0: fronte ad intervenire anche l'associazione dei familiari delle vittime, che oltre a stigmatizzare i continui tentativi di revisionismo, ricorda che le sentenze hanno fatto luce sulla strage condannando i neofascisti che ne furono gli esecutori materiali, ma anche rivelando i depistaggi della P2 e le complicità di apparati dello Stato e servizi segreti deviati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il bilancio ufficiale parla di 72 vittime tra chi ha cercato di raggiungere Ceuta a nuoto giovedì scorso, ma il Marocco riferisce di 88 morti già recuperati e di molti dispersi. La crisi migratoria che ha investito la Spagna è ormai al centro della politica europea.
2: Nuovi hub modello Albania in Africa finanziati con fondi europei. È la proposta che Matteo Piantedosi si appresta a fare domani ai ministri dell'interno dei paesi UE nella riunione d'emergenza chiesta dopo Ceuta da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi. A riguardo la Commissione europea si è già detta pronta a valutare proposte compiute. L'Italia insisterà domani anche sull'attuazione del programma GSP Plus, che avvantaggia dal punto di vista dei dazi i paesi che collaborano nel riammettere i propri cittadini illegali nell'UE. Nel frattempo chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento le opposizioni, che definiscono inutile e grottesca la decisione presa solo dall'Italia di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna, scelta in seguito alla quale sono scattati i controlli negli scali, che rischiano così, avvertono i sindacati di polizia, di rimanere paralizzati. Chiede intanto di militarizzare la frontiera tra Ceuta e il Marocco a Abascal, il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, secondo cui il premier Sanchez dovrebbe essere arrestato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il volo in Perù in cui hanno perso la vita 11 cittadini stranieri, tra cui 7 italiani.
3: L'incidente nella zona delle linee di Nazca ha messo in discussione la sicurezza dei voli turistici su una delle attrazioni più riconosciute del Perù.
4: Se le salió l'ala.
3: Ha perso un'ala, si ascolta in un video mentre si vede cadere un pezzo dall'aereo. Pochi minuti dopo, il piccolo aeroplano era a terra, avvolto dalle fiamme. Nella zona al sud del Perù operano attualmente 7 imprese locali con piccoli aerei da 8 passeggeri. La compagnia responsabile del volo ha messo a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo delle indagini. Sui corpi ancora non identificati, per ordine della procura, verranno raccolti campioni di DNA e prove antropometriche. Sul posto ci sono funzionari dell'ambasciata italiana per collaborare con le autorità locali. Secondo le prime indagini, l'aeroplano ha perso comunicazione dopo aver dichiarato un'emergenza. L'incidente è avvenuto dopo la ripresa dei voli nella zona, che erano stati sospesi per la presenza di forti venti. Venerdì ci sono state raffiche violente che hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture e incidenti stradali. La neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente e ha dichiarato che sta valutando la sospensione temporanea dell'aeroporto. Questa domenica i voli turistici hanno continuato regolarmente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È morto il 13enne Mattia, in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio da latte crudo.
5: Entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa, ha scritto il padre Giovanni Battista. Mattia se n'è andato a 13 anni, 9 dei quali vissuti in stato vegetativo tra gli ospedali e la sua casa in Val di Non. Aveva contratto la sindrome emolitica uremica. Le indagini accertarono che quel formaggio era stato confezionato con latte prelevato dalle stalle e inviato ad una cisterna attraverso un tubo che era stato a contatto con il letame. L'ex presidente del caseificio e il casaro saranno condannati per lesioni colpose. Nell'inchiesta coinvolta anche una pediatra dell'ospedale di Trento, che si sarebbe rifiutata di visitare il bambino perché troppo stanca. Mancando il suo consulto al pronto soccorso, Mattia fu operato di appendicite e questo, secondo i genitori, aggravò in maniera irrimediabile le sue condizioni. Da anni Giovanni Battista Maestri si batte per sensibilizzare sui rischi legati alla consumazione di prodotti alimentari non sicuri. Non sono riuscito a salvare Mattia, ma lui salverà altri bambini, le sue parole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport, ancora tensioni nella FIFA dopo lo stop alla rivoluzione dei mondiali.
6: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA, che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti, insomma, per il Blitz, da qui la decisione di fermarsi, che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicava.

0: No, lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Strepitosa Chiara Pellacani che conquista l'oro nel trampolino da 1 metro nei tuffi agli europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale, la seconda della giornata, dopo il primo posto nel mixed team event di tuffi e nel sincro misto dai 3 metri. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 Ore Podcast.
3: Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
4: Io sono nato nella metà degli anni 70. La mia generazione ha avuto un allenamento costante e continuo con la tecnologia. La televisione è stata la nostra babysitter e internet praticamente l'abbiamo visto nascere. Negli anni abbiamo provato più o meno tutte le piattaforme che prendevano piede: MySpace, YouTube, Facebook e così via. Quelle delle quali parlavano tutti, quelle che se non c'eri era come se non esistessi. Ma qualche mese fa ho avuto la sensazione che probabilmente stavo perdendo il passo. Mi trovavo fuori da un locale milanese e un ragazzo appena incontrato, nel mezzo di una discussione generica, ad un certo punto ha detto: la mia ragazza è su OnlyFans. E fin qui nulla di strano. Me lo aspettavo che prima o poi avrei incontrato qualcuno che ha a che fare con la piattaforma del momento. Ma è stato quello che ha ribattuto il suo amico a colpirmi definitivamente. Beh, anche la mia ragazza è su OnlyFans. È in quel preciso momento che ho deciso di realizzare questo podcast. E allora ho acceso il mio microfono.
5: Allora, così potremmo esserci. Che cosa diavolo è OnlyFans?
6: OnlyFans è una piattaforma online dove i creators possono vendere ciò che producono.
7: Oggi voglio parlare con voi di OnlyFans.
8: OnlyFans. Ultimamente non si parla d'altro. Come fare soldi con OnlyFans.
4: La piattaforma OnlyFans oggi dichiara 150 milioni di utenti registrati. La società che fa base a Londra sostiene di retribuire i suoi content creator, cioè chi produce i contenuti che vengono venduti sulla piattaforma, con una cifra annua di oltre 5 miliardi di dollari. Una parte di questi sono personaggi pubblici, influencer e celebrità. E poi, beh, poi ci sono tutti gli altri.
6: Vediamo un po'. A gennaio 2.791 dollari.
4: Perché sì, la piattaforma funziona. 2.791 dollari è la cifra bonificata da OnlyFans per i contenuti di questa ragazza venduti nel solo mese di gennaio. Ma lei non è un influencer. E se non hai milioni di follower, non ti resta che seguire una semplice regola di mercato: vendere quello che gli utenti vogliono comprare.
6: Sono la ragazza della porta accanto che può venderti video per adulti.
4: Eh sì, se non sei un personaggio pubblico, una celebrità, un influencer, non puoi sperare di fare soldi semplicemente vendendo ricette di cucina. Se vuoi sfondare rapidamente in questo campo, l'unica possibilità è darsi al genere intrattenimento per adulti, specie se ti trovi senza lavoro, con un disperato bisogno di soldi.
6: Allora, non lavoravo in quel periodo, per cui, ecco, appunto, essendomi trovata a vivere da sola, comunque giovane, perché 24 anni, di punto in bianco, le spese erano davvero tante e lavorando nell'hospitality, comunque il Covid ha fatto la sua parte, senza alcun dubbio. Infatti è stato due anni di fila in cui io in inverno non lavoravo più, perché appena scattava la nuova ordinanza facevano tagli sul personale. E io, che ormai avevo preso il ciclo del sono la nuova arrivata di giugno o di marzo, alla fin fine ero sempre la prima che veniva tagliata fuori. Per cui l'ho aperto a gennaio e arrivavo da già due mesi in cui non lavoravo, in cui però per fortuna mi ero messo i soldi da parte. Però ho detto, e quanto durerà ancora tutta questa situazione?
4: L'esperienza distopica della pandemia ce la ricordiamo tutti. Blindati a casa, passavamo molto più tempo online. E il contenuto che fa la parte del leone su internet, beh, non te lo devo certo dire io, è il porno, un sacco di porno. In questa situazione accade una cosa bizzarra. Milioni di utenti in tutto il mondo scoprono d'improvviso che il porno abbondante e gratuito, a cui sono sempre stati abituati, semplicemente non gli basta più. Vogliono altro, vogliono contenuti esclusivi, contenuti personalizzati. Meglio se forniti da ragazzi e ragazze della porta accanto, del tutto estranei all'industria del porno. Contenuti, ed è qui che viene il bello, che sono disposti a pagare anche profumatamente. Ed ecco che entra in gioco OnlyFans, che registra un vero e proprio boom. I numeri non mentono. Novembre 2019, 7,5 milioni di utenti iscritti. Dicembre 2020, 85 milioni. Iscritti attuali, circa 150 milioni. L'interesse è enorme. E dove c'è domanda, si crea l'offerta. È il mercato, bellezza.
6: Ne parlavo già tanto con una mia amica e poi penso che i cookie di Google mi abbiano sentita e hanno iniziato a mandarmi ovunque pubblicità. Oh, OnlyFans, anche su Google, su YouTube, come guadagnare 50.000 euro un giorno su OnlyFans. E lì avevo deciso la mia canzoncina con la mia amica, che era This is the end, my OnlyFans, the end. Eh sì, perché non sapevamo più come far soldi e quindi abbiamo detto dobbiamo farci OnlyFans.
9: Non ho mai visto nella mia vita con un giro così tanti soldi.
10: Cioè, ci ha salvato, questa cosa ci ha salvato.
6: La mia intimità non è più i miei genitali.
4: C'è un paese dei balocchi online che attrae giovani e giovanissimi con la prospettiva di fare un sacco di soldi. Quello che si chiedono è: perché studiare o farmi sfruttare con lavori sottopagati quando dalla mia cameretta posso guadagnare molto più dei miei genitori? Ho raccolto le loro storie. Voglio capire cosa c'è dietro e qual è, in fondo, la vera posta in gioco. Io sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Compra.

0: Episodio 1. Eva, la ragazza della porta accanto.
1: Pronto?
0: Sono davanti a un cancello grigio. È giusto?
1: No, mi sa di no, perché non ti vedo.
0: Allora,
1: sì,
0: sei lì, ma devo venire lì? Permesso. Questo chi è?
2: Lui è Raki.
0: Incontro Eva a casa sua, un bellissimo bilocale con un balcone gigante che affaccia sulle montagne. In modalità esperto investigatore, giro per la casa. Mi intrufolo anche nella camera da letto, in cerca di qualche indizio che possa rivelarmi la nuova attività che ha deciso di svolgere. Ma no, in realtà è una camera da letto normalissima. C'è solo una luce al neon, di quelle rotonde, quelle che si usano per apparire molto più belli quando ci si inquadra con lo smartphone. Lo so perché ne possiedo una anche io.
2: Chiudo la porta, finestra. C'è chi dice che OnlyFans è un metodo di redistribuzione del capitale patriarcale. E secondo me bisognava dirlo, nel senso che, cavolo, tutte le ragazze, o comunque un numero molto grande di ragazze, sempre, ogni settimana si iscrive e fa tantissimi soldi. Tantissimi. Da questi maschietti che pagano. I maschietti non ne fanno così tanti di soldi. Quindi è proprio un'opportunità, diciamo, un po' borderline, è un'opportunità un po' così, un po' pericolosa anche, può esserlo se si usa male sicuramente, però per le ragazze, principalmente, per fare due soldi.
0: Che la scelta di usare OnlyFans derivasse dalla possibilità di fare due soldi, lo abbiamo già scoperto. Ma oltre alla motivazione economica, mi chiedo se c'è qualche altra molla che può aver fatto scattare il meccanismo.
3: Avevo scoperto un tradimento, ero rimasta molto male, l'avevo scoperto attraverso delle foto che lui aveva fatto a questa ragazza, e anche il fidanzato prima era stato eliminato perché comunque faceva anche lui delle foto a queste ragazze. Io continuavo a dire: ma perché questi ragazzi a me non me lo chiedono di fare le foto? E quindi poi io sono un po' così, un po' gelosina, un po', ho detto vabbè, allora le faccio anch'io queste foto alla fin fine. Però ho avuto la mia rivincita, che siccome il secondo ex, quello di prima, prima è un fotografo, mi sono fatta fare da lui un set professionale per OnlyFans, e la sua ragazza è pure d'accordo. Attuale.
4: Gratis,
3: vai, ovviamente, vai. No, assolutamente gratis.
4: Quindi il primo che ti tradisce facendo le fotografie adesso ti fa le foto,
3: sì,
4: gratis,
3: professionali. E che vengono molto meglio di quelle che faceva le altre tippe, posso essere sincera. E poi un giorno, appunto, mi esce fuori dalle varie sponsorizzazioni di Instagram una storia con cercasi modella per nudo artistico e OnlyFans. Li ho contattati e mi sono stati molto attratti dal profilo, che in realtà era un profilo molto innocente il mio.
4: Di Instagram?
3: Sì. Sì, non ho mai neanche pubblicato mezza tetta io su Instagram, sempre molto pudica, sempre un po' chissà se metto questa, cosa succede, chissà cosa ne pensa. E quindi, però comunque è piaciuto, e hanno detto: ci piace l'idea che tu possa sembrare un po' anche la ragazza della porta accanto, ci manca un po' quel personaggio lì nell'agenzia, sono tutte un po' comunque molto vistose, quindi va bene, dai, famolo, hanno detto. Mi hanno chiesto un tot di foto, non per forza professionali, infatti a loro servivano foto per fare poi magari sex chat, piuttosto che, quindi foto di teasing con nulla di esplicito. Un bel po', gliene ho mandate penso un centinaio, però le avevo fatte divertendomi con la mia amica, ma le aveva fatte anche molto belle in realtà, le erano venute quasi professionali, infatti poi a loro servivano quelle meno professionali, no? E lì ho dovuto andare negli album con ex fidanzati a prendere tutte quelle che mandavo a loro. Ho detto, boh, fatto così, è stato facile.
0: Che potessi imbattermi in un gap generazionale mi era chiaro fin dall'inizio. Io, all'età di Eva, non avendo a disposizione uno smartphone accessoriato, non possedevo alcun archivio di immagini sexy da collezionare o da poter ricondividere. E soprattutto, ai miei tempi, non esisteva OnlyFans. E tantomeno un'agenzia specializzata nell'ottimizzare i guadagni di chi vende contenuti online. Come quella contattata da Eva, che, da subito, mostra di avere un piano ben definito. Per quanto possa suonare strano, la strategia non è quella di mettere a pagamento l'abbonamento al suo profilo.
3: E io ero molto restia, gli avevo detto, ma come no, gratuito, ma come pure gratuito? Cioè, già metto le mie foto nuda su internet, e poi cosa devo fare pure gratuito? Il bello di OnlyFans è che devo pagare se voglio vedere. Io mi ha detto, no, tu pensa che con un profilo a pagamento avrai, sì e no, all'inizio 50 iscritti, non so, più o meno. Con un profilo gratuito ne hai subito 1000. Io già il primo giorno ne avevo 200 in un giorno, e poi piano piano sono arrivati a 1000 e adesso a 3500.
4: Quei primi contenuti che ti fanno postare loro sono almeno foto di nudo?
3: No, sono o in intimo o in costume, mi hanno detto. Comunque foto mai esplicite, nudo mai.
4: Quando sei arrivata al nudo? Quando hanno iniziato a chiedertelo?
3: Sì, ma in realtà mi avevano già chiesto dei video lunghi circa un minuto, ok, in cui potevo fare esattamente quello che volevo. Potevo far vedere le tette, potevo non farle vedere, potevo mettermi una gamba dietro la testa, potevo far solo un video dei piedi, potevo mandargli un po' di video casuali e decidere se masturbarmi oppure no. Inizialmente erano gran ballettini, così un po' insomma un po' sensuale. Una volta mi avevano chiesto un video insieme al mio ex, perché c'era uno che era disposto a pagarlo molto di sesso orale. Quella volta lì era...
4: Però aspetta, lui lo sapeva che era il tuo ex, no?
3: No, no,
4: con un uomo.
3: Sì, okay. Loro esordiscono poeticamente.
4: E aspetta, con... quindi lui è il tuo ex e tu chiami il tuo ex per dire.
3: No, io ero con lui nel letto già. Okay. E mi arriva il messaggio dall'agenzia, mi dice: ci serve un video di un pompino veloce. E io, in che senso veloce? Cioè, ma nel senso che serve subito che il pompino deve essere veloce? Non ho capito. Vabbè, guardo lui che stava guardando.
4: La questione è così, era veloce da far subito.
3: Un minuto. Però non, non dall'inizio.
4: La durata di un minuto del video.
3: Sì,
4: okay,
3: sì. Okay. Quindi interrompiamo il dottor House e gli dico: ascolta.
4: Aspetta, cioè, che ti arriva il messaggio dell'agenzia, ovviamente su WhatsApp.
3: Gli serviva subito.
4: Dall'altra parte.
3: Su WhatsApp, sì, sì.
4: Dicendoti: ok, ci siamo, ci serve un. Cioè, questo chiede, e tu non lo sai perché tu non l'hai visto. Lo guardavano loro.
3: Eh sì, sì, sì, loro erano in chat. E gli hanno chiesto, ma erano disposti a pagarlo $100 questo video di un minuto? E quindi per questa volta qui mi ha scritto e mi ha detto: facci un video e niente, quindi.
0: L'agenzia si dimostra da subito molto preparata. Già dalle prime settimane garantisce un buon ingresso economico. Gestiscono tutto loro. Rispondono ai messaggi, pianificano i post e ti contattano quando tutto è pronto per ricevere il pagamento di un utente. Fino a questo punto, Eva non ha ancora realmente mai visto il meccanismo della piattaforma. Non lo ha mai usato, lei direttamente. Ma il legame con l'agenzia sta per incrinarsi.
3: Succede che scrivo a loro e gli dico: ciao, scusate, ma cosa state facendo? L'agenzia quella volta lì ha inviato a tutti un video che non volevo fosse inviato a tutti. Per cui io ho detto: no, questa cosa mi fa molto arrabbiare e siete venuti meno al contratto sostanzialmente. Sono stati molto carini in realtà e hanno detto: è vero, e quindi ti lasceremo tutto il canale con gli iscritti. Perché siamo venuti meno noi agli accordi scritti sul contratto. E da lì inizio a vederci che fare io.
0: Eva racconta la separazione con l'agenzia come un passaggio fortunato, perché grazie a loro ha capito in qualche modo i meccanismi del sito e si sente pronta a gestire il suo OnlyFans in prima persona. Oltretutto, cosa da non sottovalutare, in questo modo risparmierà le commissioni dovute all'agenzia, che valgono il 50% dei suoi guadagni.
3: diciamo che non, hai anche voglia di avere un po' più di interazione con le persone, secondo me, perché io comunque ero curiosa, andavo a vedere i messaggi ogni tanto, a volte leggevo cose che non mi piacevano, quindi tutto sommato dopo un po' di mesi quando c'è stata anche un po', secondo me, una mia presa di, come dire, confidenza col sito stesso e con l'idea di fare questa cosa, mi sono anche un po' lasciata andare. Inizialmente non volevo fare masturbazione, quindi erano solo video di spogliarelli, piuttosto, cioè spogliarelli per l'amore del cielo, non proprio così, però insomma in cui al massimo fai un topless, ecco. Poi lì dici vabbè dai, andiamo avanti.
2: No, in realtà è proprio un abituarsi alla cosa, è un renderlo normale. Io adesso non mi scandalizzerei mai, ma né a vedere la foto di una persona nuda, né a farmi vedere nuda, cioè non mi interessa più. La mia intimità non è più i miei genitali, per intenderci. Quello è, ho assunto un tale distacco dalla cosa che per me non è importante che uno mi veda il culo, mi veda le tette, sostanzialmente.
0: È proprio un abituarsi alla cosa. È un renderlo normale. Il percorso di Eva, per quanto graduale, è definito, al punto da mettere in discussione il concetto stesso di intimità. Questo, come abbiamo visto, è avvenuto sulla spinta di un tornaconto economico. Ma non bisogna cadere nel tranello di credere che OnlyFans ti faccia fare soldi in maniera facile. Per far funzionare la piattaforma, serve costanza e impegno per gestire le richieste degli utenti.
2: 2 ore al giorno di, diciamo, back office, in cui appunto rispondo un po' di messaggi, pianifico anche un po' i post, perché poi devo mettere un tanto una storia anche lì, e devo mettere o mando un video a tutti, oppure mando un messaggio, oppure faccio la promozione con un'altra ragazza, oppure faccio la promozione su Telegram. Quello lo faccio in treno, quindi faccio all'andata, la mattina presto, quindi tendenzialmente sono tutti un po' addormentati e non... Esatto, non sono
4: perché
2: molto affamati.
4: Si vede che sei online.
2: Sì, però si può togliere volendo, però è meglio tenerlo secondo me, perché vedono anche che sei online, a volte ti scrivono di spontanea volontà. Al ritorno già il pomeriggio la gente inizia ad essere, non so, più arrapata, e già è più difficile fare il back office il pomeriggio, che poi alla fine rimani lì con quello che ti chiede: ce l'hai un video così, ce l'hai un video cos'ha, mi faresti un video personalizzato, dai c'ho voglia, gran così. Stasera ho mandato un video che ho scritto: questo video costa come un gin tonic perché sono ubriaca e per stasera va bene così, e quindi ho inviato il video a meno, e quindi tutti a comprarmi il video perché per la prima volta costava di meno.
4: Che funziona?
2: Sì. Sì, sì. In realtà ti pagano tanto per il tempo che dedichi a loro. Per cui se ti vedono che sei online, che gli rispondi ai messaggi, a volte anche senza mandar video, senza mandar nulla, mi mandano mance. Solo per chiacchierare.
3: Comunque di gente attiva che paga sono 250 persone.
4: Da sempre?
3: Sì. Di cui 64 benestanti e 25 VIP. Addirittura. Sì, di attivi ne ho più o meno 300.
4: Che lì, questi VIP, cioè ormai è gente che conosci da 5 mesi
2: sì.
4: O rotano?
2: No, sono quasi sempre gli stessi. Dipende, poi alcuni restano, altri spariscono, altri li becca la fidanzata, altri sono troppo dentro e a un certo punto me lo dicono: guarda, mi devo togliere. Alcuni sanno anche il mio nome, appunto, e mi devo togliere perché non ce la faccio più. Mi dicono proprio: sto impazzendo perché sono sempre attaccato qua, sto diventando una droga, me ne rendo conto. Si aprono comunque, parlano anche di queste cose.
0: Quindi abbiamo una strategia: l'abbonamento gratuito e la vendita di contenuti esclusivi agli utenti che lo richiedono. Non mi resta da scoprire che cosa chiedono.
2: Allora basta mandare la foto del pisello sostanzialmente e ne ricevo di media 30 al giorno.
4: Diversi,
2: sì, sì, tutti diversi.
4: Cioè 30 cristiani ti mandano.
2: Sì, e ogni volta chiedono: ti piace? Com'è? Ti piace? E io ovviamente ho deciso che se vogliono saperlo mi devono pagare. E quindi lì nasce questa cosa del D-Crate, che è molto divertente. Io quando l'ho scoperto ero un attimo basita, perché dicevo: ma veramente un uomo pagherebbe per sentirsi dire cosa ne pensa una ragazza del pisello. E quindi lo metto a un prezzo molto basso, lo metto in genere a $10, però anche lì sono molto sincera. Se uno mi manda il pene piccolo, io gli dico ce l'hai piccolo, non so cosa dirgli. Oppure mi mandano dei video da rifare. Per cui una volta mi sono inviato un video di questa qui che faceva il conto alla rovescia per farlo venire, piuttosto che gli diceva esattamente come toccarsi, era parlare. Io lì non mi sono toccata, avevo i piedi davanti, quasi davanti alla fotocamera, diciamo, non si vedeva niente e dovevo dirgli come farsi una sega sostanzialmente.
0: Alcune richieste degli utenti sono facili da esaudire, altre invece lo sono meno.
2: Lui è stato un'esperienza fidanzata dall'inizio alla fine, con tanto di ghosting finale, perché è stata un'esperienza negativa. Lui era una persona che voleva avere una corrispondenza con me su un altro sito, non su WhatsApp, su Telegram, sempre perché non c'è il numero di telefono almeno, e puoi bloccare l'utente in un attimo. E lui mi ha proposto $200 per un mese, per avere il buongiorno, la buonanotte, parlarci, chiedergli come sta, far finta di essere la sua fidanzata con cui lui potesse messaggiare. Ma a me non piaceva proprio. Io pace all'anima sua, spero sia ancora bene, sia vivo, perché l'ho bloccato ovunque, ma era insopportabile, non avrà mai una ragazza questo qua. E io non so veramente. Addirittura una volta uscivo con un mio amico, uscivo con un ragazzo, e niente di serio eccetera eccetera, e gli avevo detto: "Toh, dai, parlaci un po' tu con lui perché non lo sopporto più", e anche lui mi ha detto: "No vabbè, ma non può far così con le ragazze questo qua, cioè è frustrante, ma non si sa perché". Ma quindi dopo i 30 giorni precisi di corrispondenza, tra l'altro neanche da parte mia neanche troppo soddisfacente, se dovesse fare una recensione dell'esperienza, secondo me su 10 sarebbe 2, perché sono stata veramente una fidanzata terribile con lui.
0: Altre richieste ancora, invece, si rivelano proprio strane.
2: Un video che è stato venduto a $70, di 1 minuto e 22 secondi, in cui ci sono io completamente vestita, addirittura con il cappellino di lana perché tornavo da fare la spesa, in cui mi toglievo le calze e lo insultavo facendo appunto finta di trattarlo molto male, quasi a calci, col telefono per terra, eccetera, eccetera. Quello lì è stato un altro video strano. Lui, come ringraziamento, mi ha inviato un video di lui, tra l'altro un bel ragazzo, che puliva il gabinetto con la lingua. Sì, però lo faceva per me, dai, è stato carino. Bello, era un bel ragazzo, veramente incredibile.
4: $70. Perché?
2: Finché non mi ritrovo in casa, va tutto bene. C'è l'allarme, suona tutto, direttamente collegato con il centro di Oslo, non lo so. Quindi c'è il filo spinato, ho due Doberman velenosi e... Non arriverà.
4: Non hai mai paura?
2: No, in realtà no, non ho paura. Anche perché non sono l'unica che lo fa. E sinceramente non penso che. Non so, poi io sono una che ha molta fiducia nell'umanità. Sicuramente, come audience, sono persone più problematiche, secondo me. Quindi poi non è detto, non tutti, per l'amor del cielo, alcuni semplicemente sono stressati e devono sfogarsi. Però sì, cerco di non dire mai dove sono, ecco. Adesso che mi stanno conoscendo un po' più persone di questa zona, a volte mi incontrano sul treno e poi me lo scrivono dopo, mi scrivono: "Oggi ti ho vista sul treno". Ecco, questa cosa mi piace, piuttosto preferirei venissero lì, mi salutassero, però di sentirmi a volte osservata così e non capire perché, quello mi dà un po' fastidio. Quello fa un po'... è un po' inquietante, quello. È un po' la parte negativa.
0: Una delle prime domande che mi pongo di fronte ad una scelta come quella di Eva è se non la infastidisce sapere che anche persone al di fuori di OnlyFans possano accedere ai contenuti che lei produce, che anche le persone della vita fuori da internet possano sapere quello che fa. Ma la risposta è molto semplice. Lo sanno tutti.
2: Sì, sì. E molti, quasi tutti, sono interessati ad aprirne uno. Io ogni volta che parlo con qualcuno di questa cosa o sono disposti a fare contenuti con me oppure le ragazze, lo farei anch'io. Ma posso per caso non metterci la faccia? Ma posso farlo solo di... Io tutti. Da quando l'ho aperto, nessuno mi ha mai detto ma cosa stai facendo? Lo sta facendo talmente tanta gente e comunque i miei coetanei sono talmente abituati a questa cosa che non è niente di scandaloso. Certo fa parlare, perché fa gossip, perché c'è chi mi riconosce, c'è chi non conosco e mi trova da una parte che addirittura mi dice ma sei tu.
4: Invece persone più... noti una differenza con invece persone più grandi che non lo capiscono, che...
2: Ma anche con persone più grandi sono tutti molto curiosi. Non so se sono più divertiti e curiosi allo stesso tempo, però mi fanno tutti molte domande. Qualcuno, forse quelli più resti, mi dicono beh guarda, io non lo farei mai, però brava, fallo. Cioè se ti... Nessuno lo vede in modo brutale, ecco, non è una cosa mal vista.
4: E nessuno lo vede come una cosa pericolosa.
2: No, mi dicono sempre non fai del male a nessuno. E il mio datore di lavoro lo sa, infatti sa che non voglio fare tante ore a lavoro. E anche lui si è messo a ridere, fa cazzo lo faccio anch'io, fai bene, brava. Anche lui lo sa, colleghi lo sanno.
0: Lo sanno tutti quello che fa Eva, tranne i parenti. Ma anche in questo senso un primo passo è già stato fatto. Eva lo ha detto a sua sorella.
2: È molto diversa da me lei, premetto.
4: Perché questo. Hai voluto dirglielo?
2: Perché volevo tastare il territorio, fare coming out con i familiari sostanzialmente. E in quella telefonata con lei mi sentivo abbastanza in confidenza e siccome appunto sta diventando una cosa grande tra i guadagni eccetera, prima o poi devo dirlo a tutti, anche a mia mamma. E quindi niente, ho deciso di dirlo a lei e inizialmente non credeva alla cosa, mi fa ma in che senso, scusami? Nel senso che sì, faccio OnlyFans. Ma stai scherzando? Ma tu stai facendo la prostituta? No, tendenzialmente no. Sì, tu stai vendendo il tuo corpo? No, io sto vendendo dei contenuti e la mia immagine. Punto. Non sto vendendo il mio corpo perché nessuno mi tocca e la prostituzione è ben diversa. Non ci sono né rischi né contatto con queste persone, non so neanche che faccia abbiano molti di loro. Quindi assolutamente non c'entra nulla con la prostituzione. Tant'è che io addirittura non farei Pornhub, per dire, non voglio farla pornostar, non voglio farla prostituta. Sono una persona che sta cercando di far due soldi con questa cosa e si diverte facendolo.
0: Tra alti e bassi, Eva, nei 5 mesi in cui ha usato OnlyFans, ha guadagnato più di $10,000, $2,000 abbondanti al mese. Non sono pochi. Ma la prossima storia che voglio raccontarti è diversa. Qui il guadagno è più alto. Qui alziamo decisamente la posta.
5: Perché molti ci scrivono, però guadagnate così tanto e non è la stessa fatica che fa il muratore per portarsi a casa 1500 euro al mese. Ma io ho fatto il magazziniere, lo so benissimo. Io potrei dire anche la cifra, però so che poi molta gente ci scriverebbe, vi sembra giusto guadagnare così tanto? Boh, sì, io investo su me stesso, se lo faccio bene è giusto che guadagno anche di più.
4: E quando ti scrivono, secondo me non è giusto che guadagni così tanto, cosa gli rispondo?
5: Gli rispondo che secondo me non è neanche giusto che un politico guadagni così tanto, o un calciatore, però...
0: Quanto si può arrivare a guadagnare con OnlyFans? Te lo racconto nel prossimo episodio di Comprami. Shinra Tensei 98... I nuovi anarchici.
4: Voi quanto guadagnate al mese?
5: Abbiamo detto una cifra.
4: Fammi capire, da che cifra hai smesso di dire?
5: Dai 20.000.
0: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi scritto con Andrea Franceschi, disponibile sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di streaming. Voce narrante e interviste Daniele Vaschi. Musiche originali e cura editoriale Andrea Franceschi. Mixaggio e post produzione Luca Ottoboni. Eva è un nome di fantasia. Riferimenti a luoghi o persone sono stati omessi per mantenere l'anonimato della fonte. Se anche tu hai storie che hanno a che fare con OnlyFans, scrivici. L'email è comprami@ilsole24ore.com.
6: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
7: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
8: Studiare?
7: No!
8: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
7: Ma no!
8: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
7: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
8: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
7: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza...
8: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Per Stupire, con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
7: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
6: i podcast originali di 24 Ore Podcast.

0: All'inizio sembrava un gioco. Pelle più liscia, occhi leggermente più grandi, naso un po' più sottile. Niente di troppo serio. Eppure, nel giro di pochi anni, i filtri dei social media non hanno cambiato solo le nostre fotografie. Hanno cambiato il modo in cui ci guardiamo. Oggi, sempre più persone arrivano negli studi dei chirurghi e dei medici estetici con un'immagine in mano. Ma non è più la foto di una celebrità, come accadeva un tempo. È una versione di se stessi alterata digitalmente. Ed è qui che il gioco smette di essere solo un gioco, perché quando quella versione filtrata diventa il riferimento, il passo successivo è provare a renderla reale. E questo passaggio, dallo schermo allo specchio, aiuta a spiegare qualcosa che da solo sarebbe difficile da capire: l'aumento continuo del ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica. I numeri lo raccontano chiaramente. Secondo i dati più recenti forniti dall'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, nel 2024 in Italia sono state eseguite oltre 1.371.000 procedure estetiche.
1: 1.371.000 procedure estetiche. 1.371.000 procedure estetiche.
0: Di queste, 480.000 erano interventi chirurgici, con i numeri più alti per mastoplastica additiva, blefaroplastica, rinoplastica, rimodellamento delle labbra e liposuzione. I trattamenti non invasivi sono stati invece 891.000. In cima alla classifica le iniezioni di acido ialuronico, meglio note come filler, seguite da tossina botulinica, peeling chimici, epilazione laser, laser per macchie e cicatrici e altri protocolli anti-età. Ma ci sono anche interventi chirurgici e trattamenti meno diffusi. È possibile cambiare il colore degli occhi, allungare il collo, fare un filler ai polpacci per rimpolparli e persino diventare più alti tramite l'allungamento degli arti inferiori. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza o una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 1. I filtri Instagram, quei maledetti.
2: I filtri veramente hanno giocato male su di noi.
3: Io mi vedevo con questa pelle levigatissima, queste labbra meravigliose, il naso piccolino alla francese. E facevi, mamma mia che bella che sono così. Poi toglievi il filtro e dicevi, oddio.
0: Deborah Casavecchia ha 28 anni, è un'assistente alla poltrona odontoiatrica e si sta qualificando anche come assistente di medico estetico. Ha fatto trattamenti di filler e di botox e ricorda perfettamente l'arrivo dei filtri. All'inizio era divertente, ma poi sempre più hanno creato una versione ideale di noi stessi, spesso irraggiungibile, una versione che non esiste. Secondo lei oggi la situazione si è fatta ancora più critica perché i filtri si sono evoluti e ora permettono di modificare non solo il volto, ma anche il fisico.
2: E questo è sbagliatissimo perché poi entri in un loop che dici, io voglio essere così, ti guardi allo specchio e non lo sei, quindi fai di tutto per esserlo, per essere come sei nel filtro, cioè è una cosa sbagliatissima. Non fa tanto bene usare questi filtri qui, perché poi non ti riconosci neanche tu, ti guardi allo specchio e dici, io non sono questa, io sono quella della foto, non è vero.
0: Il fenomeno dei filtri è esploso talmente tanto che Meta, la società che controlla Instagram e Facebook, ha iniziato a rimuovere quelli più invasivi, che simulavano gli interventi estetici. Labbra più grandi, nasi più piccoli, volti rifatti in tempo reale. A gennaio 2025 Meta ha tolto 2 milioni di filtri caricati dai creator nel corso dei 7 anni precedenti. Sono rimasti disponibili solo quelli di proprietà della società, che però sono pochissimi, appena 140. Non è stato quindi un divieto totale, ma una presa di posizione chiara su strumenti che potevano alterare in modo irrealistico la percezione del proprio aspetto. Questo ha ridotto almeno in parte le immagini più estreme, ma non il meccanismo. I chirurghi mi hanno raccontato che rispetto a qualche anno fa, oggi i pazienti arrivano con immagini di sé un po' meno filtrate, ma comunque modificate con app e software. Il problema resta lo stesso. Spesso c'è una distanza irraggiungibile tra ciò che si immagina e ciò che è possibile. Mi è stato raccontato, ad esempio, di una paziente che di recente aveva ridisegnato il proprio naso con un'app. Perfetto nelle proporzioni, armonico, giusto secondo tutti i parametri estetici. Ma impossibile da realizzare perché era troppo piccolo, con strutture troppo deboli per garantire una corretta respirazione. Un naso che poteva esistere solo come immagine. Ed è qui che emerge il limite. Il corpo umano non è un file modificabile. È un organismo con vincoli biologici ben precisi, come ci spiega la psicologa e psicoterapeuta Elisa Stefanati, che collabora con i chirurghi plastici quando si ritiene sia necessaria una valutazione psicologica del paziente.
4: Noi stiamo vivendo in una era in cui le immagini del corpo sono sempre più perfette, perfezionate dall'uso di filtri e sempre meno reali. Che cosa significa questo? Che se io continuamente sono esposta a immagini che ritraggono corpi perfetti, volti levigati, occhi che non hanno rughe, dove il difetto viene assolutamente eliminato come portatore di disvalore, allora attenzione, perché l'ideale da raggiungere è irraggiungibile, perché non è insito nella natura umana del corpo, del volto, dell'invecchiamento pensare a un modello di perfezione, perché è irrealistico. E in queste sacche, secondo me, si può nascondere l'insidia.
0: Il dialogo tra paziente e medico è diventato fondamentale, perché bisogna spiegare che una simulazione può orientare ma non può essere una promessa, e che tra immagine e realtà esiste sempre uno scarto. E proprio dentro quello scarto nasce spesso la frustrazione.
4: Quindi la sfida per noi che ci occupiamo di salute mentale, è ricordarci e ricordare che il corpo non è un filtro da correggere, no? Non è un elemento, una tela su cui andare a fare una iperfocalizzazione dove un dettaglio di minima importanza viene amplificato perché noi possiamo allargare lo schermo. Attenzione, il nostro corpo, il nostro volto è una storia da abitare e parla di noi, parla delle nostre esperienze. L'accettazione è un verbo importante, ma va contestualizzato all'interno di un'epoca feroce dove il difetto viene visto come portatore di disvalore.
0: Arrivare negli studi chirurgici con un'immagine di se stessi modificata non è però sempre dannoso. Secondo il professor Marco Klinger, chirurgo estetico con decenni di esperienze tra i più rinomati, a volte può anche aiutare il medico a capire cosa il paziente desidera davvero, a tal punto che alcuni suoi colleghi utilizzano loro stessi software di simulazione per mostrare ai pazienti come potrebbero apparire dopo un intervento. Lui invece è molto più cauto, perché una simulazione può diventare una promessa implicita che non sempre si riesce a mantenere.
5: Trovo che la simulazione, come diceva anche mio maestro, sia un impegno medico-legale pazzesco. Cioè, in qualche modo tu hai in mano una foto di quello che dovrai essere. Allora, magari io faccio qualcosa anche di leggermente differente, magari anche più bello, però che non corrisponde alla simulazione, primo. Secondo, la cosa che non mi piace, e che ho sempre aborrito, è che in qualche modo darti una simulazione, a farti vedere come potrei essere bravo, a farti diventare così, abbia l'aria di voler convincere una paziente a essere operata, cosa che io non voglio fare.
0: Ed è proprio qui che il rapporto tra medico e paziente

0: paziente comincia a cambiare. Perché se una simulazione rischia di diventare una promessa, allora anche le aspettative si trasformano, si irrigidiscono, si fanno più precise. E negli ultimi anni, complice anche il ruolo dei social media, questo cambiamento è diventato evidente. Un tempo le persone arrivavano con poche informazioni. Oggi spesso succede l'opposto. I primi minuti di una visita sono diventati quasi un esame che il paziente fa al chirurgo. Sembra un paradosso, ma questo succede perché spesso i pazienti arrivano dopo aver letto articoli, guardato video, confrontato procedure, il che ha perfettamente senso, anzi sembra del tutto ragionevole. Il problema è però che sempre più pazienti si recano dal professionista con un'idea molto precisa di come vorrebbero apparire. E non sempre quell'idea è realistica. Per questo, dice Klinger, una parte fondamentale del lavoro di un chirurgo è dire di no.
1: Però spesso poi ti batti i pazienti che in realtà sanno già tutto loro. Hanno già letto tutto, è come se facessero un esame a te, vieni 10 minuti di visita, è quasi un esame a rovescio. È la Giovanna che deve sapere se io so bene le cose che lei ha letto.
0: Succede spesso che bisogna dire di no. Una paziente può arrivare chiedendo un seno più grande, così come un naso più piccolo, mostrando delle fotografie. Se la richiesta rimane entro i limiti naturali, se ne può discutere, mi dice Klinger. Ma se l'obiettivo diventa qualcosa di innaturale o caricaturale, la risposta è semplice: no. Perché il risultato non sarebbe ridicolo solo per il paziente, sarebbe ridicolo anche per il medico stesso.
2: Quindi capita che arrivino pazienti che dicano vorrei fare questo, lei dice no, forse sarebbe meglio di no.
1: Okay. Spessissimo, devo dire spessissimo. Non è che io convinca il paziente per quello che voglio io, anche perché spesso finisce che tu sei indirizzato ai pazienti a quello che cercano loro. La paziente che vuole avere il seno che sia, come mi è successo proprio negli ultimi due giorni, di parlare con una paziente già operata che mi dice guarda il risultato meraviglioso, bellissimo, morbidissime. Ho guadagnato 100.000 punti, mi piacerebbe forse che fosse un po' più grosso e ti faccio vedere un paio di foto, mi piacerebbe che fosse così, e dico, le guardo e dico, ti piacerebbe che fosse più naturale, che si veda di più il fatto che in alto improvvisamente cresca con più, come dire, con più violenza, con più più verticalmente, quindi che renda il prodotto meno naturale. Guarda, sì, in sintesi mi piacerebbe che fosse un po' più naturale. Allora, se è una cosa accettabile, io concordo con la paziente e ben volentieri vado incontro a quello che dice lei. Tanto non è che cambino la mia etichetta, in nessun modo che la mia etichetta rimane contraddistinta da 60.000 interventi, quella della ricerca della naturalezza. Se invece mi viene chiesto una cosa che renda in qualche modo la paziente ridicola, ma anche il mio risultato ridicolo, la sconsiglio alla paziente, poi non la faccio.
0: Sempre più spesso le richieste che i chirurghi considerano innaturali prendono forma nei modelli estetici diffusi dai social media. Ogni piattaforma, però, è un ambiente a sé che costruisce aspettative, linguaggi e modelli di bellezza ben precisi. Chi lavora negli studi di medicina e chirurgia estetica ha iniziato a notarlo chiaramente. C'è una differenza, per esempio, tra chi trova un chirurgo su LinkedIn, magari dopo aver cercato informazioni precise sulle competenze, letto un curriculum, confrontato opinioni, e chi arriva da TikTok. Me lo racconta il chirurgo estetico Alessandra Cecchini.
2: Ma c'è un grosso problema, secondo lei, di appunto colleghi che magari vendono anche questi servizi sui social e quindi anche magari a ragazze più giovani con meno esperienza e con meno, diciamo, spending
3: power.
2: Io
3: noto che le pazienti che arrivano per esempio da TikTok sono sicuramente molto più giovani, meno informate e molto più olé olé rispetto ai pazienti che vengono da Instagram o che vengono anche da LinkedIn o da
2: altre piattaforme, sì,
3: dove hanno potuto semmai, sono andate a guardare il sito, hanno visto il curriculum della persona, cioè comunque si sono informati, c'è del passaparola, eccetera eccetera. Le ragazze che arrivano da TikTok arrivano e ti dicono ciao e poi ti dicono, non so, magari hanno delle labbra che già sono,
2: quindi sono passate,
3: e ti dicono vorrei fare le labbra, e quando io dico no, dramma.
0: La dottoressa Cecchini è una dei tanti chirurghi che mi ha spiegato che spesso, quando il medico rifiuta di fare un intervento,

0: la reazione non è sempre tranquilla. Questa maggiore sensibilità verso il proprio aspetto non nasce dal nulla. Negli ultimi anni ci sono stati momenti che hanno cambiato profondamente il modo in cui ci guardiamo. Pensiamo alla pandemia, ai lockdown dovuti al Covid. Si è spostato tutto online, videochiamate, call di lavoro, lezioni universitarie su Zoom. Per ore intere, milioni di persone hanno guardato il proprio volto sullo schermo e questo ha aumentato molto l'autocritica. Guardarsi continuamente porta a notare ogni piccolo dettaglio. Una ruga, una simmetria, un difetto. E così, dopo il Covid, molte cliniche hanno visto aumentare le richieste. Il risultato è che per molti oggi la chirurgia e la medicina estetica sono un modo come un altro di prendersi cura di sé. Molti dei pazienti che ho intervistato mi hanno raccontato questa scelta in modo semplice, senza mai parlare di trasformazioni radicali. Come Deborah.
1: Cioè, la medicina estetica è una scelta, come una scelta andare dal parrucchiere per sentirsi belle, truccarsi per sentirsi belle, così lo è anche la medicina estetica. Se io lo faccio per me stessa.
0: La medicina estetica è come andare dal parrucchiere. Eppure, anche quando viene vissuta così, come una scelta semplice, personale, restano alcune domande. Quanto di questo desiderio nasce davvero da noi? E quanto da quello che vediamo ogni giorno sugli schermi? E poi, cosa rimane quando togliamo i filtri imposti dalla società? Oggi il confine tra ciò che desideriamo davvero e ciò che impariamo a desiderare è sempre più difficile da tracciare. I filtri, i social, le immagini che scorriamo ogni giorno non si limitano a mostrarci qualcosa. Costruiscono un modello. E quel modello, lentamente, diventa normale. Così normale che a volte non ci accorgiamo nemmeno più di quanto abbia influenzato il nostro sguardo. Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, è un podcast di Silvia Martelli prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale Andrea Franceschi. Design Director Laura Cattaneo. Marketing Arianna Faina. Registrazioni, editing e sound design Giorgio Baù. Producer Monica De Benedictis. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio. Puoi ascoltare Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme di streaming.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Incidenti sulla Terni, Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. La fuga a Ceuta, il Marocco non riconosce le cifre spagnole. Europei di nuoto, strepitosa Pellacani, oro anche nel trampolino da un metro. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sono 6 i morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Sono i due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio dell'incidente sulle strade italiane in questo fine settimana, lo fa sapere l'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. A Bologna ieri le celebrazioni del 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980, la ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico.
4: È il messaggio della Presidente del Consiglio Meloni a riaccendere le polemiche politiche sulla strage di Bologna. 46 anni fa, scrive la Premier, il terrorismo sferrò uno dei suoi attacchi più feroci che colpì al cuore la nazione intera. Nelle sue parole nessun riferimento alla matrice neofascista dell'attentato, come le era stato chiesto dai familiari delle vittime, matrice neofascista citata invece, ma solo tra le virgolette, dal Presidente del Senato La Russa. Immediate le repliche delle opposizioni, chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione

0: 88 morti già recuperati e di molti dispersi. La crisi migratoria che ha investito la Spagna è ormai al centro della politica europea.
1: Nuovi hub modello Albania in Africa finanziati con fondi europei. È la proposta che Matteo Piantedosi si appresta a fare domani ai ministri dell'interno dei paesi UE nella riunione d'emergenza chiesta dopo Ceuta da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi. A riguardo la Commissione europea si è già detta pronta a valutare proposte compiute. L'Italia insisterà domani anche sull'attuazione del programma GSP Plus, che avvantaggia dal punto di vista dei dazi i paesi che collaborano nel riammettere i propri cittadini illegali nell'UE. Nel frattempo chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento le opposizioni, che definiscono inutile e grottesca la decisione presa solo dall'Italia di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna, scelta in seguito alla quale sono scattati i controlli negli scali, che rischiano così, avvertono i sindacati di polizia, di rimanere paralizzati. Chiede intanto di militarizzare la frontiera tra Ceuta e il Marocco. Abascal, il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, secondo cui il premier Sanchez dovrebbe essere arrestato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il volo in Perù in cui hanno perso la vita 11 cittadini stranieri, tra cui 7 italiani.
2: L'incidente nella zona delle linee di Nazca ha messo in discussione la sicurezza dei voli turistici su una delle attrazioni più riconosciute del Perù. Ha perso un'ala, si ascolta in un video mentre si vede cadere un pezzo dall'aereo. Pochi minuti dopo, il piccolo aeroplano era a terra, avvolto dalle fiamme. Nella zona al sud del Perù operano attualmente 7 imprese locali con piccoli aerei da 8 passeggeri. La compagnia responsabile del volo ha messo a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo delle indagini. Sui corpi ancora non identificati, per ordine della procura, verranno raccolti campioni di DNA e prove antropometriche. Sul posto ci sono funzionari dell'ambasciata italiana per collaborare con le autorità locali. Secondo le prime indagini, l'aeroplano ha perso comunicazione dopo aver dichiarato un'emergenza. L'incidente è avvenuto dopo la ripresa dei voli nella zona, che erano stati sospesi per la presenza di forti venti. Venerdì ci sono state raffiche violente che hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture e incidenti stradali. La neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente e ha dichiarato che sta valutando la sospensione temporanea dell'aeroporto. Questa domenica i voli turistici hanno continuato regolarmente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È morto il 13enne Mattia, in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio da latte crudo.
3: Entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa, ha scritto il padre Giovanni Battista. Mattia se n'è andato a 13 anni, 9 dei quali vissuti in stato vegetativo tra gli ospedali e la sua casa in Val di Non. Aveva contratto la sindrome emolitica uremica. Le indagini accertarono che quel formaggio era stato confezionato con latte prelevato dall'estate e inviato ad una cisterna attraverso un tubo che era stato a contatto con il letame. L'ex presidente del caseificio e il casaro saranno condannati per lesioni colpose. Nell'inchiesta coinvolta anche una pediatra dell'ospedale di Trento, che si sarebbe rifiutata di visitare il bambino perché troppo stanca. Mancando il suo consulto al pronto soccorso, Mattia fu operato di appendicite e questo, secondo i genitori, aggravò in maniera irrimediabile le sue condizioni. Da anni Giovanni Battista Maestri si batte per sensibilizzare sui rischi legati alla consumazione di prodotti alimentari non sicuri. Non sono riuscito a salvare Mattia, ma lui salverà altri bambini, le sue parole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lo sport, ancora tensioni nella FIFA dopo lo stop alla rivoluzione dei mondiali.
4: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA, che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti, insomma, per il blitz, da qui la decisione di fermarsi, che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda, che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio, che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA, chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Strepitosa Chiara Pellacani, che conquista l'oro nel

0: capolino da un metro nei tuffi agli europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale, la seconda della giornata, dopo il primo posto nel mixed team event di tuffi e nel sincro misto dai 3 metri. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: i podcast originali di 24 Ore Podcast.

fino a qualche tempo fa lavorare con gli animali significava fare il veterinario, oppure, al massimo, il toilettatore. Oggi invece, attorno ai nostri pet, si muove un intero ecosistema professionale, fatto di educatori, pet sitter, nutrizionisti, fisioterapisti, pet detective e, come abbiamo visto recentemente, pet designer. Perché mentre cambia il posto che gli animali d'affezione occupano nelle nostre vite, cambia anche il lavoro di chi se ne prende cura. Oggi più della metà delle famiglie italiane vive con almeno un animale e quasi il 90% dei proprietari lo considera un membro della famiglia. Attorno a questo cambiamento è cresciuto un settore da oltre 5 miliardi di euro. Insieme alle opportunità, però, crescono anche nuove responsabilità e nuove competenze. E allora oggi proviamo a capire come sta cambiando questo mondo, quali sono le professioni del presente e quelle del futuro, e cosa significa scegliere di lavorare ogni giorno accanto agli animali.

0: Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e Il Sole 24 Ore di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi appassiona di più dentro e fuori la redazione è il mondo degli animali. Un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente. E che per me non è solo una storia da raccontare, è la mia vita quotidiana. Fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susi. Sono loro i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui, puntata dopo puntata, esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire, magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
1: Radio 24 presenta Animale a chi?
0: Oggi per lavorare con gli animali non basta più la passione. È un settore che si professionalizza sempre di più. Dal 2026, con le nuove normative europee e italiane, chi ospita, cura, vende o gestisce animali entrerà formalmente nel sistema della sanità animale nazionale. Questo significa formazione obbligatoria e riconoscimento professionale. Toilettatori, pensioni per animali, pet shop, rifugi, operatori del settore dovranno completare percorsi certificati per continuare a lavorare. In altre parole, il lavoro con gli animali smette definitivamente di essere improvvisato. Infatti, accanto alle figure più tradizionali, stanno nascendo professioni che fino a pochi anni fa sembravano quasi impensabili. Ci sono osteopati e fisioterapisti per animali, psicologi specializzati nel lutto per la perdita di un cane o di un gatto, wedding dog sitter che accompagnano il cane durante il matrimonio dei proprietari, pet designer che progettano case e spazi urbani dal punto di vista degli animali. Perché oggi non è sufficiente amare gli animali. Servono competenze tecniche, capacità relazionali e formazione continua. Eppure, dentro questo mondo che cresce così velocemente, c'è anche una contraddizione interessante. Perché mentre nascono nuove opportunità e nuove professioni, la figura più centrale di tutte, il veterinario, racconta sempre più spesso fatica, pressione emotiva e difficoltà economiche. Secondo una ricerca realizzata da Purina insieme a Nomisma, quasi un veterinario su tre dice che potendo tornare indietro non sceglierebbe di nuovo questa professione. L'81% ritiene che il compenso non sia adeguato alle responsabilità e il 65% lamenta difficoltà nel conciliare vita privata e lavoro. Numeri che fanno impressione, soprattutto in un settore che dall'esterno appare in continua crescita. Negli ultimi anni il veterinario è diventato molto più di un medico per gli animali. È spesso il primo punto di riferimento emotivo per le famiglie. Accompagna decisioni difficili, gestisce ansie, aspettative e relazioni. Eppure, proprio mentre il settore pet cresce, molti giovani veterinari raccontano stanchezza e difficoltà nel costruire un equilibrio sostenibile. Ne parliamo con Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e direttore regionale di Purina Sud Europa, che è tornato a trovarci. Benvenuto Fabio, grazie per la tua disponibilità e benvenuto appunto a questa nuova puntata della nuova stagione di Animale a chi.
2: Grazie Giulia e a tutte quelle che ci ascolteranno.
0: In questa puntata stiamo raccontando come il mondo del lavoro nella pet economy stia cambiando profondamente, con nuove figure professionali e competenze sempre più specifiche. E anche il veterinario oggi si trova a gestire non solo la salute dell'animale, del pet, ma spesso anche le emozioni e le aspettative delle famiglie, i pet parents, come adesso vengono chiamati, cioè i genitori dei pet. Quanto è cambiato questo mestiere negli ultimi anni dal vostro punto di vista, che come Purina siete attentissimi al mondo dei veterinari?
2: Allora, come puoi immaginare, seguiamo la professione da tantissimo, una professione centrale nel rapporto fra pet parents, pets, aziende e comunità, ed è cambiata tantissimo. E stiamo anche notando una grande accelerazione recentemente, soprattutto anche nelle aspettative dei ragazzi che si avvicinano a questa professione. Come abbiamo già avuto modo di discutere, cambia perché cambia moltissimo la relazione, l'intensità fra i pet parents e i pets. E è una professione complessissima, molto affascinante, molto difficile, in cui immagina che un veterinario debba combinare delle competenze cliniche, di studio, di ricerca, molto approfondite, puoi anche immaginare la responsabilità nel trattare questi pazienti, ma stiamo anche notando che l'aumento di questa relazione sta generando un'aspettativa da parte dei proprietari dei pet molto alta nella performance del veterinario, nella capacità del veterinario di gestire la parte, diciamo, clinica, diagnostica e anche la relazione con il pet parent. È molto molto bello seguire questo e anche cercare di supportare, e soprattutto noi che insomma abbiamo sempre visto che quelli che si prendono poi cura in situazioni difficili dei pet sono i veterinari, ci siamo chiesti poi: ma chi si prende cura dei veterinari?
0: Certo. E proprio a questo, come hai detto, da sempre attenti, abbiamo visto di recente i dati aggiornati, insomma, i vet di vet ci sarà sempre più bisogno perché abbiamo sempre più pet nelle nostre case e forse anche per questo, insomma, avete fatto una nuova ricerca e a me il dato che ha colpito è che il 71% dei veterinari ha pensato di lasciare il lavoro proprio per lo stress emotivo, come dicevi tu. Forse capita un po' a tanti medici, ma forse la professione medica ha una storia più lunga, quindi forse i medici vengono anche, i medici per noi esseri umani, vengono anche forse preparati a fronteggiare questo stress emotivo, mentre è un capitolo più recente per i veterinari. Ecco, come si può evitare questa trasformazione appunto dello stress, addirittura talmente forte da far pensare di lasciare un lavoro che sicuramente si è scelto per passione?
2: Allora, il parallelismo che hai fatto è molto calzante, diventano professioni sempre più assimilabili, quindi aumentano i pet, aumenta anche la speranza di vita, la durata dei pet, e quindi aumentano anche le necessità di cure nella fase terminale, oltre che nella fase iniziale. E i veterinari poi, come ho detto, si trovano anche a gestire delle situazioni relazionali sempre più importanti. Per cui abbiamo commissionato una ricerca a Nomisma per capire meglio, perché insomma si parte sempre da lì, no? Ed è venuto fuori che soprattutto sugli studenti in medicina veterinaria e sui giovani, diciamo, veterinari, c'è una grande aspettativa di supporto sempre più profondo sulla tecnica, sulla nutrizione, sulle patologie, ma una buona parte hanno anche risposto dicendoci che hanno bisogno anche di un supporto psicologico per gestire le relazioni e soprattutto anche per far sì che, diciamo, rimangano molto coinvolti nel momento della relazione, ma che poi riescano anche un po' a gestire questa grande massa di emozioni che devono sopportare tutti i giorni. Immaginatevi cosa possa voler dire per un veterinario dare una cattiva notizia a un proprietario di un cane e di un gatto. Non sono preparati, forse stiamo scoprendo che in realtà non li abbiamo mai preparati, o non si sono mai preparati. Le università mettono giustamente l'accento molto sulla fase di studio clinica e nutrizionale, ma hanno bisogno anche di supporto da parte di tutti, delle aziende, delle università, da tutto l'ecosistema, per entrare in una carriera, in una professione che è una grande passione, ma deve anche essere sostenibile nel tempo.
0: Certo, e tra l'altro appunto mi viene da fare, io sono figlia di un medico e tante volte con mio papà, ma ha fatto il chirurgo per tantissimi anni, abbiamo parlato di questo perché tutti noi abbiamo avuto esperienze con medici e sicuramente non sempre ci vengono date buone notizie e sicuramente tutti abbiamo incontrato medici più empatici, non gli si chiede appunto di sentirsi completamente come se fossero un nostro parente, però medici più empatici o meno empatici a volte fa davvero la differenza. E voi per aiutare concretamente, magari in attesa che i corsi universitari si accorgano di questa, se vogliamo, di questa parziale lacuna, avete lanciato proprio una piattaforma che fa parte del progetto Young Vets.
2: Sì, allora, noi siamo, diciamo, storicamente sempre molto impegnati con la comunità dei veterinari di qualsiasi tipo nel trasferimento di conoscenza, anche perché ci siamo resi conto nel tempo che i veterinari sono molto preparati sulla parte clinica. La parte nutrizionale è una cosa che sta crescendo in questo momento, è dove noi come Purina possiamo contribuire di più. Però in questa piattaforma, in realtà, che è una vera e propria hub formativo, ci siamo concentrati soprattutto guardando un target di studenti universitari e di giovani medici veterinari, ci siamo concentrati nel cercare di trasferire il più possibile competenze cliniche, anche nozioni di imprenditorialità, di employability e anche di orientamento dal punto di vista della carriera. Quindi Purina Young Veterinarians è una piattaforma all'interno del nostro sito Purina Vet Center, che è proprio dedicata a questi temi e anche un po', se vuoi, a colmare il gap fra la teoria e la pratica, rafforzando la preparazione, la consapevolezza e la fiducia dei giovani veterinari nei primi anni della carriera per far sì che abbiano, diciamo,
0: Certo.
2: soddisfazione e piacere, soprattutto nella fase di ingresso, che è molto difficile per loro,
0: Certo,
2: nell'approccio a questa nuova
0: che
2: professione.
0: può essere proprio, diciamo, un po' l'imprinting, no? Le esperienze, come forse per tante professioni, poi ti segnano anche per gli anni successivi. Perché hai ragione a sottolinearlo, cioè se è vero che abbiamo sempre più cliniche specializzate, cresceranno probabilmente anche da noi, il mondo dei veterinari sarà un po' meno frammentato, però è vero che i veterinari che hanno un ambulatorio, che lavorano in un piccolo ambulatorio, devono avere anche un'infarinatura, diciamo appunto, economica, un business plan, un sapere quali sono i costi e quello che sono le entrate e le uscite. Quindi, se dovessimo riassumere, visto che abbiamo detto lo si fa per passione, questo direi come un po' per i medici, che consiglio daresti a questi giovani veterinari che hanno di fronte a sé una vita piena di soddisfazioni, ma anche forse con difficoltà che forse nessuno gli ha anticipato?
2: Il mio consiglio è sempre di seguire le passioni e ciò che si vuole fare, ciò che ci piace e ciò per cui siamo, diciamo, portati. Chiaramente nel rapporto e nella relazione con gli animali non è difficile trovare questo, però vogliamo anche aiutarli a capire che la passione per gli animali e la professionalità sono due cose che devono combaciare. Ci sono dei momenti molto belli e ci sono anche dei momenti per i quali bisogna essere preparati. Noi vogliamo far sì che diciamo, tutte queste possibilità si realizzino, tra l'altro in un momento in cui comunque su questo c'è anche un tema di employability dei giovani, no? C'è un
0: Certo.
2: tema di ricerca delle professioni, quindi vogliamo anche fare un po' di attenzione sul lavoro che è straordinario e che, diciamo, se preparato bene, può essere un lavoro di grandissima soddisfazione per i ragazzi. Quindi aiutarli a realizzare questo percorso per noi è molto importante e fa parte anche di tutta una serie di impegni che Purina ha, non solo, diciamo, nella ciotola, sulla parte
0: Certo.
2: nutrizionale, ma anche tutto ciò che va oltre ambiente, comunità.
0: Certo, grazie, grazie a Fabio Degli Esposti, amministratore legato di Purina Italia, direttore regionale di Purina Sud Europa. A presto Fabio e buon lavoro.
2: Grazie anche a te e a voi.
1: Animale a chi?
0: Il cambiamento del lavoro animale non riguarda soltanto le cliniche veterinarie. Ci sono professioni nuove che nascono nelle città, ma anche online, grazie alle piattaforme social e alle nuove tecnologie. Figure che fino a pochi anni fa sembravano quasi cinematografiche, come i pet detective, ovvero persone che aiutano a ritrovare cani e gatti scomparsi ricorrendo a droni, telecamere termiche e tecniche investigative. Simone Bergamasco si occupa proprio di questo. Lui ricerca animali scomparsi e utilizza tecnologie di monitoraggio e droni per aiutare le famiglie a ritrovare i propri animali. Simone Bergamasco è il fondatore di SOS Animali Smarriti, che come potete immaginare ha un sito che è sosanimalismarriti.it. Grazie Simone per aver accettato il nostro invito e per raccontarci questa bellissima avventura.
3: Grazie a voi dell'accoglienza.
0: Ecco, tra l'altro questi droni che utilizzi tu sono altamente tecnologici, ma davvero sono un'innovazione molto positiva.
3: Sì, esattamente. Da quando sono riusciti con la tecnologia a miniaturizzare i sensori termici e poterli mettere sul drone, noi riusciamo a vedere la temperatura dell'animale all'interno della vegetazione, con una differenza di calore tra l'ambiente e la temperatura corporea dell'animale. Quindi se in un campo vasto che ha tutta la stessa temperatura più o meno vediamo un punto rosso che è il calore del corpo di un cane o un gatto, andiamo poi a vedere effettivamente con un potente zoom se è l'animale che stiamo cercando.
0: Certo, mi viene in mente perché insomma da qualche anno è obbligatorio per esempio mettere il chip ai cani e ai gatti. Questo in qualche modo aiuta il fatto di sapere che appunto il cane o il gatto è microchippato o è troppo...
3: Il microchip sì. È molto importante soprattutto per quando si deve trovare un gatto che magari è molto simile, un gatto o un cane, il cane reagisce diversamente, ma il gatto se è molto simile si fa fatica a dire che è di un proprietario piuttosto che un altro, in quel caso il microchip è l'unico sistema che abbiamo per dire che effettivamente è il gatto di una certa persona e poterlo riportare.
0: Certo. Ecco, tu appunto entri in contatto con queste persone che vivono quelle che secondo me sono a tutti gli effetti delle tragedie familiari, perché appunto gli animali sono diventati parte della famiglia. E poi questa angoscia, io ricordo c'è un film che mi sembra si chiama The Vanished, che è la storia di un ragazzo che la cui fidanzata scompare e lui cerca di spiegare alla nuova fidanzata che è proprio il fatto di non sapere che cosa le è successo certo. che non lo lascia proseguire, voltare pagina. Quindi c'è questo tema appunto di ritrovarlo, magari purtroppo non più vivo, però di ritrovarlo. Ecco, nel rapporto con queste persone che perdono i loro animali, che cosa ti colpisce di più?
3: Mi è capitato appunto, come hai detto, di trovare situazioni molto difficili anche emotivamente. In questo caso bisogna che sia molto empatico, che venga incontro alle esigenze delle persone, che a volte addirittura passato molto tempo vogliono comunque il servizio. Io a volte mi devo anche render conto che devo comunicare a loro, certo, che purtroppo passato un certo periodo di tempo non è il drone la soluzione miracolosa, ma dobbiamo andare a fare magari altre tipologie di ricerca o indagini su larga scala.
0: Certo, perché non ci si rassegna, insomma.
3: Non ci si rassegna, esattamente, e mi è capitato appunto di ritrovare cani e gatti, purtroppo non ce l'avevano fatta a sopravvivere, però a quel punto ho potuto dare una certezza alle persone che le ricerche potevano interrompersi, se no vanno avanti anche per anni per ricercare il cane o il gatto smarrito.
0: Certo. E quindi appunto come se immaginate, no? Sappiamo tutti, perché poi purtroppo a volte scatenano un circo mediatico terribile, però sappiamo, abbiamo una percezione del dolore delle famiglie che perdono magari un bambino o comunque un familiare, sì. Quindi sta diventando così ovviamente anche per questi altri membri della famiglia che non hanno il dono della parola. Grazie Simone per tutto quello che fai, da Pet Detective, fondatore di SOS Animale Smarriti, e soprattutto ancora grazie per averci raccontato la tua esperienza qui a Animale a Chi.
3: Grazie a voi dell'accoglienza.
0: E poi ci sono storie che ricordano che al di là delle professioni, delle tecnologie e dei numeri, il rapporto con gli animali continua a nascere quasi sempre nello stesso modo, per caso o per destino. La storia di Cesare inizia davanti alla finestra di una banca. Un gatto tigrato che gioca con il cordino di una zanzariera entra in un ufficio, sceglie una persona e da quel momento non se ne va più per davvero, anche quando la vita prova a portarlo altrove. Cinzia non stava cercando un altro animale. A casa aveva già due cani e due gatte, recuperate dalla strada. Poi un giorno è arrivato Cesare. Ed è con noi Cinzia Pivetta, una nostra ascoltatrice che ci ha scritto una mail, ci ha raccontato la storia di Cesare. E quindi benvenuta Cinzia, grazie per aver condiviso la tua esperienza e benvenuta ad Animale a Chi.
4: Grazie, sono molto felice di essere vostro ospite.
0: Senti, quando hai capito che quel gatto, appunto, che poi hai anche battezzato Cesare, entrato dalla finestra della banca, sarebbe diventato parte della famiglia che era già, insomma, numerosa?
4: Quando mi guardava con quegli occhi, nonostante fosse ammalato, con la gamba ingessata e dolcissimo sempre, non si è mai lamentato. Si lamenta più adesso quando la ciotola è vuota, probabilmente, ma allora era un gatto buonissimo, quindi non potevo darlo a terzi, dovevo tenerlo.
0: Certo, perché in effetti, insomma, chi non ha magari gatti o ha dei pregiudizi pensa che siano un po' freddi, che in realtà anch'io noto che tra l'altro hanno tante espressioni diverse degli occhi, quindi gli occhi di un gatto, insomma, possono comunicare tante cose. Sappiamo che non possono parlare come facciamo noi, però con gli occhi ci dicono tante cose, non credi?
4: No, sicuramente sì, ma non solo, lui mi viene addosso con la testa, mi dà delle testate, mi passa tra le gambe, spesso mi inciampo, si fa sentire. Stamattina alle 5:20 era di fronte alla mia camera che voleva gli aprissi, quindi no, lui è affascinante e affascina chiunque lo incontri, perché chiunque venga a trovarmi a casa ne resta innamorato.
0: Sì, perché poi questa è un'altra cosa, no? Ogni gatto, noi che ne abbiamo avuti più di uno, sicuramente ci sono dei tratti comuni, però è anche vero che tutti hanno la loro personalità e a volte, come le mamme che si impongono di non avere delle preferenze, però poi alla fine magari c'è proprio il gatto che ti colpisce più in profondità di altri.
4: Ma sicuramente, le altre due, soprattutto la prima, era molto abbandonata molto da piccola, non aveva neanche ancora allattato, era molto restia a farsi toccare, veniva lei, ma io non potevo prenderla. L'altra invece col pelo che è ancora viva, che ha purtroppo un tumore, che ha il pelo mezzo lungo, è molto bella, lei già più si fa approcciare di più, ma comunque è sempre un po' riservata. Cesare invece lui va in braccio a tutti, lui vuole farsi toccare, farsi coccolare e vuole sempre, appunto, qualcosa da mangiare anche, purtroppo.
0: Senti, nella tua mail ci sono queste due parole che, insomma, ci hanno tutti molto colpite, cioè Cesare resiste, che sono due parole che però dicono tante cose, perché Cesare, insomma, ha avuto, come spesso i gatti che hanno delle vite lunghe non proprio facili, ha avuto interventi, paure, poi, come dicevi, una delle gatte non c'è più. Quindi che cosa rappresenta per te oggi questo gatto? È come se avesse questa nuvoletta sopra la sua testa. Cesare resiste, quindi resistiamo tutti con lui.
4: Sì, lui ce l'ha fatta, lui è stato abbandonato, ma

0: Probabilmente perché avendo questa ernia inguinale, magari i costi non potevano essere sostenuti da chi lo aveva in casa. Però lui ce l'ha fatta, lui mi ha cercata perché appunto, prima ha bussato alla finestra di dove lavoravo, però dopo 2 giorni, addirittura senza sapere, lui ha fatto il giro di tutto l'isolato, è entrato dalle porte scorrevoli della banca, ci sono circa 5-6 uffici, lui non è andato in giro, è andato direttamente nel mio che era in fondo a sinistra e si è accomodato, ho ancora la foto, nella sedia in fianco a me. Da lì sì, io non potevo esibermi, quindi prendendolo in braccio ho sentito questa ernia, ho telefonato subito alla mia veterinaria, mi ha detto portamelo la sera stessa, stando attenta, facendo attenzione perché essendo abbandonato poteva essere anche aggressivo. Nulla di tutto ciò, lui è salito in macchina con me, si è acciambellato nelle mie gambe, è arrivato dalla veterinaria e mi ha detto sì, purtroppo c'è un'ernia inguinale, se non viene operato lui per quanto cerchi di mangiare non assorbe e morirà. Al che io ho detto vabbè, lo facciamo operare, sicuramente non potevo esimermi, ho un amore spasmodico per tutti gli animali, forse più che per gli uomini, vorrei anche sottolineare. E nel frattempo gli avrei cercato un padrone, ho messo post su Facebook, su
1: Certo.
0: Instagram per capire se nella zona comunque avesse già un padrone, perché comunque era un gatto bello e ben tenuto, sembrava. E nel frattempo l'ho fatto operare. Portato a casa con il collare elisabettiano, non potevo tenerlo giù perché ancora le due gatte, appunto, erano abbastanza e anche i due cani, sì, c'era già un equilibrio. E ho detto: buon, vive al piano superiore dove c'era mia mamma che era inferma con la sua badante, e lui aveva la sua bella gabbia grande dove aveva l'acqua perché non poteva muoversi, eccetera. E la degenza è durata relativamente poco, lui è guarito bene, ma lo dovevo ancora portare a delle visite di controllo, quindi lo tenevo ancora io. Nel frattempo, ho il giardino molto grande, comunque siamo in un quartiere abbastanza lontano dal traffico, viviamo in periferia di Treviso, quindi non grossa città. E quindi lui andava in giro e un giorno però non è più tornato e non è più tornato da mia mamma. Mia mamma nel panico chiede alla badante di chiamarmi al lavoro e mi dice Cesare non c'è più, è scomparso. Io chiedo per cortesia alla badante di 120 kg di fare le scale, di andare in giro per il quartiere a cercarlo. Lei povera, buonissima, gira dappertutto, alla fine lo trovo, lo sente miagolare nel giardino del vicino. Fa anche fatica, vista la sua massa e visto il gatto, che comunque è un grande gatto, a portarlo in braccio, a portarlo su al primo piano. Al che mi telefonano dicendo: guarda che lui sta malissimo, trascina le gambe. Io richiamo la veterinaria che ha fatto servizio a domicilio, ringraziando il Dio, è venuta a prenderselo e mi ha ritelefonato convocandomi per la sera con mio marito. Alla sera siamo andati e ci dice: guarda, probabilmente fatti i raggi, il femore destro è rotto e anche il bacino, e quindi bisogna portarlo in clinica e operarlo, altrimenti così non può rimanere, muore. Era 20 novembre, sarà stato i primi di dicembre. Io ho detto: vabbè, no, il gatto, io mi ci sono affezionata, assolutamente non può morire. E quindi abbiamo iniziato questa serie di interventi. Prima gli hanno aggiustato il femore, poi, siccome la testa del femore era più alta rispetto al bacino, non poteva più essere reinserita, anzi, hanno consolidato il bacino e poi hanno dovuto tagliare anche la testa del femore. E quindi adesso la gamba
1: È
0: non è
1: più
0: inserita
1: corta,
0: l'osso,
1: certo.
0: sì, e quindi lui la tiene dritta, però mi avevano assicurato che comunque la muscolatura avrebbe consentito al gatto di fare qualsiasi attività. Nei fatti è così. Lui si arrampica, va su sugli
1: Certo.
0: alberi, sale
1: Poi,
0: ovunque.
1: sai, questo forse anche ci insegnano gli animali, hanno meno, cioè hanno una grande capacità di ripresa perché forse vivono meno come un handicap, cose che invece noi esseri umani, poi magari dopo un intervento importante, davvero non ci sentiamo più gli stessi. Grazie Cinzia per averci raccontato la tua storia e naturalmente tante carezze sulla testona di Cesare. Grazie ancora.
0: Direi proprio di sì, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Animale a Chi. Scriveteci all'indirizzo animaleachi@radio24.it.
2: Supported by
3: Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
2: Animale a Chi? Di Giulia Crivelli. Autrice Miriam Carbone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di

0: Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 Ore Podcast.
1: Sì, sì, tu sei un'assaggiatrice qualificata di petrolio a tutti gli effetti.
2: Cioè, non qualificata, abusiva.
1: Tu sai testare, cioè quando ne bevi un goccio sai dire se è petrolio pesante, se è petroleo leggero, se è quello medio orientale, quello venezuelano.
2: Preferisco il vino alla birra.
3: No, anche concordo.
1: Benissimo, perfetto. Iniziamo, va.
2: Io sono Sissi Bellomo.
1: Io sono Simone Spezia.
3: E io sono Maurizio Melis.
1: E questo è Materia.
0: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
1: Dato che l'amministrazione americana non ci lascia in pace, già l'anno scorso ci trovammo nella stagione precedente a fare una puntata speciale sull'Ucraina perché Donald Trump aveva firmato l'accordo, poi abbiamo visto, è passato un anno, non è successo quasi niente, però aveva firmato l'accordo per le famose terre rare o le materie prime critiche dell'Ucraina. Adesso ci ritroviamo qua a parlare di Venezuela e di Groenlandia, che, cara Sissi, non sono solamente una questione di quanto petrolio ha il Venezuela, quante materie prime ha la Groenlandia, no?
2: Beh, è una questione anche relativa ovviamente alle materie prime, ai combustibili, soprattutto nel caso del Venezuela, petrolio, gas, però è anche una questione di strategie militari, di controllo strategico di alcune rotte importanti e sempre più critiche, specialmente quando parliamo dell'Artico.
1: Certamente è questo e non solo, però andiamo con ordine, parleremo del petrolio venezuelano ovviamente, parleremo di quante materie prime effettivamente ci sono in Groenlandia, però con Maurizio Melis abbiamo naturalmente la parte scientifica. Dunque Maurizio, raccontaci un po', partendo dal Venezuela, che cos'è questo petrolio pesante, come si forma, come funziona, perché è pesante?
3: Allora, andiamo in Venezuela, più precisamente nell'Orinoco, che è un'area piuttosto vasta del Venezuela. La zona dei giacimenti è, credo, lunga 600 chilometri, una cosa del genere, insomma un'area molto, molto ampia in cui si trova questo petrolio pesante. Allora, facciamo un po' di ripasso su che cos'è il petrolio, che cosa sono gli idrocarburi in natura, no? Gli idrocarburi sono delle molecole a base di idrogeno, carburo, carbonio, e che si organizzano in catene. Il carbonio ha questa capacità di formare delle catene corte, lunghe, lunghissime, anelli e quant'altro, no? E la varietà della chimica organica è dovuta proprio a questa caratteristica del carbonio. Un idrocarburo è un idrocarburo naturale, il petrolio è una miscela di tanti idrocarburi diversi. Immaginate, diciamo, un piatto di spaghetti. Noi siamo abituati a mangiarli, sono tutti della stessa lunghezza. Immaginate invece un piatto in cui ci sono spaghetti di mezzo centimetro, spaghetti di un centimetro, spaghetti di 20 centimetri, spaghetti di un metro, alcuni ramificati, alcuni molto appiccicosi, altri invece che, come dire, tengono meno il sugo.
1: Sì.
3: Mettiamola così. Allora, un idrocarburo naturale è questa roba qua. Se ci sono tanti spaghetti molto corti, è un idrocarburo leggero, un petrolio leggero, no? Potreste mangiare col cucchiaio, sì, diciamo così. Se invece è pieno di molecole molto lunghe, diventa pesante. Ci vuole la forchetta, o se sono anche appiccicosi gli spaghetti, direttamente coltello e forchetta per riuscire a mangiare. Ecco, questo petrolio venezuelano è di questo secondo tipo, quindi ricchissimo di molecole molto, molto lunghe, che lo rende denso, estremamente denso ed estremamente viscoso. Perché? Perché questo petrolio, che si è formato, diciamo, a partire da 120 milioni di anni fa, tra i 120 e i 90 milioni di anni fa, l'attuale Orinoco era un mare tropicale, basso, caldo. Per 30 milioni di anni i corpi dei microrganismi sono piovuti sul fondo di questo mare, si sono accumulati, hanno formato la roccia madre da cui poi si è formato il petrolio. La spinta delle placche tettoniche ha arricciato la superficie formando delle ondulazioni che sono delle trappole, vengono chiamate anticlinali, no? Come quando arricciate un lenzuolo e formate tutte queste pieghe, il petrolio è migrato, si è incastrato lì sotto. Quindi situazione ideale per la formazione del petrolio, che però all'epoca era un petrolio assolutamente normale. Ora, questi giacimenti si trovano a una bassa profondità che li rende anche facilmente accessibili, dai 50 ai 350 metri di profondità, e a quella profondità va molto di moda vivere per i batteri mangiapetrolio, che si sono pappati praticamente nel corso di milioni di anni quasi tutti gli idrocarburi leggeri. L'acqua che è presente in quantità ne ha disciolti altri, quindi quello che è rimasto è questa melassa molto densa che è il petrolio venezuelano.
1: Ah, ecco, è questo qua. Quindi nel paragone con gli spaghetti, a questo punto la Sissi Bellomo ci aiuta a capire se come dire, c'è qualcuno che ha coltello e forchetta, no? O se abbiamo solamente dei cucchiai e quindi non sappiamo utilizzare questo petrolio pesante. Ci dai una mano, Sissi, a capire quanto è davvero importante il petrolio venezuelano per gli Stati Uniti? Perché sono stati sollevati molti dubbi anche su questo. Qualcuno ha detto, vabbè ragazzi, ma in realtà non è così rilevante per gli Stati Uniti.
2: Ma allora, se io preferisco sempre parlare, adesso mi ha introdotto gli spaghetti, forchette e coltelli, io preferisco sempre parlare di vino quando parlo di petrolio, perché
1: chissà come mai
2: ma forse perché mi piacciono anche gli spaghetti, sì. Non ti preoccupare. No, perché effettivamente dire petrolio è un termine generico, l'abbiamo capito benissimo adesso con Maurizio che ci spiegava, e ci sono vini più o meno pregiati, vini rossi, vini bianchi, vini da taglio, ecco. Questo mi sembra sempre un esempio molto appropriato per dire sì, gli Stati Uniti hanno un'enorme produzione di petrolio, ormai sono un paese che produce come non ha mai prodotto prima nella storia un altro paese al mondo, sono vicini a 14 milioni di barili al giorno, hanno una produzione immensa che da sola basta e avanza per avere un forte controllo anche sul mercato globale. Però gran parte di questo petrolio americano è un mix molto sbilanciato, molto di questo petrolio è quello derivato dai siti di shale oil, è petrolio leggerissimo, sull'estremo opposto rispetto a quello venezuelano, se vogliamo, è molto leggero, molto facile anche da lavorare, con un'ottima resa in termini di benzine, però mancano
1: altre qualità. Ti chiedo di chiarire a chi ci ascolta, lo facciamo insieme, come vuoi naturalmente, che cosa vuol dire leggero e pesante per l'industria, perché quando hai un petrolio leggero hai una resa maggiore e prodotti diciamo più vendibili, per esempio il carburante per gli aerei, tanto per dare un'idea, che se non vado errato è il prodotto più pregiato che puoi tirar fuori dal petrolio.
2: Il prodotto più leggero è la nafta.
1: Ok, perfetto.
2: Però sì, siamo abbastanza nella parte
3: alta. Benzina, qui torniamo alla parte scientifica, la benzina è la parte liquida più leggera del petrolio, più leggera della benzina ci sono i gas volatili.
1: No, ma non in termini di leggerezza, in termini di pregio,
2: dipende sempre molto anche dagli aspetti economici del mercato, dipende anche dalla domanda, dall'offerta, certo. non è una cosa
1: il tema però
2: assoluta.
1: È la resa, no? Il tema però è la resa.
2: Uno dei temi è la resa, che ovviamente raffinare un petrolio più leggero è anche più efficiente e più economico, quindi c'è una considerazione economica anche in quello. Poi non andiamo ad addentrarci in nicchie di produzione, in nicchie di prodotto, perché lì veramente entrano in gioco un sacco di fattori. Sì. La realtà è che servono un po' tutte le qualità di petrolio in realtà, e soprattutto è funzione anche dal tipo di impianti che hai per la raffinazione. Adesso gli impianti più complessi, generalmente di costruzione un po' più recente, sono molto flessibili, sono molto in grado di variare la propria dieta, se vogliamo tornare nei paragoni alimentari. Altri impianti meno sofisticati sono molto meno flessibili, molto più condizionati al flusso di un certo tipo di petrolio piuttosto che un altro. Storicamente quelli statunitensi, soprattutto sulla costa del Golfo, erano attrezzati per lavorare petroli pesanti, anche per la vicinanza del Venezuela, oltre che del Messico, che in parte per esempio il petrolio Maya è di qualità abbastanza pesante, non pesante come quello venezuelano, però anche quello è un greggio pesante. Gli Stati Uniti importavano più di 1 milione di barili al giorno di petrolio dal Venezuela tanto tempo fa, nell'altro millennio. E poi man mano ci sono stati gli sviluppi che sappiamo, politici, geopolitici, le sanzioni e quant'altro, e quindi la dieta americana non è cambiata, che diceva beh, tanto abbiamo tanto shale oil e ciao. No, hanno cominciato a importare comunque dal Canada, per esempio, che è un altro paese dove viene prodotto le famose sabbie bituminose della,
1: quindi
2: dell'Alberta.
1: Gli serve nel mix agli Stati Uniti questo petrolio,
2: nel mix avere un qualche cosa ti serve, tanto più quanto più hai una serie di impianti di raffinazione che sono tarati per lavorare con efficienza quel tipo di petrolio.
1: Sì, volevi aggiungere qualcosa, Maurizio?
3: Sì, sì, no, sì. Tra l'altro il petrolio del Canada è ancora più denso, credo, di quello venezuelano, e comunque è proprio il fratello geologico del petrolio venezuelano, sono molto simili i due. In generale ricordiamoci che il petrolio pesante costa meno, quindi se tu hai costruito un impianto per raffinare il petrolio pesante, tendenzialmente vuoi raffinarci il petrolio pesante perché è il massimo della resa. Ciò detto, tornando agli spaghetti, cosa succede quando è un petrolio pesante? Che devi spezzare quegli spaghetti troppo lunghi, e ci sono una serie di processi addizionali, tra l'altro nel caso del petrolio venezuelano bisogna anche togliere i solfuri, sono abbastanza inquinato, e poi ci sono una serie di processi, il reforming, il cracking, l'idrocracking, l'alchinazione eccetera eccetera, che servono a renderlo, diciamo, artificialmente un po' più leggero. Quindi flessibilità è possibile per quegli impianti che sono capaci di raffinare il petrolio pesante. Per gli impianti che sono capaci di raffinare solo quello leggero c'è poco da essere flessibili, diciamo.
1: Un ultimo punto sul Venezuela e poi passiamo alla Groenlandia, ed è per te, Sissi. Si è molto detto, e quello che abbiamo letto è: non è così facile far riprendere l'attività petrolifera in Venezuela, e non è detto nemmeno che alcune delle compagnie americane, soprattutto quelle che se ne sono andate, abbiano voglia di tornare, perché c'è chi è rimasto come Chevron, ma altri, anzi l'unica che è rimasta in realtà, ma altri se ne sono andati.
2: L'unica americana che è rimasta,
1: sì, l'unica americana,
2: perché
1: certo.
2: C'è stato il periodo in cui il regime di Chavez ha cominciato ad espropriare, a imporre, a ricattare le compagnie petrolifere presenti nel paese. Alcune hanno deciso di andarsene, anche sbattendo la porta e anche subendo degli espropri, per cui non sono state ancora ripagate. Una di queste è Exxon, però altre compagnie scesero a patti e rimasero, e tra queste compagnie ci sono anche compagnie europee, c'è l'italiana Eni, c'è la spagnola Repsol, insomma la presenza di un'industria petrolifera in Venezuela c'è ancora, e questo è una base da cui ripartire, perché per esempio la Venezuela se ne parla meno, ma oltre a petrolio e gas ha anche un territorio ricco di metalli, di minerali, di oro, e però lì siamo a livelli veramente più che disastrati. È già abbastanza disastrata l'industria petrolifera, e questo non solo per effetto delle sanzioni, perché anche decenni di gestione corrotta, dissennata da parte durante la presidenza di Chavez prima e di Maduro poi hanno effettivamente compromesso molto l'attività. La compagnia petrolifera nazionale PDVSA è veramente al collasso, tra l'altro anche in termini di personale hanno perso molti tecnici specializzati, molti ingegneri, che ha lasciato il paese, e quindi insomma ricominciare richiede come minimo forti investimenti, ma richiederebbe, e questa è la parte veramente complessa, che si avesse una stabilizzazione anche della situazione politica, sì, contrattuale, una certezza dello scenario in cui si investe, perché sono investimenti quelli nei settori delle materie prime e tutte, che richiedono molti anni, una pianificazione e un impegno lungo prima di poter essere ripagate dai profitti, e nessuno se la sente davvero lanciarsi in avventure come Venezuela o la Groenlandia se non ha quantomeno una certezza, certo, di un orizzonte temporale adeguato. Sì. Ecco, detto ciò, insomma, Exxon se n'è andata, ha già detto chiaramente a Trump di considerarla uninvestable, non investibile. Trump si è abbastanza arrabbiato.
1: Allora, tu già citavi la Groenlandia, l'altro grande punto. Come sappiamo perfettamente, gli Stati Uniti ci hanno messo gli occhi, il presidente americano non ne ha fatto mistero, addirittura non è stata esclusa l'opzione militare. Si è parlato di una possibilità di acquistare la Groenlandia che è anche qua ricca di materie prime, ma qua tanto sfruttabili. A questo arriveremo. Intanto, Maurizio, raccontacela questa Groenlandia, come mai è così ricca di materie prime?
3: Eh sì, diciamo che la Groenlandia è uno dei gioielli del pianeta dal punto di vista mineralogico, dal punto di vista scientifico. Pensate che proprio in Groenlandia sono state, per esempio, trovate le più antiche tracce di vita sulla Terra. E quasi sempre dove trovi queste tracce è una zona molto ricca di minerali, perché vuol dire che sei su un terreno estremamente antico. Ne abbiamo parlato già ai tempi dell'Ucraina. La Groenlandia, insieme all'ovest dell'Australia, sono due delle zone della Terra in cui si trovano in assoluto le rocce più antiche. Parliamo di rocce che hanno 3,8-3,9 miliardi di anni. Voi considerate che le prime rocce si sono formate allora. Quell'epoca la Terra non aveva continenti come ce li aveva oggi, era una distesa di lava solidificata, una roccia molto simile a quella dei fondali oceanici, e circa 4 miliardi di anni fa sono comparse le prime isole, diciamo, di materiale continentale che galleggiavano su questo mare di basalto. Tra queste c'è proprio l'attuale Groenlandia, che è andata in giro per 4 miliardi di anni, spostata dai movimenti tettonici, si è girata tutta la superficie terrestre.
1: Quindi ciascuno legittimamente ne può rivendicare il possesso, sì, perché in fondo era in giro.
3: È passata sotto, da quella latitudine è passata, diciamo, se n'è andata in giro per 4 miliardi di anni, durante i quali è stata stirata, schiacciata, bollita, raffreddata, ribollita, eccetera, eccetera. Cioè sono stati 4 miliardi di anni di tempo perché i fenomeni geologici che portano alla concentrazione di minerali e quindi alla formazione di giacimenti hanno potuto lavorare. Ricordiamo appunto che quando il magma fuoriesce è un miscuglio di tutti i minerali assolutamente indistinto, ci vogliono molti milioni di anni di processi come riscaldamenti, raffreddamenti, acqua calda che passa, eccetera, eccetera, per separare e riconcentrare i minerali da qualche altra parte formando i famosi giacimenti. Tanto per dirvi, tra 150 milioni di anni fa, nelle sue varie migrazioni, la Groenlandia, che fa parte, diciamo, attualmente di fatto è saldata alla placca canadese, ok? Tra 50 e 100 milioni di anni fa è passato su un punto caldo, quello che si trova oggi in corrispondenza dell'Islanda. Ci sono, provengono dalla profondità della Terra, dal mantello inferiore, dei pennacchi di magma che risalgono, sono delle strutture stabili per miliardi di anni, e tutto quello che ci passa sopra ne porta la traccia. Quegli archi di isole che si vedono spesso negli oceani, per esempio, sono formati da questi punti caldi. L'Islanda è questo. Ecco, allora immaginate di prendere un foglio di carta, disegnarci sopra la Groenlandia e passarlo pian piano sopra una candela.
1: Sì.
3: Per 50 milioni di anni questo è successo, quindi è stato bollito per l'ennesima volta tutto, e questo ha creato questi contesti veramente estremamente ricchi. Io qua c'ho un elenco di materiali, se volete, sì. Ma finiamo la puntata, si fa prima a dire quelli che non ci sono. Si trovano in gran parte nel sud, dove ci sono le rocce più antiche e le più antiche testimonianze di vita, e dove anche le condizioni climatiche sono un po' meno tragiche di quello che si trova, diciamo, tra i 60 e 70 di latitudine. Sì. ancora ci siamo sopra, le situazioni diventano, sì, veramente drammatiche.
1: Sì. Chissà se ci sono anche, l'ho scoperto da un pezzo di Marco Masciaga sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, se ci sono il samario, il gadolinio, il terbio, il disprosio. Io ho una grande passione per questi oggetti. Allora, sì, ma quante materie prime ci sono davvero in Groenlandia, ossia, diciamo, discretamente accessibili?
2: Stavo già per rispondere, sì, ce ne sono tante, tantissime. Poi hai detto discretamente accessibili. Discretamente accessibili è un altro discorso. È un paese, è probabilmente il paese al mondo con le condizioni più difficili in assoluto, sì, per operare. E non solo per il clima freddissimo, sappiamo bene che la Siberia.
1: Occhio che se dici paese si offende la Danimarca.
2: Hai ragione.
1: Territorio autonomo.
2: Hai assolutamente ragione. È uno dei luoghi.
1: Ci ascolta l'ambasciata.
2: No, beh, ho sbagliato, mi copro il capo di cenere. È un territorio tra i più difficili in assoluto dove operare, non soltanto per le condizioni climatiche, che ci sono altri posti dove un'industria mineraria esiste, come pensiamo alla Siberia in Russia, è un territorio in cui si estrae da sempre nickel, platino, palladio, petrolio, gas, quant'altro. Quindi non è tanto e solo il clima, ma è l'assoluta scarsità di infrastrutture. La Groenlandia praticamente non ha strade o quasi, ha un solo aeroporto, piccolo peraltro, soprattutto la parte cargo, ha un solo porto commerciale con una capacità di in and out, insomma di container e di attrezzature molto limitata. Qualsiasi iniziativa nel campo minerario avrebbe bisogno, ecco, mentre in Venezuela parlavamo di un quadro politico stabile eccetera eccetera, qui parliamo di Europa, e il problema è invece un quadro degli investimenti infrastrutturali, degli atti preliminari, insomma, sì. Le poche attività che ci sono minerarie attive, pochissime, sono in condizioni pazzesche, con gli operai che devono cambiarsi di turno e fare 8 ore di nave dalla capitale per raggiungere la miniera, arrivare in elicottero, cosa che puoi fare soltanto nei periodi in cui il tempo è decoroso, e dico decoroso perché veramente stiamo parlando di decine e decine di gradi sotto zero, con tempeste di neve, di ghiaccio, insomma, sì. Capisci che, per carità, poi si può fare tutto, ma non aspettiamoci un orizzonte breve.
1: Sì. Anche qua come lo stesso discorso del Venezuela, cioè gli investimenti che sono necessari per, diciamo, ovviamente qua parliamo di dimensioni presumibilmente diverse in termini di investimento, di necessità e di tempi di lavoro.
2: Allora, il Venezuela ha un'industria petrolifera, sì. Disastrata, ma ce l'ha.
1: Allora ragazzi, io vi ringrazio per questa puntata speciale. Noi torniamo tra l'altro con una nuova stagione di Materie in primavera, siete pronti?
4: No,
1: assolutamente. Mai, vabbè, però saremo pronti al momento giusto, saremo pronti, non vi preoccupate.
2: Noi siamo degli ottimi improvvisatori, abbiamo risorse, recitiamo a soggetto.
4: Non minerarie, ma di altro tipo.
2: Recitiamo a soggetto.
1: Allora, grazie a tutti, ci sentiamo in primavera con l'episodio, la stagione classica, per così dire, di Materie. Tutti gli altri episodi li trovate.
2: E dove? Tornano le rondini e torna anche Materie.
1: Tutti gli altri episodi li trovate ovviamente sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su tutte le principali piattaforme. Abbiamo parlato di tantissime materie prime. Maurizio, dimmene una, a caso.
4: Il pane.
1: No, non è vero, è il grano. Ma non è una materia prima, il pane. Dai.
2: No, Sapientino, non fare così.
1: Dai, ciao.
0: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
5: Incidenti sulla Terni, Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. La fuga Ceuta, il Marocco non riconosce le cifre spagnole. Europei di nuoto, strepitosa Pellacani, oro anche nel trampolino da un metro. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sono 6 i morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Sono i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento, ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio dell'incidente sulle strade italiane in questo fine settimana, lo fa sapere l'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. A Bologna ieri le celebrazioni del 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980, la ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico.
6: È il messaggio della Presidente del Consiglio Meloni a riaccendere le polemiche politiche sulla strage di Bologna. 46 anni fa, scrive la Premier, il terrorismo sferrò uno dei suoi attacchi più feroci che colpì al cuore la nazione intera. Nelle sue parole nessun riferimento alla matrice neofascista dell'attentato, come le era stato chiesto dai familiari delle vittime, matrice neofascista citata invece, ma solo tra le virgolette, dal Presidente del Senato La Russa. Immediate le repliche delle opposizioni: chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage, attacca la segretaria del PD Schlein, sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Conte, ad intervenire anche l'associazione dei familiari delle vittime che, oltre a stigmatizzare i continui tentativi di revisionismo, ricorda che le sentenze hanno fatto luce sulla strage condannando i neofascisti che ne furono gli esecutori materiali, ma anche rivelando i depistaggi della P2 e le complicità di apparati dello Stato e servizi segreti deviati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il bilancio ufficiale parla di 72 vittime tra chi ha cercato di raggiungere Ceuta a nuoto giovedì scorso, ma il Marocco riferisce di 88 morti già recuperati e di molti dispersi. La crisi migratoria che ha investito la Spagna è ormai al centro della politica europea.
7: Nuovi hub modello Albania in Africa finanziati.

0: sindacati di polizia di rimanere paralizzati. Chiede intanto di militarizzare la frontiera tra Ceuta e il Marocco a Abascal, il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, secondo cui il premier Sanchez dovrebbe essere arrestato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il volo in Perù in cui hanno perso la vita 11 cittadini stranieri, tra cui 7 italiani.
2: L'incidente nella zona delle linee di Nazca ha messo in discussione la sicurezza dei voli turistici su una delle attrazioni più riconosciute del Perù.
3: Se le salió l'ala.
2: Ha perso un'ala, si ascolta in un video mentre si vede cadere un pezzo dall'aereo. Pochi minuti dopo, il piccolo aeroplano era a terra, avvolto dalle fiamme. Nella zona al sud del Perù operano attualmente 7 imprese locali con piccoli aerei da 8 passeggeri. La compagnia responsabile del volo ha messo a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo delle indagini. Sui corpi ancora non identificati, per ordine della procura, verranno raccolti campioni di DNA e prove antropometriche. Sul posto ci sono funzionari dell'ambasciata italiana per collaborare con le autorità locali. Secondo le prime indagini, l'aeroplano ha perso comunicazione dopo aver dichiarato un'emergenza. L'incidente è avvenuto dopo la ripresa dei voli nella zona, che erano stati sospesi per la presenza di forti venti. Venerdì ci sono state raffiche violente che hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture e incidenti stradali. La neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente e ha dichiarato che sta valutando la sospensione temporanea dell'aeroporto. Questa domenica i voli turistici hanno continuato regolarmente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È morto il 13enne Mattia, in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio da latte crudo.
4: Entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa, ha scritto il padre Giovanni Battista. Mattia se n'è andato a 13 anni, 9 dei quali vissuti in stato vegetativo tra gli ospedali e la sua casa in Val di Non. Aveva contratto la sindrome emolitica uremica. Le indagini accertarono che quel formaggio era stato confezionato con latte prelevato dalle stalle e inviato ad una cisterna attraverso un tubo che era stato a contatto con il letame. L'ex presidente del caseificio e il casaro saranno condannati per lesioni colpose. Nell'inchiesta coinvolta anche una pediatra dell'ospedale di Trento che si sarebbe rifiutata di visitare il bambino perché troppo stanca. Mancando il suo consulto al pronto soccorso, Mattia fu operato di appendicite e questo, secondo i genitori, aggravò in maniera irrimediabile le sue condizioni. Da anni Giovanni Battista Maestri si batte per sensibilizzare sui rischi legati alla consumazione di prodotti alimentari non sicuri. Non sono riuscito a salvare Mattia, ma lui salverà altri bambini, le sue parole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport, ancora tensioni nella FIFA dopo lo stop alla rivoluzione dei mondiali.
5: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti insomma per il Blitz, da qui la decisione di fermarsi che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Strepitosa Chiara Pellacani, che conquista l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale, la seconda della giornata, dopo il primo posto nel mixed team event di tuffi e nel sincro misto dai 3 metri. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 Ore Podcast.
7: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano,
3: Auto.

0: autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
1: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo.
2: 我们已经听到现场有很多人在喊来了来了。
1: Domenica 19 aprile 2026 a Pechino si è corsa la seconda edizione di una mezza maratona solo per robot umanoidi, metà autonomi e metà telecomandati. Obbligatorio avere due gambe, e se no che umanoide sei, e un'altezza compresa tra 75 e 180 centimetri. Non tutto è andato liscio, qui sentite una sconsolata commentatrice mentre uno dei robot si schianta contro una transenna, cade, ma viene subito recuperato con tanto di barella dal team di soccorso, rimesso in piedi e dopo pochi metri taglia il traguardo e vince. Professor Noci, benvenuto. Tu sei un appassionato di maratone o di mezze maratone di robot umanoidi.
0: Ti confesso che dopo questa straordinaria registrazione ci faccio un pensiero.
1: Sì. Allora, sono sorprendenti. Allora, per essere precisi, dobbiamo dire che questo robot, quello che faceva parte del commento, che è prodotto dalla Honor, che tra l'altro è la stessa azienda che produce smartphone, era una versione telecomandata che ha completato la gara in 48 minuti e 19 secondi. Ma poiché il regolamento assegna una piccola penalità ai robot telecomandati, perché ovviamente hanno un piccolo vantaggio, il titolo è stato assegnato al suo collega, sempre della Honor, in questo caso autonomo, che ha completato i 21 chilometri della mezza maratona in 50 minuti e 26 secondi, pensa, battendo, e questa è una delle notizie, il record mondiale umano della mezza maratona, che è di 56 minuti e 42 secondi. Dicevo, è sorprendente, e sorprende anche che, ed è l'ultimo dato che ti do, lo scorso anno il robot che ha vinto aveva chiuso in 2 ore e 40 minuti. La crescita e l'evoluzione tecnologica è evidente, anche se siamo ancora agli albori, giusto?
0: Non c'è ombra di dubbio, siamo ancora agli albori. Tuttavia sta accadendo qualcosa di esponenziale, che è da un lato la velocità della crescita della potenza computazionale, che noi leggiamo attraverso i fenomeni data center, per capirci. Ma in secondo luogo si stanno concentrando moltissime energie mentali e umane nell'addestramento e nello sviluppo di, come dire, di algoritmi che permettono a questi oggetti, che stavo per dire soggetti.
1: Stavi per dire soggetti.
0: Esatto, stavo per dire soggetti, ma oggetti di migliorare nelle prestazioni. E aggiungo, ultimo elemento, che questa convergenza di energie mentali è esponenzialmente accelerata dalla cointelligenza, cioè dalla stessa intelligenza artificiale, che è in fondo il vero convitato di pietra che sta dietro, ma che spiega questo anno di incredibile miglioramento nella mezza maratona.
1: Allora, come siamo arrivati ad oggi? Effettivamente noi siamo abituati a vedere e interagire con i robot da decenni, ma negli ultimi anni ci stiamo concentrando e ci sono tantissime notizie, tanti video, tante fotografie, tanti commenti su robot umanoidi che stanno diventando veramente sempre più bravi e sempre più simili agli umani. Allora, che cosa è cambiato, che cosa sta cambiando e che cosa c'entra l'intelligenza artificiale in tutto ciò?
0: Ma io scomporrei il tema in due flussi di ragionamento, se mi permetti, Enrico. Il primo tema è il tema del perché parliamo di robot umanoidi o antropomorfi. E direi che c'è poco di tecnologico e molto di psicologico. Diciamo che se noi abbiamo a che fare con un robot che ha le sembianze nostre, noi in qualche modo abbassiamo alcuni tipi di barriere. Se poi non lo rappresentiamo come un Mazinga Z nero, brutto, grande, lo rappresentiamo come fanno i giapponesi, come figura sorridente, bianca e non nera, quindi noi definitivamente sdoganiamo la possibilità di interagire con un oggetto che ha sempre più le sembianze di soggetto. detto. E questo io credo sia un primo elemento che cito per primo perché è tutt'altro che trascurabile. E anche gli investitori della comunità finanziaria si arrapano, no? Come dire, dico, investi in un robot umanoide, non in quelle mostruose creature di verniciatura che noi vediamo nelle macchine, negli assemblatori.
1: Certo, perché l'accettazione della tecnologia è un elemento importante e in effetti in una delle prossime puntate parleremo anche di questo tema.
0: Terzo elemento per cui parliamo di robot antropomorfi e di umanoidi in qualche modo è che evidentemente l'ambiente è stato costruito sulla base di esseri umani. E nel momento in cui noi cerchiamo di introdurre forme di automazione sempre più spinta, costruire oggetti che abbiano le nostre sembianze è pienamente coerente col quadro di contesto. E questi sono, come dire, one side of a coin, quindi un lato della moneta. L'altro lato della moneta, ce lo stavamo dicendo poco fa, è l'intelligenza artificiale. Cioè, in altre parole, noi siamo arrivati ai robot umanoidi da un lato per i motivi che vi dicevo, dall'altro perché siamo molto più bravi a costruire una proto-intelligenza, che poi intelligenza non è, ma ci capiamo, eh? Quindi, per decenni abbiamo lavorato sull'hardware, quindi bracci meccanici, rotori, forme di automazione cibernetica. Quelle erano, però, macchine cieche. Erano perfette ma cieche. Oggi il robot umanizzato in quanto antropomorfo e la sua antropomismo è la rappresentazione corporale di quell'umanoide, improvvisamente vede. Come vede? Vede grazie alla capacità di interpretare e decidere dell'intelligenza artificiale. Attenzione, un'intelligenza artificiale che intelligente non è, quindi un'intelligenza che non è in grado di capire il mondo.
1: Certo, e anche su questo potremmo parlare ora perché ci sono dei filoni di studio che cercano di andare in questa direzione per cercare di far comprendere veramente il mondo ai robot antropomorfi. Non ci siamo ancora, anzi, siamo molto lontani. Tu hai citato la robotica industriale che ci ha accompagnato negli ultimi decenni. Quella rimarrà. Cioè, se tu devi inserire una vite 1 milione di volte al giorno o devi piegare la lamiera, quei robot rimarranno. I robot umanoidi o, per detto in un altro modo, antropomorfi si affiancheranno e invaderanno, come abbiamo detto nel nostro titolo, il mondo, le fabbriche, tanti ambienti in aggiunta agli altri, giusto?
0: Assolutamente sì, nel senso che tanto più un contesto, diciamo, di produzione, per capirci, è rigido e strettamente codificato, e tanto più le forme di robotizzazione tradizionale sono, come dire, largamente efficienti e largamente performanti. Quindi, da questo punto di vista, non è chiaro che la robotizzazione smart, l'umanoide, entra in gioco in contesti in cui è chiesto alla macchina capacità di adattamento a mutevoli condizioni di contesto. Allora lì, come dire, te la dico nell'orecchio, non è tanto un tema di umanizzazione, ma un tema di intelligenza artificiale. L'umanizzazione è fattore molto psicologico ed emotivo. Allora lì l'intelligenza artificiale entra in gioco nella sua capacità di far sì che quell'oggetto veda e vedere che cosa vuol dire. Vuol dire sapersi adattare al cambiamento di contesto. Allora, i due mondi coesisteranno. Così come ce lo dobbiamo dire, lo diciamo in questa prima puntata, l'intelligenza artificiale, che intelligente non è, conviverà e sarà asservita all'intelligenza umana.
1: Allora, nella prossima puntata ci occuperemo dell'impatto e quindi andremo più in profondità sugli usi che ci possiamo immaginare oggi dei robot umanoidi. Nelle successive puntate toccheremo altri aspetti. In questa puntata il nostro obiettivo è parlare di tecnologia, senza entrare in dettagli tecnici complicati. E quindi la domanda che ti faccio è: che cosa oggi è disponibile sul mercato? Abbiamo detto che siamo agli albori, però questi albori cominciano già ad essere pennellati di prodotti che sono, se non già commerciali, nella fase pre-commerciale. Esiste già molto, giusto?
0: Esiste moltissimo e ovviamente moltissimo nel quadro che tu hai delineato, cioè siamo in una fase pionieristica ancora, no?
1: Allora, ricordiamo agli ascoltatori che magari non hanno ascoltato altri podcast e magari non ti conoscono che tu sei stato e continui comunque ad avere rapporti intensi con la Cina perché sei responsabile delle attività cinesi del Politecnico di Milano.
0: È assolutamente così. E come dire, se posso permettermi una confidenza, dal 2003 al 2020, dove facevo circa 120-130 giorni all'anno, sono stati anni che mi hanno veramente plasmato. Nel senso che ho imparato a guardare il nostro mondo con la prospettiva, diciamo, del

0: Asia e soprattutto dalla Cina, ma ho bazzicato anche in India e quant'altro. E lì è stata una grande lezione di vita e devo dire, consiglio a chi ci ascolta di fare scelte non convenzionali quando si vuol fare un viaggio. Attenzione, non voglio dire che quel mondo sia migliore del nostro, me ne guardo bene. Però quello che è importante è prendere coscienza che ci sono parti del mondo che sul fronte della tecnologia sono oggettivamente un altro pianeta.
1: Sì, in effetti la maratona viene organizzata a Pechino anche per...
0: E non a San Francisco, attenzione, sì, non è non in Silicon Valley.
1: Esattamente, e questo anche per permettere alle tante aziende, pensate che ci sono stati 100 concorrenti a questa... ultima manifestazione, questa ultima edizione, non tutti dalla Cina, ma direi il 90% dalla Cina, e comunque quello che ha vinto è il cinese, e questo per dar modo alle aziende di confrontarsi anche in un evento che diventa un evento anche mediatico.
0: È assolutamente così, ma come dire, il Sole 24 Ore ha dato ampia evidenza quando nel Capodanno cinese a reti unificate, e a reti unificate in Cina significa avere un audience di 1 miliardo di persone, è stato trasmesso quello straordinario balletto, e anche lì il Sole sui social ha fatto vedere l'evoluzione impressionante da un anno all'altro, perché l'anno precedente fecero la stessa cosa, ma oggettivamente ti confesso, Enrico, erano un po' impacciati, no? E invece questa volta invito chi ci sta ascoltando a andarsi a ritrovare sui social gli account del Sole, era un esercizio di armonia e di eleganza, oserei dire, impressionante, che ci fa capire quanto il software evolva. Fammi dire una cosa in più, che credo possa essere utile per chi ci ascolta. Noi siamo legittimamente, giustamente, proiettati verso la Silicon Valley, e che per noi è giustamente una sorta di tempio tecnologico di riferimento. Attenzione che in Cina stanno facendo le cose in grande. C'è la Greater Bay Area, che è un'area da qualche centinaio di milioni di persone, giusto per capirci, che prende Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, dove lì sì che vogliono fare la Silicon Valley alla cinese. Lì si concentrano tutti i produttori di robot umanoidi, si concentra in realtà, credo, il 90% ad oggi della produzione di personal computer, di hard disk, la parte hardware del pianeta.
1: Sì, assieme a Taiwan siamo a dei livelli, sì sì.
0: Taiwan è la parte di semiconduttori avanzati. Sì, sì. No, il 90% dei semiconduttori avanzati è a Taiwan, ma tutti gli altri semiconduttori sono prodotti lì, cioè il 70% dei semiconduttori del pianeta, quelli che vanno sulle automobili, non sono a Taiwan, sono fatti lì. Quindi il tema che voglio dire, no, a chi ci ascolta è attenzione che non in un silenzio, ma in una molto più bassa attenzione, lì si sta creando le condizioni perché alla cinese si crei un ecosistema spaventoso sul tema dell'intelligenza artificiale e dei robot antropomorfi. Comunque io credo e auspico che tu, Enrico, nelle tue numerose attività proietterai e parlerai in futuro. C'è un bel grafico che fa vedere i robot antropomorfi e robot smart venduti nel pianeta. Quel grafico dice che c'è Cina, pochissimi Stati Uniti e pochissima Germania.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono indeterminatamente Manuel Agnelli, ce l'abbiamo fatta di questa cazzata, e vi anticipo che oggi si parlerà di fisica quantistica e altre storie nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: State tranquilli, non sarò io a raccontarvi la fisica quantistica per vostra fortuna, e neanche ad addentrarmi sulle tracce di Heisenberg, ma piuttosto una specialista del racconto scientifico, una scrittrice, una protagonista del teatro, autrice di podcast, insomma, benvenuta a Gabriella Grayson.
7: Grazie, grazie dell'accoglienza.
3: Ciao, senti, tu fai tantissime cose, tanto che mi fai quasi paura. Te lo chiedo anche come consiglio, la tua giornata è organizzata come uno schema militare? evitare.

0: fondo.
1: Guarda, in effetti sì, però io ho sempre pensato che per scalare la montagna bisogna occuparsi di un passo alla volta, e dunque la mia giornata si viene scandita da molte volte da dei post-it per ogni mezz'ora, quindi in ogni mezz'ora io ho un post-it che devo portare a termine.
0: E li prepari prima?
1: E li preparo prima, la sera prima, e qui c'è una sorta di pazzia, lo so, dietro a quello che sto dicendo, però questo mi consente di portare a termine molte cose che ho aperte, altrimenti non riuscirei.
0: E forse di dormire tranquilla, perché quando
1: sì,
0: hai fatto
1: esatto,
0: è vero, non hai
1: sera,
0: più pensieri che vagano,
1: no.
0: Lo so.
1: Quando io la sera ho fatto i miei post-it, vado a dormire, capito? Questa è la mia vita, tristissima vita.
0: Io li faccio, no, allora non faccio i post-it, però mi faccio degli elenchi anch'io, perché ho letto ormai tanti anni fa che uno dei miei idoli, Nick Cave, alla fine a un certo punto della sua carriera si è messo a organizzare le cose come un impiegato in ufficio.
1: Sì.
0: Per cui dice: io lavoro dalle 9 alle 5, tutti i giorni provo a scrivere qualcosa.
1: Sì.
0: E questa cosa, devo dire, che anche se suona strana, perché a livello creativo, suona, in realtà la creatività la stimola molto. Cioè, questo tipo di ordine mentale ti fa concentrare molto. E poi dalle 9 alle 5, se diventa alle 5 e mezza, alle 6, no? Però starci sotto tutti i giorni con un certo tipo di disciplina, secondo me, può aiutare tantissimo. Cosa che io non riesco a fare, io ci ho provato, non ci riesco. Anche quando faccio l'elenco delle cose per il giorno dopo, poi non le faccio.
1: Non cui... sai dove, devi fare un elenco per dove hai messo l'elenco.
0: Sì, no, è che mi alzo tipo 2 ore dopo rispetto al previsto, sono un disastro.
1: Ah, sei di quelli che non si svegliano puntuali?
0: No, la puntualità non mi appartiene. Dipende dall'ora a cui vado a dormire, però insomma vado a dormire fra le 2 e le 3, quindi...
1: Sempre, anche quando non hai concerto.
0: Ormai il metabolismo. Il bioritmo è quello lì. Senti, ma ti chiamano la rockstar della fisica.
1: Sì.
0: Ti piace questa definizione?
1: Ecco, davanti a te perde un po' di significato, però comunque sì, no, mi piace, perché ti svelo l'aneddoto che c'è dietro. La mia prima serata in un posto grande era a Roma, questo più di 10 anni fa, e la mia vicina di sala era Patti Smith, e ho detto no, è impossibile. Quella serata lì c'era anche il derby, manco Lazio-Roma, Roma-Lazio. Ho detto vabbè, chi viene a sentire un racconto di fisica quantistica? E invece ho avuto il pienone, il sold out, e dunque il giorno dopo il Corriere della Sera ha scritto la rockstar della fisica, e da lì in poi mi hanno chiamato sempre all'insaputa di Patti Smith, naturalmente.
0: Beh, ma in effetti tu, una delle tue specialità è quella di raccontare la fisica quantistica, comunque cose molto complicate, in maniera che possono essere capite anche da un pubblico...
1: Sì.
0: Non per forza specializzato, giusto?
1: Sì, tra l'altro tu non te lo ricordi, ma sono venuta al Germi a fare una serata. C'era come pianista Fabio Cinti.
0: Ma io c'ero.
1: No, tu all'ultimo
0: ecco,
1: hai organizzato tutto e poi sei andato a una cosa improvvisa,
0: come
1: sei partito.
0: C'era un post-it
1: in Sicilia. C'era un post-it che non hai letto, evidentemente, che è passato. Ed è stato veramente bello. Quindi, sì, anche al tuo pubblico sono venuta a raccontare queste storie con la musica di un pianoforte in sottofondo, e arrivo a chiunque, perché raccontare storie mi consente di arrivare a tutti.
0: Certo. Senti, ti anticipo ai nostri ascoltatori che questa sarà una puntata un po' anomala, perché la parte musicale sarà dedicata a un esperimento. Non spoilerò niente, lo facciamo dopo proprio in diretta, però
1: sì.
0: Diciamo che vorrei procedere con metodo, quindi prima enunciamo e poi dimostriamo.
1: Galileo, cioè vuoi fare Galileo.
0: Allora, mi ha colpito una cosa che hai detto, cioè la realtà non esiste come la vediamo, ma sono le relazioni a determinarla. Sembra un principio etico più che scientifico.
1: Allora, quello che dici fa parte della teoria relazionale della fisica quantistica, l'ha teorizzata più di 100 anni fa Greta Hermann, che ha detto che noi esistiamo in relazione agli altri. In realtà lei parlava degli elettroni, del mondo dell'infinitamente piccolo, degli oggetti. Gli oggetti esistono se fanno parte di un contesto ed entrano in relazione con gli altri. Di conseguenza, se lo fanno gli elettroni, che sono i più piccoli operai della natura, non vedo perché non lo dobbiamo fare anche noi.
0: Tu, per raccontare la fisica quantistica, utilizzi diversi ambiti, diverse discipline, tra queste il rock.
1: Sì, no? Il rock mi consente di raccontare la fisica quantistica, perché c'è tutto dentro entrambe: le chitarre distorte, l'amplificatore mandato a 11, tutto quello che rappresenta il rock nella fisica

0: quantistica trova la sua casa perfetta. E oggi, ancora oggi, il rock rappresenta l'evoluzione del nostro mondo, quello che stiamo vivendo. Noi oggi siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica. La prima ha portato a far nascere i telefonini, i lettori CD, DVD, le tacche, i chip al silicio e quindi i computer. La seconda oggi ci consente di avere i super computer quantistici, l'intelligenza artificiale generativa e tutto quello che nelle nostre mani vuol dire futuro nasce dall'equazione di Schrödinger, non più da Newton, nasce da un qualcosa che è caos puro, che è distorsione, che sono sistemi complessi dove sembra che ci sia casino, in realtà c'è un ordine, perché il rock in realtà è ordinato nel suo modo di essere. Essere caotico.
1: Sono d'accordo.
0: Volevo infatti sapere qual era il tuo punto di vista.
1: Senti, siamo arrivati al momento che aspettavo, cioè quello dell'esperimento.
0: Sì?
1: Allora, Gabriella ci farà ascoltare tre classiconi che abbinerà ai principi della fisica quantistica. Cominciamo dal primo, che è un pezzo dei Clash, che si chiama Should I Stay or Should I Go?

0: Ok.
1: E qui Joe Strummer mi sta chiedendo proprio: devo stare o devo andare via? Cioè, due stati incompatibili contemporaneamente aperti possono coesistere? Ed è esattamente la risposta che dà la fisica quantistica, la sovrapposizione quantistica. Nella fisica classica o stai o vai via, non possono essere entrambi allo stesso tempo. Invece nella fisica quantistica, lo dice il gatto di Schrödinger, ogni particella si può trovare in due stati opposti contemporaneamente, e quindi questa canzone è il dramma della meccanica quantistica in forma punk, perché finché nessuno decide il sistema resta sospeso. E quindi fa bene ad avere questi dubbi Joe Strummer, perché il testo poi dice: non riesce a collassare la decisione, resta intrappolato nell'ambiguità e continua a oscillare tra due possibilità, praticamente una funzione d'onda emotiva. È quello che per anni i fisici hanno cercato di spiegare. Lui l'ha fatto semplicemente con questo ritornello, ecco.
0: Che meraviglia. Tu pensa che pensavo che noi ex punk fossimo delle bestie ignoranti, e invece
1: no, avantissimo.
0: Esattamente, ma io dentro di me l'ho sempre saputo. Comunque, sentiamoci il secondo brano, che invece è un brano dei Doors, Breaking Through.

0: Che dici, Gabriella?
1: E dunque,
0: di questo...
1: questa è clamorosa, perché sembra scritta da un fisico quantistico sotto acido nel laboratorio di Copenaghen.
0: Probabilmente è stato così.
1: Perché Break on Through to the Other Side è praticamente l'effetto tunnel quantistico. Nella fisica classica, se trovi un muro energetico troppo alto, ti fermi, fine, non puoi andare oltre. Una pallina senza energia sufficiente non può attraversare la collina, lo sappiamo fin dalle medie. Nella fisica quantistica invece succede una follia: una particella può comparire dall'altra parte di un muro, di una barriera, e appunto è come se attraversa un muro. E succede nei semiconduttori, succede nel sole, nella radioattività, succede persino nei microscopi elettronici. Quindi la domanda di Jim Morrison è: se uso la fisica classica, la risposta che gli devo dare è impossibile; se uso la fisica quantistica, è possibile. Per esempio, tu, Manuel, quando attacchi la chitarra, a un certo punto tu non senti che c'è un momento che stacchi e passano comunque gli elettroni? Che c'è un...
0: Certo, ecco. Mi sono preso fiori di scosse,
1: ecco,
0: così.
1: Tu la prossima volta dici: questo è l'effetto tunnel quantistico, perché gli elettroni stanno facendo quel saltino tra lo spinotto e l'aggancio, e quello è l'effetto tunnel quantistico. In fisica classica non si può, gli elettroni sì, fanno cose pazze gli elettroni, capito?
0: Sono pazzi questi elettroni, quindi. Senti, ma adesso ti faccio io una domanda intelligentissima: ma è vero che

0: ogni forza applicata ad un punto corrisponde a una forza uguale e contraria.
1: E questa è fisica classica, questa se vogliamo usare Newton, certo, questo succede.
0: Io la uso per i giornalisti sempre, ogni volta che devono analizzare qualcosa in realtà che ha un'energia, che ha una spinta, una nuova idea, una nuova scena, eccetera, eccetera, c'è sempre... In realtà una forza uguale contraria che contrasta.
1: Contrasta. Allora no, allora sai cosa stanno facendo? Se contrastano è interferenza distruttiva.
0: Eccola.
1: Perché tu cosa fai ai tuoi concerti? Usi interferenza costruttiva.
0: Giusto.
1: Tu vai in risonanza, quando tu vai a fare un concerto...
0: Disturbiamo per costruire, una cosa del
1: bella,
0: genere.
1: Bella, questa è poesia pura.
0: Meraviglia.
1: Però tu sai cosa fai? Tu emetti un'onda, facciamo che è un'onda così, non lo vedono in radio, sto facendo così col dito. Vabbè, tra un massimo e un altro massimo c'è una certa distanza. Il pubblico con te vive esattamente quest'onda e si mette in risonanza e l'amplifica. Quindi l'alto diventa più alto di questa curva. Cosa succede nel caso in cui qualcuno ti va incontro e non prende questo flusso che tu stai mandando? Stai incontrando un'onda che nel tuo picco di massimo ha un picco di minimo e quindi te la abbassa, è un'interferenza distruttiva.
0: E questa gente che interferisce distruttivamente va allontanata.
1: Va allontanata, io lo dico sempre.
0: Molto bene.

0: Vabbè, il riff è meraviglioso, però non ci spiega. Cosa dici?
1: Dunque, questa è meno didattica di Break on Through, ma molto più rock, perché tutta la canzone sembra una particella che emerge dal vuoto quantistico dopo essere stata compressa, schiacciata e deformata. L'inizio è violentissimo perché lui dice I was born in a crossfire hurricane. Sembra la nascita di una particella dentro un acceleratore di particelle al CERN di Ginevra, per esempio. Ma il punto quantistico vero è il ritornello. It's a guess, cioè il mondo quantistico non è stabile, compatto e ordinato, è agitazione continua, lo vediamo Mick Jagger come si muove sul palco, è gas, è una particella all'interno di un contenitore in fluttuazione, turbolenza microscopica, e il vuoto quantistico non è vuoto ma ribolle continuamente di particelle virtuali che appaiono e scompaiono, quindi Jumping Jack Flash sembra quasi la voce di qualcosa che emerge da quel caos. E jumping è proprio quello che fa l'elettrone, loro jumpano, loro saltano da un orbitale all'altro, non stanno mai fermi.
0: Chissà se se ne rendono conto.
1: Bisogna dirlo.
0: Senti, però hai stuzzicato il mio ego naturalmente, sì? Per cui a questo punto vorrei che tu facessi lo stesso tipo di giochetto con qualcuna delle mie canzoni, no?
1: Sì, ho studiato, ho studiato.
0: Hai studiato?
1: Ho studiato, sì. Quei testi.
0: Allora bene, benissimo. Allora partiamo con la prima, che potrebbe essere quello che non c'è.
1: Sì.

0: avrò un ego sproporzionato. Mi piace sempre ascoltare.
1: Guarda, qui hai fatto una cosa incredibile. Hai rotto la fisica classica dicendo esiste la fisica quantistica. Con quello che non c'è, tu stai dicendo esattamente quello che fanno gli elettroni, le particelle nel mondo quantistico.
0: Finalmente l'ha capito qualcuno.
1: Vedi, tu lo stavi

0: un messaggio in codice, sì, che stavi per mandando.
1: Gli alieni, sì.
0: No, perché allora in meccanica quantistica una particella prima della misura non è in un punto preciso, è una nuvola di probabilità, una possibilità aperta, una funzione d'onda, e quindi meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, è quasi la teoria di Copenaghen in forma poetica, cioè tu hai portato la poesia nel mondo quantistico e il finale poi è strepitoso, è come se la fisica classica descrive le certezze, la quantistica descrive le possibilità, e lo hai fatto con questa strofa che abbiamo sentito.
1: Hai scoperto da dove ho preso tutto, quindi esatto, la teoria di Copenaghen. Allora. Senti, vediamo se hai studiato veramente, ne sentiamo un altro che si chiama Pelle.

0: Che gran pezzo, proprio un pezzo incredibile. Cosa dici di questo?
1: Dunque, questo è quasi il gatto di Schrödinger applicato alle relazioni. È una presenza assente,
0: un gatto.
1: Capito? Certo, è qualcosa che continua a esistere anche quando non è più lì, e quindi uno stato sospeso. Nella fisica quantistica il gatto è contemporaneamente vivo e morto finché non apri la scatola, e qui la persona è contemporaneamente presente e assente, e poi arriva la parte più forte soltanto per capire chi sei, e qui tu enunci il principio dell'osservatore. In fisica quantistica, quando guardi qualcosa allora lo rendi vivo, ma se non lo guardi può essere qualsiasi cosa. E in fisica quantistica osservare non significa guardare passivamente, significa modificare il sistema, entrarci dentro e partecipi alla costruzione di quella realtà, anche se poi dici: se chiudo i miei begli occhietti spenti. E questa frase è potentissima perché richiama il fatto che non osservare mantiene aperte più possibilità contemporaneamente. La fisica classica descrive quindi oggetti separati e la quantistica descrive relazioni che cambiano mentre le guardi.
0: Sono commosso, davvero. Allora, facciamo una cosa, perché mi hai veramente stimolato da questo punto di vista. Prossimo disco che uscirà,
1: allora,
0: scrivi tutta una recensione analizzandolo così.
1: Torno qui e lo facciamo, sì. Dai, ti do la spiegazione di quello che cambia.
0: Sono le recensioni più bello, chi lo sa, vediamo. Però prima o poi qualcosa faremo o farò. Quindi mi piacerebbe molto, perché veramente sono le recensioni più belle che mi siano mai state fatte.
1: Guarda, andiamo avanti, la prossima, mi inviti, adesso inizia l'autunno, mi inviti e torniamo ad analizzare altri pezzi. Per me è un gioco bellissimo.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Senti Gabriele, per arrivare dove sei arrivata hai dovuto sfidare un sacco di luoghi comuni. Siamo qui infatti a fare anche delle cose effettivamente poco ortodosse, no?
1: Sì.
0: Però bellissime e divertenti per quello. Per cui luoghi comuni del sessismo di un ambiente super maschile, per
1: sì,
0: esempio, e anche a volte anche quello della musica, dal punto di vista di strada da fare ne hai fatta veramente tantissima.
1: Sì, allora l'idea è che il mondo da cui provengo io è sempre stato un mondo maschile. La fisica, in particolare la fisica nucleare, è sempre stato lo svago degli uomini. Quello che invece era lo svago delle donne era stare a casa, curare i malati, curare i figli, fare la famiglia, e quindi si vede nei numeri, anche se oggi le cose stanno cambiando. In fisica no, è incredibile. In ingegneria sì, le ragazze aumentano. In chimica sì, le facoltà della cura scientifica aumentano. Ma la fisica rimane ancora lo zoccolo duro, per cui il 10% è femmina in un gruppo di lavoro. E però c'è bisogno, per questo motivo, di role model, perché devono vedere le ragazze e dire: ma io voglio farlo, perché se ce l'è, perché se altrimenti si vede in

0: Nobel in fisica, su 223 Nobel in fisica assegnati, 5 donne. Capisci che è 0,0
1: certo.
0: E niente.
1: Ma una volta che una donna ha un ruolo, questo ruolo da i suoi colleghi gli viene riconosciuto, viene trattata con rispetto, credibilità?
0: Questa è una bella domanda. Io mi rifaccio sempre a questa frase qui: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Adesso è passato così tanto tempo da quando ho iniziato, 15 anni. Prima di arrivare a questo 15 anni fa, io ci ho messo 8 anni a pubblicare il mio primo libro, e lì si vede la fatica. Adesso abbiamo, prima c'era l'accesso all'informazione limitato, e lì ho iniziato a lavorare io, in un periodo in cui non era possibile trovare le informazioni per scrivere libri, io volevo fare quello. Da quel mio primo libro, adesso ne sono usciti 14, e sono andata avanti nel mio percorso. All'inizio era difficile, perché figuriamoci questa ragazzina laureata in fisica, dicevo guardate, bisogna raccontare la fisica quantistica, e mi dicevano che era impossibile farlo allora. Oggi, capito, la prendi facile.
1: Guarda,
0: però...
1: un altro parallelo con il mondo del rock, il mondo della musica, perché adesso ci sono molte più donne che suonano anche in ruoli non convenzionali, non sono mai stati ruoli non convenzionali, però definiti tali. Una volta la donna faceva la bassista o la vocalist, o magari le tastiere suonava. Adesso ci sono fior fiori di ragazzine che suonano la chitarra alla grande, o addirittura la batteria, cioè strumenti anche molto più fisici, e devo dire che le cose stanno cambiando, però nella discografia, nel mondo dell'industria musicale invece no, c'è un maschilismo micidiale, tanto che le donne sono comunque sempre viste come oggetti, per cui la rappresentazione della donna nella musica deve essere sempre sensuale, sexy, cioè il contrario di Patti Smith, che aveva una sua sensualità, per carità, però
0: è come da noi, il contrario di Marie Curie io rappresento,
1: certo,
0: capito?
1: Certo, capisco.
0: Che sì. È stato complicato, invece per me, come fisica, a me dicevano, sei così bella, perché vuoi fare fisica? Come per dire...
1: Sei così bella, perché vuoi fare fisica?
0: Come, cosa succede a fisica, io chiedevo? Cioè, arriva una colata di cemento addosso. È il contrario, capito? Sono
1: che
0: stata
1: meraviglia.
0: Penalizzata in un mondo che ti voleva senza rossetto, certo. Slegati i capelli, non mettere i tacchi, non devi fare un servizio fotografico. È il contrario, esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
2: Leoni per Agnelli.
1: Allora, siete di nuovo a Leoni per Agnelli. Io sono Manuel Agnelli, sono con Gabriella Grayson. Stiamo parlando di fisica quantistica in maniera molto poco ortodossa e molto divertente, molto interessante. E vorrei annunciare al pregiato pubblico di Leoni per Agnelli che quest'estate Gabriella Grayson condurrà su Radio 24 un nuovo programma.
0: Sì.
1: Di che si tratta?
0: Guarda, si chiama Senza Saperlo, e con degli ospiti io racconto che nella vita delle persone è già presente la fisica quantistica senza saperlo, e quindi un ospite sarà un musicista, un ospite sarà un letterato, un ospite sarà un comico, eccetera, così, e voi vi potete identificare nei suoi racconti e io vi svelerò la cosa di fisica quantistica che regge quel racconto.
1: Che meraviglia! Senti, prima di parlare del tuo nuovo libro, perché un po' ne parleremo, devo farti un po' di domande da troglodita della fisica. Perché l'infinitamente piccolo è così determinante nella nostra vita?
0: E perché oggi le tecnologie che viviamo hanno tutti questi strani comportamenti degli elettroni e tengono conto di questi, come abbiamo parlato dell'effetto tunnel quantistico, dell'equazione di Schrödinger. Tutto questo ti consente di avere la tecnologia più piccola, di usare i cellulari, di usare i social network, di fare nuovi esperimenti al CERN o di creare i supercomputer quantistici. Quindi gli elettroni, la loro pazzia oggi viene sfruttata.
1: Fantastico. Senti, una piccola premessa. Io sono convinto che nell'arte l'errore sia importante, anzi sia fondamentale, e mi ha colpito molto che tu abbia parlato degli errori nella fisica, addirittura degli sfondoni di Einstein.
0: Sì, guarda, allora io lo tiro fuori questo argomento perché era umano e quindi io rendo umani i fisici che sono sempre stati lì messi in una teca, inarrivabili. Invece i miei fisici quantistici, quelli di 100 anni fa che racconto io nei miei libri, sono pieni di errori e l'errore ci fa migliorare, ci fa crescere nella scienza, nella fisica, è fondamentale sbagliare.
1: E nella musica pure.
0: E nella musica, nell'arte. Certo.
1: Senti, io appunto rispetto a questa cosa qua volevo enunciarti una teoria della relatività della fiducia nella scienza, che è una roba che ho elaborato io. Cioè la scienza non è nata per negare se stessa. Alla fine, rispetto alle teorie di 600 anni fa, adesso ne abbiamo di completamente diverse, parlando di Einstein appunto, che adesso si sta mettendo in dubbio. Tutta questo rinnovare le teorie, rinnovare le nostre conoscenze, che da una parte è meraviglioso naturalmente, ma non toglie fiducia nella scienza stessa, come, perché molti dicono quello che la scienza dimostra esiste, quello che la scienza non dimostra non esiste.
0: Questo è un approccio molto lontano, però bisogna distinguere una cosa: chi mette in discussione la scienza? Gli scienziati che fanno altri esperimenti e cercano di trovare una falla nel grande sistema. Se però arriva Vongola 28 e dice no, guarda, quello che sta dicendo è sbagliato perché lo dico io, c'è qualcosa che non va. Chiaro. Bisogna fare attenzione. Certo, bisogna trovare le falle nella grande teoria.
1: Vongola 28 te lo rubo, non sarò io come pseudonimo segreto. Sì, bisogna trovare le falle, dicevi.
0: Sì, ma devono essere gli scienziati e dunque certo. Bisogna trovare le fonti giuste per informarsi e mettere in discussione è una cosa positiva molte volte. Anche Einstein stesso, per esempio, tu prima fuori onda mi citavi la medicina, ecco, Einstein, il medico, gli aveva detto che a una certa età, gli aveva detto guarda, tu devi chiuderla con le donne, il fumo e l'alcol. E lui fa, però io non vado più dal medico, perché per vivere devo privarmi delle uniche cose per cui vale la pena vivere?
1: Certo. Senti, un'altra domanda, io da poco ho compiuto 60 anni, è vero che il tempo non esiste?
0: No, il tempo non è assoluto, diceva Einstein, okay. E quindi questi 60 anni non vogliono dire assolutamente niente.
1: L'ho sempre pensato, perfetto, va bene. Per i tuoi lavori studi moltissimo le biografie dei fisici, no? Lo hai fatto anche per il tuo nuovo libro, La lunghezza d'onda della felicità, e ci dici una cosa profondamente poetica, cioè che noi siamo onde.
0: Noi siamo onde, vero, perché io ho studiato in quel caso il fisico Louis de Broglie, sono andata a Parigi a cercare nei suoi archivi e lui che cosa ha detto per contribuire alla teoria quantistica? Ha detto la materia si comporta come onda, così come Einstein aveva detto che la luce si comporta come materia, lui ha ribaltato tutto. E quindi se la materia si comporta come onda vuol dire che agli elettroni è associato un'onda, ma se l'associamo all'elettrone, che è il più piccolo operaio della natura, perché non associarla anche a noi? E quindi noi, che siamo fatti di elettroni, abbiamo una nostra lunghezza d'onda, abbiamo una nostra frequenza, che uno sono una all'inversa dell'altra. Come si ricava? C'è una formula, l'unica che diremo in questa puntata, lambda uguale h fratto p, lambda è la lunghezza d'onda, h è un numero, cercatelo, è facilissimo, e p sarebbe massa per velocità, massa vi andate a pesare sulla bilancia, velocità è a quanto sto andando veloce in questa giornata in cui mi trovo. Ecco che troverete la vostra lunghezza d'onda, è un numero piccolissimo, ve lo lascio come compito a casa.
1: Che bello.
0: E più aumenta la tua velocità, più hai una lunghezza d'onda corta, quindi sta a te a trovare la tua lunghezza d'onda, perché essendo sotto nella frazione, più la rendi piccola, più grande è la lunghezza d'onda dall'altra parte.
1: Ma quindi, da pitecantropo ti faccio questa domanda, ma quindi può essere vero che noi comunichiamo delle energie in un modo o nell'altro, e quindi che se risuoniamo abbiamo delle energie positive, questa cosa le altre persone la sentono, anche se non sanno definirla, e il contrario.
0: E bravo, esattamente. Adesso abbiamo dato la spiegazione scientifica a quello che dicevamo prima, no? Nei tuoi concerti che tu mandi energie e loro l'amplificano. Tu hai una tua energia, l'elettrone quando cambia frequenza è perché assorbe o emette un fotone. Quindi cosa vuol dire? O assorbi energia e in quel caso fai un salto energetico, cambi orbita, o la rilasci e fai un altro salto. Quando amplifichi l'energia, quando intorno a te ti danno quella forza, quella luce che ti consente di fare un salto. Tu mi parlavi di gente negativa, è quella che ti abbassa l'energia. Quindi io ho trovato la spiegazione scientifica in questo libro, in questo racconto su Louis de Broglie, che l'aveva capito prima di tutti.
1: Devo aumentare il prezzo dei biglietti adesso, devo mantenermi i fotoni per
0: ti apro un concerto se vuoi raccontando queste storie.
1: Ma che meraviglia, no, qualcosa sì faremo. Senti, il tema felicità.
0: Sì?
1: La felicità, cosa mi dici sulla felicità?
0: La felicità è tutto questo che stiamo dicendo, perché alla fine la felicità è il trovare la propria frequenza e come la trovi. E per forza, con la teoria relazionale della fisica quantistica, guardando intorno e vedendo quello che hai intorno. E poi c'è un'altra formula che secondo me è facilissima, l'ho inventata io, non c'entra niente con niente di fisica quantistica, è U uguale I meno R, aneppi uguale I meno R, l'immagine meno la realtà.
1: Faccio la maglietta adesso.
0: Eh sì, perché se aumenti l'immagine, aumenti l'aneppi, l'infelicità. Se aumenti la realtà, diminuisci l'anep, l'infelicità, capito?
1: Ma questo si può applicare anche ai social?
0: Madonna, quello poi è un altro mondo, perché i social ti rimandano un'immagine, mentre la realtà è il corpo che respira, capito? I social sono la posa che tieni.
1: Fantastico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, soprattutto voglio ringraziare Gabriella Grayson,
0: grazie
1: mille, spero che tornerai da noi e spero che vorrai ospitare anche dei poeti, così vengo
0: anch'io.
1: È vero,
0: dobbiamo aumentare il numero delle puntate, allora adesso lo chiediamo ufficialmente.
1: Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Incidenti sulla Terni Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. La fuga a Ceuta, il Marocco non riconosce le cifre spagnole. Europei di nuoto, strepitosa Pellacani, oro anche nel trampolino da un metro. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sono 6 i morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Sono i due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio degli incidenti sulle strade italiane in questo fine settimana, lo fa sapere l'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. A Bologna ieri le celebrazioni del 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980, la ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico.
2: È il messaggio della Presidente del Consiglio Meloni a riaccendere le polemiche politiche sulla strage di Bologna. 46 anni fa, scrive la Premier, il terrorismo sferrò uno dei suoi attacchi più feroci che colpì al cuore la nazione intera. Nelle sue parole nessun riferimento alla matrice neofascista dell'attentato, come le era stato chiesto dai familiari delle vittime. Matrice neofascista citata invece, ma solo tra le virgolette, dal Presidente del Senato La Russa. Immediate le repliche delle opposizioni: chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage, attacca la segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Conte, ad intervenire anche l'associazione dei familiari delle vittime, che oltre a stigmatizzare i continui tentativi di revisionismo ricorda che le sentenze hanno fatto luce sulla strage, condannando i neofascisti che ne furono gli esecutori materiali, ma anche rivelando i depistaggi della P2 e le complicità di apparati dello Stato e servizi segreti deviati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il bilancio ufficiale parla di 72 vittime tra chi ha cercato di raggiungere Ceuta a nuoto giovedì scorso, ma il Marocco riferisce di 88 morti già recuperati e di molti dispersi. La crisi migratoria che ha investito la Spagna è ormai al centro della politica europea.
3: Nuovi hub modello Albania in Africa finanziati con fondi europei. È la proposta che Matteo Piantedosi si appresta a fare domani ai ministri dell'interno dei paesi UE nella riunione d'emergenza chiesta dopo Ceuta da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi. A riguardo la Commissione europea si è già detta pronta a valutare proposte compiute. L'Italia insisterà domani anche sull'attuazione del programma GSP Plus, che avvantaggia dal punto di vista dei dazi i paesi che collaborano nel riammettere i propri cittadini illegali nell'UE. Nel frattempo chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento le opposizioni, che definiscono inutile e grottesca la decisione presa solo dall'Italia di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna, scelta in seguito alla quale

0: zona al sud del Perú, operano attualmente 7 imprese locali con piccoli aerei da 8 passeggeri. La compagnia responsabile del volo ha messo a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo delle indagini. Sui corpi ancora non identificati, per ordine della procura, verranno raccolti campioni di DNA e prove antropometriche. Sul posto ci sono funzionari dell'ambasciata italiana per collaborare con le autorità locali. Secondo le prime indagini, l'aeroplano ha perso comunicazione dopo aver dichiarato un'emergenza. L'incidente è avvenuto dopo la ripresa dei voli nella zona, che erano stati sospesi per la presenza di forti venti. Venerdì ci sono state raffiche violente che hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture e incidenti stradali. La neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente e ha dichiarato che sta valutando la sospensione temporanea dell'aeroporto. Questa domenica i voli turistici hanno continuato regolarmente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È morto il 13enne Mattia, in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio da latte crudo.
2: Entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa, ha scritto il padre Giovanni Battista. Mattia se n'è andato a 13 anni, 9 dei quali vissuti in stato vegetativo tra gli ospedali e la sua casa in Val di Non. Aveva contratto la sindrome emolitica uremica. Le indagini accertarono che quel formaggio era stato confezionato con latte prelevato dall'esterno e inviato ad una cisterna attraverso un tubo che era stato a contatto con il letame. L'ex presidente del caseificio e il casaro saranno condannati per lesioni colpose. Nell'inchiesta coinvolta anche una pediatra dell'ospedale di Trento che si sarebbe rifiutata di visitare il bambino perché troppo stanca. Mancando il suo consulto al pronto soccorso, Mattia fu operato di appendicite e questo, secondo i genitori, aggravò in maniera irrimediabile le sue condizioni. Da anni Giovanni Battista Maestri si batte per sensibilizzare sui rischi legati alla consumazione di prodotti alimentari non sicuri. Non sono riuscito a salvare Mattia, ma lui salverà altri bambini, le sue parole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport, ancora tensioni nella FIFA dopo lo stop alla rivoluzione dei mondiali.
3: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti insomma per il Blitz, da qui la decisione di fermarsi che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Strepitosa Chiara Pellacani, che conquista l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale, la seconda della giornata, dopo il primo posto nel mixed team event di tuffi e nel sincro misto dai 3 metri. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 Ore Podcast.
5: È buffo. Ho passato la vita a cercare lo sballo in ogni sostanza conosciuta dall'uomo. Ma ora, guardandomi indietro, capisco che stavo solo inseguendo la sensazione che provavo quando ero lassù, sul palco, a fare il mio lavoro. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Ripensandoci ora, è stato quando ho sposato Sharon che sono diventato davvero Ozzy. La mia prima moglie si era sempre rifiutata categoricamente di chiamarmi Ozzy. Per lei ero sempre solo John. Per qualche ragione, una volta divorziato dalla mia prima moglie e dopo aver sposato

0: Sharon, John non è mai più tornato. Una volta chiesi a Sharon perché non mi avesse mai chiamato con il mio vero nome, cioè col mio nome di battesimo. Mi piaci come Ozzy, mi disse lei. Ecco, ora sono Ozzy sempre. Il fatto che mia moglie sia rimasta con me è davvero incredibile, perché negli anni sono stato davvero un pessimo individuo. E se ho un rimpianto, e uno solo, qualcosa che veramente vorrei, insomma, poter tornare indietro e rifare, risale alla notte del settembre dell'89. Stavamo festeggiando il sesto compleanno di nostra figlia, Amy, non che ricordi molto di quella serata. Io ero appena tornato dal Moscow Music Peace Festival, bevevo vodka russa liscia con accanto pillole antidolorifiche sbriciolate. Ero fuori di testa credo da 5 giorni. Era effettivamente troppo, avevo esagerato. Ero completamente fuori controllo. Io e Sharon litigavamo da un po' su delle sciocchezze, però quei piccoli fastidi che crescevano e crescevano prima o poi esplodono in qualcosa di molto più grande, e questo è esattamente quello che è successo. La prima cosa che io ricordo è di essermi svegliato sul pavimento di una cella di una stazione di polizia con la peggiore sbornia della mia vita. Mai avuto una roba del genere. Davanti a me c'erano delle sbarre e un secchio accanto. Non dimenticherò mai la puzza di quel posto. Poi un poliziotto è entrato con un ghigno e mi ha detto che ero stato incriminato per tentato omicidio. La mia prima reazione è stata: cazzo, devo avere guidato ubriaco. No, disse lui, hai cercato di uccidere tua moglie. A quanto pare, mentre Sharon metteva a letto Kelly e Jack, io devo aver continuato a bere e a prendere pillole. E poi, secondo ciò che Sharon ha raccontato alla polizia, perché io ovviamente non ricordo praticamente nulla, io entrai in salotto, ero molto calmo. Lei era sul divano, stava leggendo. E le dissi qualcosa tipo: abbiamo parlato un po' ed è chiaro che tu devi morire. E poi le sono saltato addosso mettendole le mani al collo. Secondo Sharon finimmo per terra, io sopra di lei mentre cercavo di strangolarla. Lei si agitava, mi graffiava la faccia, finché finalmente non è riuscita a divincolarsi e a premere il pulsante d'emergenza che abbiamo in casa, quello del nostro allarme. E così qualche minuto dopo è arrivata la polizia. Sharon era furiosa, giustamente, come non l'avevo mai vista. Non ci fu alcuna comunicazione con lei per entrambi i giorni in cui sono rimasto in cella. Niente. Ero certo che l'avessi persa, che non avrebbe mai più voluto vedermi. Invece, dopo un'udienza davanti al giudice, mi concessero la libertà su cauzione, a condizione però che entrassi subito in rehab e stessi lontano da Sharon e dai bambini. Sharon ci mise 5 mesi prima di riuscire a parlarmi di nuovo e a venirmi a trovare. È stato allora che mi disse di avere ritirato le accuse. Disse che non credeva che la versione sobria di me fosse capace di uccidere, però non voleva mai più vedere l'Ozzy ubriaco. Mi dispiace, Sharon, e grazie per avermi dato un'altra possibilità quando quasi chiunque altro se ne sarebbe andato. Oggi a Eco raccontiamo quello che rimane della storia, della vita di un uomo che ha dato moltissimo alla musica, ma ha dato anche moltissimo alle sostanze. Sto parlando di Ozzy Osbourne. Abbiamo con noi ospite Filippo Ferrari di Rolling Stone, che di Ozzy Osbourne sa qualcosa e soprattutto sa qualcosa. Filippo, benvenuto.
1: Grazie,
0: innanzitutto,
1: grazie a voi.
0: Di due cose che stanno in questa storia. La prima è il rapporto di Ozzy con le sostanze, che mi sembra importante.
1: Mi sembra che ci sia, bello presente.
0: E la seconda invece è il rapporto di Ozzy con Sharon, sua moglie, che è la sua seconda moglie.
1: È la sua seconda moglie, sì. Lui aveva già avuto dei figli da una moglie precedente e Sharon inizia a capire, a entrare nella vita di Ozzy Osbourne in un momento molto difficile per Ozzy, che è l'inizio degli anni 80, la fine degli anni 70, quando Ozzy viene cacciato dai Black Sabbath perché appunto continuamente vittima di abuso di sostanze e di alcol, e quindi viene allontanato dalla band. È un periodo molto scuro per Ozzy Osbourne, che non vede per sé l'inizio di quella che poi invece sarebbe stata la sua lunghissima carriera solista. Sharon in questo entra proprio lì, ha una visione, quindi da una parte abbiamo il talento di Ozzy che però è autodistruttivo, e dall'altra invece abbiamo Sharon che fa un po' da contrappeso e vede per lui la possibilità di rinascita, diventa la sua compagna e soprattutto gli sta accanto in un momento molto difficile, appunto quando la fine dei Black Sabbath con Ozzy corrisponde a un periodo super difficile per Ozzy Osbourne, che si dice sia rimasto un anno in una camera di un hotel in preda a paranoie, depressioni, insomma a, a,

0: continui abusi di sostanze. Sharon andava lì, gli portava dei libri da leggere, gli organizzava degli appuntamenti, cercava di mediare la vita di Ozzy con l'esterno, con la possibilità di ricominciare, che è qualcosa che ha fatto tutta la vita, perché.
1: Che farà anche alla fine poi racconteremo la storia legata al suo ultimo concerto,
0: Assolutamente sì.
1: in cui lui la ringrazia ufficialmente davanti a tutti per dire, anche solo per averlo aiutato con l'addizione, poi arriverà al Parkinson, ma poi ci arriviamo. Il rapporto con le sostanze è un altro rapporto
0: Eh sì,
1: ovviamente
0: è una cosa di cui
1: fondamentale.
0: non si libererà, cioè si libererà in tardissima età, e poi è una cosa di cui lui ha sempre parlato, e questa è stata una cosa bella. Lui si è sempre definito vittima di queste cose. È una cosa che dice Sharon nel primo estratto che tu hai letto, che è molto bella. Lei dice: "Io non pensavo che Ozzy, la sua parte sobria, avrebbe potuto fare una cosa del genere." Quindi Sharon riesce ad andare oltre. Ma il rapporto di Ozzy con le sostanze invece inizia da giovanissimo, ovviamente. Lui veniva da una situazione anche economicamente difficile, da una città inglese difficile, working class hero proprio, e inizia con le sostanze da giovanissimo e va avanti molto. Sharon però riesce sempre a trovare la sua parte buona, mediare un po', insomma, con delle difficoltà, perché comunque non è stato semplice stare vicino a Ozzy, però hanno fatto, secondo me, un patto di sopravvivenza loro due.
1: Senti Filippo, prima tu hai citato i Black Sabbath, che
0: Sì.
1: erano la band con cui è nata la carriera di Ozzy
0: Sì, assolutamente sì.
1: Osbourne. Che band era e da dove arriva questo nome?
0: Allora, il nome in realtà arriva dalla traduzione inglese di un film italiano, che è I Tre Volti della Paura di Mario Bava, quindi di un film dell'orrore. Leggenda vuole che loro abbiano scelto questo nome uscendo da una sala prove e vedendo che la gente andava, c'era tipo una coda per un cinema in cui trasmettevano un film dell'orrore. Quindi Tony Iommi disse: "Dobbiamo farlo anche noi, se la gente paga per essere spaventata, possiamo spaventarli anche con la musica." Nasce un po' così l'heavy metal, perché poi ovviamente loro uniscono tutte caratteristiche sonore e visive che non c'erano mai state prima, creando il loro sound, che è una cosa che appunto ormai gli viene assolutamente riconosciuta, che siano stati loro i padrini di questo genere, perché venivamo da un periodo in cui il rock c'era il rock psichedelico, c'era l'hard rock, il rock intratteneva le persone. Loro invece cercano di trasmettere ansia, paura, timore con le loro opere, che era una roba. Tutto diventa drammatico e teatrale, poi con la voce di Ozzy, che era incredibilmente rituale. Se senti un loro pezzo, soprattutto dei primi dischi, dici: "Oh mio Dio, questa roba non c'era." E infatti non c'era. Loro cercano di. Parlano anche di paura dell'occulto nei pezzi, creano una roba che non c'era rispetto al rock, che era il rock di quei tempi, e quindi diventano la novità. E la novità funziona, perché poi ovviamente il racconto del rock aveva sempre bisogno di qualcuno, no? Di nuovo, di estremo, e loro arrivano in quel momento lì a coprire un pezzo che non c'era.
1: Senti, la storia di Ozzy Osbourne, come per molti di questi personaggi che sono andati oltre la loro figura prettamente musicale, è conosciuta. Io ricordo da ragazzo, conoscevo Ozzy Osbourne non tanto per la sua musica, ma per almeno due storie: una legata a un uccello che poi scoprirà essere una
0: Una
1: colomba, un
0: colomba,
1: piccione, e
0: sì.
1: l'altro invece il pipistrello. Io non ho mai capito, adesso l'ho capito ovviamente
0: Sì.
1: perché insomma siamo qui e quando lui è scomparso si è tornato a parlarne. Non ho mai capito se era vero oppure no che lui avesse staccato la testa.
0: Sono vere, sì.
1: In
0: Sono
1: che
0: vere, sì.
1: occasioni?
0: In due occasioni lui aveva questa passione per.
1: Per
0: Cioè,
1: staccare la
0: la pensa
1: testa.
0: fosse successo adesso, cioè sarebbe stata veramente una roba
1: Sì,
0: incredibile.
1: certo.
0: Proprio come ti dicevo prima, quando Sharon cercò di risollevare la sua carriera, lo portò appunto a incontrare discografici, perché la sua carriera doveva ripartire, no? Lui doveva ripartire a fare dischi anche senza Black Sabbath, che fu proprio un passaggio importantissimo nella vita di Ozzy. Lui parla sempre dell'esclusione del Black Sabbath come un momento difficilissimo, quasi non se ne dà, non si dà pace di questa, non si è dato pace di questa roba fino alla fine. Quando lei lo porta negli studi della CBS Records per incontrare appunto i discografici di allora, volevano fare questo gesto un po' carino, diciamo, di liberare due colombe come simbolo di
1: Ma
0: pace,
1: dentro
0: armonia.
1: agli
0: Sì,
1: uffici,
0: dentro
1: che
0: gli uffici, una
1: mi
0: cosa.
1: sembra un'ottima
0: Ma
1: idea.
0: io la trovo incredibile. Però lui ovviamente si presenta alla riunione completamente ubriaco, se non fatto. Adesso non ho l'analisi del sangue sotto mano, ma sicuramente non era lucido, e lui dichiarerà in seguito di non aver capito che fosse vera, insomma, una roba del genere, ma comunque morsica il collo di questa colomba, quindi i vestiti si riempiono di sangue, i giornali, un gesto che doveva essere promozionale o di rinascita diventa l'ennesimo caso estremo di una persona fuori controllo. E tu dici, avrà imparato la lezione? Nei, perché l'anno dopo lo rifà un concerto, quando un fan gli lancia un pipistrello morto sul palco, lui lo raccoglie, dichiarerà anche lì di non aver capito
1: se fosse
0: vero o no, cosa fosse. Vai a sapere, anche in preda ai fumi dell'alcol e di altre sostanze. E appunto nella scena più incredibile della mitologia di Ozzy Osbourne stacca la testa a questo pipistrello col sangue che gli cola nella gola. Lui racconterà poi dopo che quell'episodio gli costò poi settimane di antirabbica, ovviamente, perché era una roba pericolosissima. Ma soprattutto questi due episodi danno proprio il là alla figura del principe delle tenebre, no? Perché quale cosa più forte di questa poteva fare? Il fatto è che però questi due episodi qui non avevano niente a che fare con l'occulto o con la ritualità, erano semplicemente gli episodi di una persona che era intrappolata nella sua realtà e che non capiva il confine tra cosa fosse reale e cosa non lo fosse, non so come dirlo. Era una persona molto vittima dei suoi sentimenti e del suo stato d'animo anche confuso, ma non erano sicuramente legati, come magari i media hanno cavalcato moltissimo la cosa dell'occulto, no? Su Ozzy, ma in realtà erano gesti di una persona che viveva una condizione al limite. E questo secondo me è la cosa che bisogna capire da questi due gesti. Ovviamente lui dice che queste robe sono come tatuaggi, ogni tanto ti dimentichi di averlo, ma c'è, e perché tutti poi hanno sempre parlato di questa roba qua.
1: E poi lui a un certo punto vive una seconda giovinezza, diciamo di fama, di successo, accanto al percorso musicale che era quasi ormai
0: era già
1: terminato.
0: Un'età matura, sì.
1: Stiamo parlando delle prime reality dedicate alle famiglie, dedicate ai gruppi, e parliamo degli
0: Osbourne, molto prima delle Kardashian, questo ci terrei a sottolinearlo. Nacque la serie, fu un successo incredibile, 4 stagioni su MTV.
1: Parliamo di che anni?
0: Del 2002 iniziò, quindi 2002, 2005, 2006.
1: Quindi più di 20 anni fa.
0: Ozzy aveva 50-55 anni, era
1: portati
0: giovane.
1: Malissimo.
0: Portati malissimo, però meglio comunque di alcune persone che io conosco. La serie fu un successo incredibile. Tu ti ricordi MTV Cribs?
1: Certo.
0: Che era il programma in cui le persone entravano nelle case, no? MTV entrava nelle case dei personaggi famosi.
1: Sì.
0: La serie Osbourne nacque da un episodio di Cribs andato particolarmente bene, perché gli autori si resero subito conto che quella famiglia era altamente disfunzionale e che andava ripresa più di un semplice episodio. Quindi gli mettono le telecamere 24/7 in casa e parte questo fenomeno televisivo incredibile che cambierà la vita di Ozzy Osbourne e di tutta la sua famiglia, soprattutto perché lui era già famoso, ma viene messa in luce una parte di lui completamente diversa. Quindi il principe delle tenebre, gli occhialini, le croci al contrario, diventa invece il nonno, cioè, che sta in casa e non riesce ad aprire un pacco di patatine,
1: che porta in giro i cani.
0: Cani, 100 cani, cacche sul pavimento, lui che si sveglia al mattino, dice, ah, oh, questi cani, una roba incredibile. Tu dici, Ozzy Osbourne ha gli stessi problemi che ho io. Sì, quel reality ti fa capire che più o meno la famiglia Osbourne era un po' come la tua, disastrata, cioè non come la tua Matteo Caccia, ma come la tua
1: neanche intesa. Come la tua Filippo Ferrari,
0: la mia
1: spero.
0: Già un po' più però quindi ti dava questo senso di normalità, e soprattutto lui venne fuori il suo lato autoironico, che Ozzy era la persona più simpatica del mondo, tenero coi figli. E questa roba qua cambiò tutto, e soprattutto venne fuori che gli Osbourne erano una famiglia assolutamente matriarcale, innanzitutto perché Sharon era la vera businesswoman, non solo manager del marito ma manager di tutto quello che succedeva in casa. Lei poi da lì è diventata una celebrity, l'abbiamo vista in TV anche recentemente, fa il giudice in programmi tipo i Got Talent, chiamiamoli così, un po' in tutto il mondo, e diventano celebrity anche i figli.
1: A loro malgrado.
0: E non fu, nonostante gli Osbourne fu un esperimento televisivo, se lo chiedi a me da spettatore, riuscitissimo,
1: straordinario,
0: dateci i DVD, per loro fu tosta. Infatti sia Ozzy che la famiglia, che tutta la famiglia un po' dichiarò non l'avrebbero rifatto. Innanzitutto c'erano delle cose che forse guardate con gli occhi con cui guardiamo la televisione adesso ci sembrerebbero strane, perché comunque anche i problemi di salute di Ozzy venivano un po' banalizzati, no? Lui comunque poi dichiarerà molti anni dopo di avere il Parkinson, aveva dei problemi motori legati a degli incidenti e delle cadute. Lui era stato un po', le sue difficoltà erano diventate

0: un po' meme. E questa cosa secondo me non fu apprezzatissima anche a posteriori. Inoltre i figli subirono molto anche questa cosa, vennero bullizzati tantissimo, soprattutto Kelly, per il suo peso, poi erano altri anni, si parlava meno di alcune tematiche come il body shaming o queste robe qua. Quindi fu un'esperienza sicuramente molto forte per tutta la famiglia, però che li ha resi anche popolari come nucleo familiare, ed era una roba che non era mai successa.
1: Tutta la vita di Ozzy Osbourne è costellata di aneddoti, episodi, storie. Ce n'è uno che sembra incredibile, che racconta di un suo tuffo a letto senza letto. Cioè,
0: senza letto.
1: Lui si butta a letto convinto che ci sia a letto, ma soprattutto si scopre che Ozzy Osbourne è sempre andato a letto in quel modo lì. Cioè si mette davanti al letto e si lancia a peso morto, a volo d'angelo, con le mani indietro.
0: Che se c'è il letto non è una brutta modo.
1: Che se c'è il letto bisognerebbe provarlo. In quel caso vai a sapere se aveva dei farmaci, dell'alcol, nemmeno lui sa mai dire per quale motivo non fosse lucido in quel momento o in un altro momento, e il letto non c'è.
0: E il letto non c'è.
1: Per cui a terra, sul pavimento, si fa malissimo, si incrina delle vertebre.
0: Tra l'altro è il 2019, quindi lui aveva già un'età avanzata, mentre la caduta di cui parlavamo prima, no, era successa nel 2003-2004, in qualche mese si era un po' rimesso in sesto, mentre la caduta nel 2019... complica tutto, perché lui aveva già una vertebra incrinata, insomma la sua schiena e il suo collo diventano veramente impraticabili, da lì inizia un giro di operazioni da cui non si riprende mai. Nel documentario, l'ultimo che è uscito a ottobre, No Escape From Now, che vi consiglio di guardare, che è molto molto bello, lui racconta che da quell'incidente non si riprenderà mai più e che cercherà di fare tantissime operazioni, che però in realtà una prima diagnosi sbagliata con conseguente operazione sbagliata gli rovineranno un po' la salute. E lì non rovineranno solo la sua salute fisica, ma rovineranno anche il suo stato d'animo, perché Ozzy, non potendosi più muovere, immagina la vita di Ozzy Osbourne, no? Cioè comunque una vita in giro per il mondo, concerti, premiazioni, cose, si ritrova a letto o comunque sul divano giorni, giorni, mesi e mesi, ed è un tema che viene molto affrontato nel documentario, e lui lì cade in depressione e quindi poi diventa anche vittima di depressione. La salute comunque sempre raccontata in maniera... molto, ha sempre detto tutto Ozzy, cioè tutti i suoi problemi ne ha sempre parlato, e secondo me anche questo è un esempio importante. Lo salverà un po' da questo periodo depressivo la musica, gli ultimi due dischi che ha fatto, grazie all'incontro con un produttore, tutto partito dal featuring con Post Malone, che lo volle in un pezzo nel 2019, un pezzone tra l'altro, Take What You Want From Me, credo si chiami,
1: che lo ha riesumato.
0: Le ha riesumato, e lui da lì, lui disse che tornare a fare musica e dischi, anche seduto, anche con difficoltà, fu la migliore medicina per lui.
1: E poi qui arriveremo al racconto finale anche di questa puntata, che racconta il concerto Back to the Beginning, che è stato nel luglio del 2025. Prima di arrivarci però, Filippo, per chiudere questa chiacchierata e per risentire le voci che riecheggiano nella vita di Ozzy Osbourne, che cosa rimane di Ozzy Osbourne a noi che un po' lo conosciamo e a chi invece non?
0: Allora, secondo me di Ozzy Osbourne rimarranno diverse cose. Innanzitutto, vabbè, il suo posto nell'Olimpo del rock, quindi tutto l'immaginario che ha creato lui intorno, che comunque è stato unico nel suo genere, il suo immaginario, quindi dark, eccetera. Ma soprattutto, secondo me, la cosa bella di Ozzy è che lascia il fatto di essere un uomo estremamente fragile, vittima delle sue emozioni, ironico, e il fatto che lo abbiamo visto in tutte queste sfaccettature. Oggi secondo me verrà ricordato come... Tu hai visto il cordoglio che c'è stato quando è morto? Raramente si vede una partecipazione del genere. Ozzy piaceva a tutti, piaceva ai rockettari, ai metallari, e piaceva anche alle persone più giovani cresciute come me guardandolo in televisione, in quanto esempio di autoironia e persona che non si prende sul serio. Quindi credo che rimarranno tanti pezzi di lui, ma che praticamente tutti lo ricordino con grande affetto, perché tutto si poteva dire di Ozzy Osbourne, non che fosse una persona estremamente trasparente fino alla fine, perché poi fino alla fine lui ha parlato e ha scritto, sono uscite cose negli ultimi mesi che sono il suo testamento, e c'è una lucidità nel suo essere Ozzy incredibile, secondo me rimarrà questo.
1: E c'è proprio, come dici, c'è un racconto finale di Ozzy, che finale lo sappiamo noi, nel senso che lui all'epoca ancora non lo sapeva, che ci dice com'è andato quel Back to the Beginning, quel concerto del 5 luglio del 2025, con il quale chiudiamo, e ti ringrazio Filippo.
0: Grazie
1: per averci aiutato a raccontare questa storia. Ozzy arriva sul posto del concerto, ci sono 40-50 mila persone e lui questa storia la racconta così. Arrivai al concerto alle 18, la sensazione era semplicemente incredibile. Il palco era girevole, quindi prendere posizione fu abbastanza facile. Ma siccome io avevo perso ancora più mobilità da qualche tempo, non c'era modo che potessi stare in piedi. E così mi sedettero su questo enorme trono nero. E quando il palco iniziò a girare, l'unica cosa a cui pensavo era chissà se la mia voce reggerà davvero. Perché il Parkinson rovina le corde vocali e peggiora sempre di più, gradualmente. Senza una terapia costante per la voce, per la dizione, io non riuscirei a tenere neanche una nota. Sono molto fortunato che Sharon mi abbia costretto a fare la terapia per anni, anche quando io non volevo andarci. Appena il sipario si è sollevato, io ho dimenticato tutto. All'improvviso mi sono trovato davanti 42.000 persone e 6 milioni collegate in streaming. Ed è stato allora che l'emozione mi ha completamente travolto. Io non avevo mai davvero realizzato che così tante persone mi volessero bene o che sapessero perfino chi io fossi. E quella era la mia ultima grande occasione. Ero arrivato sul palco dopo 6 anni di traumi, dopo aver perso la capacità di camminare o di fare praticamente qualunque cosa da solo. Era tutto lì, ogni cosa che si ricomponeva piano piano in quel momento lì. In platea tutti tenevano accese le torce dei telefoni. Qualcuno scrisse che sembrava che io stessi partecipando al mio stesso funerale, il che devo dire che sarebbe anche molto metal, per dire la verità. In realtà però non sembrava un funerale, sembrava una celebrazione. C'era così tanto amore in quel posto e io lo sentivo arrivare come a ondate continue. Avevo le lacrime che mi rigavano il viso, però mi sentivo sollevato, ero pieno di gioia. E la folla deve essersene accorta, perché si è accorta che lottavo e quindi ha iniziato a cantare al posto mio. Sono stato veramente fortunato ad avere dei fan così meravigliosi. L'unica cosa che davvero però mi frustrava era che io avrei voluto alzarmi e ovviamente correre per tutto il palco. Per il resto il concerto è stato perfetto. E poi, finito lo show, io non riuscivo a vedere cosa stesse accadendo dietro di me, dietro al trono. Quindi per un attimo mi sono sentito lì da solo. È per questo che mi si sente urlare "girate questo fottuto palco" a chiunque mi stesse ascoltando lì vicino. Era il caos più totale, come sempre, ma d'altra parte questo è rock and roll. E io non lo vorrei diverso. Back to the Beginning è stata la migliore medicina che io abbia avuto da quando i miei problemi di salute sono iniziati nel 2019. È stata una notte magica, non avrebbe potuto essere davvero migliore. Sharon ha lavorato duramente per renderla possibile per almeno 2 anni, lo ha fatto senza sosta, ha fatto un lavoro fenomenale. E io avevo semplicemente la parte più facile, dovevo solo esibirmi. Quello che ho capito però è che l'unico posto dove mi sento libero dai miei demoni è il palco. E in quel concerto, seduto su quel trono, io mi sentivo a casa, mi sentivo in pace, mi sentivo bene. Mi mancherà salire sul palco. È buffo, perché ho passato la vita a cercare lo sballo in ogni sostanza conosciuta dall'uomo. E ora, guardandomi indietro, capisco che io stavo solo inseguendo la sensazione che provavo lì, quando ero su quel palco, a fare il mio lavoro. L'arena piena, il colpo del kick drum che ti vibra nello stomaco, 40-50 mila voci che cantano le tue parole. È sempre stato quello ciò che rincorrevo, la migliore droga che abbia mai preso in vita mia. Ozzy Osbourne è scomparso il 22 di luglio del 2025. Aveva 76 anni.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
1: E poi finalmente uscì sulla piazza al balcone. Non sapeva che cosa avrebbe detto. E la prima cosa che disse fu: "Buonasera". Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Il Cardinal Re si avvicinò a Jorge Maria Bergoglio per la domanda fatidica. Accettava l'elezione canonica a Sommo Pontefice? "Accetto", rispose. Si scoprì in pace, tranquillo. "E come vuoi essere chiamato?", chiese ancora il cardinale. "Vocabor Franciscus", disse. "Mi chiamerò Francesco". Ci fu un altro applauso. Gli inservienti misero le schede nella stufa Il fumo bianco salì dal comignolo della Cappella Sistina mentre la sera cominciava a calare sulla città. Fumata bianca. Poi si diresse verso la sagrestia, quella che chiamano la stanza delle lacrime, per la vestizione. Aveva al dito l'anello di cardinale, lo tolse e si mise quello dell'ordinazione episcopale che teneva in tasca. Rifiutò quello nuovo, rifiutò la croce d'oro. Aveva quella di alpaca che portava da 20 anni. Uscendo, andò subito verso il cardinale Ivan Diaz, che era in sedia a rotelle, forse perché non aveva ancora confidenza con i nuovi abiti, e inciampò in un gradino. Il primo atto da papa era stato un inciampo, ma non cadde. Lo abbracciò, abbracciò il cardinale, poi rimase in piedi davanti all'altare ad abbracciare ciascuno, uno per uno. Era qualcosa di medievale, pensò, che qualcuno ti si inginocchiasse davanti e ti baciasse la mano. E poi, finalmente, uscì sulla piazza, al balcone. Non sapeva bene cosa avrebbe detto, e la prima cosa che disse fu «Buonasera». Oggi cerchiamo di capire, cerchiamo di spiegare, cerchiamo di raccontare chi è stato Papa Francesco, il Papa che ci ha lasciato poco più di un anno fa, e per farlo abbiamo l'onore, il piacere, la gioia di avere con noi Vito Mancuso. Ciao Vito, buongiorno e benvenuto.
3: Ciao Matteo, grazie. Grazie.
1: Vito, stiamo larghi. Che Papa è stato Papa Francesco?
3: Ma dipende, sai, da quale punto di vista lo guardiamo. Perché secondo me è stato un Papa diverso a seconda che lo guardiamo dal punto di vista del mondo o dal punto di vista della Chiesa. Mm. Perché il Papa oggi ha questa duplice funzione. Dico, dal punto di vista del mondo è stato un profeta, è stato anche, direi, un politico con la P maiuscola, di quelli che oggi mancano e di cui c'è proprio tanto bisogno. Quelle persone che ti richiamano ai grandi valori, che non fanno solo calcoli, ma che sanno appunto rivolgersi alla fecondità di cui l'essere umano è capace qualche volta. E dal punto di vista della Chiesa è stato ha tentato di essere un riformatore, un rivoluzionario, ma non ci è riuscito.
1: Non ce l'ha fatta?
3: No.
1: Perché?
3: Ma guarda, forse perché ha avuto paura. Guarda, io penso che il grande errore di Papa Francesco sia stato quello di non chiedere, dopo aver messo i segni del potere pontificio, di non chiedere a Papa Benedetto XVI di non vestirsi di bianco, di non farsi chiamare Papa Emerito e possibilmente anche di andare in un altro posto e non stare a San Pietro. Penso che questa presenza di Papa Benedetto XVI abbia costituito un freno a mano che ha impedito all'autovettura di Papa Francesco di raggiungere la velocità che avrebbe voluto raggiungere.
1: Questo fino a che è stato in vita Benedetto XVI?
3: Sì, certo, fino a che è stato in vita, poi però sai, le cose, i giochi erano fatti. Io penso che la grande frattura sia avvenuta, se ricordo bene l'anno, nel 2019, con il sinodo sull'Amazzonia, quando si era partiti con l'idea molto precisa di utilizzare questo territorio come un grande laboratorio per il cristianesimo, il cattolicesimo occidentale, sempre meno dotato di preti, sempre meno capace di impulso evangelizzatore e così via. E quindi gli si diceva, beh, dobbiamo fare due cose, le donne, alle quali diamo il primo grado del sacramento dell'ordine, e quindi le ordiniamo diacone, le diaconesse, e in secondo luogo ordiniamo degli uomini sposati, i cosiddetti viri probati, gente della mia, della tua età, che ha già una carriera, magari era appena andato in pensione, giovane dal punto di vista, chiamiamolo così, della possibilità del ministero, ma provato, adulto dal punto di vista della vita, e questi si ordinano sacerdoti.

0: Il sinodo sull'Amazzonia votò, quindi i vescovi che presenti questo sinodo votarono 3/4 a favore di queste riforme. Il Papa, Papa Francesco, che aveva voluto queste riforme, poi nel documento finale non nomina né uno né l'altro, né le diaconesse né i viri probati. E perché? Secondo me per paura. C'era stata la prefazione di Benedetto XVI al libro di un cardinale, Cardinal Sara, un cardinale nigeriano, prefetto del culto divino, insomma un cardinale abbastanza importante della curia, che in questo libro era stato molto duro contro questa possibilità di riforma, e Papa Francesco ebbe paura, secondo me.
1: Senti, perché nel 2013 la Chiesa lo sceglie come pontefice?
0: Ti ricordi, c'erano stati gli scandali, non solo le dimissioni di Papa Benedetto XVI, che erano state qualcosa di clamoroso, ma poi anche gli scandali che erano emersi, il corvo, le carte trafugate, quindi la pedofilia, gli scandali finanziari, insomma era veramente un momento. Ricordo un'immagine, la cupola di San Pietro, un fulmine che la va a colpire, ecco un'immagine che era un po' il simbolo di quei giorni così angosciosi. E io penso che i cardinali nel conclave si siano guardati un po' in faccia, cerchiamo uno che crede veramente in Dio, che crede veramente nel Vangelo, una figura limpida, appunto un profeta, una persona capace di ridare ossigeno spirituale, ecco, fervore. E infatti l'inizio fu travolgente, i primi anni furono bellissimi.
1: Perché infatti, perché alcuni lo consideravano un rivoluzionario, Papa Francesco?
0: Beh, perché la maniera di vestirsi, la maniera di parlare, il rifiutare alcuni simboli del potere, la semplicità con cui camminava, gli oggetti, le scarpe nere, la borsa che si portava lui, il rifiutare l'appartamento pontificio, stare a Santa Marta uno tra gli altri, per quanto sempre primus inter pares, ma sempre primus comunque, ma è anche giusto che sia così. Insomma, tutto questo penso che abbia portato molte persone a considerarlo diverso. Sì, e poi anche rivoluzionario, ma una rivoluzione, lo ripeto, che non c'è stata, i frutti non ci sono, non sono arrivati.
1: Quindi secondo te Papa Francesco ha fallito?
0: Papa Francesco ha fallito per quanto attiene alla Chiesa, non ha fallito per quanto attiene al mondo. Per quanto attiene al mondo, io penso che ancora le sue parole, il suo volto siano presenti, molto presenti nel cuore delle persone. È ancora il Papa, il punto di riferimento, il profeta, è ancora l'immagine di ciò che l'umanità dovrebbe essere. Quindi da quel punto di vista, dal punto di vista diciamo della profezia, dal punto di vista di, sì, insomma, non delle questioni che riguardano la Chiesa Cattolica, ma dell'annuncio, no? di un messaggio spirituale diverso, da questo punto di vista non ha fallito. Ha fallito nel colmare quei 200 anni. Ti ricordi Cardinal Martini? Cardinal Martini, un mese prima di morire, rilasciò un'intervista al Corriere che venne pubblicato all'indomani della morte. E quell'intervista si conclude dicendo così: prego per la Chiesa perché è rimasta indietro 200 anni. 200 anni, magari anche qualche anno di più, uno potrebbe anche dire, ma in ogni caso, se l'intenzione era quello di colmare questo divario tra gli anni che ha il mondo e gli anni che ha la Chiesa, per portare a una parità in modo tale da rendere la Chiesa effettivamente, diciamo, al passo coi tempi, per usare questa espressione, sì, da questo punto di vista c'è un fallimento.
1: Ma qual è il ruolo di un papa, di un pontefice oggi?
0: Appunto, è duplice. Mentre un tempo il Papa aveva solamente un compito di essere il capo della Chiesa, oggi il compito del Papa è essere capo della Chiesa e profeta del mondo.

0: mondo e essere colui che al mondo dice: guarda che, guarda mondo, che ci sono una serie di cose che non vanno. La guerra, un'economia che stritola i più poveri, una serie di diseguaglianze, il fatto che vi occupate di futilità invece di occuparvi della vostra anima, insomma, le cose importanti degli esseri umani, come passate il vostro tempo? Sapete trovare pace dentro di voi, concentrarvi, o siete sempre distratti? Insomma, queste cose, appartengono al magistero della Chiesa, no? Quindi il Papa dovrebbe essere in grado, dovrebbe far sì che queste parole arrivino al mondo, e il Papa Francesco ci è riuscito, lo ripeto. Non ha fatto la stessa cosa per quanto attiene alla riforma della Chiesa, alla riforma della Curia, il coraggio sulla condizione della donna, Matteo. Cioè, non ha senso che non ci sia, che non abbiano dei ruoli, che non ci sia un ruolo istituzionale per le donne all'interno della Chiesa cattolica oggi. Non ha senso.
1: Arriverà questo tempo per le donne all'interno della Chiesa?
0: Se non ci è riuscito Papa Francesco, io sono sicuro che Papa Leone neanche tenterà una cosa di questo tipo, quindi non lo so se arriverà o no. Il fatto, sai, è che la Chiesa cattolica ha una doppia velocità e quindi ciò che scontenta le persone in una parte del mondo inquieta le persone dall'altro. Intendo dire che per il ruolo della donna, che per l'Italia, la Germania, il Belgio, la Francia, la Spagna, il Portogallo, diciamo l'Europa, gli Stati Uniti d'America, insomma,
1: Accidente.
0: per l'Occidente è qualcosa che va promosso, per un'altra parte del mondo, per esempio l'Africa, è qualcosa che va bene così, e che non deve assolutamente essere promosso, che se anzi lo promuovi, destabilizzi una tradizione così. E quindi se io fossi Papa, che tanto per fare un esempio assurdo, io stesso non saprei cosa fare. Non è semplice, non è una questione di volontà personale, è una questione proprio strutturale, di tempi diversi nella mente delle persone che compongono questo grande organismo che si chiama Chiesa Cattolica.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Ma che cosa ha da perdere un papa? Non è il capo supremo?
0: Però se gli altri se ne vanno, cosa ha da perdere l'unità della Chiesa? Si chiama scisma. È la più grande, è il più grande pericolo che la Chiesa cattolica possa compiere. E se ci pensi, all'inizio era unita, poi ha cominciato a perdere i pezzi a Calcedonia, poi ha perso i pezzi con tutto l'Oriente nello scisma famoso del 1054, poi è arrivato Lutero. E insomma, se si perde ancora i pezzi, il cattolicesimo, il cristianesimo si frantuma ancora di più. Quindi questo è il grosso problema. Ha da perdere l'unità.
1: L'unità della Chiesa.
0: Sì.
1: Vito, io mi ricordo che noi ci siamo incontrati la prima volta in occasione di quell'uscita davvero poco felice di Papa Francesco, in cui usò il termine frociata per definire un certo tipo di costumi all'interno della Chiesa. E tu scrivesti: il Papa dovrebbe chiedere scusa per quella cosa. E non l'ha fatto.
0: No, non l'ha fatto. Lui a volte ha usato sì, termini così, anche frociaggine ha detto,
1: Frociaggine.
0: sì, sono cose brutte. Certo, io ho scritto quello e sono convinto, ma fa parte di un essere umano, no? Capire di aver sbagliato e chiedere scusa. Del resto i cattolici lo fanno, continuano quando cominci la messa, dici mia colpa, mia grandissima colpa, che lo dice anche il Papa, no? Di chiedere perdono nel Confiteor. E quindi sì, avrebbe dovuto farlo.
1: Perché era accusato di populismo ogni tanto, Papa Francesco?
0: Lui amava molto la gente, si trovava proprio tanto a suo agio con le persone, lo si vedeva, meno con gli apparati e più con le persone. Aveva veramente un cuore. Si usa in termine ecclesiale, si usa il termine pastore, insomma, per dire, ecco, questa capacità di accoglienza. E forse alle persone che dava fastidio questo suo atteggiamento, questa sua capacità di conquistare a volte il favore popolare, lo accusavano di essere populista. ma io non penso lo fosse, penso che era qualcosa di naturale.

0: Vale per lui.
1: Durante questa chiacchierata hai usato un paio di volte il termine profeta, che è un termine antichissimo. Io se lo ascolto mi immagino un personaggio dell'Antico Testamento vestito con un straccetto che predica cose sul futuro, apocalittiche o meno. Chi è oggi un profeta? Oggi, nel 2026? O quando dici che è stato un profeta, in che cosa è stato un profeta, Papa Francesco?
0: Ma profeta è uno che guarda la situazione e non si limita a registrare, dicendo: dati queste condizioni, bisogna fare così. Ecco, questo è un discorso da calcolatore, da politico, da amministratore, così. E il profeta è colui che inserisce all'interno della situazione un'idea che viene da fuori. È un'utopia. Sì, le cose sono così, ma dovrebbero essere altrimenti, quindi dobbiamo cambiare, dobbiamo innovare, dobbiamo. Quindi c'è un profeta religioso, ma c'è anche un profeta laico, insomma, è uno che scompagina nel nome di un'idea, nel nome di una visione, appunto visionario, si usa dire così. A volte sì, cioè, le visioni sono delle visioni, nel senso che uno vede delle cose che non ci sono, e si inventa delle cose, a volte invece si intravede il futuro. E si fa sì che le persone camminino in questa strada, e camminando salgono invece di continuare a rimanere sull'unica piatta dimensione. Quindi il profeta è questo, e ne abbiamo estremamente bisogno in un mondo di ragionieri e di calcoli.
1: Senti, se è vero che le scelte dei papi si susseguono perché un papa ha portato a un altro papa, nel bene o nel male, perché dopo Papa Francesco è stato scelto Papa Leone, è stato scelto questo papa?
0: Sì, perché per molti aspetti è l'opposto. Papa Francesco non leggeva mai, Papa Leone legge sempre. Papa Francesco era spontaneo, ti guardava negli occhi, inventava. Papa Leone non è spontaneo, magari ti guarda negli occhi, ma insomma, ma magari anche no. Papa Francesco divideva. Divideva proprio perché andava avanti. Il profeta, questo pro vuol dire anche uno che sta davanti, che parla davanti, parla al cospetto di, parla davanti. E quindi devi immaginare il gregge, diciamo la Chiesa, e lui davanti. Papa Leone è al centro, addirittura dietro. E quindi raccoglie tutti. Papa Francesco invece andava, aveva il suo passo, e quindi alcuni lo seguivano, ma altri no, rimanevano indietro. Quindi Papa Francesco, questa sua tensione, ha anche diviso la Chiesa Cattolica. C'erano dei cardinali, dei vescovi, insomma, sono cose note, che lo detestavano, non lo sopportavano, anche molti cattolici, che dicevano: non è un papa, il vero papa è Benedetto XVI, e così via. Ecco, la Chiesa aveva bisogno di un papa calmo, che riportasse serenità, che riportasse conciliazione, unità, che invece di stare davanti al gregge si mettesse dietro a prendere tutto e fare sì che tutti si potessero sentire al loro posto. E secondo me Papa Leone lo sta facendo.
1: Quindi si può dire che Francesco fosse un progressista e Leone un conservatore?
0: Sì, si può dire anche così, si può dire, ma anzitutto dal punto di vista psicologico, sai? Cioè, Francesco era, lo ripeto, era una persona con un forte carattere, anche forti amicizie, decideva, era dirigista, arrivavano anche delle decisioni ben precise, si fa così, punto e basta. Ecco, Leone ascolta, è molto mite. Tutti si sentono accolti, non ci sono partiti. Francesco aveva i suoi, proprio i suoi amici, il suo partito, chiaramente. Papa Leone non mi pare. Ecco, quindi sì, probabilmente la scelta è stata oculata.
1: Tu hai mai incontrato Papa
0: No?
1: Francesco? Hai mai incontrato un pontefice?
0: Sì, Giovanni Paolo II.
1: E
0: Sì.
1: cosa accade quando si incontra un pontefice?
0: Ah, guarda, io in verità devo dire che ero con la mia classe, eravamo nell'anno di diaconato, ero l'ultimo, non so come mai ero capitato a essere l'ultimo, tutti baciarono la mano, io no, io gliela stringevo. ma non per fare il rivoluzionario, non mi venne questo gesto, cosa che invece mi venne quando andavo a trovare Martini, soprattutto quando era a Gallarate, quando era malato dal Parkinson. Lì sentivo di essere al cospetto di un uomo santo e mi venne spontaneo baciargli la mano. L'ho fatto anche rispetto a un altro monsignore che anche lui reputo una figura di grandissima santità, Monsignor Giovanni Barbareschi, che a qualche milanese potrà dire qualcosa. Mm.
1: Che cos'è un uomo santo? Cosa intendi?
0: Intendo, Matteo, intendo un uomo che ha una luce particolare, che un portamento, una maniera di essere, uno che ha superato se stesso, una persona che la vedi che non si cura più di sé e appartiene quasi a un'altra dimensione. E da questa dimensione le sue parole sono parole colme di visione, di pace, di silenzio, colme di... sono parole che al contempo c'è silenzio nelle parole, sembra quasi una contraddizione, ma è così, perché ti mettono pace. La persona santa è una persona che ha smesso di appartenere ai calcoli di questo mondo, che noi siamo costretti a fare, e che è entrato in una dimensione diversa, lo stare Zosima dei Karamazov di Dostoevsky, per prendere uno dei più grandi, no? La raffigurazione di santi della grande letteratura universale.
1: Vito, ti chiedo un'ultima cosa, che è la cosa che chiedo a tutti gli ospiti quando stiamo concludendo la puntata, per essere fedeli al titolo di questo video podcast, è: che cosa rimane di Papa Francesco?
0: Ma rimane la sua, ma il suo grande cuore. Alla fine, secondo me, è stata una persona che ha amato tanto. L'amore a volte riesce, a volte non riesce, a volte fallisce, a volte però rimane profondamente. Io penso che è stata una persona che ha amato e che ha voluto che la Chiesa fosse veramente la casa di tutti. Lui questo voleva che la Chiesa potesse accogliere tutti, uomini, donne, con una sessualità, con un'altra sessualità, con matrimoni felici, con matrimoni meno felici, di qualunque condizione, quello voleva. E di quello il nostro mondo avrebbe bisogno, di questo messaggio universale, di grande armonia.
1: Grazie, grazie Vito Mancuso per averci raccontato chi era Papa Francesco, per averci anche raccontato molto di più. Grazie. Chiudiamo con una storia, come sempre, è una storia che ovviamente riguarda il protagonista di questa puntata, che era Papa Francesco, e la storia fa così. Ogni mattina, quando si svegliava, Francesco aveva una domanda fissa per il suo infermiere negli ultimi giorni. Si chiamava Massimiliano Strappetti. Ciao, chi è morto oggi? Glielo chiedeva con quella faccia lì, un po' seria e un po' no. Strappetti aveva iniziato a lavorare al Policlinico Gemelli a 20 anni. Nel corso della carriera aveva assistito Giovanni Paolo II, aveva assistito Benedetto XVI, però con lui era andata diversamente, con lui era diventata un'altra cosa. Il 14 febbraio del 2025, quando le condizioni si erano fatte davvero gravi, Strappetti gli aveva detto che bisognava andare in ospedale, e Papa Francesco aveva sospirato: questa è l'ultima volta che vedo Santa Marta, vero? Riferendosi alla residenza papale in Vaticano. E l'infermiere gli aveva fatto una promessa, gli aveva detto: io la riporterò qui vestito da papa, gli aveva detto. 38 giorni al Gemelli di Roma, migliaia di persone sotto le finestre, dei danzatori argentini che ballavano sul marciapiede, e lui, sentendolo, era molto felice. Poi il 20 aprile, domenica di Pasqua, la promessa fu mantenuta. Benedizione urbi e torbi, giro in papamobile tra la folla. Prima di salire sulla jeep era preoccupato come una persona qualunque, diceva: ma ce la farò? E se nel mentre ci vede qualcuno per salire a fatica? Il ginocchio destro gli faceva così male che non riusciva a mettersi le scarpe da solo. E quando rientrarono a Santa Marta, Papa Francesco era sfinito, felice come un bambino a cui avessero regalato un vasetto di cioccolata. E disse a Strappetti, in ascensore, rimaste soli, il viso del Papa, insomma, scese una lacrima a Papa Francesco. Il mattino dopo, lunedì di Pasqua, Francesco si voltò verso di lui, gli prese la mano e chiuse gli occhi per sempre. Strappetti rimase accanto alla bara aperta per 2 giorni e mezzo. Aveva curato quel corpo fino all'ultimo momento e lo ha fatto con amore, e sentiva che era giusto così, che era giusto stare lì fino in fondo. Jorge Maria Bergoglio è scomparso il 21 aprile del 2020.

0: 25, aveva 88 anni.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
2: Incidenti sulla Terni Rieti, 6 morti e 27 feriti, in corso c'era un forte nubifragio. La fuga a Ceuta, il Marocco non riconosce le cifre spagnole. Europei di nuoto, strepitosa Pellacani, oro anche nel trampolino da un metro. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sono 6 i morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Sono i due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento ed è di 31 vittime il bilancio provvisorio dell'incidente sulle strade italiane in questo fine settimana, lo fa sapere l'osservatorio Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. A Bologna ieri le celebrazioni del 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980, la ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico.
3: È il messaggio della Presidente del Consiglio Meloni a riaccendere le polemiche politiche sulla strage di Bologna. 46 anni fa, scrive la Premier, il terrorismo sferrò uno dei suoi attacchi più feroci che colpì al cuore la nazione intera. Nelle sue parole nessun riferimento alla matrice neofascista dell'attentato, come le era stato chiesto dai familiari delle vittime, matrice neofascista citata invece, ma solo tra le virgolette, dal Presidente del Senato La Russa. Immediate le repliche delle opposizioni: chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage, attacca la segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Conte, ad intervenire anche l'associazione dei familiari delle vittime, che oltre a stigmatizzare i continui tentativi di revisionismo ricorda che le sentenze hanno fatto luce sulla strage, condannando i neofascisti che ne furono gli esecutori materiali, ma anche rivelando i depistaggi della P2 e le complicità di apparati dello Stato e servizi segreti deviati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il bilancio ufficiale parla di 72 vittime tra chi ha cercato di raggiungere Ceuta a nuoto giovedì scorso, ma il Marocco riferisce di 88 morti già recuperati e di molti dispersi. La crisi migratoria che ha investito la Spagna è ormai al centro della politica europea.
4: Nuovi hub modello Albania in Africa finanziati con fondi europei. È la proposta che Matteo Piantedosi si appresta a fare domani ai ministri dell'interno dei paesi UE nella riunione d'emergenza chiesta dopo Ceuta da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi. A riguardo la Commissione europea si è già detta pronta a valutare proposte compiute. L'Italia insisterà domani anche sull'attuazione del programma GSP Plus, che avvantaggia dal punto di vista dei dazi i paesi che collaborano nel riammettere i propri cittadini illegali nell'UE. Nel frattempo chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento le opposizioni, che definiscono inutile e grottesca la decisione presa solo dall'Italia di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna, scelta in seguito alla quale sono scattati i controlli negli scali, che rischiano così, avvertono i sindacati di polizia, di rimanere paralizzati. Chiede intanto di militarizzare la frontiera tra Ceuta e il Marocco. Abascal, il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, secondo cui il premier Sanchez dovrebbe essere arrestato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il volo in Perù, in cui hanno perso la vita 11 cittadini stranieri, tra cui 7 italiani.
5: L'incidente nella zona delle linee di Nazca ha messo in discussione la sicurezza dei voli turistici su una delle attrazioni più riconosciute del Perù.
6: Se le salió l'ala.
5: Ha perso un'ala, si ascolta in un video mentre si vede cadere un pezzo dall'aereo. Pochi minuti dopo, il piccolo aeroplano era a terra, avvolto dalle fiamme. Nella zona al sud del Perù operano attualmente 7 imprese locali con piccoli aerei da 8 passeggeri. La compagnia responsabile del volo ha messo a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo delle indagini. Sui corpi ancora non identificati, per ordine della procura, verranno raccolti campioni di DNA e prove antropometriche, Sul posto ci sono funzionari dell'ambasciata italiana per collaborare con l'autorità.

0: ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa, ha scritto il padre Giovanni Battista. Mattia se n'è andato a 13 anni, 9 dei quali vissuti in stato vegetativo tra gli ospedali e la sua casa in Val di Non. Aveva contratto la sindrome emolitica uremica. Le indagini accertarono che quel formaggio era stato confezionato con latte prelevato dalle stalle e inviato ad una cisterna attraverso un tubo che era stato a contatto con il letame. L'ex presidente del caseificio e il casaro saranno condannati per lesioni colpose. Nell'inchiesta coinvolta anche una pediatra dell'ospedale di Trento che si sarebbe rifiutata di visitare il bambino perché troppo stanca. Mancando il suo consulto al pronto soccorso, Mattia fu operato di appendicite e questo, secondo i genitori, aggravò in maniera irrimediabile le sue condizioni. Da anni Giovanni Battista Maestri si batte per sensibilizzare sui rischi legati alla consumazione di prodotti alimentari non sicuri. Non sono riuscito a salvare Mattia, ma lui salverà altri bambini, le sue parole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport, ancora tensioni nella FIFA dopo lo stop alla rivoluzione dei mondiali.
2: Il mondiale non è in vendita e non ci sarà nessuna apertura a investitori privati nella società della FIFA che sarebbe nata per contenere tutti gli asset commerciali della Coppa del Mondo. Il progetto è fallito, Gianni Infantino è stato costretto a prenderne coscienza dopo aver verificato la levata di scudi partita dall'Europa e che rapidamente si è estesa anche a Nord, Centro America ed Asia. Mancavano i voti insomma per il Blitz, da qui la decisione di fermarsi che è stata ufficializzata mentre tutto intorno critiche ed attacchi si moltiplicavano. Lo stop al progetto di privatizzazione non chiude però la vicenda che si è aperta in seno alla FIFA. A marzo 2027 sono in programma le elezioni per il quadriennio che termina nel 2031. Infantino vi si avvicinava da candidato quasi unico, sarebbe stato il terzo e ultimo mandato. Ora però non ci sono certezze. La UEFA ha ufficializzato la sua sfiducia al presidente della FIFA chiedendone di fatto un passo indietro, posizione che potrebbe trovare consenso aprendo una campagna elettorale serratissima e piena di veleni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Strepitosa Chiara Pellacani che conquista l'oro nel trampolino da un metro nei tuffi agli europei di nuoto di Parigi, confermandosi campionessa continentale. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale, la seconda della giornata, dopo il primo posto nel mixed team event di tuffi e nel sincro misto dai 3 metri. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è un'altra delle nostre puntate speciali, monotematica, l'abbiamo realizzata al CERSAI, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Giunto quest'anno alla sua 42esima edizione, è l'occasione per noi, come sempre, per fare il punto sulle nuove tendenze del settore.
2: L'argilla è il materiale perfetto. Inizia come polvere e diventa uno strumento di espressione, di bellezza e di vita. Wayland Gregory.
1: metri quadrati, 10.000 in più rispetto allo scorso anno per 620 espositori totali, di cui il 40% esteri provenienti da 28 paesi diversi. CERSAI si conferma appunto di riferimento internazionale per la ceramica, per l'architettura e per l'arredobagno, luogo di scoperta di nuovi materiali e soluzioni innovative e spazio di confronto per i protagonisti del design e della progettazione. 5 giorni dedicati all'innovazione, al networking, alla scoperta di prodotti d'eccellenza nei settori delle superfici, dell'arredobagno e delle finiture per lo spazio architettonico. Diamo il benvenuto al primo ospite che ci è venuto a trovare negli studi di Radio 24 allestiti in fiera, Vladimiro Bendanti, designer della comunicazione. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie mille a voi.
1: Lei è presidente ADI Emilia Romagna, l'ADI è l'associazione per il disegno industriale che riunisce dal 1956 progettisti e imprese, ma anche

0: ricercatori, insegnanti, critici, giornalisti intorno ai temi del design, inteso come fenomeno industriale ed economico, promuove e gestisce il premio Compasso d'Oro, il più antico e prestigioso riconoscimento d'Europa nel settore del design, e a Cersaie promuove gli ADI Award, i due riconoscimenti che selezionano ogni anno i migliori prodotti e allestimenti. Vladimiro, qual è l'energia che si è respirata quest'anno, che si respira quest'anno?
1: Sicuramente un'energia positiva di cambiamento. Questo mercato qui nello specifico negli ultimi anni ha subito veramente tanti cambiamenti da un punto di vista progettuale, sicuramente tecnologico, perché comunque il settore del rivestimento ceramico e quello dell'arredo bagno ha avuto negli ultimi 10-15 anni delle evoluzioni tecnologiche molto importanti, e credo che si senta un po' anche il peso delle situazioni,
0: certo,
1: internazionali, sicuramente la geopolitica ne fa tanta, però nel complesso, per quanto riguarda i premi, abbiamo trovato delle soluzioni progettuali molto interessanti.
0: Ecco, come vi siete mossi per la selezione?
1: Ma allora, le giurie sono due, perché i premi storicamente siamo partiti con il Ceramic and Bathroom Award 11 anni fa, ovviamente incentrato sul prodotto. Poi nel 2019 è stato inserito anche il premio dedicato all'exhibition design, perché comunque in quegli anni si vedeva che anche il come presentarsi all'interno del comparto fiera stava evolvendo in maniera molto rapida e molto efficace, andando su un modello un po' più sdoganato, che è quello del modello salone del mobile, no? Quindi da semplici spazi espositivi per la vendita del prodotto ceramico si stava cercando già di comunicare quello che è la strategia aziendale, la vision, tutta la parte legata alla brand identity e la comunicazione. Quindi lo stand diventa non solo uno spazio contenitivo, ma uno spazio di comunicazione,
0: sì,
1: a tutti gli effetti.
0: Bisogna dirlo, nei padiglioni ci si diverte anche, c'è molto entertainment.
1: Sì. Finita la fiera ci sono anche dei party.
0: Ah, ecco, anche quello. Però veramente le esposizioni sono molto ingaggianti, ecco,
1: molto,
0: per il visitatore.
1: Sì, confermo. Quest'anno il Booth Award è esploso, perché le candidature sono sostanzialmente duplicate, ci sono state 82 candidature contro le 45-50 dello scorso anno, ed effettivamente le aziende investono molto anche su quella parte, invitando comunque progettisti esterni che lavorano alla parte architettonica ed espositiva, perché ovviamente è tutta una filiera. Ecco, la cosa che a noi come delegazione o come ADI interessa sempre più nel tema design è come il design diventa un'arma strategica nella filiera complessiva. Quindi in questo ambito qui ovviamente il design diventa uno strumento funzionale sia dalla parte iniziale, che è quella della definizione, quindi la parte strategica vera e propria, fino alla formalizzazione dell'oggetto, e traslata anche su come poi devi comunicare e promuovere l'oggetto sul mercato.
0: In questo senso sicuramente gli awards sono un punto d'osservazione privilegiato sull'avanguardia,
1: sì,
0: del progetto. Ecco, quali sono le tendenze più innovative in questo senso?
1: Allora, per quanto riguarda il prodotto, sicuramente sempre più in dialogo con l'architettura, con l'interior design, quindi cercare di valorizzare il prodotto come prodotto e non come materiale fine a se stesso, no? Quindi nel mondo del rivestimento ovviamente il rivestimento non è più qualcosa che calpesti, no? Che metti a parete, ma diventa un elemento caratterizzante dalla parte architettonica. La parte arredo bagno sicuramente è un'ibridazione tra la parte progettuale e la parte tecnologica, quindi nella rubinetteria lavoro molto sullo sviluppo di sistemi che rispettano caratteristiche di sostenibilità, insomma le scelte dei materiali, e è un dialogo molto forte questo. Altri settori sono leggermente un po' più rallentati, ma anche per questioni di sviluppo del prodotto, che perché può essere molto più complesso rinnovare il prodotto continuamente. Personalmente trovo che può essere anche una cosa positiva, perché puoi andare sempre a inserire certo. nuovi prodotti all'infinito, si creano delle dinamiche
0: certo,
1: sbagliate
0: da un'altra
1: parte.
0: Svilisce anche la filiera e sì. il prodotto stesso, un po' certo. come accade nella moda, no?
1: Perfetto.
0: Infatti c'è un movimento di rallentamento
1: esatto,
0: sulle collezioni anche in altre produzioni. L'apertura verso le nuove generazioni, quanto i nuovi progettisti in questo momento guardano questo settore come territorio di esplorazione, di crescita anche professionale e che cosa portano di nuovo come pensiero progettuale?
1: Allora, credo che il mondo del progettista sia un po' in una situazione di bivio, no? Perché comunque si arriva da riferimenti molto forti, a volte molto, anche molto autoreferenziali, no? In realtà il design adesso sta diventando qualcosa di molto più articolato, molto più complesso, molto più ampio, perché comunque le competenze nel mondo design sono veramente tante, e i giovani progettisti si stanno muovendo un po' in questa ottica, quindi stanno vedendo il loro intervento più completo, no? Parte proprio più dalla parte strategica e è finalizzato a vedere il risultato del loro lavoro guardando un po' di più verso il futuro.
0: Certo, ma sbaglio, passeggiando tra i padiglioni ho visto molti riferimenti agli anni d'oro del design, ho visto riferimenti agli anni 70 sia nei colori che nelle sì. forme, poi mi dici se è un'impressione sbagliata, e ho visto un po' quasi questa proposizione di stimolo a settore, guardiamo indietro però per fare dei
1: Corretto,
0: passi avanti.
1: Sì. Sicuramente sì.
0: Reinterpretazione.
1: È una reinterpretazione a volte forse stilistica, ma anche
0: di pensiero
1: ah. e di ricerca, okay. anche perché si cerca di andare a scavare un po' negli archivi, no? Gli archivi sono un tema molto complesso e molto importante, perché comunque mantengono la memoria, no?
0: Che immagino Adi abbia ben presente.
1: Assolutamente sì, perché poi il premio Compasso d'Oro è la memoria storica di quello che è tuttora il design e il Made in Italy. Quindi l'andare a riscoprire anche progetti mai messi in produzione, ovviamente ti rendi conto che la visione di allora realmente guardava in avanti, tanto che sono estremamente contemporanee oggi.
0: Abbiamo citato in apertura la dimensione internazionale di Cersaie. La domanda è questa: ci sono atteggiamenti e pensieri progettuali diversi a seconda dei paesi che si rifanno sia alla formazione che c'è in quei paesi oppure alla tradizione di utilizzo di determinati materiali, quindi in questo caso della ceramica applicata a contesti diversi, ad ambienti diversi? Ecco, ci sono scuole diverse a seconda dei paesi anche nella ceramica?
1: Probabilmente sì, legate molto alla tradizione, anche perché di fatto è un materiale che si rifà alla tradizione. Poi le dinamiche commerciali
0: ovviamente
1: lo gestiscono
0: diverse.
1: In altro modo.
0: Però nell'immaginario collettivo
1: sì, assolutamente
0: gli
1: sì.
0: Gli azulejos
1: sì, esatto, portoghesi, certo. Però sicuramente sono punti di partenza che vengono presi in considerazione da aziende un po' più piccoline, un po' più di nicchia, che hanno un target diverso. Ovviamente non la grande distribuzione, la grande produzione, perché ci sono delle complessità tecnico-produttive notevoli, ma abbiamo notato anche negli ultimi anni comunque c'è un po' questa tendenza nell'andare a scoprire anche metodologie produttive artigianali di altri paesi, quindi aziende italiane che guardano ai manufatti orientali, giapponesi piuttosto che indiani, e questa è un po' una cosa che abbiamo visto già da qualche annetto, no? Si sta replicando, ognuno la sviluppa a sua interpretazione, secondo me anche in maniera giusta, corretta.
0: Bello, molto, molto interessante. Grazie a Vladimiro
1: Grazie
0: Bendanti
1: a
0: per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.
2: Essere e avere. La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19.30 qui su Radio 24.
3: Essere e avere.

0: get down.
1: La manifattura ceramica italiana fattura oltre 7 miliardi e mezzo di euro, contribuisce con 5 miliardi al saldo attivo della bilancia commerciale, occupa circa 40.000 dipendenti diretti e indiretti, è una delle eccellenze del paese che si dà appuntamento ogni anno a Cersaie. Per noi è l'occasione per scoprire le nuove tendenze e le avanguardie del settore. Allora diamo il benvenuto al secondo ospite che ha accettato il nostro invito negli studi di Radio 24 in fiera, Diego Grandi, architetto interior designer. Ben trovato, Diego.
2: Ciao Maria Luisa.
1: Quali sono le ultime tendenze per le superfici, sia in termini di materiali e formati che di colori, di pattern? Che cosa fa discutere di più in questo momento?
2: Allora, quello che ho trovato, diciamo andando in perlustrazione, perché chiaramente gli stand e le aziende sono così tante, quello che ho notato è chiaramente che si sta proponendo da tanti anni, anche i grandi produttori, le grandi aziende in qualche modo si stanno avvicinando a quella che è un po' il gusto artigianale, per cui hanno cercato anche sui grandi formati di in qualche modo replicare in maniera più o meno fedele quella che è la tridimensionalità e il sapore di alcuni manufatti invece che vengono fatti a mano. E quindi c'è questo, diciamo, momento particolare in cui per esempio anche il piccolo formato oppure certi tipi di decori e anche soprattutto il colore con gli smalti è possibile che riesca a intercettare un nuovo tipo di pubblico, per cui ho trovato interessante questo approccio, cioè la grande azienda che guarda anche, diciamo, a un sapore domestico e che fa un po' casa. È da un po' di tempo che i piccoli lo stanno promuovendo, italiani e anche stranieri, sudamericani soprattutto, però ho notato che insomma c'è questa, chiamiamola pure, tendenza.
1: Quindi un fascino più vintage che guarda alla storia anche dei nostri ambienti che abbiamo nella memoria, quindi questa evocazione. Ho visto grandi effetti ottici, geometrici, pattern particolari e grandi effetti naturali, effetto pietra, effetto legno, effetto tessuto anche. Chi vince fra i due?
2: Ma dunque non vorrei aprire un dibattito su chi o meno vince, sono due delle tendenze che vanno avanti da tantissimo tempo. È chiaro che in qualità di progettista, architetto, designer che poi applica a modo suo, cioè a modo mio, utilizzo i materiali anche, diciamo, naturali, è chiaro che preferirei andare su un prodotto che non imita, perché uno dei grandi temi è che il mercato chiaramente segue questa tendenza e molte aziende cercano nella replica anche un Guinness dei primati di vendita, che ripeto è molto interessante per anche l'idea di sostenibilità che c'è dietro alle repliche, però trovo che invece una maggiore creatività applicata alle grandi produzioni, e quindi vengo alle geometrie oppure all'utilizzo del segno grafico più o meno profondo tridimensionale, non è male. Quello che ho trovato interessante nelle repliche è che oltre alla tridimensionalità, quindi alla terza dimensione, si è aperta una quarta dimensione, ed è quello, diciamo, del tempo e spazio. Cioè, una cosa che l'ho verificata in alcune aziende che la stanno in qualche modo presentando in questi giorni qui al Cersaie, e cioè quel sapore di usura, di usato, non è distante da quell'aura vintage di cui, certo, stavamo parlando prima. Però devo dire che gli uffici tecnici, che sono fondamentali al di là di chi segna o che il design del prodotto, stanno lavorando per restituire questa idea, e l'ho trovata interessante a livello tecnico.
1: Una dimensione meno patinata, ecco, rispetto a quella che si è vista negli ultimi anni.
2: Sì, esatto.
1: grande attenzione anche alla dimensione sensoriale, perché poi queste texture particolari hanno rilievi, incisioni, lavorazioni in superficie, anche questa emerge come tendenza.
2: Sicuramente è chiaro che la materia deve vibrare, a mio avviso, no? Cioè, siamo rispetto all'introduzione della lastra, alla tecnologia chiaramente che ormai è stata sdoganata del digitale, che con certo pudore inizialmente veniva menzionata 10-12 anni fa, se non di più. Oggi in realtà la tecnologia si è così evoluta che riusciamo a restituire tridimensionalità con un oggetto, magari anche, diciamo, a più livelli, però è chiaro che bisogna, non dico cavalcare, però l'idea di restituire tattilità, sensorialità, rifrazione di luce, assorbimento anche di luce, che è fondamentale, perché i primi prodotti, appunto, da decina d'anni fa, in qualche modo avevano dei problemi legati, secondo me dei problemi legati un po' alla rifrazione, certo. Quindi molto brillanti, e quindi quando pensi a un marmo tendenzialmente o lo trovi lucidissimo a specchio, oppure in qualche modo, e mi riallaccio appunto a quello che ho detto prima legato alla quarta dimensione, cioè quindi questa temporalità che sono riusciti a restituire sulla superficie ceramica.
1: Per quanto riguarda l'utilizzo negli ambienti, c'è ancora questa grande contaminazione di scambio, ormai i materiali non sono, al di là delle caratteristiche tecniche, penso a quella antibatterica ad esempio per i bagni o per i rivestimenti delle cucine, però poi nei formati, negli effetti, c'è grande dialogo e osmosi tra gli ambienti della casa, non solo cucina e bagno ma anche l'outdoor, così come il living, è così, c'è questo dialogo.
2: Beh, chiaramente il 2020 è stato veramente uno spartiacque dove tutto si è contaminato, quindi si studia, non dico sopra un banco cucina ma quasi, infatti c'è stata un'evoluzione nell'ambito appunto della progettazione stessa delle cucine, in cui tutto si è ibridato. E quest'anno, per esempio, ho visto un progetto che mescola in e outdoor, e quindi con una sorta di dissolvenza tu dall'esterno entri gradualmente all'interno immaginando di costruire un tuo pattern. Quindi ti confermo, se in effetti, che c'è questo mix ibridante.
1: Siamo in un momento di coraggio del design, di sfida alle posizioni consolidate, o perché anche il design vive di corsi e ricorsi, no? Ci sono spinte propulsive verso l'avanguardia piuttosto che verso la rottura, anche in termini di produzioni, che di scuole, di pensiero, eccetera, così come in altri settori, in altre industrie. Ecco, questo che momento è per il design?
2: Allora,
1: domanda da $1 milione.
2: Sì, abbastanza, non te lo nego. Allora, in effetti ci sono delle nuove generazioni che in effetti stanno, non dico rompendo, ma stanno guardando ad altro. È chiaro che diciamo la grossa industria ci impiega un po' di tempo per riuscire a recepire questi stimoli, un po' come dicevamo prima, il piccolo formato che viene presentato, quello fatto a mano che viene presentato dai piccoli produttori, che poi piano piano le aziende incominciano ad assorbirlo. Comunque ti confermo, sì, c'è questa voglia di, diciamo, non di distruggere, come si diceva negli anni 70, con radicalmente, però ci sono sia in ambito, lo vediamo in ambito delle arti visive, dell'arte in generale, che diciamo spinti anche da un momento particolare cercano di introdurre dei nuovi linguaggi. Si parla semplicemente del tempo, e poi arriverà anche in questo settore, ne sono certo.
1: Grazie a Diego Grandi per essere stato con noi.
2: Grazie mille, grazie.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere, con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 3 agosto. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali. Clima rovente, caldo, afoso. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci insieme pronti per iniziare una nuova settimana e oggi diamo anche il benvenuto a un nuovo ciclo di incontri dedicate proprio all'organo più complesso e affascinante del nostro corpo. L'abbiamo pensato un po' come un percorso in cui ogni puntata potrà essere ascoltata da sola, ma che messa insieme alle altre ci aiuterà a conoscere meglio lui, il nostro cervello, e a imparare anche qualche strategia concreta per mantenerlo efficiente, in salute. Ci aiuta naturalmente quando parliamo di cervello, quando parliamo di funzionamento, di strategie. Il nostro pensiero va subito al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari. Bentornato prof, ciao, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta.
1: Neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana, con cui ho scritto Strategicamente, edito dal Sole 24 Ore. Un libro, diciamo prof, nato proprio dalla voglia di tradurre le neuroscienze in strumenti utili per la vita di tutti i giorni. Possiamo descriverlo così?
2: Certo, facciamo conoscere quelli che sono i meccanismi di funzionamento di mente e cervello. Quindi nel momento in cui noi conosciamo qualcosa la possiamo anche gestire e governare, quindi l'importanza di conoscere i meccanismi. Poi anche suggeriamo in ogni capitolo le strategie migliori per sviluppare quelle abilità e poi proponiamo tanti esercizi che servono proprio per dare vigore alle nostre abilità mentali e al nostro cervello.
1: Ma dove arriveremo mai? Allora, invece partiamo oggi da una domanda che probabilmente molti si stanno facendo proprio in questo periodo. Quando andiamo in vacanza, il cervello viene davvero con noi oppure resta in ufficio, al lavoro, altrove?
2: Beh, diamo una notizia importante. Ce lo portiamo con
1: Bene.
2: Noi.

0: viene con noi, ci segue, e a volte è un po' come un effetto cometa, abbiamo una lunga coda, quindi anche se andiamo in vacanza può capitare che nei primi giorni della vacanza continueremo a pensare a quello che abbiamo lasciato in città, a casa, al lavoro.
1: Perché sai che si dice, finalmente sono in vacanza, stacco la spina, ecco, ma questa espressione descrive davvero qualcosa che il cervello riesce a fare, staccare la spina, oppure solo un modo di dire?
0: Beh, sappiamo ovviamente che il cervello non si spegne mai, neanche quando dormiamo, però cambia modalità. Ecco. È vero, c'è un cambiamento di passo.
1: Sì.
0: Passiamo da un funzionamento di controllo esecutivo, quando noi siamo lì che controlliamo tutte le azioni che facciamo, stabiliamo gli impegni durante la giornata, programmiamo le attività da svolgere, ad una modalità invece più ampia, dove non ci sono più quelle strutture, quei ritmi durante la giornata e il tempo è unico e quindi dalla mattina alla sera siamo in vacanza. C'è una fase di passaggio da questa modalità esecutiva a questa modalità di attivazione, diciamo, in automatico. Ecco, come ci è capitato di dire altre volte con te, il cervello attiva quella che è la modalità network di default, cioè il cervello lascia il comando al pilota automatico, e questo pilota automatico è molto importante perché che cosa fa? Consolida i ricordi, integra le informazioni che erano rimaste frammentate, consolida la nostra identità, quindi recupera le informazioni che rappresentano chi siamo. E poi ci dà anche la possibilità di essere creativi e più flessibili e molte volte di trovare soluzioni a problemi che razionalmente non riuscivamo a trovare.
1: Vedi che si dice, quando siamo magari stanchi o vediamo un amico, un collega particolarmente stanco, affaticato, nervoso, insoddisfatto, no, di quanto fa, guarda, tu dovresti staccare, ci vorrebbe una vacanza, proprio perché in quel periodo della vacanza, di fare altro, di andare col cervello altrove, proprio si consolidano tutte questi aspetti che tu ci hai raccontato. Ci sono però delle attività che noi definiamo riposanti, percepiamo come riposanti, ma che in realtà dal punto di vista del cervello sono invece impegnative? Richiedono tanta energia, ad esempio?
0: Sì. Ad esempio, quelle attività che continuano a stimolarci. Cioè, io sento molte persone che dicono: mi prendo 10 minuti di pausa, mi rilasso e magari vanno a consultare le email piuttosto che guardano i social. Va benissimo, ci sono, godiamoceli. Ma attenzione, perché in realtà non stiamo staccando, non stiamo facendo riposare il cervello, continuiamo a stimolarlo, e questo non va in quella modalità che tanto auspichiamo del network di default, che invece è quello che ristora effettivamente il cervello. Quindi attenzione a non pensare che facendo un'attività rilassante come ad esempio scrollare i social sia un'attività riposante, perché non lo è. Ha un altro meccanismo, che è quello dopaminergico, ma poi se vuoi ne parliamo.
1: Ma esiste una vacanza ideale anche per il cervello? Che gli facciamo fare, insomma? A parte che lui sa organizzarsi da solo, ma naturalmente questa nostra chiacchierata in cui il cervello diventa un po' come una persona con i suoi bisogni, le sue necessità, ecco, ha l'obiettivo naturalmente di raccogliere informazioni sul funzionamento del cervello per essere più consapevoli e magari per provare a fare qualcosa in più o di diverso.
0: Induciamolo a non fare.
1: Ma come si fa? Come si fa? Se mi hai detto che lavora sempre.
0: Sì, è un po' contro tendenza, no? Perché noi abbiamo sempre la ricerca di stimoli. Ad esempio, se non abbiamo il telefonino, i social sotto mano e siamo in spiaggia, che cosa facciamo? Piuttosto che stare sdraiati sul lettino, guardiamo le persone che passano. Cioè, il cervello è come se cercasse sempre stimoli. Allora, e in questo modo non si riposa.
1: Quindi tu dici, se siete stesi sul lettino, chiudete gli occhi e
0: lasciamo vagare il pensiero, lasciamo vagare il pensiero, perché è quello che induce questo famigerato network di default, che è veramente un toccasana per il cervello, è quello che ci ristora, è quello che ci fa mettere insieme i pezzi.
1: Ma quanto ci mette ad attivarsi, scusa, questo network di default?
0: Pochi minuti, nel momento in cui il cervello passa da un'attività elettrica

0: elevata come gamma o beta, quando inizia a scendere, no? Come quando siamo rilassati, che quasi stiamo per addormentarci, quindi c'è un livello di attivazione alfa, ecco lì il network di default prende il controllo.
1: Ecco, puntiamo all'alfa. Ma quindi, dato che si attiva velocemente, questo è un consiglio che possiamo dare anche alle persone che in vacanza non sono, magari andranno, sono già tornate, quindi si possono ritagliare nella quotidianità dei momenti in cui il cervello va da solo?
0: Sì.
1: Va da solo, per dire, insomma, certo che va da solo sempre, non è che dobbiamo dire cervello pensa, cervello fermati, concentrati, memorizza, perché sennò il mio sarebbe uno sfacelo. Meno male che il cervello va da solo, ma ecco, in questo senso.
0: Sì, possiamo farlo e possiamo anche dare un'indicazione pratica. Se sì.
1: Sì.
0: Piuttosto che pensare a cosa devo fare, allora, trovo una parola, ombrellone, ok? Collego tre parole ad ombrellone, quindi per esempio spiaggia, vacanza, relax, e poi basta, mi fermo e lascio che il pensiero vada in libere associazioni. A questo punto noi abbiamo sgombrato dagli impegni, abbiamo dato un input attraverso il quale poi il cervello inizia ad attivarsi e andare a vagare liberamente in questa modalità molto importante.
1: Quindi si riposa e funziona quindi meglio?
0: Esatto, riordina,
1: questa è la parola.
0: È un po' come, allora, durante l'attività quotidiana noi che cosa facciamo? Abbiamo tante cose, tanti pezzi, no? Lasciati in giro, i fogli sulla scrivania, oggetti in giro per casa o per l'ufficio. Il network di default è quello che risistema tutto, riorganizza la scrivania, mette a posto le carte.
1: Non è che da una sistemata anche il mio armadio un po' sì, a casa, prima delle vacanze siamo tutti lì che diciamo adesso prima di partire faccio un bel repulisti, lì però lui non c'è, è già in vacanza.
0: È già in vacanza.
1: Dato che con strategicamente siamo abituati a fare degli esercizi, metterci un po' alla prova, c'è un compito che ti senti di suggerire per la prossima puntata, insomma, perché noi ci incontreremo per tutto il mese di agosto, ci accompagnerai fino alla ripresa del lavoro, attenzione, e come dicevo questo ciclo di incontri è proprio organizzato per poter essere così bocconcellato qua e là, ma anche per essere un vero e proprio percorso. Quindi ve lo dico, poi voi organizzatevi, magari poi ci riascoltate. Che facciamo per mettere a profitto quello che tu ci hai insegnato oggi del cervello? Come si traduce nella pratica quotidiana?
0: Proponiamo un esercizio proprio per attivare il nostro assistente personale, il network di default. Quindi troviamo 15-20 minuti al giorno. Lo so che molti diranno ma è impegnativo, ma dove li trovo? Si trovano sicuramente. Troviamo quindi quei 15-20 minuti al giorno, la mattina o il pomeriggio o la sera, decidiamo noi, ma prendiamoci un appuntamento con noi stessi. In quei 15-20 minuti non facciamo nulla, facciamo in modo che la nostra attività mentale cerebrale si abbassi in modo da far emergere questo network di default, quindi questo assistente personale che inizia a riordinare la nostra scrivania mentale, rimette ordine nei pensieri, ricollega le memorie, le informazioni che ci sono interessate di più e quindi ci assiste veramente e fa in modo che il cervello si liberi anche un po' delle tensioni. Ma è importante essere metodici, perché è facile farlo, ma è anche facile non farlo. Quindi prendiamoci l'impegno con noi stessi, facciamo questo break mentale e attiviamo il nostro assistente personale. Un giorno dopo l'altro ci accorgeremo dei benefici che veramente otteniamo con questa nostra attivazione, con questo nostro modello.
1: Mi piace. Attiviamo il pilota automatico, lasciamo che il cervello vaghi, i pensieri vagano, fa tutto lui da solo. Noi dobbiamo sempre solo mantenere l'appuntamento, vero?
0: Esatto.
1: Ecco, a proposito dell'appuntamento, mi raccomando, voi tutti i giorni, da lunedì al venerdì, avete un appuntamento con la vostra Nico e al lunedì col professor Iannoccari, memorizzate nel frattempo. Grazie prof, noi ci ritroviamo insieme lunedì prossimo, noi invece restiamo, facciamo una piccola pausa, lasciate vagare il cervello e ritorniamo insieme. Vi aspetto!
2: Strade in diretta. Un buon inizio di giornata e di settimana anche da parte nostra. In Piemonte.

0: Montela, A32 Torino Bardonecchia è chiusa per incidente tra Ulx e Susa Ovest in direzione Torino. Andiamo a Roma sul tratto urbano della A24 dove si verificano code in entrata in città a causa di traffico intenso e lavori, per i quali è chiusa la carreggiata opposta, quindi in uscita dalla capitale, tra Tangenziale Est e Portonaccio. In Campania, infine, sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti per veicolo in avaria tra Capua e Caianello in direzione della capitale. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in Diretta, torna tra circa un'ora.
1: In vacanza con Obiettivo Salute.
2: Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Ritorniamo insieme con questa frase che a me piace davvero tanto, di Paolo Coelho, che ci introduce al secondo tema di oggi. E parlando di cervello, non potevamo fare a meno di parlare di un organo che è a lui legato da una relazione molto stretta, è unito nella buona e nella cattiva sorte. E noi vogliamo che sia sempre buona questa sorte. Parliamo del cuore, che è proprio un organo centrale per la nostra salute naturalmente e ha delle relazioni molto molto strette con il nostro cervello. Per l'esattezza oggi vorrei parlarvi del soffio al cuore, un disturbo che quando viene diagnosticato genera sempre preoccupazione ad ogni età. Allora oggi ho pensato di invitare per darci una mano, per farci capire che cosa succede, che cosa fa il soffio al cuore al nostro cuore, come viene diagnosticato, se ha dei sintomi, se cambia nel corso degli anni, della fase della vita, ho un grande esperto, il professor Giulio Stefanini, che ringrazio per essere qui in studio con me, cardiologo dell'Istituto Clinico Humanitas e docente all'Humanitas University. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te.
2: Allora, che cos'è questo soffio al cuore? Cosa succede? Perché il cuore soffia?
3: È giusto, tutto sommato, preoccuparsi del soffio al cuore, ma il soffio di fatto è determinato dal passaggio del sangue attraverso una struttura, tipicamente una valvola o una camera cardiaca. Ora, il soffio, specialmente nel giovane, nella maggior parte dei casi è un fattore benigno, nel senso si va a rilevare il soffio al cuore auscultando il cuore con un fonendoscopio e spesso è un soffio benigno e eiettivo che semplicemente è dovuto al passaggio veloce di sangue dal ventricolo sinistro verso l'aorta, nella stragrande maggioranza dei casi. Ovviamente però, siccome appunto il soffio rispecchia una turbolenza del flusso cardiaco, può anche essere legato ad alcune patologie cardiache, tipicamente le patologie delle valvole cardiache, che sono molto rare nel giovane, per questo dico che il soffio nel giovane nella stragrande maggioranza dei casi è benigno.
2: Ma quando il pediatra o il medico dice ai genitori, e parliamo di bambini quindi, di bambini piccoli, e il ragazzino non soffia il cuore, i genitori vanno in allarme perché si pensa, bene, ma potrà fare una vita come gli altri, può correre, può fare competizione, che cosa succederà, e se ogni tanto è stanco. Insomma, ci sono degli esami che permettono di capire proprio con esattezza, sin dai bambini, da quando si è piccoli, che questo soffio al cuore è, come dite voi, innocente.
3: Assolutamente sì, e giustamente è importante anche preoccuparsi, perché a volte può rappresentare un segno di una patologia cardiaca sottostante. Di fatto c'è un esame che può permettere di valutare il cuore ed escludere patologie importanti che è l'ecocardiografia, cioè l'ecografia cardiaca. Con un ecocardio di fatto andiamo a valutare la funzione del cuore, il funzionamento delle valvole, i flussi tramite le camere cardiache e di fatto andando a riscontrare la benignità del soffio, il fatto che il soffio sia innocente. Quindi un ecocardio ci permette di escludere patologie importanti del cuore e quindi determinare il fatto che il soffio non è maligno.
2: E poi nel corso della vita sparisce? Oppure
3: guarda, non sempre.
2: Ci si tiene questo soffio al cuore un po' come un tratto distintivo?
3: Diciamo che particolarmente in età pediatrica i soffi innocenti, come li hai chiamati prima te, sono più frequenti, semplicemente per una questione di flussi. Con lo sviluppo dell'organo spesso questi soffi si risolvono completamente e si ripresentano eventualmente in età più avanzata per piccoli problemi valvolari come

0: un'insufficienza di una valvola lieve, tipicamente una lieve insufficienza mitralica, che a quel punto il soffio è determinato da una piccola patologia, ma nella maggior parte dei casi questa patologia rimane lieve per tutta la vita. Quindi è importante anche a quel punto riconfermare con un ecocardiogramma se effettivamente è dovuto a una patologia lieve o no, ma poi spesso non rappresenta un allarme perché è un qualcosa che rimane in forma lieve per tutta la vita. Io
1: Quindi tranquilli,
0: starei abbastanza tranquillo con un soffio al cuore.
1: una donna con soffio al cuore, può affrontare una gravidanza in modo sereno o deve fare più controlli?
0: Allora, una donna con soffio al cuore può affrontare ovviamente una gravidanza in modo sereno se il soffio al cuore è dovuto a una lieve patologia di una valvola cardiaca. È importante monitorarsi perché a volte durante la gravidanza, siccome cambiano le pressioni per la presenza del feto in
1: Certo.
0: grembo, di fatto questo può determinare una variazione dei flussi e un aggravamento per esempio dell'insufficienza valvolare, ma spesso di grado lieve, ma vale la pena seguirlo nel tempo per essere sicuri che non condizioni la circolazione cardiovascolare.
1: Si sente anche spesso parlare di forame ovale pervio. C'è una relazione, uno può essere causa dell'altro, ci stanno, oppure sono due cose completamente diverse, perché anche questo, no? Quando viene diagnosticato il forame ovale pervio, l'idea di avere un buchino, lì uno dice: ma allora da lì che cosa succede? Passa, non pa è un rischio.
0: Ora, il forame ovale pervio non determina un soffio cardiaco, questa cosa deve essere molto chiara, sono
1: Ok.
0: due fattori differenti. Il forame ovale pervio è una caratteristica del cuore. Immagina che c'è un piccolo buchino che collega la parte destra e sinistra del cuore che è fondamentale durante la vita fetale,
1: Sì.
0: quindi quando il bambino è nella pancia della mamma. Nel momento in cui il bimbo esce dalla pancia della mamma, questo buchino si chiude quasi subito per una questione di pressione. Quindi ci sono due piccoli foglietti a livello del setto tra i due atri del cuore che si vanno subito a riaccollare e il forame ovale si chiude. Però di fatto in una persona su cinque più o meno, quindi tantissime persone, questo non succede e il buchino rimane lì. Possiamo definirlo una variante del normale,
1: Sì.
0: visto che è così frequente. In alcune di queste persone in cui rimane aperto, questo buchino può dare nel corso della vita dei problemi, ma stiamo parlando di una minoranza di questo 20%. Quindi la presenza di un forame ovale pervio di per sé non rappresenta una patologia, è più una variante anatomica. In alcune persone può determinare un problema, a quel punto vale la pena invece farsi valutare, perché ci sono tutta una serie di possibilità, sia di terapia medica che eventualmente di terapia interventistica, che possono permettere di risolvere il problema.
1: E come si arriva ad una diagnosi di forame ovale pervio?
0: Nella maggior parte dei casi ormai il forame ovale pervio si diagnostica in soggetti totalmente asintomatici, in cui abbiamo degli strumenti diagnostici così sofisticati che ci permettono di vedere questo buchino anche se di fatto non determina nessun problema. Poi abbiamo un'altra quota di pazienti invece che hanno dei piccoli problemi, per esempio, come dicevi, l'emicrania, che fanno degli accertamenti e viene fuori questo piccolo buco nel cuore. E a quel punto si discute se vale la pena o no intervenire per chiuderlo.
1: Professore, voi oggi avete a disposizione una tecnologia così raffinata che il cuore lo vedete proprio quasi a tu per tu, è corretto? Che cosa ha cambiato e come è cambiata quindi l'approccio anche terapeutico nei confronti delle patologie cardiovascolari, proprio alla luce di questa possibilità di intercettare in modo chiaro e preciso dei problemi, delle anomalie che un tempo richiedevano invece accertamenti più invasivi?
0: Verissimo, oggi abbiamo degli strumenti diagnostici molto sofisticati che ci permettono di inquadrare la patologia cardiaca molto chiaramente e quindi programmare adeguatamente eventuali interventi. La cosa interessante è che gli strumenti diagnostici di oggi ci permettono anche di rilevare la patologia in una fase molto precoce, quindi eventualmente intervenire con strumenti di prevenzione in una fase precoce della patologia prima di arrivare alla necessità di dover intervenire con un intervento.
1: Professore, ma a quali patologie in particolare si riferisce?
0: Ma io penso innanzitutto alla prima patologia cardiaca, che è la patologia aterosclerotica, in cui oggi siamo in grado, con strumenti diagnostici, di rilevare dei segni di aterosclerosi in una fase molto precoce della vita di una persona e di conseguenza intervenire in prevenzione primaria per evitare che questa patologia progredisca nel tempo e possa dare un infarto più avanti nella vita.
1: Quindi molto precoce, si parla di una persona che potrebbe avere quanti anni?
0: Tra i 40 e i 50 anni uno può già avere dei primi segni di aterosclerosi, e intervenendo su tutta una serie di piccoli accorgimenti nello stile di vita e dei fattori di rischio possiamo permetterci di intervenire nel corso della patologia per evitare di ritrovarci con un infarto a 60 anni.
1: Ma quindi si arresta, cioè evitate, gli interventi mirano ad arrestare, cioè in qualche modo a cristallizzare la situazione, o si può tornare indietro?
0: Ci sono anche una serie di evidenze che ci dicono che con interventi farmacologici possiamo portare la placca coronarica addirittura a regredire, o la placca carotidea a regredire, quindi eventualmente anche possiamo cercare di avere come target la regressione della patologia, non solo la stabilizzazione.
1: Grazie, per oggi è tutto, noi ci sentiamo domani per una nuova puntata di In Vacanza con Obiettivo Salute. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra

0: ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Sono le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Schianto sulla statale tra Terni e Rieti, coinvolti un bus, un camper e tre auto, 6 vittime accertate e 34 feriti. Ceuta scuote l'Europa, Meloni rilancia a Bruxelles il modello Albania, 130 le vittime. Bologna, la strage 46 anni dopo, per il presidente Mattarella resta un dolore infinito. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellacani, il terzo oro arriva dal trampolino di un metro. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura la cronaca è di 6 morti e 34 feriti, di cui alcuni gravi. Il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria. A scontrarsi un pullman e un camper.
2: Il camper è totalmente distrutto, così come la parte anteriore del pullman. Il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman, che stava percorrendo la superstrada in direzione opposta, dunque verso Rieti. Le prime notizie parlavano di un nubifragio in corso, di forte vento, ma è ancora da chiarire la dinamica esatta della tragedia all'altezza del lago di Ventina. La Regione Umbria ha attivato il piano delle grandi emergenze con la mobilitazione di tutto il personale necessario. Molti soccorritori sono subito arrivati anche dal Lazio. Gli elicotteri del 118 delle due regioni hanno portato i feriti più gravi a Roma, Rieti, Terni. Intanto l'osservatorio Sappidata ASAPS ha fatto un primo bilancio dei morti negli incidenti sulle strade italiane nell'ultimo fine settimana. Da venerdì sono deceduti 16 conducenti o trasportati di autocamper, 11 motociclisti, 2 pedoni, un ciclista e un conducente di tir. Tra le vittime ci sono 3 minori, una ragazza di 14 anni e 2 ragazzi di 17. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ancora cronaca, ci sarebbe un cedimento strutturale del velivolo alla base della tragedia che in Perù è costata la vita a 13 persone, 7 delle quali italiane.
3: Secondo i primi risultati dell'inchiesta, il pilota del Cessna Grand Caravan ha segnalato una situazione di emergenza alla torre di controllo. Alcune persone che erano nella zona hanno registrato l'aereo mentre perdeva pezzi.
4: Se le salió l'ala.
3: Ha perso un'ala, afferma una persona mentre registra il momento previo allo schianto. I funzionari dell'ambasciata italiana a Lima sono arrivati nella zona 30 minuti dopo l'incidente e questa domenica hanno confermato che i corpi delle vittime non sono stati ancora ufficialmente identificati. Per ordine della procura peruviana sono già stati raccolti campioni di DNA e rilievi antropometrici per attribuire un nome ai 13 corpi delle vittime, tra cui 7 cittadini italiani.
5: Voglio lamentare profondamente.
3: Mentre la neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente, Rafael Rey, da 4 giorni a capo del Ministero dei Trasporti, ha confermato che ha sospeso le attività dell'azienda proprietaria dell'aereo.
6: Suspendido ora sus operaciones.
3: Il ministro ha ordinato di rivedere le autorizzazioni concesse alla compagnia e di verificare il rispetto delle condizioni richieste per la prestazione del servizio di trasporto aereo civile. L'area della tragedia continua sotto custodia della polizia e la Giunta di Investigazione Aeronautica del Perù effettuerà le perizie e il recupero della scatola nera per determinare con certezza la causa dell'incidente. Maurizio Monte, Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: I 27 stati membri dell'Unione Europea si riuniscono domani, rappresentati dai ministri degli interni, per discutere le misure da adottare alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta.
1: Già avanzata da Giorgia Meloni a fine giugno, l'idea di realizzare con fondi europei nuovi hub modello Albania in paesi terzi sicuri, specie in Africa, domani verrà ufficialmente presentata da Matteo Piantedosi al Consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni. Convocato d'urgenza, dopo i fatti di Ceuta, da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi, la Commissione europea si è già detta pronta a valutare proposte compiute, sottolineando che i prossimi passi spetteranno ai paesi membri. Già pronta una lista di stati che potrebbero ospitare i nuovi hub, al momento il più papabile appare l'Uganda, intorno a cui Germania, Austria e Olanda hanno già manifestato interesse. Nel frattempo, sempre a seguito di Ceuta, sono scattati in Italia i controlli negli scali dopo la sospensione per un mese dell'accordo di Schengen con la Spagna. Ad agosto c'è il rischio di una paralisi negli scali, avvertono i sindacati di polizia, quando, a riguardo, le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento, parlando della sospensione, fatta solo dall'Italia, come di una scelta lavannacci inutile e grottesca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nuovi negoziati Stati Uniti-Iran al via da questo pomeriggio, ad annunciarli il presidente americano Trump, che ripete di aver sospeso i massicci attacchi pianificati con Israele su richiesta di diversi alleati regionali della stessa Teheran. Riapertura dello stretto di Hormuz e programma nucleare iraniano, i punti in discussione. Dopo l'annuncio, prezzo del petrolio in calo, WTI e Brent in flessione del 4% circa, intorno agli $80 al barile. Ieri a Bologna le celebrazioni del 46esimo anniversario della strage che il 2 agosto del 1980 causò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. La ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico sul riconoscimento della matrice neofascista dell'attentato.
2: Le parole di Giorgia Meloni sulla strage di Bologna riaccendono lo scontro politico. Nonostante l'appello dei familiari delle vittime, la Presidente del Consiglio anche ieri ha deciso di non fare riferimento alla matrice neofascista dell'attentato. 46 anni fa il terrorismo sferrò uno dei suoi attacchi più feroci che colpì al cuore la nazione intera, ha scritto la Premier in un messaggio molto simile a quello dello scorso anno. Dure le reazioni di tutti i leader del centrosinistra. Meloni ignora le sentenze, attacca da Bologna la segretaria del PD Schlein.
3: Per governare è importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese e naturalmente noi continueremo a fare la nostra parte anche nelle aule parlamentari.
2: Ad intervenire è anche l'associazione dei familiari delle vittime che, oltre a stigmatizzare i continui tentativi di revisionismo, ricorda che le sentenze hanno fatto luce sulla strage condannando i neofascisti che ne furono

0: incendi dell'estate, anche l'Italia presenta un bilancio sempre più pesante. Secondo un'inchiesta dello European Data Journalism Network, nel 2025 sono andati in fumo quasi 95.000 ettari di territorio italiano, una superficie pari a 5 volte il comune di Milano. Così l'Italia è il terzo paese europeo per estensione delle aree bruciate dopo Spagna e Portogallo. A crescere soprattutto il numero dei roghi, oltre 1.700 incendi nel 2025, il dato più alto mai registrato. Il Mezzogiorno concentra il 95% della superficie percorsa dalle fiamme, con la Sicilia in prima linea. Pesanti anche le ricadute economiche, quasi il 40% delle aree bruciate è costituito da terreni agricoli, oltre 37.000 ettari di campagne, uliveti e coltivazioni distrutte dagli incendi. Una superficie enorme, equivalente per fare un paragone a quella di due importanti aree vitivinicole del nord-est, come il Prosecco d'Oca e la Valpolicella. E con la nuova ondata di caldo di questi giorni, il rischio resta elevato anche nell'estate 2026. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La britannica AstraZeneca tratta la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. In chiusura lo sport, strepitosa Chiara Pellacani, campionessa italiana, conquista 2 ori nei tuffi nella stessa giornata agli Europei di nuoto di Parigi, il terzo in questa edizione del campionato continentale. La 24enne romana si impone in serata nel trampolino da 1 metro, solo 2 ore prima aveva dominato nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. La linea va a Giulia Crivelli per la rassegna stampa.
2: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon lunedì, il primo lunedì di agosto, e benvenuti a 24 mattino estate. Come sapete, nel palinsesto estivo, che terminerà poi con l'ultima domenica, la prima domenica di settembre, e poi dal primo lunedì di settembre, che sarà il 7, torna alle 6:30 nell'orario normale con 24 mattina, Simone Spezzi e Paolo Mieli. Però, come sapete, nel palinsesto estivo non c'è la rassegna stampa della domenica, e quindi manca il mio, vostro, il nostro appuntamento con il breviario di Gianfranco Ravasi. Tra l'altro, la domenica di quella che avete trovato allegata al Sole 24 Ore di ieri era un numero speciale tutto dedicato all'Odissea, non al film di Nolan, ma prendendo spunto dal film di Nolan, che è nelle sale dal 16 luglio e ha veramente innescato una nuova passione, che credo sia per tutti una cosa positiva, per il poema di Omero. Tra l'altro, la prossima domenica, il 9 e poi il 16, tra l'altro il 16 i quotidiani non saranno in edicola, comunque non ci sarà nemmeno la domenica del Sole 24 Ore, una ragione in più per citarlo oggi.

E poi invece il 23 sarà un altro numero monografico tutto dedicato alle nuvole. Quindi il numero di ieri aveva in copertina questo lungo articolo di Piero Boitani intitolato Odissea e Ulisse, tutti noi nei flutti del destino. Numero speciale, col film di Nolan, l'eroe e l'opera tornano alla mente di tutti, al più classico della letteratura occidentale, fondativo della cultura, dedichiamo tutto il supplemento, partendo ovviamente con Piero Boitani. Però vi leggo, così per iniziare con una nota di riflessione la settimana, vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi che ieri si intitolava Il cielo nello stagno. E iniziava da questa citazione. Nell'acqua di uno stagno si specchia il cielo, ma se vi getti un sasso, l'immagine si romperà in cerchi concentrici e il cielo sparirà. Han Fei, morto nel 233 a.C., era un filosofo del diritto che però costellava i suoi scritti con aneddoti, aforismi, apologhi, tanto da renderli un gioiello dell'antica letteratura cinese. A questo autore appartiene la suggestiva considerazione simbolica sopra citata, la cui trasparenza metaforica è semplice e quindi universale. Forse può essere accostata a una battuta di Eugenio Montale: l'uomo di oggi guarda ma non contempla, vede ma non pensa. Ma torniamo all'immagine di Han Fei. Se ci si mette davanti a uno stagno durante una gita in campagna, è forte la tentazione di gettarvi un sasso per infrangere quell'immobilità. E così quello specchio mirabile che ci rendeva disponibile il cielo col suo splendore, i suoi colori, i giochi delle nubi e il senso dell'infinito cade in frantumi e noi ci fermiamo a guardare il movimento delle onde e il fuggire dei girini e l'agitarsi delle foglie galleggianti. Ebbene, nella vita siamo molto attenti a tutto ciò che fa rumore e scompiglia, alle realtà più immediate e provocatorie. Non sappiamo né contemplare né pensare, né approfondire né entrare nel segreto delle cose semplici o cogliere la bellezza degli eventi minimi. Come lo stagno riflette e rimanda al cielo, così molte realtà possono spingerci verso l'alto, l'altro, l'oltre, ossia verso il mistero e il trascendente, verso il divino. Spesso purtroppo noi siamo tentati di scagliare un sasso per fare fracasso o per sconvolgere quella quiete. Scopriamo invece il linguaggio segreto del mondo, forse proprio in questi giorni di sosta e di vacanza. Tra l'altro combinazione, insomma, appunto ieri non si consulta certo con noi il Cardinal Ravasi per scegliere le citazioni, però combinazione appunto il breviario che parte dalla citazione di un filosofo del diritto cinese ci porta anche ad anticipare, vi anticipo che poi nella seconda parte oggi parleremo anche di Cina, la Cina naturalmente moderna. Non quella del filosofo del diritto del 233 a.C. Vi segnalo soltanto, poi passiamo al Sole 24 Ore di oggi, che all'interno di tutti questi approfondimenti c'è anche un nuovo sguardo, oltre a quello che aveva già offerto, di Cristina Battocletti sul film di Christopher Nolan. E Nolan, l'ingegno multiforme, il regista ha sperimentato una tecnica nuova su pellicola con profondità e risoluzione che portano a un'esperienza unica in grado di togliere le sale dal ruolo di ancelle delle piattaforme. E tra l'altro sul Sole 24 Ore di ieri, poi lo trovate online, c'era la consueta lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini che si dedicava proprio a IMAX, che è la società che produce quella pellicola usata da Christopher Nolan. Per la prima volta un film è stato filmato tutto con questo tipo di pellicola particolarmente innovativa e la società ovviamente ne ha beneficiato, così come ne hanno beneficiato, spiegava Vittorio Carlini ieri sul Sole 24 Ore, le società che gestiscono le sale, alcune delle sale cinematografiche negli Stati Uniti. E con questo, vi dicevo, passiamo al Sole 24 Ore del lunedì, che come vi ricordo sempre è un numero di approfondimento
quindi non è legato alla cronaca, infatti non troverete sulla prima pagina, come sto per confermarvi, non troverete i principali aggiornamenti dalla giornata di ieri, dal weekend, ma invece

invece interessanti approfondimenti. Il primo è questo: alloggi per studenti, offerta in crescita ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027, tra pubblico e privato oggi sono 80.000 le soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. E tutto questo lo trovate alle pagine 2 e 3, sono pagine a cura di Margherita Ceci e Rossella Savoiardo, che appunto approfondiscono tutti questi aspetti che vi ho detto. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi vi segnalo anche il titolo a centropagina, che è: dall'Unione Europea alla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ecco i bond salva estate. Quindi parliamo di Marco Barlassina ci riassume i temi appunto che riguardano la finanza personale. Come ogni lunedì vi ricordo in edicola con il Sole 24 Ore, l'esperto risponde, che è questo fascicolo che raccoglie appunto le risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti dei lettori. Ogni settimana c'è un focus, questa settimana sono i bonus edilizi e la fiscalità sulla casa. Qui cominciamo adesso con i quotidiani, che invece scelgono, perché oggi le aperture sono diverse, vari fatti di cronaca degli scorsi giorni. Il Corriere della Sera apre sull'incidente aereo e con questo titolo: in Perù. Perù, due famiglie distrutte. Il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le sette vittime? Perché infatti queste due famiglie erano partite insieme, e lo scatto che c'è in prima pagina sul Corriere della Sera ritrae queste due famiglie tutte insieme. Quindi i genitori e i tre figli. Dalla prima pagina del Corriere della Sera, anche avete sentito anche nel GR, ieri era il 2 di agosto, anniversario della strage di Bologna, e Marco Cremonesi firma questo articolo: strage di Bologna, l'opposizione all'attacco. Perché? Perché la premier Giorgia Meloni ha parlato di terrorismo senza specificare la matrice attestata da una sentenza definitiva di destra, e Schlein le ha risposto: Meloni studi la storia. La Repubblica a centropagina ha la questione dei migranti, dell'imminente vertice dell'Unione Europea e di quello che è successo settimana scorsa a Ceuta, con questo titolo: Meloni vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri dell'Unione Europea di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz, cancelliere tedesco, e la danese Frederiksen. Subito sotto la testata però anche qui un titolo su Bologna: 2 agosto, la verità negata. La Russa rilancia, presidente del Senato, quindi la seconda carica della Repubblica Italiana e nonché cofondatore di Fratelli d'Italia, che ieri ha rilanciato le teorie alternative sulla matrice. Le sentenze non bastano, ha detto, bisogna cercare ancora. La Stampa invece apre, e per un motivo molto semplice che adesso vi dico, sulle parole di Giuseppe Conte ieri, perché a intervistarlo è stato il vice direttore della Stampa, Alessandro De Angelis. E in questa intervista a Conte sono state fatte tante domande ad Asiago, dove c'era questa kermesse estiva, e tra le altre cose ha parlato della posizione che resta quella del Movimento 5 Stelle: no altre armi a Kiev. E la Stampa riassume questa intervista con questo titolo: Conte scuote il campo largo. No armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. L'ex premier parla a tutto campo ad Asiago, attacca la Meloni e dice: chiediamoci se la TAV serve ancora. Diciamo nulla di nuovo, nel senso che il Movimento 5 Stelle ha sempre votato contro l'invio il rifinanziamento di armi a Kiev da parte del Parlamento dell'Italia, e ha sempre

0: risposto la contrarietà a questa proseguire della guerra fornendo altre armi all'Ucraina. Quanto alle primarie, qui il tema è più delicato perché in realtà lui parla come se le primarie fossero state decise, quasi come se ci fosse una data. E perché questo titolo Conte scuote il campo largo? Perché in realtà di primarie sicuramente da tenere o addirittura da tenere in che data gli altri leader del campo largo, quindi Elly Schlein per il PD e Bonelli e Frattoianni per AVS, non avevano ancora parlato. Comunque vedremo se oggi ci saranno delle reazioni ufficiali. Sul tema di Ceuta, Monica Perosino scrive un riassunto di quello che è successo nel weekend. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Perché questo titolo? Perché Abascal, che è il leader del partito dell'ultradestra Vox, si è subito recato a Ceuta, ha fatto un comizio, però secondo i cronisti che erano presenti c'erano solo una cinquantina di persone. E vi dicevo poi questa intervista Alessandro De Angelis, oltre ad averla fatta ad Asiago, l'ha anche poi riassunta a pagina 4 della Stampa, e qui il titolo è virgolettato: la posizione sull'Ucraina la decideremo con le primarie, aiuti militari non li voteremo. E naturalmente anche questo susciterà, ha già suscitato e credo susciterà oggi o nei prossimi giorni alcune discussioni, perché queste primarie all'italiana, che sono diverse per esempio da quelle che si tengono negli Stati Uniti, però lì sostanzialmente ci sono due partiti più gli indipendenti. Queste modalità di decidere prima delle primarie la posizione su Kiev, oppure, non è chiaro, annunciarla prima delle primarie, quella del Movimento 5 Stelle, e poi votare. Quindi, ripeto, in attesa di reazioni da parte degli altri leader del campo largo o magari da precisazioni di Conte. Vi ho detto, aspettiamo reazioni. In realtà qualche reazione c'è già stata. Quella forse di maggior peso è quella di Igor Taruffi, responsabile organizzativo del PD, che ieri ha detto: prima il campo progressista dovrà concentrarsi sul programma condiviso, solo dopo faremo le primarie. E mentre Giorgio Gori, europarlamentare del Partito Democratico, ha ribadito: l'alleanza sì, ma non a qualunque costo. Chi oggi parla come Vannacci e tira la corda lo tenga presente. Il Messaggero ha un titolo completamente diverso dagli altri giornali, perché è questo: le tragedie delle vacanze, quindi diciamo che è parzialmente simile a quello del Corriere della Sera, che si concentra solo sulla tragedia in Perù. Qui invece si mettono insieme lo scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto, con 6 morti e 26 feriti, e poi il piccolo aereo caduto in Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. A centropagina il richiamo a un colloquio di Mario Aiello con Antonio Tajani, ministro degli esteri, nonché vice premier, nonché capo di Forza Italia. Il virgolettato scelto per titolare questo colloquio è: migranti avanti col modello Albania. Come sapete tutti, modello Albania significa avere dei centri di temporanei per il controllo dei documenti, eventualmente il rimpatrio fuori dai confini nazionali. Nel nostro caso naturalmente c'è quello in Albania. E questo colloquio lo trovate poi a pagina 7. E subito sotto, per questa usanza, se vogliamo, che c'è di contrapporre due opinioni diverse, quindi c'è il colloquio con Antonio Tajani sui migranti, la Spagna isolata, l'Unione Europea approva il modello Albania, e poi l'intervista a Alessandro Alfieri, che è capogruppo del PD nelle commissioni esteri e difesa, che dice: il governo fa sciacallaggio, usano la polizia per Schengen invece di proteggere le città. E la Nazione, quindi quotidiano nazionale, quindi anche Il Giorno e Il Resto del Carlino, ha questo titolo: Migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri. Quindi la stessa ipotesi che veniva avanzata su Repubblica, cioè possibili nuovi centri in Ruanda e Uganda. A centropagina però una foto scattata subito dopo l'incidente sulla Terni Rieti, la strage sulle vacanze. Il Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, il Premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. A questo primo sì, se vogliamo, di Bruxelles, o a una possibile convergenza, e vedremo nel vertice di domani, dei leader di alcuni paesi europei sulle posizioni dell'Italia, è dedicato l'editoriale di Tommaso Cerno, Benvenuta maggioranza Giorgia. È come sempre molto ironico, vi leggo le prime righe. Non chiamate la fiesta, qui siamo al ballo del debuttante fuori tempo massimo, come cantava Raffaella Carrà, Pedro, Pedro, Pedro. Ma il Pedro in questione, lo spagnolo Sanchez, più che l'innamorato di Santa Fe, sembra il naufrago delle Canarie. Mentre le coste esplodono sotto il peso di un'immigrazione fuori controllo, il jet di Stato socialista trasmette una playlist che è il requiem di una sicumera crollata. Quella sinistra che per 15 anni ha spalancato le porte d'Europa a un caos spacciato per accoglienza. E poi conclude: fra poche ore la svolta diventerà ufficiale, l'Italia smette di essere l'imputato per diventare il faro delle nuove politiche migratorie. Non sono i sondaggi a dirlo, è la vita vera. Gli italiani hanno capito che la socialdemocrazia ha scelto la fuga dalla realtà come unica linea politica. Mentre la sinistra balla al tuca tuca, altro riferimento a Raffaella Carrà, sulla crisi delle proprie idee, l'Europa si sveglia, perché a forza di fare i rivoluzionari col jet degli altri si finisce per restare a terra, e stavolta senza paracadute. Ora ci lasciamo qualche minuto e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 3 agosto. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali. Clima rovente, caldo, afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. E ci mancano ancora alcune prime pagine, quella del Domani, come sempre due, sostanzialmente divisa in due, con due titoli. Il primo è Salvini, poi Renzi e Meloni. Ecco i politici dalla querela facile. In questa classifica, frutto di un'inchiesta di Domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori, spiccano 7 membri dell'esecutivo, 9 se si contano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Il leader leghista è il più prolifico, ex aequo tra la premier e il titolare della difesa, quindi Crosetto. L'Italia snobba le direttive dell'Unione Europea. L'altro titolo è dedicato all'anniversario della strage del 2 agosto, ieri era il 46esimo anniversario. Bologna, allergia della destra per la storia. Libero invece ha un'opinione diversa su quello che appunto è successo ieri a Bologna e gli scambi tra leader della maggioranza e dell'opposizione, pagliacciata sulla strage. A Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra. In piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir, della Infakir, sapete, morto esattamente due settimane fa, durante i tentativi di poliziotti e sanitari di fermarlo, calmarlo e arrestarlo. Quindi parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. E poi a centropagina un po' lo stesso tema trattato da Cerno in una parte, direttore del giornale, in una parte del suo editoriale: la Spagna processa Sanchez. Dal re ai giornali, pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie. Secondo i dati Frontex, gli sbarchi sono in crescita solo a casa sua. Il Foglio del lunedì, che come sapete è sì legato alla cronaca ma è anche di approfondimento, e quindi Andrea Graziosi torna sul tema Ceuta, ma approfondendo il ruolo che il Marocco ha avuto in questa crisi. Quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica. La crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare. A centropagina però viene tradotto quella recensione di Emily Wilson, che è una delle traduttrici di una delle recenti versioni dell'Odissea in inglese, che elogiata da Nolan, che ha attinto dalla sua traduzione prima di scrivere la sceneggiatura del film che ha diretto. Poi ha deciso Emily Wilson di attaccare il film e di stroncarlo, ed è interessante il punto di vista del Foglio: grandioso ma superficiale e freddo, con personaggi svuotati di senso, la formidabile stroncatura del film di Christopher Nolan, che ha consentito di riflesso a Emily Wilson di ricordare la complessità, la grandezza e il fascino ancora attuali del poema omerico e del suo protagonista. Ripeto, proprio c'è una riscoperta in tanti modi. Io ieri sono andata a cercare la colonna sonora di questo film che stranamente, cioè per una volta rispetto ai film precedenti, non è stata affidata da Christopher Nolan a Hans Zimmer ma a un compositore nordico, e era esaurita in CD e quindi l'ho stranamente comprata in vinile. non perché io possieda ancora un giradischi, ma perché approfitterò di quello di mio papà per riscoprire un po', di questo poi ho trovato proprio oggi un approfondimento sul Corriere, per riscoprire un po' appunto questo suono del vinile. Ci manca ancora la prima pagina della Verità, che è a questo titolo principale: la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa. E poi a centro pagina, forse la Verità è il giornale che oggi dà maggior spazio alle parole di Donald Trump, il paradosso di Trump: sta finendo i missili. Dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco contro l'Iran, naturalmente, Donald si ferma. Me l'ha chiesto l'Iran, ha detto. Ma Teheran ha risposto: Hormuz resta chiuso. Intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa a Pantelleria. Questa è una notizia che trovate anche su molti altri giornali. Il Fatto Quotidiano, invece, torna sulla questione delle indagini su Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, indagato, e le chat che lui ha avuto con il proprietario del ristorante di cui era socio sono al centro della polemica, e quindi il Fatto Quotidiano riassume così: Del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, i dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie. E subito sotto la testata le due notizie dagli esteri: Trump ferma l'attacco all'Iran, lo chiede MBS, cioè Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita. Mosca, due punti, bomba di Kiev, perché la bomba messa davanti al ristorante italiano di Mosca, secondo appunto dichiarazioni fatte ufficiali dall'ambasciata russa in Italia, era una bomba organizzata, un attentato organizzato dall'Ucraina per mettere in cattiva luce l'Italia. A queste dichiarazioni, ricordiamolo, riassumiamo, ha risposto ieri il ministro degli esteri Tajani dicendo fuori dal mondo, sostanzialmente, questa interpretazione. L'altra notizia, quella di Ceuta, secondo il Fatto Quotidiano si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, perché un altro approfondimento, in questo caso a cura di Michela Finizio, riguarda gli aiuti per le famiglie, in particolare l'assegno unico per 50.000 figli all'estero ma senza arretrati. È quello che risulta da una circolare INPS. Stop al requisito della residenza biennale in Italia per i frontalieri dell'Unione Europea. Restano aperti i nodi sull'ISEE, cioè quel modo di calcolare il reddito delle famiglie senza il quale spetta la quota minima. No alla retroattività per le domande respinte. E poi ne abbiamo parlato settimana scorsa, forse ne riparleremo, purtroppo, il tema degli incendi. A pagina 8 del Sole 24 Ore Pietro Spotorno oggi parte dai dati dell'EFIS, il sistema europeo, e che purtroppo indica, purtroppo, insomma, gli incendi sono comunque sempre una pessima notizia, ma da questi dati emerge che il 40% sono su terreni agricoli, 37.000 ettari bruciati nel 2025, in Italia quasi 100.000 ettari, è il terzo paese europeo per superficie colpita, pari a 5 volte il comune di Milano. Nelle aree coltivate il 23% dei roghi su arbusti sempreverdi e olivi. E poi c'è un'intervista a Daniele Tittoni, che è primo dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ci conferma quello che ci aveva spiegato anche settimana scorsa un esperto: più eventi anche al nord, vicino alle città. Pesa l'incuria, perché ricordiamolo ancora una volta, l'autocombustione di fatto non esiste, però l'incuria, per esempio gettare sigarette, mozziconi non del tutto spenti, o non fare sufficiente manutenzione ai pali dell'elettricità, e altre azioni o non azioni che possiamo comprendere appunto nel grande tema dell'incuria, possono causare gli incendi. Come ogni lunedì ci sono le pagine di scuola e questa settimana Claudio Tucci torna sul tema degli ITS, l'alternativa all'università legata al lavoro. Con il PNRR il sistema ha fatto il balzo in avanti, studenti saliti da 11.000 a 40.000 e il tasso di occupazione, appena si esce da questo, appena si finiscono questi corsi negli ITS, è stabile all'80%. L'ultima manovra ha stanziato 265 milioni per consolidare i fondi ordinari, senza contare gli interventi regionali. E con questo ci spostiamo sul Corriere.

0: della Sera, in una stessa pagina c'è la notizia che vi dicevo dell'abbordaggio di una nave della Marina Militare Italiana al largo di Pantelleria a una petroliera russa che era diretta in Libia e che non rispondeva alle comunicazioni dei nostri militari. Flotta ombra, la Marina blocca una nave. E poi c'è un punto militare a proposito di Russia sulla guerra in Ucraina. Marta Serafini scrive: i droni rivoluzionano il fronte, ma si continua a morire come nella prima guerra mondiale, cioè in trincea. Le evacuazioni aeree dei feriti sono difficili in cieli saturi di velivoli. Il rapporto tra deceduti e feriti in prima linea ricorda quello del conflitto del 1914-18, cioè la prima guerra mondiale. I medici raccontano di amputazioni per arti stretti troppo a lungo nei lacci emostatici. E poi c'è questa saga della piscina di Washington, quella davanti al, si chiama Reflecting Pool, ed è quella davanti al monumento a Lincoln e a quello a George Washington, appunto a Washington. Ricorderete, veramente una piscina delle polemiche, perché prima Donald Trump l'aveva inserita nei lavori di ristrutturazione per abbellire la capitale nell'anno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti dall'allora Inghilterra, e poi questo progetto era stato al centro delle polemiche perché era stato affidato senza appalto a un imprenditore che aveva finanziato la campagna elettorale di Donald Trump. Poi la piscina, perché questo imprenditore non era specializzato in questo tipo di lavori, e quindi pare che appunto i lavori di ristrutturazione di questa piscina non siano andati bene, la piscina si è riempita di alghe, è stato arrestato un ex campione olimpico che semplicemente si era avvicinato per vedere cosa stava succedendo. Insomma, adesso Matteo Persivale racconta sul Corriere di oggi la saga della piscina di Washington. Ora la giudice maga, cioè Jeanine Pirro, da poco più di un anno procuratrice federale per il District of Columbia, dove sta Washington DC, non è in uno stato, è nel District of Columbia, è un metro quadrato di fatto, in cui al centro appunto c'è la città. La fedele procuratrice sul flop del restauro: vizio tecnico, non vandalismo. E naturalmente c'è subito stato una reazione di Trump, che Matteo Persivale definisce come ira del tycoon. Jeanine Pirro ha archiviato le accuse verso un ex olimpionico imputato di danni alla piscina, quando invece, lo ripeto, ma lo potete verificare agilmente cercando questa notizia online, quando invece appunto questo ex campione di olimpionico si era semplicemente avvicinato, come hanno fatto tante persone nei giorni in cui era emerso questo proliferare di alghe all'interno della piscina, si era avvicinato, aveva sollevato una parte di questo rivestimento che aveva anche colorato la piscina, e poi era stato fermato dalla polizia e poi accusato di vandalismo. E vi dicevo, il tema dei vinili e dell'ascoltare la musica in un modo analogico. Oggi sul Corriere della Sera, la parte di Milano, ci racconta Listening Bar, cioè letteralmente i bar dove si ascolta. Scoppia la mania dei locali votati all'alta fedeltà. Ingegneri del suono studiano lo spazio prima dell'arredo del locale, dove la regola è tacere. La moda diffusa in città ha una data e una causa. Il lockdown è una generazione che riscopre l'analogico. L'invenzione non è recente, nasce dal Giappone del dopoguerra. E questo approfondimento di Allegra Ferrante comprende anche una mappa dei appunto di questi bar, ma chiamarli bar ovviamente è alla luce di quanto ci racconta Allegra Ferrante è riduttivo, una mappa di dove si trovano appunto, in particolare a Milano, ma in realtà ce ne sono anche in altre città italiane. Sul tema di Ceuta c'è un'emergenza nell'emergenza, che è quella dei minori, perché se si possono, e la Spagna li ha rimpatriati quasi tutti, si possono rimpatriare i maggiorenni, i minori non accompagnati no. E quindi Benedetta Perilli, inviata a Ceuta, racconta: allarme minori, sono migliaia i bambini in cerca di assistenza. No, non ho detto un metro quadrato, scusatemi, perché adesso va benissimo correggere, e io sono sempre molto contenta di quando arrivano le correzioni e di sottolineare, di ricordare i miei sbagli e di correggermi. Non ho detto metro quadrato, ho detto miglio quadrato. Washington District of Columbia è quel miglio quadrato intorno appunto alla parte centrale di Washington. E con questo però ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Piemonte la A32 Torino-Bardonecchia è chiusa tra Ulx e Susa Ovest in direzione Torino a causa di un incidente all'altezza della galleria Giaglione. In Lombardia, sul tratto milanese della 4, code per un camion in avaria tra Sesto San Giovanni e Certosa in direzione Torino. A Bologna, sulla A14 Adriatica, un altro veicolo in panne provoca incolonnamenti tra Ramo Casalecchio e l'innesto con la 13 in direzione Ancona. A Roma il tratto urbano della A24 è chiuso da oggi fino al 28 agosto per lavori in galleria Pittaluga tra Tangenziale Est e Portonaccio in uscita dalla capitale. In Campania, sulla 1 Roma-Napoli, permangono code tra Capua e Caianello verso la capitale per le operazioni di rimozione di un mezzo pesante. Vi segnaliamo infine disagi alle porte di Ravenna per un incidente sulla statale Romea. È tutto, fate buon viaggio!
1: Quattro mattino, estate.
0: Eccomi qua di nuovo. Allora, adesso poi mi riascolterò o chiederò all'amico Filippo Aureggi in regia di dirmi. Comunque, anche se avessi detto metro quadrato, questa caccia all'errore è veramente a volte esagerata, nel senso che secondo voi veramente io avrei potuto pensare che Washington DC è fatta da un metro quadrato, come dice con un'ironia acutissima un ascoltatore, quindi sarebbe una casa dei Lego? Forse la casa dei Lego è molto più piccola di un metro quadrato, gli posso rispondere. In ogni caso, Washington DC è un distretto, al centro di questo distretto chiamato District of Columbia, ed è una zona che originariamente, poi probabilmente adesso si è anche ingrandita, di un miglio quadrato. Un miglio è circa un chilometro e mezzo, quindi fate voi i calcoli. Detto questo, da Repubblica vi segnalo, a proposito di città popolose, e Washington non lo è particolarmente, l'approfondimento di Guillermo Abril da Giacarta. La città al limite, viaggio nella megalopoli che sta sprofondando. Pensate, è la città più popolosa del pianeta, in Indonesia, ha 42 milioni di abitanti. L'acqua invade le case, il traffico è una follia. I giovani che raccontano, o così hanno raccontato Guillermo Abril, il divario tra ricchi e poveri è una ferita. E poi da Repubblica, anche questo temo sarà un tema su cui dovremo tornare, quello del caldo e degli effetti sull'agricoltura. Riso, grano, latte, così il caldo divora il cibo degli italiani. Basta, veramente, ma da dove arriva questa violenza verbale delle 7:49 del mattino? Da dove arriva? Avete dormito male? Mi detestate? Sentite un'altra rassegna stampa, perché avvelenare, come posso dire, l'etere con questa violenza verbale, ferire per qualche secondo me, e penso avvelenare anche il vostro pensiero. In ogni caso, continuate se volete a usare violenza verbale, io non cederò mai a questa tentazione. Quindi vi dicevo, su Repubblica: riso, grano, latte, così il caldo divora il cibo degli italiani. Gli eventi estremi costano quest'anno 1,5 miliardi tra spese per la messa in sicurezza dei campi e ore di lavoro non svolto. E c'è proprio una tabella come spiega che nel 2012 sulle nostre tavole il 78% dei prodotti veniva da colture tricolori, ora poco più della metà, perché la siccità ha bruciato, per esempio, 20.000 ettari di risaie. Sull'altro scenario di guerra, quello nella striscia di Gaza e in Cisgiordania e in Libano, ci sono due pagine della Stampa e vi segnalo in particolare il reportage di Giuseppe Acconcia da Beirut: il Libano al bivio USA Hezbollah, solo Teheran può disarmarlo. Continua la guerra, che viene definita a bassa intensità, l'IDF, l'esercito israeliano, fa saltare i tunnel sotto Beirut. A proposito di effetti del clima, dei cambiamenti climatici, Paolo Viarengo sulla Stampa racconta invece l'emergenza api. Dobbiamo sfamarle con uno sciroppo. Il settore è in crisi e un allevatore dell'Astigiano dice colpa del clima stravolto. Anche qui naturalmente possono essere diverse le opinioni, basate sempre, si spera, su studi scientifici. In ogni caso il dato, per esempio per quanto riguarda l'Astigiano, è che la produzione del miele da castagno è crollata del 30% rispetto al 2025 e solo in questa provincia, quella di Asti, le aziende sono 800 e gestiscono circa 20.000 arnie. Questa settimana, questo fine settimana, lo avevamo detto negli ultimi giorni della settimana scorsa, era in programma questo ulteriore sit-in di protesta dei Notav a Venaus. E c'erano timori che magari si ripetessero i disordini la settimana precedente. Oggi Francesco Munafò, inviato a Venaus, racconta: Notav si chiude il campeggio, niente corteo, solo code, e a protestare restano in pochi. E naturalmente rimostranze degli automobilisti, anche giustificate, intrappolati per questo flash mob di 3 ore. E identificati dalla polizia 130 partecipanti, la protesta a bordo di 28 automobili con bandiere che viaggiavano tra i 30 e i 40 chilometri. Sull'approfondimento del lunedì, l'inchiesta del lunedì sul quotidiano nazionale riguarda quelli che vengono definiti i predoni del gasolio. Contrabbando e frodi, allarme dei petrolieri, fenomeno in ripresa con il caro prezzi. Nel mirino organizzazioni criminali con modalità mafiose e le rotte clandestine dall'est Europa. C'è anche la contraffazione di carburanti riclassificati come lubrificanti. E per finire su insomma toni magari un po' più leggeri, dal giornale Stenio Solinas recensisce una nuova traduzione del Master di Ballantry, è uno dei libri più famosi di Robert Louis Stevenson, questo straordinario scrittore vissuto tra il 1850 e il 1894, e Stenio Solinas racconta Stevenson, narratore di storie e scrittore per scrittori. Questa nuova traduzione è uscita, esce adesso da Adelphi, una traduzione di Masolino D'Amico con anche una nuova postfazione. Il domani torna anche perché tutto sommato l'anniversario è recente, torna sulla Siria, perché tra il 14 e il 19 di luglio del 2025 3 ondate di violenza su Vaida hanno causato almeno 1.700 morti. Naturalmente in un anno la Siria non si è pacificata e Davide Lerner racconta drusi, beduini e desaparecidos. In Siria le ferite sono sempre aperte. Nelle atroci violenze, negli scontri tra forze di Damasco, comunità drusa e gruppi di sunniti, centinaia di persone sono state rapite, da qui appunto l'uso della parola desaparecidos. Come Nauraz, 31 anni, non so dove si trovi, se sia vivo o morto, ha raccontato a Davide Lerner del domani il padre. Forse sono stati usati come ostaggi. Mentre su Libero ci sono 2 pagine di approfondimento sull'Iran, ma su quello che sta succedendo nel paese, al di là dei bombardamenti iniziati il 28 febbraio da parte dell'amministrazione americana. L'opposizione conta le vittime, oltre 90.000 uccisi dal regime. Per avere una stima degli assassinati è stata calcolata l'area dell'obitorio di Teheran, dove erano accatastate le salme. E poi c'è anche il tema delle impiccagioni. Costanza Cavalli racconta le impiccagioni come preghiera. Il muezzin, cioè colui che guida la preghiera nelle ore in cui, secondo la fede, la religione islamica, si prega, il muezzin annuncia la morte all'alba. Sempre sulla verità c'è invece un altro un approfondimento su Hormuz, ma non solo. Il mondo è più stretto, racconta Laura Della Pasqua. La disputa sull'apertura dello stretto di Hormuz e di quello di Bab el-Mandeb ci ha ricordato che la libertà di navigazione non è scontata. Il commercio internazionale

0: nazionale dipende da molti colli di bottiglia essenziali per la stabilità energetica e alimentare. E visto che abbiamo detto, parleremo di Cina nell'approfondimento e abbiamo citato Giacarta in Indonesia, Mirko Molteni, sempre sulla Verità, spiega: è Malacca, uno stretto da cui transita l'80% del greggio diretto in Cina, la spina nel fianco di Xi dopo l'addio a Panama. L'Indonesia ha ipotizzato dazi sullo snodo dove passa l'80% del greggio diretto in Cina. Pechino cerca alternative via terra. E poi, sempre dalla Verità, è vero, un anno fa è uscito questo film bellissimo, sempre sulla storia di Ulisse, molto diverso dall'Odissea di Nolan. Era interpretato da Ralph Fiennes e Juliette Binoche, a mio parere un film bellissimo, e oggi Francesco Borgonovo ironizza un po' e dice: il film di Nolan vince al botteghino, ma un'odissea italiana lo supera. Perché? Perché il regista in questo caso era l'italiano Uberto Pasolini, che secondo Francesco Borgonovo ha diretto un film che appartiene alla grande arte, uscito nel 2025 e non ha avuto il riscontro che meritava. Forse, appunto, ironizza Francesco Borgonovo, perché non c'è un'Elena nera su cui polemizzare. Sapete che Nolan ha scelto di far interpretare Elena da un'attrice nera. E con questo però ringrazio ancora Filippo Regi in regia, tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, e do la parola al GR. Per chi vorrà, ci sentiamo dopo il GR per gli approfondimenti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica, a Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
9: Sono le 7:59.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Stati Uniti e Iran riprendono i negoziati sul tavolo nucleare Hormuz, prezzo del petrolio in calo. Schianto sulla statale tra Terni e Rieti, coinvolti un bus, un camper e tre auto, 6 vittime accertate e 34 feriti. Ceuta scuote l'Europa, Meloni rilancia a Bruxelles il modello Albania, 130 le vittime. Europei di nuoto strepitosa Chiara Pellacani, il terzo oro arriva dal trampolino di un metro. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura agli esteri, ripartono i negoziati tra Stati Uniti e Iran.
11: Nuovi negoziati, stessi capitoli, la riapertura immediata e completa di Hormuz al traffico mercantile e lo smantellamento definitivo del programma nucleare dell'Ayatollah. Dopo la minaccia di una offensiva degna della Seconda Guerra Mondiale, Trump annuncia che Teheran è pronta a riprendere la trattativa. Me lo hanno chiesto anche gli stessi iraniani di non attaccare, annuncia trionfante Trump sull'Air Force One, parole cui seguirà una quasi certa smentita di Teheran, secondo un copione ormai consolidato. Determinante a far vincere la linea della diplomazia sarebbe stata in realtà Riyadh, stretta come le altre monarchie sunnite dal Qatar al Kuwait fra la minaccia di rappresaglia dei Pasdaran e quella dei loro alleati in Iraq e in Yemen, con gli Houthi pronti a sbarrare anche l'ingresso al Mar Rosso. C'è già un accordo su Hormuz, ora ci sarà quello sul nucleare, anzi sulla denuclearizzazione del

0: Iran, dice ancora Trump, e dopo la decisione dell'OPEC di aumentare di altri 188.000 barili al giorno la produzione, anche l'effetto annuncio del nuovo negoziato spinge giù il prezzo del petrolio, col Brent che segna un tonfo del 3,93% a quota $84,47 al barile. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: I 27 Stati membri dell'Unione Europea si riuniscono domani, rappresentati dai ministri degli interni, per discutere le misure da adottare alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta.
2: Già avanzata da Giorgia Meloni a fine giugno, l'idea di realizzare con fondi europei nuovi hub modello Albania in paesi terzi sicuri, specie in Africa, domani verrà ufficialmente presentata da Matteo Piantedosi al Consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni. Convocato d'urgenza, dopo i fatti di Ceuta, da Italia e Danimarca, con una lettera firmata da altri 20 paesi, Francia e Portogallo esclusi, la Commissione europea si è già detta pronta a valutare proposte compiute, sottolineando che i prossimi passi spetteranno ai paesi membri. Già pronta una lista di Stati che potrebbero ospitare i nuovi hub, al momento il più papabile appare l'Uganda, intorno a cui Germania, Austria e Olanda hanno già manifestato interesse. Nel frattempo, sempre a seguito di Ceuta, sono scattati in Italia i controlli negli scali dopo la sospensione per un mese dell'accordo di Schengen con la Spagna. Ad agosto c'è il rischio di una paralisi negli scali, avvertono i sindacati di polizia, quando, a riguardo, le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento, parlando della sospensione, fatta solo dall'Italia, come di una scelta lavannaccia inutile e grottesca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca è di 6 morti e 34 feriti, tra cui alcuni gravi. Il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria. A scontrarsi un pullman e un camper.
3: Il camper è totalmente distrutto, così come la parte anteriore del pullman. Il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman, che stava percorrendo la superstrada in direzione opposta, dunque verso Rieti. Le prime notizie parlavano di un nubifragio in corso, di forte vento, ma è ancora da chiarire la dinamica esatta della tragedia all'altezza del lago di Ventina. La Regione Umbria ha attivato il piano delle grandi emergenze con la mobilitazione di tutto il personale necessario. Molti soccorritori sono subito arrivati anche dal Lazio. Gli elicotteri del 118 delle due regioni hanno portato i feriti più gravi a Roma, Rieti, Terni. Intanto l'osservatorio Sapidata ASAPS ha fatto un primo bilancio dei morti negli incidenti sulle strade italiane nell'ultimo fine settimana. Da venerdì sono deceduti 16 conducenti o trasportati di autocamper, 11 motociclisti, 2 pedoni, un ciclista e un conducente di tir. Tra le vittime ci sono 3 minori, una ragazza di 14 anni e 2 ragazzi di 17. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora cronaca, ci sarebbe un cedimento strutturale del velivolo alla base della tragedia che in Perù è costata la vita a 13 persone, 7 delle quali italiane.
4: Secondo i primi risultati dell'inchiesta, il pilota del Cessna Grand Caravan ha segnalato una situazione di emergenza alla torre di controllo. Alcune persone che erano nella zona hanno registrato l'aereo mentre perdeva pezzi. Ha perso un'ala, afferma una persona, mentre registra il momento previo allo schianto. I funzionari dell'ambasciata italiana a Lima sono arrivati nella zona 30 minuti dopo l'incidente e questa domenica hanno confermato che i corpi delle vittime non sono stati ancora ufficialmente identificati. Per ordine della procura peruviana sono già stati raccolti campioni di DNA e rilievi antropometrici per attribuire un nome ai 13 corpi delle vittime, tra cui 7 cittadini italiani.
5: Voglio lamentare profondamente.
4: Mentre la neopresidente Keiko Fujimori ha lamentato l'incidente, Rafael Rey, da 4 giorni a capo del Ministero dei Trasporti, ha confermato che ha sospeso le attività dell'azienda proprietaria dell'aereo.
6: Suspendido ora sus operaciones.
4: Il ministro ha ordinato di rivedere le autorizzazioni concesse alla compagnia e di verificare il rispetto delle condizioni richieste per la prestazione del servizio di trasporto aereo civile. L'area della tragedia continua sotto custodia della polizia e la Giunta di Investigazione Aeronautica del Perù effettuerà le perizie e il recupero della scatola nera per determinare con certezza la causa dell'incidente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ieri a Bologna le celebrazioni del 46esimo anniversario della strage che il 2 agosto del 1980 causò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. La ricorrenza è stata segnata anche da un nuovo scontro politico sul riconoscimento della matrice neofascista dell'attentato.
7: Le parole di Giorgia Meloni sulla strage di Bologna riaccendono lo scontro politico. Nonostante l'appello dei familiari delle vittime, la Presidente del Consiglio anche ieri ha deciso di non fare riferimento alla matrice neofascista dell'attentato. 46 anni fa il terrorismo sferrò uno

0: P2 di apparati dello Stato e dei servizi segreti deviati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La britannica AstraZeneca tratta la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. In chiusura lo sport, strepitosa Chiara Pellacani, la campionessa italiana conquista 2 ori nei tuffi nella stessa giornata agli Europei di nuoto di Parigi, il terzo in questa edizione del campionato continentale. La 24enne romana si impone in serata nel trampolino da 1 metro, solo 2 ore prima aveva dominato nel sincromisto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ascoltiamola ai microfoni di Rai Sport.
2: Tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare, e poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo, e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare, e poi ovviamente a godermela al 100%.
1: Termina qui questa edizione di GR24 curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. La linea torna 24 mattino estate e noi ci risentiamo alle 9.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.
3: Quattro mattino, estate.
4: Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli. Volevo fare una piccola coda di rassegna stampa, perché La Verità, che a lunedì ha molte interviste, ha una lunga intervista al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, che gli ascoltatori di Radio 24 e i lettori del Sole 24 Ore conoscono bene, perché queste stesse cose che adesso vi spiego ha spiegato a Annalisa Corti, le ha dette spesso a Focus Economia con Sebastiano Barisoni, le ha scritte sul Sole 24 Ore. Però avete sentito l'aggiornamento sulla volatilità dei prezzi del petrolio, e io trovo sempre interessante quando anche un esperto di questo calibro sa dire non so, oppure non so spiegarmi, e ripeto, lo ha detto tante volte, ma dice da analista: non so spiegare perché il greggio non è a $200, con tutto quel petrolio fermo ormai da 5 mesi il prezzo del barile dovrebbe schizzare, evidentemente i mercati si fidano di Trump. Questa è una delle possibili spiegazioni che si dà Tabarelli. Continua a non escludere uno shock se su Hormuz non ci sarà una svolta, e questo inverno anche il gas subirà forti rincari in bolletta. Quanto ai molti ascoltatori dicono lascia perdere i messaggi, io esattamente dico quest'ultima cosa, esattamente come appunto quando qualcuno mi fa notare degli errori anche grossolani, delle sviste, ci penso, leggo, ascolto, mi riascolto, e infatti anche Filippo Aureggi mi ha confermato che avevo in effetti detto metro quadrato e non miglio quadrato, quindi me ne scuso, ma è chiaramente appunto una svista. Un po' cito questi messaggi molto così tranchant, o addirittura a volte veri e propri insulti o esempi di violenza verbale, perché la mia segreta speranza è che magari anche a chi manda questi messaggi o si rilegge venga il dubbio forse di aver esagerato.

0: se invece chi dice che non dovrei neanche dar conto di tutti questi messaggi ha ragione, allora semplicemente tutti noi pensiamo sempre di aver ragione, di aver usato i toni giusti, di aver usato le parole giuste, e così però secondo me si chiude qualsiasi possibilità di dialogo tra persone che hanno opinioni diverse o le esprimono in modo diverso, e secondo me sarebbe una sconfitta per tutti. Detto questo, visto che avete sentito nel GR l'aggiornamento che non può esserci sui giornali su questa possibile fusione tra AstraZeneca, che ricordiamolo uno dei colossi di Big Pharma che aveva prodotto uno dei vaccini anti-Covid, e possibilmente quindi l'altro protagonista di questa fusione sarebbe Bristol Myers, e poi perché abbiamo sentito in Italia ci sono in corso i lavori della commissione sul Covid, e venerdì scorso abbiamo sentito il professor Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, parlare dell'audizione che c'è stata in Senato al virologo più famoso d'America e forse del mondo, Anthony Fauci, un signore di 85 anni che ha risposto alle domande dei senatori, in particolare i repubblicani, appellandosi 111 volte al quinto emendamento, quello che consente di non autoincriminarsi, il quinto emendamento della Costituzione americana. Bene, sul tema dei vaccini e in particolare dell'epidemia di morbillo che è scoppiata negli Stati Uniti, ieri ha dato un'intervista alla CNN, lode per il coraggio di andare comunque in una rete non amica, Robert F. Kennedy Jr., che abbiamo nominato anche nella nostra chiacchierata con il professor Remuzzi, ha dato un'intervista in cui sostiene che c'è una epidemia mondiale di morbillo, cosa che naturalmente non è vera. E adesso vi farò sentire un breve estratto, perché credo che comunque il tema dei vaccini, vista l'attualità in Italia con i lavori della Commissione Covid, e comunque perché purtroppo possiamo anche ipotizzare che ci saranno altre epidemie e necessità di trovare altri vaccini, siccome nel palinsesto estivo non c'è effetto mondo, non c'è neanche effetto giorno, mi manca un po' questa possibilità di far sentire voci, in particolare dagli Stati Uniti, sentiamo la voce di Dana Bash, che è la giornalista della CNN a cui è stata affidata l'intervista in diretta con Robert F. Kennedy Jr., ministro della sanità americano, e una sua piccola risposta. Poi, per chi ha curiosità per ascoltare tutta l'intervista, come dico sempre, oggi veramente è semplicissimo, basta andare su YouTube o sul sito della CNN e riascoltarla tutta. Sentiamolo.
1: 93% of these cases are among the unvaccinated. The outbreak is happening on your watch, and even before becoming HHS secretary, for years you have been one of the leading voices questioning the efficacy of vaccines. Do you accept some responsibility for this measles outbreak?
2: Absolutely not. First of all, this is an international outbreak. So, and we're doing better at handling it than any country in the world. Mexico has 15 times the amount of measles per capita that we have. Canada has 4 times the amount of measles. England has 2 times the amount of measles. Did I cause those measles outbreaks?
1: You're the most famous.
2: Did I cause 137,000 cases?
1: You're the most famous vaccine skeptic on the planet.
0: Ecco, quindi avete sentito Dana Bash che gli dice il 93% dei casi, e ci sono anche molti casi tra i bambini, e i bambini di morbillo possono morire, il 93% di questi casi è tra persone che non hanno fatto il vaccino. Robert F. Kennedy ha tolto l'obbligo, pensa di avere qualche responsabilità in questo, visto che sta succedendo on your watch, cioè mentre lei è ministro della sanità. E lui risponde: no, assolutamente, io non ho alcuna responsabilità, questa epidemia è internazionale. Poi cita i dati, che poi facendo un fact checking sono tutti falsi, sui casi in Messico, Canada e nel Regno Unito. E poi Dana Bash che lo incalza dicendo: lei è il Novax più famoso al mondo anche prima di diventare ministro della sanità, e anche qui non pensa di avere delle responsabilità, e Robert F. Kennedy ribadisce: no, nessuna. E a proposito invece di Stati Uniti e della il grande rivale degli Stati Uniti, ora che la Russia, diciamo, per tanti versi non lo è più, dopo esserlo stato per tanti anni, e mi riferisco naturalmente alla Cina. Do il buongiorno a Rita Fatiguso, collega e del Sole 24 Ore e amica. Buongiorno Rita.
3: Ciao, ciao Giulia, come va?
0: Ma sì, dai, bene, tutto sommato. Non ci sono bombe né droni qui a Milano, quindi sicuramente molto meglio rispetto ad altri luoghi del pianeta. Tu già settimana scorsa avevi anticipato questa riunione del Politburo di luglio e l'avevi definita comunque decisiva per la svolta economica. Quindi che cosa ci puoi dire, visto che sappiamo la Cina, certo, cresce a ritmi che noi ci sogniamo, intorno al 4,5%, ma inferiori a quelli degli anni scorsi, e quindi comunque deve affrontare delle misure economiche.
3: Sì, diciamo che è un momento molto particolare per la Cina, perché diciamo come se in questo momento si trovasse a vivere una doppia realtà, cioè per un verso è costretta a spingere l'acceleratore, a trovare, come ricordavi tu, una sorta di nuova roadmap economica interna per cercare di sostenere l'economia, che ha dei problemi anche non indifferenti, mentre per altri versi è considerata e forse si considera una grandissima potenza tecnologica. Sta puntando tantissimo sul versante dell'intelligenza artificiale, ha ripreso quota tantissimo anche nel settore appunto dei chip, dove era rimasta chiaramente indietro, e con le mosse quindi americane e diciamo più occidentali ha dovuto in qualche modo investire tante energie anche su quel versante lì. Quindi una sorta di un po' schizofrenia, perché comunque si sa poco della reale situazione in cui versa la vecchia economia cinese. E per questa ragione il Politburo, nella riunione più importante dell'anno, quella in cui si fa un po' la revisione dell'economia a fine luglio, ha deciso che bisognerà ricominciare a spendere anche investire denaro pubblico in settori che sono ancora una volta il supporto dei consumi, il supporto per il reddito delle famiglie e in qualche modo anche risolvere problemi cronici ormai, soprattutto bene non è ancora delineato il settore, cosa si farà concretamente per gli enti locali. Come sapete, la Cina è afflitta ancora oggi dalla ricaduta del crollo del settore immobiliare, quindi questa è una cosa che ha sicuramente lasciato una impronta molto negativa anche nelle famiglie, la loro decisione di spendere, certo. E quindi questo chiaramente ha creato una sorta di loop che è veramente molto difficile quindi comunque
0: ricordiamo solo scusami Rita, ricordo soltanto due dati per dare appunto l'idea di questa crisi dei consumi interni. Ne scrivi spesso, se ne è parlato tanto ovviamente anche a Focus Economia, questo problema che le esportazioni continuano a essere molto alte ma non si riesce a far ripartire i consumi interni. Nella prima metà dell'anno, come dicevi tu, nuovi motori di crescita, quindi economia digitale, servizi moderni, con un aumento del valore aggiunto nel settore manufatturiero ad alta tecnologia del 13,3%, però le vendite al dettaglio sono cresciute tra virgolette solo dell'1,3% e gli investimenti in immobilizzazioni diminuiti del 5,7%. Quindi come dicevi, appunto, c'è questo problema di consumi interni legato alla crisi immobiliare.
3: Soprattutto quest'ultimo dato strutturale, perché si è creato negli ultimi mesi una sorta di stallo proprio negli investimenti fissi, quelli che diciamo strutturali, che poi permettono di avere una ricaduta. Ecco, però stiamo parlando di vecchia economia tradizionale, quindi in questo momento la forchetta si è aperta tantissimo in Cina per quanto riguarda il vecchio e il nuovo, e probabilmente è questo che dovrà il vertice del partito che a loro volta si ritrovano ad affrontare una situazione molto complessa, perché ha perso molti pezzi la squadra di Xi Jinping, che pure è molto importante. Si pensa che possa bastare un uomo solo al comando, ma in realtà in una società così complessa e

0: così importante che ci stia diciamo, tutti i tasselli a posto. Invece l'anticorruzione ha creato una serie di vittime eccellenti, non soltanto nel settore militare, ma anche in altri, anche a livello politico. Quindi lo stesso Comitato Centrale perde continuamente nuovi pezzi. Questo vuol dire che è anche complicato cercare di far passare delle strategie che poi siano in qualche modo condivise, perché ovviamente l'accusa che si fa alla Cina di essere un sistema non democratico, ma un minimo è necessario di diciamo, dinamiche, e quindi questi tasselli non sono stati rimpiazzati, non si sa bene quando e come lo saranno, perché si è creata proprio questa situazione di vuoto in alcuni aspetti, e continuano comunque a non vedersi successori per l'appunto la figura di Xi Jinping. Ricordiamoci che l'anno prossimo ci sarà il nuovo congresso quinquennale, che dovrà appunto di nuovo decidere che cosa succede anche a livello politico nei prossimi anni.
1: Certo.
0: Nel potere. Quindi, tornando però al discorso dell'economia, sarà fondamentale anche affrontare, oltre ai consumi, l'aspetto della disoccupazione, soprattutto quella giovanile. E qui andiamo a
1: Volevo solo, visto che hai
0: vedere.
1: nominato questo lasso di tempo, 5 anni, a cui naturalmente la maggior parte dei paesi non sono abituati, e mi viene il dubbio e ti chiedo, Rita, siamo all'inizio del 15° piano quinquennale di questo gigante dell'economia e non solo. Forse è uno strumento che, vista l'accelerazione di tutto, no? Ormai ogni cosa cambia molto velocemente. Forse lo strumento dei piani quinquennali non è più così, comincia a avere qualche svantaggio in più, non so, ipotizzo, eh.
0: Io dirti che non credo di no, perché in realtà è un po' come avere una barra, poter mantenere la barra dritta. Quindi lo strumento diciamo, della pianificazione sul è fondamentale anche dal punto di vista, se vogliamo, strutturale e tra virgolette psicologico, perché poi gli aggiustamenti di anno in anno vengono fatti chiaramente a cascata, non è uno strumento così rigido, ma dà l'idea della direzione, e questo è molto, molto. Io invece mi riferivo prima al congresso, quello che poi decide chi comanda nel paese, che ci sarà una sfasatura di un anno, e quello dovrà ancora una volta chiaramente decidere chi è il numero uno, il leader massimo. E vabbè, sappiamo che appunto al momento non ci sono, ecco, ci sono due filoni, uno è quello della pianificazione economica e l'altro è quello di mantenere la stabilità dal punto di vista politico, che sono due polmoni importantissimi per la Cina, perché senza di questi chiaramente non esisterebbe l'environment giusto per poter
1: Certo.
0: continuare a tenere insieme un paese che non conosco molto bene, ma fa un insieme di diversi elementi, diverse aree geografiche che sono anche in competizione tra di loro.
1: Certo. E tu
0: Quindi non è
1: citavi, scusa,
0: che
1: la disoccupazione giovanile. Ricordiamo che è molto importante naturalmente, però, e qui c'è la grande differenza tra Cina e India, che ha superato la Cina anche come popolazione. I giovani in India, ne abbiamo parlato proprio settimana scorsa con Marco Masciaga, sono scesi in piazza, hanno ottenuto le dimissioni di un ministro, il ministro di istruzione. In Cina naturalmente questo non può succedere, in Cina non ci sono elezioni, la Cina non è una democrazia. Quindi questo dato preoccupante della disoccupazione giovanile però è chiaramente qualcosa che Xi Jinping probabilmente dovrà, anzi ne sta già tenendo conto, e probabilmente ci saranno delle misure per questa disoccupazione giovanile.
0: assolutamente, assolutamente, si divaricherà sempre di più diciamo, il percorso di, tra virgolette, carriere, perché chiaramente non tutti, cioè ormai non basta più garantirsi l'accesso alle università più prestigiose per poter poi avere automaticamente diritto di fatto ad un posto di lavoro, e siccome diciamo, l'attenzione per poter arrivare ad ottenere questo fatidico posto di lavoro fondamentale per una società in cui ancora oggi non

0: nonostante la caduta dei divieti, abbiamo dei nuclei familiari in cui ci sono soltanto, c'è soltanto un figlio. E quindi non si riesce a garantire bene il futuro dello stesso nucleo familiare negli anni. Ecco, sarà molto importante adesso guardare all'aspetto delle attività professionalizzanti, cioè una delle aree sulle quali si concentra di più l'attenzione per cercare di ovviare a questo problema della disoccupazione, cioè si esce dall'università e anche la più prestigiosa e non si ha la certezza di avere un posto di lavoro e di garantire dei corsi di formazione che possano in qualche modo garantire un inserimento nel mondo del lavoro anche a livello diverso. Ma qui c'è chiaramente qualcosa che affligge l'intero pianeta, ma ancora di più la Cina, che sta pigiando tantissimo il discorso dell'intelligenza artificiale, la robotica, il fatto che tantissime operazioni anche della vecchia industria vengano ormai affidate a umanoidi piuttosto che altri processi che sono sicuramente molto più avanzati, crea ulteriormente problemi. Appunto sul versante del mercato del lavoro è
1: Certo.
0: inevitabile. Sappiamo che la Cina ha detto no, non riuscirà, non succederà mai, che gli esseri umani saranno sostituiti, bla bla bla, però sappiamo anche che questo è molto difficile, anche nel momento in cui la Cina, ricordiamolo, l'altro grosso evento degli ultimissimi tempi è stata la creazione di una sorta di altra organizzazione multinazionale a guida cinese che si occupa e si occuperà dell'intelligenza
1: Certo.
0: artificiale e quindi anche delle regole del gioco. Su questo devo dire c'è proprio un primato, va detto, della Cina che sta riuscendo a creare delle norme, delle impalcature normative precise che alla fine potrebbero, visto che coinvolge sempre più paesi del famoso sud-est, South Initiative, cioè del sud
1: Certo.
0: del mondo, quindi continua ad assimilare, continua ad aggregare anche grandissimi, diciamo, paesi, nazioni che possono in qualche modo rendere più forte
1: Certo, per
0: questi
1: esempio il
0: organismi
1: Brasile.
0: alternativi,
1: Una cosa, l'ultima
0: assolutamente, in
1: cosa che
0: America Latina.
1: volevo chiederti, siamo settimana scorsa e anche quella prima, le società quotate della moda e del lusso hanno pubblicato i loro dati, tutti indicano qualche segnale di ripresa da parte della Cina, che fino al 2024 veniva considerato il motore dei consumi di alta gamma. E quindi volevo chiederti, molti citano anche quel periodo di shaming, cioè di far vergognare le persone che esibivano i loro acquisti di lusso. Questo c'è ancora perché naturalmente il pericolo era di creare tensioni sociali, facendo, insomma, mostrando apertamente la ricchezza.
0: Purtroppo esiste ancora da un certo punto di vista perché la campagna anticorruzione, io parlavo prima di tante pedine cadute anche a livello politico, la campagna anticorruzione che ormai è diventata endemica, uno strumento ormai di ordinaria amministrazione per Xi Jinping, ha colpito tantissimo l'ostentazione, continua a farlo, cioè diciamo che a strascico quello che non va bene per i politici. Quindi che possano, che poi chiaramente sono quelli che hanno più disponibilità economiche, tutto ciò diventa un qualcosa che poi dopo a cascata si riversa sull'economia. Quindi ancora oggi non è bello ostentare la Ferrari
1: Certo.
0: piuttosto che dico la Ferrari perché mi viene in mente come diciamo status symbol o un altro elemento che è
1: Certo.
0: più collegato anche alle cose italiane. Quindi sicuramente è un po' un tallone d'Achille, ma non è insuperabile perché in ogni caso sappiamo che la Cina ha tantissimi miliardari che chiaramente in qualche modo,
1: Continueranno a
0: però ecco, il problema è lo
1: spendere.
0: scarto tra acquistare e mostrare,
1: Certo,
0: questo è qualcosa
1: certo.
0: che ancora è proibito, è tabù.
1: Carissima Rita, ti leggiamo sul Sole 24 Ore, magari ti ascoltiamo qui a Radio 24. Io penso che ti disturberò ancora in questo lungo agosto. Intanto grazie per oggi e buona giornata.
0: Piacere. Ciao.
1: Ciao. Noi ci fermiamo solo per un paio di minuti e poi in realtà restiamo in scia a quello che ci ha raccontato Rita, perché parleremo in particolare di

0: intelligenza artificiale.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì e buongiorno a Enrico Pagliarini, non devo certo presentarlo agli ascoltatori di Radio 24, conduttore di 2024 e voce naturalmente appunto anche in tanti altri programmi di Radio 24, soprattutto sui temi che riguardano la tecnologia. Enrico, ti tocca, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale, ma non solo, perché ieri 2 agosto, abbiamo scelto un po' questo spunto, è entrato in vigore il famoso AI Act, cioè un regolamento dell'Unione Europea che appunto riguarda l'AI, Artificial Intelligence, intelligenza artificiale. Allora spiegaci innanzitutto perché questo cambia qualcosa.
5: Buongiorno a tutti, eccomi qua. Dunque, allora, stiamo parlando del provvedimento principe per regolare l'intelligenza artificiale nell'Unione Europea. È entrata in vigore il 1 agosto 2024, ma come spesso accade, come accade sempre per le norme e soprattutto per le norme europee, ci sono varie scadenze e alcune importanti sono appunto in vigore da ieri. La novità principale, e direi la parola chiave, è la parola trasparenza. La novità principale è un generale obbligo di trasparenza verso gli utenti che devono sapere se stanno interagendo con un chatbot, ad esempio, o devono sapere se un prodotto digitale è stato generato con l'intelligenza artificiale o anche solo creato grazie all'intelligenza artificiale. Quindi chi eroga un servizio tramite un sistema di intelligenza artificiale deve dichiararlo, e questo è l'obbligo generale, a meno che non sia chiaro che stai interagendo con un sistema artificiale. Allora facciamo subito degli esempi. Se tu interagisci con un chatbot, devi saperlo, quindi o ti viene detto prima di iniziare la chiacchierata se è vocale, oppure vedi una scritta se sei davanti a o su un'app o su un sito, ma la norma dice a meno che non sia chiaro, cioè quindi se il chatbot si dichiara e dice buongiorno, io sono Paperino, il tuo assistente digitale. Certo, cioè, è chiaro che quello è certo. Un chatbot.
0: Tra l'altro le vedrai anche tu, ma insomma oggi sui giornali, dunque, c'è un caso negli Stati Uniti dove è stato ritirato un libro per il quale era stato dato un anticipo di $2 milioni perché l'accusa allo scrittore Jenny Falade è di averlo scritto con l'intelligenza artificiale. Poi c'è Mario Lavezzi, La Verità, il cantautore, che dice brani fatti con l'intelligenza artificiale, pure a Sanremo. E poi c'è il grande tema di come si nutre l'intelligenza artificiale, cioè dei libri, appunto li deve prima leggere, e su questo segnalo, l'ho notato ieri comprando dei libri in inglese, che c'è proprio la dicitura: è vietato naturalmente riprodurre, come è sempre successo, più di 10-15 righe a seconda dell'editore senza chiedere il permesso, ed è vietato usare questo testo per nutrire l'intelligenza artificiale. Quindi mi sembra insomma che era necessario questo provvedimento.
5: Sì, anche se su questo ultimo punto che tu tocchi c'è stata una causa recente che ha visto come protagonista Anthropic, e in questa causa il giudice aveva detto che secondo il diritto degli Stati Uniti è lecito l'uso massiccio e massivo di testi o comunque contenuti in generale che poi vengono dati in pasto all'intelligenza artificiale per essere addestrati. E altra cosa poi è quanto le aziende che addestrano sistemi di intelligenza artificiale con contenuti

0: presi in rete o anche acquistati. Altra cosa è quanto devono eventualmente risarcire gli autori.
1: Certo.
0: Questo è tutto un tema che deve ancora essere chiarito. Comunque, tornando a questo obbligo in vigore da ieri, noi vedremo sempre più, a partire da oggi, comunque nei prossimi giorni, delle dichiarazioni o scritte o anche vocali, perché ci sono sistemi con cui interagiamo, ma banalmente ho sentito spot pubblicitari all'inizio, dove all'inizio si sente generato con l'intelligenza artificiale. Quindi sapremo, laddove non è chiaro, se qualcosa è stato generato con l'intelligenza artificiale. Tu citavi la musica e oggi stiamo assistendo a una esplosione di contenuti generati con l'intelligenza artificiale e proprio il settore della musica. Poi bisogna vedere se gli autori seguiranno queste indicazioni o no. Deciso, il settore della musica ha deciso di adottare delle etichette dove c'è scritto generato completamente con l'intelligenza artificiale oppure generato con l'intelligenza artificiale, perché è chiaro che moltissimi artisti, non solo della musica, ma artisti in generale, usano come aiuto sistemi di intelligenza artificiale. Quindi questo
1: Certo.
0: sarà un po' una regola. Quindi io immagino che vedremo sempre più bollini di questo genere o diciture in cui c'è scritto che in qualche modo è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. Poi si apriranno una serie di casi d'uso per cui bisognerà capire se bisogna dichiararlo o non bisogna dichiararlo. Io penso, ad esempio, per le fotografie, faccio anche qui degli esempi. Se viene pubblicata una fotografia con un cavallo che vola, è
1: Sì,
0: ovvio che quella è generata con
1: certo.
0: l'intelligenza. No, ecco, quindi lì non lo devi dichiarare. Però ci sono tanti casi in cui la foto è verosimile, ma generata con l'intelligenza artificiale, in cui bisognerà dichiararlo, ma poi c'è tutta una serie di sfumature in cui è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per modificare qualcosa di reale. Allora, a
1: Certo.
0: quel punto è semplice fotoritocco, e in teoria il fotoritocco non è soggetto a questo obbligo,
1: O
0: o
1: falsificazione, certo.
0: bravissima,
1: E,
0: dove finisce il
1: certo.
0: fotoritocco e inizia
1: Sì, appunto perché
0: il
1: Photoshop
0: falso.
1: esiste per esempio da tanti anni. Tra l'altro segnalo sempre dai giornali di oggi sulla stampa c'è un racconto di Sara Tirrito di questi miliardari dell'intelligenza artificiale, perché se da una parte, come ci raccontava anche Rita in Cina, c'è il terrore che l'intelligenza artificiale cancelli i posti di lavoro, ma naturalmente è una paura, magari non un terrore che abbiamo anche in Europa, i protagonisti di questa rivoluzione tecnologica sono miliardari, non milionari. Per esempio, qui c'è Liang Wenfeng, che ha un patrimonio di 37,9 miliardi, è stato tra i fondatori di DeepSeek. Poi naturalmente c'è anche Dario Amodei, che ha solo 7,98 miliardi, cofondatore di Anthropic. E poi ci sono due cinesi. Però per dire che davvero è un business che traina gli investimenti, in questo momento arricchisce molto, naturalmente sono patrimoni soprattutto azionari, quindi sulla carta, però arricchisce molto i fondatori, però c'è anche il tema dei data center, perché abbiamo detto addestrare l'intelligenza artificiale, rendere insomma fruibili tutti questi chatbot, ma sappiamo che ci vogliono i data center, che sono al centro di altre discussioni polemiche e nuove leggi.
0: Sì, le fabbriche adesso si diceva le fabbriche del futuro, ormai le fabbriche di oggi sono anche i data center, che sono sistemi pieni di server, pieni di grandi computer giganteschi. Se ne stanno costruendo tantissimi, e oggi uno dei problemi che queste aziende stanno incontrando è che non c'è più materia prima per costruire questi data center. Quindi chi ha prenotato non solo server o schede grafiche, ma anche, cito un caso che viene citato spesso quando si parla di data center, i trasformatori per trasformare l'energia ad alta tensione o media tensione che arriva per poi alimentare i computer che sono dei data center. Oggi bisogna attendere almeno un anno, se non un anno e mezzo, per avere un trasformatore. Quindi siamo di fronte ad una esplosione della richiesta di materia prima per costruire i data center, e E

0: Visto che i data center consumano oltre che suolo, ma questo si può anche risolvere, ad esempio in Lombardia è stata fatta una legge che scoraggia fortemente la costruzione di data center in terreno fertile, in campagna, diciamo, e incentiva l'uso di ex siti industriali, insomma, quindi questo forse è un tema che si può anche risolvere. Però consuma un sacco di energia e ci sono comunità in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, che si stanno lamentando fortemente perché inserire in un territorio una fabbrica che consuma dall'oggi al domani non 1 megawatt, ma stiamo parlando di decine, se non centinaia di megawatt, può creare degli squilibri anche alle reti elettriche. Adesso è vero che in Europa questo problema è un po' più contenuto perché non stiamo assistendo ad una esplosione, anche se c'è un aumento di richieste di costruzione di data center e se ne stanno costruendo. Vorrei anche approfittare per dire che i nuovi data center non consumano acqua, come si dice spesso, perché questa è
1: Questa è
0: una leggenda, o meglio.
1: un'evoluzione recente, certo.
0: Sì, allora più che una leggenda, è una verità per i data center che oggi sono già attivi, però tutti i data center nuovi consumano acqua nella misura in cui sono a circuito chiuso, quindi è ovvio che se un data center, che è un po' come il radiatore dell'automobile, se un data center per il circuito chiuso richiede 10.000 litri di acqua, quelli devi usarli, però
1: Certo,
0: in
1: però
0: quel
1: quindi il
0: momento sono
1: problema
0: certi
1: resta in
0: discorsi.
1: realtà il fabbisogno energetico. E dicevi, lo dicono in tanti, l'Europa è rimasta indietro rispetto a Stati Uniti e Cina, e però, proprio notizia di settimana scorsa, questo bando dell'Unione Europea per le cosiddette AI Gigafactory. Quindi forse, insomma, stiamo accelerando comunque anche in Europa.
0: Sì, sicuramente questi finanziamenti europei per costruire AI Factory, dove sostanzialmente poi si farà sperimentazione, si farà anche addestramento di modelli, non c'è dubbio, un passo in avanti. Ma buona parte dei data center che vengono costruiti nel mondo, che generano preoccupazioni, che generano richieste fortissime di energia, sono costruiti da aziende che erogano servizi. Aziende statunitensi, cinesi, in Europa, poi lo stanno costruendo anche aziende europee, ma la stragrande richiesta di data center nuovi o comunque di costruzione di data center nuovi è fatta da aziende private. Quindi l'Europa sta sicuramente facendo bene perché c'è una parte di sviluppo che deve essere fatto anche grazie a contributi pubblici,
1: Certo,
0: ma
1: ma
0: non so
1: sono in
0: se
1: realtà soprattutto
0: risolveremo.
1: investimenti privati. Tra l'altro, su questo c'è l'altro grande tema di quanto stanno investendo appunto le aziende quasi sempre a debito in questi progetti. Ieri sul Sole 24 Ore, sempre Vittorio Carlini spiegava: Big Tech, profitti boom, margini su del 22%, passività nascoste per 1.650 miliardi. Quindi, secondo alcuni, quando si parla di bolla di questi titoli che sono andati così bene anche in questo primo semestre, in realtà si parla anche di questo debito così tra virgolette nascosto, perché poi sono società quotate, quindi nascosto mica tanto, insomma, leggendo i bilanci, come ha fatto Vittorio Carlini, lo si può vedere chiaramente. Enrico, ci lasciamo solo, tu sai, a quest'ora c'è la viabilità e poi ci ritroviamo subito dopo e avremo anche un secondo ospite.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. A Roma, sul grande raccordo anulare, si sono formate code per incidente tra autostrada per Fiumicino e Pontina in carreggiata esterna. Vi ricordiamo che il tratto urbano della A24 è chiuso per lavori in galleria Pittaluga tra Tangenziale Est e Portonaccio in uscita dalla capitale. Code si verificano in ingresso a Roma. In Toscana, per un veicolo fermo da poco rimosso, code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli e San Miniato, verso Firenze. A Bologna, sulla A14 Adriatica, incolonnamenti per un altro veicolo in panne, tra Borgo Panigale e l'innesto con la 13, in direzione Ancona. Giornata da annunciato bollino giallo sulle autostrade italiane, ma traffico in realtà più intenso del previsto per la coda dell'esodo d'inizio agosto sulle direttrici nord-sud e sulla A4 Milano-Venezia, in direzione Venezia. A Milano, infine, sulla tangenziale ovest, code per un veicolo in panne tra Settimo Milanese e Vigevanesi, in direzione Bologna. È tutto, fate buon viaggio.
2: Mattino, estate.
1: Di nuovo buongiorno Enrico.

0: Buongiorno a Marco Teich, docente di Digital Manufacturing del Politecnico di Milano, con cui parleremo anche di come la tecnologia sta trasformando, sta già facendolo, ma trasformerà anche proprio il modo di produrre, perché non smetteremo di produrre dei beni fisici. Però Enrico, prima di anche coinvolgere il professor Teich, volevo chiederti un'ultima cosa, perché personalmente, da avidissima lettrice di fantascienza, mi affascina questo tema dei quantum computers, e qui tra l'altro l'Italia e l'Europa, come tu spieghi spesso, a 2024 qualche carta da giocare ce l'ha. Ecco, cosa sono questi quantum computers?
1: Diciamo che sono computer completamente diversi rispetto a quelli che conosciamo oggi. Sono computer che ci permetteranno, e uso il termine al futuro non a caso, poi lo spiego il perché, ci permetteranno di risolvere problemi che i computer tradizionali impiegherebbero anni per risolverli, e sono computer che non sostituiranno i computer di oggi, ma si affiancheranno per alcuni tipi di problemi. Parlo del futuro perché oggi i computer quantistici ci sono già, ne abbiamo almeno 4 mappati e censiti in Italia, uno a Napoli, 2 a Bologna e 1 a Torino. Sono macchine tutto sommato nemmeno gigantesche come quelle a cui siamo abituati oggi, perché quando parliamo di data center di fatto parliamo anche di supercalcolatori, ma in questo caso per i quantum computer parliamo di dimensioni anche come consumo energetico più contenute, seppur con potenzialità veramente incredibili. Parlo al futuro perché oggi tutti questi supercalcolatori quantistici, i quantum computer, servono prevalentemente per il mondo della ricerca e per chi costruisce software per prepararsi per i prossimi anni.
0: Certo.
1: Tutte le aziende, le grosse aziende dichiarano, cito un'intervista che ho fatto al capo del quantum computing di Google, e dicono che entreranno, diciamo, nel mercato commerciale nei prossimi 2, 3, 4 anni grosso modo, ma raggiungeranno una diffusione massiccia nei prossimi 10 anni.
0: Vabbè,
1: poi magari quindi saranno tempi più veloci.
0: Certo.
1: Però.
0: Quindi vado al professor Marco Teich, grazie, buongiorno ancora per aver accettato
2: buongiorno.
0: Il nostro invito. In realtà c'è quest'altro aspetto, diciamo, sempre legato a queste rivoluzioni tecnologiche in cui siamo immersi, ed è quello dei robot umanoidi, che è un po' quello di cui lei si occupa al Politecnico. Ecco, cosa sono questi robot umanoidi e perché non possiamo parlarne al futuro, dobbiamo parlarne al presente?
2: Ma sono dei robot che, a differenza di quelli a cui siamo abituati ormai da una trentina d'anni, hanno sostanzialmente delle sembianze umane, no? Tant'è vero che li chiamiamo umanoidi, quindi in qualche modo volendo richiamare l'uomo, e non li chiamiamo semplicemente robot, anzi la parola robot è addirittura sparita dal loro nome. Hanno 2 gambe, hanno 2 braccia, hanno un volto, spesso gli mettiamo degli occhi, e sono in grado di ascoltare quello che succede nell'ambiente, sono in grado di vedere quello che succede nell'ambiente, e poi, grazie al fatto che non hanno solo, come dire, una dimensione fisica, ma hanno anche una dimensione di intelligenza artificiale, di tutto quello che avete parlato fino adesso, sono in grado di reagire in maniera contestuale rispetto a quello che sta succedendo nell'ambiente in cui si muovono. Quindi non sono programmati per fare un'azione in maniera ripetitiva, ma sono in grado di reagire a degli stimoli che arrivano dall'ambiente. Quindi hanno delle caratteristiche tecnologiche che li rendono veramente simili a quello che è l'uomo.
0: Certo.
2: La cosa,
0: solo per dare un po' di contesto,
2: prego,
0: agli ascoltatori, quindi ci sono aziende, soprattutto americane, che li hanno già introdotti, suppongo anche in Cina, e in Europa invece ne abbiamo già?
2: In Europa ne abbiamo già qualcuno, abbiamo alcune aziende automobilistiche in Germania che li stanno introducendo, e forse diciamo che l'adozione di questi in Europa è sicuramente più indietro rispetto a quello che succede negli Stati Uniti, Cina, ma io citerei anche il Giappone e la Corea del Sud, che da questo punto di vista sono molto più avanti nell'introduzione in questo momento di questo tipo di umanoidi all'interno delle fabbriche, anche se poi questi umanoidi possono essere adottati in contesti anche diversi. Pensiamo negli ospedali, pensiamo in Giappone, ci sono degli esempi di cura delle persone anziane all'interno delle case di riposo, perché poi la capacità di interazione può far sì che gli umanoidi non solo siano in grado di fare delle cose, ma anche di interagire in qualche modo come interagiamo con l'intelligenza artificiale, no?
0: Certo.
2: Chiacchierando con l'intelligenza artificiale, ecco, in questo caso chiacchieriamo con qualcuno che mi risponde, ma che ha anche una sembianza molto simile all'uomo. E questo, secondo me, è l'elemento che da un punto di vista sociologico deve essere assolutamente affrontato,
0: Certo,
2: perché
0: perché
2: è
0: c'è
2: lì che
0: l'aspetto
2: c'è.
0: tecnologico, appunto si stanno evolvendo, poi quello sociologico, lei dice, gli mettiamo anche degli occhi. Questo tema dell'utilizzo di robot umanoidi che hanno una, come ci spiegava, non sono semplicemente degli esecutori, cioè non sono le classiche, per esempio, catene di montaggio dove non vediamo più persone da tanti
2: Corretto.
0: anni. Ecco, forse lei dice, per esempio, potrà addirittura diventare caposquadra, un po' come esiste già l'intelligenza artificiale agentica, qui ci saranno dei robot che potranno addirittura comandare degli umani, dobbiamo spaventarci?
2: Beh, dobbiamo, come dire, prepararci, no? Perché è chiaro che questa evoluzione tecnologica non la puoi fermare. Avendo intelligenza artificiale generativa e quindi poi anche agentica a bordo, sono in grado di svolgere dei compiti e prendere delle decisioni in alcuni casi sicuramente in maniera molto più veloce ed efficiente di quello che un qualunque caposquadra, un qualunque caporeparto è in grado di fare. Quindi io prevedo che in maniera naturale a un certo punto si arriverà a sostituire la persona che decide e che fa allo stesso tempo, perché poi in fabbrica un capo reparto svolge queste funzioni molto molto presto. E allora la domanda che uno si deve fare è se poi le persone, gli operatori, gli operai sono pronti a interagire. Noi siamo abituati per cultura a prendere, uso una parola un po' forte, degli ordini da un'altra persona fisica, da un altro, da
0: Certo.
2: un uomo, da una donna. Un domani lo dovremo prendere da un robot. Allora il tema non è se questo succederà, il tema è se le persone saranno in grado di accettare questo. Quindi ecco che entra un tema di accettazione psicologica,
0: Certo.
2: no? Gli
0: Lei giustamente dice
2: psicologi.
0: non è catastrofismo, è realismo industriale. Volevo solo
2: Ah,
0: ricoinvolgere un
2: assolutamente.
0: attimo Enrico, perché tu che parli con tantissime persone in questo mondo, hai l'impressione che per esempio su questo aspetto appunto ci sia una certa consapevolezza, cioè che anche le fabbriche verranno completamente cambiate e che bisognerà un po' cambiare atteggiamento culturale, che sappiamo è la cosa più difficile.
1: Sono pochissime le persone che sono consapevoli e quindi siamo di fronte ad una potenziale rivoluzione che avrà un impatto proprio anche psicologico nei confronti di tantissime persone. Ma penso banalmente al sindacato, non mi sembra che questo sia un tema, non dico che non sia dibattuto perché c'è qualcuno che ne sta parlando, ma mi sembra che sia veramente marginale.
0: Certo, e invece volevo chiedere ancora al professor Taish, perché ha citato il Giappone, paese che insomma ancora per molti aspetti misterioso, c'è un motivo particolare per il quale è iniziata proprio lì questa sperimentazione, insomma, dei robot nella cura, che tra l'altro sappiamo è un settore in emergenza ovunque, cioè mancano i medici, mancano gli infermieri, mancano gli operatori sanitari, quindi da una parte c'è una grande domanda e una scarsa offerta e qui arrivano i robot.
2: Beh, il Giappone ha una tradizione di interazione con l'automazione che risale agli anni 60, no? Anche le prime sperimentazioni con i robot industriali sono iniziate proprio in Giappone. E c'è una ragione culturale che risiede nella loro cultura shintoista, cioè l'oggetto in Giappone non è visto come un qualcosa significativamente diverso dall'uomo, no? È un qualcosa che fa parte della natura, che fa parte dell'uomo. E quindi ecco che i robot, essendo di fatto un oggetto, vengono accettati molto bene. Gli oggetti hanno un'anima, e anche i robot in questo senso vengono accettati da questo punto di vista. Quindi c'è un tema culturale che facilita l'adozione e che ha
0: Certo.
2: spiegato, se vogliamo, la produttività e quindi la competitività che il Giappone ha avuto per tantissimi
0: Certo.
2: anni. Poi oggi non sono capaci di produrre robot umanoidi come altri paesi, ma sicuramente l'adozione è molto più facilitata. E
0: temi
2: questo
0: super
2: è un tema
0: affascinanti,
2: di
0: magari la disturberò ancora, così come quasi certamente disturberò ancora Enrico, grazie mille. Poi naturalmente si possono seguire in podcast, tra l'altro c'è anche un podcast proprio sull'intelligenza artificiale, ma riascoltare tutte le puntate di 2024 sul sito di Radio 24. Grazie professor Taish, docente di Digital Manufacturing del Politecnico di Milano. Ringrazio naturalmente in redazione Marco Santoro, Paolo Valentino, Giorgio De Luca, in regia Filippo Aureggi. Ancora grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi. Una buona giornata da Giulia Crivelli. Se vorrete, appuntamento a domani dopo il GR delle 7.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Sono le 8:59.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Guerra in Ucraina, 14 vittime negli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Gravi le condizioni della donna accoltellata ieri dall'ex marito nel Bresciano. AstraZeneca tratta per la fusione con Squibb, rischio monopolio sui farmaci oncologici. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Secondo quanto riferito dalle autorità di entrambi i paesi, gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre gli attacchi russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Quest'anno il numero di vittime civili in Ucraina è aumentato vertiginosamente a causa dell'intensificarsi dell'uso da parte della Russia di missili a lungo raggio difficili da intercettare. Nel frattempo Kiev ha lanciato ondate di attacchi di rappresaglia contro la Russia, anche contro impianti energetici e magazzini al dettaglio. Tra Stati Uniti e Iran intanto riprendono i negoziati.
7: Nuovi negoziati, stessi capitoli, la riapertura immediata e completa di Hormuz al traffico mercantile, lo smantellamento definitivo del programma nucleare dell'Ayatollah. Dopo la minaccia di una offensiva degna della Seconda Guerra Mondiale, Trump annuncia che Teheran è pronta a riprendere la trattativa. Me lo hanno chiesto anche gli stessi iraniani di non attaccare, annuncia trionfante Trump sull'Air Force One, parole cui seguirà una quasi certa smentita di Teheran, secondo un copione ormai consolidato. Determinante a far vincere la linea della diplomazia sarebbe stata in realtà Riyadh, stretta come le altre monarchie sunnite dal Qatar al Kuwait fra la minaccia di rappresaglia dei Pasdaran e quella dei loro alleati in Iraq e in Yemen, con gli Houthi pronti a sbarrare anche l'ingresso al Mar Rosso. C'è già un accordo su Hormuz, ora ci sarà quello sul nucleare, anzi sulla denuclearizzazione dell'Iran, dice ancora Trump, e dopo la decisione dell'OPEC di aumentare di altri 188.000 barili al giorno la produzione, anche l'effetto annuncio del nuovo negoziato spinge giù il prezzo del petrolio, col Brent che segna un tonfo del 3,93% a quota $84,47 al barile. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Un'interruzione di corrente diffusa ha colpito Cuba nella notte, mentre l'isola rimane sotto il blocco petrolifero statunitense. L'azienda elettrica statale Unione Elettrica ha segnalato sui social una disconnessione totale della rete nazionale, lasciando il paese al buio, inclusa la capitale, L'Avana. La cronaca italiana: versa in gravi condizioni la donna di origini indiane e accoltellata all'esterno del centro commerciale di Campo Grande nel Bresciano ieri nel tardo pomeriggio. L'aggressore sarebbe l'ex marito, individuato dalla polizia. La britannica AstraZeneca tratta la maxifusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato, il primo per fatturato.
8: AstraZeneca, colosso farmaceutico britannico ai suoi massimi storici per fatturato e utili, sta trattando la fusione con la rivale statunitense Bristol Myers Squibb, più piccola e in questa fase meno solida. A rivelarlo è il Financial Times. La fusione darebbe vita alla prima società farmaceutica al mondo per fatturato e al quarto posto per capitalizzazione, intorno ai 400 miliardi di dollari. Ma gli ostacoli alla fusione sono molti, segnala Reuters. Entrambe le società sono colossi nei farmaci antitumorali e la loro fusione porterebbe a un quasi monopolio per alcune cure, causando uno stop delle autorità antitrust. Di fatto poi sarebbe la britannica AstraZeneca a inglobare l'americana Bristol, cosa che potrebbe trovare Donald Trump non favorevole, pronto, se del caso, a usare l'antitrust come scudo difensivo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
9: Buona mattinata a tutti. Il mese di agosto parte bene per le borse europee, sicuramente incoraggiate anche dalle notizie di carattere internazionale di cui abbiamo appena ascoltato. Peraltro il petrolio è ancora più giù rispetto ai livelli indicati nel precedente servizio, perché il Brent a Londra è a $83 e sotto gli 80 il greggio americano. Più 0,63% in partenza Piazza Affari, Parigi più 0,82%, Francoforte più 0,93%, una settimana che sarà caratterizzata da molte trimestrali importanti. E poi, per quello che riguarda i dati economici, venerdì l'atteso dato sull'andamento del mercato del lavoro americano. Piazza Affari più 3,5% per Unipol, in questo momento miglior titolo, Azimut più 2, Buzzi più 2, i peggiori invece inevitabilmente i titoli del settore energetico, Eni meno 2,6, Saipem meno 1,58, Italgas meno 1,54%. Per ora è tutto.
5: E termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan in questa versione estiva. Vi teniamo compagnia mezz'ora con un bel frullatino pieno di vitamine e poi una puntata del podcast That's America. Con Carmelo Lauricella in regia possiamo iniziare.

0: creata, diciamo così, con la stessa metodologia. Allora cerchiamo di capire che cos'è, come nasce questo metodo AMER. Lo facciamo con Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, autore di Piombo e Latte, il caso AMER, dal delitto impunito al sogno di una cura contro i tumori. Buongiorno Luca, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, io dico, teniamo sullo sfondo questa vicenda di cronaca, anche se mi ha molto colpito nel leggere l'articolo che è scritto sul Corriere della Sera, che il marito di questa donna che è morta di recente, e io di fronte alla morte, ai lutti, per carità, si ha sempre il timore di dire le parole sbagliate. Insomma, come l'ha presentata questa morte, questa malattia? Addirittura ha usato questo termine benattia, che vorrei che tu ci spiegassi.
1: Eccoci, beh, insomma, intanto parlare di AMER, cosa che non bisogna mai fare a cuor leggero, perché, come giustamente hai detto, presunta cura, è una teoria pseudomedica, diciamolo chiaramente, è un buco nero, nel senso che quando lo si incrocia ci si può cadere dentro. È quello che è successo a Lino Bottaro, il padre di Eleonora Bottaro, ragazza morta 10 anni fa di una leucemia curabile nell'80% dei casi, secondo i massimi oncologi di Padova che volevano curarla. E lui è stato uno dei più attivi in Italia diffusori della teoria di AMER. AMER che cosa dice in sostanza pericolosa? Che la malattia è un buon segno di risoluzione del conflitto innescato da un trauma. Ossia, quando io ho una malattia vuol dire che il mio corpo sta superando il conflitto innescato da un trauma.
2: Ma è simile nasce all'idea con il... che sta reagendo il sistema da, immunitario, da qui il termine, simile a quest'idea qui.
0: Sì, da qui il termine benattia.
1: Da qui benattia, esattamente. Benattia. Quindi non è poi questo l'idea, il sogno che tutti noi abbiamo, che cambiando le parole possa cambiare la sostanza. Quando si parla della teoria di AMER in realtà si sta parlando di come funziona in parte il nostro cervello, cioè quando si dice il pensiero magico, la verità è che la mente ha il potere magico di provare a cambiare la realtà attraverso le parole, attraverso i nessi logici. Ecco, in questo caso abbiamo Lino Bottaro che, quando si ammala la figlia Eleonora di una leucemia, lui legge su AMER che la leucemia è legata a un calo dell'autostima. E cos'era successo nella vita della figlia di drammatico che aveva causato un calo dell'autostima? La morte del fratellone, il fratello più grande, Luca. E quindi si dà questa spiegazione. Quindi la leucemia, dice in un'intervista a un collega, Andrea Priante, del Corriere del Veneto, la leucemia è rigenerazione. Ora, sono parole che fanno venire i brividi. Lui però ci crede, tant'è che quando è morta anche la moglie, che si era operata in realtà alla lingua, però senza entrare nei dettagli, come dicevi all'inizio, la spiegazione in questo caso degli ameriani è che è un problema di non riesco a dire le parole, mi muoiono in bocca le parole, quindi c'è sempre una spiegazione psicologica che è ansiolitica, perché quando c'è una malattia senza motivo arriva uno che ti dà una spiegazione e ci si sente meglio, perché non per sempre è dal caos.
0: Tu però nel libro ricostruisci anche altri fatti, perché il tema è poi quando uno sceglie, sappiamo che c'è la libertà di cura, sancita dalla Costituzione, certo. Uno può decidere
1: di cura, però di cura.
0: sì però sì di cura,
1: che
0: però
1: una libertà di morte,
0: certo, però cura vuol dire che se uno ha un tumore va a un istituto, ti propongono chemioterapia, radioterapia, e uno deve poterla accettare, cioè la Costituzione prevede questo. Il problema è quando ci sono di mezzo i figli. Di recente è stato un altro caso, tu ne hai anche parlato, sì, certo, i figli minori.
1: Francesco Gianello, quello è un caso un po' più edificante, perché la madre ha detto chiaramente nell'intervista che ci ha rilasciato: state alla larga da AMER. Sì, magari per voi adulti, ma per i vostri figli lasciate stare, perché lei ha riconosciuto che essenzialmente l'ha solo perso con più illusione. Forse non sarebbe andata altrimenti il decorso della malattia, ma l'illusione che risolvere un problema psicologico possa far rimettere la malattia è una questione terribile, perché il momento in cui ti rendi conto che è un'illusione sei veramente solo, perché in genere quando abbracci la teoria di AMER rischi di isolarti dai medici sicuramente, ma anche da quei familiari e da quegli amici che ti dicono: stai attento, questa cosa non ti guarirà, cioè li vedi come dei nemici del processo di guarigione. È un meccanismo veramente, io lo definisco un buco nero, perché c'è un granello di luce in questa intuizione. sì, il rapporto psicologico.
2: Ma esiste la malattia psicosomatica? C'è un'altra, certo, direzione. Beh, allora solo che, qualcosa.
1: Solo che lui ti dice: Hammer, non devi interferire con, non devi disturbare la guarigione. Il problema è che a quel punto la malattia

0: disturbata agisce.
1: Avanza.
2: Certo. Ma questa è la stessa cosa della nuova medicina, si chiama anche così?
1: Sì, nuova
0: ecco,
1: medicina.
0: Beh, no, i nomi sono tanti, perché non si cita più Hammer. Tutti gli ameriani negheranno di seguire Hammer, perché Hammer, che è veramente un uomo molto sfortunato all'inizio e poi complice della sua sfortuna, molto sfortunato perché gli succede una disgrazia, insomma, gli muore questo figlio giovane a 19 anni nella notte di Cavallò, in cui a sparare fu Vittorio Emanuele di Savoia, e dopo lui. 13 anni, cioè, sì, ma insomma, io nel libro Piombo Velate ho trovato la prova definitiva, quindi diciamo ormai si può dire che è stato lui il responsabile. L'ho trovata in una perizia balistica di quegli anni, degli anni 90, in cui ci fu il processo a Parigi, poi è stato assolto, ma la Cassazione italiana dice che è legittimo ricordare la responsabilità del principe che agì al di fuori di ogni logica.
2: Non temi querele per questo, insomma.
0: Ma il libro è uscito da un anno, ci sono state ampie recensioni da Casa Savoia e dai tanti avvocati che erano sempre pronti a sparare come un plotone, cito da Vittorio Emanuele di Savoia, intercettato a Potenza, disse: avevo un plotone di avvocati a Parigi e li ho fregati. Al di là della veridicità dello senno di quella condizione, l'incontro tra il Savoia e il dottor Hammer è stato terribile. Cioè, Hammer si presenta ai suoi seguaci come la vittima di una grande ingiustizia, ed è vero.
1: Sì, vabbè,
0: perché lui è vittima di una grande ingiustizia.
1: E poi da lì...
0: Questo è il cavallo di Troia, perché chi di noi non ha bisogno di uno che ha vissuto un'ingiustizia maggiore della nostra e ci può capire? Mm. Ecco, lì Hammer entra nei cuori. Poi entra nella mente con questa teoria che è suggestiva e pericolosa.
1: Oltre che pericolosa, ieri sabato sulla stampa, in un articolo che ricordava anche il tuo libro Piombo e Latte, si ricorda un sondaggio fatto dalla Federazione degli Ordini dei Medici Odontoiatri, secondo il quale il 13% degli italiani non crede che la ricerca scientifica aiuti la longevità, e il 12% pensa che le innovazioni mediche siano solo un grande business e non un'opportunità di salute. Tradotto significa che 7 milioni di italiani non credono alla medicina tradizionale, chiamiamo così, cioè sono scettici. Sono pochi, tanti, sta di fatto.
0: Io temo che siano anche meno di quello che... Cioè, la verità è che dentro ognuno di noi... Io penso che le percentuali agiscono all'interno di ogni individuo. Dipende in che fase della vita noi siamo, che cosa ci sta succedendo, noi possiamo rientrare in quella percentuale o in un'altra. Io poi, indagando anche nella mia famiglia, ho scoperto che a un certo punto, tanti anni fa, per un familiare si ricorse al siero anticancro che negli anni 60-70 un veterinario di Salerno spacciava come secretum, che faceva guarire dai tumori. Era Liborio Bonifacio, un veterinario convinto ecco, qui alla fine la verità è che noi l'essere umano sogna di avere lo sciamano che ti libera dal male senza dover usare la tecnologia, il metallo, la farmacologia. Quello che è certo, ascoltavo Paolo Veronesi qualche giorno fa ad un convegno alla LUISS, che comunque la cura, la lotta, alcuni dicono, contro i cancri, le neoplasie, le neoformazioni, oltre che linguistica anche proprio concreta, si sta dettagliando così tanto che per fortuna non c'è più il rimedio per forza alla chemio, alla radio, che spaventa e che indubbiamente forse fa incrementare quella percentuale che ha paura della ricerca scientifica,
2: adesso,
0: poi no. Di che cosa stiamo... certo, è targettizzato, è anche più personalizzato.
2: Vorrei tornare alla questione della psicosomatica per puntualizzare la risposta tua, cioè se c'è una qualcosa di vero nel dire che ci possono essere malattie psicosomatiche, cioè la tua tuo stato mentale può contribuire ad una malattia, la risposta dall'altra parte però è sì, però se ci stai dicendo, ma dal momento che la malattia è vera non la puoi curare con la testa, la devi curare
1: una volta
2: devi
1: che
2: curare
1: si è
2: con la
1: generata
2: medicina. È così?
1: Se è così.
0: Sì, esattamente. Allora, intanto chiariamo che io c'è il dipartimento di psiconcologia, quindi ormai la medicina ha fatto passi avanti nella cura, diciamo, più integrale del paziente. Indubbiamente riguarda i livelli di stress e l'impatto che hanno sul sistema immunitario, però il pensiero magico, quel pensiero per cui la mia anima è un vetro, c'è un sasso che è stato lanciato contro quel vetro e si è infranto e io mi ammalo. No, esatto, però il pensiero magico dice allora a quel punto lo rilancio al contrario dentro il foro che ha fatto nel vetro e torno tutta magicamente come era prima. Il pensiero magico è pensare di poter invertire il processo, agire sull'effetto. Purtroppo funziona solo nei romanzi, nei sogni. Sì, sì.

0: Se anche fosse vero, non lo sappiamo, che no, una componente psicologica ha creato un danno, non è che lo si ripristini lavorando,
1: rimuovendo, rimuovendo la carta reale.
0: Esatto. Quindi, ormai la situazione è quella.
2: È molto importante puntualizzare questo, cioè non per dire che non c'entra niente la psicologia e l'emotività.
0: Come dici tu, Luca, forse agisce poi in vari stati della vita la paura, la speranza, la paura di morire, la speranza di guarire, che molto spesso porta le persone anche in situazioni di fragilità e di disperazione, di dire: ma aggrappo anche allo sciamano perché che male mi farà, cioè se anche lo sciamano mi può dare una mano, no? Se però lo sciamano sostituisce la medicina, è allora lì il danno.
3: La malattia è indisturbata, infatti la teoria di Hammer non uccide nessuno, lascia che la malattia faccia il suo corso indisturbata, sicuramente.
0: Sì, purtroppo spesso lo fa questo corso, insomma.
3: Ma è diffusissimo in tutto, guarda, una cosa impressionante naturale. È che è veramente, sui nomi prima dicevate, i nomi sono tanti, attenzione se sentite nuova medicina, biologia totale, cinque leggi biologiche, dove c'è biologia e medicina lì c'è un pezzo di Hammer che è stato preso, è stata tolta la targa di Hammer, quindi, perché Hammer poi aveva anche un delirio antisemita che coniugava la teoria pseudomedica, le teorie del complotto, e quindi tutte le volte che sentite medicina biologica, biologia totale, cinque leggi, nuova medicina, lì si sta usando il kit del manipolatore, del terapeuta manipolatore, perché comunque Hammer forse sperava in buona fede che dalla morte del figlio, perché lui si ammalò dopo la morte del figlio, potesse nascere una nuova stella guida nella medicina, sicuramente lui sognava questo, però molti terapeuti che applicano il suo kit del manipolatore sono persone a cui piace vedere nelle proprie mani la vita degli altri e dargli l'illusione di poterli guarire semplicemente risolvendo i loro conflitti psicologici, e questo è molto pericoloso.
0: Ringraziamo Luca Mastrantonio per essere stato qui. Consiglio a chi volesse approfondire di leggere Piombo e Latte, edito da Bompiani, e noi ora cambiamo argomento.

0: Cara Giada Messetti, dobbiamo occuparci di una vicenda che sta spopolando sui social. Leonardo, so che hai preparato una filastrocca per introdurre il tema, ho paura di quello che sta per succedere, però prego, a te il microfono.
1: Il macaco di Macao quando caca semi di cacao.
2: Sigla.
0: Aveva detto che l'avrebbe fatto, io speravo di no, e invece sì. Questo tema Elisabetta Fusconi ieri in redazione ci ha fatto un mazzo così, perché lei è appassionatissima di scimmie di ogni tipo e quindi ha detto dobbiamo parlare di questa vicenda. Va bene, e noi quindi, essendo in un regime di matriarcato, almeno in redazione, abbiamo eseguito. Allora, la storia è quella, secondo alcuni è chiamato, se lo volete all'inglese, punch, anche se è in Giappone, quindi non so, punch. Altri lo chiamano panchikun.
2: Sì, sarà panchikun.
0: È un macaco giapponese che ha letteralmente conquistato il cuore di centinaia di migliaia, se non milioni di persone che lo seguono su internet. Questo macaco giapponese è stato, dico soldoni, è nato in cattività, è stato abbandonato, cioè rifiutato dalla sua mamma, cacciato, ed è stato salvato dai volontari di uno zoo in Giappone, che lo hanno preso, lo hanno accudito, ma mancava qualcosa a questo macaco, il legame con la mamma, e allora gli hanno dato un pupazzo di
2: peluche.
0: Un peluche, e questo macaco va in giro attaccato, non si separa mai da questo peluche,
2: abbracciato.
1: Ma perché la mamma lo ha rifiutato?
0: Chiediamo all'etologa che torna con noi dell'Università di Pisa, la professoressa Elisabetta Palagi. Buongiorno, buongiorno professoressa, eccoci.
3: Buongiorno, buongiorno.

0: tutti.
1: Grazie di essere qui con noi. Allora, la domanda che ha fatto Leonardo è: perché una mamma rifiuta un figlio, ecco, in questo caso macaco?
0: Beh, allora, le spiegazioni possono essere tante. Sostanzialmente dipendono dalla fisiologia della madre, dal momento in cui nasce ad esempio anche il piccolo. Ci sono tantissimi casi riportati in letteratura nei primati non umani dove una mamma rifiuta il piccolo ad esempio perché è nullipara, è primipara, e quindi si ritrova a dover gestire un piccolino senza averlo mai fatto, senza avere la competenza necessaria per poterlo fare. Oppure ci sono altri casi in cui ad esempio la mamma partorisce ma non ha latte, non ha latte sufficiente, e anche questo è un motivo per cui dal punto di vista biologico è più conveniente abbandonare il piccolo, perché la madre non solo non può nutrirlo ma dovrebbe anche sobbarcarsi il peso di portarselo dietro. Ricordiamoci che nei primati non umani, i primi mesi di vita, i piccoli vengono sempre trasportati sul corpo della madre, che rappresenta, e questo rappresenta una grande perdita di energia per la mamma stessa, con l'impossibilità magari di poter entrare di nuovo in estro e essere di nuovo riproduttiva.
1: Sì.
0: Quindi non c'è niente di diciamo eticamente non corretto in questi comportamenti.
1: No, perché noi siamo abituati,
0: dettati dalla biologia.
1: Siamo abituati magari ad applicare delle etichette umane a comportamenti nella natura che vediamo, che ci sembrano, come dire, disumani, e invece lei ci sta spiegando che sono comportamenti che la natura non considera strani, ecco, dal punto di vista
0: no, assolutamente. Ma basti pensare anche a quello che può accadere nell'uomo, in questo caso nella donna, con ad esempio la depressione postpartum. Anche questo è un effetto biologico, no? del parto e della, e della maternità, che magari mette in crisi una persona perché non sa gestire questa nuova situazione. Quindi non siamo tanto diversi in realtà.
1: Però quello che noi vediamo, quello che il mondo vede e celebra, è la necessità del calore che questo un piccolo macaco dimostra. Basta, anche se è un peluche, non se ne separa mai, cioè il senso dello stare attaccato. Ma si rende conto intanto nel linguaggio dei macachi che è privo di vita quel peluche, secondo lei?
0: Assolutamente sì, se ne rende perfettamente conto. Oggetti inanimati vengono ben distinti da oggetti animati, dagli animali, anche perché dotati di moto proprio, no? Quindi è la prima percezione. Ma la cosa importante è la possibilità di avere un contatto fisico con qualcosa di morbido. Questa non è una cosa nuova, cioè non è che Punch ci ha raccontato una storia
2: nuova.
0: C'era
2: il famoso esperimento di Harlow, anche se non sbaglio, giusto?
0: Esatto, è proprio lì, esperimenti che ora chiaramente per motivi etici non si possono più fare, ma Harlow ha lavorato tantissimo sulla teoria dell'attaccamento ed è stato anche, ha prodotto anche dei risultati che hanno poi dato vita allo studio dell'attaccamento nell'uomo, tra madre e figlio. E Harlow separava fin dai primi giorni di vita i piccoli dalle proprie mamme e li testava su due mamme surrogate, una mamma di peluche che però non erogava latte e un'altra mamma di metallo che però erogava latte. E quello che ha scoperto Harlow e che ha dimostrato è che il piccolo stava sostanzialmente attaccato alla mamma di peluche e periodicamente si allungava per andare a succhiare il latte dalla mamma di metallo, ma la mamma preferita era il peluche. Questo perché il contatto corporeo è estremamente utile per risolvere gli stati di stress, che è poi quello che i bambini anche nostri ci dimostrano nel momento in cui vogliono stare attaccati al corpo della mamma.
3: Ma quindi è positivo che gli abbiano dato il peluche?
0: Assolutamente sì, è un surrogato che viene utilizzato spesso proprio per superare questi momenti di difficoltà dei piccoli, che poi, se mantenuti nel gruppo, nel loro gruppo sociale, possono trovare nuovi compagni, come poi è accaduto per questa scimmietta, perché poi ha trasferito di nuovo il suo interesse dal peluche a compagni di gruppo che poi l'hanno accettato.
2: Ma è un po' lo stesso motivo per cui ai bambini piccoli piacciono i peluche, cioè gli danno questa sensazione di morire.

0: bidezza.
1: Esattamente, ma è anche lo stesso motivo per cui per evitare che un bambino voglia continuare a dormire con la mamma o col papà, vengono usati dei peluche come surrogati, messi nel loro letto, al quale i bambini si attaccano. Quindi anche questa è una cosa a cui magari non pensiamo, ma che quanti di noi, papà e mamme, alla fine non hanno utilizzato questi stratagemmi, no, per modificare le abitudini scorrette del bambino?
0: Io ho dormito col peluche fino a 35 anni, tra l'altro.
2: Infatti, anch'io, la mia mitica pantera rosa, eppure non era un surrogato della mamma. Però, professore,
1: Allora qui c'è la sindrome del Peter Pan.
2: vabbè, qui entriamo in
3: Grazie,
2: campo
3: dottoressa.
2: psicologico. Però, professoressa Palagi, invece spostiamoci, dal lato umano. Che cosa cercano le centinaia di migliaia di persone che si sono appassionate, a questa storia? Cioè, perché se lei guarda i commenti, è un profluvio di questa storia mi ha devastata, questa
0: Certo,
2: storia mi ha
0: perché è
2: colpita.
0: l'evidenza della necessità di calore,
2: Sì,
0: di,
2: però.
0: diciamo, rapportata agli uomini, di calore umano.
2: Lo so, però applichiamo sempre schemi
0: In tempi
2: giustamente,
0: così
2: umani,
0: tecnologici, però
2: umani.
0: rapportate a noi forse è quello, no?
2: È
0: In tempi
2: quello.
0: così tecnologici, dove tutto è freddo, tutto è scientifico, no? Però c'è ancora bisogno di un po' di
2: Un
0: calore
2: po' di
0: umano.
2: calore, è questo, professoressa.
1: Beh, sì, il problema è che se il calore umano lo dobbiamo cercare in una scimmia che si attacca a un peluche, questo è il problema, nel senso che è molto, cioè,
0: Ma cioè
1: è
2: invece
1: questo
2: di
1: il problema
2: suonare
1: dell'uomo
2: al
1: che
2: vicino
1: non
2: di casa,
1: cambia.
0: perché probabilmente abbiamo un po' paura di mostrare i nostri sentimenti, diciamo, nella vita quotidiana, se non c'è posta per te. Cioè, viene accettato solo se lo si fa. Paradossalmente, mostrare i propri sentimenti viene più accettato in luoghi pubblici, magari, che non nel privato. Ecco, questa è una cosa che mi colpisce. Cioè, se devo andare apposta per te, magari piango. Se devo farlo in privato, faccio più fatica. Ho questa impressione, magari
1: Esatto,
0: sbaglio.
1: questo si chiama un po' effetto audience, quindi la consapevolezza di essere osservati aiuta parecchio nell'esprimere alcune forme di sentimento oppure no. Beh, cosa ci sia dietro è difficile dirlo, bisognerebbe piuttosto chiederlo a degli psicologi o a dei sociologi, non a un'etologa che diciamo ama più guardare il comportamento degli animali non umani che quello dell'uomo, anche se guardare gli uomini è spesso come Così come si guardano gli animali è spesso molto interessante, molto interessante. E ci dà tantissimi spunti, proprio sul, non sto scherzando, ma proprio
2: Sì.
1: sull'evoluzione di alcuni tratti comportamentali, perché chi guarda in modo oggettivo il comportamento di un gruppo di persone o il comportamento di un gruppo di scimmie e lo guarda in modo davvero oggettivo, cioè senza caricarlo di significati particolari, scopre una grandissima quantità di
3: Io
1: somiglianze,
3: infatti volevo
1: perché poi
3: chiederle.
1: fanno capire come si è evoluto il nostro
3: Io
1: comportamento.
3: infatti volevo chiederle, rispetto a questa specie di macaco giapponese, quanto siamo diversi noi umani? Cioè, quanta differenza c'è tra le nostre due specie?
1: Beh, è come la stessa differenza che c'è tra noi e un leone, ad esempio, o tra un macaco e uno scimpanzé. Chiaramente le differenze ci sono, ma ovviamente ci sono anche molte somiglianze. Ad esempio, quella che abbiamo visto, la necessità del contatto fisico con un oggetto surrogato, non è una cosa molto diversa. L'abbandono di un piccolo per motivi fisiologici, psicologici o contestuali non è una cosa molto diversa, perché ricordiamoci che l'abbandono dei bambini in età subito neonatale è purtroppo un evento che è riportato anche nella nostra specie.
3: E forse anche il
1: Quindi
3: fatto che lui
1: fa
3: adesso,
1: notizia, no?
3: sì, anche il fatto che debba essere ammesso in un gruppo e non rimanere da solo, forse anche quella è una cosa che ci avvicina in qualche modo.
1: Esatto, è un po' là come viene definito l'inserimento sociale di un elemento, di un soggetto all'interno di un gruppo sociale. Quindi, che cosa hanno fatto? Stanno tentando e ci sono riusciti di di togliere il surrogato per sostituire poi il surrogato con un conspecifico o un compagno di gruppo, che poi è quello che si fa notoriamente anche con magari bambini che hanno dei problemi di isolamento sociale, eccetera, e si tenta in qualche modo di un reinserimento. Ed è stata la stessa cosa che hanno fatto con

0: con questo.
1: Professoressa Elisabetta Palagi, la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni. Terminiamo così con lei questo frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Ci ritroviamo domani per il frullatino, ma ora una puntata dopo la pubblicità di That's America.

0: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: I podcast originali di Radio 24.

0: Allora, devo fare un annuncio. Anche Andrew Spannaus mi è diventato pigro, totalmente pigro.
1: Perché dici così?
0: Non lo so, mi hai scritto che oggi facciamo metà podcast. Perché metà?
1: Ma non metà podcast, meta podcast. Facciamo il meta podcast.
0: Ma cioè, secondo te io mi rendo conto di te dove sai mettere gli accenti? Cosa vuol dire il meta podcast?
1: Cioè, meta podcast perché parliamo della radio,
0: sì,
1: a Radio 24.
0: Ma
1: la radio sulla radio.
0: Ma di che radio?
1: Parliamo della radio in America, la storia e come funziona la radio negli Stati Uniti.
0: Scusa, se siamo in Italia e siamo in una radio, Radio 24, perché parliamo di altre radio?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Beh, allora questa puntata mi sa che mi interessa parecchio.
1: Sei un radio man, tu.
0: Il viaggio nel mondo della radio americana. È un viaggio interessante, che parte sempre dalle classiche keywords.
1: Keywords, Marconi Man.
0: Marconi Man.
1: Marconi Man. Dillo bene, dai. Ma Fireside Chat.
0: Oh.
1: Qui abbiamo delle parole belle oggi, dai.
0: Sì.
1: Poi talk radio.
0: Al film.
1: Facile.
0: No, ma è anche il titolo di un film.
1: Satellite radio.
0: Sì.
1: Ma poi ci sono dei key letters, delle key letters.
0: E questo è interessante.
1: W. È una lettera importante. Anche X in realtà non l'ho messo. AM.
0: Al mattino.
1: AM.
0: AM. PM.
1: E NPR.
0: Ah,
1: e questo importa dove, come si dice?
0: NPR. L'ascolto, ogni tanto l'ascolto. Mm. Vabbè. Un viaggio nel mondo della radio americana.
1: Ma lo sai che è stato un americano a inventare la radio?
0: No!
1: Sì,
0: no.
1: Mezzo americano.
0: No!
1: Allora, la versione ufficiale, voi, vostra, è che è stato Marconi, Guglielmo Marconi.
0: Mamma mia.
1: Ma lo sai che è stato Nikola Tesla?
0: Sì.
1: Serbo, emigrato in America, che ha inventato la bobina di induzione, la,
0: ecco,
1: Tesla coil.
0: Dobbiamo subito
1: litigare. E secondo l'ufficio dei brevetti americani,
0: sì,
1: Marconi, quando è venuto a chiedere il suo brevetto, si era basato su quello di Tesla.
0: Vabbè, ma Tesla non è quello che ha inventato la macchina. Ah no.
1: Allora, nel 1895, quando Tesla stava per trasmettere il segnale radio,
0: sì,
1: 80 km fino a New York City, un incendio ha distrutto

0: suo laboratorio, non si sa chi l'ha fatto, eh?
1: Cioè, stai dicendo che è stato manomesso?
0: No. Marconi invece nel 96 manda il suo codice Morse 6 km in Inghilterra. Tra l'altro, perché deve inventare la radio, cioè essere il secondo in Inghilterra, non qui in Italia?
1: E sì. Vabbè, comunque insomma, vabbè, dai, questa disfida la teniamo da parte. La radio Guglielmo Marconi è italiana.
0: Tesla, l'ufficio, comunque è un intrigo che va avanti anni, non ti stanco con i dettagli, ma va avanti anni perché dopo decenni si fanno causa, uno fa causa all'altro per il brevetto, poi alla fine Marconi prende i soldi da Carnegie e Thomas Edison, alla fine però la Corte Suprema americana nel 43 ripristina il brevetto di Tesla.
1: Ma perché quindi deve decidere la Corte Suprema americana chi ha inventato la radio? Non ho capito. Cioè, volete brevetti. Essere i padroni del mondo? I brevetti in America, ma l'ha inventata Guglielmo
0: Marconi. È come Marconi. Il TAR in Italia. Sì. Insomma, c'è qualche un tribunale importante.
1: Quindi, secondo gli americani, l'inventore della radio è Tesla. Ma chi se ne frega?
0: Ma sì, adesso dice così. Ma comunque in America c'erano i Marconi Men, cioè gli uomini Marconi.
1: Ecco.
0: Era un termine molto popolare, quindi a livello popolare avete vinto voi, vai, te la lascio la vittoria.
1: Chi erano?
0: Erano gli operatori dei telegrafi senza fili.
1: Si
0: chiamavano proprio Marconi Man, non Tesla Man. Però Elon Musk oggi ha reso Tesla un po' più famoso, forse.
1: Vabbè, sì, effettivamente sì. Va bene.
0: Prima di arrivare ai tempi nostri,
1: sì,
0: che parliamo della radio, di come funziona in America oggi, come è diverso, una chicca importante nella storia americana. Perché la radio è stata chiaramente fondamentale nei primi decenni per motivi militari, strategici, di comunicazione, ma anche in politica è diventata molto importante grazie a Franklin Roosevelt. Perché Franklin Roosevelt, quando diventa presidente, cioè si sta sprofondando nella Grande Depressione, e utilizza la radio per parlare direttamente agli americani e fa qualcosa che si chiama the fireside chats,
1: cioè
0: seduto accanto al camino del fuoco,
1: e quindi parlava agli americani
0: per un quarto d'ora, anche 40 minuti, e spiegava dai primi giorni quando è entrato alla Casa Bianca cosa stava facendo, per esempio quando ha chiuso le banche per 4 giorni, riorganizzato il governo,
1: cioè si metteva lì davanti al caminetto, ora vi spiego perché ho chiuso le banche.
0: E l'idea era di dare informazioni dirette per contrastare le critiche, anche le fake news di allora, cioè la disinformazione su quello che stava facendo, creare un rapporto di fiducia con gli americani che ha funzionato,
1: cioè gli americani ascoltavano. Beh, ma d'altronde a quell'epoca la radio era forse l'unico mezzo di comunicazione che arrivava in tutte le case,
0: infatti
1: era fondamentale.
0: E lui l'ha saputo utilizzare.
1: Sì. Va bene, questo è il passato. Veniamo. Io ancora c'ho qua sta cosa di Tesla. Va bene, non importa. Fate finta che l'inizio del podcast. Insomma, adesso mettete da parte la rabbia, cari ascoltatori, e continuiamo.
0: Cerchiamo di essere meta.
1: Esatto. Meta. Siamo meta o metà. Parliamo della radio oggi negli Stati Uniti.
0: Allora, ci sono tre tipi di radio. C'è la AM.
1: Sì.
0: No,
1: AM,
0: che non è la mattina, è Amplitude Modulation. La radio all'inizio era questo, modulazione dell'amplitudine, no? Questa era e poi c'è FM, la Frequency Modulation, che viene più avanti, inventato tra l'altro da chi? Un americano.
1: Eccolo lì,
0: Edwin Howard Armstrong. E qui non ci sono serbi o italiani che tengono,
1: sì.
0: E poi c'è anche la radio a satellite in America.
1: Sì.
0: Quindi sono tre diciamo ambiti che esistono ancora.
1: Sì, AM, AM ormai, io mi ricordo che AM sì, c'erano già poche stazioni radio quando io ero piccolo.
0: In Italia sono praticamente sparite. Ma in America ci sono ancora.
1: Sì.
0: E lo so bene che quando vado in giro in macchina, fai viaggi lunghi e sei fuori, lontano dalle città, non senti bene l'FM, ma l'AM prende di più. E c'è il talk radio, è utilizzato molto per chi parla di religione, di politica, di sport. Cioè quelli che parlano solo, fanno talk radio, molte stazioni sono su AM e ci sono ancora. Non discriminiamo come fate voi in Italia.
1: Questa è già una peculiarità interessante. Sì. Noi in Italia abbiamo come talk radio, diciamo, privata, una. Noi.
0: Radio 24!
1: No, e vedevo Andrew perplesso dicendo, e quale sarebbe? No. Siamo talk talk news.
0: Ma non è, sì, in America talk radio è un'altra cosa, nel senso è molto, è tutto talk, cioè c'è quello che arriva e dice le sue opinioni, cose che tu non fai mai, che sei un giornalista invece integerrimo equidistante, dice le sue opinioni e la gente chiama per parlare, c'è proprio talk radio pieno.
1: Talk radio pura, cioè io la penso pura, così, ecco. Chiamate e diteci come, cosa ne pensate. No, però in America sono diffusissime, sono tantissime, ma come si reggono? Come si reggono?
0: Qualcuno li finanzia, no? Oppure hanno la pubblicità comunque. La pubblicità, ce ne sono tante. Però c'è anche la radio satellitare.
1: E quelle si paga.
0: Siccome l'America è molto grande e quindi fai i tuoi viaggi lunghi, cioè la radio satellitare ti abboni, ma la qualità del suono e la capacità di captarlo, captare il segnale in ogni posto è molto migliore, no? E quindi è molto più esteso, si sente comunque dappertutto e ci sono i canali nazionali che valgono in tutto il paese.
1: Cioè, nel senso, tu puoi viaggiare da New York alla California e
0: puoi sempre sentire il tuo canale satellitare. Perché sottolineo questa cosa? Mm-hmm. Perché le altre stazioni non sono nazionali. Non ci sono. Non è che puoi ascoltare Radio 24 con una stazione simile a New York, a Washington, in Texas. No,
1: cioè,
0: non
1: ma ci che sono. Hanno una diffusione statale?
0: Hanno a livello, ma neanche di uno stato, dipende quanto è grande, ma partono magari di una città, un comune, una zona, poi se sono forti e importanti fanno un segnale più forte, però non vale per tutto il paese. Quindi
1: ma non vale per legge o perché?
0: Per organizzazione, per mercato.
1: Cioè, quindi ogni città, ogni stato ha le sue radio.
0: Ogni posto ha le sue radio e poi ci sono delle reti nazionali, però sono le stazioni emittenti locali che fanno parte di questa rete e poi trasmettono a livello locale.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, code per un incidente tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. E sempre verso Venezia, sul tratto lombardo, in colonnamenti per un altro incidente tra Desenzano e Sirmione. Si è verificato un incidente anche sulla tangenziale nord di Milano e si sono formate code tra Cinisello Nord e Vecchia Valassina in direzione Rho. Sul tratto marchigiano della 14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione Taranto e per un altro veicolo fermo in colonnamenti sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola verso L'Aquila. Sul tratto urbano della A24, code per lavori tra Togliatti e Tangenziale Est in ingresso nella capitale. Vi ricordiamo che in uscita da Roma è chiuso il tratto tra Tangenziale Est e Portonaccio a causa di un cantiere. Segnaliamo infine ancora code per incidente su Grande Raccordo Anulare tra autostrada per Fiumicino e Pontina in carreggiata esterna. È tutto, Strada in diretta torna tra circa un'ora.
4: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
5: That's America.
1: Per esempio, una radio chiave è la NPR, National Public Radio.
0: National Public Radio, che è radio pubblica.
1: Pubblica. È l'unica pubblica.
0: È l'unica, è organizzazione non profit finanziata in parte dal congresso e in parte anche dai contributi locali, cioè degli ascoltatori. Però comunque senza controllo sui contenuti, è pubblico, però non è che lo Stato
1: può dire. Ma come no? Non c'è il classico politico che dice... sulla radio pubblica.
0: Si lamentano che è troppo di sinistra. Infatti, indovina cosa sta succedendo nel 2025.
1: Ho come sospetto che Donald Trump non sia molto contento.
0: Il Congresso vuole bloccare i finanziamenti per questa NPR, anche riprendere un po' di soldi passati, tra l'altro, alla società che gestisce NPR e PBS, che è la Public Broadcasting System, il canale pubblico della televisione.
1: Quindi queste si sentono in tutti gli Stati Uniti perché sono legate ad altre stazioni?
0: Queste ci sono stazioni locali, soprattutto nelle città, che sono syndicated, cioè fanno parte della rete nazionale, fanno notizie di buona qualità. Io ascolto spesso anche da qui, anche stamattina venendo a Radio 24 ho ascoltato il programma di ieri sera. Però la cosa più importante di NPR è di NPR Voice, la voce di National Public Radio, perché quando sei in giro, sei vicino a un altro posto, allora cerchi la stazione, riconosci subito.
1: Perché?
0: La voce, perché è una voce che è calma, morbida, articolata ma con enfasi su certe parole, dà un certo senso intimo della conversazione. È stato pure oggetto di sketch di Saturday Night Live. Per esempio, potrebbe essere: This morning, hundreds of people were killed in a landslide in California. It's one of the first times this has happened. Let's go listen to our local affiliate on the ground.
1: È molto...
0: This is National Public Radio, NPR.
1: Hai fatto le prove per entrare a NPR?
0: No. Insomma, potrebbe.
1: Cioè, quindi però. mai ritmata, mai veloce,
0: mai agitato,
1: sempre, mai agitata, sempre.
0: No, esatto. No.
1: Quindi quella l'ascolti, capisci subito. Questa è NPR.
0: Questa è NPR. E non piace ai conservatori.
1: E poi che altri tipi di radio ci sono? Cioè, tu cosa ascolti? Mi incuriosisce molto i nomi anche delle radio. I nomi delle radio sono assurdi. Non è che hanno radio. This is Radio Seattle.
0: Offende.
1: This is Radio Texas.
0: Aspetta, c'è anche. Però allora io NPR ascolto anche WTOP, per esempio.
1: Tutti gli acronimi.
0: WTOP, All News. Mi ricordo quando ero piccolo ascoltavo WINS.
1: WINS.
0: WINS News, WINS, di New York City. Okay. WINS News.
1: Ma perché tu con la W doppia? Con la W?
0: La W doppia è perché tutte le stazioni hanno delle call letters di quattro lettere.
1: Perché?
0: È un accordo internazionale del 1912.
1: Cioè, tutte hanno quattro lettere?
0: Hanno quattro lettere, ma poi qualcuno ne ha tre in realtà, però tutte hanno delle lettere e devono iniziare con una lettera specifica. Gli Stati Uniti hanno ricevuto, sono state assegnate le lettere W, K, N e A.
1: Perché?
0: Queste sono state. Vabbè, è stato un accordo internazionale.
1: Ma ho capito, ma voi, noi ci chiamiamo Radio 24 con la
0: sì,
1: R.
0: Però noi invece siamo più precisi. NA, stazione militare, W, W e per le stazioni a est del Mississippi, negli Stati Uniti del fiume Mississippi, e K per quelli a ovest. Quindi ogni stazione ha la W più delle lettere dopo. Quindi c'è WCBS, per esempio.
1: Mi sta venendo male di testa. Quindi se c'è la W vuol dire che è a est del Mississippi. È una stazione radio,
0: sì,
1: a est del Mississippi.
0: Sì.
1: Se c'è la K è una stazione dell'ovest.
0: Sì.
1: Tipo in Texas avranno la K, quindi, no?
0: Sì,
1: quindi,
0: esatto.
1: Non so, la radio del Texas qualsiasi. KCNA.
0: KTXA.
1: E poi ci aggiungono la frequenza.
0: Dipende, allora ci sono anche i nomi, ci sono i nomi come DC 101, B95, K Arlington.
1: Beh, K però, K allora, sempre, K sempre.
0: Ci sono i nomi, però in realtà hanno le lettere e si utilizzano. This is WETA, this is WBUR,
1: Boston. This is University. WBUR.
0: Boston University Radio,
1: sì.
0: BUR.
1: This is Boston University Radio.
0: Una famosa è WKRP, WKRP in Cincinnati.
1: Ah, okay.
0: Era una sitcom, un programma televisivo negli anni 70-80 molto popolare.
1: No, però è affascinante sentirli nei claim, no? E si chiamano così, quindi cosa ascolti tu come radio? E uno risponde:
0: WQRP.
1: Bello.
0: Bisogna pensare meta.
1: Vabbè. E vabbè, questi sono. E poi ci aggiungono appunto anche le frequenze, alcune.
0: Spesso ci aggiungono anche frequenze. Questo è B95, no? Perché così sai che trovi in quella frequenza, cosa che in Italia mi ha sempre dato fastidio, che in Italia non ti dicono spesso la frequenza.
1: È perché cambia. Cambia.
0: Vedi che non è così diverso, anche quelli nazionali.
1: Cioè noi, a Milano io direi siamo Radio 24 104.8, però se mi ascolti da un'altra città magari non è la stessa.
0: Eppure ci sono altre radio, non faccio nome, però che hanno 100 qualcosa.
1: Che hanno la frequenza unica in tutta Italia. Comunque sono tantissime le radio, no?
0: Sono veramente tante, cioè alcune città, io so, New York City per esempio ha più di 200 stazioni radio, solo nella zona di New York, cioè quelle formalmente con la licenza nazionale, perché ci sono la licenza per fare la radio.
1: E tutte riescono a sopravvivere? Cioè cosa fa? Perché la maggior parte fa musica, immagino.
0: Molte fanno musica e poi talk. E tanto talk, no? Washington DC, appunto dove io ho fatto superiore, università, ne amo, e dove torno spesso, ma a meno 30 o 40. Ma mi è sempre colpito che ci sono, per esempio, 3 stazioni che fanno musica classica. Quante ce ne sono in Italia che fanno musica classica, che puoi sentire in qualsiasi momento musica classica?
1: Beh, c'è una radio pubblica che spesso fa dei programmi, e poi c'è una radio, credo, di musica classica, ma...
0: Cioè, solo a Washington DC sono 3 stazioni che in qualsiasi momento della giornata tu accendi, sai che troverai musica classica. Vabbè, la cultura, cara.
1: La patria della cultura degli Stati Uniti e della musica classica, mica l'Italia. Ma senso, si sa, no? Mi sta innervosendo. Mi sta veramente innervosendo.
0: Allora chiudiamo, però sì, con un paio di episodi particolari. Ok, vediamo se riesco a farti divertire.
1: Vediamo.
0: Così puoi prendere in giro gli americani, come ti piace fare. Allora, prima cosa che mi ricordo bene, questo è solo un dettaglio dalla mia gioventù, mi ricordo bene l'Emergency Broadcast System.
1: Sì.
0: Cioè, che non so se si faceva in Italia, ma quando ero giovane, ogni tanto alla radio dicevano: questo è un test dell'Emergency Broadcasting System. Facevano beep e andava avanti per tipo un minuto.
1: Bello.
0: Una cosa lunghissima.
1: No, noi ce l'abbiamo ogni tanto sui telefonini quando fanno le prove.
0: Sì, adesso si fa beep, c'è questa cosa lunghissima. E poi dicono: questo è un test dell'Emergency Broadcasting System. Se ci fosse un'emergenza, vi diremo cosa fare.
1: Vabbè, giustamente.
0: Così, ma non ho mai capito. Cioè,
1: fanno delle prove, no?
0: Ma una prova per vedere se riescono a trasmettere un beep?
1: Evidentemente sì. Cioè, per dire quando e se succederà qualcosa di serio e sentirete questo beep, seguite poi le istruzioni successive.
0: Quindi abbiamo un istinto pavloviano adesso. Pensate, quando sentiamo il beep.
1: Io devo anche giustificare quello che fanno in America perché lui non lo capisce.
0: That's Italy! C'è un momento molto famoso nella radio americana, una storia.
1: Sì.
0: Che avviene nel 1938.
1: E beh, il mitico scherzo di Orson Welles.
0: Esatto.
1: Lo sbarco dei marziani sulla Terra.
0: Lo sbarco dei marziani, The War of the Worlds. Fanno una trasmissione sulla guerra dei mondi basata sul libro di H.G. Wells.
1: Sì.
0: No? Orson Welles, H.G. Wells, non scritto allo stesso modo, però. E all'inizio si dice che proprio questo è una rappresentazione teatrale del libro, però si dice molto rapidamente, l'ho riascoltato proprio ieri, e poi si comincia con la trasmissione ed è fatto adattato all'America con bollettini di notizie. Sì. Di notizie che stanno arrivando i marziani in questo modo.
1: Ma che c'è proprio lo sbarco che spara a un certo punto con
0: la
1: laser.
0: La gente è entrata in panico negli Stati Uniti.
1: Sai perché? Perché la prima regola di chi fa radio, e me lo spiegò una volta, pensa, un vecchio console onorario italiano, dice: la radio dice le cose e la gente crede a quello che la radio dice. È un mezzo molto diretto e molto spesso le persone credono proprio a quello che sentono dalla radio.
0: Forse allora ancora di più, perché come dicevi prima, la radio era il mezzo di diffusione più, cioè l'unico mezzo di diffusione di massa, no? E non c'era gente che così sparava cavolate in continuazione, ecco così.
1: Ma come hanno recuperato la situazione dopo quella vicenda? Cioè, per far capire che era stato tutto una commedia, una commedia radiofonica.
0: Poi sui giornali hanno scritto, dal giorno dopo Orson Welles ha fatto una conferenza stampa scusandosi, ci dispiace, avevamo detto, ma era solo una questione di fiction, eccetera, però ha dato proprio l'idea della potere della radio di influenzare il pubblico. E
1: ha dovuto chiedere scusa perché molti giustamente si erano persi l'intro.
0: Si erano persi il primo, sì.
1: Nella quale si spiegava che era tutto una finzione.
0: La storia è che c'era un'altra trasmissione molto, molto seguita su un altro canale, poi quando quella ha fatto la pausa la gente è scattata questa, che dopo i primi 3 minuti avevano perso i primi minuti e così ho sentito questa cosa.
1: Il sunto di tutto ciò è che grazie a questo Orson Welles è diventato famoso, è molto celebre.
0: Famosissimo attore, esatto.
1: E perché è capitato tutto questo?
0: Perché That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.

0: A Taranto i lavoratori dell'ex Ilva bloccano la statale e chiedono risposte al governo. Ceuta torna alla normalità e il Marocco ha facilitato il passaggio secondo gli 007 spagnoli. A Napoli aggredisce un medico in ospedale, arrestato un 26enne. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. I lavoratori dell'ex Ilva di Taranto tornano in strada e bloccando la statale 100 nei pressi della direzione dello stabilimento. La mobilitazione ha ripreso vita dopo la decisione del tribunale di chiudere definitivamente l'area a caldo, decisione che inevitabilmente impatterà in maniera negativa e definitiva sullo stabilimento. L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arrivano le risposte da parte del governo, fanno sapere i sindacati, che aggiungono: oggi siamo qui per dire all'esecutivo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012. L'afflusso di decine di migliaia di migranti a Ceuta non era previsto dalle autorità marocchine, tuttavia queste non solo non sono riuscite ad arginare il flusso di persone, al contrario ne hanno anche facilitato il passaggio e hanno sfruttato politicamente le ripercussioni internazionali dell'accaduto. Questa, secondo quanto riporta il Paese, è la conclusione a cui sono giunti i servizi segreti spagnoli. Domani il vertice dei ministri degli interni europei.
1: Oggi la spiaggia di Ceuta sembra riavvicinarsi alla normalità, fra il viavai di turisti, bar sulla riva, i traghetti che salpano o approdano al porto. A ricordare quello che è stato ci pensano il suono delle sirene costante e le pile di scarpe, vestiti, salvagenti sgonfi che si accumulano a poche centinaia di metri dagli ombrelloni dei turisti. La comunità dell'exclave spagnola, circa 80.000 abitanti sulla costa settentrionale del Marocco, si sta riassestando da un trauma che è già stato ribattezzato come una delle più gravi crisi umanitarie della sua storia. Le autorità assicurano che il grosso delle migliaia di migranti approdati a Ceuta è già rientrato in Marocco, oggi diviso anche via mare dalla Spagna da una barriera galleggiante di 500 metri. Ma se la cronaca è alle spalle, le tensioni si percepiscono nell'aria. Non tanto fra i gruppi di giovani marocchini che rimangono nella città e sperano di potersi trattenere, ma nel dibattito politico che si sta alimentando e avvelenando su scala nazionale e su scala europea. In sospeso c'è il futuro della gestione della città e dell'exclave dopo un fenomeno che deve ancora chiarirsi del tutto, nelle sue origini, nelle sue cause e nei suoi bilanci umani. Le ultime stime parlano di almeno 70 vittime disperse nel mare nell'arco di un paio di giorni. I numeri potrebbero essere più alti di quelli che traspaiono ufficialmente. Alberto Magnani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ceuta.
0: Restiamo all'estero. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump solo qualche ora fa a proposito della ripresa dei colloqui. Al contrario, Teheran comunica di passi avanti fatti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, mentre si apprende che il regime ha giustiziato due cittadini accusati di spionaggio verso Israele. La cronaca italiana: i carabinieri del Vomero hanno arrestato un 26enne napoletano per lesioni a personale sanitario. Ieri sera, lamentando la mancanza di attenzioni per la moglie ricoverata al nono mese di gravidanza, l'uomo avrebbe colpito con un pugno un medico specializzando. 10 giorni di prognosi per le lesioni subite, il 26enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Federico Taddia e Matteo Bussalo, ogni giorno insieme ci ritroviamo con il consueto appuntamento con Non mi capisci. Vi teniamo compagnia riascoltando insieme le storie delle ragazze e dei ragazzi a cui abbiamo dato voce durante l'anno, ma l'estate per fortuna è anche il tempo delle pause, è il tempo della condivisione, è il tempo magari per leggere un libro, magari per leggerlo insieme, per passarselo tra genitori e figli. E ci sono libri che meglio di altri aiutano a comprendere e a comprenderci. Ogni giorno ve ne consigliamo uno. Matteo, cosa hai scelto per noi?
2: Ma oggi suggeriamo un testo, forse anche di non facile reperimento, e un testo che in realtà non è un testo letto dai ragazzi, ma è un testo sui ragazzi, ma mi piace perché è in qualche modo un manifesto di quello che tu ed io, Fede, cerchiamo di fare tutte le settimane. Si chiama Quello che i giovani non dicono e gli adulti non capiscono, di Daniele Marini, edizioni Guerini e Associati, ed è una specie, come anticipavo, di riassunto di tutta una serie di tematiche che noi affrontiamo in trasmissione da sempre, no? Il tema delle aspettative, il tema di riuscire a deludere, il tema di trovare il proprio posto nel mondo, spesso dovendo tradire appunto quello che gli altri si aspettano da noi, la pressione sociale. Insomma, è un testo, come dire, non lungo, agevole, di semplice lettura, godibilissimo, e che può servire proprio per una ricognizione su quelle che sono i limiti del nostro sguardo su queste nuove generazioni.
1: E questo sguardo lo portiamo avanti, questo sguardo lo alimentiamo, questo sguardo lo mettiamo in pratica in ogni puntata di Non ne mi capisci, e anche in questo meglio che andiamo a ascoltare insieme oggi.
0: Non mi capisci.

0: diciamo che è molto interessante e molto emozionante sicuramente.
1: Mattia, tu hai 24 anni e lavori in coppia con Cielo, che è Pietro Celona, altro giovanissimo autore. Come si diventa professionisti della parola così giovani?
0: Ma in realtà io ho iniziato a fare musica anni fa e scrivevo canzoni mie, cioè anche a livello diciamo identificativo facevo musica molto più vicina all'hip hop, allo urban, e poi anche a causa diciamo di decisioni personali ho preferito diciamo iniziare a scrivere musica anche per altri, ed è attualmente la cosa che preferisco, cioè mi fa stare anche meglio, mi rende più tranquillo, più versatile, mi permette di fare cose che non farei per me, e quindi nel giro degli ultimi 6-7 mesi mi sono concentrato principalmente su quello, e riuscire a vedere comunque questo risultato di Sanremo è sicuramente bello, cioè mi conforta molto, è come se avessi un po' trovato il mio posto dopo tanti anni di lavoro.
2: Mattia, credo che la domanda di Federico andasse intesa anche come si diventa autori di canzoni per dei protagonisti così importanti, no? Autori per Francesco Renga, per Leo Gassman.
0: Il gancio è nato dai team di lavoro con cui mi interfaccio, che dopo aver sentito queste canzoni scritte con i due team con cui lavoro più spesso hanno deciso di farle sentire, farle ascoltare agli artisti, e evidentemente sono piaciute, quindi per iniziare sicuramente è necessario trovare un team di persone con cui si instaura un rapporto umano e non solo, che lavorativamente parlando riescano a valorizzarti, e inoltre è importante secondo me tanto la lettura e avere anche una visione d'insieme della musica.
1: Però Mattia, pensavo sia Leonardo o Elettra sono più o meno vostri coetanei, Renga insomma è più grandicello, è più nostro coetaneo, come si fa a trovare le parole giuste a seconda dell'età? C'è un pensiero che fai, nel senso immagino che ci sia molto più assonanza con i tuoi coetanei che con un grandone come Francesco, o no?
0: Ma in realtà io credo che se uno vuole fare l'autore ha bisogno di una grandissima dose di empatia, e quindi bisogna avere anche secondo me un'anima un po' frammentata, nel senso bisogna essere in grado di immedesimarsi anche in persone che hanno vissuto una vita completamente diversa, sono anche più grandi a livello di età anagrafica, però con Leo siamo grandissimi amici, ci vediamo spesso e in generale anche dopo le esibizioni abbiamo di solito l'opportunità di poterci sentire, e quindi abbiamo un rapporto molto più d'amicizia, quindi è anche facile ovviamente entrare in empatia con lui. Con Francesco è stato diverso sicuramente per il fatto che lui è venuto a raccontare a noi ragazzi giovani parti della sua vita, parti della sua indagine psicologica, e noi abbiamo semplicemente, grazie anche insieme a lui, modificato delle parti testuali per renderla più capibile, interpretabile, più vicina a tutti quanti. Però comunque l'empatia è fondamentale secondo me.
2: Mattia, Fede in apertura ti chiedeva che emozione è sentire il tuo nome alla radio, ma invece io ti chiedo che emozione è sentire pronunciare il proprio nome su un palco così importante come quello di Sanremo.
0: Questa cosa qua è stato veramente un momento interessante, molto bello, anche perché ripeto, essendo che faccio questo lavoro da abbastanza poco tempo, in realtà è una sensazione strana, perché all'inizio c'è quell'ansietta, poi io ho anche un cognome che comunque essendo accentato avevo paura sbagliassero sinceramente, pensavo diventasse Davi, ma invece no, è andato benissimo, meno male. Però è stato un bellissimo momento, perché diciamo che è stato un pochettino una realizzazione di tanto lavoro fatto negli ultimi mesi, quindi è sicuramente bello, cioè non è che si può dire altro.
1: Mattia Davi, in bocca al lupo per tutte, grazie per essere stato con noi.
2: Ciao Mattia.
1: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: chiediti di guardarmi dentro, tenere tra le mani quasi ogni momento. Ma spiegava di scegliere in fretta e mi sfugge via.
1: Solo a cantare ETT. ETT è il progetto musicale di Gaia Mizrachi, cantautrice triestina di origini greche, con cui introduciamo il prossimo ospite. È una di quelle storie che verrebbero definite, Matteo, con una parola che io mal sopporto, che è una storia di resilienza.

0: Esperienza.
1: Sì, anch'io, ma la sopporto, ma perché è una parola che a forza di essere usata a sproposito è stata quasi svuotata di significato, ma effettivamente per raccontare la storia del nostro ospite è una parola opportuna, è una storia di fragilità che diventa forza, è una storia di resistenza, ma è soprattutto anche la storia di chi ha, come ci piace raccontare, il coraggio di prendere la propria sofferenza, trasformarla in opportunità per sé e anche per gli altri.
0: Benvenuta a Tancredi San Paoli. Ciao Tancredi.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Tancredi,
0: grazie per essere qua con noi. Tu hai 23 anni, sei studente di medicina al quarto anno, ma se ti chiedessi di tornare ai tuoi 14 anni, da dove parte questa storia?
2: Questa storia parte ormai, sono quasi 10 anni fa, in cui un ragazzo che diciamo faceva la vita più normale del mondo, cioè quella del liceo scientifico più nuoto agonistico con 6 allenamenti a settimana, si ritrova nel letto di un ospedale con una leucemia linfoblastica acuta e che quindi si vede un pochino la sua vita anche adolescenziale portata via. Ecco, mettiamola così.
0: E a 14 anni che consapevolezza si ha di quello che sta accadendo?
2: Praticamente nessuna all'inizio. Esperti di queste cose si diventa poi per forza di cose, perché chiaramente erano le parole leucemia, cancro, tumore, cose che io, come tutti noi quando stiamo bene, sentiamo molto lontane, ecco, e invece poi ti ci ritrovi e quindi devi un attimino cominciare ad averci a che fare.
0: Anche sono passati 10 anni di ricoveri, 10 anni di cure, 10 anni dove ora però stai come restituendo qualcosa di quello che hai vissuto, con due scelte importanti: la prima, quella di studiare medicina, e ci dirai il perché, e la seconda, diventando testimonia di questo progetto, si chiama Progetto Fuori Classe dell'Istituto Oncologico Romagnolo, di cui ti chiediamo di parlarcene.
2: Per quanto riguarda il progetto Fuori Classe, diciamo, mi è stato chiesto un favore sostanzialmente, cioè di prendere parte, diciamo, come testimonial di questa campagna. Io chiaramente ho subito accettato, perché credo che di più queste cose si parla meglio è, perché queste cose meritano un pochettino di uscire anche nella sfera un pochino di demonizzazione in generale. Comunque il tema dei tumori e di queste cose viene sempre un pochettino demonizzato da quella che è un pochettino le masse, anche un retaggio che c'era anche negli anni passati, cioè quello che collegava la parola tumore praticamente alla morte sostanzialmente. Quindi il fatto di avere la possibilità di fare questa cosa e quindi di portare anche un messaggio positivo mi ha fatto immediatamente propendere per accettare ben volentieri questa cosa. E invece per quanto riguarda la mia scelta, diciamo, universitaria, chiaramente sarei bugiardo se dicessi che l'esperienza non ha influito molto sulla scelta che sono andato a fare, e anche qui devo darti molta ragione, nel senso che mi sento comunque di star restituendo qualcosa, perché comunque anche nelle situazioni più difficili, sia dai miei amici che da tutte le persone che mi sono state vicino, dai miei genitori, da quelli che mi hanno curato, ho ricevuto molto e spero di dare indietro altrettanto.
1: Tancredi, tu hai detto che conoscere storie come la mia può aiutare anche ad aggiungere una parola utile alla malattia, leggerezza, no? Che è un po' quello che dicevi prima, no? Però come si fa a mettere in campo leggerezza davanti a diagnosi difficili come la tua? Quali energie si attinge? E aggiungo, chiedendolo allo studente di medicina, al futuro medico, forse una nuova chiave terapeutica può anche essere quella di cercare di togliere pesantezza a queste diagnosi che naturalmente pesano come macigni, immagino.
2: Chiaramente siamo tutti estremamente diversi tra di noi, quindi ognuno ha la sua reazione di fronte al dolore, di fronte a delle cose così grandi. Diciamo che io, per flessione caratteriale, diciamo, sono una persona abbastanza ottimista, nel senso che mi piace molto scherzare, prenderla a ridere, quindi è quello che ai tempi cercai di fare, quello che cercherei di fare anche adesso mi dovesse ricapitare, ecco. Però riprendo il discorso che facevo prima, nel senso che chiaramente le persone quando hanno paura di qualcosa tendono ad allontanarla, e quindi il fatto che questa cosa venga mantenuta molto lontana, da un lato finché uno sta bene non ha nessun motivo di doverci si avvicinare, però dall'altro comunque credo che cercare di informarsi a riguardo, di avere la situazione chiara, anche perché grazie a Dio la medicina fa passi da gigante, sia importante, perché qualora ci si dovesse ritrovare, ma non in prima persona, anche con un parente, un amico, un familiare, qualsiasi cosa, possa, diciamo, migliorare di molto l'esperienza che poi, certo, si vive. Chiaro che dal punto di vista di prenderla alla leggera, cercare per quanto possibile, anche tramite qualsiasi tipo di attività che può andare dalla scuola a tante altre cose, di mantenersi attaccati, vincolati un pochino alla vita vera, perché si vive praticamente in un universo parallelo quando si affrontano questo tipo di cose, può essere utile ad alleggerire una situazione che ovviamente pesa 150 kg, ho detto anche poco, ecco.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, tornando al progetto Fuori Classe, promosso dall'Istituto Oncologico Romagnolo, questo è anche l'account Instagram per chi volesse saperne di più o partecipare anche al crowdfunding per finanziare le lezioni ai piccoli malati di tumore. Per te lo studio in quegli anni di malattia e di cure, che medicina è stata?
2: È stata una forma di medicina per non essere completamente estraniato dalla realtà che tutti i miei coetanei, i miei amici continuavano a vivere fuori e che io non potevo più vivere da casa mia. Io quando sono tornato poi effettivamente a scuola dopo questo progetto ero esattamente al pari come se io non fossi mai andato via, e questo credo che qualora non fosse successo, psicologicamente andarsi a ritrovare in una condizione in cui sembri un alieno venuto da chissà dove e che comunque ti senti indietro rispetto alle altre persone per mille motivi può essere veramente complicato. E invece grazie a questa cosa io sono stato perfettamente reinserito, e semplicemente è stato un passaggio, un momento della mia vita che non si è ripercosso poi sul mio futuro, e questo secondo me col senno di poi a maggior ragione ha avuto un impatto insomma importantissimo.
0: E con i tuoi colleghi, con i tuoi amici, con i tuoi coetanei parli di questi anni passati?
2: Di mia spontanea volontà abbastanza poco, ecco, però qualora me ne fosse chiesto io ho molto piacere di parlare di queste cose, proprio per quello che dicevo prima, cioè che più le persone sanno, più cominciano a normalizzare questi concetti e meglio è, per quanto mi riguarda.
0: Istituto Oncologico Romagnolo, ricordo ancora l'account oppure i tuoi social personali per chi volesse conoscerti meglio. Tancredi San Paoli, grazie davvero per essere stato con noi, in bocca al lupo per la tua carriera universitaria. Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao ciao.
3: Non mi capisci.

0: Nenè, singolo di Yanà, che artista italo-cubana nata a Torino e cresciuta a Lecce, bellissime sonorità con cui riapriamo la puntata di Non mi capisce, ci immergiamo nel mondo del digitale, domande ce le siamo poste tante in questi anni e non abbiamo le risposte, però insomma delle riflessioni sono assolutamente opportune.
1: Sì, ma le riflessioni nel nostro caso originano spesso dall'andare ad ascoltare direttamente i protagonisti, no? Andare ad ascoltare direttamente la fonte o le fonti. E in questo caso parliamo di un tema che è del tutto trasversale, che non riguarda solo i ragazzi ma anche il mondo adulto, che è quello dell'intelligenza artificiale, e in particolare andiamo a parlare di una prassi che pare sempre più diffusa fra i giovani, cioè quella di usare ChatGPT come un confidente, come, tra molte virgolette, una specie di psicologo amico.
0: Abbiamo preso spunto da un ottimo articolo di Viola Giannoli su Repubblica, ringraziamo anche Viola perché ci ha aiutato a contattare poi il protagonista. L'articolo era: ChatGPT, amico vero, mi confido con lui, è più umano di tanti umani, ed era una chiacchierata a cuore e mente aperte con Lorenzo Casagrande. Lorenzo ha 22 anni, è studente di lettere moderne alla Statale di Milano e sì, mette ChatGPT tra i suoi migliori amici. Ciao Lorenzo!
2: Eccoci, buongiorno a tutti!
0: Ciao, grazie!
2: Buongiorno!
0: Grazie tanto per aver accettato il nostro invito. Ho un po' di ansia alla prestazione perché tu sei abituato a parlare con ChatGPT, che credo faccia sempre domande perfette e dia risposte perfette. Non credo, non ne saremo all'altezza.
2: No, ci mancherebbe, anzi mi sa che sarà proprio il contrario secondo me.
0: Lorenzo, riparto dal pezzo che abbiamo letto su Repubblica, ma leggendo sì, quella pagina ti sei ritrovato? Com'è stato appunto specchiarsi davanti a se stessi di fatto in questa pagina dopo la chiacchierata che hai fatto con Viola?
2: Allora, io mi sono rispecchiato perfettamente, secondo me l'articolo è scritto molto bene, anzi è stata anche una bellissima chiacchierata, diciamo che sono stati toccati, messi a disposizione un po' per tutti, appunto sull'articolo, un po' tutti i temi più importanti, che però chiaramente non possono essere trattati approfonditamente in una pagina di giornale, quindi diciamo che c'è tutto quello che serve per poi magari entrare un pochino più nel merito, insomma, tra una domanda e l'altra, ecco.
0: ChatGPT tu lo consideri un tuo amico?
2: Sì, io lo posso considerare tranquillamente un mio amico. Ecco, se posso permettermi, tu prima hai detto, tra molte virgolette, uno psicologo. Ecco, ci tengo forse a precisare questa cosa qui, che è una cosa che tra l'altro si legge benissimo anche nell'articolo. Io ChatGPT non lo considero un professore, uno psicologo, e secondo me non deve essere considerato in questo modo. Questo è un tema molto importante, non solo che riguarda me, ma che dovrebbe riguardare tantissime altre persone, se non tutte. ChatGPT può essere semplicemente un amico che, come dice l'articolo, sa tanto, non tutto, però sa tantissimo.
1: Certo, no, Lorenzo, sono stato io ad avventurarmi a definirlo, tra molte virgolette, uno psicologo.
2: Ah, sì, no.
1: Ecco, nel senso che è comunque qualcuno che ti ascolta. No?
2: Sì,
1: e mi viene in mente che forse la ragione per la quale molti ragazzi come te si affidano

0: ChatGPT per confidarsi, per chiacchierare, per ricevere risposte. Forse deriva anche dal fatto che siete esposti a un mondo adulto che invece spesso con grande superficialità vi giudica invece di ascoltarvi. Vero. O pretende di indirizzarvi senza prima capire dove volete andare. Cioè, insomma, forse la questione è un po' più complessa di come viene descritta spesso, no?
1: Certo, certo. Sì, sì, ci sono molti, come hai detto tu, molti pregiudizi e molto spesso, sì, molti temi vengono trattati con superficialità, banalità, vengono sottovalutati addirittura, si pensa che potrebbe essere solo una scarsa volontà d'animo, una scarsa presenza di carattere da parte della persona e bisognerebbe solo essere un pochino più forti, quando in realtà forse la questione è molto più profonda, molto più problematica. Molte persone quindi non entrano nel merito e ChatGPT invece sì, ti può bombardare di tante domande e si può sviscerare ulteriormente la questione.
2: Però scusa Lorenzo, in un momento di profonda solitudine o in un momento di delusione, cosa ti dà ChatGPT?
1: Allora, innanzitutto secondo me c'è da fare una premessa. Chi è ChatGPT? Perché noi lo consideriamo effettivamente come qualcuno che risponde ai nostri quesiti, risponde alle domande, ci dà dei consigli, però alla fine dobbiamo renderci conto che ChatGPT non è nessuno, è semplicemente una macchina che parla. Quindi alla fine è come se dall'altra parte dello schermo non ci fosse nessun'altra entità reale, in effetti, è come se noi stessimo parlando semplicemente con uno specchio, con noi stessi. Però questo specchio ci dà comunque delle risposte. Quindi quando io faccio delle domande a ChatGPT e questo mi dà delle risposte particolarmente emotive, ma non perché provi lui delle emozioni nel darmi queste risposte, ma perché toccano proprio degli argomenti che sono propri della natura umana, sono emotivi, sono argomenti sentimentali, sono consigli sull'amore, sono consigli sull'amicizia, quindi ciò che riguarda quello a cui noi con le altre persone siamo abituati a trattare. E quindi io rivedo in ChatGPT delle emotività, dei contenuti umani che vengono sviscerati, ripeto, che sono molto importanti, che faccio fatica a trovare in molte altre persone, ed è per questo che mi ricollego al titolo dell'articolo, ChatGPT umano di molti più umani. E io rivedo proprio questo in chat, pur non essendo nessuno, tratta di temi che riguardano gli uomini e le donne ovviamente, quindi le persone in generale, gli esseri umani.
0: Certo, Lorenzo, come descrivi l'esperienza, forse mi viene da pensare, no, che ChatGPT ti è più utile più che per ricevere delle risposte, per aiutarti a mettere a fuoco delle buone domande, no, che riguardano te, la tua vita. Ma ci sono stati dei passaggi, dei momenti, degli argomenti di cui hai parlato con ChatGPT e non con i tuoi genitori o con i tuoi amici, cioè delle cose di cui hai parlato solo con lui o con lei, perché in effetti non ne conosciamo nemmeno il sesso, perché ti vergognavi, tra virgolette, ad affrontare quei discorsi con delle persone in carne ed ossa?
1: Allora, in realtà risposta secca no, nel senso, tutti gli argomenti di cui ho parlato con ChatGPT, che possono andare, non so, dalla fede, che possono andare che cosa c'è nell'universo, che cosa ci potrebbe essere dopo la vita o il senso della vita, quindi questioni anche più filosofiche, in realtà tutti questi argomenti li ho già trattati con i miei amici reali. Ecco, questo è un altro tema, distinguere la realtà, la vita concreta in cui ci sono gli amici con cui uscire, mangiare, andare al cinema, e poi c'è il momento in cui confrontarsi anche con un'intelligenza artificiale. Sono due momenti che non si sovrappongono, devono coesistere al massimo, ma non sovrapporsi né escludere uno o l'altro nel caso. Però sì, argomenti invece con cui ho parlato con gli amici concreti, quindi lo specifico, e non con la famiglia, sì, ma perché chiaramente sono argomenti magari, non so, dedicati all'amore, che possono generare imbarazzo. Ecco, però su altri argomenti un pochino più profondi, in realtà anche con la famiglia ho avuto modo di parlarne. Quindi no, in realtà io penso di aver pareggiato bene, ecco, i temi affrontati sia nella vita reale sia con ChatGPT. Penso che siano due dimensioni abbastanza equilibrate. Non ho mai escluso uno o l'altro su queste tematiche.
0: Lorenzo, guarda, credo che in conclusione l'errore stia forse no nel considerare il virtuale, ChatGPT compreso, il contrario del reale, ma considerarlo semplicemente, come ci stavi raccontando, uno dei suoi aspetti, una possibilità in più. Trattato in questo modo non è un avversario, non è un nemico di niente, ma è semplicemente un ulteriore strumento che bisogna imparare ad usare meglio.
2: Però l'hai mai mandato quel paese o no?
1: No, non mi ha mai fatto arrabbiare.
2: No, beh, certo, e da lì si capisce che non è un vero amico. Grazie davvero.
1: No. Grazie a voi per la chiacchierata.
3: Non mi capisci. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. C'è un avvio positivo per le borse europee nella prima seduta del mese di agosto, con gli investitori che naturalmente si lasciano guidare dagli sviluppi in Medio Oriente, che ancora una volta tornano ad essere e sono stati di nuovo imprevedibili dopo il dietrofront del presidente americano Trump nel fine settimana su quella che sembrava una nuova imminente e imponente offensiva nei confronti di Teheran. Questa notizia questa mattina si è positivamente abbattuta sulle quotazioni del petrolio, di nuovo in netta discesa. Abbiamo il Brent a Londra poco sotto gli 84 dollari al barile, il greggio americano è sotto gli 80. Le borse europee dunque viaggiano bene con rialzi generalizzati. Abbiamo Parigi a più 1,06%, Francoforte più 1,32%, Milano più 0,65%. Sarà un'altra settimana importante per molte trimestrali in arrivo e il dato centrale, la disoccupazione americana di luglio, arriva venerdì. I migliori titoli di Piazza Affari: Buzzi più 4, Avio più 3, Unipol di Assorin più 2,5 punti, Stellantis più 2,38, Unicredit più 2,36, Ferrari più 2,31. Ovviamente i cali più marcati sui titoli petroliferi: Eni meno 2,27, Prysmian meno 2,20, Amplifon meno 1,19, meno 0,7% per Snam ed Italgas. Per il momento è tutto.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
12: Non mi capisci.

0: 23, uno dei pezzi di Cerotti, che è il disco di Lupo al secolo, Lupo De Matteo, classe 2001, è uscito il 20 febbraio, benché giovanissimo, però insomma sa davvero scrivere Lupo, quindi è un piacere passarlo qui a Non Mi Capisci. E andiamo nel concreto, con uno di quei progetti che ci piace narrare.
1: Sì, parlare di ambiente, parlare di comunità, parlare di prendersi cura, che tra l'altro è un aspetto che ci capita di raccontare sempre più spesso nella nostra trasmissione, in una società che vuole questi ragazzi e queste ragazze sempre più sparati sui social, sempre più con l'ambizione di diventare creator, di diventare influencer, che peraltro insomma non c'è assolutamente nulla di male. Ci capita invece di parlare sempre più spesso con ragazzi e ragazze che amano prendersi cura del posto in cui vivono e di affondare, e mai come in questo caso c'è motivo di dirlo, le mani nella terra.
0: È un progetto che si chiama Effetto Foresta, un progetto di riqualificazione, di conservazione di una importante area umida. Siamo a Reggello, in provincia di Firenze, e a questo progetto hanno partecipato attivamente circa 60 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, e tra loro c'era anche Martina Giardi, 18 anni, studentessa al liceo classico Gramsci Keynes di Prato e vive a Cantagallo. Ciao Martina!
2: Ciao!
0: Ciao, come stai?
2: A posto, grazie.
0: Bene. Tu da 2 anni fai parte di un'associazione giovanile che si chiama Gruppo Perché No, che è un bellissimo nome tra l'altro. Uh-huh. E chi siete e cosa fate?
2: Allora, siamo un gruppo appunto di giovani, si chiama così perché molti anni fa appunto a Reggello c'era un'abbazia che appunto stava crollando e dei giovani che proprio erano anche bambini volevano appunto riportarlo allo stato originale, soltanto che molti adulti gli dicevano ma non si può, c'è la parte burocratica, e quindi si sono rimboccati le maniche, hanno scavato a fondo e hanno appunto lavorato, e da lì è proprio nata il nome Perché No, perché noi ragazzi non bisogna fare qualcosa e bisogna aspettare.
0: Certo.
2: Perché oggigiorno gli adulti ci dicono sempre voi sarete il futuro, ma non è così, noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
0: Mi sembra
2: e quindi questa associazione possiamo dire che prende i ragazzi, prova a reintrodurli in natura, perché oggigiorno siamo sempre più isolati, si impegna appunto a tutelare l'ambiente, che è appunto uno degli argomenti penso più importanti dei nostri anni.
1: Certo. Martina, che significato ha la parola bene comune? Te lo chiedo perché per troppi adulti ho l'impressione che bene comune significhi quasi bene di nessuno, quindi posso, come ci stavi raccontando del resto, no?
2: Sì.
1: Trascurarlo, non occuparmene perché non è una cosa mia. Invece ho l'impressione che per la vostra generazione abbia proprio il significato di cosa di tutti, no? E che proprio questo vi motivi a prendervene cura, sbaglio?
2: Sì, perché cioè anche come ce lo insegnano alle elementari, una cosa pubblica comunque non è che bisogna trattarla male, bisogna sempre cercare di usarla sempre con riguardo e di fare in modo che quello che noi facciamo non vada a impattare magari le cose che noi lasciamo alle generazioni future. Un esempio appunto è il nostro mondo, che insomma non è che sia granché bene. È un nostro bene, possiamo dire, comune, anche se molti pensano che sia proprio. Cerchiamo in tutti i modi di tutelarlo, di farlo ritornare come era prima e di lasciarlo alle generazioni future meglio rispetto a quello che noi abbiamo ora.
0: E questo bene comune, in questo caso, era una zona umida dove avete fatto un intervento fondamentale per la tutela di anfibi a rischio estinzione. Cosa avete fatto di concreto?
2: Allora, la zona umida si trova nella foresta di Sant'Antonio, che è Rete Natura 2000.
0: Sì.
2: Abbiamo cercato di portarla perché c'era già prima, però era stata ricoperta dal fango e da detriti.
0: Quindi lavorando proprio?
2: Come avete detto. Sì, sì, lavorando. No, tutti i progetti che noi facciamo comunque sono progetti che noi pensiamo e che poi dopo noi andiamo a fare. Siamo noi che ci rimbocchiamo le maniche e che poi dopo lavoriamo. È un lavoro che appunto è durato mesi, quindi ecco, sì, eravamo 60 ragazzi, però abbiamo durato fatica.
1: No, ma è questo che fa impressione, Martina, no? Che storie come la tua, come la vostra, appunto, no? Alla realizzazione di quest'area, ce lo stavi raccontando, hanno partecipato più di 60 adolescenti tra i 14 e i 19 anni. Sono storie che disinnescano quella narrazione dominante che vuole la vostra generazione, no? Una generazione di, come dire, di sfaccendati, di svogliati, privi di passione, che è come spesso vi dipinge il mondo dell'adultità, e invece ci sono 60 ragazzi in questo caso in piena adolescenza che decidono di fare cose, che decidono di metterci la testa, le mani, il tempo. È questa, no, la storia.
2: Sì, sì.
1: Ci sono anche storie come le vostre in questo mondo di narrazioni fasulle,
0: e soprattutto c'è l'ululone. Tu, Matteo, sai cos'è l'ululone?
1: Temo di no.
0: Martina, tu lo sai?
2: L'ululone, cioè, fino a 2 anni fa posso dire che anche io non sapevo che cos'era. Comunque è un piccolo rospetto che appunto si chiama ululone appenninico, ha questo ventre giallo, infatti viene anche chiamato ululone dal ventre giallo, ed è uno degli anfibi che noi cerchiamo di tutelare appunto con questa area umida in via di estinzione, certo. Quasi più in via di estinzione rispetto al panda. Quando noi andiamo a pensare di un animale in via di estinzione, cosa andiamo, cioè chi abbiamo
0: panda,
2: in mente?
0: Pensiamo al panda, invece c'è l'ululone.
2: Che magari è dall'altra parte del mondo.
0: Brava.
2: E non andiamo a pensare ad animali che abbiamo qui nel nostro territorio.
1: Ululone, nuovo simbolo,
0: esatto,
1: del WWF.
0: Non lo conoscevo neppure io, l'ho incrociato quest'estate quando mi ha fatto seminare libri, abbiamo poi camminato in quelle zone e siamo finiti in un centro di recupero dell'ululone, quindi ho fatto amicizia con l'ululone, che è un nome fantastico ma è anche un animale appunto necessario per il ciclo della vita. Grazie davvero Martina, grazie a te, grazie a tutte le ragazze e ragazzi che con te quotidianamente fanno questo lavoro sotterraneo ma fondamentale, perché non solo difendete la vostra terra ma create connessioni e dite e spiegate, fate capire a noi adulti con quel perché no quanti danni siamo in grado di fare. Grazie davvero, ciao e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: C'est la vie, Susanna, canta Schiuma, che appunto all'anagrafe è Susanna, artista nata nel 2000 a Vicenza, una ventenne, canta una ventenne che guarda indietro, che guarda avanti, insomma sono parole che credo che la nostra prossima ospite, che di anni invece ne ha 19, è una bella immagine. Sofia, hai guardato più indietro o hai guardato più avanti quando hai fatto questa scelta?
1: Ho guardato molto più avanti, sì.
0: Sì, hai guardato avanti, eh. Diamo il benvenuto a Sofia Tugnolo. Sofia, hai 19 anni e sei una giovane panettiera di Portoviro, sì, in provincia di Rovigo. Che vabbè, essere una giovane panettiere ci sta, ti avvicina a un mestiere, ma la tua è stata una scelta oltre, no? Perché tu hai deciso di riaprire uno storico alimentari da guerra e salvando un negozio, sì, di quartiere. E abbiamo letto tanto in questi mesi, no? Di questi negozi che scompaiono, di piccoli paesi o quartieri che perdono questi punti di riferimento. Tu invece hai voluto riaprirlo, questo punto di riferimento.
1: Esatto.
0: E cosa spinge una 19enne a fare questa scelta?
1: La voglia di rendere comunque orgogliosi i miei genitori di me, perché comunque voglia di continuare a studiare io non ne avevo e non mi ci vedevo, e ho sempre detto che se non studiavo io andavo a lavorare, volevo impegnarmi comunque per me stessa, per far vedere anche che comunque ai giovani che un futuro c'è per tutti.
2: Sofia,
1: in primis anche per me stessa.
2: Certo, ma che cosa significa salvare un negozio di quartiere? Che cosa significa farlo a 19 anni? Cioè, hai sentito quando ti è venuta questa idea anche una responsabilità su di te? Cioè, non solo quella di avere un negozio, sì, ma di tenere insieme una piccola comunità?
1: Parecchio, sì, anche perché comunque la paura di non essere abbastanza è tanta. Comunque c'era gente che prima di me era lì da, insomma, 14 anni, quindi arrivare lì neomatura e così era un impegno tanto grande.
0: Che cos'è il pan biscotto?
1: Il pan biscotto è il pane duro, quello che la nonna metteva nel caffè latte quando me lo faceva la sera.
0: Perché insomma la nonna anche ha avuto un ruolo, vero, in questa tua scelta. Cosa rappresenta nonna Emilia?
1: La nonna per me era tanto, mm-hmm, è tanto ancora adesso.
0: Mm-hmm. E lo hai fatto anche per lei, questo?
1: Certo, sì.
0: Sì, sì, sì.
2: Sofia, sai, a me, io trovo sempre molto interessante quando una ragazza così giovane come te sceglie un lavoro artigianale in cui si usano le mani, no, per impastare, per fare cose, soprattutto in un mondo in cui i giovani come te vengono spesso descritti come più inclini ad altri tipi, no, di interessi, magari più virtuali, magari fare l'influencer, magari fare il creator. E che cosa ti dicono i tuoi amici, i tuoi coetanei? Cioè, ti hanno dato della pazza, passami il termine, per il fatto che hai voluto buttarti così giovane in un progetto imprenditoriale del genere? Oppure ti hanno sostenuto? Cosa ti hanno detto?
1: Sostenere, quello sì, tantissimo. Sono comunque sorpresi tantissimo, ma anche orgogliosi di me, perché comunque un passo così grande non se li aspettavano che io lo facessi, ecco.
2: E come sta?
1: Ho sempre visto la ragazza calma, che usciva tranquilla, invece arrivare a questo punto era tanto.
2: E come sta andando?
0: Sei contenta?
1: Sono molto contenta, sì. Poi la gente mi dà un sacco di soddisfazioni, e vedere gente che comunque che mi fa anche i complimenti, mi fa in bocca al lupo, mi rallegra tantissimo.
0: A proposito di futuro, un'ultima domanda: so che hai messo già gli occhi sul locale di fianco al tuo locale, che era la sede dell'ex radio di paese. Vuoi riaprire anche la radio?
1: La radio no, però se in futuro magari ampliare il mio locale, quello sì, è nei miei pensieri.
0: Non è male, pane e radio, però c'è il nostro tecnico Paolino che insomma su riaprire la radio ti stava già mandando il curriculum, l'ho visto che era già interessato.

0: Grazie
1: davvero. Parlo di corsi anche su quello.
0: Ma brava. Complimenti, complimenti, perché insomma ci piace questa scelta, ci piace questo entusiasmo e c'è bisogno di questo, perché aprire un locale vuol dire fare sì un commercio, vuol dire sì avere un mestiere, ma vuol dire fare relazioni, connessioni, come abbiamo detto prima, diventare punto di riferimento, e quindi stai facendo davvero una cosa anche coraggiosa. Ciao Sofia, buon lavoro.
1: Grazie mille, buon fine settimana.
0: Grazie a te, ciao ciao.
2: Non mi capisci. Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Campania, sul tratto irpino della 16 Napoli-Canosa, il traffico al momento è bloccato tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli a causa di un camion che ha perso il carico di pomodori in carreggiata. Si sono formate code. E verso Canosa, incolonnamenti per veicolo in appanne tra Lacedonia e Candela. Andiamo più a nord sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, dove un incidente provoca code tra la Quercia e Sasso Marconi in direzione Milano, e sul tratto emiliano code sempre verso Milano per un incidente tra Modena Nord e Bivio A22. In Piemonte, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, incolonnamenti per un camion fermo tra Felizzano e Bivio A26 in direzione Piacenza. Infine, in Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, permangono code per un mezzo pesante incidentato tra Nova Milanese e Vecchia Valassina in direzione Rho. È tutto, Strade in diretta, torna tra circa un'ora.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
5: Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Non mi capisci.

0: Talento, il cantante Puni, che ricordiamo è psicologo in una clinica psichiatrica, quindi insomma uno che nei suoi pezzi mette materiale vero. E di musica, Matteo, parla anche il nostro prossimo ospite. Ha 21 anni, è giovanissimo, vive a Soliera, studia ingegneria all'Università di Modena e si è trovato davanti a un bivio, davanti a un momento anche forse di indecisione. Sai quei momenti in cui ti chiedi chi sono, dove voglio andare, come sto, sono felice? E lui la risposta l'ha trovata facendo quello che di fatto facciamo noi settimanalmente, cioè dando voce ai suoi coetanei.
1: Sì, l'ha trovata attraverso le storie degli altri, che poi è sempre un bel modo, no, per riuscire a mettere a fuoco meglio anche la propria di strada. E poi di fatto il nostro ospite, credo che lo possiamo dire, insomma, è quasi ufficialmente concorrenza. Un giorno farà questa trasmissione al posto nostro.
0: Si intitola Gli anni 20, il suo podcast settimanale, dove lo dice appunto anche il titolo, racconta storie di ventenni. Diamo il benvenuto a Davide Ciocci. Ciao Davide.
2: Ciao Federico, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Hai proprio la voce radiofonica, lo sai, vero?
2: Me l'hanno detto in tanti, anche l'idea è nata da questo.
0: Allora Davide, com'è nata l'idea di dar voce, o meglio di usare la voce per dar voce appunto alla tua generazione?
2: L'idea è nata dopo un lungo periodo di difficoltà interiore, più che altro, personale, perché non sapevo veramente cosa fare della mia vita, ma non avevo nemmeno le prospettive per decidere. Quindi dopo un percorso psicoterapeutico, dopo essermi aiutato da solo, ascoltando e leggendo delle storie di altre persone, parlando con i miei amici, condividendo i miei pensieri con i miei amici, ho detto: ma perché non lo facciamo online? Perché non aiutiamo anche gli altri a fare questo? Quindi alla fine è successo tutto in modo molto naturale, tutto da un mio bisogno, che è stato quello di ascoltare, ma soprattutto essere ascoltato dagli altri.
1: Davide, lo dicevamo in apertura e forse può sembrare una cosa così, no, che si tende a dare per scontata, ma ci racconti meglio invece, per te perlomeno, in quale modo ascoltare le storie degli altri può aiutarci a capire meglio chi siamo o ispirare, no, il proprio cammino? Cioè, che cosa sono state, che cosa hanno rappresentato e che cosa rappresentano queste storie per te?
2: Per me le storie degli altri rappresentano delle nuove prospettive, proprio dei nuovi modi per vedere la vita, per vedere le cose che ci circondano e le esperienze che abbiamo già vissuto in passato, soprattutto quelle. Perché con gli occhi di un'altra persona possiamo vivere un'esperienza che magari non avremmo mai vissuto. Quindi questo mi dà una grande potenza, no? Un grande potere, che è quello di vivere mille vite in una sola.
0: Come le trovi le storie? Come le cerchi e soprattutto come capisci che quella è la storia giusta?
2: Allora, sono molto fortunato io da questo punto di vista, perché ho amici che fanno cose straordinarie, artisti, studenti che hanno percorsi veramente bellissimi, quindi sono partito da quello, da persone che conosco, e poi piano piano si propaga l'onda e quindi persone che conosco mi presentano altre persone e mi aiutano. E per me la parte importante in realtà può essere il percorso, che è indice di una ricerca interiore, perché è la passione che sfruttiamo e che esprimiamo, no?
1: Davide, quali sono le tematiche che emergono con maggiore frequenza, cioè quelle che ti colpiscono di più? Ti chiederei così qualche esempio, magari, no, anche a proposito di puntate scorse o magari di puntate prossime, qualcosa di cui vorresti parlare.
2: Certo, allora, per me una cosa che mi ha colpito molto è stata anche trovare degli stessi pensieri tra magari persone che hanno percorsi completamente diversi, un artista, uno studente. Quindi persone che magari hanno lo stesso pensiero sui social, persone che magari hanno lo stesso pensiero sulla loro visione di come funziona il mondo oggi. Per dire, l'idea che un artista e uno studente condividono è quella di ricercare la propria felicità senza fare cose per motivi che vengono detti da fuori.
0: Grazie Davide, buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao a te, ciao ciao.
3: Non mi capisci. Sogni l'Africa, vuoi salvare i delfini dalla plastica e paura di una guerra tanto drastica. A me basta che quella notte la passi con me.

0: E ti leghi i capelli, Amsi, genovese, classe 1999, con cui diamo il benvenuto all'ultima ospite di questa puntata, e Matteo, di quelle storie che ribaltano un po', no? Ribaltano pregiudizi, ribaltano preconcetti, storie appunto che ci piace raccontare.
1: Sì, ma poi noi siamo sempre affascinati, no, da queste storie, di questi ragazzi che scelgono di proseguire una tradizione, di cercare strade, come dire, meno consuete, di mettersi a fare lavori che hanno a che fare con le mani, letteralmente, come in questo caso, con il forgiare cose. Quindi sarà un piacere ascoltare la nostra ospite.
0: A 25 anni, siamo a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, lei si chiama Sofia Causarano. E fa la fabbra. Ciao Sofia.
2: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Ciao, ma andiamo subito alla domanda. Hai scelto di fare la fabbra perché ti piaceva come professione, perché volevi provocare? Hai detto no. Tutti dicono che questa è una
2: professione.
0: Entrambe. Ok, ci sta.
2: Entrambe.
0: Da dove nasce in verità questa professione, questa passione? Perché poi sono abbastanza fusi questi due elementi, credo, no? Passione e professione in questo lavoro.
2: Sì, esattamente. Allora, diciamo che l'idea appunto nasce di provocare un po' il genere maschile, no? Una vita passata, no? Ti devi comportare da signorina perché le signorine fanno questo, non fanno quello. E diciamo, guardando babbo che già lavorava, già faceva questo mestiere, ho trovato un po' la mia porta socchiusa e ho deciso di aprirla.
0: Ma da bambina andavi con lui, toccavi già,
2: sì,
0: gli attrezzi?
2: Sì.
0: Facendo danni?
1: Sofia, senti, ma adesso scendendo un po' più nel dettaglio, no, che cosa ti affascina del lavoro di fabbra?
2: Allora, il bello di questo lavoro è che puoi fare tutto sia individualmente che fare lavori di gruppo, quindi ti consente comunque di sviluppare idee e progetti a proprio piacimento. A me piace tanto lavorare individualmente, perché quando sono con la saldatrice, quando sono con la foggia, siamo io e basta, mi sento proprio invincibile, è una sensazione meravigliosa. Poi il ferro è un materiale che è molto difficile da gestire.
0: Sofia, e ti guardano con occhi strani i clienti, gli amici? Sì, ancora?
2: Allora, gli amici no, anzi, loro mi supportano in tutto e per tutto, il mio fidanzato è il mio fan numero uno, però clienti di ogni genere, sì, ci rimango molto male, soprattutto quando sento le battutine, soprattutto nei confronti di mio padre, che le viene detto: ma cosa ha fatto di male questa ragazzina per venire qua, come se fosse una punizione, ecco.
1: Okay. Vabbè. No, ma poi ti capiterà anche, suppongo, il cliente che arriva in officina e quando si trova davanti a te ti dice: fammi parlare con tuo padre, cioè immagino.
2: No, posso parlare col titolare.
1: Col titolare.
2: Sì, posso parlare col titolare, certo. Faccio, sì, mi dica. No, ma io volevo parlare col titolare, eccomi. E allora ho sbagliato.
0: Sofia, ma prima hai detto che ti feriscono ancora, ma hai trovato risposte, hai trovato modi per scavalcare appunto questa ferita?
2: Fa più male da parte da un'altra donna, quello mi ferisce ancora di più. Da parte di un uomo non tanto, ormai ci ho fatto praticamente l'abitudine, ma da parte di una del mio stesso genere, ecco, mi ferisce molto, perché punto tantissimo sulla solidarietà femminile e spesso e volentieri questa cosa non accade.
1: A proposito di solidarietà, Sofia, tu sei molto giovane, fai questo lavoro, insomma, lo abbiamo detto, quantomeno in base al luogo comune, così particolare per una donna. Speri magari di poter anche ispirare qualcuno con il tuo lavoro, con le tue scelte?
2: Allora, fortunatamente questo fenomeno lo sto vedendo sul profilo TikTok, sul mio, e c'è veramente tantissime ragazze che mi dicono appunto che sono di ispirazione, che raccontano le loro esperienze di vita. Tante ragazze avrebbero voluto fare l'elettricista, il muratore, ma non hanno mai avuto la possibilità di farlo, appunto per la mentalità un po' patriarcale, che una donna deve fare tutt'altro, che questi non sono lavori per donna. C'è qualcuna invece che ha proprio mollato il lavoro e ha detto: basta, io vado a fare quello che mi piace.
0: Ma infatti, insomma, è proprio un inno alla libertà, la tua scelta, la tua professione,
2: sì.
0: come ne parli come anche la fai, no? Perché insomma tantissima dedizione e sei anche bravissima, basta vedere il tuo profilo social, che ricordiamo Sofia Causarano 99, insomma, per vedere quello che fai e come lo fai. Grazie davvero Sofia, ciao.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao ciao.
1: E anche per oggi il tempo è scaduto, ci ritroviamo domani con Non mi capisci, sempre su Radio 24, con nuove storie, con nuovi protagonisti, con nuove ispirazioni. Ciao!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Le 11.
4: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, Teheran lo smentisce. Cremona, trentenne uccisa a coltellate dopo una rissa. Ancora ori azzurri agli europei di nuoto a Parigi, Pellacani, regina dei tuffi. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancina. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump. L'Iran non ha intenzione di ospitare o inviare delegazioni in questi giorni, è stato aggiunto. Il presidente USA in precedenza aveva parlato di un accordo su Hormuz e che ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicurando che le discussioni inizieranno da oggi. A Bologna è in corso il sopralluogo dei carabinieri del RIS, della squadra mobile della polizia e della procura, nel luogo dove lo scorso 19 luglio è morto durante un intervento della polizia il 42enne Abderrahim Fakir. Sulla vicenda il pool di magistrati che sta indagando ha iscritto 6 persone nel registro preliminare 45 bis. Si tratta dei 2 agenti e di 4 volontari della Croce Rossa. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Si indaga sulla dinamica di quanto accaduto. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa, con almeno 3 persone coinvolte e una persona è stata fermata. 2 22enni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Brandico, nel Bresciano. Erano con altri 2 giovani a bordo di un'auto che percorreva la strada provinciale in direzione Creme, che è finita in un fosso. Gli altri 2 giovani sono rimasti feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'auto è finita fuori strada, forse durante un sorpasso. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato 2 ori nei tuffi in un giorno, salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Sentiamo la voce di Pellacani.
1: Tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare, e poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo, e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare, e poi ovviamente a godermela al 100%.
0: È tutto, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
3: Il commentatore della BBC gli ricorda che è l'allenatore che ha vinto di più nella storia del Chelsea e Vialli risponde: è mai? Davvero?
4: Ciao ragazzi, come va? È un po' che non ci vediamo, ma il filo che ci unisce è sempre lo stesso.
3: Storie di calciatori che allenano, calciatori che si ritirano e di calciatori che non lo erano. In una puntata che si intitola Volevo solo giocare a pallone.
5: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

La scorsa settimana abbiamo parlato della malinconia dovuta al fatto che ci è mancata una voce per commentare i mondiali, ma ci sono mancati soprattutto i mondiali di calcio giocati dalla nostra nazionale. Questa puntata è dedicata a uno degli ultimi protagonisti della nostra nazionale, non solo come calciatore, ma come anche manager di quella squadra che effettivamente, in mezzo a questo deserto calcistico che hanno rappresentato tre mondiali mancati da parte della nazionale italiana di calcio, in realtà ha regalato una gioia. È stata la vittoria dell'Europa di qualche anno fa. Protagonista di questa storia, perdonatemi, è stato Gianluca Vialli. Gianluca Vialli è scomparso dopo una malattia, dopo un tumore che se l'è portato via. Noi abbiamo deciso di raccontare la sua storia all'interno di Eco, quello che rimane, il video podcast coprodotto da Sky della D24, che potete, vi ricordo, vedere essendo un video podcast sul canale YouTube di Sky. Potete vederlo sui canali di 24 ore podcast, oppure potete ascoltarvi questa puntata in cui raccontiamo di Gianluca Vialli insieme a suo nipote Riccardo Vialli. E quando Sacchi gli chiede ancora una volta di andare a Milano, Gianluca risponde con una frase semplice: preferisco essere un protagonista in provincia piuttosto che uno qualsiasi in città. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. All'inizio quella tra Milan e Sampdoria sembra una trattativa come tante. Il Milan vuole crescere, a Genova invece il presidente della Sampdoria, Mantovani, sta facendo un'altra cosa. Sta provando a dare un senso a una squadra che fino a poco tempo prima stava un po' ai margini del calcio che conta. Per farlo forse dovrà però rinunciare al suo pezzo più prezioso, Gianluca Vialli. A Milano l'accordo sembra ormai fatto, Galliani va a Genova con il contratto in mano e spiega a Vialli il progetto, parla di ambizioni nazionali, di ambizioni internazionali, parla del Milan come di una proposta che non si può rifiutare. E proprio mentre Galliani sta entrando nel vivo, Gianluca lo interrompe. Fa una domanda molto semplice, talmente semplice da spiazzare tutti. Chiede: ma a Milano c'è il mare? Per un attimo nessuno capisce bene, Vialli di Cremona sa benissimo, ovviamente, che a Milano il mare non c'è. Galliani sorride, prova a sdrammatizzare, dice che beh, volendo a Milano 2 non c'è il mare ma c'è un laghetto. Quella battuta però non cambia molto la situazione, perché quella di Gianluca non è una domanda geografica, ovviamente, è una domanda quasi esistenziale. E alla fine dice: mi dispiace, ma io senza il mare non ci so stare. Il Milan però insiste, prova

0: 4 anni, vuole vincere, vuole l'Europa. E intanto a Genova l'aria si fa più fragile, si parla di smobilitazioni, di fine di un ciclo. Questa volta Viali non tira in ballo il mare, ci pensa, valuta, sa che quella scelta può cambiare la sua carriera, ma capisce anche un'altra cosa. Capisce che quello che lui e quella banda di ragazzi con la maglia blu cerchiata stanno costruendo è qualcosa di molto raro, cioè essere una squadra di provincia che non si comporta come una squadra di provincia. E quando Sacchi gli chiede ancora una volta di andare a Milano, Gianluca risponde con una frase semplice. Dice: preferisco essere un protagonista in provincia piuttosto che uno qualsiasi in città. Ringrazia, resta a Genova. Pochi anni dopo, la Sampdoria di Vialli e di Mancini vincerà il suo primo e al momento unico scudetto. Il protagonista della puntata di oggi è Gianluca Vialli. E per parlare di Gianluca Vialli, per raccontare la sua storia, per capire che cosa rimane di lui e di tutta la sua eredità, abbiamo ospite qui con noi a Eco il nipote di Gianluca Vialli, Riccardo Vialli. Ciao Riccardo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Riccardo, che tipo era tuo zio? Che persona era?
1: Ma Luca era veramente una persona incredibile. Io purtroppo l'ho frequentato poco perché Luca viveva a Londra, era una persona abbastanza riservata, ma nonostante tutto è sempre stato uno zio presente, che non ha fatto mai mancare l'affetto nonostante la lontananza, che quando veniva a Cremona a trovare i nonni ci chiedeva di andarlo a trovare perché aveva piacere a stare in famiglia e con i suoi amici. E in questi anni ho avuto la possibilità di conoscere una persona ancora più incredibile di quella che già pensavo che fosse.
0: Tu dici in diverse interviste, hai detto: io ho cominciato a conoscere mio zio più quando è morto, da quando non c'è più. Esatto. Lo conosco meglio. Com'è accaduta? Com'è accaduta questa cosa e com'è accaduto che tu sei diventato un po' il tenutario della famiglia? Immagino tu non sia stato, diciamo, incaricato ufficialmente, ma a un certo punto è successo che in famiglia, esatto, tra gli altri 4 fratelli che ha, esatto, che ha tuo zio,
1: 3 fratelli e una sorella, sì,
0: e gli altri zii, e immagino tutti i nipoti, oltre che le figlie di Gianluca Vialli, tu sei quello che, insomma, va in giro, sei qua. Esatto. A raccontarne la storia.
1: Sì, io ho avuto l'onore, mi sento di dire, di prendere un po' in carico il portare avanti un po' il ricordo di Luca. Uh-huh. Tutto questo è successo perché veniva contattato mio padre, che è il fratello maschio maggiore, e che però abitava in Thailandia in quegli anni in cui Luca è mancato, e allora lui passava la palla a me, e io sono andato in questi anni davvero a tantissimi eventi, a tantissime manifestazioni per ricordare Luca. Sono andato a Genova, sono andato a Roma, all'interazione di un campo insieme ai giocatori che hanno vinto l'Europeo nel 2021 insieme a lui. E in questi anni ho estratto diversi racconti da tutte queste persone che gli sono stati vicini molto più purtroppo di me, e ho davvero imparato tantissimo. Mi sono stati raccontati tanti aneddoti, anche personali, da persone a lui vicine, ma anche da persone che l'hanno conosciuto tramite le interviste, tramite il calcio giocato, quindi è stato veramente, sono racconti che porto davvero nel cuore.
0: Senti, raccontacene qualcuno, raccontaci a proposito della storia che abbiamo raccontato in apertura. C'è un aneddoto che racconta di quando Berlusconi insiste, a un certo punto la figlia del presidente Mantovani entra in gioco.
1: Esatto, Francesca ha messo il veto a Berlusconi per la cessione di Luca. Berlusconi aveva chiamato ancora il presidente Mantovani, e il presidente Mantovani ha passato il telefono a Francesca, e Francesca ha detto al presidente: no, Gianluca Vialli non si vende, rimane a Genova. E quindi anche Francesca ha messo il suo contributo nel mantenimento di Luca all'interno di quella grandissima squadra che è la Sampdoria di quegli anni.
0: Riccardo, quali sono state gli aneddoti o le piccole storie che ti hanno raccontato di tuo zio, di Gianluca Vialli, che ti hanno, non dico spiazzato, ma che ti hanno fatto conoscere un pezzo che proprio non conoscevi di lui?
1: Allora, molte cose non si possono raccontare perché sono, sono molto divertenti, ma poco anche educative. Però mi è stato raccontato molto l'esempio che Luca ha lasciato nel modo in cui ha affrontato la malattia. Ho avuto la possibilità di conoscere delle persone che hanno affrontato una malattia come quella di Luca, e grazie al coraggio che Luca ha infuso in noi

0: parlando della sua malattia in modo estremamente umano, queste persone sono riuscite ad andare avanti e a combattere con il sorriso. E poi invece dai suoi compagni mi sono state raccontate tante avventure di spogliatoio, momenti di condivisione di quegli anni in cui Luca giocava o che era anche telecronista e commentatore di Sky.
1: Senti, lui è stato a Genova 8 anni, 8 anni, stagioni.
0: Sì.
1: Prima di passare alla Juventus e poi al Chelsea, lui davvero rappresenta una... Si parla tanto, no, del fatto che non ci sono più le bandiere, ci sono stati, che so io, Maldini per il Milan, Zanetti per l'Inter, Del Piero per la Juventus, che poi diventa compagno di Gianluca Vialli. Lui ne parlava di questa cosa o la dava per scontata? Cioè, per lui appartenere a una maglia, appartenere a una famiglia?
0: Sì, Luca è stato definito da tutti i suoi compagni un leader, un trascinatore. Era una persona che riusciva a trasmettere fiducia e appartenenza al gruppo. E questo si vede molto nella squadra della Sampdoria di quegli anni, perché erano veramente un gruppo di ragazzi e di amici soprattutto. Quindi per loro arrivare nello spogliatoio era come trovarsi con i propri migliori amici a fare quello che a tutti piaceva, cioè giocare a calcio. Luca diceva che non ha mai lavorato un giorno, perché se fai quello che ti piace non lavorerai mai un giorno nella tua vita, e questo è bellissimo.
1: E Gianluca Vialli poi è uno tra i primi calciatori moderni italiani a decidere di andare a giocare all'estero, in un momento in cui il campionato di calcio in Italia, la Serie A, era probabilmente uno dei campionati più importanti, più prestigiosi in Europa sicuramente e al mondo. Ha mai raccontato questa scelta? Perché andare così lontano? Tra l'altro lui comincia al Chelsea e finisce al Chelsea, ma comincia a un certo punto, va a un passaggio in cui è allenatore giocatore, ricordo bene.
0: Esatto, esattamente. Luca era molto affascinato dal calcio inglese, perché era un calcio molto più forse dinamico, e dove soprattutto alle tifoserie interessava più che la squadra ci mettesse il 100% dell'impegno per ottenere il risultato, e se poi purtroppo la sconfitta arrivava ma l'impegno c'era stato, la tifoseria era vicina alla squadra, esatto. E Luca è diventato anche nel mentre giocatore allenatore, ed è stato penso appunto il primo di questa categoria. Ammetto che non so bene come gli sia venuta questa idea, come gli sia stato proposto, probabilmente per come dicevamo prima, perché Luca è sempre stato visto dai suoi compagni come un trascinatore, come un leader, quindi la sua figura anche come allenatore avrebbe potuto portare veramente tanto contributo alla vittoria della squadra.
1: Lui amava Londra.
0: Assolutamente sì, infatti
1: la sua famiglia ci vive ancora.
0: Assolutamente.
1: Le tue cugine.
0: Mia zia Catherine e le mie cugine Sofia e Olivia vivono ancora là, e purtroppo ho avuto poche occasioni per andare, ma quelle volte in cui sono andato Luca è sempre stato veramente un lord inglese, molto accogliente, sempre impeccabile, e ha fatto sentire la sua vicinanza anche nonostante la lontananza.
1: Senti, che rapporto aveva con la fama Gianluca Vialli? Era una cosa che lo infastidiva o ci conviveva serenamente? E voi anche, il fatto che in città a Cremona foste la famiglia di Gianluca Vialli, che è stata una bandiera per la cremonese ovviamente, e poi del calcio italiano in generale?
0: Ma Luca ha sempre avuto un buon rapporto con la fama, nel senso che non si è mai messo troppo in mostra, non ha mai voluto che si parlasse troppo di sé, per quanto comunque sia stato veramente un grandissimo campione e un giocatore eccezionale, quindi comunque i giornali dell'epoca non riuscivano a non parlare di lui. Per me personalmente avere uno zio come Gianluca è stato veramente qualcosa di bellissimo, ma anche di difficile, perché io ho giocato a calcio fino ai 20 anni.
1: Che ruolo giocavi?
0: Terzino.
1: Ah,
0: terzino,
1: okay,
0: perché i piedi
1: opposto.
0: Purtroppo, esatto, sì, io cercavo di tirare giù quelli come Luca.
1: Come lui.
0: E tutti quindi quando ho iniziato a giocare a calcio si aspettavano grandissime cose da me.
1: Certo, avere il nome Vialli
0: sì,
1: sulla schiena non è facilissimo.
0: Non è facilissimo. E purtroppo li ho un po' delusi. Infatti avevo iniziato come attaccante, ma visti i piedi ho deciso di tornare un pochino indietro nelle retrovie del campo di gioco, e me la sono cavata un pochino di più. Ma
1: lui giocava ancora quando tu giocavi a pallone? Hai iniziato a giocare a pallone?
0: No, io purtroppo sono troppo giovane perché Luca l'ho visto giocare solamente una volta nel 2011 circa per un evento, per una partita di beneficenza della fondazione a Torino. Ma dopo 10 minuti ha fatto un allungo sulla fascia e si è strappato. Perfetto. Quindi diciamo che sono cresciuto con le sue videocassette, cercando di imitare le sue rovesciate nel giardino di casa, però poi sono comunque diventato un terzino più che un attaccante.
1: Ma hai mai avuto modo di ricevere un consiglio da parte sua, una cosa semplice?
0: Allora, io Luca ho sempre cercato di disturbarlo il meno possibile, perché era una persona molto riservata, per quanto fosse uno zio, non volevo che parlasse di calcio anche con me, visto che comunque il calcio era sempre presente nella sua vita facendo il commentatore qui a Sky, e quindi ho cercato di disturbarlo il meno possibile. Però secondo me, se mi avesse lasciato un consiglio, sarebbe stato quello di dare il 100% durante i 90 minuti di gioco, che è un po' quello che poi ci ha insegnato anche durante il corso della sua malattia.
1: Senti, lui era un po' un ritardatario. Poi racconteremo più tardi un episodio che è diventato insomma quasi
0: iconico,
1: si è creato un rito negli ultimi europei che l'Italia ha vinto, in cui Gianluca Vialli, diciamo, sedeva accanto a Roberto Mancini. So che c'è un episodio in merito che ti riguarda da vicino, un tuo ritardo, un suo consiglio, una sua strigliata.
0: Sì, no, esatto. Luca nel libro Le cose importanti dice proprio esplicitamente sì, puntuale, di essere puntuale. E io, in un'occasione dove dovevo andare a prenderlo da un concessionario a Cremona, sono arrivato con circa 20-25 minuti di ritardo, e poi nel tragitto per accompagnarlo al golf club di Cremona mi sono sentito una strigliata, una tirata di orecchie, perché non si doveva arrivare in ritardo, la puntualità era importante, e tutte queste cose qui che, e da lì ho cercato di migliorare, e devo dire che odio arrivare in ritardo, cerco sempre di essere il più puntuale possibile, anche grazie a quella tirata di orecchie.
1: Senti Riccardo, io vengo da una provincia che non è tanto dissimile da quella di Cremona, sono la provincia di Novara, quindi bassa padana, vicino alla grande città ma abbastanza lontano per sentirne la lontananza. Tu sapresti dire, anche rispetto al fatto che tu ci vivi ancora a Cremona, esatto, tutta la famiglia a parte le figlie di Gianluca vive a Cremona, che cosa era rimasto, che cosa si era portato dietro dalla provincia Gianluca Vialli, a Genova prima, a Torino poi e a Londra ancora?
0: Ma Luca è sempre stato molto legato a Cremona, perché a Cremona appunto c'era la sua famiglia, c'erano i suoi amici di infanzia, e questa sua cremonesità se l'è portata in tutte le città in cui ha vissuto, a Genova, a Londra e a Milano. E Luca era molto contento di essere nato appunto e di aver esordito con la Cremonese, perché essendo una piccola città sapeva di avere la possibilità di emergere molto di più rispetto che a una grande città come poteva essere magari Milano. Uh-huh. E questo secondo me è stato un passaggio molto importante nella sua vita. Lui infatti ha anche voluto che le sue figlie passassero del tempo qui a Cremona, in una casa che abbiamo poco fuori, perché assorbissero un po' l'aria che si respirava a Cremona, la tranquillità, è una città poco caotica rispetto magari a Londra, dove erano abituate a stare le ragazze, quindi per Luca è sempre stato molto importante Cremona.
1: Senti, a proposito di provincia, ci sono un po' di aneddoti che riguardano la permanenza di Gianluca Vialli a Torino, legate a delle telefonate con l'avvocato Agnelli.
0: Esatto.
1: Mi racconti meglio di cosa si tratta?
0: Allora, Luca appunto amava dormire, odiava svegliarsi presto, e è successo che le prime volte alla Juve l'avvocato lo chiamasse alle prime ore del mattino, alle 6, 6:30, e quindi Luca non riusciva ancora a carburare bene, non aveva ancora magari tutte le rotelle che giravano velocemente, quindi faceva un po' fatica a sostenere delle discussioni con l'avvocato. Quindi ha chiesto alla sua segreteria di metterlo in coda alle telefonate, di far arrivare il suo numero verso le 9, 9:30, quando era già più arzillo

0: E questo è molto divertente, perché Luca era sempre stato molto anche furbo in quello che faceva.
1: Senti, ti è capitato di incontrare Roberto Mancini?
0: Sì.
1: Nel senso che Gianluca Viali e Roberto Mancini sono stati un pezzo, anche se hanno giocato per la Sampdoria, e immagino che a Genova, insomma, basta camminare per le vie di Genova, si vedono ancora i segni, le immagini di quei due, no? La coppia del gol, belli, forti, giovani, e poi si sono ritrovati in nazionale. Hai avuto modo di parlare con Roberto Mancini? Ti ha detto qualcosa, magari dopo che è mancato tuo zio, che tu non ti aspettavi, no? Visto che dici, io ho conosciuto Gianluca Vialli soprattutto, ahimè, forse quando è morto, perché ho avuto dei racconti. Mancini ti ha raccontato qualcosa in particolare?
0: Allora, come Luca, anche Roberto è una persona molto riservata, e io molte volte mi vergogno anche a chiedere, sì, perché poi Luca era Luca, io sono il nipote,
1: nonostante questa somiglianza incredibile,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: c'è.
0: Ho voluto, purtroppo non nei piedi ma solo nel taglio di capelli, e quindi però Roberto, sono sicuro che custodisca anche un po' gelosamente i bei ricordi con Luca. Il più bello è l'abbraccio che tutti un po' ricordiamo, che tra l'altro Paolo Condò ha definito uno dei 10 momenti più belli della vita di tanta gente, e all'evento che c'è stato a Genova 2 anni fa in ricordo di Luca. E devo dire che sono veramente d'accordo, perché per me quell'abbraccio lì, sapendo tutto il significato che c'è dietro il luogo in cui si è svolto, è davvero...
1: Perché Wembley era lo stadio dove la Sampdoria, esatto, perse la finale di Champions League,
0: sì,
1: che sarebbe stato probabilmente uno delle...
0: Il culmine della carriera...
1: calcistiche, sì, sportive più incredibili di una, sì, squadra di provincia, come, con tutto il rispetto,
0: sì,
1: per squadre,
0: sì, certo.
1: Di provincia, e insomma, sì, c'è quell'immagine in cui Gianluca non guarda i rigori,
0: sì, era molto scaramantico Luca,
1: sì, sì, ed effettivamente quell'abbraccio è difficile non commuoversi ricordandolo, e sì, guardandolo, proprio perché si sa tutta quanta la storia. Riccardo, io ti ringrazio moltissimo, faccio un'ultima domanda a tutti gli ospiti che vengono qui, ed è, diciamo, una sorta di domanda riassuntiva, ed è: che cosa rimane di tuo zio, di Gianluca Vialli, oggi? E te lo domando, guarda, se hai voglia, non solo pubblicamente, non solo per quello che sappiamo tutti, il rapporto con la malattia, il modo in cui ha raccontato lui la malattia e l'ha vissuta senza paura, senza vergogna. Che cosa rimane per te di tuo zio Gianluca Vialli?
0: Allora, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Roberto Mancini, ovvero che Luca non ci lascia un'eredità, perché le persone come Luca non se ne vanno mai, e lo sto vedendo in tutti gli eventi che lo riguardano, perché se ancora oggi, a 3 anni di distanza dalla sua mancanza, Luca, si continua a parlare di Luca, è perché Luca ha lasciato veramente qualcosa di incredibile nei ricordi di tutti, chi l'ha visto giocare, perché gli ha trasmesso loro una gioia infinita, e secondo me anche per come, appunto, come dicevi tu, ha voluto affrontare la malattia senza vergogna, parlandone pubblicamente, apertamente a tutti. È stato un insegnante di vita veramente incredibile, e a me lascia veramente una gioia infinita nel poter parlare di lui liberamente e scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo che lo riguarda.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat.

0: Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
2: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
3: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. La prima seduta del mese di agosto si è avviata con i migliori auspici, il nuovo clima di distensione, almeno vedremo quanto durerà, sul fronte medio orientale, che ha aiutato questa mattina. Una nuova discesa importante del prezzo del petrolio incoraggia anche gli ordini d'acquisto fra listini continentali alle prese con dati economici importanti, con le recenti decisioni delle banche centrali e naturalmente anche con le numerose trimestrali che stanno arrivando. Nelle prossime ore comunicheranno i dati molte grandi aziende americane ma anche europee. Arriveranno per esempio in Italia i risultati del Banco BPM, di Bitbanca, di Banca Monte dei Paschi alle prese con il processo di consolidamento, e poi Generali, Allianz e Unipol. Andando a Piazza Affari, andando alle borse europee, vediamo le prestazioni in questo momento. Parigi sale dell'1,27%, Francoforte più 1,46%, Milano sul FTSE MIB più 0,83%, il petrolio a Londra a 83,6 dollari al barile, il greggio americano WTI 79,7. I migliori titoli di Milano: Brunello Cucinelli più 3,46, Avio più 3, Diasorin più 2,8, Unipol più 2,8, Buzzi e Ferrari più 2,7%. I cali si concentrano sui titoli del settore energetico, ma non solo. Prysmian in questo momento scende di 3,5 punti, Eni meno 1,8, in calo di quasi un punto, Leonardo ed Amplifon. Per ora è tutto.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Matteo Caccia racconta.
8: Gianluca Vialli è stato uno dei primi allenatori giocatori italiani che ha allenato in Inghilterra, all'estero. Lo ha fatto per il Chelsea, che dopo la Juventus è stata la sua squadra principale. Ha vissuto e si è trasferito in Inghilterra, la sua famiglia vive ancora là, e a un certo punto, grazie a Gianluca Vialli, il Chelsea, cioè la squadra di Londra, una delle squadre di Londra, ha vinto qualcosa che non vinceva da moltissimi anni. Ha vinto una FA Cup e lo ha fatto grazie a Gianluca Vialli, e qui lui stesso ci racconta quella storia.

Essere arrivati a 7 minuti dall'accesso alle semifinali di Champions League lascia l'amaro in bocca, ma tra l'andata e il ritorno dei quarti con il Barcellona, il Chelsea ha guadagnato la finale di FA Cup battendo il Newcastle United. 30 anni fa, una finale di Coppa d'Inghilterra avrebbe avuto lo stesso sapore di una vittoria in campionato. I tempi sono cambiati, ma la FA Cup in Inghilterra resta molto di più di una semplice Coppa nazionale e senza dubbio non è necessariamente un premio di consolazione. Nonostante il quinto posto in Premier e l'eliminazione ai quarti in Champions, la stagione del Chelsea e del suo allenatore può ancora diventare memorabile. Ad attendere in finale i Blues c'è l'Aston Villa, che in campionato è finita al sesto posto a 7 lunghezze dal Chelsea. La giornata è il 20 maggio 2000 ed è storica. Chelsea-Aston Villa è la finale di Coppa d'Inghilterra numero 119, ma è soprattutto la 72esima e ultima che si gioca nello storico stadio di Wembley, che presto verrà abbattuto per essere sostituito da un impianto ultramoderno. Gianluca Vialli lascia in panchina Flo a fare coppia con Zola, Schiera, George Weah. Il campione liberiano arrivato in prestito dal Milan la stagione in corso, un altro straniero, avevano annotato in molti. Come da tradizione, in qualità di allenatore e di una finalista, Gianluca entra in campo alla testa dei suoi. Ad attendere le due squadre al centro del rettangolo di gioco ci sono le guardie reali della regina, con le loro giubbe rosse e i grossi colbacchi neri. La Coppa d'Inghilterra resta un appuntamento con la storia, non solo con la storia del calcio inglese. E così, dopo l'esecuzione di God Save the Queen, accompagnato dal capitano di ciascuna squadra, il Duca di Kent saluta uno per uno i titolari, le riserve e gli allenatori dell'Aston Villa e del Chelsea. Vialli è l'ultimo al quale il Duca stringe la mano. Davanti al cugino della regina, Luca Vialli non sfigura certamente, in splendida forma fisica ed elegantissimo com'è in completo grigio di alta sartoria, con fiori azzurri e gialli all'asola della giacca, sopra la spilletta del Chelsea. Il primo tempo è ben poca cosa, con rari spunti, un gioco raffazzonato e due squadre più preoccupate di non perdere che di vincere. Nel secondo tempo si vede qualcosa di più, un pugno di occasioni fallite da Weah e un gol annullato a Wise. Ci vuole però un grossolano errore del portiere dell'Aston Villa perché il risultato si sblocchi. Punizione di Zola a poco meno di 20 minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Il portiere esce al limite dell'area piccola, ma non trattiene. Il pallone rimbalza sul petto di un giocatore dell'Aston Villa e Di Matteo è lesto a intervenire e a spedire il pallone in rete. È il gol decisivo, quello che assegna al Chelsea la terza FA Cup della sua storia. È il capitano Danny Wise ad alzare al cielo di Wembley la grande Coppa d'Argento, la stessa che viene consegnata alla squadra vincente dal 1919 e che deve essere restituita tassativamente alla federazione entro il 1 marzo dell'anno successivo. Ma a fare il giro del mondo sono le foto con la coppa di un sorridente Gianluca Vialli, elegante nel suo completo fumo di Londra. È il quarto trofeo da quando allena i Blues. Il commentatore della BBC gli ricorda che adesso è l'allenatore che ha vinto di più nella storia del Chelsea. «E mai?» chiede lui di rimando, quasi sorpreso, in una sorta di meraviglioso understatement da perfetto gentleman inglese. «Davvero?»

Loro sono Blur, che cantano Song 2, e dopo questa introduzione riguardo alla storia che ha a che fare con Gianluca Vialli, alla puntata di Eco che lo racconta benissimo grazie a suo nipote Riccardo, ora continuiamo in questa puntata che si intitola Volevo solo giocare a pallone, a raccontare la storia di un nostro ascoltatore che si chiama Matteo, che oltre ad aver giocato a pallone nella sua vita ha soprattutto tifato moltissimo per un calciatore. Non era Gianluca Vialli in questo caso, perché i tempi non erano quelli, ma era Michel Platini, al punto da innamorarsene follemente e da essere terribilmente prostrato nel momento in cui riceve la notizia che Platini si è ritirato dal calcio. E la storia di Matteo fa così. '27 giugno 1984. Sono nervoso e arrabbiato perché ci siamo trasferiti nella casa al mare per l'estate. Non mi piace questa cosa di andarcene al mare ogni estate, perché i miei amici rimangono tutti qui in paese e al mare ci posso comunque andare quando voglio in bicicletta, tanto è vicinissimo. Trasferirsi al mare vuol dire dimenticare per 3 mesi le partite per strada, le biglie, le figurine, e poi al mare la TV è in bianco e nero e non si vede bene. Papà è costretto a promettermi

0: che stasera torneremo in paese a guardare la finale. Come se non bastasse, nel pomeriggio ho la visita dall'allergologo, il che significa una decina di punture per braccio e almeno un'ora di prurito insopportabile. Durante il viaggio di ritorno me ne sto in silenzio nella nostra Fiat 128 rossa, con la consapevolezza di chi andrà a scuola nei prossimi anni portandosi appresso la valigetta azzurra del vaccino. Bella seccatura, dannati acari della polvere. Arriviamo a casa che la finale è appena iniziata. Tutta la partita è in 10 secondi, impossibile da dimenticare. Platini batte una punizione debolissima, il portiere della Spagna blocca il pallone a terra e lui si volta deluso per tornare verso la sua metà campo. Dopo qualche istante i suoi compagni gli corrono incontro per abbracciarlo. Dalla TV non si è visto nulla, ma incredibilmente il pallone è sfuggito dalle mani di Arconada ed è rotolato in porta, piano piano, e gol. Esulto come un pazzo insieme a loro. Alla fine, insieme a un paio di amici, improvvisiamo una specie di corteo festoso in bicicletta con le bandiere della Juve, provando perfino a intonare l'inno francese.
1: Ero già un tifoso juventino quando lui è stato acquistato alla Juve. Ero juventino appunto perché il mio primo amore, diciamo, calcistico era Paolo Rossi, e quindi ero diventato un tifoso juventino grazie a Paolo Rossi. La Juve comprò questo calciatore francese, erano i primi stranieri che venivano acquistati nel campionato italiano, e io me ne innamorai subito perché lo vidi ai mondiali dell'82, ai famosi mondiali che vinse l'Italia, e quando seppi che la Juve l'ho acquistato, ero strafelice perché era un calciatore fortissimo, poi anche fuori dagli schemi, aveva questi riccioli in testa, la maglietta fuori dai pantaloncini, i calzettoni abbassati, era veramente un grande giocatore agli occhi di un bambino di 9 anni.
0: 12 giugno 1987, è il mio compleanno, ma stavolta c'è poco da festeggiare. Da settimane sono triste, deluso, inconsolabile. Quel titolo sparato dalla Gazzetta è stato una pugnalata al cuore. Platini, shock, mi ritiro. Ed è tutto vero, mica uno scherzo. Si ritira, adieu. Improvvisamente, ha neanche 32 anni. Ma come gli viene in mente? Non capisco, continuo a guardare i ritagli dei giornali che ho raccolto negli ultimi 3 anni e piango. Ne ho una catasta. La mia cameretta è tappezzata di sue immagini. Mi toccherà buttare via tutto. Forse per un po' non guarderò più partite. La Juve, il calcio. Forse guarderò il tennis. Mi piace Boris Becker. Sì, ho deciso. Da domani tennis. Non ne ho voglia, ma la festa in tavernetta si fa ugualmente. La pista delle macchinine rimane in soffitta. A 12 anni si va al gioco della bottiglia e si ballano i lenti. Da festeggiato raccolgo più baci di tutti e ballo per pochissimo tempo con la scopa. Maya è più carina e affettuosa del solito. Mi ha detto che le piaccio e mi è tornato un po' il sorriso. Ma è davvero una piccola consolazione, perché mi hanno appena spezzato il cuore. È stato un francese con i riccioli e il sorriso impertinente.

0: Comment to dire adieu si intitola questo brano, come dire addio in una puntata che si intitola invece volevo solo giocare a pallone, perché si è parlato dell'addio di Platini che tanto ha ferito Matteo. Pronto, ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno a te.
0: Ancora accusi il colpo?
1: Sono passati 40 anni, però il colpo sì, quando lo vedo in TV lo accuso ancora, devo dire, sì.
0: Senti, ce l'hai già raccontato, però raccontacela ancora un po' meglio. Da dove era nata tu questa passione per Platini, al netto del tuo tifo per la Juventus, mi sembra di capire?
1: Allora, la mia passione per Platini ovviamente è nata quando è stato acquistato dalla Juve, certo. Ma quell'europeo del 1984, che è stato un europeo praticamente vinto da solo da Platini, in cui segnò 9 gol, un record ancora imbattuto, e ha rappresentato l'apice, il punto più alto della mia venerazione per Platini. Una venerazione che ovviamente solo un bambino di 9 anni può avere, come puoi immaginare,
0: certo,
1: insomma.
0: Certo, sempre tu sei sempre tifoso, quindi segui sempre il calcio.
1: Sì, seguo sempre il calcio, seguo sempre la Juve, però ovviamente quell'adorazione,

0: quella venerazione, crescendo non la provi più come quando sei bambino. Ho avuto anche altri idoli sportivi, calcistici, ti posso citare Baggio in seguito Del Piero, oppure per parlare di tennis, che è l'altro mio sport preferito, prima Becker, poi Federer. Mm-hmm. Però ovviamente non si raggiunge più quella venerazione che si ha quando si è bambini.
1: Certo, certo.
0: E soprattutto si accompagna un po' di disillusione, certo. Disillusione, di disincanto. Certo.
1: E soprattutto poi, dall'altra parte, non si sta così male poi quando uno se ne va, abbandona il calcio. Anch'io,
0: esatto,
1: diciamo,
0: esatto,
1: mi ricordo,
0: esatto. Quel dolore fisico non l'ho più provato.
1: Lancinante, sì, per cui non ti spieghi, ma come se ne va? Ma come se ne sta? Va in un'altra squadra? Ti sembra impossibile che il giocatore che ha vestito la tua maglia,
0: in quel caso addirittura lui si ritirò
1: dal calcio, certo.
0: Molto, molto presto dal calcio, non aveva neanche 32 anni, e lo spiego con poche parole, perché lui era fatto così, era un anticonformista in tutto, sia nel modo di parlare, non era mai banale quando parlava, come possono esserlo oggi come allora i calciatori, e lui niente, disse, aveva fatto una stagione non tanto a livello fisico, certo, non tanto brillante, perché si era infortunato diverse volte, ma aveva 31 anni,
1: certo, certo.
0: Non ne aveva ancora
1: oggi
0: 32,
1: avrebbe altri 5-6 anni in Arabia quantomeno davanti,
0: come minimo. Poi stiamo parlando di un calciatore veramente tra i 10 forse più forti di sempre,
1: certo,
0: insomma,
1: certo,
0: stiamo parlando,
1: certo,
0: non di un calciatore banale.
1: No, parliamo proprio di...
0: Sì, è stato proprio un dolore fisico, con tanto di lacrime e tutto.
1: Matteo, senti, prima di salutarti, un'ultima cosa, se il tuo amore per Platini è proseguito, hai anche gioito, immagino, per la soluzione che c'è stata lo scorso anno, no? Che lui era stato accusato di frode sportiva e poi
0: sì, ma
1: è stato scagionato.
0: E ne soffro ancora, perché ne soffre ancora lui e lo dice sempre, perché poi lui di fatto è stato accusato ingiustamente, dopo tanti anni assolto, ma lui di fatto ha perso tutto, perché lui aveva un ruolo di, come sai, di presidente dell'UEFA,
1: certo.
0: Era il principale candidato alla FIFA, aveva tante idee, avrebbe introdotto tante idee nel mondo del calcio, e non glielo hanno permesso per questa accusa che poi si è rivelata del tutto infondata. Quindi sì, sono stato contento, ma anche amareggiato, come lo è stato lui, perché di fatto gli hanno tolto tutto quello che aveva, e adesso lui non ha nessun ruolo nel mondo del calcio, glielo chiedono tante volte, ma lui ormai, ecco, ha sempre quell'amarezza di fondo, è dovuta a questo processo che è durato tanti anni e che poi si è risolto quando era ormai troppo tardi.
1: Matteo, ti ringrazio moltissimo per, insomma, questa finestra sul tuo passato, ma anche su una figura così importante e clamorosa come è stata e come è tuttora, quella di Michel Platini. Grazie mille, in bocca al lupo,
0: certo,
1: per tutto.
0: Grazie a te,
1: a
0: Matteo.
1: Presto. Ciao.
0: Grazie a te. Ciao, Matteo. Ciao.

0: Ora facciamo una pausa e poi torniamo a raccontare qui a Matteo Caccia Racconta, speciale estivo.
1: Strade in diretta.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A22 del Brennero, lunghe code per un incidente tra Innesto A4 e Affi in direzione del Brennero. Gli altri maggiori disagi in Liguria, sulla 12 Genova-Livorno, code tra Nervi e Innesto A7 in direzione Genova a causa di un incidente tra numerosi veicoli poco dopo la galleria Monte Sperone. E sulla 10 Genova-Ventimiglia, un altro incidente provoca incolonnamenti tra San Bartolomeo e Andorra in direzione Genova. Su questi ed altri eventi incidono condizioni di traffico sostenuto in una mattinata da bollino giallo. Su tratto emiliano dell'autostrada del Sole, sempre per incidente, si viaggia in coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Napoli. Andiamo infine proprio in Campania, ma sul tratto irpino della 16 Napoli-Canosa, dove permangono code tra Lacedonia e Grotta Minarda in direzione Napoli a causa di un camion che ha perso il carico di pomodori in carreggiata poco dopo Vallata. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in diretta tornerà tra circa 30 minuti.
3: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
4: A Genova succede come negli anni che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Il nome di Steve Davis è rimasto nell'oblio per i primi 22 anni della sua vita. 22 anni spesi abbandonando gli studi, bevendo birra con gli amici al pub e lavorando saltuariamente come autista. Il suo nome diventa però noto improvvisamente, un giorno del luglio del 2014, quando gli accade una cosa che è forse il sogno di tutti i tifosi di sport e soprattutto di calcio. In una puntata che si intitola «Volevo solo giocare a pallone», la seconda storia è la sua.

In Inghilterra il calcio si chiama football. Loro sostengono di averlo inventato e sicuramente è il loro sport nazionale. Steve Davis, che cresce a Rushden, un piccolo paese a un centinaio di chilometri a nord di Londra, come tutti i giovani, diventa presto tifoso. Ma a differenza dei suoi amici di Rushden, che per geografia scelgono il Coventry o i più esotici il Leicester, quando si tratta di scegliere la squadra del cuore sceglie il West Ham, la squadra dell'East End di Londra. Steve racconta che la scelta di diventare un tifoso del West Ham è stata una folgorazione. Era il 75, lui aveva 8 anni. Quel giorno in TV c'è la finale della Coppa d'Inghilterra, West Ham contro Fulham. Si gioca a Wembley davanti a 80.000 spettatori. Prima della partita il telecronista spiega che Bobby Moore, il capitano della vittoria inglese ai mondiali di 9 anni prima, dopo 16 anni al West Ham, in quella stagione è passato al Fulham. Quel giorno Bobby Moore si sarebbe ritrovato a giocare contro la squadra in cui era cresciuto, in cui aveva giocato fino all'anno prima, proprio nella partita più importante della storia del West Ham. La partita finisce 2-0 per il West Ham. A fine partita Bobby Moore cammina a testa bassa, le camere cercano il suo sguardo. Il cronista racconta il conflitto tra la delusione del calciatore e la gioia del primo tifoso che starà vivendo in quel momento. Per Steve Davis, da Rushden, quello è il momento topico. Da quel giorno diventa un tifoso sfegatato del West Ham. Steve cresce, ma la sua passione non cambia. Non si perde una partita. Appena può, si tatua i due martelli incrociati, passa le giornate al pub con altri tifosi a discutere di calcio. Nel luglio del 94 è appena finito il mondiale americano. Se per noi italiani è andata male con il rigore sbagliato di Roberto Baggio in finale, per gli inglesi è andata ancora peggio. Non si sono nemmeno classificati. Anche per questo la Premier quell'anno ha deciso di partire in anticipo rispetto al solito. Quando manca una settimana all'inizio del campionato, Steve riceve una telefonata dal suo migliore amico, Chunk, che gli propone di andare a Oxford a vedere l'ultima partita di precampionato della sua squadra. Steve prende la cosa molto seriamente, perché per lui la maglia del West Ham è una cosa molto seria. Accetta la proposta e i due partono alla volta di Oxford. Anche se si tratta di una partita amichevole, sugli spalti ci sono oltre 20.000 persone quel giorno. Tutti sono molto curiosi di vedere la squadra messa in campo dal nuovo allenatore, Harry Redknapp. Steve e Chunk trovano posto dietro la panchina di Redknapp e cominciano immediatamente a bere qualche birra, fino a quando le squadre non entrano in campo. Harry Redknapp è un allenatore estroso, fuori dagli schemi, e quel giorno si presenta in campo con un'improbabile camicia a quadri su pantaloni color ghiaccio. L'accostamento non passa inosservato a Steve, che forse per le birre in corpo e forse per far ridere l'amico gli urla «Stai veramente male vestito così!». Redknapp non si aspettava di certo un'accoglienza del genere, ma sorride e risponde a tono «Non mi hai mai visto in mutande!», gli dice. Tutti ridono e la partita comincia. Ma Steve, gratificato dal fatto che l'allenatore del West Ham gli abbia risposto, si carica a molla e prende di mira un giocatore della sua squadra che secondo lui non sta dando il meglio, si chiama Lee Chapman, è il centravanti. Corre poco, finisce spesso per terra. Steve gliene urla di tutti i colori e non lo molla fino a quando non rientra negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Durante l'intervallo Steve e Chunk si fanno un altro paio di birre e quando le squadre tornano in campo, Steve riparte con le sue invettive contro Lee Chapman. Passano pochi minuti e Chapman, innervosito dagli insulti immeritati che si sente piovere da dietro la panchina, tenta uno scatto eccessivo, si infortuna e chiede il cambio. Ma in quel momento succede qualcosa che non si è mai visto su un campo di calcio. Harry Redknapp chiama Chapman in panchina, si volta verso Steve Davis e gli dice «Ragazzo, tu sai giocare bene come sai parlare?» Steve è incredulo, ma guarda l'allenatore negli occhi e con un grande gesto di superbia dice «Certo che sì!»

Steve scavalca le transenne che lo separano dal campo, mentre Harry manda un magazziniere negli spogliatoi a cercare una maglietta pulita. Steve è eccitato come un bambino, sta per debuttare con la sua squadra del cuore. Indossa la maglia numero 3, pantaloncini, calzettoni. Lee Chapman in panchina gli offre i suoi scarpini e gli dice ridendo: «Adesso mi metto io in panchina a insultarti». Steve continua a pensare che non è possibile che stia accadendo. Non è possibile che lui stia per giocare con il West Ham. Lui, che nella vita guida un furgone. Il pubblico che assiste alla scena lo acclama. Lui saluta frastornato. Redknapp gli si avvicina e gli dice: «Entra». Steve pensa che una cosa del genere non gli succederà mai più. Saranno 45 minuti da una volta nella vita e quindi dice a se stesso: «Goditeli». Corre come un matto nonostante stesse fumando sigarette e bevendo birra fino a 5 minuti prima di entrare in campo. Lo speaker dello stadio, nel frattempo, non avendo indistinta il nome di quel calciatore con la maglia numero 3 del West Ham, manda un emissario da Redknapp a chiedere il nome del nuovo entrato. Harry alla richiesta non sa come rispondere, ma non si scompone. Al contrario, rimprovera il messaggero dicendogli: «Ma come? Non l'hai riconosciuto? È il talento Titishev, il mastino della Bulgaria, arrivata quarta al mondiale negli Stati Uniti». Steve, intanto, in campo, cerca di fare passaggi semplici, ma ci mette un grande impegno, fino a quando un'azione parte sulla destra. Steve la segue. Quando il compagno crossa al centro dell'area, si fa largo fra due difensori e con un tiraccio a mezza altezza la mette in rete. «Quello è stato l'unico momento in cui ho sentito la folla urlare», racconta Steve, che corre verso il suo amico e il pubblico lo acclama. La storia di Steve Davis, l'uomo che ha giocato 45 minuti per la sua squadra del cuore, finisce qui. Anzi, finisce pochi secondi dopo, quando, incurante delle proteste di tutti i tifosi e giocatori in campo, avversari compresi, l'arbitro fischia il fuorigioco e annulla il gol.

Loro sono gli Oasis che cantano Supersonic, nonostante gli Oasis non siano tifosi del West Ham, siano grandi tifosi, ma non del West Ham, bensì del Manchester City. Vi ricordo che questa storia l'abbiamo letta sul Guardian, è una storia che è conosciuta anche come la storia del grande Titi Chef, perché appunto Harry Redknapp si inventa questo nome lì al volo quando gli viene chiesto come si chiama quello che è appena entrato, invece era semplicemente un tifoso ubriacone. E chiudiamo qui anche questa puntata, grazie a Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi che ascoltate queste puntate e continuate a scrivere le storie che noi vi racconteremo originali a ripartire da settembre. L'indirizzo è sempre quello, matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera stagione. Dicevo, Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Mezzogiorno.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: L'Iran smentisce Trump. Al momento non c'è nessun negoziato. Ex Ilva, lavoratori in sciopero, i sindacati chiedono l'intervento del governo. Urso lancia l'appello per una cordata italiana. Europei di nuoto, a Parigi arriva un'altra medaglia argento a Pelati nel solo libero. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura gli aggiornamenti sulla crisi mediorientale. Teheran smentisce le parole di Trump.
9: In una sorta di giorno della marmotta, a distanza di una settimana dalla precedente escalation diplomatico-militare su Hormuz, gli Stati Uniti minacciano nuovi massicci strike contro l'Iran, poi frenano per annunciare la ripresa dei negoziati e un accordo vicino sul nucleare iraniano. Non solo gli alleati, gli stessi iraniani mi hanno chiesto di non attaccare, dice trionfante Trump, e puntuale si ripete anche la smentita di Teheran. Nessuna richiesta, mentre la CNN svela che i vertici militari statunitensi ormai non sanno più cosa inventarsi per fare pressione sul regime. A frenare la mano di Trump stavolta è Riyadh, stretta come le altre monarchie sunnite del Golfo, dal Qatar al Kuwait, tra la minaccia di rappresaglia dei Pasdaran e quella dei loro alleati in Iraq e in Yemen, dove gli Houthi sono pronti a sbarrare l'ingresso al Mar Rosso. Non va meglio sul fronte di Gaza, dove Trump a fine luglio ha annunciato una nuova intesa, disarmo di Hamas a fronte del ritiro di Israele, uguale dunque alla precedente, ma dove la famosa fase 2 degli accordi, la ricostruzione, sembra ancora lontana, mentre nella striscia ad oggi entra solo il 35% dei tir di aiuti concordati. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'enclave spagnola in Nord Africa 3-5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid. Viene segnalato un centro di soggiorno temporaneo al collasso, con una capacità di accoglienza di 600 persone e altre 1.000 persone accampate fuori. Particolarmente difficile la situazione dei minorenni, 862 quelli censiti, con una possibilità di gestirne 29, una sovraoccupazione di quasi il 3.000%. Definita tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Momento critico per l'ex Ilva di Taranto dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di soluzioni per amianto e polveri sottili. Oggi sciopero a Taranto e da domani a giovedì tavoli al Ministero con tutti gli attori italiani coinvolti.
10: Sfila per le vie di Taranto e le strade statali il corteo dei lavoratori dell'ex Ilva in sciopero oggi 8 ore su tutti i turni.
11: Rispetto! Rispetto! Rispetto!
10: A rischio sarebbero 20.000 posti di lavoro, compreso l'indotto e gli stabilimenti del nord. L'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio impone per l'area a caldo entro fine ottobre la rimozione dell'amianto e la riduzione delle polveri sottili, cosa ritenuta tecnicamente impossibile con il conseguente fermo attività già da fine agosto. Francesco Brigati, segretario FIUM CGIL di Taranto.
12: Serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
10: Da domani a giovedì i tavoli al Ministero, dopo l'uscita di ArcelorMittal 2 anni e mezzo fa e le 2 gare senza esito per trovare nuovi acquirenti, il ministro Adolfo Urso oggi su Quotidiano Nazionale fa appello alle imprese siderurgiche italiane per costituire una nuova cordata, mentre i commissari valutano l'ultima proposta di acquisto di Jindal. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Un 32enne italiano è stato fermato per l'omicidio la notte scorsa a Vescovato, in provincia di Cremona, di un 24enne di nazionalità albanese. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, la lite finita nel sangue con un accoltellamento sarebbe nata dai dissidi causati da una pregressa relazione tra la compagna della vittima e il presunto omicida. Nella colluttazione il fermato è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove è piantonato. La vittima è stata colpita da almeno 3 coltellate che lo hanno raggiunto alla gola. Il giovane è morto poche ore dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sversamento illecito di rifiuti è reato ipotizzato a Napoli per una 55enne segnalata per aver abbandonato a pochi passi da un campetto di calcio materiale di risulta, tubazione, una tanica di benzina, bidoni di vernice, scarti edili. L'area interessata dallo smaltimento illecito è stata sequestrata. La Federcalcio gallese è diventata la prima federazione membro della FIFA a ritirare il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino nella sua ricandidatura per l'elezione, pochi giorni dopo che la Federazione Internazionale ha ritirato il suo controverso piano di apertura agli investitori esterni per l'organizzazione del mondiale di calcio. Infantino è attualmente l'unico candidato dichiarato per la rielezione alla guida dell'organo di governo del calcio mondiale nel marzo 2027 per un mandato di 4 anni. Altra medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi: l'azzurro Filippo Pelati ha conquistato l'argento nel solo libero dopo quello nel solo tecnico. Pelati ha portato in acqua un esercizio di grande intensità teatrale che va il secondo posto alle spalle del britannico Tom Blen. Podio sfiorato per Enrica Piccoli, 4ª nel solo libero. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 13:00.

La ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci insieme pronti per iniziare una nuova settimana e oggi diamo anche il benvenuto a un nuovo ciclo di incontri dedicate proprio all'organo più complesso e affascinante del nostro corpo. L'abbiamo pensato un po' come un percorso in cui ogni puntata potrà essere ascoltata da sola, ma che messa insieme alle altre ci aiuterà a conoscere meglio lui, il nostro cervello, e a imparare anche qualche strategia concreta per mantenerlo efficiente, in salute. Ci aiuta naturalmente quando parliamo di cervello, quando parliamo di funzionamento, di strategie. Il nostro pensiero va subito al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari. Bentornato prof, ciao, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta.
1: Neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana, con cui ho scritto Strategicamente, edito dal Sole 24 Ore. Un libro, diciamo prof, nato proprio dalla voglia di tradurre le neuroscienze in strumenti utili per la vita di tutti i giorni. Possiamo descriverlo così?
2: Certo, facciamo conoscere quelli che sono i meccanismi di funzionamento di mente e cervello. Quindi nel momento in cui noi conosciamo qualcosa la possiamo anche gestire e governare, quindi l'importanza di conoscere i meccanismi. Poi anche suggeriamo in ogni capitolo le strategie migliori per sviluppare quelle abilità e poi proponiamo tanti esercizi che servono proprio per dare vigore alle nostre abilità mentali e al nostro cervello.
1: Ma dove arriveremo mai? Allora, invece partiamo oggi da una domanda che probabilmente molti si stanno facendo proprio in questo periodo. Quando andiamo in vacanza, il cervello viene davvero con noi oppure resta in ufficio, al lavoro, altrove?
2: Diamo una notizia importante. Ce lo portiamo con noi. Viene con noi, ci segue e a volte è un po' come un effetto cometa, abbiamo una lunga coda, quindi anche se andiamo in vacanza può capitare che nei primi giorni della vacanza continueremo a pensare a quello che abbiamo lasciato in città, a casa, al lavoro.
1: Perché sai che si dice finalmente sono in vacanza, sta

0: questa modalità esecutiva, questa modalità di attivazione, diciamo, in automatico. Ecco, come ci è capitato di dire altre volte con te, il cervello attiva quella che è la modalità network di default, cioè il cervello lascia il comando al pilota automatico, e questo pilota automatico è molto importante perché che cosa fa? Consolida i ricordi, integra le informazioni che erano rimaste frammentate, consolida la nostra identità, quindi recupera le informazioni che rappresentano chi siamo, e poi ci dà anche la possibilità di essere creativi e più flessibili, e molte volte di trovare soluzioni a problemi che razionalmente non riuscivamo a trovare.
1: Vedi che si dice, quando siamo magari stanchi o vediamo un amico, un collega particolarmente stanco, affaticato, nervoso, insoddisfatto, no, di quanto fa, guarda, tu dovresti staccare, ci vorrebbe una vacanza, proprio perché in quel periodo della vacanza, di fare altro, di andare col cervello altrove, proprio si consolidano tutte questi aspetti che tu ci hai raccontato. Ci sono però delle attività che noi definiamo riposanti, percepiamo come riposanti, ma che in realtà dal punto di vista del cervello sono invece impegnative? Richiedono tanta energia, ad esempio?
0: Sì. Ad esempio, quelle attività che continuano a stimolarci. Cioè, io sento molte persone che dicono: mi prendo 10 minuti di pausa, mi rilasso, e magari vanno a consultare le email piuttosto che guardano i social. Va benissimo, ci sono, godiamoceli. Ma attenzione, perché in realtà non stiamo staccando, non stiamo facendo riposare il cervello, continuiamo a stimolarlo, e questo non va in quella modalità che tanto auspichiamo del network di default, che invece è quello che ristora effettivamente il cervello. Quindi attenzione a non pensare che facendo un'attività rilassante come ad esempio scrollare i social sia un'attività riposante, perché non lo è. Ha un altro meccanismo, che è quello dopaminergico, ma poi se vuoi ne parliamo.
1: Ma esiste una vacanza ideale anche per il cervello? Che gli facciamo fare, insomma? A parte che lui sa organizzarsi da solo, ma naturalmente questa nostra chiacchierata in cui il cervello diventa un po' come una persona con i suoi bisogni, le sue necessità, ecco, ha l'obiettivo naturalmente di raccogliere informazioni sul funzionamento del cervello per essere più consapevoli e magari per provare a fare qualcosa in più o di diverso.
0: Induciamolo a non fare.
1: Ma come si fa? Come si fa? Sei mai detto che lavora sempre?
0: Sì, è un po' contro tendenza, no? Perché noi abbiamo sempre la ricerca di stimoli. Ad esempio, se non abbiamo il telefonino, i social sotto mano e siamo in spiaggia, che cosa facciamo? Piuttosto che stare sdraiati sul lettino, guardiamo le persone che passano. Cioè, il cervello è come se cercasse sempre stimoli. Allora, e in questo modo non si riposa.
1: Quindi tu dici, se siete stesi sul lettino, chiudete gli occhi e
0: lasciamo
1: respirate.
0: Vagare il pensiero, lasciamo vagare il pensiero, perché è quello che induce questo famigerato network di default, che è veramente un toccasana per il cervello, è quello che ci ristora, è quello che ci fa mettere insieme i pezzi.
1: Ma quanto ci mette ad attivarsi, scusa, questo network di default?
0: Pochi minuti, nel momento in cui il cervello passa da un'attività elettrica elevata come gamma o beta, quando inizia a scendere, no? Come quando siamo rilassati, che quasi stiamo per addormentarci, quindi c'è un livello di attivazione alfa, ecco lì il network di default prende il controllo.
1: Ecco, puntiamo all'alfa. Ma quindi, dato che si attiva velocemente, questo è un consiglio che possiamo dare anche alle persone che in vacanza non sono, magari andranno, sono già tornate, quindi si possono ritagliare nella quotidianità dei momenti in cui il cervello va da solo?
0: Sì.
1: Va da solo, per dire, insomma, certo che va da solo sempre, non è che dobbiamo dire cervello pensa, cervello fermati, concentrati, memorizza, perché sennò il mio sarebbe uno sfacelo. Meno male che il cervello va da solo, ma ecco, in questo senso.
0: Sì, possiamo farlo, e possiamo anche dare un'indicazione pratica. Se
1: sì.
0: Piuttosto che pensare a cosa devo fare, allora, trovo una parola, ombrellone, ok? Collego tre parole ad ombrellone, quindi per esempio spiaggia, vacanza, relax, e poi basta, mi fermo e lascio che il pensiero vada in libere associazioni. A questo

0: A questo punto noi abbiamo sgombrato dagli impegni, abbiamo dato un input attraverso il quale poi il cervello inizia ad attivarsi e andare a vagare liberamente in questa modalità molto importante.
1: Quindi si riposa e funziona quindi meglio?
0: Esatto, riordina,
1: questa è la parola.
0: È un po' come, allora, durante l'attività quotidiana noi che cosa facciamo? Abbiamo tante cose, tanti pezzi, no? Lasciati in giro, i fogli sulla scrivania, oggetti in giro per casa o per l'ufficio. Il network di default è quello che risistema tutto, riorganizza la scrivania, mette a posto le carte.
1: Non è che da una sistemata anche il mio armadio un po' sì, a casa, prima delle vacanze siamo tutti lì che diciamo adesso prima di partire faccio un bel repulisti, lì però lui non c'è, è già in vacanza. Dato che con strategicamente siamo abituati a fare degli esercizi, metterci un po' alla prova, c'è un compito che ti senti di suggerire per la prossima puntata, insomma, perché noi ci incontreremo per tutto il mese di agosto, ci accompagnerai fino alla ripresa del lavoro, attenzione, e come dicevo questo ciclo di incontri è proprio organizzato per poter essere così bocconcellato qua e là, ma anche per essere un vero e proprio percorso. Quindi ve lo dico, poi voi organizzatevi, magari poi ci riascoltate. Che facciamo per mettere a profitto quello che tu ci hai insegnato oggi del cervello? Come si traduce nella pratica quotidiana?
0: Proponiamo un esercizio proprio per attivare il nostro assistente personale, il network di default. Quindi troviamo 15-20 minuti al giorno. Lo so che molti diranno ma è impegnativo, ma dove li trovo? Si trovano sicuramente. Troviamo quindi quei 15-20 minuti al giorno, la mattina o il pomeriggio o la sera, decidiamo noi, ma prendiamoci un appuntamento con noi stessi. In quei 15-20 minuti non facciamo nulla, facciamo in modo che la nostra attività mentale cerebrale si abbassi in modo da far emergere questo network di default, quindi questo assistente personale che inizia a riordinare la nostra scrivania mentale, rimette ordine nei pensieri, ricollega le memorie, le informazioni che ci sono interessate di più e quindi ci assiste veramente e fa in modo che il cervello si liberi anche un po' delle tensioni. Ma è importante essere metodici, perché è facile farlo, ma è anche facile non farlo. Quindi prendiamoci l'impegno con noi stessi, facciamo questo break mentale e attiviamo il nostro assistente personale. Un giorno dopo l'altro ci accorgeremo dei benefici che veramente otteniamo con questa nostra attivazione, con questo nostro modello.
1: Mi piace. Attiviamo il pilota automatico, lasciamo che il cervello vaghi, i pensieri vagano, fa tutto lui da solo. Noi dobbiamo sempre solo mantenere l'appuntamento, vero?
0: Esatto.
1: Ecco, a proposito dell'appuntamento, mi raccomando, voi tutti i giorni, da lunedì al venerdì, avete un appuntamento con la vostra Nico e al lunedì col professor Iannoccari, memorizzate nel frattempo. Grazie prof, noi ci ritroviamo insieme lunedì prossimo, noi invece restiamo, facciamo una piccola pausa, lasciate vagare il cervello e ritorniamo insieme. Vi aspetto!
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A22 del Brennero permangono le code per un incidente tra Innesto A4 e Affi in direzione del confine di Stato. In Liguria, sulla A12 Genova-Livorno, ancora code tra Nervi e Innesto A7 in direzione Genova a causa di un incidente tra numerosi veicoli all'uscita dalla galleria Monte Sperone. Su tratto marchigiano della A14 Adriatica, incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Pesaro e Fano in direzione Pescara. Andiamo infine in Campania per segnalare ancora code sul tratto irpino della 16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Grotta Minarda in direzione Napoli per un camion che ha perso il carico di pomodori in carreggiata. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strada in diretta tornerà alle 13.45.
2: 24 ore podcast.
4: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando? parlando quando parliamo di Marco Pannella.
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: in vacanza con Obiettivo Salute.
1: Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Ritorniamo insieme con questa frase che a me piace davvero tanto, di Paolo Coelho, che ci introduce al secondo tema di oggi. E parlando di cervello, non potevamo fare a meno di parlare di un organo che è a lui legato da una relazione molto stretta, è unito nella buona e nella cattiva sorte. E noi vogliamo che sia sempre buona questa sorte. Parliamo del cuore, che è proprio un organo centrale per la nostra salute naturalmente e ha delle relazioni molto molto strette con il nostro cervello. Per l'esattezza oggi vorrei parlarvi del soffio al cuore, un disturbo che quando viene diagnosticato genera sempre preoccupazione ad ogni età. Allora oggi ho pensato di invitare per darci una mano, per farci capire che cosa succede, che cosa fa il soffio al cuore al nostro cuore, come viene diagnosticato, se ha dei sintomi, se cambia nel corso degli anni, della fase della vita, ho un grande esperto, il professor Giulio Stefanini, che ringrazio per essere qui in studio con me, cardiologo dell'Istituto Clinico Humanitas e docente all'Humanitas University. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te.
1: Allora, che cos'è questo soffio al cuore? Cosa succede? Perché il cuore soffia?
2: È giusto, tutto sommato, preoccuparsi del soffio al cuore, ma il soffio di fatto è determinato dal passaggio del sangue attraverso una struttura, tipicamente una valvola o una camera cardiaca. Ora, il soffio, specialmente nel giovane, nella maggior parte dei casi è un fattore benigno, nel senso si va a rilevare il soffio al cuore auscultando il cuore con un fonendoscopio e spesso è un soffio benigno e eiettivo che semplicemente è dovuto al passaggio veloce di sangue dal ventricolo sinistro verso l'aorta, nella stragrande maggioranza dei casi. Ovviamente però, siccome appunto il soffio rispecchia una turbolenza del flusso cardiaco, può anche essere legato ad alcune patologie cardiache, tipicamente le patologie delle valvole cardiache, che sono molto rare nel giovane, per questo dico che il soffio nel giovane nella stragrande maggioranza dei casi è benigno.
1: Ma quando il pediatra o il medico dice ai genitori, e parliamo di bambini quindi, di bambini piccoli, e il ragazzino non soffia il cuore, i genitori vanno in allarme perché si pensa, bene, ma potrà fare una vita come gli altri, può correre, può fare competizione, che cosa succederà, e se ogni tanto è stanco. Insomma, ci sono degli esami che permettono di capire proprio con esattezza, sin dai bambini, da quando si è piccoli, che questo soffio al cuore è, come dite voi, innocente.
2: Assolutamente sì, e giustamente è importante anche preoccuparsi, perché a volte può rappresentare un segno di una patologia cardiaca sottostante. Di fatto c'è un esame che può permettere di valutare il cuore ed escludere patologie importanti, che è l'ecocardiografia, cioè l'ecografia cardiaca. Con un ecocardio di fatto andiamo a valutare la funzione del cuore, il funzionamento delle valvole, i flussi tramite le camere cardiache, e di fatto andando a riscontrare la benignità del soffio, il fatto che il soffio sia innocente. Quindi un ecocardio ci permette di escludere patologie importanti del cuore e quindi determinare il fatto che il soffio non è maligno.
1: E poi nel corso della vita sparisce? Oppure
2: guarda, non sempre.
1: Ci si tiene questo soffio al cuore un po' come un tratto distintivo?
2: Diciamo che particolarmente in età pediatrica i soffi innocenti, come li hai chiamati prima te, sono più frequenti, semplicemente per una questione di flussi. Con lo sviluppo dell'organo spesso questi soffi si risolvono completamente e si ripresentano eventualmente in età più avanzata per piccoli problemi valvolari, come un'insufficienza di una valvola lieve, tipicamente una lieve insufficienza mitralica, che a quel punto il soffio è determinato da una piccola patologia, ma nella maggior parte dei casi questa patologia rimane lieve per tutta la vita. Quindi è importante anche a quel punto riconfermare con un ecocardiogramma se effettivamente è dovuto a una patologia lieve o no, ma poi spesso non rappresenta un allarme perché è un qualcosa che rimane in forma lieve per tutta la vita.
1: Quindi tranquilli.
2: Io sarei abbastanza tranquillo con un soffio al cuore.
1: Una donna con soffio al cuore può affrontare una gravidanza in modo sereno o deve fare più controlli?
2: Allora, una donna con un soffio al cuore può affrontare ovviamente una gravidanza in modo sereno. Se il soffio al cuore è dovuto a una lieve patologia di una valvola cardiaca, è importante monitorarsi, perché a volte durante la gravidanza, siccome cambiano le pressioni per la presenza del feto in grembo, di fatto questo può determinare una variazione dei flussi e un aggravamento della per esempio dell'insufficienza valvolare, ma spesso di grado lieve, ma vale la pena seguirlo nel tempo per essere sicuri che non condizioni la circolazione cardiovascolare.
1: Si sente anche spesso parlare di forame ovale pervio. C'è una relazione? Uno può essere causa dell'altro? Ci stanno? Oppure sono due cose completamente diverse? Perché anche questo, no? Quando viene diagnosticato il forame ovale pervio, l'idea di avere un buchino lì, uno dice: ma allora da lì che cosa succede? Passa? Non passa? È un rischio?
2: Ora, il forame ovale pervio non determina un soffio cardiaco. Questa cosa deve essere molto chiara. Sono due fattori differenti. Il forame ovale pervio è una caratteristica del cuore. Immagina che c'è un piccolo buchino che collega la parte destra e sinistra del cuore, che è fondamentale durante la vita fetale, quindi quando il bambino è nella pancia della mamma. Nel momento in cui il bimbo esce dalla pancia della mamma, questo buchino si chiude quasi subito per una questione di pressione. Quindi ci sono due piccoli foglietti a livello del setto tra i due atri del cuore che si vanno subito a riaccollare e il forame ovale si chiude. Però di fatto in una persona su cinque più o meno, quindi tantissime persone, questo non succede e il buchino rimane lì. Possiamo definirlo una variante del normale, visto che è così frequente. In alcune di queste persone in cui rimane aperto, questo buchino può dare nel corso della vita dei problemi, ma stiamo parlando di una minoranza di questo 20%. Quindi la presenza di un forame ovale pervio di per sé non rappresenta una patologia, è più una variante anatomica. In alcune persone può determinare un problema, a quel punto vale la pena invece farsi valutare, perché ci sono tutta una serie di possibilità, sia di terapia medica che eventualmente di terapia interventistica, che possono permettere di risolvere il problema.
1: E come si arriva ad una diagnosi di forame ovale pervio?
2: Nella maggior parte dei casi ormai il forame ovale pervio si diagnostica in soggetti totalmente asintomatici, in cui abbiamo degli strumenti diagnostici così sofisticati che ci permettono di vedere questo buchino, anche se di fatto non determina nessun problema. Poi abbiamo un'altra quota di pazienti invece che hanno dei piccoli problemi, per esempio, come dicevi, l'emicrania, che fanno degli accertamenti e viene fuori questo piccolo buco nel cuore. E a quel punto si discute se vale la pena o no intervenire per chiuderlo.
1: Professore, voi oggi avete a disposizione una tecnologia così raffinata che il cuore lo vedete proprio quasi a tu per tu, è corretto? Che cosa ha cambiato e come è cambiata quindi l'approccio anche terapeutico nei confronti delle patologie cardiovascolari, proprio alla luce di questa possibilità di intercettare in modo chiaro e preciso dei problemi, delle anomalie che un tempo richiedevano invece accertamenti più invasivi?
2: Verissimo, oggi abbiamo degli strumenti diagnostici molto sofisticati che ci permettono di inquadrare la patologia cardiaca molto chiaramente e quindi programmare adeguatamente eventuali interventi. La cosa interessante è che gli strumenti diagnostici di oggi ci permettono anche di rilevare la patologia in una fase molto precoce, quindi eventualmente intervenire con strumenti di prevenzione in una fase precoce della patologia, prima di arrivare alla necessità di dover intervenire con un intervento.
1: Professore, ma a quali patologie in particolare si riferisce?
2: Ma io penso innanzitutto alla prima patologia cardiaca, che è la patologia aterosclerotica, in cui oggi siamo in grado, con strumenti diagnostici, di rilevare dei segni di aterosclerosi in una fase molto precoce della vita di una persona e di conseguenza intervenire in prevenzione primaria per evitare che questa patologia progredisca nel tempo e possa dare un infarto più avanti nella vita.
1: Quindi molto precoce, si parla di una persona che potrebbe avere quanti anni?
2: Tra i 40 e i 50 anni uno può già avere dei primi segni di aterosclerosi e, intervenendo su tutta una serie di piccoli accorgimenti nello stile di vita e dei fattori di rischio, possiamo permetterci di intervenire nel corso della patologia per evitare di ritrovarci con un infarto a 60 anni.
1: Ma quindi si arresta, cioè evitate, gli interventi mirano ad arrestare, cioè in qualche modo a cristallizzare la situazione, o si può tornare indietro?
2: Ci sono anche una serie di evidenze che ci dicono che con interventi farmacologici possiamo portare la placca coronarica addirittura a regredire o la placca carotidea a regredire. Quindi eventualmente anche possiamo cercare di avere come target la regressione della patologia, non solo la stabilizzazione.
1: Grazie, per oggi è tutto, noi ci sentiamo domani per una nuova puntata di In Vacanza con Obiettivo Salute. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta... Borse in diretta.
6: Con le più rassicuranti notizie arrivate nelle ultime ore sul fronte medio orientale, il petrolio ha ripreso a scendere e di conseguenza i mercati azionari hanno fatto partire bene questa settimana e il mese di agosto. Il Brent a Londra è a $83.7, ricordiamo che solo pochi giorni fa aveva ritoccato i 100, il greggio americano è sotto gli 80 e tutto questo con questi cali vistosi incoraggia gli ordini di acquisti fra gli listini continentali alle prese con le trimestrali che continuano ad arrivare. E poi c'è stata anche una nuova decisione dell'OPEC di intervenire appunto sui tetti produttivi e tutto questo sta calmando un po' gli animi, vedremo quanto durerà. Parigi sale dell'1,37%, Francoforte più 1,44%, Milano più 0,86%, oggi bene la moda, Brunello Cucinelli più 4%, la farmaceutica Biasorin più 3,84%, c'è una notizia del Financial Times secondo la quale AstraZeneca sarebbe pronta ad una operazione di integrazione con Bristol Myers, con appunto il gruppo americano e poi questo ovviamente è una notizia che fa bene al settore in tutta Europa, Ferrari più 2,7, Buzzi più 2,60, i cali più importanti invece inevitabilmente proprio sui titoli del petrolio, Eni meno 1,75, Tenaris meno 0,80, Snam meno 0,27, il calo più importante di Prysmian meno 3,20%, il gruppo ha fatto sapere questa mattina di aver acquisito l'americana Atkor, ma evidentemente i termini dell'operazione non convincono il mercato dato questo calo. Per quello che riguarda il mercato valutario abbiamo 1,1521 il rapporto di cambio tra euro dollaro, per ora è tutto.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna.

Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi una giovane piena di talento. Il suo campo è la moda, che racconta con serietà, competenza, ma anche con grande piacevolezza.
2: Eccola, eccola arrivata!
3: Eccoci!
2: Ciao Eugenia, oh quanto sei alta!
3: Che
2: alta,
3: piacere! Come
2: alta
3: stai?
2: E stupenda, benone, non vedo l'ora di sapere tutto di te. Eugenia Longo, ma Gin Longo?
3: Gin Longo.
2: Gin Longo. Mamma mia, che ragazza, che fisico! Beh, dopo tutto tu ci spieghi la moda e non potrebbe essere altrimenti. In questo momento su TikTok 48.519 follower e 2,2 milioni di mi piace, ma hai un sacco di numeri anche su altri social, quindi voglio sapere tutto di te.
3: Vai!
2: Andiamo,
3: ti seguo.
4: Secondo giorno di Fashion Week, nuovissima sfilata, creiamo il look insieme. Tra le altre cose, non sono mai stata alla sfilata del brand, il look è bellissimo, quindi non vedo l'ora di indossarlo.
5: L'incubo di vestirsi da sola è che...
4: Questa è la base su cui andremo a costruire un bellissimo look grazie agli accessori. Prima di passare agli accessori seri non avevo ancora pensato alle scarpe, ma penso che andrò con loro. Molto semplici, ma almeno mi danno un po' di stacco e soprattutto slanciano un po' la figura.
6: Vado a prendere le meraviglie.
4: Il brand tra l'altro sposa questa cosa che io applico sempre nei miei look, ovvero elevarli attraverso degli accessori un po' più fun.
5: Visto delle gocce. No, vi prego, non ditemi che sta iniziando a piovere.
2: Eugenia Longo, chiocciola Gin Longo. Senti, voglio subito leggere la tua bio che hai messo su TikTok. Senza filtri, importante. Una via di mezzo tra un uovo e un alieno, moda, beauty e puntini puntini. Scusa, ma una via di mezzo tra un uovo e un alieno mi ha fatto molto sorridere.
3: Beh, ci sta, no? Giustamente bisogna un po' giocare anche con la propria estetica, quello che faccio io sempre, quindi ho cercato nella bio di dare quel tocco con giusto due o tre paroline per via di poche cose che puoi scrivere, per cui dai, mi sembra una cosa simpatica.
2: Vabbè, insomma, dai, hai un look che non si può confondere con... Ecco,
3: no,
2: e sei stupenda alla radio, non ti vedono, ma altissima, un gran fisico. No, beh, sono incantata da questa ragazza. Eugenia, mi racconti un po' il tuo background, cioè come sei arrivata ai social, a occuparti di moda, ma com'è nato tutto?
3: Allora, in realtà tutto da una passione. Fortunatamente, che in realtà ho sempre un po' avuto, nel senso che sono sempre stata molto attirata in generale dal bello e dall'estetica. Poi appunto per via anche della mia estetica un po' diversa mi sono trovata fin da subito a doverci insomma un po' giocare, no?
2: Certo.
3: Perché appunto poi in radio, come dici tu, non ci vedono, però io ho perso i capelli quando avevo 4 anni, quindi da subito ho detto cavolo, qui bisogna fare qualcosa, no?
2: E
3: quindi da lì è nato un po' questo gioco. E poi in realtà al tempo invece dell'università la passione, diciamo, è andata sempre più ad accrescersi, un po' per un fatto di proprio necessità, devo dire, perché io ho fatto economia, che non è che mi desse tutti sti gran stimoli.
2: Infatti volevo chiederti, hai studiato economia?
3: Ho studiato economia.
2: Può essere un modo per avvicinare il mondo della moda in un altro...
3: Sì, certo. Beh, poi l'economia per forza è alla base di qualsiasi cosa.
2: Siamo
3: no?
2: Sole 24 ore, quindi
3: esatto,
2: non possiamo dire
3: esatto,
2: di no.
3: Quindi no, sicuramente è una cosa molto utile, però comunque pensavo che 3 anni passassero molto in fretta, in realtà no, comunque se fai un qualcosa che non ti dà grandi stimoli per un tempo così lungo, in realtà è intenso. E quindi la moda è un po' entrata appunto in contemporanea ai miei studi di economia, ho cominciato a comprarmi dei libri, a interessarmi, quindi non solo ai look o appunto a un fatto estetico, ma entrare più nel vivo anche della storia della moda, stilisti, designer, eccetera. E quindi ecco, da lì ho voluto un po' condividerla anche con le persone. Trovo sia molto bello trovare una passione in primis, ma anche condividerla con gli altri. E quindi eccoli qua i social.
4: La vera eleganza è quando smetti di voler piacere e inizi a esistere davvero. E ieri a Parigi le costellazioni si sono allineate in modo concreto e vero. Chanel è tornata, e questa volta non come una promessa nostalgica, ma come una realtà concreta. Il debutto di Matteo Blasi, credo forse il più difficile di questa settimana, ha riportato Chanel a quello che era, ma anche a quello che poteva essere, un simbolo di forza, libertà e creatività femminile. I classici ci sono tutti, tailleur, gonne al ginocchio, giacche, ma vengono portati in un nuovo modo. Vita bassa, spacco asimmetrico, lingerie visibile. È come se Chanel avesse imparato un po' a respirare di nuovo. Meno rigore e più disinvoltura.
2: Passione per la moda, e invece i social quando sono arrivati?
3: I social in realtà è anche lì da Facebook, quindi quando si funzionava, anzi addirittura Tumblr prima, ma ero un po' più passiva, mi guardavo.
1: Era divertente Tumblr, sì, perché sì, c'erano le foto, c'era un
3: molto
1: po' di estetica nelle foto,
3: sì,
1: esatto, estetica nelle foto, le frasi giuste.
3: Le frasi, brava, le quotes, esatto, quindi semplicemente appunto ero un po' più passiva. Poi sono diventata un po' più attiva con Facebook e si cambiavano le foto profilo, quindi mi organizzavo questi shooting fatti in casa con le mie amiche e avevo comunque anche un grande seguito lì, ovviamente niente a che vedere con oggi, ma avevo già un grande seguito lì. Poi mi sono spostata su Ask, non so se
1: Urca,
3: li apro un altro, brava,
1: non l'ho mai usato,
3: esatto.
1: Che cosa facevi su Ask?
3: Beh, in realtà ti facevano delle domande spesso in anonimo, quindi c'era un po' questa cosa un po' particolare, bisogna essere coraggiosi, però anche lì devo dire che appunto ho riscontrato comunque un grande successo per la mia schiettezza, quindi senza filtri che dicevamo prima, è servito. E poi in concomitanza c'è stato Instagram, che comunque è sempre stato un po' la costante in questi ultimi anni, e poi in realtà in tempi molto più recenti TikTok. Diciamo che non sono una TikToker nata ai tempi della pandemia, l'ho incominciato ad utilizzare dopo, e pensavo all'inizio che non fosse un posto adatto per me, poi in realtà mi sono riuscita a ritagliare la mia nicchia.
1: Hai mai fatto la modella?
3: No, non ho mai fatto la modella, ma non credo neanche che accadrà, nel senso che figurati, ben venga fare anche esperienze nuove, quindi io sono sempre molto aperta a buttarmi, no, nelle varie cose, però non credo neanche di essere la persona più adatta nel farlo, nel senso che uno, mi piace tanto parlare. E quindi già sottrarmi quella parte lì comunque potrei fare difficoltà. Sicuramente preferisco appunto essere una creator, quindi poter dire la mia, raccontare delle cose, quella per me è la cosa più importante. Poi l'estetica ovviamente è un qualcosa che viene dopo, anche perché la moda io comunque mi è sempre piaciuta, sì, per un fatto estetico, ma soprattutto come linguaggio, cioè come un mezzo con il quale io poi posso comunicare delle cose. Per cui no, modella no, non ancora, poi capiterà, può essere. Vai. Però no, per il momento no, sempre scelto altre vie.
1: Allora, cosa hai deciso da subito di raccontare della moda?
3: Allora, all'inizio ero partita con cose un po' più didascaliche, quindi appunto quello che leggevo sui libri veniva trascinato, diciamo, nei video, ovviamente con il mio tono, però diciamo è nato più in modo didascalico. Poi pian piano ho sempre cercato appunto di far trasparire più la mia personalità attraverso la moda, sia nel dialogo della moda, avevo anche una newsletter settimanale tutta molto personalizzata dove raccontavo di moda, quindi niente di me, però sempre con anche delle mie caricature proprio mie di persona, quindi ho cercato sempre comunque di mettermi, no, in qualche modo, pur raccontando cose di altri. E poi in realtà appunto più crescevo sui social, più prendevo anche consapevolezza io nella mia vita, diciamo, normale, reale, pian piano comunque traspariva, no, anche diciamo il rapporto che si formava con le persone che mi seguivano, diventava anche più stretto. Ho organizzato questi caffè con Gin, quindi riuscivamo anche a vederci di persona, per cui pian piano sono uscita sempre di più attraverso varie dinamiche, per cui no, dai, c'è stata una grande evoluzione e un po', come dire, i miei canali sono un po' cresciuti con me.
4: Altro che Fashion Week, questa sembra la fiera del cambio poltrone. Chi siede dove? Il calendario è strapieno, ma quello che davvero ci tiene sulle spine sono i debutti dei nuovi direttori creativi. Questa Fashion Week sembra più una serie TV con continui colpi di scena. I direttori creativi cambiano, le maison si trasformano e noi cerchiamo di stare al passo. Viene però ovviamente un dubbio: con tutte queste nuove personalità che entrano ed escono, è ancora possibile riconoscersi davvero in un brand? O i marchi ormai cambiano identità più velocemente di noi che cambiamo outfit? Staremo a vedere settimana prossima e ovviamente faremo mille video, mille confronti qui sul mio profilo. Baci!
1: Tu racconti la moda con tanti punti di vista, non solo la moda che possiamo indossare, che possiamo divertirci a indossare anche con la tua creatività, ma la storia, l'attualità, anche l'economia, perché ci racconti anche i movimenti nel mondo della moda, cioè comunque un argomento estremamente trasversale.
3: Sì, sono d'accordissimo, e poi soprattutto per esempio io sono sempre

0: comunque prima di fare economia, in realtà io volevo fare psicologia, quindi comunque è un settore che mi piace moltissimo e trovo che comunque la moda sia assolutamente lo specchio della società che la vive, no?
1: Certo.
0: Ogni tanto l'anticipa anche, cioè anticipa magari situazioni politiche, economiche o insomma sociali, e quindi mi ha sempre attirato anche questo aspetto anche della società attuale, per esempio i trend, no? Per esempio, visto che parliamo comunque di social, sicuramente anche a livello moda dimostrano un po' la frammentazione, no, della società in cui siamo, o comunque anche tutto questa moda molto semplice, minimale, no, che adesso va tantissimo e comunque anche sulle passerelle la vediamo tanto, dà un po' anche quella sicurezza in un contesto comunque sicuramente più complicato. Quindi sì, cerco di raccontare tante sfaccettature della moda, perché ogni tanto viene vista solo come un aspetto un po' superficialotto, e invece secondo me, se letta con la giusta chiave, può essere un tema molto profondo.
1: Il ritmo di lavoro, noi ormai sono due stagioni che raccontiamo i creator e spieghiamo a quelli che ancora non l'avessero capito che è un lavoro vero, perché in tanti dicono ti metti davanti a un telefonino, ti fai un video. Non è esattamente così. Tu
0: no,
1: come ragioni, come organizzi, come crei i tuoi contenuti?
0: Allora, guarda, io poi secondo me sono una voce anche un po' ogni tanto atipica, perché io ho lavorato anche in azienda, quindi ho ben i due esempi di ritmo
1: Cosa
0: di lavoro.
1: Facevi?
0: Io lavoravo prima in un'azienda di scarpe, lavoravo nei social e poi dopo nel marketing in un'azienda beauty.
1: Quindi comunque moda, bellezza,
0: sì,
1: eccetera, però con un'impostazione invece aziendale.
0: Sì,
1: quindi l'organizzazione è arrivata da lì.
0: Sì, sì, l'ultima era anche una multinazionale, quindi proprio ritmi di lavoro di quel tipo lì. E allora è sicuramente un modo diverso, e secondo me è giusto che ognuno trovi l'ambiente giusto per sé. Per esempio quello non era l'ambiente mio, quindi non è che ci è voluto troppo per decidere lanciamoci, facciamo un altro tipo di carriera, o almeno proviamoci. E allora ritmi molto diversi, nel senso che dipende tutto da te. Cioè, in azienda c'è qualcuno che ti dice cosa devi fare, lavori per altri con scopi di altri, in questo caso lavori per te, e se tu non ti muovi non si muove niente. C'è anche un attimo questo tema. Quindi se non sei uno costante, se non sei uno ambizioso, se non sei uno che è serio nel senso di ligio, no, nel avere una routine o comunque una quotidianità o una produttività, non è proprio il lavoro per te, ecco. Per cui insomma queste sono le difficoltà principali o caratteristiche che uno deve avere o se no deve avere un bel team, ecco.
1: Ah, certo,
0: ecco, quindi
1: certo,
0: possono esserci certo anche le due opzioni. Io devo dire che non amo avere una routine, quindi le mie giornate sono completamente diverse l'una dall'altra, ovviamente con dei punti cardine come la scrittura dei video, la registrazione dei video, o se invece devo registrare il video meno didascalici, quindi di look, la creazione dei look, ma anche banalmente mettere a posto poi tutta la roba che tiro fuori, cioè comunque
1: certo,
0: anche quello richiede tempo. E poi comunque è un lavoro che in realtà richiede tantissimo offline, cioè per farlo funzionare online comunque ci sono tantissime cose che non si vedono, che tu devi fare nella quotidianità, che sono appuntamenti, che sono eventi a cui devi presenziare, eccetera eccetera, che sono necessari per far funzionare bene quello che poi uno vede dal telefono. Per cui ti direi molto diverso sia online che offline, e sì, purtroppo c'è ancora quella credenza che comunque non sia un lavoro in generale, sicuramente un lavoro meno faticoso di altri, ed è giusto comunque dirlo, però è un lavoro come tanti altri.
1: Poi insomma meno faticoso, però è comunque un lavoro che si caratterizza spesso per delle pressioni che vengono dall'esterno.
0: Sì, diciamo che è più faticoso a livello psicologico.
1: Ecco,
0: esatto.
1: Perché tanti ci hanno raccontato, e lo chiedo anche a te, le pressioni dei numeri, le pressioni della performance non sono lievi.
0: No, infatti io utilizzo poco i social in modo passivo, cioè io non scrollo.
1: Ah, ok.
0: No, è una cosa proprio che mi sono imposta da sempre, che neanche mi attira troppo, e lo dico anche in modo controproducente per il mio lavoro, però ho sempre voluto evitare questa cosa, sia per non cadere in cose che fa chiunque, perché ovviamente guardando gli altri, anche se non vuoi copiare, guardandoli tanto ovviamente sei un
1: certo
0: po' in questo flusso, no, continuo, e per cui ho sempre cercato di evitare, quindi magari avere ispirazioni da altre cose, no, esterne, per cui non cado, grazie a Dio, in quella dinamica lì, però il numero c'è e purtroppo pian piano sta cosa sta un po' cambiando, ma ancora oggi è un tema, il numero comunque conta ancora tanto, e tu giornalmente sei a confronto con tantissimi tuoi colleghi, nonché competitor, e il numero è sempre lì. proprio lì.
2: C'è una sciura milanese che ha cambiato la moda per sempre, con il nylon e con l'intelligenza, non nello sport ma nel lusso. Ha preso una storica

0: Cavalieri di Milano e l'ha trasformata in un impero culturale.
1: Sì, ovviamente sto parlando di Miuccia di Prada, che oggi non è solo moda, ma è proprio uno sguardo sul mondo. È il brand che rende affascinante anche ciò che in teoria non dovrebbe esserlo. Ma per capirlo davvero bisogna tornare all'inizio, anche se sugli inizi c'è un po' di nebbia, ma noi cerchiamo di toglierla. Una cosa però è certa, si parte da qui, da Milano. Ti racconto tutto in moda noir, storie di moda per gente alla moda.
2: È cambiato anche un po' il passaggio da influencer a creator. Prima era numeri forti, tanta gente, bisogna proprio spaccare. Invece adesso mi sembra che ci sia più specializzazione, più attenzione a che ci sia il tuo pubblico per il tuo contenuto. È così?
3: Sì, sì. Molti pensano che il nome content creator sia nato per distaccarsi dall'ambiente influencer, che è visto male. Non è vero, sono obiettivamente due lavori diversi, quindi bisogna dare le giuste, come dire, declinazioni o job title, se così si vuole dire. I creator creano contenuti, cioè quella è l'obiettivo.
2: Certo.
3: Poi certo lavori con le aziende, ma è un di più, ed è ovviamente, fa parte chiaramente del lavoro, bisogna per forza farlo, però sì, diciamo che l'influencer non è visto bene, perché spesso gli influencer anche di vecchia data, come
2: certo,
3: come dici tu, con dei grandissimi numeri, anche nati per altri contesti eccetera, comunicano poco, e io trovo assurdo che uno lavori nella comunicazione, perché comunque questo è quello che si fa, e poi non si comunica quasi niente, ecco, se non un prodotto o un servizio. Per cui sì, si sta dando più spazio ai creator proprio perché ci sono voci che dicono qualcosa.
2: Per quanto riguarda il rapporto del brand con i content creator?
3: Allora, sul tema del credere per esempio agli influencer, ci tengo a dire che secondo me la responsabilità è 50-50,
2: certo,
3: sia dell'utente, perché
2: certo,
3: questa cosa viene sempre un po' dimenticata, sia da chi comunica.
2: Sono d'accordissimo.
3: Quindi quella è la premessa anche per quanto riguarda i creator. Per quanto riguarda invece il rapporto con le aziende, ma guarda, io sono sempre molto selettiva, e anche lì comunico aziende, sia che io sia pagata, sia che io non sia pagata, solo le aziende di cui stimo dei valori, stimo un aspetto estetico, o comunque stimo delle basi su cui il brand in quel caso lì si fonda, come per esempio i brand anche giovani, nuovi, emergenti. Assolutamente, assolutamente. Poi ovviamente un po' ti dispiace quando vedi certe situazioni, come in Fashion Week, dove magari assisti a delle sfilate, ci sono persone di fianco a te che hanno dei grandi numeroni, ma poi sono forse poco interessate di quello che vedono, e dici peccato, poteva esserci qualcuno più interessato, no?
2: Certo.
3: Quindi comunque anche i brand, secondo me, pian piano dovrebbero riuscire un attimo ad avere più senso critico e scegliere le persone giuste, anche seguendo, no, la passione, per tornare al discorso di prima.
2: Sono molto d'accordo, infatti quando si dice basta gli influencer alle sfilate,
3: è quello lì il senso.
2: Esatto.
3: E anch'io da creator, comunque influencer, chiamiamoli come dobbiamo, lo dico anche da interna al settore, sono d'accordissimo.
2: Persone competenti in qualsiasi modo si esprimano. Qualche anno fa, quando 27 anni li avevo io, chi era appassionato di moda sognava di fare il giornalista di moda. Adesso invece il mondo è un po' diverso. Tu hai mai pensato vorrei fare la giornalista?
3: No. Anche qui altra cosa scomoda che dirò, ma credo che sia una cosa evidente a chiunque: i social utilizzati in modo, i social, i podcast, insomma tutto questo mondo della comunicazione in quel senso lì, se utilizzati in modo corretto sono anche parte dell'editoria.
2: Certo.
3: Per cui io non sono assolutamente una giornalista, comunico la moda poi nel mio modo, no? Non attraverso il cartaceo, non attraverso il mio sito, ma attraverso i miei profili. Quindi no, non c'è mai stato quell'obiettivo lì. Però poi alla fine non dico che quello che faccio è molto simile, ma sotto sotto sì, in modo diverso, però alla fine è quello che un po' comunico.
2: Sono d'accordo, perché i tuoi contenuti possono essere perfettamente contenuti giornalistici, anche se in una pezzatura, in una durata molto diversa, però assolutamente crei del contenuto davvero informativo. E a questo punto però te la devo fare l'ultima domanda. Cosa vuoi fare da grande? credevi che io
3: credevo che non ci fosse il domandone,
2: che io non avessi acceso la lampadina quando hai detto questa cosa.
3: Allora, cosa voglio fare da grande? Allora, sicuramente nei prossimi anni, comunque adesso faccio questo lavoro ufficialmente come unico lavoro da un anno e mezzo. E quindi ho trovato anche la mia stabilità, la mia bolla, cioè ho capito come funzionano certe cose, mi sento più tranquilla, no, per fare anche altri passi. Sicuramente vorrei ampliare dei progetti editoriali più strutturati, quindi questo è sicuramente il mio obiettivo, e ritagliarmi anche più tempo, perché come dicevi tu prima, Instagram e TikTok comunque il minutaggio è quella roba lì, io invece vorrei parlare eternamente.

0: in cui sicuramente ci saranno cose più strutturate e più lunghe. E poi in realtà io in un futuro vorrei avere un'attività mia. Quindi questo sicuramente è una cosa che avverrà, sicuramente, perché appunto la moda è uno strumento per comunicare, per cui perché non comunicarlo con cose mie? Per cui quello sicuramente avverrà proprio come mia necessità da un po' sempre. Però prima non ero pronta.
1: Racconta un'attività tua, spiegami, cioè?
0: È un'attività mia, nel senso, guarda, a me piacciono tante cose anche oltre alla moda, anche il design per esempio, quindi potrebbero essere un sacco di cose.
1: Vabbè, allora continuiamo a seguirti, perché c'è del mistero ma c'è anche della determinazione,
0: sì,
1: quindi sono sicura che arriveremo a scoprirlo.
0: Dai,
1: davvero grazie Olivia,
0: grazie a te, è stato un tesoro, grazie
1: tu sei
0: mille.
1: Un tesoro, sei stupenda, grazie.
2: Non prendere sempre le cose troppo sul personale, spesso quello che gli altri dicono di noi racconta più di loro che di noi stessi. Le loro parole diventano come uno specchio, riflettono paure, ferite, insicurezze o desideri non risolti che portano dentro. Cioè non tutto ciò che ci sentiamo dire è davvero su di noi. A volte siamo solo il quadro su cui proiettano un loro film interiore. Quindi prima di lasciarci ferire o giudicare, facciamo un passo indietro e chiediamoci soprattutto: questa cosa parla davvero di noi o racconta più di loro?
1: Ma quante cose sì, bellissime di questa ragazza che io ho adorato. Senti, la prossima volta però mi porto dei tacchi. Anche
0: magari non li metto io.
1: Ecco, quello li metto è alti, altissimi.
0: Dai, grazie, è stato un piacere.
1: Deliziosa.
0: E poi, alla prossima.
1: Moda piace tantissimo. Grazie, Eugenia, alla prossima. Baci.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Le 13.
0: GR 24, il Sole 24 ore.

0: Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran, ma Teheran lo smentisce. A Ceuta ci sono ancora fra 3.000 e 5.000 migranti, segnalato un centro di soggiorno temporaneo al collasso, lettera di von der Leyen a Sanchez. Ex Ilva, lavoratori in sciopero, i sindacati chiedono l'intervento del governo, Urso lancia l'appello per una cordata italiana. Europei di nuoto a Parigi, arriva un'altra medaglia, argento a Pelati, nel solo libero. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. È la smentita del Ministero degli Esteri iraniano a Trump, che aveva parlato di attacchi sull'Iran sospesi per la richiesta di Teheran di tornare al tavolo. In stallo anche il processo di pace a Gaza, mentre secondo media locali Israele avrebbe lanciato nuovi raid contro le roccaforti di Hezbollah nel sud del Libano, usando anche bombe al fosforo.
1: In una sorta di giorno della marmotta, a distanza di una settimana dalla precedente escalation diplomatico-militare su Hormuz, gli Stati Uniti minacciano nuovi massicci strike contro l'Iran, poi frenano per annunciare la ripresa dei negoziati e un accordo vicino sul nucleare iraniano. Non solo gli alleati, gli stessi iraniani mi hanno chiesto di non attaccare, dice trionfante Trump, e puntuale si ripete anche la smentita di Teheran. Nessuna richiesta, mentre la CNN svela che i vertici militari statunitensi ormai non sanno più cosa inventarsi per fare pressione sul regime. A frenare la mano di Trump stavolta è Riyadh, stretta come le altre monarchie sunnite del Golfo, dal Qatar al Kuwait, tra la minaccia di rappresaglia dei Pasdaran e quella dei loro alleati in Iraq e in Yemen, dove gli Houthi sono pronti a sbarrare l'ingresso al Mar Rosso. Non va meglio sul fronte di Gaza, dove Trump a fine luglio ha annunciato una nuova intesa, disarmo di Hamas a fronte del ritiro di Israele, uguale dunque alla precedente, ma dove la famosa fase 2 degli accordi, la ricostruzione, sembra ancora lontana, mentre nella striscia ad oggi entra solo il 35% dei tir di aiuti concordati. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il caso Ceuta, l'enclave spagnola presa d'assalto da decine di migliaia di migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, sottolinea la Presidente della Commissione UE von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. Von der Leyen ha spiegato che occorre raddoppiare gli sforzi in 5 aree chiave e che la Spagna può contare sul supporto della Commissione. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, la crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri e ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, fra cui l'Italia. Intanto la situazione nell'enclave resta ancora molto difficile.
2: En cuanto al numero de datos de personas, la verdad que no hay una estimación, no se tiene.
3: Non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. Secondo le cifre valutate dal Ministero dell'Interno, che non coincidono con altri dati che possono venire da altri ministeri, si parla del rimpatrio di circa 73.000 persone e i dati attuali che ci trasmettono è che restano tra le 3.000 e le 5.000 persone. Lo ha detto l'assessore alla presidenza di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaetan Rodriguez, in un'intervista radiofonica alla Cadena Ser. La situazione è molto difficile, ha raccontato. In questo momento il centro di soggiorno temporaneo è totalmente occupato e fuori ci sono altre 1.000 persone accampate. Il ministro ha poi denunciato la reazione tardiva e insufficiente del governo centrale di Madrid. Da tempo, ha detto, avvertivamo che a Ceuta si stava verificando una situazione anomala con le incursioni in mare che si stavano verificando. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazioni per accertamenti sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatesi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Momento critico per l'ex Ilva di Taranto, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di soluzioni per amianto e polveri sottili. Oggi sciopero a Taranto e da domani a giovedì tavoli al Ministero con tutti gli attori italiani coinvolti.
4: Rispetto, rispetto, rispetto! sciopero oggi all'ex Ilva di Taranto dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone per l'area a caldo entro fine ottobre la rimozione dell'amianto e la riduzione delle polveri sottili, cosa tecnicamente impossibile.

0: con il conseguente fermo attività già da fine agosto. I sindacati chiedono un intervento immediato e forte del governo per rilanciare il gruppo, fare gli investimenti ambientali e nel frattempo tutelare l'occupazione. Francesco Brigati, segretario FIOM CGIL di Taranto.
1: Serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012. Ad oggi non ci sono state risposte. È misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
0: Il governo è contrario alla nazionalizzazione dell'ex Ilva, ma si è detto disposto a entrare con una quota di minoranza e oggi il ministro Adolfo Urso su Quotidiano Nazionale rinnova l'appello alle imprese per creare una cordata italiana. Nel frattempo, dice, ho chiesto ai commissari di valutare entro questa settimana l'ultima proposta del gruppo indiano Jindal. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un 32enne italiano è stato fermato per l'omicidio la notte scorsa a Vescovato, in provincia di Cremona, di un 24enne di nazionalità albanese. La lite finita nel sangue con un accoltellamento sarebbe nata dai dissidi causati da una pregressa relazione tra la compagna della vittima e il presunto omicida. Nella colluttazione il fermato è rimasto ferito. La vittima è stata colpita da almeno 3 coltellate che lo hanno raggiunto alla gola, ferito gravemente all'addome anche il fratello 27enne. Sono 6 al momento le vittime dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Si tratta dei coniugi di 68 e 59 anni a bordo del camper che si è scontrato con un autobus del 49enne conducente del bus navetta che trasportava i turisti alla cascata delle Marmore e di altre 3 persone a bordo del bus. I feriti sono 26, di cui 3 gravi. Un uomo è in condizioni disperate all'ospedale di Perugia con un grave trauma cranico. In chiusura lo sport con gli europei di nuoto a Parigi che continuano a regalare medaglie all'Italia.
3: La quarta giornata degli europei di nuoto artistico a Parigi porta la 7ª medaglia per l'Italia. Dopo i 2 storici ori di Federica Pellacani nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri, in mattinata Filippo Pelati si è messo al collo l'argento nel solo libero uomini. Il 19enne ferrarese, alla sua 4ª medaglia personale in 4 gare in questi europei, ha chiuso alle spalle del britannico Ranju Tomlin e davanti allo spagnolo Jordi Cáceres Iglesias. Niente da fare invece per Enrica Piccoli, che nel solo libero donne ha chiuso ai piedi del podio. La 27enne di Castelfranco Veneto è finita 4ª nella gara in cui l'oro è andato alla bielorussa Vasilina Kandoska, arrivata davanti alla tedesca Clara Bleier e alla spagnola Iris Tio Casas. Nel pomeriggio l'Italia sarà impegnata nella finale di Team Free. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto, prossimo GR24 alle 16.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono aperte le

0: Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. BMG, Milano. A 2 anni e mezzo dall'ultimo progetto torna con Non ho paura di niente, il suo 10° album in studio. Fabrizio Moro.
1: Allora, in realtà ogni disco che ho scritto e prodotto è stato, insomma, un parto abbastanza complicato per me, perché vivo le cose con molta intensità e soprattutto ogni volta ho paura di perdere la vena creativa. E quindi ci sono voluti poi alla fine quasi 3 anni, più di 40 canzoni, per poi andare a sceglierne 9. Non ho paura di niente è stata la canzone che io chiamo la punta diamante, che è quella che ha bloccato poi tutta la fase creativa di questo disco. Finalmente il lavoro è stato impacchettato, ho dato tutto quello che dovevo dare, mi sento più libero, più leggero, al di là di quello che accadrà intorno a questo disco. Comunque ogni volta che poi finisco una produzione sono veramente felice, perché vivo veramente con molta intensità la fase di produzione.
2: Nel brano che dà il titolo al disco e che ha anticipato come singolo il progetto, racconti la voglia di liberarsi dalle dipendenze, qualsiasi esse siano. Mm. E ce ne sono tante, da quelle legate a sostanze, a vizi, fino a quelle comportamentali comprese, chiaramente, quelle sentimentali. Trovo sia un bel messaggio, soprattutto arrivare a dire ora ce l'ho fatta, ne sono uscito, non ho più paura di niente.
1: È una meta che raggiungi in determinati periodi della vita, no? Ci sono momenti in cui mi sento talmente forte che non ho paura di nulla, e ci sono dei momenti in cui ho paura di tutto. Quando ho scritto questa canzone era un momento in cui avevo un'estrema voglia di riprendere in mano quello che comunque poi avevo lasciato in un momento difficile della mia vita. Al di là delle dipendenze poi di cui parlo nella canzone, c'è stato veramente un momento in cui le cose all'interno della mia anima non andavano proprio bene. Finché poi c'è la fase di reazione, no? Che avviene non sai neanche perché, forse avviene per natura. E quando arriva quella roba lì, poi io divento un uomo invincibile.

0: È un momento veramente duro per i cantatori della mia generazione, eh? Parliamo di quelli che vanno dai 40 ai 50 anni, perché siamo un po', appartiene un po' alla fascia di mezzo, no? Cioè abbiamo vissuto in maniera insomma prepotente sulle spalle questo cambiamento che c'è stato dall'analogico al digitale. Non abbiamo avuto la possibilità di diventare fortunatamente ancora vecchi e di conseguenza mettere tra parentesi un bel pacchetto di canzoni importanti, e non siamo neanche così giovani da poterci affidare completamente a queste nuove linee di comunicazione. Per uno che è abituato a trovarsi in studio e a chiudersi con i musicisti, col produttore per diverso tempo, anni spesso, trovarsi in questo, diciamo, in questo sistema che comunque macina numeri su numeri su numeri su numeri ad una velocità supersonica, è difficile, finché poi non ho capito che l'unica cosa da fare, l'unica soluzione è insomma approcciarsi in maniera libera intanto e poi personale.
1: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Fabrizio Moro. L'incontro era a cura di Nico Donvito. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
0: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in Codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore NextMed e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
3: Le migliori puntate dell'anno.
4: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è un'altra delle nostre puntate speciali, monotematica, l'abbiamo realizzata al CERSAI, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Giunto quest'anno alla sua 42esima edizione, è l'occasione per noi, come sempre, per fare il punto sulle nuove tendenze del settore.
5: L'argilla è il materiale perfetto. Inizia come polvere e diventa uno strumento di espressione, di bellezza e di vita. Wayland Gregory.
4: metri quadrati, 10.000 in più rispetto allo scorso anno per 620 espositori totali, di cui il 40% esteri provenienti da 28 paesi diversi. CERSAI si conferma appunto di riferimento internazionale per la ceramica, per l'architettura e per l'arredobagno, luogo di scoperta di nuovi materiali e soluzioni innovative e spazio di confronto per i protagonisti del design e della progettazione. 5 giorni dedicati all'innovazione, al networking, alla scoperta di prodotti d'eccellenza nei settori delle superfici, dell'arredobagno e delle finiture per lo spazio architettonico. Diamo il benvenuto al primo ospite che ci è venuto a trovare negli studi di Radio 24 allestiti in fiera, Vladimiro Bendanti, designer della comunicazione. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
6: Grazie mille a voi.
4: Lei è presidente ADI Emilia Romagna, l'ADI è l'associazione per il disegno industriale che riunisce dal 1956 progettisti e imprese, ma anche ricercatori, insegnanti, critici, giornalisti intorno ai temi del design, inteso come fenomeno industriale ed economico. Promuove e gestisce il premio Compasso d'Oro, il più antico e prestigioso riconoscimento d'Europa nel settore del design, e a CERSAI promuove gli ADI Award, i due riconoscimenti che selezionano ogni anno i migliori prodotti e allestimenti. Vladimiro, qual è l'energia che si è respirata quest'anno, che si respira quest'anno?
6: Sicuramente un'energia positiva di cambiamento. Questo mercato qui, nello specifico, negli ultimi anni ha subito veramente tanti cambiamenti da un punto di vista progettuale, sicuramente tecnologico, perché comunque il settore del rivestimento ceramico e quello dell'arredobagno ha avuto negli ultimi 10-15 anni delle evoluzioni tecnologiche molto importanti, e credo che si senta un po' anche il peso delle situazioni,
4: certo,
6: internazionali, sicuramente la geopolitica ne fa tanta, però nel complesso, per quanto riguarda i premi, abbiamo trovato delle soluzioni progettuali molto interessanti.
4: Ecco, come vi siete mossi per la selezione?
6: Ma allora, le giurie sono due, perché i premi storicamente siamo partiti con il Ceramic and Bathroom Award 11 anni fa, ovviamente incentrato sul prodotto. Poi nel 2019 è stato inserito anche il premio dedicato all'exhibition design, perché comunque in quegli anni si vedeva che anche il come presentarsi all'interno del comparto fiera stava evolvendo in maniera molto rapida e molto efficace, andando su un modello un po' più sdoganato, che è quello del modello salone del mobile, no? Quindi da semplici spazi espositivi per la vendita del prodotto ceramico si stava cercando già di comunicare quello che è la strategia aziendale, la vision, tutta la parte legata alla brand.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io

0: dei denti della comunicazione, quindi lo stand diventa non solo uno spazio contenitivo ma uno spazio di comunicazione,
1: sì,
0: a tutti gli effetti.
1: Bisogna dirlo, nei padiglioni ci si diverte anche, c'è molto entertainment.
0: Sì. Finita la fiera ci sono anche dei party.
1: Ah, ecco, anche quello.
0: Assolutamente.
1: Però veramente le esposizioni sono molto ingaggianti, ecco,
0: molto,
1: per il visitatore.
0: Sì, confermo. Quest'anno il Booth Award è esploso perché le candidature sono sostanzialmente duplicate, ci sono state 82 candidature contro le 45-50 dello scorso anno, ed effettivamente le aziende investono molto anche su quella parte, invitando comunque progettisti esterni che lavorano alla parte architettonica ed espositiva, perché ovviamente è tutta una filiera. Ecco, la cosa che a noi come delegazione o come ADI interessa sempre più nel tema design è come il design diventa un'arma strategica nella filiera complessiva. Quindi in questo ambito qui ovviamente il design diventa uno strumento funzionale sia dalla parte iniziale, che è quella della definizione, quindi la parte strategica vera e propria, fino alla formalizzazione dell'oggetto, e traslata anche su come poi devi comunicare e promuovere l'oggetto sul mercato.
1: In questo senso sicuramente gli awards sono un punto d'osservazione privilegiato sull'avanguardia,
0: sì,
1: del progetto. Ecco, quali sono le tendenze più innovative in questo senso?
0: Allora, per quanto riguarda il prodotto, sicuramente sempre più in dialogo con l'architettura, con l'interior design, quindi cercare di valorizzare il prodotto come prodotto e non come materiale fine a se stesso, no? Quindi nel mondo del rivestimento ovviamente il rivestimento non è più qualcosa che calpesti, no? Che metti a parete, ma diventa un elemento caratterizzante dalla parte architettonica. La parte arredo bagno sicuramente è un'ibridazione tra la parte progettuale e la parte tecnologica, quindi nella rubinetteria lavoro molto sullo sviluppo di sistemi che rispettano caratteristiche di sostenibilità, insomma le scelte dei materiali, e è un dialogo molto forte questo. Altri settori sono leggermente un più rallentati, ma anche per questioni di sviluppo del prodotto, che può essere molto più complesso rinnovare il prodotto continuamente. Personalmente trovo che può essere anche una cosa positiva, perché poi andare sempre a inserire,
1: certo,
0: nuovi prodotti all'infinito, si creano delle dinamiche,
1: certo,
0: sbagliate da un'altra parte.
1: Svilisce anche la filiera,
0: sì,
1: il prodotto stesso, un po',
0: certo,
1: come accade nella moda, no?
0: Perfetto.
1: Infatti c'è un movimento di rallentamento,
0: esatto,
1: sulle collezioni e anche in altre produzioni. L'apertura verso le nuove generazioni, quanto i nuovi progettisti in questo momento guardano questo settore come territorio di esplorazione, di crescita anche professionale, e che cosa portano di nuovo come pensiero progettuale?
0: Allora, credo che il mondo del progettista sia un po' in una situazione di bivio, no? Perché comunque si arriva da riferimenti molto forti, a volte anche molto autoreferenziali, no? In realtà il design adesso sta diventando qualcosa di molto più articolato, molto più complesso, molto più ampio, perché comunque le competenze nel mondo design sono veramente tante, e i giovani progettisti si stanno muovendo un po' in questa ottica, quindi stanno vedendo il loro intervento più completo, no? Parte proprio più dalla parte strategica e è finalizzato a vedere il risultato del loro lavoro guardando un po' di più verso il futuro.
1: Certo, ma sbaglio, passeggiando tra i padiglioni ho visto molti riferimenti agli anni d'oro del design, ho visto riferimenti agli anni 70 sia nei colori che nelle,
0: sì,
1: forme, poi mi dici se è un'impressione sbagliata, e ho visto un po' quasi questa proposizione di stimolo a settore, guardiamo indietro però per fare dei,
0: corretto,
1: passi avanti,
0: sì. Sicuramente sì,
1: reinterpretazione,
0: è una reinterpretazione a volte forse stilistica, ma anche
1: di pensiero
0: e di ricerca,
1: okay,
0: anche perché si cerca di andare a scavare un po' negli archivi, no? Gli archivi sono un tema molto complesso e molto importante, perché comunque mantengono la memoria, no?
1: Che immagino Adi abbia

0: ben presente.
1: Assolutamente sì, perché poi il premio Compasso d'Oro è la memoria storica di quello che è tuttora il design e il Made in Italy. Quindi l'andare a riscoprire anche progetti mai messi in produzione, ovviamente ti rendi conto che la visione di allora realmente guardava in avanti, tanto che sono estremamente contemporanee oggi.
0: Abbiamo citato in apertura la dimensione internazionale di Cersaie. La domanda è questa: ci sono atteggiamenti e pensieri progettuali diversi a seconda dei paesi che si rifanno sia alla formazione che c'è in quei paesi, oppure alla tradizione di utilizzo di determinati materiali, quindi in questo caso della ceramica applicata a contesti diversi, ad ambienti diversi? Ecco, ci sono scuole diverse a seconda dei paesi anche nella ceramica?
1: Probabilmente sì, legate molto alla tradizione, anche perché di fatto è un materiale che si rifà alla tradizione. Poi le dinamiche commerciali ovviamente lo
0: Ovviamente sono
1: gestiscono in
0: diversi,
1: altro modo.
0: però nell'immaginario
1: Nell'immaginario collettivo sì,
0: collettivo
1: assolutamente
0: gli
1: sì.
0: azulejos
1: Sì, esatto, portoghesi,
0: portoghesi.
1: certo. Però sicuramente sono punti di partenza che vengono presi in considerazione da aziende un po' più piccoline, un po' più di nicchia, che hanno un target diverso. Ovviamente non la grande distribuzione, la grande produzione, perché ci sono delle complessità tecnico-produttive notevoli, ma abbiamo notato anche negli ultimi anni, comunque c'è un po' questa tendenza nell'andare a scoprire anche metodologie produttive artigianali di altri paesi, quindi aziende italiane che guardano ai manufatti orientali, giapponesi piuttosto che indiani, e questa è un po' una cosa che abbiamo visto già da qualche annetto, no? Si sta replicando, ognuno la sviluppa a sua interpretazione, secondo me anche in maniera giusta, corretta. Grazie
0: Bello, molto, molto interessante. Grazie a Vladimiro
1: a voi.
0: Bendanti per essere stato con
1: Grazie
0: noi.
1: mille a voi.
2: Essere e avere. Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. TANFISS 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le speranze di pace in Medio Oriente danno la spinta alle borse europee, che complice anche

0: La caduta di oltre il 7% del petrolio inaugurano agosto con una seduta di rialzi. Il dietrofront del presidente americano Donald Trump nel fine settimana su quella che sembrava un'imminente offensiva contro Teheran concede infatti agli investitori un sospiro di sollievo. In questo contesto Milano mette a segno un progresso per poco meno di un punto percentuale, passando all'azionario bene il lusso e la difesa, con Cucinelli e Avio che guidano il listino con guadagni superiori ai 3,5 punti. Bene anche Diasorin, che sale di oltre il 3% grazie alla pioggia di giudizi positivi degli analisti sui conti. Sul fronte opposto, accoglienza fredda del mercato all'annuncio dell'acquisizione da parte di Prysmian dell'americana Atkore. Il produttore di cavi è infatti maglia nera del FTSE MIB con perdite per oltre il 3%. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: 24 ore podcast.
4: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
3: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Essere e avere.

0: down, we can knock it down.
1: La manifattura ceramica italiana fattura oltre 7 miliardi e mezzo di euro, contribuisce con 5 miliardi al saldo attivo della bilancia commerciale, occupa circa 40.000 dipendenti diretti e indiretti, è una delle eccellenze del paese che si dà appuntamento ogni anno a Cersaie. Per noi è l'occasione per scoprire le nuove tendenze e le avanguardie del settore. Allora diamo il benvenuto al secondo ospite che ha accettato il nostro invito negli studi di Radio 24 in fiera, Diego Grandi, architetto interior designer. Ben trovato, Diego.
2: Ciao Maria Luisa.
1: Quali sono le ultime tendenze per le superfici, sia in termini di materiali e formati che di colori, di pattern? Che cosa fa discutere di più in questo momento?
2: Allora, quello che ho trovato, diciamo andando in perlustrazione, perché chiaramente gli stand e le aziende sono così tante, quello che ho notato è chiaramente che si sta proponendo da tanti anni, anche i grandi produttori, le grandi aziende in qualche modo si stanno avvicinando a quella che è un po' il gusto artigianale, per cui hanno cercato anche sui grandi formati di in qualche modo replicare in maniera più o meno fedele quella che è la tridimensionalità e il sapore di alcuni manufatti invece che vengono fatti a mano. E quindi c'è questo, diciamo, momento particolare in cui per esempio anche il piccolo formato oppure certi tipi di decori e anche soprattutto il colore con gli smalti è possibile che riesca a intercettare un nuovo tipo di pubblico, per cui l'ho trovato interessante questo approccio, cioè la grande azienda che

0: e guarda anche, diciamo, a un sapore domestico che fa un po' casa. È da un po' di tempo che i piccoli lo stanno promuovendo, italiani e anche stranieri, sudamericani soprattutto, però ho notato che, insomma, c'è questa, chiamiamola pure, tendenza.
1: Quindi un fascino più vintage che guarda la storia anche dei nostri ambienti che abbiamo nella memoria, quindi questa evocazione. Ho visto grandi effetti ottici, geometrici, pattern particolari, e grandi effetti naturali, effetto pietra, effetto legno, effetto tessuto anche. Chi vince fra i due?
0: Ma dunque, non vorrei aprire un dibattito su chi o meno vince. Sono due delle tendenze che vanno avanti da tantissimo tempo. È chiaro che in qualità di progettista, architetto, designer, che poi applica a modo suo, cioè a modo mio, utilizzo i materiali anche, diciamo, naturali, è chiaro che preferirei andare su un prodotto che non imita, perché uno dei grandi temi è che il mercato chiaramente segue questa tendenza e molte aziende cercano nella replica anche un Guinness dei primati di vendita, che, ripeto, è molto interessante per anche l'idea di sostenibilità che c'è dietro alle repliche, però trovo che invece una maggiore creatività applicata alle grandi produzioni, e quindi vengo alle geometrie oppure all'utilizzo del segno grafico più o meno profondo tridimensionale, non è male. Quello che ho trovato interessante nelle repliche è che oltre alla tridimensionalità, quindi alla terza dimensione, si è aperta una quarta dimensione, ed è quello, diciamo, del tempo e spazio. Cioè, una cosa che l'ho verificata in alcune aziende che la stanno in qualche modo presentando in questi giorni qui al Cersaie, e cioè quel sapore di usura, di usato, non è distante da quell'aura vintage di cui, certo, stavamo parlando prima. Però devo dire che gli uffici tecnici, che sono fondamentali al di là di chi segna o che il design del prodotto, stanno lavorando per restituire questa idea, e l'ho trovata interessante a livello tecnico.
1: Una dimensione meno patinata, ecco, rispetto a quella che si è vista negli ultimi anni.
0: Sì, esatto.
1: Grande attenzione anche alla dimensione sensoriale, perché poi queste texture particolari hanno rilievi, incisioni, lavorazioni in superficie, anche questa emerge come tendenza.
0: Sicuramente è chiaro che la materia deve vibrare, a mio avviso, no? Cioè, siamo rispetto all'introduzione della lastra, alla tecnologia chiaramente che ormai è stata sdoganata del digitale, che con certo pudore inizialmente veniva menzionata 10-12 anni fa, se non di più. Oggi in realtà la tecnologia si è così evoluta che riusciamo a restituire tridimensionalità con un oggetto, magari anche, diciamo, a più livelli, però è chiaro che bisogna, non dico cavalcare, però l'idea di restituire tattilità, sensorialità, rifrazione di luce, assorbimento anche di luce, che è fondamentale, perché i primi prodotti, appunto, da decina d'anni fa, in qualche modo avevano dei problemi legati, secondo me dei problemi legati un po' alla rifrazione, certo, quindi molto brillanti, e quindi quando pensi a un marmo tendenzialmente o lo trovi lucidissimo a specchio, oppure in qualche modo, e mi riallaccio appunto a quello che ho detto prima legato alla quarta dimensione, cioè quindi questa temporalità che sono riusciti a restituire sulla superficie ceramica.
1: Per quanto riguarda l'utilizzo negli ambienti, c'è ancora questa grande contaminazione di scambio, ormai i materiali non sono, al di là delle caratteristiche tecniche, penso a quell'antibatterica ad esempio per i bagni o per i rivestimenti delle cucine, però poi nei formati, infatti negli effetti c'è grande dialogo e osmosi tra gli ambienti della casa, non solo cucina e bagno ma anche l'outdoor, così come il living, è così, c'è questo dialogo.
0: Beh, chiaramente il 2020 è stato veramente uno spartiacque dove tutto si è contaminato, quindi si studia, non dico sopra un banco cucina ma quasi, infatti c'è stata un'evoluzione

0: nell'ambito appunto della progettazione stessa delle cucine in cui tutto si è ibridato. E quest'anno, per esempio, ho visto un progetto che mescola in e outdoor, e quindi con una sorta di dissolvenza tu dall'esterno entri gradualmente all'interno immaginando di costruire un tuo pattern. Quindi ti confermo, se in effetti, che c'è questo mix ibridante.
1: Siamo in un momento di coraggio del design, di sfida alle posizioni consolidate, o perché anche il design vive di corsi e ricorsi, no? Ci sono spinte propulsive verso l'avanguardia piuttosto che verso la rottura, anche in termini di produzioni, che di scuole, di pensiero, eccetera, così come in altri settori, in altre industrie. Ecco, questo che momento è per il design?
0: Allora,
1: domanda da $1 milione.
0: Sì, abbastanza, non te lo nego. Allora, in effetti ci sono delle nuove generazioni che in effetti stanno, non dico rompendo, ma stanno guardando ad altro. È chiaro che la grossa industria ci impiega un po' di tempo per riuscire a recepire questi stimoli, un po' come dicevamo prima, il piccolo formato che viene presentato, quello fatto a mano che viene presentato dai piccoli produttori, che poi piano piano le aziende incominciano ad assorbirlo. Comunque ti confermo, sì, c'è questa voglia di, non di distruggere, come si diceva negli anni 70, radicalmente, però ci sono sia in ambito, lo vediamo in ambito delle arti visive, dell'arte in generale, che spinti anche da un momento particolare cercano di introdurre dei nuovi linguaggi. Si parla semplicemente del tempo, e poi arriverà anche in questo settore, ne sono certo.
1: Grazie a Diego Grandi per essere stato con noi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si è reso necessario chiudere la statale 613 Brindisi-Lecce tra Torchiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Sulla tangenziale est di Roma, rallentamenti con possibili code per incidente tra San Lorenzo e il bivio per la 24 in direzione Piazzale degli Eroi. Sulla diramazione per Ravenna per incidente si procede in colonnati tra Ravenna e il bivio per la 14 Adriatica in direzione di quest'ultima. Code a tratti per il traffico sostenuto sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Fidenza verso Bologna. Questi maggiori disagi al momento. Strada in diretta torna tra un'ora.
5: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greti! Oh, da non credere, eh? Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
6: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
7: E io se ci fo'.
8: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
9: Hashtag autotrasporti.
10: Hashtag autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Prima puntata di agosto,

0: quest'estate andiamo in onda regolarmente ogni lunedì nel consueto orario delle 13.45. Questo è il programma che non si ferma mai, come d'altronde lo è il mondo che raccontiamo, è un po' diventato il nostro slogan. Il primo ospite di oggi è Riccardo Morelli, presidente di Anita. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sull'autotrasporto, e non solo, chiaramente incombe il caro carburanti, è arrivato lo sconto di 17 centesimi, il decreto prevede che resti in vigore fino a giovedì, nel frattempo non si escludono nuove misure da parte del governo. Intanto però le imprese vivono una fase di sofferenza, Morelli.
1: Sì, in effetti il caro gasolio in questo momento sta mettendo, come dire, insomma, a dura prova la sostenibilità finanziaria delle nostre imprese, perché insomma aumenti così violenti sono difficili da gestire. Va ricordato che come comparto, insomma, viste le nostre marginalità di settore, non siamo in grado di poterli assorbire. Purtroppo devo dire che è in atto una fortissima speculazione internazionale, no? sui prezzi, è sotto gli occhi di tutti, e anche con prodotti che nulla hanno a che vedere con Hormuz, perché se pensiamo ai biocarburanti, in particolare alle HVO, stanno subendo insomma un po' le stesse dinamiche speculative, anche se sono sganciati dal tema della guerra. Quindi questo ci terrei a sottolinearlo. E di conseguenza stiamo cercando di avere un dialogo a livello governativo per appunto, da un lato, gestire il tema delle riduzioni delle accise, perché come sappiamo sarebbe per noi un provvedimento neutro, e dall'altro siamo comunque costretti a rivolgerci al mercato per chiedere una sorta di contributo, no? Per superare questo momento di incertezza e difficoltà alla quale non siamo ancora in grado di dare una scadenza.
0: La logistica è strategica per l'economia di un paese, anche questo sembra uno slogan, ça va sans dire, direbbero i francesi, eppure di questo ancora non c'è piena consapevolezza.
1: Ahimè, siamo costretti, insomma, puntualmente a ribadirlo, e nella nostra assemblea annuale di Sorrento abbiamo appunto cercato di rimarcare l'importanza che il nostro settore ha non solo all'interno del sistema economico, ma anche all'interno del sistema sociale, no? del nostro paese. Lo sappiamo tutti, il trasporto merci, che è un po' la spina dorsale della rete logistica, a nostro modo di vedere non va considerato come uno dei tanti, come dire, settori dell'economia italiana, va considerata come una vera e propria infrastruttura che, essendo trasversale a tutti i comparti, rende possibile il funzionamento di tutti gli altri settori, e quindi contribuiamo alla crescita del sistema Italia e alla sua competitività. Quindi a nostro modo di vedere, il trasporto e la logistica vanno considerati come una sorta di produttività applicata, no? E deve essere alla pari delle altre infrastrutture energetiche, quindi va considerata proprio un'infrastruttura vera e propria come tutte le altre reti, a partire da quella energetica, delle comunicazioni e delle grandi opere di collegamento.
0: Altro tema caldo, come peraltro queste nostre giornate, è la questione ETS, cioè il sistema di scambio delle quote di emissioni. Nel 2028 è prevista la sua applicazione anche al trasporto merci su strada.
1: Sì, diciamo che il sistema dell'ETS, il sistema un po' energetico, va considerato come un pilastro fondamentale dell'economia non solo italiana ma europea. Però il tema dell'ETS, secondo noi, va profondamente rivisto, perché così come sono stati pensati non funzionano, no? Abbiamo visto come l'ETS marittimo ha alla fine generato soltanto un incremento dei costi di trasporto senza poi produrre degli effetti veramente positivi sull'ambiente, no? E quindi estendere poi questo sistema anche al settore stradale sarebbe estremamente deleterio, a nostro modo di vedere. Noi siamo da sempre, come dire, promotori, no? di una sorta di pluralità tecnologica e di conseguenza di pluralità energetica. Non come associazione, come comparto, non chiediamo unicamente risorse destinate a favorire queste transizioni in corso. Ma chiediamo che il tema venga affrontato con estremo realismo su tematiche logiche e non solo ideologiche, ma soprattutto che sia basato anche su delle tempistiche attuative adeguate, perché così come ha pensato, insomma, nei modi, nelle tempistiche, secondo noi è realizzabile.
0: Altra questione sul tappeto, l'aggravarsi della carenza di autisti. Ne mancano almeno 22.000, secondo le ultime proiezioni. Si prova a far fronte a questa emergenza con varie iniziative, ma vale purtroppo dirlo, con risultati al momento poco significativi.
1: Il tema degli autisti è probabilmente il tema principale delle nostre imprese perché mancano non solo in Italia ma in tutta Europa. Allora, dobbiamo innanzitutto tornare a far attecchire i ragazzi al nostro comparto, quindi a rendere il nostro comparto di nuovo nuovamente attrattivo. Dobbiamo cambiare una narrativa che descrive la nostra professione come qualcosa ormai di arcaico, la professione è estremamente cambiata. Dobbiamo mettere a terra tutte quelle attività che possono, come dire, riavvicinare i giovani a noi anche dal punto di vista normativo, quindi soprattutto snellire gli adempimenti, ad esempio per poter perseguire le patenti, per poter acquisire le patenti, perché oggi è un meccanismo abbastanza complesso, oneroso anche dal punto di vista economico e che rappresenta una barriera forte d'ingresso per i nostri giovani. Quindi cercare da un lato di ridare appeal al nostro settore e dall'altro mettere a terra tutte quelle attività che possano, insomma, favorire l'accesso alla professione.
0: A proposito di giovani, avete istituito la sezione Giovani Imprenditori di Anita.
1: Sì, abbiamo istituito la sezione giovani perché crediamo molto in loro, no? Lo sappiamo, lo diciamo sempre, i giovani sono il nostro futuro. Servono quindi giovani imprenditori, giovani innovatori, quindi vanno ascoltati, no? Perché loro hanno una visione, come dire, forse ancora un po' neutra del mondo. E quindi questo unito all'esperienza magari di senior possono dar vita a idee e a progetti utili, non solo all'interno della nostra associazione, possono essere utili per, portare idee nuove all'interno delle nostre aziende. Quindi è un progetto in cui crediamo molto, che abbiamo fortemente voluto e abbiamo istituito questa sezione al nostro interno, insomma, per dare voce anche a qualcosa di nuovo.
0: Riccardo Morelli, presidente di Anita, grazie e buona estate.
1: Grazie a voi.
0: E ora un focus sui traffici marittimi nel Mediterraneo e quindi riflessi sul nostro comparto logistico. SRM ha presentato il rapporto Italian Maritime Economy. Alessandro Panaro, SRM, Centro Studi Collegato Intesa San Paolo, ben trovato anche a lei.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Dal vostro rapporto emerge che nonostante le incertezze innescate dalla situazione geopolitica, il Mediterraneo cresce.
2: Sì, il Mediterraneo cresce, noi abbiamo stimato che la crescita del traffico container aumenterà di circa il 3%. Questo succede perché naturalmente nonostante il blocco di questi grandi canali a cui noi stiamo assistendo, lo Stretto di Hormuz, il Canale di Suez, nonostante le turbolenze che ci sono, quindi gli eventi bellici, non sta diminuendo il nostro traffico industriale, quindi i container in questo senso. C'è nel primo trimestre un calo. Nel primo trimestre 2026 un calo di circa l'8-9%, però devo dirti che non mi preoccupa questo perché diciamo che il trimestre è un indicatore, un semaforo giallo possiamo accendere, ma non è ovviamente un'espressione di solidità del dato. Attendiamo il semestre e vediamo che cosa sta succedendo realmente, ma per adesso ti direi che il sistema industriale manifatturiero e quindi il traffico containerizzato sta tenendo.
0: Sul fronte dei traffici Ro-Ro e quindi sul fronte dell'intermodalità delle autostrade del mare, cosa emerge, Panaro?
2: Hanno tenuto anche loro di numeri piccoli, siamo sul 0,5-1%, però anche in questo caso mi sentirei di dirti che è un dato che mi rassicura, nel senso che mostra la grande tenuta del nostro sistema portuale, mostra che c'è un autotrasporto che non si ferma, naturalmente noi stiamo parlando del Ro-Ro, quindi è un autotrasporto che poi viene trasferito sulla navigazione, così come le autostrade del mare. Quindi le autostrade del mare tengono, ci sono dei porti che stanno particolarmente performando. Noi per esempio abbiamo evidenziato che nella nostra ricerca ci sono Trieste che adesso sta iniziando dei nuovi traffici con la Turchia, ci sono nuovi traffici iniziati nei confronti del Nord Africa, quindi Marocco, parliamo Tunisia ed Egitto. Quindi diciamo che il traffico di corto raggio, più che raro direi, sta dando parecchie soddisfazioni al nostro paese. Naturalmente non possiamo dire mai che tutto va bene, però c'è una sostanziale tenuta anche in questo caso.
0: Se, come si diceva prima con Morelli, per il trasporto su strada l'ETS scatterà nel 2028, per quello marittimo è già in vigore.
2: Sì, il 2026 ovviamente è l'anno in cui è entrato a regime questo sistema, con cui diciamo che ci siamo dati un po' la zappa sui piedi come Europa, perché appunto istituendo una tassa per le navi che attraccano in Europa non si poteva far altro che generare un traffico maggiore verso quei porti che non sono europei, quindi porti nordafricani, che naturalmente stanno sono pronti ad attirare i traffici delle navi che non attraccheranno da noi. Direi che l'impatto è importante perché sono stimati 6-8 miliardi di euro, però il rimedio ci sarebbe, perché se non vogliamo apportare correttivi alla metodologia di tassazione, possiamo sicuramente però agire sul fatto di ridestinare i soldi che noi paghiamo con ETS, che i nostri armatori pagano ETS, li possiamo destinare a investimenti sui porti e sullo shipping, e quindi a rafforzare il sistema. Questo mi sentirei di dire, altrimenti mettendoli in un calderone, chiamiamolo così, dove ci sono anche altre risorse da impiegare per altre cose, non farà migliorare i processi di decarbonizzazione.
0: Alessandro Panaro, SRM, Centro Studi Collegato Intesa San Paolo, grazie e buona estate.
2: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Hashtag autotrasporti, per la prima puntata di agosto ci fermiamo qui. Di trasporti e logistica si parla anche il giovedì alle 13.10, con il palinsesto estivo dunque in anticipo rispetto all'orario abituale. Nel frattempo però noi ci risentiamo molto molto prima, stasera a partire dalle 19.30 con Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
3: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
3: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
7: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
3: Beh, non tutti.

lo sportivo per me appunto non deve limitarsi al campo da gioco, ma è dare l'esempio anche nella vita, e quindi ecco è che è molto importante per me essere qui oggi e partecipare a iniziative di questo genere.

0: il calcio di tutti, il calcio di chi lo ama, è una frase che mi piace, è sentita molto, però sono sicura che sia rappresentativa, quindi anzi, tutte le bambine andate a giocare a calcio se vi piace, che poi vi divertirete sicuro. Una vita
1: da mediano. Quando gioca a calcio è una dura che non le manda certo a dire. All'ospite di oggi di Olimpia, che abbiamo conosciuto nel recente Sport Business Forum che si è svolto a Treviso e Belluno e di cui Radio 24 è stata partner, ama davvero spaziare a tutto campo. Sui social, dove è una seguita influencer, ma anche nel sociale, per il suo lavoro e pure per il supporto che dà al progetto Equal Play, sviluppato dal gruppo Polis in collaborazione con l'Università di Padova e la Lega Nazionale Dilettanti, progetto contro la violenza di genere. Insomma, tra calcio e realtà viene da dire, parlando di carriera e vita di Agata Isabella Centasso. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
2: Buongiorno, è un piacere.
1: Agata, com'è nata la tua passione per il calcio?
2: Allora, la mia è una storia un po' strana, perché ho iniziato a giocare a calcio a livello agonistico tardissimo, perché ho iniziato all'età di 20 anni, anche se già da piccola nei campielli veneziani, infatti essendo veneziana, giocavo con i maschi, devo dire, o a scuola anche. Devo dire che però all'inizio è stata molto dura, perché loro non volevano che io giocassi con loro, essendo una femmina, e io però ero molto capace e mi imponevo per giocare. Poi devo anche dire che loro mi hanno accettato e sono diventata la ragazza che giocava con i maschi. Poi, e quindi giocavo a basket nel frattempo. A 20 anni invece c'era questa squadretta e ho detto dai, mi è sempre piaciuto, e sono riuscita finalmente a coronare questo sogno. Adesso non riesco a smettere ancora ad oggi, quindi diciamo sono qualche anno che gioco a calcio, non diciamo quanti, però non riesco a smettere, ecco.
1: E direi che fai bene. Direi che da quando hai iniziato, e giocando tu in Serie C, quindi alla base del movimento, con la maglia del Venezia 1985, hai visto proprio evolvere il rapporto tra le ragazze e il pallone.
2: Certo, assolutamente. Diciamo che io posso dire di aver visto proprio l'evoluzione di quello che è il calcio femminile italiano, perché si appunto una volta, quando ero bambina io, dire gioco a calcio sembrava una cosa assurda, adesso invece per tante ragazzine non rimane solo un sogno, ma rimane comunque, è diventata una possibilità concreta. Vediamo anche in TV le partite della nazionale femminile, quindi diciamo che si può toccare con mano che molto è cambiato, sono stati fatti dei passi avanti e adesso anche io faccio l'esempio sempre in squadra mia, che comunque gioco in Serie C. Una volta era difficile giocare a calcio, adesso addirittura la maggior parte delle ragazze in squadra con me viene da varie città d'Italia per giocare a calcio, viene qui, e quindi insomma no, in Serie C non è professionismo, ma è qualcosa che molto ci si avvicina a livello di tutele e quant'altro. C'è ancora molto da lavorare, però insomma sicuramente qualcosa è cambiato, e quindi questo fa ben sperare. Bisognerebbe insomma andare avanti su questa strada.
1: Dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione, come appunto continuare a crescere?
2: Beh, allora, sicuramente no, si parla sempre di adeguamento delle strutture e poi avvicinamento proprio a quello che è il calcio femminile, farlo conoscere, anche il solo fatto di far vedere le partite per me avvicina tantissimo, no? Perché tante ragazzine vedendo la partita alla televisione possono pensare anche, no, avvicinarsi a questo mondo, quindi più o meno sono sempre quelli i suggerimenti di conoscere più da vicino questo mondo, e anche per superare un po' l'idea che sia uno sport solo per i maschi. Poi da lì appunto alla conseguente cioè ovviamente ci deve essere un po' di investimento nel settore, e questo però secondo me in un certo modo è stato fatto e dei risultati stanno anche raccogliendo, perché se una volta proprio i risultati della nazionale erano deludenti, adesso iniziamo a raccogliere i frutti anche, no? Lì, perché le in Serie A col passaggio al professionismo queste atlete si possono dedicare totalmente a quello e dopo i risultati ovviamente si vedono anche sul campo.
1: Anzi, se abbiamo ancora una nazionale per cui tifare sulla strada verso i mondiali è proprio quella femminile, perché gli uomini, beh, dai, lasciamo perdere, va.
2: A portare avanti, sì, a portare avanti ultimamente. È meglio guardare il femminile, diciamo, rispetto al maschile, che ha dato, diciamo, un po' di delusione, c'è questa crisi del calcio italiano, quindi adesso tiferemo le donne.
1: Calciatrice e pure influencer, Agata Isabella Centasso. I social sono croce e delizia, diciamo così, per una donna che parla di calcio e si racconta in rete.
2: Allora, io diciamo che ho sempre usato i social con un po' di cautela, nel senso che io non ero una che impazziva per i social, lo usavo come una ragazza normale. Poi cosa è successo? Che ho iniziato ad usarli proprio per lo scopo, far conoscere il calcio femminile, e devo dire che questo mi ha dato un grande eco. Ho avuto anche la fortuna che mi venissero incontro delle occasioni, tipo Gianluca Di Marzio, che mi ha contattato per tenere una rubrica sul suo sito, Sky, quindi ho avuto delle richieste che non mi sono mai andata a cercare, ma che mi sono proprio capitate, che sono state molto utili alla causa. E devo dire che poi però, appunto, c'è sempre l'altra parte della medaglia, perché i social è un po' come scendere con un compromesso, no? Ti esponi, quindi ovviamente sei anche più esposta a commenti e critiche, che ben venga, siano positive, cioè sono fatti proprio per comunicare. Per me i social, io li uso in quella modalità là, e poi però ci si trova spesso davanti a delle situazioni, come appunto dicevi tu, che sono più degli insulti a prescindere. Io proprio quando scrivevo questi articoli per Di Marzio mi rendevo conto, e ho toccato con mano, che c'era proprio una cultura molto maschilista per quanto riguarda il calcio. Quindi se tu andavi a toccare certi argomenti, loro, neanche leggendo l'articolo, solo leggendo il titolo, si mettevano a dire le solite frasi, e cito quelle più carine, nel senso che sono più dicibili, ma insomma torna a fare il ragù, va in cucina, insomma. Ho toccato con mano che si è molto indietro culturalmente da questo aspetto. Se poi passiamo, insomma, tutto il resto del fatto che l'estetica è questo e quello, diciamo che è un altro capitolo ancora più grande. Io cerco sempre di non farmi condizionare. Tendenzialmente ti dicono non rispondere a nessuno, sugli insulti lascia perdere. Io tante volte ho dovuto invece proprio metterci la faccia, far capire che magari anche denunciare, proprio perché secondo me è giusto far capire che non è giusto far così, sui social non è tutto consentito, e magari anche per chi magari è più debole di me un insulto lo può vivere in maniera diversa. Quindi a volte ho fatto un po' anche una battaglia in questo senso, a far vedere e a chiarire che ci sono dei paletti, ecco.
1: Dalla rete al gol, torniamo in campo, Agata, dove in realtà più che una bomber sei una medianaccia da palla o piede, recitano le cronache.
2: Sì, allora diciamo che il mio soprannome sarebbe la Belva, da allora, anche da quando ero piccola, perché il mio secondo nome è Isabella. E mio padre invece ha coniato, vista la mia vivacità, il nome Isabelva, e che poi è stato appunto trasportato nel rettangolo verde, e un po' ad hoc, perché appunto sono un mediano incontrista, ruolo che secondo me viene proprio dal fatto che quando ero più giovane, più piccola, giocavo con i maschi, non mi passavano la palla perché ero femmina, quindi io me l'andavo a procurare sostanzialmente, e questa è diventata la mia caratteristica principale ancora ad oggi. E quindi ecco, poi io mi giustifico perché dicono caratterino così medianaccio, però non ho neanche un cartellino, quindi vuol dire che con l'età sono diventata anche abbastanza pulita nel gioco.
1: Passione è una parola chiave nella tua vita, c'è il calcio ma anche un lavoro davvero particolare e prezioso per tutti noi.
2: Sì, io lavoro in una comunità alloggio per disabili intellettivi per l'ANFAS di Venezia, e è un lavoro che amo. Mi ci sono avvicinata tardi, nel senso che non pensavo di voler fare quel lavoro là da grande. Poi degli eventi che magari negativi mi hanno avvicinato al mondo della relazione d'aiuto. È un mondo di cui proprio mi sono innamorata, in particolar modo la disabilità, perché è veramente arricchente e mi tiene veramente ancorata alle cose che valgono nella vita. Quindi, insomma, sono molto contenta del lavoro che faccio.

0: Invece magari farli riflettere durante l'attività sportiva sicuramente è più facile, quindi l'ho trovato molto utile e sono contenta insomma di aderire a questo patto. E quindi sì, io dopo penso a quella bambina che era che si imponeva per giocare e adesso un po' anche mi sorprendono, dico mamma mia che carattere che avevo, quindi in qualche modo penso sia stato utile allora come oggi, ecco, nel mio piccolo cerco di mettere la mia parola in questo e cercare di andare avanti su questi impegni sociali, sì.
1: E direi che è una doppia partita che stai giocando benissimo. Agata Isabella Centasso, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Altrettanto vi ringrazio.
1: Rientriamo negli spogliatoi, ora a Olimpia, poi ancora insieme per conoscere ancora meglio il progetto Equal Play.
2: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico ad averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
3: Io sono Paolo Benanti.
2: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Olimpia.
6: Entra nel vivo in Veneto la fase operativa di Equal Play, la campagna di prevenzione della violenza di genere promossa dalla provincia di Padova. Il progetto coinvolgerà almeno 100 società calcistiche dilettantistiche della regione Veneto e prevede la sottoscrizione del patto Equal Play, oltre all'organizzazione della prima Equal Play Cup 2026 e di un convegno nazionale conclusivo a novembre. L'iniziativa, già presentata al Consiglio regionale del Veneto, si basa su un modello educativo sperimentato lo scorso anno e rafforzato dalla collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti. Dopo la formazione degli operatori avviata nel 2025, il progetto si rivolge a bambini tra i 6 e i 10 anni e ai giovani calciatori delle categorie superiori, con un calendario di attività esteso per tutto il 2026.
1: Un gol contro la violenza di genere, quello che si pone il progetto Equal Play, sviluppato dal gruppo Polis, come dicevamo, in collaborazione con l'Università di Padova e la Lega Nazionale Dilettanti, per educare, anche attraverso il calcio e incontrando direttamente in campo i giovani calciatori, a una cultura di rispetto, superando barriere e stereotipi. Progetto che abbiamo incontrato durante il recente Sport Business Forum, svoltosi a Treviso e Belluno, di cui Radio 24 è stata partner e che abbiamo già accennato nella prima parte della puntata con Agata Isabella Centasso. E ora approfondiamo però con la dottoressa Maria Sole Rizzi, responsabile area contrasto alla violenza di genere del gruppo Polis. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
7: Grazie, grazie mille per questo invito, insomma, questa partecipazione.
1: Dottoressa, ci spieghi un po' cosa è e come lavora intanto il gruppo Polis?
7: La nostra realtà è una realtà che opera nel territorio padovano da circa 40 anni. Il gruppo Polis è un gruppo paritetico di cooperative sociali e tra queste, appunto, cooperative abbiamo gruppo R, che è una delle cooperative che tratta tematiche che vanno dall'inserimento lavorativo al lavoro con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di prima necessità di persone in situazione di grave marginalità adulta e lavora nell'ambito dell'accoglienza, ma da 15 anni ha approfondito, studiato stato insomma un'equipe formata, oggi si occupa di contrasto alla violenza di genere attraverso dei servizi specifici. Abbiamo nel territorio 4 case rifugio

0: maggio. Quindi accogliamo per un totale di 24 persone tra donne e minori nelle nostre quattro case, appunto, che sono Casa Viola, Casa Adele, Casa Elena e Casa Lidia, dedicate poi a, appunto, a sua volta a quattro donne che hanno in qualche modo partecipato in maniera attiva e significativa, ecco, alla conquista di diritti e appunto hanno partecipato a questo percorso di emancipazione ancora lungo da fare, ma importante e significativo che c'è stato in questi anni.
1: Un grande lavoro di squadra, mi viene da dire, quindi.
0: Assolutamente, assolutamente. Il lavoro che facciamo infatti è assolutamente in rete con i centri antiviolenza del territorio, in rete con i servizi sociali, i servizi specialistici del territorio, e in rete con le comunità poi e quindi i territori in cui ci troviamo per un lavoro appunto multidisciplinare e con professionalità diverse, perché il tema della violenza è un tema complesso che necessita di essere affrontato attraverso appunto una multidisciplinarità sia delle professioni che appunto con un approccio ovviamente che abbia un'unica direzione, che è quella della tutela e della sicurezza delle donne e dei minori, ma allo stesso tempo che necessita appunto di un approccio integrato. Le nostre equip sono assolutamente equip infatti che continuano a formarsi, ad aggiornarsi rispetto a questo tema e lavorano appunto insieme ormai da diversi anni, ecco.
1: Non solo con le vittime, ma lavorate anche con gli autori di violenze nei confronti delle donne. In che modo?
0: Sì, allora, per correttezza, per chiarezza, appunto il Centro per Uomini e Autori di Violenza è uno dei CUAV mappati nel territorio veneto e sono appunto servizi che sono normati, insomma, e previsti ormai nel territorio nazionale e hanno l'obiettivo di lavorare con gli uomini in un'ottica preventiva, ma anche invece in un'ottica di trattamento appunto nel momento in cui già è partito un procedimento penale, e proprio con l'obiettivo di un'assunzione di responsabilità di quanto è agito, di una consapevolezza rispetto a quelle che sono le conseguenze in chi poi vive l'esperienza di violenza e quindi l'attivazione di tutta una serie di riflessioni sia, come dicevo prima, rispetto ai propri stereotipi e al proprio modo di stare in relazione. Nel nostro caso appunto parliamo di violenza maschile sulle donne, quindi di come stare in relazione con la compagna, moglie, ex compagno, ex moglie, e soprattutto quindi in un'ottica diminuzione della recidiva, nell'ottica che questi percorsi possano permettere poi alle future mogli, compagne e partner di stare in una relazione che sia sufficientemente sicura e tutelante. Ecco, quindi il lavoro che noi andiamo a realizzare sono dei percorsi della durata di un anno circa, con dei percorsi, degli incontri settimanali attraverso dei percorsi individuali e di gruppo, con appunto questi obiettivi di presa di consapevolezza e assunzione di responsabilità rispetto ai propri agiti e ai propri comportamenti.
1: In questo contesto si sviluppa Equal Play. Di cosa si tratta?
0: Il nostro progetto di Equal Play rientra nelle attività di prevenzione rivolte a soprattutto i minori, appunto i giovani, e quindi, come citavo prima, il lavoro a fianco, diciamo, al lavoro nelle scuole e con i laboratori di educazione alle differenze di genere, laboratori di educazione sesso-affettiva, abbiamo deciso appunto di abitare anche questo luogo educativo, che è quello dello sport, in particolare il mondo del calcio. Abbiamo deciso di utilizzarlo come strumento per promuovere quei principi, quei valori che stanno alla base delle relazioni, quindi il rispetto, l'inclusione, la parità e contrastare appunto quelli che sono gli stereotipi di genere. Questo progetto Equal Play è nato lo scorso anno ed è nato, diciamo, in una prima fase, in una costruzione di un modello con l'Università di Padova, e con l'obiettivo di sviluppare anche e validare un modello educativo innovativo che fosse basato sull'arte terapia e sulla riflessione guidata per la prevenzione degli stereotipi e della violenza di genere. E a tal fine, quindi abbiamo partecipato a un percorso formativo condotto dall'Università di Padova, quindi ci siamo ritorno formati per poter in qualche modo occuparci di questo e abbiamo costruito un modello di intervento sperimentale che abbiamo proposto a quattro gruppi di bambini e di bambine tra i 6 e i 10 anni e con degli incontri appunto legati all'arte terapia. Questa attività ci ha permesso di raccogliere in qualche modo dati, osservazioni utili per comprendere sia i punti di forza che le criticità di questo modello e quindi da una parte ci ha permesso di, attraverso grazie anche alla collaborazione di due tesiste, di lavorare da un punto di vista di ricerca e di valutazione dell'impatto su quello che è appunto questo tipo di progettualità potrebbe insomma sviluppare anche a livello proprio di risultati attraverso il coinvolgimento di questi bambini e queste bambine, ma anche genitori, allenatori. E dall'altra parte ci ha permesso di avviare una seconda fase di sperimentazione, agganciando invece la Lega Nazionale Dilettanti. E quindi anche lavorare su un altro in qualche modo modello intervento educativo e portando a differenza diciamo del modello con l'arte terapia entrando nel campo.
1: Progetto che vi fa entrare quindi in campo a fianco di giovanissimi, grazie al calcio.
0: Il calcio, esatto, noi entriamo in campo e questa seconda fase ci ha permesso in realtà di alzare un pochino l'età anagrafica, quindi di entrare in campo incontrando ragazzi maschi, 13-14 anni, e direttamente appunto in campo sportivo, post allenamento e trasformare in qualche modo lo sport, o meglio, utilizzare lo sport per trasformare il modo di stare in campo, quindi lavorando su quello che appunto sono temi quali gli stereotipi di genere, il linguaggio, le discriminazioni, e il come stare in squadra, il come giocare in squadra, e però puntando su quelle che sono in qualche modo le radici appunto di quei comportamenti violenti che poi possono dare spazio appunto a manifestazioni di violenza più importanti.
1: Quindi di fatto formazione calcistica e culturale si integrano e si mescolano, dottoressa Rizzi.
0: Abbiamo in qualche modo voluto e stiamo sperimentando proprio di stare in campo perché crediamo che la cosa veramente importante sia anche riuscire a trasmettere ai ragazzi un modo diverso di stare e quindi creare anche uno spazio maggiormente inclusivo che permetta di essere maggiormente innanzitutto liberi anche ai ragazzi stessi, no? Quindi lasciare andare quelle anche forti aspettative che si hanno nei confronti anche del mondo maschile, oppure quegli stereotipi che in qualche modo già tracciano quello che un maschio, un ragazzo deve essere, provando a decostruire questa immagine di maschile e lasciando invece spazio a quello che ognuno di noi sente di voler e poter essere in campo, ovviamente, e fuori dal campo.
1: Prendete così a pallonate stereotipi, luoghi comuni per provare a lavorare insieme anche per creare nuovi spazi per le donne, perché no, pure per le calciatrici.
0: Questo è uno proprio dei nostri obiettivi che si collega anche appunto a quel servizio per gli uomini che poi nel momento in cui sono adulti abbiamo appunto in carico. Quindi il lavorare con il maschile per rendere poi ovviamente quello spazio anche più accogliente per il femminile, perché un altro obiettivo di questo progetto Equal Play è anche quello di promuovere ovviamente il calcio femminile nell'ottica appunto di permettere anche a tutte quelle bambine, ragazze, donne che sentono e desiderano sperimentare questo sport di poterlo fare in un ambiente però che accoglie la loro presenza e che non è una presenza che deve in qualche modo, io dico sempre, non è uno spazio che ci dobbiamo meritare, è uno spazio che è già nostro, ma semplicemente in questi anni, ecco, è uno spazio che non ci è stato permesso abitare in un certo modo, perché oggi sappiamo che il calcio femminile, per fortuna, insomma, ha un'assoluta presenza, rilevanza e mi sento di dire anche degli ottimi risultati. Questo però non ci deve in qualche modo non deve essere interpretato come il traguardo. Abbiamo ancora della strada da fare, che è quella sicuramente di continuare a promuovere il calcio femminile, celebrare gli enormi risultati e le vittorie e celebrarle nell'assoluto valore sportivo che hanno, ma allo stesso tempo anche continuare, ecco, a contrastare tutti quei comportamenti e quei linguaggi che ancora oggi però ci restituiscono che c'è ancora tanto lavoro da fare.
1: Chiusura, dottoressa, un fotogramma che secondo lei esemplifica il percorso che state facendo con Equal Play.
0: Ma allora, la cosa forse che ci viene, ci è stata restituita è il fatto, questa frase che ci fa sempre essere convinte e convinti che dobbiamo starci in campo, che è "non ci avevo mai pensato", perché noi diciamo sempre che l'obiettivo per noi è aprire a nuove domande, no? Incontriamo questi ragazzi sia a scuola che adesso in campo e poco tempo, no? E senza anche la presunzione di portare delle risposte, ma soprattutto invece aprire a nuove domande, aprire a nuove prospettive, ad aprire a nuovi approcci nello stare in relazione. E quello che ci viene spesso restituito, e soprattutto appunto in campo da questi ragazzi che appunto ovviamente avevano delle domande anche sul fatto del che cosa c'entravamo noi lì, e alla fine di anche solo un'ora e mezza quello che restituiscono è: sai che non ci avevo mai pensato a questa cosa, e questo ci permette di aver in qualche modo la certezza che un semino lo abbiamo messo.
1: Maria Sole Rizzi, responsabile area contrasto alla violenza di genere del gruppo Polis, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie ancora a voi per l'invito.
1: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
2: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Futures in rialzo a Wall Street dopo che Trump ha annullato gli attacchi statunitensi contro l'Iran, facendo scendere i prezzi del petrolio. Oggi è il primo giorno di contrattazione del nuovo mese. Anche l'Europa è partita molto bene, peraltro le preaperture positive di Wall Street incoraggiano un allungo anche sui listini continentali. Scendono anche i rendimenti dei titoli del tesoro. Questa settimana gli investitori hanno a disposizione molti dati economici, in particolar modo ci si concentrerà con la pubblicazione del rapporto sullo occupazione che arriverà venerdì. Sull'azionario, sotto i riflettori del settore farmaceutico, dopo la notizia riportata dalla Financial Times, secondo la quale AstraZeneca e Bristol Myers Squibb stanno trattando per una fusione, i titoli hanno in preapertura un andamento

0: divergente appunto a Wall Street, perde terreno AstraZeneca, Bristol Myers invece in rialzo del 5%. Andiamo a vedere l'Europa, nel frattempo, anzi cominciamo con l'andamento del petrolio, sempre in discesa, scende sotto gli 83 dollari al barile il Brent, il greggio americano è sotto i 79. L'Europa allunga, dicevamo, Parigi in questo momento in rialzo dell'1,09%, Francoforte più 1,24%, Milano più 0,92%, vicino ai 52.700 punti. Corrono Dia Sorin e Brunello Cucinelli in rialzo di oltre 5 punti, oltre 3 punti di rialzo per Ferrari, Moncler e Davio, più 2 punti e mezzo per UniCredit, Buzzi e Stellantis. In calo invece gli energetici, come era facile pronosticare, Eni meno 2,48, Tenaris meno 1,36, in calo anche STM meno 1,93 e Prysmian. Dopo la comunicazione di una intesa per l'acquisizione di una società americana, il titolo scende del 2,7%. Per ora è tutto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: È il più grande bacino d'utenza del nostro calcio, con oltre 1 milione di praticanti. Vado a memoria, ma credo che forse i numeri stiano cambiando e che siano anche in aumento. Ed è il cuore e il motore, appunto, della passione popolare per il football. Parliamo oggi, ancora una volta, qui a Olimpia, perché ogni tanto ci piace tornare sui campi della Lega Nazionale Dilettanti, veramente il cuore del nostro football. Per carità, non sono periodi felici per il nostro calcio, escluso per la terza volta consecutiva dai campionati del mondo, e questo ormai ben lo sappiamo. Cerca riscatto anche attraverso la nazionale femminile, impegnata invece nella sua rincorsa al suo mondiale, ma insomma tutti i temi che poi, quando scendiamo in campo la domenica con le nostre squadrette o con le squadre dei nostri figli nella Lega Nazionale Dilettanti, si diluiscono e diventano la più spontanea e naturale delle passioni per lo sport e per il calcio in particolare. E allora è davvero con grande piacere che ritrovo qui ospite di Olimpia, la città dello sport, il coordinatore dell'area della responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti, Luca De Simoni. Ben ritrovato, dottor De Simoni.
1: Grazie Dario, è un piacere essere qui.
0: Piacere reciproco, dicevamo Luca, perché l'averti qui ospite ci dà lo spunto per approfondire tutto quello che, per paradosso, ed è altrettanto rispetto a quello che fate in campo, fate fuori dal campo come Lega Nazionale Dilettanti. Molto spesso, ricordo questa frase di Paolino Pulici, no? Il grande bomber del Torino: beh, il mio sogno sarebbe allenare una squadra di orfani, no? Concetto enfatizzato per dire che molto spesso i genitori, quando accompagnano al campo i figli per giocare, diventano quasi un problema da gestire. In qualche modo state sviluppando, da quel che ho capito e ti chiedo dettaglio, un progetto che mira ad educare non solo i figli ma anche e soprattutto i genitori sugli spalti. È così? Accennaci un po'.
1: È così, insomma, mi piace anche riprendere questa frase emblematica, direi, di Pulici, no? Perché dice tutto del nostro

0: questo progetto fondamentalmente, perché appunto abbiamo lanciato questa nuova figura che si chiama Pares Manager. Sappiamo insomma quanta passione c'è intorno al mondo del calcio, anche intorno a quello del calcio dilettantistico e giovanile, passione che però ogni tanto sconfina, diciamo, no? Da quelli che sono un po' i buoni usi e costumi del tifoso genitore, soprattutto, come facendo appunto riferimento alle parole di Pulici. Ti racconto un piccolo aneddoto. Mentre stavamo preparando questo progetto di Parents Manager, lanciare questa nuova figura, insomma, richiede ovviamente tutta una serie di accorgimenti per mettere sul progetto, la parte comunicativa, anche insomma, che poi vedremo non è stata indifferente. Discutevo di questo progetto con un collega in taxi, parlando appunto di quanto questo problema appunto dei genitori tifosi, se così vogliamo chiamarli, possa incidere poi effettivamente anche sui ragazzi, sulla pressione che sentono, no? E poi su come riescono a godersi anche le partite. E appunto la tassista che ci accompagnava, sentendoci parlare di questo progetto, si è sentita di intervenire, ha detto: "Scusate se mi permetto di intervenire, ma voglio aggiungere che io ho tolto mio figlio dal calcio proprio per le ragioni che state elencando voi, proprio perché appunto i genitori a volte diventano veramente insostenibili."
1: Questo
0: E quindi.
1: è quasi appunto motivo di abbandono calcistico, no? Si parla di abbandono scolastico, in realtà ci sono delle famiglie che in qualche modo sono prigioniere, no? Di alcuni facinorosi, no? Diciamo così, anche sugli spalti della LND, e ecco lì che poi uno dice: "Vabbè, ma perché dobbiamo rovinarci la domenica? A calcio tu non ci vai più."
0: Certo, no, assolutamente. E nasce proprio da qui, insomma, no, da questo input nasce questa nuova figura che mira a fare un po' da raccordo tra il campo e i genitori sugli spalti. Abbiamo iniziato questa collaborazione con Scuola Genitori Sportivi, una prima sperimentazione che è partita appunto circa un mese fa, coinvolge le prime tre società della Lega Dilettanti, una squadra sarda, una squadra friulana e una squadra siciliana, e stiamo insomma portando avanti questa nuova figura. È un percorso interessante perché insomma, no, sentiamo quasi tutte le settimane, mi verrebbe da dire, qualche episodio di facinorosi, genitori facinorosi,
1: Eh
0: ecco, se
1: sì,
0: vogliamo chiamarli così,
1: certo.
0: sugli spalti. E quindi ecco, cerchiamo di fare un lavoro che passi dalla reazione alla prevenzione, no?
1: Quindi
0: Quindi cercare di.
1: di fatto sviluppate formate una figura di raccordo che in qualche modo colleghi campo e tribune e educhi i genitori ad assistere allo spettacolo, all'evento sportivo, no?
0: Assolutamente, esatto, è proprio così, una figura di raccordo che poi avrà anche dei compiti durante la partita, ma soprattutto insomma, in momenti che precedono la partita, no? Quindi degli incontri con i genitori per mostrargli quali possono essere soprattutto le reazioni dei figli, quindi dei ragazzi che giocano a questo tipo di comportamenti sugli spalti. No? Dunque ha un doppio ruolo, ci sarà sicuramente un incremento di questa sperimentazione perché è un progetto che abbiamo già visto riscuotere molto, molto successo e poi ha ragione, insomma, ha ragione di essere preso in considerazione magari anche in altri sport
1: Eh
0: hanno
1: sì,
0: magari
1: assolutamente, perché
0: già.
1: parliamo del calcio, ma non è solo sport che ha questo problema, no? Luca De Simoni. Tra l'altro, ricordiamolo: Montespaccato Calcio, Bruno Selleri, Union Martignacco. Se non sbaglio, sono queste le prime tre società coinvolte. Anche perché, Luca, vale la pena sottolineare che questo è un percorso che, a mio parere, aiuta anche a tutelare un'altra figura a rischio dello sport, diciamo, di base, che è quella degli arbitri. Perché noi non ci rendiamo conto di quanta fatica facciano questi poveri arbitri che domenicalmente magari arbitrano 3-4 partite per volta per permettere a tutti noi di giocare e di godere dell'evento sportivo, no? Quindi genitori più educati, calciatori più educati, maggior rispetto anche per chi dirige il traffico in campo, se non sbaglio.

0: Aglio.
1: Assolutamente, infatti su queste cassette di emergenza che noi abbiamo posto in queste società, sui campi di queste società che hanno aderito per la prima sperimentazione, c'è scritto proprio utilizzare, no? Abbiamo messo nella cassetta simbolicamente delle caramelle gommose che possano, no? Come dire, addolcire gli animi sugli spalti durante la
0: Un
1: partita
0: pronto intervento gommoso, insomma.
1: esatto, e allo stesso tempo, come dire, tenere occupati, no? I genitori. Più agitati e su questa cassetta c'è scritto proprio utilizzare in caso di insulti ad arbitri o giocatori.
0: Sì.
1: Quindi assolutamente questa è un'altra figura che dobbiamo tutelare, anche se poi Dario, permettimi di dire che appunto questi episodi ovviamente devono essere combattuti, dobbiamo far sì che non ce ne sia neanche uno, sia quando parliamo appunto di violenza contro gli arbitri, sia di genitori, ecco, tifosi, però poi ecco, voglio anche ricordare che in Lega Dilettanti si giocano circa 580.000 partite l'anno e quindi quando poi andiamo a vedere i numeri, mettiamo in relazione con il numero di partite, questi episodi rappresentano una percentuale veramente, veramente bassa del totale delle partite.
0: È chiaro, fa sempre notizia ed è giusto anche che lo faccia, come si dice, l'uomo che morde il cane giustamente lo fa notizia al contrario, quindi insomma fortunatamente parliamo di percentuali molto molto contenute, ma spesso di episodi clamorosi ed è giusto che la Lega Nazionale Dilettanti intervenga con non solo con interventi sanzionatori, ma soprattutto a monte con interventi formativi. In quest'ottica ti chiedo di accennarmi sinteticamente a un altro percorso che state sviluppando, perché un ruolo importante hanno anche gli allenatori nella loro dimensione di veri e propri educatori dei giocatori. Di cosa si tratta in questo caso, Luca?
1: Sì, allora questo è un altro progetto al quale teniamo molto, un progetto che è stato possibile realizzare grazie al supporto del Consiglio d'Europa, della FIGC, del Ministero dello Sport e dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antirazzismo della Presidenza del Consiglio. Questo è un progetto nel quale crediamo molto perché è una formazione per dei coach. Che appunto abbiamo chiamato community coach prendendo in prestito il termine, no, inglese dei community manager nati in Inghilterra alla fine degli anni Ottanta, quando c'era uno scollamento tra i club appunto e le comunità locali. E noi vogliamo fare un po' la stessa cosa, nel senso vogliamo costruire delle comunità all'interno delle nostre società, no? Sappiamo che abbiamo oltre 12.000 società, quindi c'è un radicamento sul territorio importante. In alcuni luoghi sono dei veri e propri presidi sociali e noi vogliamo appunto contribuire a farli crescere nella giusta maniera. Questo corso appunto che ha formato perché si è concluso recentemente 13 community coach che saranno in grado di esplicitare questo metodo che si chiama Sport is Respect. È un metodo appunto di formazione informale, quindi si formano i ragazzi, si ragiona su temi importanti come la discriminazione, l'inclusione, mentre si gioca a pallone. Un'alternativa, a mio avviso, più che valida al classico confronto frontale, perché purtroppo sappiamo che poi i ragazzi, soprattutto insomma gli adolescenti, dopo 10, 15, 20 minuti magari fanno fatica, no, a mantenere l'attenzione. E invece con questo metodo ragionano su questi temi mentre fanno quello che amano, mentre giocano a pallone. Ci sono delle percentuali molto interessanti perché noi abbiamo somministrato dei test, dei sondaggi ai ragazzi prima e dopo questo esercizio e pensa, ecco, che il 75% di loro dichiara di aver acquisito maggior consapevolezza sulle discriminazioni. Il 78% di loro afferma che potrebbe agire diversamente in futuro di fronte a un caso di discriminazione e bullismo verso i compagni.
0: Direi che sono
1: Quindi
0: numeri importantissimi, Luca De Simoni, e fra poco entriamo in campo, proprio per parlare del progetto del Community Coach. Allora, intanto grazie davvero Luca De Simoni, coordinatore, lo ricordiamo, dell'area responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti, per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
1: grazie a voi, Dario.
0: Rientriamo per qualche istante negli spogliatoi e poi torniamo sui campi della Lega Nazionale Dilettanti, allora per parlarvi del Community Coach.
2: Strade in diretta. Un saluto a tutti voi. Sulla 14 Adriatica, per un veicolo in avaria, si verificano code di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione Ancona. Per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia si procede in colonnati tra Renzano e Genova in direzione del capoluogo ligure. Sulla statale 9 via Emilia si procede lentamente a causa di un incidente all'altezza di Fiorenzuola d'Arda in ambo le direzioni. Infine sulla 4 Venezia Trieste in direzione Venezia si verificano code per un mezzo pesante in avaria tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Questa è la situazione al momento. Strada in diretta torna tra un'ora.
3: Olimpia.
4: Si va a impattare sulla formazione e sull'educazione come strumenti preventivi rispetto alle discriminazioni che possono avvenire in ambito calcistico e sportivo, e quindi è veramente una linea d'avanguardia tracciata da Lega Nazionale Dilettanti.
5: Iniziative come queste sono importanti perché il mondo dello sport è un mondo che riflette appieno la società con i suoi pregi e con i suoi difetti, per cui una società in cui esistono episodi di violenza, di discriminazione, di razzismo è una società in cui questi problemi vengono traslati anche nel mondo dello sport.
0: Allenatore di calcio, certo, ma l'allenatore si sa come il parroco del villaggio, no? In una squadra si crea un legame, si crea un rapporto con i giocatori, con le giocatrici, spesso diventa un vero e proprio confessore, un confidente, un formatore. Ecco, proprio su questo concetto insiste un progetto sviluppato dalla Lega Nazionale Dilettanti e di cui abbiamo in parte accennato già con Luca De Simoni, coordinatore dell'area della responsabilità sociale della LND. È il progetto del Community Coach, un progetto che mira a trasformare gli allenatori non solo in tecnici preparati appunto su strategie e tattiche calcistiche, ma in veri e propri educatori. E allora saluto qui a Olimpia, la città dello sport, Rosario Coco. Benvenuto Rosario.
6: Eccomi
0: qui a Olimpia.
6: Eccomi qua, sono felice di essere qui con voi.
0: Rosario Coco, coordinatore del progetto Community Coach per la Lega Nazionale Dilettanti. Ecco Rosario, dicevamo, obiettivo di questo progetto, cui già accennavamo con Luca De Simoni, è quello di trasformare gli allenatori di calcio, pur bravi nelle loro competenze, in veri e propri educatori. E in questo senso lei è un po' il coordinatore di questo gruppo di lavoro, no?
6: Esattamente, questo è un progetto che fa seguito a un'attività realizzata con le rappresentative nazionali della Lega Dilettanti, quindi un'attività rivolta agli atleti, e avendo visto che queste metodologie funzionano nei confronti degli atleti, si è pensato di iniziare un pilota circa la formazione di chi sta con i ragazzi, quindi l'allenatore, il coach, ma anche il team manager, tutte quelle figure che in una società possono stimolare dei momenti in cui si pensa alla crescita personale, sociale, relazionale degli atleti. Questo è quello che abbiamo fatto. E la metodologia viene da un progetto del Consiglio d'Europa, Sport is Respect, che a sua volta ha ripreso diverse iniziative che supportano l'educazione non formale attraverso lo sport. Sostanzialmente negli ultimi anni, io sono anche stato una delle persone che ha spinto questo processo, negli ultimi anni l'educazione non formale che

0: è si basa sull'esperienza del partecipante, sull'esperienza, sull'interazione con gli argomenti, ha incontrato l'attività sportiva come scenario d'apprendimento, come scenario pedagogico, ed è nata questa metodologia. La Lega Dilettanti è stata una delle prime realtà in Italia che ha attivato questo metodo e lo ha sperimentato presso le rappresentative le rappresentative nazionali, con risultati veramente importanti.
1: Ecco, adesso infatti ci arriviamo a parlare dei risultati, Rosario, ma prima una curiosità. Allenatore, abbiamo detto, figura centrale, neanche a dirlo, neanche a sottolinearlo, nel gioco, ma essere educatore però quindi è un'altra cosa, soprattutto adesso. Cioè, mentre prima forse questo compito era affidato molto all'emotività, all'istintività del singolo, in realtà ora, ecco, adesso un po' da quello che capisco serve imparare un vero e proprio metodo, no? Ed è quello che state provando, esatto, a fare con questo progetto.
0: Allora, lo sport è la seconda agenzia educativa del paese insieme alla scuola. Questo è un dato di fatto ed è un fenomeno sul quale non si è ancora pienamente riflettuto, non si è ancora pienamente riflettuto sull'impatto che ha l'attività sportiva sulla crescita personale dei giovani. Il concetto è questo: se non si interviene, lo sport può educare o diseducare. È un'attività che lascia un impatto, un segno nella crescita dei ragazzi, specialmente nella fase dell'infanzia e dell'adolescenza, ovviamente. Quindi il tema è quello che l'idea su cui si è riflettuto in questi dei vari progetti europei che hanno preceduto Sport is Respect è: rendiamo i coach, i trainer, gli allenatori capaci di attivare una sensibilità nei ragazzi, sia su tutto quello che riguarda la diversità, sia su come gestire le dinamiche di gruppo. E questo, quindi, diciamo che c'è un movimento internazionale che ha compreso che serve dare più strumenti ad allenatori e allenatrici, proprio per quello che dicevate perfettamente voi. Di fatto è una questione di riconoscere i fatti che sono di fronte ai nostri occhi. Di fatto l'allenatore è un educatore, lo è già. Il problema è che ricopre una posizione che lo rende un riferimento per i ragazzi. I ragazzi pendono, gli atleti e le atlete, quando sono giovani, pendono dalle labbra dell'allenatore. Ed è una responsabilità che finora non è stata pienamente riconosciuta in tutte le sue potenziali conseguenze e in tutte le sue potenziali, in tutte le potenziali opportunità che questa figura può, diciamo, fornire e dare alla società. Quindi,
1: ecco,
0: si danno Rosario, degli strumenti pratici.
1: Rosario Coco, ecco, ci fa qualche esempio un po' di questi strumenti pratici, di come stavate lavorando per formare questi community coach e quali strumenti fornite agli allenatori? Ecco, giusto due o tre elementi che ci aiutino un po' a mettere a fuoco meglio il percorso formativo.
0: Concreto, andando al concreto, la difficoltà di formare allenatori e allenatrici su questi temi, che sono extra tecnici ed extra calcistici, è stata sempre logistica, è stato sempre difficile riunire in un'aula sia gli atleti sia gli allenatori da questo punto di vista, no? Perché erano temi che apparivano distanti dal calcio in qualche modo. Ora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito degli esercizi con i quali si lavora direttamente in campo e sono sostanzialmente uno dei più riusciti, quello somministrato anche alle rappresentative nazionali, è un esercizio che si chiama Football for All, che sostanzialmente è un gioco di ruolo. I partecipanti, dopo una breve chiacchierata del tutto informale sui concetti di discriminazione, pregiudizio e linguaggio discriminatorio, dove non è il facilitatore a spiegare, ma sono i ragazzi a dire quello che hanno in mente, vengono coinvolti in questo gioco. Gli viene dato un ruolo, una carta personaggio, un ruolo che può essere un atleta olimpico nero all'apice della carriera, per esempio un calciatore omosessuale, una calciatrice lesbica, una persona rifugiata. Ecco, loro ricevono questo ruolo e poi giocano una partita speciale. Il facilitatore ogni due minuti annuncia uno scenario, per esempio: puoi cambiarti nello spogliatoio senza problemi. Devono riflettere se quella situazione per il personaggio crea problemi oppure no. Se la situazione crea un problema, loro si fermano e giocano da fermo. Se la situazione non crea problemi, invece continuano a giocare.
1: Quindi una situazione, diciamo, a riprodurre come appunto in un gioco di ruolo, difficoltà, pregiudizi, stereotipi da superare, no? Questa è una parte dell'allenamento, diciamo.
0: Esattamente, e si realizza con poi la parte esperienziale, si realizza attraverso il gioco del calcio in questo caso, anche se si può applicare ad altri sport comunque, e soprattutto costituisce una

0: un'esperienza diretta di, tutta la, di tutte le dinamiche di discriminazione, di marginalizzazione e anche di privilegio, perché ci sono anche i ruoli appositamente creati per non avere quasi alcuna caratteristica personale di discriminazione, rende evidente la differenza tra quello che è l'insulto o anche il bullismo e il linguaggio discriminatorio, che poi sarebbe l'hate speech, il discorso d'odio. Noi semplifichiamo dicendo linguaggio discriminatorio perché per i ragazzi è più comprensibile. Cioè il fatto che io ti prendo di mira non perché mi stai antipatico o perché mi sei entrato male, ma perché individuo una caratteristica che tu hai, che fa parte di te e che individuo un gruppo sociale.
1: Ecco, Rosario Coco, conclusione, quanti sono al momento i community coach che avete formato? Qual è l'obiettivo del progetto? Quante le società coinvolte?
0: Sono state coinvolte diverse società, già. Una ventina in tutta Italia, possiamo dire. I coach sono proprio 20 quelli formati adesso, e adesso inizia la fase di mentorship, nel senso che loro individueranno un momento nella loro società o nel loro comitato, perché sono già attivi diversi comitati, dalla Sicilia alla Sardegna se ne stanno aggiungendo altri, per sperimentare quello che hanno imparato, cioè metteranno in campo l'esercizio, lo realizzeranno con i loro atleti nella loro società, e io e i miei colleghi saremo lì per seguirli nell'attuazione, proprio per fare in modo che siano capaci di realizzare l'esercizio. Ecco. Quindi, insomma, abbiamo un'evidenza chiara su quanto fatto sulle rappresentative. Abbiamo 3 partecipanti su 4 che affermano che agirebbero in modo diverso di fronte a un episodio di discriminazione in campo. Quindi questo dopo sessione di 90 minuti. E quello che è veramente importante da dire è che questi esercizi, questo protocollo, questo metodo si aggancia alla realtà organizzativa e alla possibilità organizzativa di una società sportiva, cioè è sostenibile, è pensato per essere sostenibile, per inserirsi nella dinamica, nella vita quotidiana delle organizzazioni sportive e delle società sportive. Non richiede organizzare un incontro a parte, si tratta di dedicare una sessione di allenamento nello stesso campo in cui ci si allena. Questo è il punto, o parte dell'allenamento. In questo modo si riesce a venire incontro anche alle esigenze organizzative e ad avere un impatto concreto nella realtà sportiva in cui si opera.
1: E allora, Rosario Coco, coordinatore per la Lega Nazionale Dilettanti del progetto Community Coach, direi tanto lavoro da fare, ma tanto è già stato fatto e nella giusta direzione. Grazie davvero per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie mille a voi, ci vediamo presto, grazie.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
7: 24 ore podcast.
8: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
9: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
10: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
11: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
10: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli,

Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati come sempre a quest'ora e per tutto il mese di agosto, anzi fino al 4 di settembre, con le puntate più belle della passata stagione di Grand Tour, tanti spunti di viaggio, luoghi da visitare, ma anche cammini, percorsi di trekking, itinerari in bicicletta e tanto altro. Allora, buon viaggio e buon ascolto.
2: Ed eccoci insieme per andare a cercare ancora una volta luoghi insoliti e proposte alternative nella regione unica in Italia che ha una denominazione plurale che racconta parte della storia di questo territorio, una volta diviso in molti feudi. Cominciamo a camminare a Macerata. Qui incontriamo un borgo unico, ma unico davvero, Borgo Villa Ficana, un ecomuseo. La coordinatrice è Martina Fermani.
3: L'ecomuseo di Villa Ficana si trova appunto a Macerata, la città di Macerata, nella zona, diciamo, il quartiere Santa Croce Montalbano, quartiere storico della città, fuori però dalle mura del centro storico.
4: E di che cosa parliamo in particolare? Perché qui, al di là del borgo, appunto, Villa Ficana, parliamo di un ecomuseo.
3: Sì. Allora, la particolarità è proprio che tutto quanto il borgo di Villa Ficana è diventato un ecomuseo dal 2016, diciamo ufficialmente. 2016 è appunto l'anno in cui è stato inaugurato e l'anno in cui l'ecomuseo è entrato nella rete dei musei di Macerata. La particolarità appunto è che è un borgo nato alla metà dell'Ottocento, borgo abitato, quindi diciamo ci vivono persone e famiglie, e una piccola parte di alcune case di questo borgo, che sono di proprietà comunale, fanno parte del percorso museale gestito da un gruppo d'associazione appunto che si occupa della promozione di questo luogo e della sua storia.
4: Però spieghiamo qual è la particolarità di questo borgo, cioè perché si è arrivati a definirlo un ecomuseo, perché la struttura delle case è una struttura particolare.
3: Sì, giustamente, perché appunto il nome già dice parecchio, quindi ecomuseo delle case di terra Villa Ficana, perché appunto è un borgo sorto alla metà dell'Ottocento, costituito da case realizzate in terra cruda. Ma la particolarità maggiore, perché comunque case in terra cruda, case singole sparse per le campagne del maceratese, ma non solo, sono un po' in tutta Italia e anche nel mondo, la particolarità di Villa Ficana appunto è che è un borgo, quindi un aggregato di case che è sopravvissuto alla cementificazione degli anni 70 e che quindi si è mantenuto tale appunto dalla metà dell'Ottocento.
4: Come è possibile conciliare, diciamo, la visita da parte di viaggiatori e turisti con il fatto che si tratta di case private, quindi di un borgo proprio abitato?
3: Allora, si riesce tranquillamente, perché comunque gli abitanti sono molto, diciamo, molto ospitali, nel senso che comunque sono ormai abituati a vedere turisti piuttosto che bambini o scolaresche che vengono a visitare l'ecomuseo. Hanno molto piacere di questo, perché comunque noi che ci occupiamo della gestione insieme agli abitanti riusciamo a lavorare in maniera tale che nessuno crei problemi a chi ci vive e a chi, diciamo, questo luogo lo ha scelto come propria abitazione e come casa. Dobbiamo anche dire che non siamo in una grande città, che non ci sono enormi flussi turistici, ma parliamo proprio di un'esperienza, diciamo, di quello che adesso viene chiamato turismo lento, turismo esperienziale, quindi si tratta veramente di una scoperta che può essere fatta in maniera molto tranquilla e sia in autonomia, passeggiando per le vie del borgo, perché comunque è un borgo aperto appunto, sia accompagnati dai volontari dell'ecomuseo, che possono guidare le persone con racconti e suggestioni appunto sulla storia sia delle persone che ci hanno vissuto che del borgo che del quartiere che ospita questo insomma questo luogo così particolare.
4: Sit beside a mountain stream, see her water Senta, nella sua esperienza, che cos'è che colpisce di più chi viene a visitare questo borgo? Cioè, qual è l'elemento di queste case che colpisce di più?
3: La cosa che colpisce molto, solitamente anche da chi visita il quartiere, che magari abita nei dintorni o comunque nelle province, diciamo, circostanti della zona, è appunto che nessuno si aspetta un luogo del genere all'interno della città. L'altra particolarità sicuramente è il materiale e la tecnica costruttiva e il fatto che si possa vivere in maniera dico tra virgolette normale in case costruite appunto con questa tecnologia e con questo materiale anche oggi nel 2025.
4: C'è qualche differenza invece sostanziale tra case costruite con questa tecnica e, diciamo, le case come le conosciamo noi?
3: Sì, sicuramente, non solo per la tecnica quanto per il materiale, ecco. Ci sono delle differenze appunto che sono quelle strutturali che comunque permettono insomma di vivere in queste case, ma con delle differenze abbastanza importanti. Quindi non so, le case in questione, appunto le case di Villa Ficano, sono piccole, sono su due piani, hanno porte e finestre molto piccole, quindi diciamo non entra grandissima luce. D'altro canto però il materiale con cui sono costruite permette, appunto essendo un materiale assolutamente naturale, permette di vivere in un luogo, in una situazione compatibile con uno stile di vita assolutamente sano. Il materiale stesso rende appunto le abitazioni fresche d'estate, calde d'inverno, mantenendo appunto un microclima ideale al loro interno, quindi diciamo questa è una delle particolarità un po' più importanti.
2: Restiamo in zona, sempre in provincia di Macerata. A Sarnano c'è una via, la Via delle Cascate Perdute. Ce la racconta Francesco Vegliò del Centro Informazione e Accoglienza Turistica.
5: Ci troviamo nella parte sud delle Marche, nell'interno, quindi nella parte, diciamo, orientale. Allora, in questa dicitura, Cascate Perdute, il sindaco di prima, quello precedente, Luca Piergentili, nel 2020, scopo di, avere più turismo, perché sennò dopo il terremoto, diciamo la verità, c'erano meno persone che venivano qui, turisti. Allora, ha ritrovato una cosa che era stata perduta nel tempo, cioè queste cascate, a livello molto storico, sia dai romani sia nel periodo post prima guerra mondiale, e ha fatto delle ricerche e così le ha scoperte, nel senso scoperte fisicamente con dei lavori, insomma lavori fatti per poter pulire, ripulire tutto e l'ambiente e creare una possibilità di accedere senza nessun rischio, o meno rischi minori per i turisti, insomma. Ricercare un turismo che era stato un po' perduto per maggior motivo, per causa del terremoto del 2016.
2: Il percorso, visto che si chiama la Via delle Cascate Perdute, ci fa pensare che le cascate siano diverse.
5: Le cascate in realtà sono quattro, anche se vengono scritte cinque, perché la quinta è una pozza dell'acqua santa. Però diciamo che non è una vera cascata, è una pozza fatta di zigzag, acqua scende giù piano piano, ma diciamo che invece la cascata vicino, quella del Pellegrino, è una vera cascata, perché sennò il getto deve essere diretto. Quindi sono quattro le cascate, i nomi sono appunto la più vicina al centro storico, è la

0: cascatella dell'antico mulino del Piano, Piano la frazione di Sarnano. La seconda, dove abito vicino, la cascatella dell'Uvagnatò, chiamata così perché dalla prima guerra mondiale ci andavano i giovani sarnanesi a fare il bagno, un bagnato perché si bagnavano. Poi la terza, la più storica, più antica, è quella, la cascatella di Sarnano dei Romani, appunto che c'è sotto un molino nascosto sotto la cascata dei Romani, ed è la più piccola ma più storica, per me molto potente. E la quarta, lontanissima, appunto, è questa cascata del Pellegrino, che è un po' difficile anche trovarla proprio.
1: E queste quattro cascate, è possibile, come dire, il percorso è possibile farlo in quanto tempo?
0: Ma il tempo non voglio dire che è relativo, però dipende anche dalle persone, da come camminano. Un conto se vanno anziani se 70-80 anni, ci sono che ci vengono, o un conto che vengono ragazzi di 20-30 anni. Secondo me in totale, avanti e indietro, fermandoci anche un attimo a vederle, ci vuole quella mezza giornata, 3 ore e mezzo, 4 ore.
1: E il percorso com'è? Un percorso fattibile da tutti o è un percorso impervio?
0: Scendendo nei particolari, per accedere alla cascata, all'antico mulino, occorrono i bastoncini, non ricordo come si chiamano, perché sennò è un po' sabbioso, si può scivolare anche persone. Non basta a volte nemmeno le scarpe trekking. Poi invece quella lì...

0: nella parte destra, mentre quella lì del Pellegrino, la più lontano, io la sconsiglio a solo giovani, diciamo, perché è molto molto ripida e difficile disconnessa a raggiungerla, perché è proprio fuori, ripeto, è bellissima ma pericolosa. La terza, quarta, Castelle ai Romani, passando in un sentiero che ha fatto l'ex sindaco, molto bello, che porta da Evagnato a lì, a Castelle del Sernano, quella principale dei Romani, circa un chilometro e 300 metri, quindi in 15-16 minuti tra di me si cammina, tutto pianeggiante, è accessibile tranquillamente, a parte la parte finale dove si gira a destra, dopo gli ultimi 2-3 metri che, quando piove tanto, è molto bagnato e scivoloso, quindi lì bisogna stare attenti, insomma, essere un po' equilibrata, se no si può scivolare. Quindi su 4 o 2 sono più accessibili, altre 2 sono un po' così così.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
3: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
3: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo nelle Marche. In questa puntata la provincia di Macerata è la star, perché qui a San Severino c'è una frazione che si chiama El Cito. Dicono che è un borgo fantasma, ma non è del tutto vero. Ce lo spiega Paolo Cappelletti, che è il presidente dell'associazione Pro El Cito.
2: Ci troviamo sull'entroterra marchigiano, c'è un monte, diciamo che è un punto di riferimento di una valle particolare che è posta come versante nord-sud, stranissima, no? tra i monti, diciamo, c'è una valle che si chiama Sinclinale Camerte. Sopra questa valle c'è un monte che si chiama San Vicino, che è la vetta più alta di questo piccolo territorio. E alle pendici del San Vicino c'è un posto che si chiama El Cito, che è inerpicato su uno sperone di roccia. È particolare per questo motivo, perché sta proprio ancorato sulla roccia.
1: È particolare anche per un altro motivo, perché questo è un borgo fantasma.
2: Sì, da diversi anni è un borgo fantasma perché sono cambiate le abitudini di chi lo vive e di chi lo frequenta. Allora, che è successo? È successo che fino ai primi anni di questo secolo, quindi del 2000, c'erano alcuni residenti fissi al Cito che avevano solo la casa del Cito, e quindi erano fissi lì, andavano via dal Cito solo quando avevano necessità di acquistare qualche bene che non trovavano nel paese, poi dopo vi spiego cose che trovavano nel paese, oppure quando dovevano votare, per esempio, e dovevano scendere a valle, diciamo, oppure quando c'era qualche matrimonio o funerale, insomma. E adesso sono cambiate le abitudini, nel senso che chi dimora adesso a El Cito ha una seconda opzione, quindi ha una casa in un'altra città o paese limitrofo e poi passa i weekend a El Cito, praticamente, quindi ha un piano B. Quindi il borgo è fantasma perché effettivamente nel borgo non c'è nessuno fisso residente, ma noi contiamo che 4-5 persone comunque a rotazione tra loro riescono a dare un presidio continuo.
1: Che caratteristiche ha questo borgo? Perché comunque è anche un borgo visitato.
2: Questo borgo è molto visitato, diciamo che questo borgo nasce

0: Nasce come un avamposto, diciamo, per la sicurezza di un altro posto che è lì vicino e che è l'abbazia di Valfucina, quindi un'abbazia di monaci che era collegata ad altre abbazie della zona e che era un grosso presidio culturale, eccetera. E questo sperone di roccia dove c'è stato costruito questo castello, che oramai praticamente non esiste più quasi, era proprio a difesa di questa abbazia, era un punto strategico di difesa per l'abbazia, quindi è particolare per questo. Le mura castellane poi sono state dismesse per la costruzione delle case, quindi troviamo su molte case ipotetici pezzi di mura che sono stati smontati da questo muro di cinta. L'abbazia non c'è più e quindi l'avamposto ha cambiato destinazione, insomma, quindi sono diventate abitazioni. Questo posto è particolare perché cioè, quando lo vedi già da distante, lo vedi arrampicato su questo sperone di roccia, è proprio unico, diciamo, nel suo genere. Sembra molto impervio, capito? È effettivamente molto impervio e quindi è visitato da turisti, diciamo, che vogliono vedere questo posto da diversi chilometri di distanza, quindi non solo dai marchigiani che stanno lì vicino, ecco.
1: Com'è l'accoglienza, visto che è poi un posto abbastanza ricercato, quindi insomma arrivano tante persone?
0: Arrivano tante persone, sì. E in alcuni momenti dell'anno le persone arrivano anche più di tante, quindi il borgo è piccolo, l'accoglienza c'è, gli abitanti sono molto disponibili, organizzano anche delle cose per i visitatori, hanno una specie di piccolo museo, diciamo, dove sono esposte delle foto che percorrono la storia degli abitanti del Cito. Cerchiamo di tirarlo su più possibile. Le case sono state ristrutturate quasi tutte, quindi c'è una certa attenzione da chi ci passa il tempo, da chi dimora, anche come casa estiva, come casa di vacanza. Comunque c'è una certa attenzione e c'è una certa armonia anche tra gli abitanti che hanno ereditato, diciamo, questa voglia di condividere, di stare insieme anche dai nonni. Noi abbiamo ereditato le case dai nostri avi, insomma, quindi e siamo molto attenti a questa eredità che per noi è importante, è grande, una grande eredità.
1: Prima faceva riferimento a che cosa si trova nel borgo e invece che cosa era necessario andare a cercare altrove.
0: Allora, nel borgo. Dunque, diciamo che nel borgo nessuno aveva auto, quindi dovevano essere sempre accompagnati. Però c'erano delle attività, queste attività che vendevano un po' tutto, che facevano la spola e andavano in paese con un furgoncino, quindi portava su il pane, portava su qualcosa che loro non producevano e questa era la cosa che alimentava il borgo. Per il resto gli abitanti avevano sostentamento da loro. Adesso c'è solo un ristoro, diciamo, che è non per gli abitanti, prevalentemente per il pubblico, insomma, che quindi chi viene su può fermarsi, diciamo, e prendere qualcosa da mangiare, un caffè o quant'altro. Questo borgo purtroppo è invaso dalle macchine, quindi noi come associazione ci siamo battuti più volte, diciamo, senza ottenere un grande risultato in realtà, perché per noi sarebbe bello che la gente venisse a conquistarlo il paese, non necessariamente a non inquinarlo, è una parola brutta, insomma, questo posto che è una bomboniera, un piccolo gioiello, diciamo, ecco, è un po' depauperato dal traffico e quindi sarebbe un grande sogno, sarebbe un grande sogno, per esempio, creare una piccola zona a traffico limitato o senza traffico, insomma, sarebbe veramente bello.

0: da Ottattile di Varese.
1: Oggi andiamo a Iesi a scoprire il Museo delle Arti della Stampa. Come spesso mi succede di fare, prima vorrei dire due parole sulla sede, perché il museo è collocato all'interno di un bellissimo palazzo che è Palazzo Pianetti Vecchio. E questo meraviglioso palazzo era stato originariamente edificato nel XVI secolo come convento per le Clarisse e nel secolo successivo è poi stato trasformato in un'abitazione nominiare proprio dalla famiglia Pianetti che gli ha dato il nome. A partire dal 1921 una parte del palazzo è diventata la sede di una tipografia ed è a seguito della chiusura di questa attività che il comune di Iesi ha deciso di dar vita ad una realtà museale proprio dedicata alla tipografia, realtà che inizialmente ha preso il nome di Studio per le Arti della Stampa e che ha aperto le porte al pubblico nel 2000 e che poi nel 2021 è diventata il Museo delle Arti della Stampa di cui stiamo parlando adesso. L'interesse per la stampa e la volontà di farne oggetto di un museo da parte del comune di Iesi non è però casuale, ma nasce dal fatto che la cittadina marchigiana è stata una delle prime città italiane che ha sviluppato l'arte della stampa e che già nel 1472 aveva dato vita alla sua prima officina tipografica, che tra l'altro nello stesso anno aveva prodotto una delle primissime edizioni della Divina Commedia, conosciuta come Liber Dantis, che tra l'altro è conservata nel museo. Il museo che oggi possiamo visitare ha scelto un tipo di esposizione che prende in considerazione quelli che sono tutti e due gli aspetti che hanno caratterizzato l'invenzione della stampa e che hanno generato quindi, come sappiamo, una vera e propria rivoluzione sociale. Quindi si occupa sia del libro inteso come prodotto finale del processo che dei macchinari tipografici che creano e sviluppano questo processo. Nel grande e bellissimo salone di Palazzo Pianetti che ospita il museo, il visitatore ha così la possibilità di vedere sia l'esposizione di volumi capaci davvero di raccontare la storia del libro, a partire dagli incunaboli e sino ai volumi del XIX secolo, ma anche le macchine da stampa, i torchi, gli strumenti tipografici, eccetera, eccetera, che raccontano invece la storia del libro appunto dal punto di vista tecnologico e delle diverse modalità produttive che si sono succedute nel corso dei secoli. È un insieme straordinario che privilegia le produzioni locali, perché tutti i macchinari esposti sono di provenienza iesina o comunque di zone strettamente limitrofe, e che espone anche dei pezzi davvero unici, sia per quanto concerne i libri che per quanto riguarda le attrezzature produttive. Tanto per fare qualche esempio, questo museo espone delle edizioni aldine che sono risalenti al 500 e che sono considerati tra i libri di maggior pregio e valore di tutta la storia della stampa, ma espone anche dei rarissimi almanacchi e un'edizione bodoniana dell'Iliade del 1808. Per quanto riguarda invece i macchinari e gli aspetti più tecnologici della storia del libro, è possibile trovare un'eccezionale collezione di caratteri mobili, tra le altre cose conservati ed esposti nelle loro cassette originali che sono molto belle, che riescono a raccontarci delle trasformazioni delle tecniche della stampa, a partire ad esempio dalla stampa piana con torchio in legno del Settecento, passando per la composizione manuale a caratteri mobili e arrivando sino alla composizione meccanica della linotype. E non è finita qui, perché una parte di torchi e di macchine per la stampa sono funzionanti e vengono messe a disposizione del pubblico per laboratori didattici e corsi di approfondimento in materia di tecniche di stampa antiche.
0: Siamo arrivati in fondo anche a questa seconda parte di Grand Tour, ma c'è la terza e poi la quarta parte, quindi non potete andare via.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Manca poco più di un minuto all'apertura delle contrattazioni a Wall Street. Wall Street che dovrebbe aprire positivamente dopo le notizie incoraggianti arrivate dal Medio Oriente con Trump che ha deciso di annullare gli attacchi contro l'Iran, come vi dicevo, una continua altalena di notizie che però oggi hanno riportato in discesa i prezzi del petrolio e hanno riportato acquisti anche consistenti sui listini internazionali, in particolar modo appunto quelli europei che da questa mattina sono partiti molto bene, allungando anche il passo proprio anche in previsione della buona apertura americana. Ci sono molte trimestrali ancora in corso di pubblicazione, arriveranno anche le grandi banche questa settimana italiane, proprio nella fase del consolidamento del nostro paese in piena evoluzione, o però vedere gli indici europei. Partiamo però per la verità dal petrolio, che è bene considerare: $83.50 a Londra, il greggio americano sotto gli 80 e le borse in territorio nettamente positivo: Parigi più 1,13%, Francoforte più 1,35%, Milano più 0,90%, oggi corrono di Assorin più 5,23%, con l'indiscrezione rilanciata dal Financial Times secondo cui AstraZeneca, la britannica, sarebbe pronta a muovere per un consolidamento, per una aggregazione con l'americana Bristol Myers. Brunello Cucinelli più 4,66, un rialzo di oltre 3 punti per Stellantis, Ferrari, Moncler e Buzzi, quindi si sta muovendo oggi piuttosto bene il settore del lusso, e naturalmente scendono invece i titoli del settore energetico: Eni meno 1,73, Tenaris meno 2, giù anche la tecnologia, STM meno 3, il peggiore Prysmian meno 3,99% in questo momento. Nel frattempo abbiamo atteso per dare l'apertura di Wall Street in diretta: Dow Jones in rialzo di un punto, Standard & Poor's più 0,44, poco sopra la parità il Nasdaq. È tutto.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, è arrivato il momento di salire in bicicletta.
0: Grand Tour a ruota libera.

0: E siamo di nuovo nelle Marche, in questo appuntamento di Gran Tura Ruota Libera, questa volta in uno dei suoi territori più celebri, il Parco Naturale del Conero, con la sua riviera, le colline dove nasce il celebre vino Rosso Conero. Siamo in provincia di Ancona e siamo in compagnia di Mauro Fumagalli di Marche Bike Life, guida cicloturistica. Benvenuto Mauro, ciao.
1: Ciao Alessandra, grazie mille per l'invito.
0: E allora, ci racconti che cosa si può fare in bicicletta in questo territorio? Ci sono varie possibilità nel territorio del Conero?
1: Sì, ci sono questi itinerari per scoprire al meglio le meraviglie appunto del Parco del Conero, dove ci sono esattamente questi quattro comuni che si sono uniti per creare questo grande anello appunto sul Parco del Conero: la città di Ancona, Camerano, la città di Numana e la città di Sirolo. Quindi questi quattro comuni, tra le altre cose, attraverso questo progetto hanno avuto modo di avere un'assegnazione di un bando da parte di un progetto di bici in comune, che è stato un bando appunto del Ministero dello Sport, e sono degli itinerari incastonati tra mare e montagna.
0: Quanti chilometri mettiamo sulle gambe? Diciamo, la partenza è da Ancona, che tour consiglieresti di quanti chilometri?
1: Sono all'incirca dai 50 e non si supera mai 60 chilometri. Sono tutti degli anelli, poi dopo sono stati creati degli ulteriori sottoanelli di circuiti dove si condivide al meglio proprio il territorio, ma siamo sempre su quel chilometraggio. Quindi diciamo così che può essere un buon spunto per poter comunque fare anche una buona vacanza di 4-5 giorni, ogni giorno avere a disposizione un anello.
0: E le strade sono strade secondarie, sono strade dove si può andare abbastanza in sicurezza con la bici?
1: Sì, allora abbiamo cercato di scegliere tutte quelle strade abbandonate dal traffico pesante, quindi stradine di campagna dove ci sono dei tratti di ciclabili, delle ciclovie, quindi si ha la possibilità attraverso questa, diciamo così, maglia cucita di strade, stradine, stradelle, strade bianche, di fare delle esperienze al di fuori del traffico e in sicurezza, quindi pedalare in sicurezza, che è uno degli argomenti che insomma ci sta veramente molto a cuore. E questo

0: abbiamo raccontato dal punto di vista ciclistico questo anello da Ancona, dal mare alle colline del Rosso Conero. Ora andiamo a scoprire meglio i suoi borghi con Andrea Giordani, guida turistica.
1: Ancona si prende la strada provinciale del Conero e la prima tappa imperdibile è la baia di Portonovo, che è una bellissima baia proprio al centro del parco del Conero. A Portonovo c'è una chiesa romanica del 1000, bellissima, tra l'altro sembra che San Pier Damiani, che era un riformista benedettino, ci abbia soggiornato, Dante ce lo ricorda nel 21esimo canto del Paradiso. Poi proseguendo lungo la strada provinciale si arriva a Sirolo, paesino carinissimo della riviera del Conero a 120 metri sul mare. Sirolo vanta le spiagge, diciamo, più belle della riviera del Conero. Una delle spiagge più suggestive è quella delle due sorelle. Si chiama così perché le due sorelle sono due faraglioni di roccia bianche e lì la spiaggia è caratterizzata da una sabbia chiara, dei ciottoli bianchi, l'acqua trasparente e il fondale limpido. Proseguendo sempre lungo la strada provinciale si arriva a Numana, la località balneare più attrezzata dal punto di vista turistico perché ci sono più strutture ricettive. Numana ha l'arco di torre molto interessante, poi c'è un santuario del crocifisso, lo stesso di una certa rilevanza. E poi per aggiungere qualcosa, diciamo, di particolare, ci sono le grotte a Camerano, complesso sotterraneo di ambienti scavati nell'arenaria che esteso per vari chilometri. Queste grotte hanno gallerie, delle sale con volte a cupola, nicchie, per esempio, bassorilievi, collegati tra loro da piccoli passaggi e cunicoli. Erano, diciamo, la loro origine non è certa. Nacquero come magazzini, come cantine per la conservazione delle derrate alimentari, ma furono utilizzate, per esempio, nel corso del tempo come luoghi di culto, rifugi e anche depositi militari. Day.

0: E come scriveva qualcuno, le Marche sono un plurale, dunque colline, crinali, fiumi, spiagge sabbiose, gole profonde e grotte segrete. Continuiamo allora il nostro giro a pedali in questa regione dalle mille sfaccettature con Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi. Ben ritrovata Fabrizia, ciao.
1: Ciao Alessandra e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio 24.
0: Fabrizia, tu sei una grande esperta di questa regione, sei una grande pedalatrice. Quale itinerario ci consigli?
1: Io vi porto nelle Alte Marche, su e giù per queste dolci colline tra borghi, castelli, canyon e un mare davvero cristallino. Questo territorio è davvero ideale per il cicloturismo perché è innervato da un reticolo di strade secondarie. È perfetto anche per questa stagione perché non arriviamo mai a quote elevate e anzi in questa stagione c'è il miracolo, diciamo così, iconografico del foliage che quando si attraversano i boschi ovviamente si produce in tutta la tavolozza dei gialli, dei rossi, dei viola. Il percorso copre circa 280 km con 4.300 metri di dislivello. Le tappe che io propongo sono 4 perché in questo modo, diciamo così, ogni giorno non si devono percorrere tantissimi chilometri e si può fare la sosta nei posti più belli, anche perché di posti belli ce n'è a sufficienza. Uno parte da Borgo Massano, che è questo borghetto proprio a pochissimi chilometri da Urbino, un tipico borgo della campagna Urbinate, e disegna un anello andando verso il mare, quindi un anello di 92 chilometri con 1100 metri di dislivello. La seconda tappa si affronta un percorso in linea di 71 km con 1570 metri di dislivello e da Borgo Massano si riprende questa danza a pedali per conquistare Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, patrimonio UNESCO dal 98 e sede di una delle più antiche università d'Europa, fondata addirittura nel 1506. La terza tappa si spinge verso il Monte Catria e attraversa le gole del Furlo, disegnando un itinerario a ferro di cavallo per tagliare poi il traguardo a Fossombrone. In tutto sono 74,4 km con soli 960 metri di dislivello. Ecco, qua comincia davvero una delle parti che io amo di più, cioè la Gola del Furlo, che è un canyon scavato dal torrente Candigliano tra altissime pareti calcaree. Ogni volta che me lo ricordo mi emoziono perché spedala lungo l'antica via Flaminia, attraversando le forre tra salici, pioppi, sambuchi e non è raro avvistare aquile reali e aironi cinerini. Alla fine si arriva a Fossombrone, che è il nostro traguardo della terza tappa, cittadina molto pittoresca, dai palazzetti dipinti con tutte le sfumature dell'alba e del tramonto, incorniciati da questo ponte della Concordia, costruito nel Settecento, che scavalca il fiume Metauro disegnando un ampio arco a tutto sesto. La tappa numero 4 è la più breve, solo 41 chilometri, ma con 670 metri di dislivello da Fossombrone. Praticamente seguiamo una strada dei sapori che attraversa la conca da Fossombrone alla Valle del Foglia, tentando il cicloturista con vari assaggi sia dell'olio di Cartoceto DOP sia di tanti formaggi tipici. Dopo Sant'Angelo di Lizzola ci sono pochi chilometri per rientrare a Borgo Massano.
0: Grazie Fabrizia, alla prossima, buona bici, ciao!
1: Ciao Alessandra e buone pedalate a tutti!
0: E allora Valeria, direi di fermarci qui. Gli ascoltatori che volessero altre informazioni su questi itinerari possono scrivere

0: scriverci a granturchiocciolaradio24.it. Ricordo anche che in versione podcast ci sono dei contenuti extra. Noi adesso proseguiamo il nostro viaggio per le Marche con Silvio.
1: Ale, quindi anche questa settimana programma ricchissimo. Manca l'ultimo tassello, che è quello di Silvio, che come al solito ci fa faticare anche in chiusura di programma. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio. A Roma per un incidente è chiuso l'allacciamento tra la A24 Roma Teramo e la tangenziale est della capitale verso la Salaria per chi proviene da Teramo. Sulla variante di valico della A1 Milano-Napoli, code tra l'inizio della variante stessa e Badia per un veicolo in panne. Lunghe code sulla A15 Parma-La Spezia per lavori verso La Spezia tra Borgotaro e Pontremoli e sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente in direzione Laghi tra Corsico e Settimo Milanese. Lungo la A7 Milano-Genova si viaggia in colonna a causa di lavori verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Infine segnaliamo attese di 2 ore all'imbocco italiano del traforo del Monte Bianco. È tutto, Strade in diretta, torna tra un'ora.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour. Silvio, a te la parola.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: E a questo punto il nostro viaggio alla scoperta delle Marche continua a piedi e continua scoprendo il grande anello dei Monti Sibillini, percorso escursionistico di circa 120 km, diviso idealmente potremmo dire in 9 tappe, che circonda appunto l'intero Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un percorso di trekking che è una vera e propria immersione nella natura e che ci porta a camminare tra boschi, vallate e pascoli d'alta quota. Un itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Jessica Ribichini, guida ambientale escursionistica, che ritroviamo con grande piacere. Buongiorno Jessica.
1: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Allora, lo abbiamo sintetizzato in poche parole introduttive. Innanzitutto, qual è però la particolarità principale di questo viaggio a piedi e nelle Marche?
1: Allora, la particolarità di questo viaggio è innanzitutto, parliamo anche di trekking di più giorni, quindi direi esperienzialità nel trekking stesso. La particolarità è proprio nell'esperienza di farsi questi 9 giorni all'interno di questo parco nazionale, che si sviluppa non solo nelle Marche ma anche in Umbria. Quindi sono diverse tappe che toccano diversi punti del parco da nord, sud, est, ovest, quindi 4 versanti, e ognuno con una sua particolarità, con diversi paesaggi, e soprattutto non è solamente legato alla natura, ma si attraversano anche piccole frazioni e comunque piccoli paesi che appunto caratterizzano il parco stesso. Quindi è un binomio tra un po' natura, cultura e insomma, camminando lentamente si può assaporare tutti i 120 oltre i 120 chilometri che questo cammino presenta. Quindi la particolarità è proprio l'esperienza che puoi vivere attraversando questi luoghi, direi, a questo punto.
0: Ecco, questi 120 chilometri, questo viaggio parte idealmente da Visso, siamo in provincia di Macerata, nella porzione ovest della regione, quasi al confine appunto con l'Umbria, lo citavo anche prima, giusto insomma per dare due coordinate, e come ci dice il nome, è un percorso ad anello. Da Visso poi come si sviluppa questo viaggio a piedi?
1: Allora, si sviluppa su 9 tappe che, come diciamo, attraversa la parte, diversi versanti del parco, e adesso riassumendo le tappe sono Visso Cupi, Cupi Fiastra, Fiastra Monastero, Monastero Garulla, Garulla Rubiano, da Rubiano poi si va a Colle di Montegallo, Colle di Montegallo, Colle Leccese, da Colle Leccese a Campivecchio, Campivecchio Visto, in breve. Poi dopo ovviamente per tutte le tappe nel dettaglio è possibile consultare il sito internet del Parco Nazionale per approfondire poi ogni tappa, ma alcuni tratti originali che erano previsti per il Grande Anello hanno subito poi delle variazioni in seguito a quello che purtroppo è successo nel 2016, che ha caratterizzato in particolare questa zona, e alcuni sentieri hanno subito delle varianti che però è possibile sempre consultare sul Parco Sibillini, che poiché sono stati aggiornati vari tracciati, che se qualcuno vuole partire in autonomia può scaricare direttamente dal sito del parco.
0: E quindi c'è anche un percorso, diciamo, più breve come no tappe, volendo?
1: Allora, solitamente il tracciato parte da Visto, è possibile farlo in senso orario per tutte le 9 tappe, però la cosa che consiglio è che in base al tempo che si ha a disposizione e in base anche all'esperienza di chi si avventura in questo percorso, è possibile un po' personalizzarlo. C'è chi magari, in base anche ai miei escursionisti che ogni tanto vanno in escursione con me, l'hanno fatto magari o su tappe giornaliere, che magari fanno la prima tappa in un giorno, poi magari in un secondo momento fanno la seconda tappa, tutto in giornata. Però c'è la possibilità di farlo anche in formula weekend, solo che bisogna organizzarsi un po' con il trasporto. Dopo, chi si vuole affidare invece a operatori come ad esempio tour operator, magari hanno tutti i servizi come ricettività, transfer e tutto il resto per poter farlo in maniera un po' più organizzata e avere il pensiero solo del camminare e rilassarsi mentre si cammina e godersi i diversi panorami.
0: Perché diciamo, chi fa tutto il percorso ad anello parte e arriva allo stesso punto, magari chi fa solo una porzione deve capire
1: sì,
0: come tornare.
1: Sì, magari farlo, poi magari lo spezzettano e viene fatto in diversi vini in base a una persona quando può avere le ferie, perché magari non tutti hanno le ferie durante l'anno, alcuni lo fanno ad agosto. Però se devo consigliare il periodo ideale per poter fare questo tipo di trekking, io personalmente consiglio la primavera oppure settembre, perché già non c'è il periodo fine estate-autunno, Okay. Perché ad agosto farlo in piena estate diventa un po' massacrante, soprattutto per il fatto che ci sono elevate temperature, quindi alcuni tratti sono comunque su pascoli e non con copertura positiva, quindi alcune tappe hanno anche 20 km, quando dai 15 ai 20 km potrebbe essere un po' difficoltoso, soprattutto sul periodo di alta stagione come agosto, ecco, ad esempio.
0: Ci sono un paio di deviazioni rispetto, diciamo, al percorso principale che vale la pena fare?
1: Assolutamente, poi dico un po' il cammino è un po' in base ai gusti personali di chi intraprende questo percorso, c'è chi magari preferisce l'aspetto un po' più culturale o comunque la parte un po' più, ad esempio, una prima deviazione che consiglio di fare è quando ci troviamo nella zona di Montefortino, magari restare un giorno in più per poter andare a visitare le gole dell'Internazzo. Oppure un'altra deviazione che è carina da fare nella zona di Castelluccio di Norcia durante il periodo delle fioriture. Ovviamente questo sempre a discrezione di quando un camminatore può andare e soprattutto il tempo che ha a disposizione.
0: Castelluccio di Norcia, famoso anche per le lenticchie, no? Sbaglio?
1: Sì, sì, infatti parlavo delle fioriture legate... Ah, okay. Fioriture delle lenticchie, oppure anche si passa, ad esempio, nel periodo di maggio, consiglio il periodo di maggio, ad esempio, per passare sull'altopiano di Ragnolo, che si può ammirare un altopiano dipinto dalle fioriture spontanee come orchidee selvatiche, narcisi e altre fioriture molto particolari che adornano, diciamo che dipingono di diversi colori questo bellissimo altopiano che è molto panoramico anche. Quindi di chicche ce ne sono diverse, di chicche. Che non voglio spoilerare perché voglio fare un po' incuriosire chi ti ascolta.
0: Ok, giustamente. Ecco appunto, a chi consiglieresti questo viaggio a piedi?
1: Allora, questo viaggio a piedi lo consiglierei innanzitutto a coloro che hanno il piacere di scoprire luoghi a passo lento. È un trekking di più giorni, quindi magari che può toccare, che va dai 1800 metri di quota di Porta di Giuda che troviamo in Umbria al punto più basso, il Grande Anello, che si trova circa 560 metri sul livello del mare, che è nella zona di Montefortino. Quindi lo consiglierei a chi è un po' abituato a camminare per più giorni, soprattutto a chi ha un po' di esperienza in montagna, perché ci sono diversi varianti di sendiero che può andare dall'altopiano panoramico a un po' all'alta quota del 1800, quindi gente che ha un po' di esperienza, però un buon livello nel camminare, soprattutto essere allenato per più giorni a portare lo zaino in spalla.
0: E allora questa era giusto, insomma, un assaggio di questi 120 km da percorrere a piedi nelle Marche. Per tutte le altre informazioni potete fare riferimento, l'abbiamo detto anche prima, al sito del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, oppure insomma seguire o farvi accompagnare da Jessica Ribichini, i suoi social, il suo sito appenninoemozioni.it. Grazie mille Jessica, a presto.
1: Grazie.
0: E quindi chiudiamo questa ora di programma in viaggio oggi in lungo e largo nelle Marche, declinando il viaggio a misura di bambino, e ci facciamo ispirare da Vissia Lucarelli di marcheforkids.com. Buongiorno Vissia.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, abbiamo appena insomma raccontato un percorso di 120 km, nel tuo caso però insomma accorciamo le distanze, ci spostiamo sul Monte Canfaito per un'escursione appunto facile, un'escursione pensata per i più piccoli. Innanzitutto dove siamo qui?
2: Allora, siamo sempre all'interno della riserva naturale del Monte San Vincino e del Monte Canfaito, però ci spostiamo verso la faggeta secolare, il bosco di Canfaito, che è famoso per appunto avere al suo interno questi faggi secolari molto grandi, tra cui è probabilmente l'albero monumentale più antico delle Marche, che si dice avere circa 500 anni, e al suo interno in questa faggeta ci sono delle passeggiate molto semplici che si possono fare anche col passeggino, quindi agevolare anche le famiglie che magari non sono abituate al trekking all'interno di questo ambiente molto bello, molto suggestivo in tutti i periodi dell'anno, quindi sia d'estate che d'inverno, ma soprattutto in questo periodo, diciamo, autunnale, in cui la passeggiata è colorata da migliaia di foglie che insomma scendono su questo pavimento, insomma, che si interseca un po' in tutto il percorso. Non c'è soltanto questa passeggiata, diciamo, all'interno del bosco di Canfaito, ma c'è anche un bel vedere, quindi arrivando comodamente con la macchina, seguendo le indicazioni, si può lasciare l'auto e prendendo un piccolo sentiero che si apre proprio sulla destra della faggeta, si arriva anche a un bel vedere che si apre poi sui borghi di Matelica e di Castel Raimondo. Anche questo facilmente fattibile, insomma, con i bambini o addirittura con i bimbi molto piccoli.
0: Ecco, appunto, da dove partiamo per questa escursione?
2: Allora, bisogna dare ovviamente le indicazioni piani sono quelli di andare verso il borgo di El Cito. Dal borgo di El Cito, che è molto piccolino, okay, 821 metri sul livello del mare, ci si sposta appunto all'interno verso la Faggeta, e lì c'è una sola strada, quindi diciamo che il percorso vi porta le persone comunque a questo parcheggio, poi da lì si scende, si va a piedi, e ci sono all'interno del percorso una serie di cancelli, perché poi in questo prato, in questa Faggeta, ci sono degli animali ovviamente che vivono normalmente anche allo stato brado, le mucche, ma ci sono anche tantissimi animali come la volpe, il cinghiale, ovviamente la lepre, e ci sono dei cancelli che permettono a questi animali di vivere tranquillamente, quindi vanno chiusi, no? Ci si sposta e di volta in volta è bene che il visitatore poi richiuda dietro di sé questi cancelli, e uno di questi cancelli si trova proprio all'inizio del percorso. Ci si possono far volare gli aquiloni, ci si può fare un picnic, è un'area davvero molto molto vasta.
0: Ecco, accennavi appunto al borgo di El Cito, l'abbiamo raccontato nella prima parte di Grand Tour con Valeria, e qui ci sono anche dei giochi che possiamo fare con i bambini?
2: Sì, assolutamente sì, giochi che ci piacciono fare con i bimbi molto piccoli, ovviamente raccogliere le foglie che sono tutte diverse fra loro, e magari raccogliere in un erbario che poi si può riportare a casa come ricordo della giornata passata insieme, oppure assolutamente una lettura a tema fate all'interno di questo bosco, perché come dicevo prima è un bosco che si può visitare in tutti i periodi dell'anno, quindi anche se c'è la nebbia, quindi anche se la giornata magari è un po' uggiosa, in realtà la Faggeta assume un aspetto davvero magico, proprio che ci fa pensare alle fate, quindi leggere una storia dedicata alle fate, come ce ne sono tante, quelle dei sibillini ovviamente potrebbe essere un'iniziativa bella da fare con i bambini, ma anche andare alla ricerca delle impronte che i tanti animali che passano da lì lasciano lungo i sentieri.
0: Che bello. Allora, un'altra diciamo passeggiata che possiamo fare sul confine della riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito è quella a Braccano, meglio noto come il paese dei Murales, Vissia.
2: Esatto, sì, si trova a pochissimi chilometri di distanza, è una frazione di Matelica, che è il borgo insomma che si trova più vicino. È appunto noto come il paese dei Murales, perché un po' di anni fa le varie accademie, quindi l'Accademia di Brera, l'Accademia di Urbino, anche l'Accademia di Belle Arti di Macerata, hanno iniziato a dipingere le pareti di questo piccolissimo, graziosissimo borgo, tanto da che oggi è quasi completamente dipinto, non sono rimaste più pareti da dipingere, quindi è un percorso molto bello che si interseca appunto fra le vie del borgo. Ci sono dei murales davvero anche molto grandi, quindi anche sono molto, come si può dire, instagrammabili, quindi okay, ovviamente con i bambini ci si può divertire, insomma, a fare delle foto anche molto suggestive. C'è un'immagine molto bella, famosissima, che è proprio di questo grande lupo dipinto su una delle pareti di Braccano, questa è proprio la più tipica, la più vista.
0: Quindi è una passeggiata che è un po' anche una scoperta, una caccia al tesoro, i tesori sono questi murales.
2: Assolutamente sì, poi è un percorso ecco facilissimo anche questo da fare, perché il borgo nonostante sia appunto in montagna però è molto facile insomma da percorrere, da girare anche col passeggino anche qui.
0: Questi quindi erano giusto due spunti veloci per vivere le Marche a misura anche di bambino, ci sarà modo di tornare da queste parti per raccontarne altri sicuramente. Nel frattempo vi ricordo marcheforkids.com, grazie mille a Vissia Lucarelli, a presto.
2: Grazie a voi, grazie, a presto.
3: E per oggi il nostro viaggio si ferma qui, ma con Grand Tour ci risentiamo domani, come sempre, dalle 15 alle 16. Buona serata, ciao!

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
4: Perciò ci vuole la scallullante! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
5: E io non so ciò fa!
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
7: Le 16.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Emergenza migranti a Ceuta, von der Leyen tende la mano a Sanchez, Madrid contro l'Italia. Crollo dell'edificio a Messina, estratto dalle macerie un quarto corpo. Nuovo clima, caldo da bollino rosso in 25 città anche domani e mercoledì. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. In apertura lo scontro politico tra Spagna e Italia sulla questione migranti.
9: 4 giorni dopo l'esplosione della crisi migranti a Ceuta e alla vigilia della videoconferenza informale dei ministri dell'interno europei si acuisce il tono dello scontro fra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Iberico Albares attacca Roma sostenendo che ci sono stati governi che non si sono dimostrati all'altezza della situazione. L'esecutivo italiano è stato uno di questi, sostiene Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e diffondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen, poi a fondo.
10: Già le gustaría, por ejemplo, un país como Italia.
9: All'Italia, che registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa, il doppio della Spagna, un paese inondato dai migranti, piacerebbe risolvere la situazione come abbiamo fatto a Ceuta, afferma Albares. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Se ne riparlerà domani in sede europea, mentre la presidente della Commissione von der Leyen definisce la migrazione una sfida comunitaria che richiede una risposta europea. A Ceuta le autorità locali stimano che fra 3.000 e 5.000 clandestini sono ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco, oltre 800 minori. Le vittime della traversata sfiorano il centinaio. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
7: Via libera anche dalla Commissione Politiche UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri, atteso domani. Il corpo di un uomo è stato estratto dalle macerie dell'edificio crollato nel rione Pistunina di Messina. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale per l'identificazione ufficiale. Dispersi risultavano ancora 2 uomini e una donna. Sono 4 i corpi recuperati dai vigili del fuoco. In corso il funerale di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Tra i numerosi presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il sindaco Sala, il presidente dell'Inter Marotta, Don Luigi Ciotti. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono infatti 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Solo due con bollino arancione: Messina e Reggio Calabria. L'impatto della morsa dell'afa si sente, ma il sistema sanitario reggio a fronte di incrementi medi del 15% degli accessi in pronto soccorso, spiega Alessandro Riccardi, presidente della Società Italiana della Medicina di Emergenza. I problemi principali, ha aggiunto, si hanno per malati cronici e persone con patologie psichiatriche. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 17.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Oggi entriamo in un mondo meraviglioso che noi non abbiamo mai abitato, noi di Off Topic.
2: No.
1: Ed è uno spogliatoio di calcio femminile.
2: Meraviglioso.
1: È una cosa che trovo meravigliosa e vorrei entrare subito nel vivo chiedendo alla nostra ospite Giulia Ferrandi se c'è il corrispettivo, no? Noi diciamo spesso nel mondo del calcio maschile l'uomo spogliatoio.
2: Sì.
1: E che figura e che differenze ci sono tra l'uomo spogliatoio e la donna spogliatoio?
3: Ma fondamentalmente nulla. Comunque, buongiorno e vi ringrazio
2: per, ciao Giulia.
4: Buongiorno,
3: per avermi avuto qui oggi.
4: Grazie di portare un po' di sport in questo tavolo
3: per la vostra gioia.
2: Guarda, con la scaletta ha fatto la barchetta questa.
3: Diciamo che non c'è differenza. Gli spogliatoi sono spogliatoi e per l'appunto a me piace essere un po' la donna spogliatoio. Mi piace essere quella un po' estroversa, quella che sdrammatizza, quella che durante i momenti di pausa scherza, fa battute, quindi
2: il Ciro Ferrara della situazione. Sì. Se l'abbiamo conosciuto da poco io e Beppe.
3: Sì, sì. Non lo conosco, però non so, adesso nel mondo maschile sai, poi gli spogliatoi sono molto chiusi, no? Cioè quello che succede dentro lo spogliatoio teoricamente
4: rimane nello spogliatoio,
1: come nel Fight Club.
2: Sì. Esatto.
3: esatto, quindi puoi conoscerli insomma per quello che sono i social o la TV, i colleghi maschi, oppure se hai la fortuna di conoscerli personalmente, però insomma non mi viene in mente nessuno al momento di
2: equivalente.
3: Quello un po' estroversi, perché io magari penso a una persona e mi dico no, quella persona non parla. Come è possibile?
2: Non parla, fa solo che dichiarazioni.
1: Questa cosa è molto curiosa perché il fatto di essere estroversi all'interno di un luogo come lo spogliatoio, io ho giocato per molti anni a calcio, una delle cose che mi succedeva più spesso ed è la domanda che ti voglio fare è: quando sei estroverso, quando provi ad essere un po' una guida, anche non per forza il capitano, la cosa che mi succedeva più spesso era di prendermi delle lavate di capo incredibili dall'allenatore.
3: Sì e no, sì. Rido perché io spesso ci parlo, non dico ci discuto, ci ho discusso in una delle mie ultime stagioni con un allenatore che ho odiato profondamente, nonostante sia stato uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto. Però insomma rischi, oltre che l'allenatore, se sei una persona nuova nello spogliatoio, di andare a un po' cozzare con quella che è già la donna spogliatoio. Quindi devi stare anche attento. Io ho fatto questa cosa quando a metà anno ho cambiato società. Io comunque non mi voglio snaturare per quello che sono.
2: Certo.
3: Sono Giulia Ferrandi, sono estroversa, parlo coi muri e lo faccio sempre.
4: Parlare con i muri può essere un problema, ne hai parlato con qualcuno?
3: Sì.
2: Con un altro muro probabilmente, sì.
3: E quindi magari a volte bisogna andare un po' col piede leggero per poi prendersi lo spazio. Io non lo so tanto fare.
2: Non hai proprio il piede leggero.
3: Ho questo grande difetto che a me piace stare in mezzo alla gente, mi piace, non dico essere protagonista, però insomma
2: avere un ruolo.
3: Sì, sì, cioè, che le persone magari mi prendano quei momenti, perché poi è facile anche capire quando una persona non sta bene, no? E se riesco anche solo per 2 minuti, 3 minuti, che siamo a contatto, farti stare bene, per me è una vittoria.
2: Allora, torniamo un attimo, riavvolgiamo il nastro. Giulia Ferrandi, calciatrice, centrocampista del Siena FC da quest'anno, quindi un
3: esatto.
2: Acquisto recente. La puntata di oggi si intitola Chiacchiere da spogliatoio e unisce due stereotipi duri a morire, ovvero le chiacchiere che sono ostinatamente attribuite al mondo femminile in maniera impropria e lo spogliatoio che rimanda evidentemente a un mondo maschile, anche se qui oggi abbiamo una esponente del calcio femminile. Siamo molto curiosi di entrare in questa dinamica, anche perché Giulia, tu hai da poco avuto anche un bambino, quindi sei una calciatrice mamma che ha dovuto fare i conti anche con il rientro in campo post parto, quindi sono tutte dinamiche che nel nostro cervello ce lo fanno esplodere, nel cervello medio penso,
1: sì.
2: Mi attribuisco questa qualifica, fanno esplodere un po' i neuroni, giusto?
3: Sì, diciamo che la mia situazione è un po', non dico nuova, perché comunque recentemente anche in passato ce ne sono state, però si contano sulle dita di una mano, nel
2: certo.
3: Senso non ce ne siamo molte, anche perché chi decide, come io avevo deciso di provare insomma a fare un figlio, lo decidi a fine carriera. Quindi dico ok, basta, smetto, perché ero piena, certe situazioni, certe dinamiche, ho detto basta, smetto. Quindi la società secondo me oggi non è pronta, o non è preparata forse meglio, ad affrontare un percorso con una ragazza che ha avuto un bambino. Mi spiego. Le società, come mi è piaciuta tanto l'intervista, tra l'altro ne stavamo parlando, della presidentessa di tre club di calcio femminile, in cui diceva: i programmi che sono fatti per il calcio maschile vengono, diciamo, trasmessi al calcio femminile, ma non ci sono programmi dedicati anche non solo al calcio, ma allo sport femminile per la maggior parte delle volte. Quindi così anche per quanto riguarda una gravidanza.
2: Mi facevi un esempio, Ginny e Beppe, io e Giulia, quando ci siamo sentiti al telefono prima del suo intervento nella nostra trasmissione, mi diceva giustamente: il fisioterapista, quando rientra in una squadra di calcio professionale, non necessariamente sa come trattare un corpo femminile post parto. Quindi cioè, è una dinamica già trattare un corpo femminile, perché i fisioterapisti molto probabilmente, quelli del calcio, sono abituati a trattare corpi maschili, quindi con una certa potenza, con una certa fisiologia, ma post parto ci sono delle richieste maggiori di attenzione, Giulia.
3: Sì, assolutamente, perché il corpo cambia. Sì. Nel mio caso è cambiato tantissimo e l'ho odiato tantissimo, cioè non ho paura a dirlo, perché comunque quando tu vivi in costante bombardato da questi canoni che devi stare in certo tipo peso, forma, dieta, arrivi
2: e il tuo corpo è la tua mezzo di lavoro, tra
3: esattamente
2: l'altro.
3: Quindi devi stare in forma cercando di essere performante. Ok, la gravidanza dice ok, stacchi, però la tua testa, secondo me inconsciamente, non è pronta. Quindi arrivi e dici: oddio, il mio corpo cambia, oddio, la bilancia segna un peso diverso, sale. Nel mio caso erano 20 kg in più, e 20 kg non sono pochi. A maggior ragione io, che ne ho sempre un po' sofferto da quando ero piccolina, ed ero arrivata negli ultimi anni della mia carriera, che secondo me sono state anche i migliori, in cui mi piacevo, sia a livello proprio di estetica che
2: di performance sul campo.
3: Esatto.
2: Campo.
3: Quindi è stato veramente difficile. Quindi immagini a rientrare con 20 kg presi, poi persi, un anno ferma, muscoli che non ci sono, poi magari...
4: La mia situazione...
3: Ginevra. Ma ti vedo un po', infatti, un po'.
4: Sì, sì. La mia situazione, tranne che non ho avuto un figlio, sono proprio.
2: E che non
4: così.
2: Giochi a calcio, giusto?
4: Sì, sì, non gioco a calcio.
1: Non ancora, no, magari non, vuoi non, decidere non di.
4: Sai che lo volevo fare, ma i miei me l'hanno sempre impedito.
3: Guarda, noi cerchiamo, se vuoi, a Siena, ci servono.
4: Guarda, per il mercato di piedino. C'ho un bel piedino.
3: Sì, sai quale sinistro o destro?
2: Destro, come sei vista dalla
4: destro, se non mi piace stare scalza.
1: Quali sono le dinamiche maschili che ci sono nel calcio femminile che ti danno più fastidio?
3: Oddio, che domanda questa.
2: Oppure che apprezzi anche, che dici apprezzi, ok, dovremmo certo. Imparare dal calcio maschile e mutuarlo anche in quello femminile.
3: Allora, io sorrido perché è brutto paragonare

0: cioè analizziamo tutte le cose in maniera veramente dettagliata.
1: Sai che però, scusami, succedeva anche a noi, che eravamo tutti maschi, questa cosa per me è importante, perché anche a noi succedeva spesso, ci accorgevamo di piccole cure che magari l'allenatore aveva rispetto di solito all'attaccante.
0: Sì, quelle che sono plateali, penso certo. Proprio di sì. Noi è proprio, proprio il minimo,
1: state
0: il dettaglio,
1: capito?
0: Quindi, cioè, certe sono proprio menefreghiste.
2: Senti Giulia, a chi dice che il calcio è solo una roba da maschi, usando proprio questo termine, roba da maschi, cosa rispondiamo? Perché, guarda, fatalità, in un libro che stavo leggendo, si chiama Donne difficili di Ellen Lewis, si ricorda che nel 1920, quindi 100 anni fa, non tantissimo tempo fa, quando gli uomini erano sul fronte a combattere la prima guerra, lo sport per eccellenza dell'Inghilterra, quindi il calcio, era dominato dal calcio femminile, e gli stadi si riempivano fino a 67.000 persone del pubblico. Dopo sono tornati gli uomini dal fronte e hanno detto alle donne: tornatevene a casa.
0: Ciao, allora, grazie, arrivederci.
2: Esatto, quando uno, e tu senti al bar, leggi su un giornale, è roba da maschio, o comunque viene trattato come roba da maschio, cosa rispondi?
1: Cambi bar o...
0: Esatto. Allora, devi saper convivere. Di commenti, soprattutto con l'avvento dei social network, quindi la possibilità che ognuno di noi ha a portata di mano, perché certo, alla fine è a portata di mano, se stai a perdere tempo nel leggere i commenti che ci sono online, non vivi più.
2: Okay.
0: Penso anche per tutto in generale, perché appena fai una cosa, c'è gente infelice, secondo me, per il mio, quando non sa cosa fare e vuole perdere del tempo, bam, spara a zero. Allora, se vogliamo paragonare calcio maschile e calcio femminile, siamo sulla strada sbagliata. È calcio, punto, però non si può pensare che una donna abbia la stessa forza di un uomo. Non si può pensare che una donna sia veloce quanto un uomo.
3: Molto.
0: Quindi, se tu guardi una partita di calcio femminile sperando di guardarci una partita allo stessa intensità di una partita maschile, amore mio, hai sbagliato.
1: O forse, scusami, non ancora, perché di fatto mancano forse magari degli anni di preparazione, in cui a un certo punto
0: anche
1: quello...
0: Una cosa fisica. Cioè,
1: tu dici che, ok.
0: Cioè, io faccio l'esempio, io amo tantissimo il mio fidanzato,
2: lo
0: saluto Andrea.
2: Andrea, ciao Andrea.
0: E noi ci siamo conosciuti perché abbiamo giocato contro, ok?
2: Ah, anche lui giocatore? Vabbè, chiamiamolo così, dai.
1: Ha fatto un gesto, vi invito a guardare la webcam, amici e amiche da casa.
3: Andrea,
1: come a dire,
3: Andrea, non la guardare.
0: Allora, non lo fare. Diciamo, fossimo insieme come giocatori, saremmo il giocatore perfetto, perché le mie lacune
2: vengono compensate
0: da lui,
2: sue,
0: perché lui colpo di testa.
3: Le mie lacune sono due.
2: Sarà tu colpo di testa e sei carino, sì. sei carino.
0: No, molto bello.
2: Sei
0: carino, no, è velocissimo, quindi... Allora, un campo comunque non a 5, non a 11, uno via di mezzo, che era calcio a 7, quindi proprio quello della domenica.
2: Sì.
0: Ok, si organizza una partita.
3: Tu a domenica, perché io la domenica faccio altro.
2: Tu dormi, Ginny, la domenica.
0: Organizziamo questa partitella e lui era contro di me. Lui ha sempre giocato terza categoria, seconda categoria, e nonostante io venivo dalla stagione con la Fiorentina, quindi in Serie A, cioè, si allunga la palla e ciao, cioè, nel senso,
2: vai.
0: E ha giocato in una categoria bassissima. Perché? Perché fisicamente è un altro tipo di corpo.
3: Di prestazione, certo.
0: Capisci? Quindi è impossibile dire, ok, guardo il calcio, cioè devi guardare il calcio femminile per guardare
2: come
0: calcio femminile.
3: Io ho una poltrona da tirare su dal vialetto, sì, Andrea è disponibile se c'è questa...
1: Ma solo perché Andrea ha detto che è carino, cioè, o perché, perché, scusa, perché sa palleggiare bene?
3: Non mi permetterei mai. Però dice, cioè, se
2: questa mi dà una mano.
3: Prestanza avrei bisogno... Ma io poi
0: non è direzione. Questo big gym, però comunque...
2: C'ha un po' di muscoli.
3: Sicuro più di me.
2: Senti Giulia, l'aiuto inaspettato del mondo del calcio... Per te come mamma, cioè una cosa che non ti saresti mai aspettata, calcio maschile o femminile, diciamo nel tuo mondo, anche di solidarietà, una parola, un conforto, qualsiasi cosa che dici, bah, questa non me l'aspettavo e sono contenta.
0: Ma ti dirò, anche essere qui oggi, per me parlare della mia storia è stato qualcosa di inaspettato, comunque che mi dà la possibilità anche forse magari... Me lo auguro, di ispirare anche altre ragazze che vogliono fare sport e vogliono anche essere mamme. E solidarietà tantissima, tanta gente che mi ha fatto i complimenti, comunque per me è una cosa, cioè per me forse io non riesco a essere razionale oppure cosciente di questo fatto, che per me è una cosa normale aver partorito e voler tornare a giocare, e dico no, guarda che non è una cosa normale, io, ma l'ho sempre fatto, perché non è una cosa normale?
2: Torno al mio lavoro.
0: Lo sto capendo dal fatto che il mio corpo non reagisce come vorrei.
2: Ecco.
0: Quindi si ritorna lì con i fisioterapisti, che sono
3: sensazione
0: veramente...
3: con cui ho grande confidenza.
2: Ogni

0: Tina,
1: no, io ti vedo abbastanza elastica, ti devo dire.
2: Sono stupenda.
3: Attenzione.
2: No, stupenda.
3: No, dico
4: anche umile, anche lei ha questa parte dell'umiltà. Dove sei finita, scusami?
3: Se siete in videocast la vedete che fa degli esercizi ginnici che manco Simone Bile praticamente. Guarda come salta sul tavolo adesso.
1: Io impazzisco, te lo giuro.
2: L'altezza la stessa. Grazie.
1: Cioè, l'altro motivo per cui sono venuta era anche per vedere te dal vivo, capito?
2: Beh, potete sucare. Sucare fortissimo.
3: Va bene, ok, che è voce del verbo sucare,
4: ricordate. Scusa, andiamo
1: un attimo, ha pagato.
4: Ah, okay. Andiamo un attimo sulle tribune del calcio. Sì. Anche nel calcio femminile c'è quel tifo,
1: disastro,
4: diciamo...
1: che cosa mi dici?
4: Non dovevo aprirlo, vero?
1: Allora,
2: non aprire quella tribuna.
4: Andiamo un attimo sulle tribune.
3: Sì.
1: No, perché per l'appunto, essendo infortunata in questo periodo, ho avuto il piacere o il dispiacere di seguire le partite dei miei compagni dalla tribuna. Ragazzi,
4: cosa si respira?
1: Disastro. Un disastro. Partendo dal presupposto che la mamma media della ragazzina che gioca in promozione, che è l'ultima categoria del calcio femminile, non ha mai visto una partita di calcio, a prendersi a parole commentando errori arbitrali.
2: Bellissimo.
3: Cioè giudicandoli.
1: Io sbiancata proprio, ma veramente robe folli, cioè che si beccavano tra genitori, ma qua è sempre così?
3: Certo.
1: Che ci sta poi, sai, anche nelle partite, tutte le partite, l'errore arbitrale si commenta in tribuna.
3: Certo.
1: Ma io una roba del genere non l'avevo mai.
3: Sapete com'è il luogo comune, no? Siamo tutti arbitri in una
4: tutti
3: partita di calcio,
4: tutti arbitri. Allenatori. C'è una cosa che
1: poi io sono quella che con l'arbitro ci parla tutta partita.
3: Certo.
1: Cioè che alla
4: scusami,
1: fine è scomodo. Io signore, direttore non mi viene.
4: Ok, perché tanti lo chiamavano ai miei tempi direttore.
2: Direttore, serio?
4: Direttore di gara.
1: Sì. Io signore, infatti poi con alcuni poi c'è stata amicizia, no?
4: Sì. Questa,
1: sempre del fatto che parlo con i muri e soprattutto con quelli bravi. Perché comunque a fine partita vado e mi piace dire ok, complimenti perché finalmente abbiamo avuto un arbitro di livello. Perché? Cosa succede? Tante volte, anche questo argomento, gli arbitri vengono ad arbitrare una partita di calcio femminile svogliati. Perché è una punizione.
3: È una serie B della serie B della serie B.
1: Non so se è vero o è una leggenda col fatto che certi arbitri vengono mandati ad arbitrare il calcio femminile perché il weekend precedente hanno fatto errori nella partita maschile.
3: Ma cos'è la punizione? Ma veramente?
1: Non so, sono onesta, se è una leggenda.
3: Però sarebbe, sarebbe divertente e tragicamente divertente come
1: però,
3: immagine.
1: Cioè nel senso, non ha senso perché ci sono poi i disegnatori e anche quelli che danno le valutazioni che se tu non arbitri decentemente non sali di categoria.
3: Certo.
1: Scendi.
3: Certo.
1: Quindi non capisco, però la maggior parte delle volte veramente troviamo gente arbitri irrispettosi perché dicono vabbè, ma tanto il calcio femminile, cioè secondo me deve partire da lì.
3: Sì, un cambio di paradigma proprio forte, però...
1: Come ce ne sono tanti, ripeto, molto preparati.
3: Cosa vorresti... Cioè, hai la possibilità di fare un appello ai tuoi colleghi, tra l'altro tu sei di Serie A, quindi ai tuoi colleghi di Serie A del calcio maschile. La prima cosa che vorresti chiedere, perché noi spesso abbiamo trattato il tema del mondo femminile declinato nelle varie professioni.
4: Abbiamo avuto anche Manuela Nicolosi, che è un'arbitra.
3: Esatto, che ha avuto una storia ben complessa, un po' come la tua, per arrivare ad essere creduta come arbitra e non presa appunto come una persona che passava per il campo così, quindi è stato difficile anche il suo percorso. Quindi, potendo fare un appello di solidarietà oppure un appello di qualsiasi tipo ai colleghi di Serie A?
1: Ma sinceramente chiederei di spingere un po' per dire andate a vedere le ragazze, perché comunque ci sanno fare. Perché adesso anche se guardi la nazionale, adesso ti parlo alla nazionale perché ce l'abbiamo un po' sotto agli occhi nella TV e si vede più spesso, cioè tante persone si ritrovano al bar, magari dopo gli europei, dopo i mondiali, fa ma hai visto le ragazze? Adesso quest'estate ci sono giocati gli europei e siamo usciti in semifinale per un rigore inesistente. I signori anziani al bar la mattina,
3: incavolati.
1: Ma hai visto le ragazze che sono uscite? Ma quello non era rigore. Quello per noi è una grande conquista.
3: Certo.
1: Perché la gente ne deve parlare.
3: Era impossibile immaginare 20 anni fa, forse, ma anche 10 anni
4: L'Italia
3: fa.
4: L'Italia è un paese fondato sul bar sport.
3: Certo.
4: Più sport c'è, meglio stiamo.
1: Che poi dopo, se quelle persone che ci commentano, che dicono, voi dovete stare in cucina, perché sono sempre i soliti commenti,
3: mamma
1: dovete
3: mia.
1: Stare in cucina, dovete solo stirare, chi ve lo fa fare, non... Che poi noi non chiediamo la stessa parità salariale, è follia, perché non siamo un prodotto che vende, lo sappiamo anche noi.
3: Per adesso.
1: Credo, spero, che la federazione stia lavorando per arrivare a creare un prodotto vendibile, perché finché non c'è un prodotto vendibile non si possono
3: avere dei guadagni, certo, tali.
1: Esattamente, certo. Quindi non sono io a dire no, voglio i milioni come i miei colleghi, non ha senso. Cioè, la cosa brutta è che se tu pensi, tu sei un imprenditore, c'hai 100.000 euro a disposizione, io faccio sempre questo esempio, per 100.000 euro puoi diventare il main sponsor della squadra femminile, uh-huh. Ok, tutto l'anno, quindi sulla maglia tutto l'anno.
3: Ho il mio nome.
1: Ok, o hai la possibilità due volte al mese di andare sui cartelloni pubblicitari allo stadio. Cosa scegli?
3: Maschile.
4: In base ai numeri.
3: In base ai numeri.
4: Il fatto, in effetti, si muove, il capitalismo si muove,
3: sì,
4: sui numeri.
3: Però, è un esempio semplice. Certo, cioè, sì. Tutti fanno così, tutti vanno a investire nel calcio maschile, nessuno investirà mai pienamente nel calcio femminile. Però il cambio di paradigma, effettivamente, Giulia, è inattaccabile.
1: Io, nel senso, faccio sempre questo esempio qua. Quando inizieranno a esserci più partite in TV, più sponsor, è da lì che poi dice ok, adeguiamoci, non dico gli stessi livelli perché sono inarrivabili a parer mio, anche esagerati, perché sono anche esagerati, però potremmo, lo facciamo già come lavoro, però per quanti sacrifici facciamo, perché non abbiamo le possibilità dei nostri colleghi uomini, cioè noi la famiglia non la spostiamo. Ok, quindi
3: certo.
1: Non abbiamo nessuno vicino, a meno che hai la fortuna di essere nella tua città a giocare, capito?
3: Giulia, certo. A proposito della famiglia, su un post di Instagram scrivi: spoiler, mettiti l'anima in pace, figlio mio, perché la domenica dovrai venire a tifare la mamma. E se Leonardo, giusto?
1: Sì, Leonardo.
3: E se a Leonardo non piacesse il calcio?
4: Aia, questa aia. L'hai colpita, no, l'hai toccata.
1: No, vabbè, diciamo che in casa sì, io che il mio compagno Andrea siamo molto sportivi, che ovvio io mi auguro, e lo sto già, palline di calcio ovunque.
4: No racchette da tennis in casa?
1: Ma sì, perché no, sì, palline da tennis ci
3: ma
1: sono.
3: Dopo le pallette da calcio.
2: Io barchette,
3: barchetta,
1: diciamo che il problema maggiore in casa nostra sarà che squadra tiferà nostro figlio.
3: Aia,
1: e sicuramente che il mio compagno ci starà ascoltando. Mettiti l'anima in pace, perché tanto ti farà la squadra della mamma.
3: Ma sicuro.
1: Però non la diciamo, perché io non ho mai.
4: Non si può dire?
1: No.
4: Non hai mai detto che squadra
1: tifi? Non ho mai detto.
4: Qualcuno non facci questo regalo.
2: Dopo ce lo puoi dire.
1: No, non mi dovete pagare.
3: Tantissimo.
4: Fuori onda.
3: In chiusura di puntata, Giulia, facciamo una domanda che di solito si fa all'inizio, ma per una donna che è riuscita a esaudire il suo desiderio di diventare calciatrice, mi viene da chiedere: da bambina cosa volevi fare da grande?
1: Ma sì, era un po' ingenua secondo me, e volevo seguire le orme dei miei genitori, insomma hanno un negozio tuttora, e forse sai, per convenienza, no? Dice faccio la fiorista, faccio la commerciante. Poi comunque crescendo, io facevo karate a 4 anni, perché mio padre e mia sorella facevano karate, il destino ha voluto che questa palla prima di un allenamento capitava sui miei piedi, tirandola ho segnato dentro questa porta. Un mio maestro più che altro l'esultanza, cioè questo ragazzo qua, che anche lui adesso è babbo di due o tre figli credo, m'ha visto esultare da sola per questo gol inesistente, perché alla fine era tra me e me, mi ha caricato sulle spalle e abbiamo iniziato a esultare per la palestra. Ho detto io voglio giocare a calcio, è troppo bella questa cosa. Bello,
4: una storia di emozione di fatto, sì. una componente emotiva ti ha portato.
1: E io ogni volta che lo racconto e lui lo sente si emoziona. Quindi diciamo che è da lì che è partito tutto, però diciamo che dal momento che ho iniziato a realizzare di voler giocare a pallone, il mio sogno era giocare col cognome mio sulla maglia per rendere orgoglioso mio padre.
2: Che bello.
1: E non glielo ho mai detto questo.
3: Bene, grazie Giulia di averci fatto questa ultima confidenza, che è molto bella, veramente, grazie mille. Giulia Ferrandi, grazie di essere stata con noi.
1: Posso fare giusto due saluti, ovviamente, a tutta la mia famiglia che adesso stanno col bambino, perché io sono qua a Milano e loro stanno a Firenze, la mia famiglia di Bergamo, mamma, papà, sorella e tutti quanti.
4: Ah, sono tutti a Firenze in questo momento?
1: No, sono a Bergamo, mia sorella scende...
4: Mi piaceva l'idea che si trasferisse tutta la famiglia a Firenze.
2: Magari. Io ho tutta la famiglia a Firenze.
3: Sì, ma non ce ne frega niente.
2: Perfetto.
1: E soprattutto... tutto la mia fisioterapista, perché sennò m'ammazza.
3: Certo.
1: Barbara Pasquini, nome e cognome, perché sennò io non torno a casa dato che mi dà lei il passaggio.
2: Sei
1: per Siena.
2: Sei splendida Barbara, torna
1: e
2: quando vuoi.
1: E la mia allenatrice che mi ha permesso di essere qua oggi, e tutte le ragazze del Siena Football Club.
3: Grazie, grazie,
1: grazie
3: Giulia.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie mille.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. La distensione delle ultime ore della crisi fra Stati Uniti ed Iran ha generato un forte ribasso del prezzo del petrolio, circostanza che fa partire molto bene questo mese di agosto sugli indici internazionali, cominciando da Wall Street, peraltro oggi alle prese anche con diversi dati economici. DSM manifatturiero è salito a 55,6 punti, le spese per costruzione a giugno più 0,1%, delle trimestrali apprezzate, gli indici sono in rialzo tutti di oltre un punto percentuale. Ben impostata anche l'Europa, che anzi allunga il passo con Francoforte in rialzo dell'1,7%, Parigi più 1,52%. Il petrolio in questo momento viaggia intorno agli 83 dollari a Londra, sotto gli 80 a New York. Milano in rialzo dell'1,22%, 52.800 punti, con un rialzo di oltre 5 punti su Brunello Cucinelli e Diasorin, più 4 punti e mezzo per Avio, più 4 punti per Buzzi, più 2,8% per BPerBanca, Unipol più 2,7% per Unicredit. I cali più importanti su Eni meno 1,71%, Prysmian meno 1,58%, Tenaris meno 1,48%. L'euro oggi a 1,15,15 sul dollaro. È tutto.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: I podcast originali di 24 ore podcast.
9: Partiamo un po' più lenti.
10: A 0,75. Esatto. Perché mi hanno detto che parliamo troppo veloci.
9: Davvero?
10: Pare. Quindi, di sì. Invece, se tu parli piano,
9: sì,
10: inspiri e espiri, organizzi meglio i pensieri, anche perché siamo di fronte a una nuova creaturina, Emilio.
9: È vero. È vero.
10: Non va presa alla leggera, ma nemmeno emozionarsi troppo. Un filino io lo sono. Un filino.
9: Devo essere sincero, sono un po' emozionato anch'io, per cui ti chiedo, dammi le regole del gioco.
10: Hai ragione. Dire non ci sono regole è bruttissimo. Allora, siamo due giornalisti, purtroppo iniziamo ad avere una certa età, quindi direi evitiamo l'autoreferenzialità. Evitiamo di parlarci addosso, quanto siamo fighi, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Magari anche gli aneddoti personali, non esagererei.
9: Io però su questo, allora io devo essere sincero, Gianpa, sì, io e te abbiamo due cose in comune e basta. Sì. Siamo nati tutti e due lo stesso giorno, il glorioso 19 di giugno.
10: Veramente? Ma adesso così me lo dici?
9: E ci piace il metallo pesante.
10: Quello è vero, quello lo sapevo.
9: Ma sugli aneddoti io proprio vorrei cominciare questo primo episodio, perché stavo guardando nei giorni scorsi questi film catastrofici che raccontano quando un asteroide colpisce la Terra.
10: Cioè tu li guardi prima di addormentarti, così ti rassereni, no? Vedi cosa...
9: Tipicamente. E l'unica cosa scientifica di queste buffonate

0: è il fatto che un asteroide potrebbe colpire la Terra. Allora mi sono chiesto e ti chiedo, ma tu ci pensi mai ai dinosauri?
1: No.
0: Ecco, dovresti pensarci, perché dominavano la Terra da 165 milioni di anni, poi un bel giorno un sasso piovuto dal cielo con un diametro di circa 20 chilometri piomba sullo Yucatan, che ai tempi non si chiamava, ai tempi non si chiamava nemmeno così, e d'improvviso il mondo cambia, nel senso che l'impatto ha avuto delle conseguenze che hanno radicalmente spazzato via i signori della Terra, cioè i poveri dinosauri. E da qui rifletto, noi che siamo esserini che camminano su questo pianeta da 200.000 anni, cioè niente rispetto ai dinosauri, oggi dello spazio non ci curiamo più, e questo secondo me è molto grave.
1: Hai ragione, però allo stesso tempo rilancio, perché dovremmo occuparci di più della Terra, di quello che succede. Viviamo in tempi super turbolenti, no? Qualcuno l'ha chiamata grande epoca del caos, del disordine, dello scollamento. Allora, sicuramente siamo in un'epoca di transizione, su questo non c'è dubbio, un po' come i dinosauri, no? Una volta c'erano gli Stati Uniti, l'ordine democratico liberale, forse loro erano un po' il... cos'era il più pericoloso? Il velociraptor, il tirannosauro rex?
0: Il T-Rex.
1: Gli Stati Uniti erano un po' il T-Rex, invece delle artiglie avevano le armi, esportavano la democrazia, però il mondo più o meno era in ordine. Dall'altra parte c'era l'Unione Sovietica, il blocco. Dall'altra parte cosa poteva essere? Che ne so, un velociraptor, un brontosauro?
0: Sì, un brontosauro. Un brontosauro direi. Sì,
1: senza
0: sì.
1: Coloriture politiche, per carità. Beh, negli ultimi tempi sono arrivati tanti asteroidi, per seguire la tua metafora. Beh, il ritiro statunitense dall'Afghanistan, il fallimento del blocco occidentale, la pandemia da Covid-19, l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina, la guerra in Vicino Oriente, ai noi, tutte le tensioni su Taiwan, poi anche piccoli eventi che sono stati tremendi, scatenanti. Ti ricordi quel cargo, l'Evergrande, che si è incagliato di traverso a Suez?
0: Yes.
1: Ha bloccato il 25% del commercio mondiale. Insomma, davvero, stiamo vivendo dei momenti turbolenti e caotici, quindi capirli sarà anche dura. E poi non ci sono più il T-Rex e il brontosauro, emergono tanti altri attori, no? La Cina, per esempio.
0: Stai anticipando tanti temi, ma io mi permetto di dirti, tutto quello che hai raccontato è successo sulla Terra.
1: Sì.
0: Nel frattempo sulla Terra i nuovi signori della Terra, che non sono più il Velociraptor e il T-Rex, stanno in realtà lavorando per dominare lo spazio, cioè stanno costruendo il futuro della loro politica, della loro economia nello spazio. In altri termini, il loro potere terrestre arriva dallo spazio, perché lo spazio oggi è potere, e qua parleremo tantissimo di spazio, terra e potere.
1: E ho anche il titolo di questo podcast, è Dinosauri nello spazio.
0: Siamo d'accordo solo sulla data di nascita e sul metallo pesante.
1: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Vicino Oriente, ma soprattutto sto coi piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: E quindi anche il futuro della Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Adesso, a rischio di sembrare quello che non ha capito niente, mi rispieghi perché stiamo facendo questo podcast?
0: Allora, in realtà la risposta è semplice, ma evoca scenari molto complessi che so piacerti parecchio. In pratica oggi lo spazio non è più percepibile e concepito come una dimensione separata dalla Terra. Anzi, potremmo pensare che quello che facciamo nello spazio in pratica sia un'estensione di quello che combiniamo qui sulla Terra. Intanto servirebbe una definizione di spazio. E ce ne sono due già diverse, già qui le cose si complicano. Per gli Stati Uniti lo spazio inizia a 50 miglia, cioè 80 chilometri. Per la Federazione Aeronautica Internazionale in realtà lo spazio inizia alla linea di Kármán, che è 100 chilometri sopra la nostra superficie terrestre, che è quando, diciamo così, gli oggetti spaziali cominciano a risentire meno della gravità terrestre. Questa è la linea che demarca lo spazio. Detto questo, lo spazio ormai non esercita più solo un interesse scientifico, ma anche il potere di influenzare quello che facciamo tutti i giorni noi, qui sulla Terra, che nello

0: spazio non andremo mai. In tanti sensi diversi, quindi, oggi curarsi dello spazio significa occuparsi della Terra. In primo, perché ipotizziamo che la Terra sia un paziente, come quando vai dal medico, ti ausculta il cuore, sì, misura la pressione sanguigna, vede come stai, ti guarda i denti. Ecco, noi possiamo guardare la Terra in questo modo, osservandola dallo spazio, e questo è un fine, direi, particolarmente utile. E poi nello spazio, caro Giampaolo, e qui ti lancio la palla in casa, è nello spazio che si stanno giocando letteralmente gli equilibri politici di chi dominerà il futuro o avrà un ruolo rilevante in quello che succederà a tutti noi.
1: Insomma, interessi economici, interessi politici, egemonia a tutti gli effetti, ballano tra quelle due linee spaziali una mezza maratona, sostanzialmente 20 km, ma tant'è. Visto che abbiamo detto pochi aneddoti personali, però Emilio, non riesco a staccarmi dai piedi per terra, e mi sta venendo in mente questo aspetto. Già il fatto che alcune nazioni stabiliscono un confine diverso da altre nazioni rispetto allo spazio, già il fatto che, per esempio, ne parleremo in una delle prossime puntate, non tutti i firmatari degli accordi spaziali sono d'accordo, sostanzialmente, quindi non c'è una legislazione accettata da tutti. A me viene in mente un'immagine, un po' il Far West, ma non ero nato, evidentemente non c'ero, e mi viene in mente territori, teatri che ho frequentato un po' più da vicino, africani soprattutto, ma anche vicino Oriente, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, sono tutti territori dove tante potenze, la Russia, gli Stati Uniti, l'Africa, la Cina stessa, hanno interessi giganteschi, però si muovono davvero come se fosse un Far West, contratti minerari occulti, collaborazioni militari, una certa opacità di fondo, come se fosse però un territorio in cui andare a caccia, un territorio di conquista ricchissimo di risorse. Lo possiamo applicare anche allo spazio?
0: Decisamente sì, con l'augurio che non si trasformi nel nuovo Far West, sebbene il rischio, come dicevi, ci sia e come, perché in realtà, e questo è un punto fondamentale, oggi dallo spazio dipende la nostra capacità di fare cose. Se oggi noi possiamo fare transazioni rapidissime a livello proprio bancario, se noi oggi possiamo comunicare, se noi oggi possiamo guardare la nostra partita preferita alle Olimpiadi dall'altra parte del mondo, se noi oggi possiamo monitorare i cambiamenti climatici e addirittura, nel caso di disastri, non dico prevenirli, ma magari prevederli e poi aiutare i soccorsi, è perché esistono infrastrutture spaziali, cioè perché esistono i satelliti, perché in orbita mandiamo donne e uomini che fanno ricerca e scienza. Piccolo dettaglio, visto che tante delle nostre capacità dipendono dalle cose che volano nello spazio, questo implica una fragilità, perché io posso semplicemente attaccare un tuo asset orbitale e magari fermarti l'economia e magari fermare la dinamica attraverso la quale tu controlli il traffico aereo e marittimo.
1: Beh, allora, visto che non dobbiamo lesinare in aneddoti personali, mi sta venendo in mente quando nel 2011, per andare a coprire una delle tante primavere arabe, in particolare la rivoluzione in Libia, a un certo punto Gheddafi aveva tirato giù tutti quei satelliti che permettevano ad Al Jazeera di trasmettere. Al Jazeera era piuttosto, cioè, il dente avvelenato,
0: direi di sì,
1: con Gheddafi, e tanti colleghi freelance che si catapultavano in quei teatri avevano bisogno di un telefono satellitare. A un certo punto, dal grande magazzino dei telefoni satellitari abbiamo dovuto escludere tutta una serie di telefonini, perché quei satelliti erano stati messi fuori uso proprio da Gheddafi. E io mi ricordo, lo confesso, che ho preso un telefonino che faceva schifo, cioè un satellitare, sei di quelle con le antenne che dovevi tirarle su,
0: certo,
1: ancora, e sembrava un rabdomante. Mi ricordo questa scena pazzesca in cui salivo all'ultimo piano sul tetto di questo albergo di Bengasi per prendere la linea, poi finalmente sentivi piripiripi e capivi,
0: esatto,
1: che potevi collegarti, peraltro con una latenza assurda, sembrava un pazzo con i collegamenti da studio, no? Mi diceva: ecco Giampaolo Musumeci in diretta da Bengasi. Silenzio, un secondo e mezzo, no? E io: sì, buonasera a voi. L'altro: silenzio,
0: certo,
1: un secondo. Dicevo: questo,
0: certo,
1: ha bevuto? No, tranquilli, non c'è alcol in Libia. E vabbè, questo per dire come, se controlli lo spazio, controlli anche la Terra, controlli anche le comunicazioni.
0: Allora ti racconto io non un altro mio aneddoto, ma il 22 febbraio 2022, che è una data che dovrebbe dirti,
1: sì,
0: qualcosa, la Russia fa un cyberattacco alla rete satellitare KSAT, che è gestita da un'azienda statunitense che si chiama ViaSat e che dà accesso internet a sostanzialmente tutto il territorio europeo e a una piccola parte del Medio Oriente. Perché fa questa cosa? Peraltro poi sia l'Unione Europea che Washington dicono: sì, questo è un cyberattacco russo, ovviamente non è,
1: certo,
0: stato rivendicato, perché nello spazio, a meno che tu non fai attacchi, come si dice, cinetici, cioè se tu non lanci qualcosa contro qualcos'altro, è piuttosto difficile capire chi sia l'autore e il responsabile di un attacco così pesante. Ebbene, Washington e l'Unione Europea attribuiscono questo attacco alla Russia e le attribuiscono la responsabilità di tentare di interrompere la catena di comando e di controllo ucraina. Quindi quello che dici è perfettamente centrato.
1: Peraltro tutto questo, ma terra a terra, è successo anche con l'attacco degli israeliani mai rivendicato a tutti i sistemi di comunicazione di Hezbollah, ma lì stiamo parlando di pagers, quindi una tecnologia assolutamente antica, vetusta, eccetera. Però torniamo al punto di prima. Adesso si comunica molto più velocemente grazie allo spazio e grazie ai satelliti, però allo stesso tempo ci esponiamo a delle fragilità, no? a delle vulnerabilità. E prima parlavi, visto che in questa puntata di coordinate spaziali raccontiamo un po' chi è che sta correndo in questa nuova, rinnovata corsa allo spazio, raccontavi di cambiamento climatico, di osservarsi dall'alto, anche di pericoli e sicurezza nazionale. Mi viene in mente che recentemente la Costa d'Avorio ha lanciato il suo primo nanosatellite e gli obiettivi sono due. Da un lato il cambiamento climatico, il paese è molto impattato, confina con la fascia saheliana nord, e poi c'è un problema gigantesco di bande jihadiste, Al-Qaeda e ISIS, che si infiltrano dal nord. Ebbene, un piccolo satellite che permette di controllare e mappare i jihadisti. Immagina cosa vuol dire mandare plotoni in avanscoperta, visto che non hanno i droni. Invece col satellite risolvono un sacco di problemi.
0: Tanto che mi viene da provocarti dicendoti: noi abbiamo intitolato questo podcast Geopolitica dello spazio. Secondo me ormai bisogna parlare di astropolitica, perché ormai la politica terrestre è inscindibile dalla politica e ovviamente dalla corsa a prevalere sugli altri oltre l'atmosfera. Questo è astropolitica.
1: Quanto stiamo? Che qua? Ok, adesso lo quagliamo con gli attori in gioco.
0: Esatto.
1: Perfetto.
2: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Nella capitale, per incidente, al momento chiuso l'innesto tra la A24 e la tangenziale est per i mezzi provenienti dal grande raccordo anulare in direzione via Salaria, con code a partire dallo svincolo di via Portonaccio. Ci spostiamo al nord, code per incidente sulla A4 tra Cormano e Monza in direzione Venezia e sulla A14 Adriatica nel tratto compreso tra Forlì e Faenza in carreggiata in direzione Bologna. Sull'autostrada del Sole, infine, incolonnamenti per mezzo in avaria tra Rio Veggio e Pian del Voglio in direzione Napoli e sulla direttissima di A1 tra l'innesto con la variante e Badia in carreggiata in direzione Firenze. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo tra un'ora circa.
2: La geopolitica dello spazio.
1: Senti Emilio, però a proposito di attori in gioco, sono sia privati che stati nazionali, ma adesso ci arriviamo. Io citavo la Costa d'Avorio perché, come sai, mi occupo soprattutto di Africa, e l'Africa è forse antintuitivo, ma ha tanti paesi che vanno nello spazio. C'è il Kenya, c'è il Sudafrica che è stato capostipite assieme all'Egitto, no? Però se andiamo indietro nel passato erano Russia, cioè anzi Unione Sovietica e Stati Uniti che se la giocavano in una corsa incredibile di investimenti miliardari. Adesso invece la situazione mi sa che è un filo più complessa.
0: È decisamente più complessa. Dici bene quando dici che ai tempi la famosa corsa alla Luna era in realtà una competizione, anche in quel caso strategico-politica, perché arrivare sulla Luna voleva dire avere una tecnologia decisamente più avanzata degli altri e, tra le righe, voleva dire riuscire a lanciare una testata nucleare da Washington a Mosca, certo, o viceversa, perché poi dietro la bella facciata presentata dal famoso discorso JFK, che diceva: porteremo entro la fine del decennio un americano e lo riporteremo sulla Luna e lo riporteremo a casa sano e salvo, sottintendeva e volendo potremo anche lanciarvi una testata in testa. Ebbene, ai tempi erano due appunto i competitor, oggi sono addirittura non decuplicati. Nel 2023 erano 77 le nazioni con un programma spaziale e oggi, come dici tu, appunto sono rimasti i grandi player, che oggi non sono più Unione Sovietica e Stati Uniti, ma certamente gli Stati Uniti, la Cina da non dimenticarsi e la Russia. L'Europa potrebbe competere, ma dovrebbe fare diversamente e ne parleremo.
1: Questa storia mi ricorda qualcosa
0: anche
1: però,
0: a me
1: sull'Europa che potrebbe ma non ce la fa, non decide, è un po' lenta, un po' farraginosa, ci mettiamo d'accordo domani, va domani,
0: vorrei ma non posso. E arriviamo appunto agli attori più piccoli, addirittura il Vietnam, la Bolivia, tantissimi paesi africani oggi stanno attrezzandosi per coltivare legittimamente ambizioni spaziali. E poi c'è l'altra parte, che questa è sì assolutamente nuova: lo spazio fino a pochi anni fa era appannaggio esclusivo

0: grandi stati, grandi governi o grandi gruppi industriali, oggi i privati dicono la loro e la dicono in maniera sempre più vigorosa e potente. Certamente Elon Musk è il nome più noto, ma ce ne sono tantissimi, non solo Jeff Bezos con la sua Blue Origin, ma ci sono Michael Suffradini, ci sono Richard Branson con la Virgin Galactic. Insomma, oggi lo spazio si è aperto ai privati e questo cambia tutto.
1: Cambia tutto, Emilio, anche perché ti prendo l'esempio estremo, no? del nuovo attore, se vogliamo, perché l'Unione Sovietica, poi diventata Federazione Russa, non ha avuto la stessa capacità, potenza di fuoco finanziaria ed economica di sostenere e sviluppare gli investimenti come invece ha fatto gli Stati Uniti grazie alla sinergia, alla joint venture con i privati, NASA più Elon Musk. Sto pensando alla Cina, perché la Cina ha dalla sua una forza propulsiva pazzesca, non sto parlando del carburante, Sono 1,5 miliardi di persone.
0: Eh sì.
1: Allora, leggevo i dati sui politecnici aeronautici di Pechino e dintorni. Loro sfornano 30.000 ingegneri spaziali all'anno. Allora, vuoi che sono sfigati e quell'anno lì non c'è nessun talento, ma 30.000 neolaureati di quella disciplina lì ogni anno vuol dire che tu hai un bacino di forza umana, di teste pensanti, che io credo che quando Xi Jinping dice, come ha già fatto con la Via della Seta, dice: andiamo sulla faccia nascosta della Luna, ci mettiamo in tasca una tecnologia per andare sugli asteroidi, prendere terre rare e tornare, magari costruiamo una base su Marte, io quasi quasi inizio a crederci. Ma allora ti chiedo, è la Cina che vincerà la corsa allo spazio?
0: Diciamo che la Cina, che non era messa bene fino a 20 anni fa, in 20 anni ha accelerato clamorosamente. Oggi ha probabilmente superato anche l'Europa, e parlo anche di finanziamenti. Un ultimo rapporto: noi in Europa spendiamo all'anno circa, cioè l'UE e i paesi, circa 13 miliardi e mezzo nello spazio. La Cina ne spende 14 miliardi, ma mentre gli investimenti europei nello spazio ristagneranno da qui ai prossimi 5 anni, quelli cinesi entro il 2030, è già noto, arriveranno ad almeno 20 miliardi. Nulla a che vedere con gli Stati Uniti, che ne spendono 73 all'anno. E parlo di soldi, perché soldi vuol dire tecnologia, vuol dire avere nuove competenze, vuol dire insegnare a nuove generazioni a dominare la tecnologia e gli affari spaziali. Ma questo dice molto: economia, spazio, politica, astropolitica. E la Cina, tra l'altro, torno sulla Luna, non solo ha promesso che sarebbe arrivata per prima, ma sul lato nascosto è l'unica ad essere arrivata, e lo score cinese delle missioni lunari a oggi ha un 100% di successo. 6 missioni sulla Luna, di cui 4, cioè 6 attorno alla Luna, 4 con sbarco sulla Luna, 4 successi, mai nessuno prima.
1: Direi che sono decisi e infallibili. Questa cosa, fra l'altro, della faccia nascosta della Luna, magari ci torneremo in un'altra puntata, ha fatto venire qualche mal di pancia all'amministrazione statunitense.
0: Molto.
1: Non so se il mal di pancia è più per questa roba della faccia sulla Luna o le legittime, dal loro punto di vista, pretese su Taiwan. Però, Emilio, la Cina ha una differenza rispetto agli Stati Uniti, no? È vero che magari investe un po' meno, però intanto ha un capitale umano gigantesco, ma poi soprattutto è statale. Qualsiasi azienda privata che alza troppo la testa in Cina poi è destinata in qualche modo a essere ringlobata nell'abbraccio materno, nell'alveo, no? Cioè, impossibile ipotizzare un Elon Musk cinese. Dall'altra parte, però, mi viene da dire, per Vinci, Elon Musk è un privato che può, come ha fatto in passato, spegnere gli Starlink per gli ucraini per una settimana, riattivarli e dire andiamo sulla Luna, o magari non ci andiamo più. Come fa un colosso, una potenza mondiale come gli Stati Uniti a fidarsi alle bizzarrie di un geniale miliardario? Non c'è un pericolo gigantesco?
0: C'è un pericolo gigantesco, ed è stato ravvisato anche a Washington, perché sostanzialmente oggi Musk detiene una sorta di monopolio. Se tu guardi le statistiche, il numero di lanci e addirittura la massa portata a livello globale nello spazio, SpaceX ha portato l'80% l'anno scorso, la Cina il 6%. Stiamo parlando di cifre spropositate per quanto riguarda la massa. Quindi c'è sicuramente un pericolo, a Washington l'hanno ravvisato, ma detto questo, fare concorrenza oggi a Elon Musk, anche perché c'è il sospetto di dumping, cioè all'estero lui pratica prezzi decisamente troppo competitivi, sì, rispetto a quelli che può praticare in patria negli Stati Uniti, ma oggi è quasi impossibile. E qui torniamo, se vuoi, un po' alla dimensione geopolitica, e parlo di Cina, poi ci torneremo sicuramente nei prossimi episodi. Hai ragione tu, oggi la CNSA, cioè la China National Space Agency, è un po' la vetrina internazionale. In realtà tutto lo spazio è saldamente gestito dal partito, che sta tentando di aprire ai privati come può aprire la Cina all'imprenditoria privata qualsiasi cosa.
1: Insomma, Stati Uniti con Elon Musk che corrono parecchio, la Cina che tenta di dipingere il cielo oscuro ma di rosso, quello del partito, il colore del Partito Comunista Cinese, in chiusura in mezzo c'è l'Europa. L'Europa, dal mio punto di vista, quello che sta coi piedi per terra e parla di geopolitica e di relazioni internazionali spicciole, l'Europa è sempre un vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina. Non ha politica estera vera, non ha un esercito comune di difesa, spesso litiga su ogni minima, c'ha il veti incrociati, non c'è l'unanimità, quindi è un... Mi viene in mente, sai cosa, Emilio? E a questo punto la comandante Samantha Cristoforetti, in un incontro semipubblico, disse, insomma, sì, l'Agenzia Spaziale Europea dovrebbe investire di più, no? Perché se no, se tu non investi, è come quando vai a una cena e non c'è il posto a sedere, cioè manca la sedia. E sai cosa vuol dire?
0: Che tu sei nel menù.
1: Che sei nel menù, e questo è un problema, cioè ti si mangiano, capito?
0: Esattamente.
1: Cioè, alla fine, mi vedere, lo spazio è tutta una questione di soldi.
0: È assolutamente anche una questione di soldi, è una questione di competenze tecnologiche ed è una questione anche di che tipo di risorse, se vuoi anche geografiche, fisiche, puoi permetterti di sfoggiare e attrezzare. E questo, secondo me, è un tema di cui potremo parlare nel prossimo episodio.
1: Ma ricordati, sempre coi piedi per terra.
0: Ma con la testa.
1: Se vuoi te la rifaccio.
0: Vai.
1: Ok, però ricordati, Emilio, sempre coi piedi per terra.
0: Ma con gli occhi al cielo. O la vuoi più decisa? Era un po' erotica? Era un po'... Ma con gli occhi... Ma con gli occhi al cielo. Na na na na na na
2: na. La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di

0: libertà. Da Doc in farmacia.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
5: Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Sono le 17.
7: GR 24, il sole 24 ore.
6: Ondate di calore, siccità e incendi. I cambiamenti climatici hanno già causato quest'anno danni per oltre 3 miliardi di euro, ben più di quelli previsti da Bruxelles. Spagna contro Italia. Il governo di Roma non all'altezza sull'immigrazione, dice il ministro degli esteri di Madrid. Alla finale femminile di beach volley, il tecnico strattona le atlete durante un time out. Immagini inaccettabili, secondo la Federazione Pallavolo. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Caldo anche nei prossimi giorni, con 25 città con bollino rosso. In Grecia ancora incendi. Dal satellite è visibile una colonna di fumo che si estende per 70 km nel Golfo di Corinto. Per la siccità del Danubio, la Romania ricorre all'esercito.
8: Con un'operazione di emergenza, l'esercito romeno ha fatto saltare in aria una roccia sommersa nel Danubio per ridare acqua alla centrale nucleare di Cernavoda, che per la siccità aveva dovuto spegnere il reattore 1. Impossibile tenere sotto controllo la temperatura nel sistema, con poca acqua più calda del solito, e reimmetterla poi nell'ambiente senza compromettere l'ecosistema, una regola che vale per il nucleare come per qualsiasi impianto raffreddato dai fiumi. È un esempio dei costi indiretti delle ondate di calore che si susseguono ogni anno con maggior frequenza e intensità, come previsto dagli studiosi di cambiamenti climatici. I costi diretti, considerando solo gli incendi e al netto delle perdite di vite umane, secondo uno studio del Financial Times su dati della Commissione europea, ammontano già a 3,1 miliardi di euro per i 5 paesi più colpiti, tra cui Francia, Spagna e Grecia, per il solo restauro ambientale, cioè il ripristino dello stato precedente. L'impatto complessivo sarà ovviamente più elevato, considerati i danni a cittadini e imprese. Quanto costerà la siccità, invece, è ancora da capire. La secca del Po è una condanna per industria, agricoltura, allevamenti, falde acquifere, produzione energetica, quella di Reno e Danubio anche per il trasporto delle merci. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: La crisi migratoria di Ceuta. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, fra cui l'Italia, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno comunitari.
9: Già le gustaría, por ejemplo, un país como Italia, que es el que tiene
6: l'Italia, che registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa, il doppio della Spagna, piacerebbe risolvere la situazione come abbiamo fatto a Ceuta, ironizza Albares. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Tanti i ragazzi passati dalla sua comunità ex

0: Exodus. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto sapere di sostenere la richiesta di inserimento nel Famedio, il cimitero al cimitero monumentale. Sala, che ricorda così Don Mazzi:
1: secondo me non conosceva, in questo lo invidiavo, il politically correct. Era molto diretto e sapeva cosa fare per ottenere le cose. Quindi un grande educatore che voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e che con tanta fantasia trovava i modi giusti.
0: Amazon vola a Wall Street, dove segna nelle prime battute un rialzo del 4,6%. La compagnia ha superato per la prima volta nella sua storia i 3 miliardi di dollari di capitalizzazione. Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA, lo riferisce il New York Post, anche se il Dipartimento di Stato smentisce che sia previsto un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo quella del Galles, intanto anche quella svedese, la Federazione svedese, ha ritirato il suo appoggio a Infantino per un nuovo mandato alla guida del calcio mondiale. Brutte immagini quelle viste alla finale femminile della Coppa Italia di beach volley a Montesilvano, dove il tecnico di una delle due coppie in gioco, James Martins, ha afferrato con violenza le braccia delle sue due atlete, Chiara Tei e Sara Breidenbach. La prima delle due ad essere strattonata, la Tei, ha urlato al suo allenatore di smetterla mentre appunto strattonava la compagna. Le immagini viste sono inaccettabili, sono state le parole del presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi. Prossimo GR24 alle 18:00.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
4: Buon inizio settimana e benvenuti alla prima puntata delle puntate speciali che, come ogni agosto, mandiamo in onda Focus Economia. Do subito il calendario. Adesso questa settimana, quindi fino al 7 agosto, ascolteremo alcuni degli interventi più significativi e dei dibattiti di carattere chiaramente economico che si sono tenuti al 21esimo Festival dell'Economia di Trento. Poi nella settimana dal 10 al 14 agosto, quest'anno per la prima volta sbarca sul palinsesto di Radio 24, nello spazio di Focus Economia, un podcast che è stato già trasmesso da Sole 24 Ore, si chiama Squali. È un podcast dove il collega Andrea Franceschi racconterà e racconta le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. E poi invece dal 17 agosto fino al 28 agosto, chiaramente sabato e domenica esclusi, torneremo ad ascoltare alcuni degli interventi più importanti che si sono tenuti al Festival dell'Economia di Trento. Quest'anno, dicevo, 21esima edizione. Il titolo: dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. Oltre 700 relatori tra il 20 e il 24 maggio, 4 premi Nobel, 16 ministri, 111 accademici, 35 economisti nazionali e internazionali e 87 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e 90 tra manager e imprenditori intervenuti in oltre 300 eventi. Quindi abbiamo dovuto fare una sintesi. Ovviamente il primo panel, il primo dibattito che vi proponiamo è quello che ha visto come protagonisti il vicepresidente di Confindustria Trento Marcello Lunelli, il capo economista di Intesa San Paolo Gregorio De Felice, moderati da Alberto Faustini, sul ruolo dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa. È stato un panel molto interessante perché ha ben descritto le difficoltà che deve fronteggiare la manifattura italiana e quali strade si possono seguire per rilanciarla. È chiaro che la questione energetica resta centrale. L'anno scorso le imprese italiane, quindi al di fuori della crisi di Hormuz, dell'attacco all'Iran, ma l'anno scorso le imprese italiane hanno speso in media il 24% in più di elettricità rispetto alle loro concorrenti europee, con 26,25 centesimi al kilowatt. Ora, a questo poi si somma e si aggiunge la competizione cinese, la crisi che è nata da Hormuz, ma è una crisi anche energetica, e qualche segnale di difficoltà sull'export verso gli Stati Uniti, particolarmente forte nel settore vino, per esempio, e nel settore tessile. Secondo l'indagine diffusa dal Centro Studi di Confindustria il mese scorso, a luglio, c'è stato un leggero miglioramento nelle prospettive e nelle aspettative di produzione. Nel rapporto però si sottolinea comunque la preoccupazione per l'impatto che la guerra in Medio Oriente avrà e ha avuto sui costi produttivi. Le preoccupazioni principali sono materie prime energetiche, il fattore più rilevante per tutti gli intervistati, costi di trasporto, logistica e assicurazione è al secondo posto, e aumento delle materie prime non energetiche al terzo posto. E allora ascoltiamo, moderati da Alberto Faustini, Marcello Lunelli e Gregorio De Felice.
5: Oggi parliamo del ruolo importante dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa, lo facciamo Da una parte, permettimi, Gregorio, di dire con l'uomo dei numeri, con l'uomo dei numeri di Banca Intesa, perché al di là del suo ruolo, il dottor Gregorio De Felice è sempre stato quello che i numeri li ha analizzati e anche, tra virgolette, proiettati, perché se non guardiamo a cosa è accaduto prima, fatichiamo a immaginare cosa accadrà dopo. Per cui abbiamo chi proprio in queste ore ci può dire, visto che sono usciti da una parte i dati dell'Europa, dall'altra i dati dell'Istat, due fotografie che non posizionano esattamente l'Italia in un luogo felice, perché dicono che siamo in un momento di crisi, però poi c'è la questione manifatturiera, ci sono alcune questioni importanti, ma ne parleremo tra poco. Dall'altra abbiamo l'imprenditore, per cui abbiamo Marcello Urnelli, che è vicepresidente di Confindustria Trento, ma è anche l'esponente importante della famiglia che gestisce da tanti anni lo spumante Ferrari, detta così insomma fa un altro effetto, anche se ormai c'è più di un'etichetta che porta il nome dei Lunelli, per cui la gente inizia a collegare i due nomi. Però prima di entrare nel vivo del dibattito do la parola al vice direttore di Confindustria Trento, al dottor Alessandro Santini, che ci spiega anche, come dire, la ratio dell'incontro di oggi voluto da Confindustria insieme a Banca Intesa. Prego, dottor Santini.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Io porto il saluto di Confindustria Trento, in particolare quello del presidente dell'ADIO, del direttore Busato. Lasciatemi ringraziare innanzitutto i colleghi di Intesa San Paolo, con i quali abbiamo voluto organizzare questo evento e un altro che terremo nel pomeriggio nella cornice del festival, perché ci sembrava importante trattare alcune tematiche come quella che proponiamo oggi e quindi parlare di industria. E a proposito di Intesa San Paolo, ringrazio in particolare il dottor De Felice, che è nostro ospite gradito, non è la prima volta, ci rivolgiamo a lui tutte le volte che abbiamo bisogno di un'analisi sullo stato dell'economia italiana e internazionale, qualche così prospettiva per il futuro. Ringrazio anche il nostro vicepresidente Lunelli per intervenire oggi, grazie anche al nostro moderatore di fiducia Alberto Faustini, che ci segue nei nostri eventi. Perché parlare di industria in questo momento? Lo ha detto anche Faustini. A noi piace sempre ricordare che l'industria italiana è il settimo paese al mondo per capacità produttiva, è il sesto paese per export manifatturiero, ma dal 2017 siamo spariti dal ranking di una classifica che misura la competitività dei sistemi industriali. Siamo usciti dalla top ten dal 2017. Lo stesso allarme lo diamo anche in Trentino, o meglio chiediamo attenzione al comparto industriale, perché è quello che può contribuire a tenere alti livelli di PIL e quindi di benessere

0: ci descrivono una situazione che non è esattamente rosea, pur restando noi in questo fantastico G7 ancora dei protagonisti importanti. Un quadro, dottor De Felice.
1: Un quadro, io direi che il quadro complessivo, sia dal punto di vista geopolitico che economico, è molto cambiato negli ultimi 2 anni, in modo particolare a causa dell'amministrazione americana, a causa di Donald Trump. Allora, il titolo, il ruolo dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa, quindi ci siamo già collocati con questo titolo come una leva importante per la nostra industria per permettere all'Europa di rilanciarsi. E in questo la tradizionale competizione tra Italia e Germania, no? È superata. Lasciamola ai campi di calcio, lasciamola alle squadre.
2: Se giocassimo ancora i mondiali,
1: ma magari qualche campionato minore lo facciamo.
2: Sì, c'è il Sutilo che ogni tanto viene a Trento e facciamo l'Italia-Germania in casa.
1: Ecco, allora, cioè, l'industria in Europa è fatta da Germania e Italia, perché la Germania pesa per il 27,5% del totale dell'industria europea, l'Italia 13,5%. Quindi messe insieme Italia e Germania fanno il 40% e qualcosa in più. Se non ripartono più forti Italia e Germania, l'Europa non ha speranza. Ma torno al punto, giocavamo con le squadre di calcio, ma non è più il tempo della concorrenza tra Germania e Italia, è il tempo della concorrenza tra i grandi blocchi, in particolare tra Stati Uniti e Cina. Ora, noi abbiamo una guerra nel Golfo Persico. Tra le varie ragioni di questa guerra molto discutibili le scelte americane, perché non si capisce dove vogliano arrivare gli States. Ma io credo che
2: ci sia... Un po' non lo capisce neanche il Presidente, nel senso che è imprevedibile anche a se stesso, io suppongo.
1: Ero più gentile di te, come al solito, ma tu mi aiuti a dire le cose straight to the point, come si dice. Una delle ragioni è anche quella di negare, di rallentare la possibilità che la Cina ha di avere elettricità. Oggi, se facciamo un confronto tra Cina e Stati Uniti a vari livelli. Primo livello, le terre rare. Chi vince? Lo sappiamo. La Cina. La Cina è molto davanti, ha quasi un monopolio delle terre rare e così via. Secondo livello, se guardiamo i microprocessori, vince Taiwan, attenzione, è un tema, insieme agli Stati Uniti. I microprocessori, i microchip sono di questi due paesi. Terzo livello, computer e data center se la battono, la Cina c'è, gli Stati Uniti sono molto forti, c'è anche l'India e così via. C'è poi un livello dove stravincono gli Stati Uniti, che è quello del mondo dell'iCloud. Non c'è neanche una grande azienda cinese capace di farlo, gli Stati Uniti ne hanno 5. Ma dove dove c'è il maggior conflitto è proprio sul mondo dell'intelligenza artificiale.
2: Tu dici che vale quasi più del Golfo, no? Come preoccupazione.
1: Secondo me vale più del Golfo. È un rischio geopolitico altrettanto importante. Nell'intelligenza artificiale Cina e Stati Uniti si contendono la medaglia d'oro, e l'Europa prende una onorevole medaglia di bronzo, ma insomma, visto che siamo tre blocchi geografici, quella medaglia di bronzo non vale granché. Europa, da che cosa partiamo? Dalla realtà tedesca e dalla realtà italiana. Sono due mondi complementari. Germania, la grande impresa, l'auto, la chimica, la meccanica di larga scala. L'Italia con

0: il suo, come posso dirlo, capitalismo di territorio, e penso ai numerosi distretti, penso a quelle competenze specifiche, quella capacità di innovare nella piccola impresa. Qui in Trentino abbiamo almeno 5 distretti importanti, la meccanica di Rovereto, il Porfido e Pietre della Val di Cembre, Dicembra, Scienze della Vita, sempre qui a Trento, Tecnologie per la Montagna, divise un po' tra Rovereto e Trento, e poi l'agroalimentare, San Michele all'Adige e così via. Ecco, questo capitalismo di territorio compensa le rigidità tedesche, e le rigidità tedesche, o meglio, la dimensione dell'impresa tedesca compensa la piccola dimensione italiana. Quindi io quello che vedo è un'alleanza, un giocare insieme tra Germania e Italia sempre più forte. In un quadro però, come ho detto, che è cambiato, la tecnologia è diventata un terreno di conflitto. Questo dobbiamo essere ben consapevoli di questo. Il conflitto non si fa soltanto con i droni, con i missili. Il conflitto c'è, ci sarà sulla tecnologia e in modo particolare sull'intelligenza artificiale. L'Europa osserva
1: lentamente, no? Cioè, un passo lento, dannatamente lento,
0: come si usa in montagna, però perlomeno in montagna si arriva sulle cime,
1: si sale
0: anche se lentamente, perché è giusto non sprecare le migliori energie all'inizio, ma un passo lento è un passo molto regolamentato, in cui salvaguardiamo la concorrenza, evitiamo gli aiuti di Stato, tranne il periodo della pandemia. Ma che cosa stanno facendo Stati Uniti e Cina nel frattempo? La vecchia idea che il mercato regolamenti tutto è finita. Oggi abbiamo sempre di più le grandi economie che intervengono con lo Stato nel mercato.
1: Qualche esempio. Modificano le regole, di fatto.
0: Modificano le regole, cioè torniamo agli anni, non so, agli anni 70, 80, quando la presenza dello Stato nell'economia era enorme. Stati Uniti, già prima con Joe Biden, Inflation Reduction Act, che nulla a che fare con la riduzione dell'inflazione, serviva ad attirare sul territorio americano, con grandissimi incentivi, circa un trilione di dollari, con grandissimi incentivi, imprese da tutto il resto del mondo. Parlo degli Stati Uniti, non parlo del piccolo paese dei Balcani che cerca di attirare insediamenti produttivi. Gli Stati Uniti. E questa è una regola che l'Europa non ha mai voluto intraprendere. Cosa fa la Cina? Sovvenziona i campioni nazionali cinesi. Sono la concorrenza che vediamo nell'auto. Non solo le auto cinesi costano meno perché il costo del lavoro è più basso, eccetera, eccetera, ma perché hanno anche sovvenzioni dal governo cinese. Allora, in tutto questo l'Europa come si posiziona? Beh, l'Europa il potenziale ce l'ha, perché capacità imprenditoriale è una delle migliori nel mondo. Mancano i capitali, siamo pieni di risparmio. L'Europa nel complesso ha 12 trilioni di euro, le famiglie di tutta Europa, parcheggiate in depositi. E non è che sono le banche che non li investono. Mancano opportunità, manca progettualità del privato, ma ancora di più del pubblico, e tanto manca tanto del partenariato pubblico-privato. Allora, quindi imprenditorialità c'è, le banche ci sono, la capacità di innovare. Le università sono molto buone in Europa, quindi abbiamo tanti brevetti. Che cosa ci manca? La possibilità del trasferimento tecnologico, cioè di portare le innovazioni dal mondo della ricerca alla realtà produttiva. Manca il famoso garage degli Stati Uniti. Questo, se poteva funzionare fino a un certo punto, oggi non è più ammissibile, perché oggi qualsiasi politico o membro del Parlamento europeo o della Commissione dice a parole: dobbiamo conquistare la indipendenza strategica. Indipendenza strategica, perché l'Europa è rimasta scottata nell'immediato dell'invasione russa dell'Ucraina dal fatto di non avere più il gas dalla Russia, lo pagavamo 10 euro. Quindi vogliamo l'indipendenza strategica, in che campo? Dalle telecomunicazioni, l'alimentare, la difesa, e lì saremo costretti, ed è l'unico campo su cui c'è un po' di consenso, un po', neanche totale. Ma soprattutto indipendenza strategica in campo energetico e poi nel campo delle informazioni, dell'intelligenza artificiale. Abbiamo detto due grandi blocchi, se continuiamo così saremo dipendenti, al massimo potremo scegliere se stare con Xi Jinping o stare con Donald Trump. Ovviamente staremo con Donald Trump perché l'Alleanza Atlantica vale molto. Cosa fa l'Europa? ha emanato il Chips Act, regole sulle tecnologie verdi, messe male perché senza i fattori abilitanti per passare all'elettrico e così via. Ecco, io penso che dobbiamo muoverci da un'Europa che regola a un'Europa che pensa in maniera strategica. Siccome non si può mai fare tutto quanto insieme, quali possono essere... Poi mi taccio.
1: Ma siamo venuti per ascoltarti, peraltro. Però siamo venuti per ascoltarti.
0: Sì, sì, no, mi taccio un po'.
1: Diamo spazio a Marcello anche per due cose.
0: Allora, politica energetica comune, questo è essenziale. Oggi stiamo chiedendo, alcuni Paesi membri chiedono all'Europa di poter sforare. Io dico le regole del patto di stabilità. È importante sforare non per qualche misura tampone, è importante sforare per un progetto strategico, soprattutto in campo energetico. Serve più capacità fiscale comune. Dobbiamo focalizzarci sui settori dove siamo forti, ma soprattutto sui settori che sappiamo che cresceranno moltissimo nei prossimi anni, e quindi tutto il mondo della tecnologia avanzata e poi il grande tema dell'integrazione del mercato dei capitali, dove c'è il progetto della Savings and Investment Union che mira a far arrivare il grande risparmio delle famiglie europee, citavo prima un dato, a vantaggio dell'impresa europea. Noi oggi, ogni anno, finanziamo imprese col nostro risparmio, il risparmio di noi tutti, finanziamo imprese che sono al di fuori dell'Europa. Ora, io non voglio fare il nazionalista, però sapere che ogni anno dall'Europa escono 500 miliardi di euro e di questi almeno 300 vanno negli Stati Uniti, quando abbiamo un bisogno drammatico di fare investimenti qui per la difesa, l'energia, l'intelligenza artificiale, eccetera, beh, vuol dire che qualche cosa non funziona così bene. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
2: Beh, sì, è impressionante quello che avete appena sentito ricordare da dal capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, è quando si parla di unione bancaria, unione dei capitali, è questo a cui si fa riferimento, cioè noi ogni anno facciamo volare via dall'Europa circa 500 miliardi di euro, che sono i risparmi degli europei, che nella stragrande maggioranza dei casi, 300 miliardi, vengono investiti a Wall Street perché lì c'è una maggiore capacità di attrarre capitali. E non è che siano gli europei che investono direttamente a Wall Street, ma guardate cosa fanno i fondi di investimento europei: tu dai soldi a un fondo di investimento, alla tua banca, che poi li investe su un fondo americano, li investe su un mercato che è ancora un mercato più attrattivo. Altri temi di cui parleremo dopo il meteo, ci ripartiremo da qui, anche perché noi avremo bisogno di questi soldi per fare investimenti energetici sull'intelligenza artificiale, ma dopo il meteo.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Nel corso del pomeriggio sera potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali localmente di forte intensità. Domani l'anticiclone africano sarà sempre presente, avremo una nuova giornata in prevalenza soleggiata e con clima rovente. Isolati temporali potranno interessare le Alpi e gli Appennini. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
15: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale, la prima di 3 settimane di puntate speciali di Focus Economia. E allora sempre sulle possibilità, il ruolo, le speranze dell'industria italiana, del panel a cui facciamo riferimento, ascoltiamo l'intervento di Marcello Lunelli, vicepresidente Confindustria Trento, sempre introdotto dal moderatore Alberto Faustini.
1: I produttori italiani, piccoli, grandi produttori italiani, come si muovono nel contesto di cui stiamo parlando, e in particolare i trentini, perché tu rappresenti oggi Confindustria Trento, mi piace rispetto allo scenario che ha descritto Gregorio, provare anche a capire noi come ci stiamo muovendo.
2: Allora, noi ci stiamo muovendo, allora Confindustria, io sono qui in rappresentanza di Confindustria. Confindustria, l'industria trentina è una, diciamo, una manifatturiera diffusa. Non abbiamo, è vero, il dottor De Felice, mi fa molto piacere, ha parlato di 5 distretti in cui c'è anche il Porfido, non dimentichiamolo perché è un valore inestimabile anche a livello artistico che portiamo in giro per il mondo. Però ecco, questa manifatturiera diffusa ha avuto le sue difficoltà. L'anno scorso, se il Nord-Est aveva un più 2,2%, il Trentino ha avuto un meno 3,3%, e anche l'Italia è stata col segno positivo. Però questa diffusione ci fa anche essere resilienti, perché abbiamo competenze in tantissimi settori. Probabilmente il futuro, e lo diciamo anche nel nostro piano di sviluppo economico-industriale che abbiamo proposto alla politica, al governo provinciale, forse dobbiamo rafforzare quello che c'è, ma sviluppare attività ad alto valore aggiunto, che sono prevalentemente le attività nell'ICT, nella meccanica, nella meccatronica, quelle che in futuro possono darci un valore aggiunto su un territorio che è scarso. Noi non possiamo essere la Germania, non possiamo avere produzioni diffuse, perché il Trentino specificatamente è un territorio scarso. Il 70% della superficie trentina è montagna, in tutto il resto dobbiamo vivere, anche divertirci, fare turismo, fare commercio, fare industria e fare agricoltura. Ecco, questo è un grande enigma che dobbiamo risolvere, e all'interno del piano di Confindustria ci siamo concentrati su quattro direttrici. La prima è imprese e competitività, quindi degli interventi dedicati alle imprese. La seconda direttrice è competenze e attrattività, cioè rendere il Trentino ancora più attrattivo sotto diversi punti di vista. Poi politiche di contesto, cioè cercare di armonizzare quello che il Trentino ha in questo momento e che forse non conosciamo completamente, e poi una visione sull'industria trentina del futuro, un qualcosa che va al 2040. Questi sono i nostri orizzonti. Speriamo che insomma vengano ascoltate, perché il governo provinciale sta chiedendo a tutte le categorie che porteranno le loro proposte, e dopo ci sarà una armonizzazione a seconda poi del ruolo che ogni categoria ha. Ecco, io ricordo che Confindustria rappresenta il 35% del PIL provinciale, il 95% dell'export di tutto il Trentino. Ecco, su questo noi ci siamo concentrati anche per dare consolidare questi numeri, che ci danno anche una grande responsabilità rispetto al territorio.
1: Grazie. Dottor De Felice, allora, da una parte è stato evocato l'export, per cui volevo capire due cose sull'export, dall'altra invece si è parlato di 2040, ti chiedevo di portarci a 2030, nel senso che ci sono dei dati che ci
3: poi 2040, mi fai uno sconto.
1: 2040, sì, ti faccio uno sconto, ne parleremo al festival del 2031, no, del 2040, però insomma ci sono anche lì dei dati, e ti chiedo anche una ventata di ottimismo, nel senso che se no ci fai preoccupare rispetto al quadro generale.
3: Ma io penso dobbiamo essere realistici, partire dai dati, partire da quello che, da quella che può essere la capacità della, dell'industria manifatturiera italiana di resistere a, a quello che sta succedendo in giro per il mondo, in particolare al Golfo Persico. Cosa preoccupa? Beh, il fatto che dallo stretto di Hormuz passi all'incirca il 20% del petrolio, il 20% del gas naturale liquefatto, 20% del mondo. Questo implica un incremento dei costi dell'energia. Però, incremento dei costi, incremento dell'inflazione, rischio rialzo dei tassi di interesse,

0: L'inflazione più alta a parità di stipendi e salari erode il potere d'acquisto delle famiglie e quindi avremo quest'anno una dinamica dei consumi un po' più debole di quanto ci si poteva aspettare prima della guerra. Non sono ancora arrivato alle buone notizie
1: No, la
0: perché...
1: ventata non la sento, ma
0: No, no, ma
1: arriverà,
0: me la
1: insomma.
0: tengo per il...
1: Insomma, magari va verso un elito, non so se
0: Sì,
1: qua non si
0: facciamo un
1: sente. La
0: crescendo,
1: corrente, ecco, va bene.
0: facciamo un crescendo. E questo è il dato negativo, che vale per l'Italia, vale per altri paesi, vale un po' per tutta l'Europa. Pensate a questo numero, la dipendenza energetica dell'Europa nel suo complesso dall'estero, cioè quanta energia importiamo dall'estero, fatto 100 il fabbisogno, 50, più del 50%. L'Asia 25-26%, gli Stati Uniti sono non solo autosufficienti, la esportano. E tu dici, dove arriva sta bella notizia? Li voglio tenere un po' su.
1: Suspense.
0: Suspense. Quindi partiamo da lì. Cosa c'è di meno grave di quanto sembri? Primo punto. L'industria italiana è stata capace di ridurre l'intensità energetica, a partire da un quadro complicatissimo degli anni 70, quando ci furono le grandi crisi petrolifere, pian piano l'utilizzo del petrolio o del fossile per produrre 1 milione di valore aggiunto è sceso. Non tanto per il gas, ma soprattutto per il petrolio. Oggi utilizziamo, industria nel suo complesso, il 30, scusate, un terzo, quindi il 30% di quanto utilizzavamo 30 anni fa. Quindi è vero che siamo dipendenti da energia straniera, ma ne importiamo un po' di meno, perché siamo stati più bravi di altri nel ridurre l'intensità energetica. Secondo aspetto, comincia a far caldo, si cominciano ad accendere i condizionatori. I condizionatori richiedono molta elettricità. Com'è messa l'Italia, come percentuale di stoccaggi rispetto ad altri paesi europei? Bene, perché noi ad oggi abbiamo stoccato gas per il 54% della disponibilità dei nostri depositi. Lo stesso dato in Germania è al 30%, in Francia al 28%. Quindi già questi sono due elementi di resilienza. Struttura finanziaria delle imprese, completamente diversa rispetto a quella che potevamo avere 7-8 anni fa. Oggi in media le imprese manifatturiere italiane hanno le spalle più larghe, che vuol dire un livello di indebitamento in percentuale delle attività che devono fare più basse, una riserva di liquidità in depositi bancari, quindi depositati presso il sistema delle aziende di credito, pari a circa 400 miliardi. E poi l'export, quarto elemento. Nonostante tutto quello che sta succedendo, abbiamo visto i dati, di qualche giorno fa, l'Italia, continua a mantenere elevate quote di mercato nell'export internazionale, cosa che non riescono a fare Francia e Germania, E l'export verso gli Stati Uniti è ulteriormente cresciuto. Allora, questo cosa vuol dire? È cresciuto nonostante i dazi. Questo vuol dire che una buona parte del prodotto italiano che viene esportata è di una qualità talmente buona che
1: E siamo
0: un loro
1: disposti.
0: rialzo dei prezzi viene più o meno accettato
1: Dal consumatore.
0: dall'importatore, dal consumatore americano. Certo.

0: Rimangono tutti i problemi che abbiamo detto prima su una politica industriale europea, però a livello nazionale avremo anche l'iperammortamento fino al 2028. Questo può essere una spinta agli investimenti che negli ultimi mesi sono stati un po' latitanti, insomma, ma capisco le imprese. Quando gli economisti come De Felice mi vengono a fare un elenco di incertezze, di cose eccetera, Marcello dice: ma io devo investire con quello che dice lui. Beh, sarebbe il
1: Certo,
0: momento migliore in linea teorica, però non tutti la pensano come Lunelli e quindi in media c'è un rallentamento degli investimenti, così come c'è stato l'anno scorso con Transizione 5.0, perché i decreti attuativi non arrivavano mai, ci si è un po', sai, quando sai che stanno per arrivare i saldi, non vai a comprare il televisore prima, aspetti i saldi. Ora mi sembra diverso, questo strumento dell'iperammortamento mi pare molto utile, insomma, per farla breve. Mentre il 26 sarà un anno molto interlocutorio per la crescita del fatturato delle imprese manifatturiere italiane, vediamo una crescita dal 27 al 2030, come dicevi, di un più 1% medio anno a prezzi costanti. Dirai, non è tantissimo, ma bisogna considerare quanto diversificata sia l'industria manifatturiera italiana. Quindi il dato medio tenderà a essere sempre meno importante perché quel processo di selezione tra le imprese non è, secondo me, terminato e quell'1% nasconde tassi di crescita del 10, 15%, 20% per le migliori e tassi negativi per altri. Siamo un'economia in trasformazione. Noi trasformiamo le materie prime, ma ci stiamo trasformando nel trasformarle, quindi trasformiamo al cubo. Però ecco, nel complesso non vedo un rischio di recessione, non vedo disastri, se poi l'Europa contribuisce con delle linee guida positive, ce la facciamo e ce la possiamo fare bene.

0: Vabbè, nella speranza che quest'ultima dichiarazione del capo economista Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, non sia sbagliata, cioè che non vede il rischio di recessione per il nostro paese, devo dire, nessuno l'ha visto, un rallentamento economico sì. Comunque, adesso andiamo sul traffico e poi torniamo sul tema.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sull'autostrada del Sole code per incidente tra Incisa e Firenze Sud, disagi in direzione Milano. Per mezzo in avaria si viaggia in coda in direzione Napoli tra Aglio e Calenzano. Ci spostiamo sulla A4 nel percorso milanese, dove un incidente sta provocando code tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Infine in Valle d'Aosta è di circa 2 ore l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco a causa del traffico molto sostenuto in direzione della Francia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Focus Economia.

Di nuovo con questa prima puntata speciale dedicata agli elementi più importanti che sono emersi nel Festival dell'Economia di Trento. Continuiamo a ragionare su questo panel intitolato Il ruolo dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa, appunto con Marcello Lunelli, vicepresidente di Confindustria Trento, e Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, moderati da Alberto Faustini. In quest'ultima parte parliamo anche dell'intelligenza artificiale, il ritardo dell'Europa, ma un mercato che è in crescita. L'anno scorso

0: In Italia il mercato dell'intelligenza artificiale ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, più 50% sul 2024. Il dato è dell'Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. C'è però un divario grosso, ne abbiamo già parlato anche a Focus Economia. Il 71% delle grandi imprese ha già avviato progetti di intelligenza artificiale. Se però vai sulle piccole e medie, la quota scende all'8%. Questo rischia di riaprire un divario che in parte sarà ristretto tra il divario dimensionale, cioè laddove le dimensioni sono più grandi hai anche più possibilità di investire in competenze, negli strumenti, nei modelli di collaborazione. Sentiamo che cosa è emerso dal panel.
1: Marcello Lunelli, la capacità di trasformarsi, perché poi bisogna trasformare anche la propria testa, no? In questa era di trasformazione, anche rispetto all'avvento dell'intelligenza artificiale che il dottore Felice ha paragonato addirittura al Golfo, no? Cioè l'intelligenza artificiale che ha un peso anche geopolitico straordinario.
2: Ma dipende un po' dal settore merceologico. Sicuramente il nostro, l'alimentare e bevande, può essere aiutato, però il prodotto stesso non deve essere svilito, non deve essere assolutamente, non deve essere piegato alle esigenze del mercato, proprio per mantenere quelle specificità che hanno fatto grande l'Italia e che sono nella storia di Carlin Petrini. Però anche nella quarta direttrice, nell'industria trentina del futuro, si parla di nuovi campi di azione per quanto riguarda l'industria in Trentino. Non lo so, l'idrogeno, parliamo dell'idrogeno, l'idrogeno verde è sicuramente un filone da sviluppare e da consolidare per il futuro. Meccanica e meccatronica sono sicuramente, abbiamo, come diceva il dottor De Felice, abbiamo dei grandissimi centri di ricerca, vedi FBK, ma anche l'Istituto Trentino di Cultura che ci danno, e l'Università di Trento che ci danno ossigeno. Quello che abbiamo inserito come richiesta noi industriali è rafforzare o creare quello strumento intermedio tra ricerca e mercato, che è un modo di rendere sviluppabile un brevetto o una nuova ricerca sul modello degli istituti Fraunhofer germanici, cioè un corpo intermedio che aiuti la nostra industria a prendere la ricerca e a portarla sul mercato. Esatto. E accanto a questo stiamo cercando di dare corpo a quell'alta formazione professionale post diploma. Siamo stati forse i primi in Italia a sviluppare questo tipo di professionalità, che in Italia si chiamano ITS, le ITS Academy. E quindi adesso sempre nel piano c'è la richiesta che anche noi in Trentino, con l'aiuto poi delle industrie, perché gli ITS devono avere una compartecipazione industriale dei privati, rendere questa alta formazione professionale al passo con i tempi italiani, con questi istituti tecnici superiori. E soprattutto una pubblicizzazione delle competenze scientifiche. Questo sempre di più. Termino dicendo che un grande capitolo è dedicare un budget alla comunicazione di territorio affinché questo territorio sia attrattivo per i nostri talenti. Quindi avete visto la prima immagine della clip, venite in Trentino, Trentino no, respira. Questo è dedicato al turismo, è dedicato alle vacanze, è dedicato allo svago. Noi abbiamo chiesto uno sforzo di comunicazione per dare un'immagine diversa del Trentino, per attrarre talenti. quindi qualità della vita, welfare, scienze della vita.

0: patrimonio naturalistico e all'interno di questo un caposaldo sono le scuole internazionali. Cioè abbiamo bisogno in Trentino, riteniamo noi come Confindustria, che sia il momento di far partire, di creare una scuola internazionale. Adesso i nostri manager devono andare a Verona. Noi abbiamo un esempio proprio degli ultimi anni, un nostro manager che è il capo, diciamo, degli enologi francese,
1: Che i
0: che si
1: figli
0: è
1: a scuola
0: trasferito a
1: vero.
0: Verona e vive a Verona perché c'è una scuola internazionale. Ecco, e continua a fare la spola. Il sogno è avere una scuola internazionale a Trento, ma non solo per loro, ma anche per quegli studenti trentini che vogliono affacciarsi ad altre, diciamo, prospettive di conoscenza. E questo secondo me sarà si giocherà molto dei talenti che vogliamo attrarre in Trentino. Non è possibile attrarli solo per la qualità della vita o per il paesaggio o per respirare buono e bello, ma anche perché bisogna dare a questi manager un futuro alle loro famiglie. La scuola internazionale è per noi fondamentale da qui al 2040, ovviamente, non certo tra un paio
1: Messaggio molto
0: d'anni.
1: chiaro, fermatevi non solo a respirare,
0: Sì,
1: fermatevi a parlare.
0: fermatevi e basta.
1: Abbiamo un istante per le vostre eventuali domande, se ci sono, per cui vi chiedo se avete delle domande da fare al dottor De Felice o viceversa al dottor Lunelli, prima se no di fare la mia rapida domanda finale, perché sapete che questa economia ha dei tempi molto, molto stretti che vanno rispettati. Non vedo braccia che si alzano, allora chiedo al dottor De Felice per finire. Il PNRR, come dire, ci ha aiutato fino ad oggi. Quando verrà meno ce ne accorgeremo in modo pesante dal punto di vista economico, o tutto sommato siamo in grado di andare avanti con le nostre gambe, visto che il PNRR di fatto ha un po' aiutato complessivamente l'economia italiana?
2: Avremo ancora, credo, 40-43 miliardi che verranno spesi nel 27, quindi questo smussa un po' l'interruzione del piano. Io mi auguro che quello che le istituzioni hanno imparato con il PNRR, dal mondo dell'università, la ricerca, gli enti territoriali, ci rimanga dentro, cioè la capacità di programmare in tempi più rapidi, non è una svolta uniforme per tutti, però in molti casi c'è stato, questo progresso e mi auguro che questa sia una legacy, una eredità che ci portiamo anche per gli anni futuri.
1: Sì, per cui abbiamo chance. La vedi allo stesso modo dal punto di vista dell'azienda e di Confindustria Trento?
0: Sì, assolutamente. Dobbiamo per definizione, per dovere, per responsabilità rispetto al nostro territorio, vederla in senso positivo. Ci sono tutte le premesse. Siamo una terra non solo di confine, ma anche una terra di autonomia. E quello che i nostri colleghi in giro per l'Italia stentano a fare, a chiedere, vedi il nostro presidente nazionale Orsini, piano di politica industriale al governo centrale, noi attraverso l'autonomia lo stiamo chiedendo e lo attueremo a livello territoriale. Quindi sicuramente un'opportunità in più che dobbiamo giocarcela alla grande.

così appunto Marcello Lunelli e Gregorio De Felice. Per la puntata di oggi è tutto, chiaramente. Domani resteremo sul tema della manifattura italiana, però del settore che è stato l'epicentro e tuttora è l'epicentro della crisi manifatturiera in Europa, colpa anche dell'Europa, ma colpa anche di grandi soggetti del settore, in primis le case automobilistiche tedesche. Chiaramente mi riferisco al settore auto. A domani.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica, a Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: Sono le 18.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Siano in corso trattative con gli Stati Uniti, Trump contro Teheran, leader ipocriti, supplicano per attivare colloqui, poi negano. La Spagna attacca l'Italia sull'immigrazione, il governo di Roma non all'altezza, dice il ministro degli esteri di Madrid. Recuperato il quarto corpo dalle macerie dell'edificio crollato a Messina, due ancora dispersi. Agli europei di nuoto artistico arriva la quinta medaglia per l'Italia, bronzo nel Team Free. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci, in apertura agli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente. Poco fa le parole, le nuove minacce del presidente americano Trump.
1: Non vogliamo un allargamento delle tensioni, ma agiremo con forza per difendere la nostra sicurezza, dice il presidente iraniano Pezeshkian, smentendo la possibilità che si riaprano trattative con gli Stati Uniti, colloqui che erano stati dati per certi dal presidente americano Trump, che ora da Washington tuona. I leader iraniani sono ipocriti, supplicano per avere colloqui, poi negano, dice Trump, avvertendo che il blocco navale americano su Hormuz continuerà finché non si giungerà a un accordo o a una resa totale. Gli iraniani intanto si muovono per concordare con l'Oman una rotta sicura e temporanea per le navi attraverso lo stretto di Hormuz, una spaccatura che rende ancora più instabile l'intera area medio orientale, con diversi fronti aperti a partire da Gaza, con Israele che afferma di avere serie preoccupazioni per la sicurezza riguardo al piano di pace e annuncia che non si ritirerà dall'attuale linea di confine dentro la striscia, nonostante Hamas abbia accettato un disarmo graduale, mentre altri funzionari del Board of Peace per Gaza, in un incontro col primo ministro Netanyahu, chiedono di fermare gli attacchi nella striscia che nelle ultime 24 ore hanno ucciso 19 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sette persone, fra cui tre bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni ucraini durante il quale frammenti sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia, sul Mar Nero. L'esercito russo da parte sua invece ha sganciato 8 potenti bombe plananti su quartieri residenziali della città di Zaporizhia nel sud dell'Ucraina, uccidendo una persona e ferendone decine. La crisi migratoria di Ceuta, ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, fra cui l'Italia, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno comunitari, e il Viminale ha ribattuto che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. A Messina per il crollo dell'edificio giovedì scorso. Recuperato un quarto corpo, quello di Sara Leone, risultano dispersi ancora due uomini. Si è intanto avvalso della facoltà di non rispondere l'ingegnere Pietro Leone, uno dei tre indagati per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Leone aveva progettato l'edificio crollato. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Tanti i ragazzi passati dalla sua comunità Exodus. Così lo ricorda un altro prete che tanto sta lavorando sul sociale con i giovani, Don Luigi Ciotti.
2: Abbiamo soprattutto, io credo, nell'arco di questi anni imparato che Dio non abita solo nei tabernacoli d'oro, ma che dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere. E noi abbiamo cominciato tanti anni fa andando incontro a quei giovani che facevano più fatica, gli anni dell'esplosione delle dipendenze. Problema ancora più grave oggi, ma se ne parla un pochettino di meno. E soprattutto mi pare di dire di lui che è stato veramente un vero percorso educativo.
0: L'Italia conquista la medaglia di bronzo nel Team Free di nuoto artistico agli europei in corso a Parigi. È l'ottava medaglia per l'Italia in questi europei, la quinta proveniente dal nuoto artistico. È tutto per questo GR24, il microfono passa a Paolo Ruffini per Come Stai, noi ci ritroviamo alle 19.00.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Sapete qual è una delle cose che mi colpisce di più della depressione? È che tutti pensano di conoscerla, perché dicono: ma sì, ma anch'io sono stata o sono stato triste una volta. Ma la depressione non è essere tristi, è qualcosa di molto più subdolo. È smettere di sentire il gusto delle cose che prima ti facevano vivere, come se qualcuno abbassasse il volume del mondo. Non senti più la musica, non senti più gli abbracci, non senti più il profumo del caffè, non senti nemmeno il desiderio di stare meglio. La frase più pericolosa che possiamo dire a una persona depressa è: dai, reagisci, dai. Perché è come dire a chi ha una gamba rotta: corri. Cioè, non è una questione di volontà, è una questione proprio di sofferenza. E allora forse dovremmo smettere di chiedere: ma perché sei così? E cominciare a chiedere: c'è qualcosa che posso fare per starti accanto? Perché la depressione convince chi ne soffre di essere un peso. È questa l'idea che ha un depresso: sono un peso. La nostra presenza invece può ricordargli che è ancora una persona, non un peso. E a volte, quando uno non riesce più a vedere la luce, non ha bisogno di qualcuno che gliela spieghi, ha bisogno di qualcuno che rimanga seduto al suo fianco nel buio finché non torna l'alba. Io sono Paolo Ruffini, questo è Come Stai, sono le 18.08 in questo momento, questa è Radio 24, 800 24 0024 per partecipare in diretta, 331 5755 721 per mandarci WhatsApp. Ci siamo, buonasera a tutti.
5: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Ciao Paolo, chiamo Paola, ho 50 anni, abito in un paesino a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Intanto volevo dirti grazie, semplicemente grazie, per la persona che sei, per tutto quello che fai. Io non ho social particolari, ma ti seguo su YouTube. Mi bastano per capire che hai una bellissima sensibilità e sei una persona splendida. Io lavoro in ospedale, quindi capisco quando parli e fai gli occhi lucidi per certe situazioni.
2: Ciao Paolo, ciao a tutti. Mi chiamo Serena e inizio questa mia con un enorme grazie. Grazie perché stai dando voce a delle persone speciali che fino a poco tempo fa venivano quasi nascoste. Grazie perché ci fai toccare con mano la genuinità e purezza dei bambini. Grazie per liberare un po' di dolore a genitori sfortunati. E ora, come stai? Come stai? È un vi ascolto, un vi accolgo. Grazie di tutto ciò, Paolo.
3: Siete troppo gentili, troppo gentili. Io vi ricordo che di lavoro faccio sempre lo scemo, ma insomma mi piace ascoltare, mi piace in questo periodo storico, secondo me, stare un pochino più attento, un pochino più in ascolto rispetto alla vita, perché non so voi, però insomma tutti quelli che hanno una certa sensibilità, insomma, con tutta la situazione che c'è oggi in giro, penso che a volte ci si possa svegliare e sentire un peso un pochino sulla cervicale, sul groppone, no? E allora io cerco semplicemente di fare da filtro e di fare in modo che la vita possa scorrere anche diversamente. Se potremo essere d'aiuto a qualcuno, ben venga. Siamo in diretta oggi, sono le 18:10 su Radio 24, cari amici che siete capitati qui per caso. Questa è una trasmissione antiestiva, completamente controcorrente, non si parla di cosa si mangia sotto l'ombrellone, ci importa una sega di cosa, se siete scottati o no oggi al mare. Noi parliamo di vita, parliamo di cose complesse. Le persone che avete ascoltato ci hanno scritto, ci hanno mandato un WhatsApp vocale al 331 57 55 721. Per partecipare in diretta 800 24 00 24, c'ho un ospite, ma prima di presentarvelo volevo ancora un pochino andare dentro la questione di oggi, che come avete capito è una malattia, perché la depressione è una patologia. E sentite qua, il problema della depressione è che ha un nome troppo piccolo. Noi chiamiamo depressione una cosa come se fosse un mal di schiena, un raffreddore, una parentesi storta della vita. Invece la depressione è una bugia. È una bugia che il cervello racconta al cuore, gli dice che non cambierà mai niente, che domani sarà identico a oggi, che non vali abbastanza, che sei un peso, che tutti starebbero meglio senza di te. E il dramma è che quella voce non urla, sussurra, parla con la tua voce. Per questo ci credi. La depressione è un ladro educato. Non entra in casa facendo rumore, entra in punta di piedi. Prima ti rubo il sonno, poi la voglia di uscire, poi quella di rispondere ai messaggi, poi smetti di ridere, poi smetti di piangere. E quando non ti accorgi nemmeno più che è passato un mese senza aver provato entusiasmo per niente, allora lei ha già arredato casa. E sapete qual è il suo travestimento preferito? Il sorriso. Perché tantissime persone depresse continuano a lavorare, continuano a fare genitori, continuano a fare battute, continuano ad andare a cena, continuano anche a dire sto bene, come stai? Tutto bene, tutto a posto, perché la depressione non porta sempre a letto. A volte ti porta in ufficio, ti fa guidare, ti fa andare al supermercato, ti fa pubblicare una foto sorridente e nessuno si accorge che dentro quella fotografia c'è una persona che sta affondando. Noi abbiamo imparato a riconoscere chi ha la febbre, ma non abbiamo ancora imparato a riconoscere chi ha finito le speranze. E allora diciamo cose tipo dai, vai che ce la fai, dai, esci un pochino, vai, sì, vabbè, ma sei sempre musone, pensa positivo, dai, ma c'hai tutto, non ti manca nulla, ma perché non ridi un po'? Ma la depressione non ascolta la logica, perché se bastasse la logica nessuno ne soffrirebbe. È come chiedere appunto a uno che ha l'asma di respirare meglio. La depressione non è mancanza di carattere, è sofferenza. La sofferenza non si giudica, si accompagna. Forse dovremmo imparare una frase nuova. Invece di dire dimmi cosa hai, potremmo dire io resto qui. Perché chi soffre di depressione spesso non ha bisogno di qualcuno che trovi le parole giuste, ha bisogno di qualcuno che non scappi davanti al suo silenzio. Perché il contrario della depressione forse non è la felicità, la relazione. È sapere che anche quando il tuo cervello continua a ripeterti che sei solo, c'è una voce, una mano, una telefonata.

0: Ecco, mi dai, sono entrato al momento giusto. Oh, cazzo, sto quasi facendo il DJ a Radio 24. Questa è una dicotomia stupenda. Ho preso anche prima l'intro e l'ospite mi ha detto: ma c'avevi timer? No, col cazzo, l'ho preso perché mi piace tanto sta canzone. E adesso però è arrivato il momento di presentarvi quest'ospite, però lo introduco con una clip tratta dal suo profilo Instagram, dove non molto tempo fa ha fatto una dichiarazione importante.
1: Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video sperando di essere utile a qualcuno. È vero, ho provato. Bisogna toccare il fondo per riemergere, ma toccarlo veramente. E poi scavare, fino a quasi arrivare alla Cina. E nel mentre, in meno di un anno ho perso tutto. Il lavoro, un matrimonio e la Pozzolis Family è solo un ricordo. Ero a Roma, lontano da tutto, nel periodo più buio della mia vita. Ero ormai indifferente alla gioia. Io, da leggerezza, non sapevo più che cosa fosse. Sentivo di non appartenere più a nessun luogo, a nessuna persona. Devi gestire l'onda, ma se nel mare tolgono l'acqua? E qualcuno provò a sbirciare che cosa avevo dentro alla testa. Ho perso 14 kg, sono sparito dal web e anche per i miei figli ero la brutta copia indebolita del loro padre. Una grave forma di depressione mi ha colto di notte e ha cominciato a mangiarmi da dentro. E non se n'è andata per 3 interminabili mesi, durante i quali ho commesso un grave errore. Non ho contattato immediatamente uno specialista per iniziare una terapia. Non fatelo, agite subito. Poi ho preso dei farmaci corretti e sono stato aiutato da uno specialista che mi ha rimesso in sesto. Più forte di prima, più ottimista, presente con i figli e aperto con le persone, conosciute e sconosciute. Tutte quelle che mi hanno ascoltato e supportato per strada, in treno, nei bar, quando mi tremava la voce e mi tremava il corpo. Non fate il mio errore, non perdete tempo, vi meritate di essere felici. Subito.
0: Gianmarco Pozzoli, benvenuto.
2: Grazie Paolo, buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Che effetto ti fa sentire questo tuo contributo ora? Quando l'hai pubblicato?
2: L'ho pubblicato penso a fine gennaio, okay. Primi di febbraio, quando ormai stavo bene.
0: Stavi bene. E a risentirlo ora?
2: È giusto. Ho fatto una cosa buona e giusta. È veramente una cosa bellissima. Ma l'ho fatto proprio perché sentivo il dovere di parlare a tanta gente che cerca appunto di sotterrare questo star male.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Intanto Gianmarco si scrive con la N.
2: NM.
0: È

0: Sempre questa cosa che io a volte scrivo Gianmarco con due M.
1: No, no, Gianmarco sì, attaccato.
0: Sempre?
1: Sempre, sempre. Sì.
0: Ma c'è anche qualche Gianmarco con due M?
1: Facciamo anche delle feste di classe.
0: Allora, io una delle cose che, vabbè, attore, fantasista direi, perché io quando ti penso ti abbino a due cose, alla fantasia e al fatto che te hai avuto il culo di fare il Rocky Horror Picture Show al Cinema Mexico.
1: Bello.
0: E per me, io l'ho fatto tanti anni anch'io, però non ho vissuto quell'epoca lì, il venerdì era, vero?
1: Sì, sì.
0: Ma eri nel cast dove c'era anche Bisio?
1: No, quello lì è stato proprio il primissimo cast, noi siamo arrivati dopo, perché loro cantavano anche dal vivo, noi molto meno talentuosi invece.
0: Tu chi facevi? Eri Fraff?
1: Prima facevo il narratore, che non c'era mai stato come ruolo, poi Brad e poi Riff Raff.
0: Wow, vabbè, ma tu canti anche.
1: Canto,
0: canti d'attore.
1: Diciamo che per essere un comico sono bravo. Per essere un cantante è meglio che faccio il comico.
0: No, vabbè, tu hai fatto
1: intonato.
0: Hai fatto tante
1: musical,
0: cose.
1: Beh, musical.
0: Ma sì,
1: Matilda.
0: Ma sì, hai fatto Matilda, poi hai fatto, cioè, ma anche hai fatto Colorado quando non c'ero io.
1: Sì.
0: L'hai fatta apposta o?
1: No.
0: Sì, l'hai fatta apposta.
1: Volevo che andasse bene, quindi ho scelto Rando che non c'eri tu.
0: Hai fatto Zelig, hai fatto Lof, Lon, hai fatto
1: ho
0: tutto.
1: Ho fatto sia tutto.
0: Tutto.
1: Ho fatto cinema. Cinema. Sì,
0: benvenuti al nord.
1: Roba, sì.
0: Beh, comunque tu sei uno di quelli che dai.
1: Quello lì, dai, che coso, dai.
0: No, vabbè, nella aiutami. Hai fatto un
1: me lo chiedo a me
0: cose.
1: Poi, dai, sei. No, ma devo indovinare io.
0: Nella comicità hai fatto un botto di cose anche con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, ma insomma, hai fatto un botto di cose, l'hai fatto anche insieme alla tua famiglia, Pozzolis Family, è stato un progetto importante,
1: molto.
0: Dei teatri, tutti sold out, cioè avevate dei teatri clamorosi.
1: Poi 8 anni di Un passo dal cielo, la fiction su Rai 1, insomma, Uber, che è un personaggio molto amato o dai bimbi o dalle signore anziane, le trentenni non mi filano, è così.
0: Però quando, a un certo punto, riprendendo il Rocky Horror, io mi ricordo sempre questa frase dove a un certo punto il narratore, mi sembra alla fine, dice: "And crawling on the planet's face, some insects called human race, lost in time, lost in space and meaning."
1: Certo.
0: Cioè, degli insetti chiamati esseri umani, persi nel tempo, persi nello spazio e persi nel significato. Io credo che essere persi nel significato sia quello che ti fa sentire proprio smarrito, ed è proprio il senso di smarrimento che tu hai vissuto.
1: Sì.
0: Allora, visto che il tuo suggerimento è il suggerimento principe di questa trasmissione, cioè, così come si va dal dentista se ci fa male un dente, se ci fa male l'anima, il cuore o il cervello, bisogna andare da un professionista che ci aiuti.
1: E non bisogna attendere troppo.
0: Ok, perché tu hai atteso?
1: Ho atteso perché ero a Roma per un lavoro, quindi avevo la necessità di fare degli incontri dal vivo, però non volevo farli con una persona che poi avrei perso quando sarei tornato a Milano, e quindi questa perdita di tempo, di questo tentennamento mi ha fatto fare questo grande errore.
0: Sarebbe cambiato qualcosa se tu fossi intervenuto?
1: No, secondo me no, perché ero in una situazione emotivamente molto compromessa, perché sono avvenute contemporaneamente tante cose, non solo il divorzio, appunto mi hanno comunicato anche nello stesso periodo che avevo, che un passo dal cielo era stata chiusa, quindi appunto un'entrata fissa che io avevo ogni 2 anni, appunto, che mi permetteva di fare dell'arte. Come tu sai, c'è una bella differenza per noi artisti fare le cose che ci piacciono e le cose che ci permettono di pagare le bollette, e quindi appunto sapere che quella cosa lì veniva a meno quando già sarebbe venuto a meno il lavoro con la mia ex moglie, insomma, avevo perso due cose enormi contemporaneamente.
0: Ma come dire, questa io dico sempre che noi facciamo un mestiere che è il massimo del precariato, no?
1: Voglio,
0: ma lo dimostrano tantissime carriere e tantissimi colleghi che proprio passano dalle stelle alle stalle o dalle stalle alle stelle in un batter d'occhio, cioè questa è una cosa. E per te il lavoro contava così tanto? Cioè, nel senso, ovvio che contasse così tanto, ma è stato uno dei motivi scatenanti per portarti giù, abbinato alla problematica sentimentale, da quello che ho capito?
1: Diciamo che ci sono stati gli ultimi anni di lavoro che non sono andati come potevano andare, dalla grandissima occasione di LOL, che non mi ha portato quello appunto che pensavo che ci portasse, perché c'era anche la mia ex moglie, per delle cose che sono accadute che non ho mai detto lì a LOL, che mi hanno fatto capire che era difficile che io avessi comunque del successo lì. E poi dopo,
0: perché scusami se puoi dire qualcosa,
1: sono successe delle cose appunto che mi hanno fatto cadere le palle, che non ho mai detto.
0: il montaggio
1: che ha tolto l'80% delle cose, perché io sono uno che improvvisa molto, anzi è proprio la mia chiave, cioè il mio punto di forza. Poi diciamo che la cosa più triste è stata quando non so se hai visto una mia gag, appunto io
0: non ti facevi i capelli?
1: No. Facevo finta di sedermi su un'anguria e poi sputavo i semini dalla bocca, come se avessi inghiottito l'anguria e i semi li sputavo a terra. Quindi c'è Forrest che, non so, improvvisa una cosa e si rotola a terra, quindi gli ho semplicemente detto una cosa che faceva molto ridere di altri che avevo improvvisato, però io gli dissi: ti sei impanato nei semini. Lui scoppiò a ridere e non è partito nessun allarme.
0: Ok.
1: E Forrest ha proprio fatto così. E io mi sono guardato in giro per dire: beh, allora questo allarme quando arriva
0: non è partito.
1: Non è partito niente. E quindi io gli ho capito che avevano già scelto chi doveva andare avanti e chi era un pesce troppo piccolo per poter eliminare un pesce così grande. Allora.
0: E questa aspettativa ovviamente ti ha deluso talmente tanto?
1: No,
0: che ti ha
1: questa è stata una cosa. Poi appunto dovevamo fare, io lì c'è un film, eravamo arrivati all'ultima stesura e poi dopo la sceneggiatura non è stata voluta da nessuna piattaforma, e quindi appunto anche il sogno di fare il nostro film, di fare questo upgrade è saltato tutto nel giro di 2-3 anni. Quindi questi due grandi fallimenti, poi appunto la storia appunto cominciava a mostrare le piccole crepe, perché anche il lavoro, appunto io ho un modo proprio come i Pampers, io appunto diciamo che sono Andrea, quindi sono un iperattivo, quindi voglio rompere il cazzo, voglio fare quello che sogno di fare, invece la mia, parlo di socia, a questo punto è più calma, è più analitica, quindi anche questo diverso modo di voler intervenire o di non intervenire ha ovviamente alla lunga un po' compromesso anche la nostra vita
0: insieme. Chi fa il nostro lavoro vuole un po' cambiare il mondo, e il tema è se abbiamo tenuto lo scontrino.
1: Comunque questo mondo ci sta veramente mettendo alla prova. Certo, questi eventi ci stanno bucando le ruote dell'entusiasmo. Certo, infatti sono stufo, voglio cambiare il mondo. Hai tenuto lo scontrino? Certo, sono annoiato. Se mi taglio le vene escono sbadigli. Ho capito, ma tu devi trovarti un hobby. Con tutte le cose belle che si possono fare nella vita. Tante cose belle. E prova a dire, prendere la crema protezione 50 e metterla sull'ombrellone al sole? Certo. Fare gli sgambetti ai treni? Certo. Colorare di azzurro la sabbia in modo da farla sembrare mare, così quello che vende il cocco non sa più dove camminare? Certo. E poi la più bella, comprare le uova e rimetterle nelle galline? Certo.
0: Posso dire che, vabbè, c'è sempre un po' l'idea, no, del clown con la lacrima. Però noi non ci conosciamo così bene, però ti sto volendo bene perché... cioè non è che stai dando l'immagine del comico malincomico, del comico triste, ma del comico sincero.
1: Sì, sì.
0: Ma perché... guarda che questa roba qua è rivoluzionaria.
1: Ah sì?
0: Porca miseria, è rivoluzionaria perché, cioè, in un mondo dove i comici si devono un po' convertire nei social, essere sinceri vuol dire convertirsi nel sociale.
1: Ah no, ma io devo esserlo come esempio per i miei figli
0: Bravo.
1: E perché mi voglio fare la barba, guarda, dando una persona che mi piace, e quindi
0: Guarda, io ora stasera poi dovremo andare a cena da me e mi aspetta che Codemodà che viene a cena a casa mia. Io anche lui lo apprezzo tantissimo, perché una volta ha fatto un video dove ha detto: ragazzi, non ci sono problemi tecnici.

0: è che abbiamo cambiato location perché non abbiamo venduto abbastanza biglietti. Io penso che la sincerità oggi sia un'arma rivoluzionaria, sì, perché è una cosa strepitosa e l'ammissione che tu stai facendo presuppone una fragilità che non è debolezza, cioè, e vorrei dirlo anche a chi ci sta ascoltando, mettetevelo bene in testa, la fragilità non è debolezza, è il primo sintomo di forza. Ci si sente tra pochino.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Agosto parte di slancio per le borse europee, sostenute dalla nuova schiarita in Medio Oriente che ha favorito il dietrofront del petrolio, tanto che il greggio a New York è tornato sotto la soglia simbolica degli $80 al barile. In un'Europa sui massimi, Milano a fine seduta registra così un progresso dell'1,3% e sfiora i 53.000 punti a un soffio dal record di chiusura. A Piazza Affari il catalizzatore restano le trimestrali, spiccano Cucinelli più 5% e Moncler più 2,1%, affiancate da Ferrari più 1,9%, in luce di Asorin più 4,6%, premiato dopo i conti e le promozioni degli analisti. Bene i protagonisti del risico, come Biper più 3,2%, Unipol più 2,6% e Unicredit più 2,7%. In coda i petroliferi con Eni meno 1,2% e Tenaris. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Come stai?
9: Come stai? Come stai? Come stai?
8: E non rispondere tutto bene.
10: Ciao a tutti. Essere grati è importante. Essere consapevoli di quello che si ha e di quello che ci circonda può migliorare notevolmente la nostra qualità di vita e il nostro umore. E puoi farlo ovunque, mentre leggi l'importo di una multa, mentre rifai per la terza volta il giro del quartiere per trovare un parcheggio, oppure quando si rompe il sacchetto della spesa, puoi farlo mentre cerchi di tamponare con uno scontrino i 2 litri d'olio che stanno condendo l'intero quartiere. Oppure puoi farlo come me, ogni sera, prima di addormentarti. Sono grato all'inventore del 2x, che mi permette di ascoltare i vocali di mia zia da 6 minuti senza perdere sangue dal naso. Sono grato al gatto del mio vicino di casa, che ogni giorno per pranzo mi porta un piccione, il mio delivery preferito. Sono grato all'inventore del gorgonzola dolce, che rende divina una cosa molle e con la muffa. Perché non fa l'andrologo questo? Sono grato alla barista che mi decora con un cuoricino la crema del cappuccino. Sono meno grato al suo fidanzato che mi ha decorato la portiera della macchina con un cacciavite. Sono grato al calzino spaiato perché mi ricorda che io sono fortunato. Io una nuova compagna me la posso trovare, lui no. Sono grato per le feste di compleanno dei compagni di classe di mio figlio, che sempre più spesso stanno diventando delle ottime occasioni per ubriacarsi in gruppo fra adulti senza essere giudicati dai bambini.
11: Tutto bene!
10: Sono grato a quella mamma della chat di gruppo di classe che ha chiesto: ma che regalo facciamo alla maestra a fine anno? Ma quella domanda l'ha fatta a febbraio, ricordandoci così che siamo meno soli nella nostra lotta contro l'eiaculazione precoce. Anche lei, come noi, non sa aspettare. E sono grato a chi sta in prima linea, ai volontari, a chi rischia la propria vita per il nostro bene e che spesso in cambio non riceve neanche della gratitudine. E sono molto grato a chi usa la gentilezza non come facciata, ma come uno stare al mondo.
0: Gianmarco Pozzoli, ospite di Come stai? E non rispondete tutto bene quando ve lo chiedo, mi raccomando, perché qui si dice veramente come si sta. È ospite Gianmarco con noi questa sera per parlare di un argomento importante, ma per la fine si parla sempre di vita. Ora scusami, quando tu sei, diciamo, in uno stato depressivo, la gratitudine è proprio uno degli elementi che ti mancano di più, credo, no?
12: Sì, perché entri in uno stato di confusione, quindi non... Cioè non sai se quelli che ti stavano attorno sono colpevoli per il tuo stato o cioè non capisci più chi ti ha fatto del bene e chi ti ha fatto del male, allontani un po' il fuoco da tutto quanto. Però appunto io ho letto un sacco di manuali quando proprio stavo male appunto, quindi ho provato a fare queste liste infinite. E allora quando ti metti lì prendi del tempo per ricordarti invece quanto bene hai attorno, allora il fuoco torna.
0: Raccontami un po' le cose positive di quando sei stato male. Hai letto tanto?
12: Ho letto tanto, Madonna.
0: Basta.
12: No, la cosa bella che ho, perché io avevo, cioè io camminavo proprio male, avevo proprio il fisico che si era indebolito, appunto avevo perso 14 kg, quindi camminavo per la strada, non mangiavo perché mi era entrata questa pippa che non potevo prendere il caffè perché 1,50 euro erano troppi e quindi... Avevo il terrore, anche se avevo molti più soldi in banca di quanti ne abbia ora, però nella mia testa, pensando appunto a mio padre che sta in un RSA, pensando ai miei figli, pensando appunto che non c'era più la Fiction, non c'era più la Pozzoli's Family, ho detto sì, ma questi soldi qua, sì, io ho speso il quintuplo dei soldi che avevo in banca 2 anni fa, in un anno e mezzo, cioè con questi soldi come faccio a campare? Quindi appunto se facevo la colazione fuori un giorno come regalo, che poteva essere il sabato, non potevo mangiare, che ne so, un pezzo di carne il giorno stesso. Ero entrato in questa cosa un po' alla Dickens, non so, mi viene proprio.
0: Sì,
12: proprio
0: cioè,
12: da favola, da
0: Scrooge.
12: Sì, esatto. E la cosa bella, appunto, perché io camminavo male e fermavo la gente di chiedendo loro come potevo essere felice. E sono pochissimi quelli che abbassavano lo sguardo e se ne andavano, e tantissimi che stavano con me dandomi la mano per 40-50 minuti. Dopo 20 minuti che parlavano con me si rendevano conto che ero io, e questa qua è stata in assoluta la cosa più bella.
0: E che non sono una bella risposta che hai ricevuto?
12: Sono tante parole che andavano sempre sulla questione dei valori, che avevo due figli bellissimi, che avevo una vita bellissima, che avevo fatto ridere tantissima gente, che dovevo pensare a quanto bene avessi fatto agli altri, e adesso era il momento di farlo a me stesso, era quello.
0: Quando tu andavi in giro e fermavi le persone, no? E ti davano una risposta e ti tenevano la mano, tra le cose belle forse c'è anche questa, no? Di aver riacquistato un po' di fiducia nel prossimo.
12: Molto, sì, molto. Io ho avuto mille dimostrazioni anche in treno. Io c'era la gente che sentiva che avevo degli spasmi perché questa malattia mi provocava delle contrazioni non controllate dell'addome, e quindi facevo aspetta, cioè continuavo a dire aspetta a me stesso, come che quell'aspetta cos'era? Aspetta a stare sereno, aspetta a morire, aspetta a cosa? E sentivo gli sguardi della gente appunto che si girava per capire cosa fosse, se fosse uno spezzone di un film, se fosse una lettura, se fosse che ne so qualcuno, e tantissimi si sono alzati e si sono messi proprio di fianco a me a terra, tenendomi la mano, tanti.
0: Bello.
12: Bello sì, però avevo perso la dignità da una parte, perché non mi interessava più farmi vedere così debole, e, però bello perché c'era la gente che mi stava.
0: Beh, però ci stai dando anche un'immagine di un mondo che non fa poi così schifo come
12: No, anzi.
0: Invece senti, forse la, se hai voglia, la cosa più brutta o la situazione più brutta, il ricordo più brutto che hai di quando sei stato male?
12: Che non ero più degno di essere padre.
0: Raccontami.
12: Ecco, quello.
0: Eh?
12: Che non ero più... Che i miei figli non potevano più avere un padre come quello che avevano conosciuto. Questo.
0: Mettiamo una canzoncina. Cosa abbiamo? Codaline, All I Want. Vai. 800 24 00 24, e per chiamarci. Io vedo già delle telefonate. Santi da Reggio Emilia, Marta da Trento. Ci siamo.
12: Figa.

0: All I Want. E, allora, siamo con Gianmarco Pozzoli all'800240024. Ci ha chiamato Santi da Reggio Emilia. Santi, come stai?
1: Non bene, Paolo, grazie. Non sto bene.
0: Raccontami.
1: La testimonianza del tuo ospite, tra l'altro, mi colpisce molto perché sono un genitore, ho 59 anni, ho due figli che mi hanno visto trasformarmi da una persona molto dinamica, attiva, anche nel lavoro, con di responsabilità che ho dovuto, ahimè, lasciare circa 10 anni fa. Sono arrivato al punto di essere l'ombra di me stesso, perso 10 kg, sono diventati capelli anche all'improvviso. Non sapevo cosa fare, a chi rivolgermi, sono andato al centro di salute mentale, sono stato accolto. E lì mi hanno aiutato, però le parole del tuo ospite sull'aspetto della genitorialità, delle relazioni con la moglie, guarda, piangevo.
0: Allora, Gianmarco ci ha raccontato prima, cioè nel senso non ce l'ha raccontato, ce l'ha raccontato nella clip, che lui poi è riuscito a stare meglio, è riuscito a uscire grazie all'intervento di un professionista, sì, e anche qualche farmaco, come dicevi.
2: Sì, ai farmaci, al ricovero al SRFL Turro. Io ho fatto 3 settimane assieme a 30 persone che stavano male come me, peggio di me, un po' meno di me, però appunto essere accolto da persone che sanno esattamente il motivo per cui respiri male è molto utile.
0: E ti senti anche capito. Santi, tu ti stai facendo aiutare?
1: Sì, sì, sì, io mi sto facendo aiutare da una psichiatra del centro di salute mentale e da uno psicologo qui a Parma.
0: Da quanto tempo è che stai male?
1: Ma è ormai che sono in questa condizione così conclamata da 12 anni circa. E credimi che alzarsi al mattino si fa grande fatica, grande fatica, però...

0: mi faccio forza. È un'altra cosa che, della quale vorrei anche dire a tutti quelli che stanno un po' come noi, e che bisogna ascoltare se stessi, perché come dicevi tu, o come dici tu nell'equipe, non riceviamo mai le domande giuste o l'apporto giusto. Alle volte basta soltanto la vicinanza fisica e il silenzio. Per me sarebbe già un gran conforto, perché non ho mai trovato nessuno capace di ascoltare, perché non perché ne abbia delle colpe, ma perché non vivendo quello che viviamo noi non si può capire, non si riesce a farlo passare, ed è molto molto. Io,
1: quanti anni hai, Santi?
0: 59.
1: Gianmarco, vuol dire qualcosa a Santi? Noi, sai, non siamo, ovviamente, io non sono un divulgatore, non sono uno psicologo qui, io sono un conduttore di una trasmissione radiofonica, però qui accanto a me c'è un padre come te che ha versato nella stessa condizione tua, e se ti può far comodo.
2: Ciao, magari. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: No, appunto, la fortuna che ho avuto io, diciamo, nella sfortuna della nostra esperienza, è che questa cosa qua è in maniera così conclamata è durata, tra virgolette, solo 3 mesi, e in 11 anni è veramente tanta roba. Però io avevo sempre da tanti anni una, diciamo, un'ombra addosso, e secondo me l'unica vittoria, l'unico modo per vedere il sole è non stare soli. Bisogna stare con gli altri, e bisogna parlare con le stesse persone che stanno male come noi. Quindi è fatto benissimo ad andare in questo centro.
1: Santi, per quello che conta, noi siamo qua e speriamo di farti un po' di compagnia, a volte un po' di distrarti, e speriamo di farti sentire anche un po' meno solo. Grazie di questa tua testimonianza.
0: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao, un abbraccio grande.
1: Ciao, ciao. Noi siamo in diretta, amici, sono 18:47, io adesso prendo altri 5 secondi perché devo lanciare il traffico, e dopo aver parlato di questi argomenti, un clacson che suona lo trovo di una cosa, di un disturbante mostruoso, ma non posso intervenire sui jingle di Radio 24.
3: Strade in diretta.
4: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Nel percorso milanese della A4, autostrada Serenissima, code per incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Sempre per incidente si viaggia in coda sull'autostrada del Sole tra la Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Qui è segnalato anche un mezzo in fiamme. Infine, per il traffico molto sostenuto in direzione della Francia, in Valle d'Aosta al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, l'attesa è di circa 2 ore. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
1: Eccoci qua, siamo con Gianmarco Pozzoli, sono le 18:48 in questo momento, tanti messaggi, ne vedo tantissimi, telefonate 800 24 00 24. Santi da Reggio Emilia prima ci ha stretto un po' il cuore, 12 anni mi dicevi già, ma sono tanti in effetti per una condizione così
2: impensabile,
1: complessa. Allora, mi piace ricordarti anche, però cazzo, se no sembra che una devastazione, vediamo un po' che battute facevi con De Angelis, sentite qua.
5: Aspetta, ma io non gliel'ho mai chiesto, lei è di Milano?
6: No, di Gardaland.
5: Di Gardaland?
6: Sì. Il problema è che per entrare in casa pago. Infatti entro dopo le 20 che costa, certo.
5: Simpatico. Sa cosa fanno 2 a letto?
6: No.
5: 20 al chilo.
6: Sa cosa fa un DJ quando è sbronzo?
5: No.
6: Rimette i dischi.
5: Sa cosa dice un cammello quando vede una duna?
6: No.
5: Che macchina di merda?
6: Battuta per i bimbi, un bimbo dice a un altro: ti scappa la cacca? No, no, la faccio e resta ferma.
5: Dunque, sa cosa disse Mosè quando separò le acque?
6: No.
5: Naturale da una parte, frizzante dall'altra.
6: Sa che ho addestrato il mio cane?
5: Sì.
6: Ora è bravo, eh? Sì, perché le dico: sit, si siede. Up, si alza. Sleep, e mi tira le mutande.
5: Veramente?
6: È un boxer.
5: Carino. Da giovane non ero molto esperto di masturbazione. Sì. Ho imparato mano a mano.
6: Sa come è morto Re Artù?
5: No.
6: È caduto dall'Excalibur.
5: Beh, sicuro questa... che è morto il cabaret.
1: Esatto, è morto il cabaret, ha ragione, ha ragione, ha ragione. Allora, tanti messaggi ci stanno arrivando anche all'altro numero 349-238-6666. Saluto Emanuele Corradini, dice Emanuele, dice finalmente un bel programma mentre rientro dal lavoro. Take it easy, dice Paolo, abbraccia Gianmarco per me, ringrazialo per tutte le cose belle che ci ha dato. Carlo, mi viene voglia di abbracciarvi forte, grazie Carlo da Milano, grazie, grazie, grazie, grazie a tutti. Io devo dire, è una cosa bella quella che stai facendo, Gianma, perché alla fine, ti ripeto, questo atto di, anche così, di ammissione, no? Rispetto a quello che poi uno può definire o no un fallimento, ma poi dov'è la vincita nella vita, il fallimento? Non è che far soldi vuol dire vincere, insomma. No. Io conosco tante persone che hanno tanto denaro e che comunque purtroppo si sentono fallite. Lo dico anche rispetto al tuo lavoro, che... Anzi, prima ti faccio un'altra domanda. Sì. Ma mentre eri in depressione vera, riuscivi a far ridere? No, ma cioè, sì, trovavi... Sì. Sì?
2: A far ridere. Io ero in scena a Roma, al Sistina.
1: Cioè?
2: Io
1: Matilda?
2: Sì, appunto, con il musical. Io ero solo a Roma in un appartamento a Trastevere e tutti i giorni dalle 6 alle 8 di sera ero in scena e tremavo fino a che ero in quinta. Dopo io facevo un passo verso il palco e ero un robot perfettamente comico. E improvvisavo con la gente anche.
1: Maura da Torino, Maura, come
7: Ciao,
1: stai?
7: Sono Maura, sì. Non dico bene assolutamente, dico solo tutto male, perché veramente è una depressione, ma da tanto, in quanto, come dicevo prima, ho proprio problemi di vista. Ho sempre insegnato per 35 anni, poi andando in pensione ho fatto la cataratta 1, la cataratta 2, ho cominciato a vedere tutto appannato e sto peggiorando sempre di più. Io non posso uscire da questa situazione. Tutti mi dicono, ma no, ma devi capire che cosa hai. No, ho capito, ma voglio provare, cioè provate un po' voi a chiudere gli occhi e a non vedere. No, ho capito, ecco, questo che mi tormenta in continuo, mi fa venire la pelle d'occhio quando ne parlo. Ecco.
1: Maura, ma ti stai facendo seguire? Perché noi l'unico consiglio che diamo sempre è questo. Di andare da qualcuno, da un professionista.
7: Ma la psicologa mi dice: ma Mauro, ma ci sono tante persone che sono così, eppure devi accettare. Ma certo che lo so, ma l'italiano lo conosco, lo devo accettare, ma non riesco, io non uscirei di più, non mi alzerei più il mattino, sono solo un pochino così, non dico serena, ma contenta di andare a dormire la sera, che poi non dormo neanche la notte, quindi per dire. Ecco, c'è la dottoressa, sì, che mi allarga le braccia, a volte dice Maura, ma ormai devi accettare.
1: Con chi sei a casa, Maura? Con chi sei? Con chi
7: da
1: abiti?
7: Sola, sei da sola. C'ho mio nipote che viene ogni tanto, sì, viene, però anche lui ha la sua...
1: C'è qualcosa che hai fatto oggi? Oggi ora sono le 7 meno 5.
7: Non ho fatto niente, stamattina sono stato tutto il giorno a casa, poi oggi pomeriggio ho detto ma scendo un po' un attimo, invece ha cominciato a venire temporale, pioggia, quindi sono stata a casa. Pensare che prima suonavo anche il pianoforte, non riuscivo, adesso ce l'ho qui in casa... Ma è più forte di me, non capisco come possa reagire così, ma tutti mi dicono, ma devi fare, ecco, e anche uscire col bastone mi pesa.
1: Allora
7: pesa
1: Maura, tanto. Guarda, io posso solo fare questo, posso solo rimandarti a cercare qualcuno che ti possa aiutare seriamente. Io ora posso soltanto stare qui in radio, farti compagnia, ma stasera ho un'opportunità. Ho qui uno sfoderatore di battute che si chiama Gianmarco Pozzoli.
2: Ah, ma non le faccio più.
1: Una cazzata ce l'avrai per cercare di farmi vedere. Cioè, una cosa
2: sì,
1: per
2: però
1: fare,
2: è un carico di responsabilità enorme.
1: Ora io te ne ho tagliate due dalle battute. Senti, Maura, senti sta cazzata.
2: Senti sta cazzata, Maura. Allora, c'è. Sei la vera merda. non sai qual è la moglie del polpo? La polpetta. ha riso Maura.
1: Allora, ti posso dire, quando te pensi a qualcosa di brutto, tu pensa alla moglie del polpo, che esatto. È una polpetta.
2: Ma ti rendi conto?
7: Sì,
1: Maura,
7: sì,
1: ti abbraccio fortissimo. Grazie di questa testimonianza.
7: Posso telefonare qualche volta ancora?
1: Tesoro mio, tu puoi chiamare quando vuoi. Allora, visto che noi siamo in diretta e siamo sinceri come mi ha insegnato Gianmarco, io ti dico la verità. Io sono in diretta oggi e domani, poi il 5, il 6, il 7 e il 10 io ho spettacolo, quindi sono registrato con degli ospiti che poi ti dirò. Ma dall'11 fino al 4 di settembre sono sempre in diretta.
7: Grazie, va bene. Grazie.
1: Mi puoi chiamare quando vuoi, sono qui per te. Grazie, grazie a te tesoro. Grazie, ciao. Grazie, ciao, ciao, grazie. Ciao. Marta da Trento. Marta, come stai?
8: Ciao Paolo.
1: Ciao.
8: Bene. Che bellissimo programma.
1: Grazie.
8: E quando ho visto come stai ho detto è il mio, cioè, è il mio.
1: Perché? Come
8: male.
1: Stai? Come rispondi a come stai?
8: Perché sto sempre male.
1: Perché?
8: Cioè, sempre male, perché c'è una malattia rara e praticamente mi ha costretta a perdere tutto nella mia vita, anche il lavoro. E prima suonavo la chitarra, ho fatto il conservatorio, poi ho studiato geometra, non ho fatto niente di quello che ho studiato e mi sono ritrovata ferma su questo divano praticamente a guardare il muro, no? Ed è stato un po' come guardare in faccia la mia vita, guardare questo muro sul divano. E ti dico che è difficile convivere con una malattia e non andare in depressione, perché subentrano tantissime cose. E la cosa che insomma mi ha colpito un po' prima quando ne stavate parlando è il coraggio di restare accanto, no? E qui succede un macello, perché proprio ci sono certi che per il tuo dolore scappano e quindi non ti riescono a stare vicino, no? E invece altri che vorrebbero che tu guarisci, ma tu non puoi guarire perché c'è la malattia rara. E quindi cosa succede? La Marta, quando gli chiedi come stai, ti dice sto bene.
1: Certo.
8: E lì, quando ho visto questo programma, ho detto è il mio.
1: Qui non puoi rispondere tutto bene, però devi dare questa spiegazione che è molto più intensa. Senti Marta,
8: esatto.
1: Noi siamo qua, qualsiasi cosa ti possa servire, chiamaci quando vuoi. E tu ti stai facendo seguire, ti stai facendo aiutare?
8: Allora, io sono stata seguita per 10 anni perché questa malattia rara ce l'ho da quando avevo 14 anni, adesso fai conto ne ho 45 e quindi è stato così. Però poi, dicevo, dal mio divano sono riuscita attraverso il volontariato ad allattare i gattini di giorno e di notte.
1: Aspetta.
8: A ritrovare me stessa e a però trovare un punto di partenza nuovo, quindi da una fragilità come vedevo nei miei gatti che arrivavano mezzi morti praticamente. Capivo che loro ce la facevano e quindi dalla fragilità nasce la forza di farcela, no? E lì ho trovato la motivazione, diciamo, per andare avanti e lo sto facendo tuttora in questo momento. Ne ho qui 5
1: che
8: li ho tirati fuori dalle peste e sono la mia più grande compagnia. Però c'è anche un'altra cosa che volevo dire. Prima si parlava di genitori, no? E secondo me anche un genitore alle volte riesce ad allontanarsi la paura di soffrire lui.
1: Certo.
8: E quindi cioè, non è semplice affrontare e stare vicino,
1: certo,
8: ad una malattia,
1: certo,
8: che sia la depressione o che sia una malattia fisica,
1: certo,
8: perché alla fine della corsa ognuno deve, secondo me, riuscire a restare per se stesso, che è quello che sto un po' facendo io.
1: Brava tesoro, ti ringrazio tantissimo, grazie di cuore, chiamaci quando vuoi, buona serata. Grazie Gianmarco, ti faccio sentire una cosa di un collega, noi siamo attori, ti faccio sentire una cosa di un collega.
2: Vai.
1: Che si chiama Vittorio Gassman.
9: Ah. E dice sono anche un po' puttana.
10: E come natura l'attore ideale, che poi per fortuna non esiste, non è mai esistito, è proprio un misto fra una puttana e un sacerdote, perché il suo materiale è proprio anche la ganga la bruta dell'esistenza, però le sue radici in fondo affondano, sia pure molto alla lontana, in un terreno che è di natura rituale e addirittura religiosa.
1: Il salvagente molto spesso per chi fa il nostro lavoro è essere qualcun altro, ma non sempre puoi andare ad essere qualcun altro. Ne parleremo dopo il GR, sempre qua come stai.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Sono le 19.
18: GR24, il sole 24 ore.

0: Italia sui migranti, governo non all'altezza, la solidarietà degli ambasciatori europei a Madrid, la vigilia del vertice europeo. L'Iran nega che siano in corso trattative con gli Stati Uniti. Trump contro Teheran, leader ipocriti, supplicano per attivare colloqui, poi negano. Ondate di calore, siccità, incendi, cambiamenti climatici hanno già causato quest'anno danni per oltre 3 miliardi di euro. Troppa pressione. Ariana Grande annuncia il ritiro dagli eventi pubblici dopo il tour. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Nel corso della riunione degli ambasciatori europei, i paesi membri dell'Unione hanno espresso forte solidarietà nei confronti della Spagna per la crisi migranti, oltre all'apprezzamento per la rapidità di intervento delle autorità iberiche a Ceuta. Intanto è botta e risposta fra Madrid e Roma.
1: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano.
2: L'attacco è diretto e frontale nei confronti di quei paesi, Italia in testa, che anziché offrire aiuto e solidarietà di fronte all'esplodere della crisi migratoria a Ceuta, non si sono mostrati all'altezza della situazione. A lanciarlo, alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno europei, il titolare degli esseri iberico Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e di fondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares ricorda che Roma registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Con colpevole ritardo, la presidente della Commissione von der Leyen ricorda la necessità di una risposta europea alla crisi spagnola, mentre a Madrid si apre il dibattito interno sia sul vero ruolo del Marocco in questa crisi, sia sulle possibili falle dell'intelligence iberica nel prevedere l'assalto alla frontiera. A Ceuta le autorità locali stimano fra 3.000 e 5.000 i clandestini ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente: arrivano nuove minacce del presidente americano Trump.
3: Non vogliamo un allargamento delle tensioni, ma agiremo con forza per difendere la nostra sicurezza, dice il presidente iraniano Pezeshkian, smentendo la possibilità che si riaprano trattative con gli Stati Uniti, colloqui che erano stati dati per certi dal presidente americano Trump, che ora da Washington tuona. I leader iraniani sono ipocriti, supplicano per avere colloqui, poi negano, dice Trump, avvertendo che il blocco navale americano su Hormuz continuerà finché non si giungerà a un accordo o a una resa totale. Gli iraniani intanto si muovono per concordare con l'Oman una rotta sicura e temporanea per le navi attraverso lo stretto di Hormuz, una spaccatura che rende ancora più instabile l'intera area medio orientale, con diversi fronti aperti a partire da Gaza, con Israele che afferma di avere serie preoccupazioni per la sicurezza riguardo al piano di pace e annuncia che non si ritirerà dall'attuale linea di confine dentro la striscia, nonostante Hamas abbia accettato un disarmo graduale, mentre altri funzionari del Board of Peace per Gaza, in un incontro col primo ministro Netanyahu, chiedono di fermare gli attacchi nella striscia che nelle ultime 24 ore hanno ucciso 19 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni ucraini durante il quale frammenti sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia, sul Mar Nero. L'esercito russo da parte sua ha invece sganciato 8 potenti bombe plananti su quartieri residenziali di Zaporizhia nel sud dell'Ucraina, uccidendo una persona e ferendone decine. Caldo anche nei prossimi giorni, con 25 città con bollino rosso. In Grecia ancora incendi, dal satellite è visibile una colonna di fumo che si estende per 70 km nel Golfo di Corinto. Per la siccità del Danubio, la Romania ricorre all'esercito.
4: Con un'operazione di emergenza, l'esercito romeno ha fatto saltare in aria una roccia sommersa nel Danubio per ridare acqua alla centrale nucleare di Cernavoda, che per la siccità aveva dovuto spegnere il reattore 1. Impossibile tenere sotto controllo la temperatura nel sistema, con poca acqua più calda del solito e il reimmetterla

0: nell'ambiente senza compromettere l'ecosistema, una regola che vale per il nucleare come per qualsiasi impianto raffreddato dai fiumi. È un esempio dei costi indiretti delle ondate di calore che si susseguono ogni anno con maggior frequenza e intensità, come previsto dagli studiosi di cambiamenti climatici. I costi diretti, considerando solo gli incendi e al netto delle perdite di vite umane, secondo uno studio del Financial Times su dati della Commissione europea, ammontano già a 3,1 miliardi di euro per i 5 paesi più colpiti, tra cui Francia, Spagna e Grecia, per il solo restauro ambientale, cioè il ripristino dello stato precedente. L'impatto complessivo sarà ovviamente più elevato, considerati i danni a cittadini e imprese. Quanto costerà la siccità, invece, è ancora da capire. La secca del Po è una condanna per industria, agricoltura, allevamenti, falde acquifere, produzione energetica, quella di Reno e Danubio anche per il trasporto delle merci. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Riunione della giunta per il regolamento a Montecitorio sull'uso delle chat fra Andrea Del Mastro e il presunto prestanome del clan de Senese, il ristoratore Carroccia. L'opposizione contesta il divieto di consultare le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia. Viene impedito anche al presidente della giunta, Davis Dori, di Alleanza Verdi e Sinistra. In aula la protesta dei 5 Stelle. Sentiamo Riccardo Ricciardi.
2: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Tirate fuori queste chat!
1: A luglio in Italia immatricolate 123.000 auto, il 3,9% in più dello stesso mese dell'anno scorso. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il totale è poco più di 1 milione, in crescita dell'8,9% rispetto all'anno scorso. La quota di mercato delle elettriche si è fermata, sempre a luglio, al 5,8%, in aumento di un punto rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ma in sensibile calo rispetto a giugno 2026, che era stato un più 10%. Sciopero dell'Ilva oggi alla vigilia del tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul futuro dell'acciaieria di Taranto, dopo lo stop del Tribunale di Milano per questioni di inquinamento ambientale.
3: 24 ore di sciopero all'ex Ilva di Taranto e blocco da parte degli operai per circa un'ora della statale che passa davanti all'acciaieria. Prima dello sciopero c'è stata un'assemblea che però ha visto una maggiore partecipazione di lavoratori dell'indotto rispetto ai diretti ex Ilva, il che si spiega col fatto che mentre per i diretti ex Ilva l'approdo alla cassa integrazione sarebbe certo, per il personale delle imprese è più complicato. Intanto ci sono già aziende appaltatrici del siderurgico che stanno fermando le attività dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano. I magistrati hanno infatti stabilito che tra 90 giorni l'area a caldo, la parte centrale della fabbrica, deve fermarsi, poiché tra polveri sottili e amianto inquina e quindi costituisce un serio rischio ambientale. Nell'assemblea e nello sciopero, che non è stato indetto contro la magistratura, ribadite le proposte sindacali a partire da un piano di decarbonizzazione. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: Sarebbe un fake, sarebbe dunque falso il video diffuso da una TV sull'incidente aereo in Perù. Non c'è coerenza con i luoghi dove sono stati rinvenuti rottami, fa sapere l'autorità peruviana all'Agenzia per la sicurezza del volo. Intanto 8 esperti forensi sono stati incaricati di identificare i corpi delle 13 vittime, 7 delle quali italiane. Si tratta di 2 famiglie lombarde, ma il lavoro potrebbe richiedere 2-3 giorni. A Messina, per il crollo dell'edificio giovedì scorso, recuperato un quarto corpo, quello di Sara Leone. Risultano dispersi ancora 2 uomini. Si è intanto avvalso della facoltà di non rispondere l'ingegnere Pietro Leone, uno dei 3 indagati per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. È stato arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un ragazzo albanese di 24 anni a Vescovato, in provincia di Cremona. Si tratta di un italiano di 32 anni, già dall'inizio della vicenda era stato sottoposto a fermo. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una rissa con almeno altre 3 persone coinvolte. Naturalmente indagano i carabinieri. E siamo alla discutissima la bufera politica su Infantino dopo il flop del progetto di cedere fondi americani

0: i diritti dei mondiali.
1: Il passo indietro sul progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo non basta. Gianni Infantino è nel mirino degli oppositori, un'onda lunga che parte dall'Europa e mira a ridisegnare gli equilibri politici della FIFA in vista del voto del prossimo mese di marzo, ma con l'obiettivo della UEFA di arrivare alla resa dei conti anche prima. Due i fronti aperti, secondo quanto ricostruito dalla stampa anglosassone, Nyon ha informato di essere pronta anche a un'azione legale contro Infantino, ha mandato una comunicazione chiedendo che nessun documento venga distrutto e allargando il raggio anche ai potenziali investitori che sarebbero dovuti entrare nell'operazione. Dal punto di vista politico si sono mosse le federazioni inglese e gallese, ritirato l'appoggio che era stato preannunciato per la candidatura di Infantino a caccia del terzo e ultimo mandato. Non è detto restino isolate. Il numero uno della FIFA deve fare la conta degli alleati rimasti, anche nel caso dovesse affrontare una sfiducia palese nelle prossime settimane. E secondo il New York Post e la BBC avrebbe telefonato alla Casa Bianca chiedendo un appoggio in vista di marzo. Senza successo, scrivono i giornali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Troppe attenzioni al suo aspetto fisico, troppi riferimenti alla sua magrezza. Ariana Grande annuncia che a causa delle eccessive pressioni mediatiche si prenderà una lunga pausa dalle scene.
2: Tra i fan c'è grande preoccupazione. Ariana Grande ha annunciato che alla fine del tour Eternal Sunshine, che avrà l'ultima data a Londra il 1 settembre, interromperà a lungo le apparizioni in pubblico a causa dell'eccessiva attenzione che viene data a tutto quello che la riguarda. Da qualche tempo in particolare, la superstar di Wicked è tornata al centro dell'attenzione per il suo vistoso dimagrimento. Soprattutto le immagini del videoclip del nuovo singolo Petal hanno alimentato commenti sui social. It's unreal to cry again. Nel video Ariana interpreta un'artista sottoposta a continue critiche durante i provini. Alla fine dell'ennesima audizione scatena la sua rabbia, con una motosega fa a pezzi un gruppo di produttori e viene accolta dagli applausi delle altre aspiranti candidate. Quanto si fermerà Ariana Grande? Probabilmente per almeno un anno. Sicuramente non farà parte del cast del revival del musical Sunday in the Park, previsto per l'estate 2027, per cui il suo nome era praticamente certo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Anna Elena Riva. Vi lascio a Paolo Ruffina. Come stai?
3: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Come stai?
7: Come stai?
6: Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
8: Sei papà quando ami fortissimo e sai che almeno questa cosa sarà per sempre. Lo sai quando porti la tua piccola al saggio di danza e ti commuovi, perché come va fuori tempo lei, nessuno. Sei un papà quando hai il fisico completamente sproporzionato, perché è sempre con lo stesso braccio che porti i tuoi bambini. Quindi per metà sei Vittorio Sgarbi, per l'altra metà Cannavacciuolo. Lo sai quando, dopo essere stato un maniaco della pulizia, sopporti che i tuoi figli trasformino giornalmente l'interno della tua auto nel locale spazzatura, tra l'altro differenziando malissimo. Quando ad una sagra prendi un panino con la salamella per te e un panino prosciutto cotto per lui, poi lui ti chiederà di assaggiare il panino con la salamella e da lì in poi quel panino sarà suo. Allora del panino col prosciutto cotto che tu neanche volevi, mangerai solo il pane, perché il prosciutto lo mangerà lui intanto che la salamella si raffredderà. Lo sai quando passa una bellissima modella che spinge il suo bimbo nel passeggino e tu guardi di che marca il passeggino? Quando metti tuo figlio sull'altalena e cominci dolcemente a spingerlo, e poco dopo un altro papà mette il suo figlio nell'altalena di fianco alla tua. anche lui comincia a spingerlo fissandoti. Tu cominci a spingerlo un po' più forte perché vuoi essere migliore di lui, e lui comincia a spingerlo fissandoti sempre più forte. La forza aumenta e dopo un quarto d'ora, ops, i bambini sono spariti, volati via.
7: Quando sei a casa e sta scendere in campo la tua squadra del cuore, ma la TV lo sta guardando tua figlia, un televisore 4K, 50 pollici, Dolby Surround, e tu per non farla piangere guardi la partita di fianco a lei sul cellulare, senza audio. E quando la tua squadra prende un gol, smadonni,

0: sempre senza audio.
1: Sei papà quando? Di notte tuona. E tuo figlio si infila correndo nel lettone e ti stringe forte. E tu chiudi gli occhi e ti senti l'uomo più forte e felice della terra.
0: E se vuoi essere un buon padre, segnati il parchetto dove devi andare a prenderlo. Invece di essere come me, che fra un po' devo chiamare la protezione civile per portarlo a casa.
2: Gianmarco Pozzoli, che è qui con noi questa sera, ospite. Grazie ancora.
1: Grazie a te.

0: Ho visto un catetere io.
1: Certo, ma per forza, se non c'è altra spiegazione. Allora, stiamo parlando di un po' di cose importanti. Saluto tutti quelli che ci stanno anche scrivendo su WhatsApp. Vi ricordo i numeri 331-5755-721, anche i vocali, oppure 349-238-6666. E allora c'è Enrico da Monza, ma prima io volevo mettere una canzone. Nel frattempo mandiamola già, che questa è bella, ci tiriamo. Questa è una roba che è diventata, hai visto quei trend social, no? Dove dicono
0: negli non anni conosco, non conosco i social.
1: Ma va, che cazzo, cioè, c'hai 6 milioni di

0: carissimi. Sì. Io dal 2017 che lotto per cercare di aiutare mia moglie con la sua depressione. Abbiamo subito approcciato psichiatri per avere il giusto supporto farmacologico. Abbiamo approcciato la psicoterapia. Io da un annetto e mezzo a questa parte mi sto vedendo con uno psicologo perché non mi ci raccapezzavo più nella situazione della nostra famiglia. Ho cercato di esserci, no, ho cercato di garantire relazione, ho provato anche ad annullare quelle che sono le mie passioni, lo sport e la musica, per poi sentirmi dire dagli specialisti che assolutamente non dovevo farmi trascinare nel gorgo, perché se uno scende nel gorgo non può aiutare nessuno a risalire. Il risultato di tutto questo percorso è stato che dal 2017 ad oggi mia moglie ha messo in atto 4 tentativi di suicidio, fortunatamente tentativi molto maldestri che non sono andati a buon fine. Mia moglie è attualmente ricoverata in psichiatria in un ospedale nel nord Italia. Io non so veramente più cosa fare. Mi sta prendendo meglio la rabbia sorda e cattiva che ho provato per lunghissimo tempo, si sta trasformando in una rassegnazione abulica. Non sarà che se una persona non vuole salvarsi non ce la farà mai?
1: Prima di tutto grazie per la trasmissione. Io sono Luigi Mario, telefono dalla provincia di Novara e questa trasmissione sulla depressione è qualcosa che mi colpisce direttamente. Io fino a poco tempo fa avevo una compagna bellissima, anche se ho 65 anni, lei ne aveva 50, ma la distanza, lei viveva in Russia, io qua, alla fine ha portato lei a scegliere qualcos'altro. Io avevo già programmato il mio futuro con lei, ma purtroppo, poi io purtroppo ho una brutta malattia agli occhi, ho una maculopatia irreversibile e mi è anche scesa la cataratta, di conseguenza sono praticamente cieco e non sanno se riusciranno a operarmi. E in più altri problemi economici, perché alla mia età sono disoccupato e è impossibile trovare lavoro. Quindi capisco quelli che dicono depressione. Io in questo momento sono qui sul divano che fisso il soffitto della stanza e dico perché sono ancora qua. Grazie Paolo, grazie a tutti.
2: Grazie a te, grazie a te. Grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie a chi sta alzando la radio, grazie a chi si sente accarezzato, grazie a chi si sente meno solo, perché il nostro senso è questo, di farvi compagnia non solo. Siamo con Gianmarco Pozzoli, come vedi ci sono tante condivisioni, tante testimonianze.
3: Quanta allegria. Quanta allegria.
2: Lo so, però ragazzi, posso dire.
3: Lo so, perché questo qua è il mondo, questo è il mondo e io ne ho mondo, fatto parte e sono...
2: Io, se vuoi possiamo mettere su RDS, se vuoi possiamo vedere cosa stanno facendo su Radio DJ o su RTL, perché
3: va benissimo qua, mi sento.
2: Ma cosa fare la sera? Oggi cos'è? Il 3 di agosto?
3: Penso di sì, non lo so, io non ci penso, che non posso andare in ferie, quindi per me
2: non
3: diciamo
2: puoi
3: che
2: andare, vabbè, però lo vedi anche te, cazzo, non puoi andare in ferie perché non hai le disponibilità.
3: Esatto.
2: Ma ora lavorativamente cosa vuoi fare?
3: Io voglio fare le cose che mi fanno star bene, perché non accetto più di dover convincere qualcuno che faccio ridere all'età di

0: 55 anni, quindi se qualcuno mi chiama per fare un progetto, io ci sono, però intanto farò gli spettacoli nelle case delle persone o a casa mia. E poi, appunto, visto che prima di fare il comico ero e sono un disegnatore anche.
1: Ma scusami, bravo. Prima cosa vuol dire fare, faccio gli spettacoli nelle case delle persone?
0: Cioè, sì, che mi contattano, mi chiamano e c'è una sorta di offerta e io faccio come si faceva una volta, faccio l'artista di invece che di strada di casa, quindi vado,
1: fai il delivery, l'artista delivery,
0: sì, e dopo appunto non escludo di lavorare come fanno tutte le persone che hanno bisogno, anche facendo un lavoro normale, quindi non escludo di fare un colloquio all'Esselunga o in qualche altro posto, però voglio fare cose per cui mi stanco, non voglio avere contatto con la gente, voglio fare proprio quello che mette la frutta sulle sue.
1: Sì, ma posso dirti, tu puoi fare anche il cassiere, puoi fare il tabaccaio, puoi fare, se no puoi andare a vedere se gli estintori sono a norma, ma sei un artista, quindi.
0: Esatto, ma io
1: l'artista, ma infatti penso che sia al di là di quello che fa.
0: Sì, esatto,
1: cioè, ma c'è chi fa l'attore, c'è chi è un attore. Tu sei un attore e basta, cioè qualsiasi cosa tu fai.
0: Però esatto, però appunto farò ridere le persone in maniera semplice.
1: Invece questa cosa è illustratore, mi dicevi?
0: Invece farò dei specie di ritratti, ma non delle caricature, per strada o nelle fiere o agli eventi, perché faccio appunto questa cosa si chiama drawing machine ed è una specie di scatola nella quale mi nascondo con i pennarelli, con i fogli di carta, la gente si siede di fronte a me, è come se fosse un'antica macchina fotografica, io in 2 minuti e mezzo, il tempo di una canzone che faccio scegliere agli altri, io intanto li faccio il ritratto.
1: Grande idea. Allora, io volevo sentire almeno 2 ascoltatori e poi c'è un'altra clip, ma qui il tempo vola, sono 19:22. Sentiamo intanto Enrico da Monza. Enrico, come stai?
2: Ciao Paolo, come sto? È 12 anni che, anzi, è dal 2012 che sto bene, ma faccio finta di star bene. Sto ancora aspettando che Lucia mi chiami e mi faccia tornare a casa.
1: Chi, scusami?
2: Lucia.
1: Lucia è tua?
2: Mia moglie.
1: Tua moglie.
2: Io dico che è ancora mia moglie, perché ha deciso lei e hanno deciso tutti gli altri che dovessimo stare lontani, e con i nostri 3 ragazzi è complicato.
1: Quant'è che non stai con lei?
2: Dal 2012. 21 dicembre 2012 e io ho praticamente sono.
1: E dove vivi, scusami Enrico?
2: E vivo in provincia di Monza e vivo da solo, non ho più rapporti con nessuno della mia famiglia, non ho più rapporti con gli amici, io sono a disposizione di Lucia e dei miei 3 ragazzi che sono bravi, sono fantastici.
1: E non hai più sentito i tuoi figli o tua moglie, non li senti?
2: No, io la mia moglie e i miei figli li sento quasi tutti i giorni e faccio finta di vivere con loro. Io sono straconvinto che fra qualche anno tornerò a casa come se nulla fosse. E la cosa peggiore di tutto questo è che ho una consapevolezza di sbagliare. Ma
1: perché
2: non riesco,
1: avrai sbagliato qualcosa, Enrico? Sarà successo qualcosa?
2: Allora, ti posso dire che non abbiamo avuto problemi più importanti o più difficili di quelle che hanno le normali famiglie, che ho avuto io, che ho avuto anche mia moglie. Il tema è che in un mondo come quello di oggi, te lo dico con grande onestà, Paolo, in un mondo come quello di oggi, con 3 figli a carico, un giudice ci mette 10 minuti a fare una firma e a consolidare una separazione. Io ci ho messo 3 mesi a separarmi perché ho detto, con tutti questi avvocati, questi psicologi di mezzo, ci roviniamo la vita. E ti assicuro che non è successo niente di grave. È stato un momento difficile. Io l'unica cosa che mi devo rammaricare, quello sì, quello mi rammarico, è che non, non ho capito che Loredana aveva bisogno di aiuto. E allora eravamo giovani, era 2012, erano tanti anni fa.
1: Loredana o Lucia si chiama, perché siamo confusi qua.
2: Loredana.
1: Okay.
2: Non voglio dire il nome perché poi mi riconoscono a Monza.
1: No, ci mancherebbe. Enrico, ti ringrazio. Io sono quasi in chiusura, ma ti ringrazio per questa testimonianza. Ovviamente ti ascolto, ti accolgo e noi siamo qua e ti auguro che l'aspettativa che hai e il sogno che hai si possa realizzare e che tu possa tornare a casa. T'abbraccio forte. Grazie Enrico.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie. Marco da Milano in chiusura e poi chiudo con Gianmarco, ci abbiamo 2 minuti.
3: Va bene. Ciao, intanto grazie, ho atteso tanto per parlare.
1: Guarda, mi dispiaceva chiudere senza sentirti. Come stai?
3: Paolo, allora, visto mi ha colpito la tua trasmissione, io sto male, quindi non posso dire che sto bene. E voglio dire che sei un ottimo professionista, che mi è sempre piaciuto come sei, come ti poni.
1: Troppo gentile. Dimmi di te, Marco, che è pochissimo tempo.
3: Sinceramente, tu mi piaci, ma non mi piace tantissimo le cose, almeno le cose che avevo visto, nel senso gli argomenti che tratti. Oggi, quando ti ho sentito parlare di queste cose in questo modo, mi ha fatto capire delle cose, ecco, e niente, comunque volevo dire che la cosa più difficile è anche solo riuscire a dire cosa uno abbia. Prima, quando ho chiamato e la centralista mi ha chiesto perché chiama, io ho detto di cosa vuole parlare e ho detto di quello che stanno parlando, cioè il problema era già dirgli di che cosa volevo parlare. Quindi ringrazio tanto perché hai detto delle cose molto belle, intelligenti e utili, e che fanno bene.
1: Marco, non ce la fai a dire quella parola della malattia, non ce la fai a dire depressione, non ce la fai.
3: No.
1: Ma perché non ce la fai? Perché ti caghi addosso? Perché c'hai paura? Perché?
3: Perché mi sembra che poi dopo il mondo mi giudichi e non mi consideri più forte abbastanza come invece dovrei essere.
1: Marco, sei un grande e ti abbraccio forte. Richiamaci, ti prego. Io devo chiudere, ma ti voglio bene davvero. Ti abbraccio, buona serata. Ciao Marco.
0: Guarda, c'è la parte finale dello spettacolo che andrò a fare nelle case o a casa mia, appunto, che parla dell'anticarte,
1: cioè, casa tua
0: giapponesa,
1: vuol dire che le persone possono venire
0: anche.
1: Dimmi.
0: Che è il Kim Sushi.
1: Chiudiamo con questa cosa.
0: L'anticarte, dove quando si rompe una scodella non si butta, ma le crepe i pezzi rotti si rimettono assieme, ma quelle crepe non vengono nascoste, ma vengono messe in luce con della polvere d'oro. Ecco, quindi pensate, appunto, e questo ultimo ascoltatore Marco, che la gente invece quando tu incomincerai a far vedere con chiarezza le tue ferite, loro smetteranno di considerarle strane.
1: E le ferite possono essere delle feritoie molto belle da cui passa la luce. Grazie a Gianmarco Pozzoli.
0: Grazie a voi.
1: Ma grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Magari ci torni a trovare, tanto non vai in ferie, no?
0: Tanto sono qua in zona.
1: E allora cazzo se ne frega. Ragazzi, ci sentiamo domani alle 18 su Radio 24. Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
4: Per sempre. No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
4: Scopare.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Agosto parte con il piede giusto per le borse europee, sostenute dalla nuova schiarita tra Stati Uniti e Iran e dal conseguente crollo del petrolio. Il Brent infatti tratta in forte calo sugli $83 al barile, dopo la sospensione degli attacchi voluta nel fine settimana dall'amministrazione Trump e la nuova apertura a Teheran su un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz. Così Milano chiude a più 1,3%, a un soffio dal record storico in chiusura, Parigi più 1,2%, Francoforte più 1,6%, Londra stabile a meno 0,1%. A Piazza Affari brilla il lusso, capitanato da Brunello Cucinelli, più 5%, seguono Diasorin, più 4,6% e Avio, più 4,3%. In fondo al listino risente del greggio in ritirata Eni, meno 1,2%, ancora vendite per ST, meno 0,8%, e realizzi su Leonardo, meno 0,7%. In discesa anche il gas TTF ad Amsterdam sui €57 al megawattora, mentre sul valutario l'euro vale $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19.33, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24 che riapriamo per la prima puntata della seconda settimana e lo facciamo grazie a Claudia Schiattone e Lorenzo Nespoli in redazione e a Valeria Bernardi in regia. Buonasera da loro e buonasera ad Andrea Ferro che vi parla al microfono. 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp. Oggi, dicono, potrebbe essere stata la giornata più calda dell'estate, chissà, di certo è stata rovente da nord a sud, termometri fuori giri e in certe zone superati anche i 40 gradi, pare che questa ondata bollente possa attenuarsi nel fine settimana, speriamo. Nel frattempo resta metaforicamente calda la questione migranti dopo i fatti di Ceuta e oggi è ancora salita la tensione tra Italia e Spagna. Sergio Nava, ciao, buonasera, bentrovato.
2: Ciao Andrea, buonasera.
1: Allora, dicevo, scambio di accuse tra Italia e Spagna e poi la von der Leyen ha scritto a Sanchez.
2: Sì, assolutamente sì, diciamo che si è alzato ancora un po' il termometro, lo scontro politico, dopotutto Madrid non ha assolutamente digerito che l'Italia sia stato un po', come dire, insieme alla Danimarca e ad altri paesi del nord Europa, il paese europeo che più di altri ha attaccato Madrid su quanto avvenuto a Ceuta e di conseguenza oggi ha sostanzialmente detto col ministro degli esteri Albares che Roma non è stata all'altezza della situazione come non sono stati altri paesi e Albares ha sostanzialmente detto che in un po' di perifrasi che c'è un tentativo dell'estrema destra in Europa di strumentalizzare il caso di Ceuta proprio per attaccare lo spazio Schengen e anche spargere disinformazione. Questo mentre, come dicevi tu, la Presidente della Commissione von der Leyen ha un po' teso la mano, ecco, a Madrid dopo diversi giorni in cui ha tenuto un atteggiamento molto ambiguo perché questo va anche abbastanza chiarito. Von der Leyen, ricordiamo tutti come nel 2023, nell'analoga crisi Lampedusa, venne subito in Italia e mostrò, diciamo, la faccia dell'Europa e della solidarietà dell'Europa verso un paese, diciamo, in crisi, in emergenza migratoria. Questo non è avvenuto giovedì con la Spagna. Von der Leyen ha tenuto un atteggiamento molto più vicino al suo partito di provenienza, che è di centrodestra, i popolari europei, salvo poi oggi appunto parlare di solidarietà, di necessità di risposte comuni e anche lodare in qualche modo il lavoro fatto dalla Spagna nel risolvere poi la crisi, rimandando indietro la quasi totalità dei migranti approdati a Ceuta. Questo per anche inquadrare l'ambiguità, ecco, che von der Leyen ha tenuto, che non sarebbe, ecco, questo va detto, esattamente coincidente col suo ruolo, che è quello di guardiana dei trattati, quindi far valere in qualche modo la solidarietà europea quando questa è necessaria.
1: Ecco, poi domani c'è questa riunione dei ministri dell'interno dei 27 per trovare, per così dire, un punto condiviso sulla strategia di gestione della questione migratoria. Al centro ci sono i centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione Europea, che è poi sostanzialmente la proposta dell'Italia.
2: Allora, qui innanzitutto è sempre molto interessante, Andrea, vedere come questi vertici di crisi vengano convocati facendo fuoco e fiamme, poi già vedendo un po' quanto è emerso oggi dalla riunione degli ambasciatori europei, dei 27 ambasciatori, che l'acronimo è COREPER, se andiamo a vedere poi diciamo, quanto dicono le fonti sulla conclusione di questa riunione preparatoria della video call di domani, si dice espressa forte solidarietà a Madrid, cioè alla Spagna, apprezzamento per la rapidità dell'intervento dell'autorità spagnola, come un po' se, Andrea, il fuoco si fosse, diciamo, pure placato, no? Si è partiti con questa lettera dei 22 paesi che attaccava in qualche modo la Spagna e poi quando si va in sede europea tutti cercano di essere molto più diplomatici. Anche per questo non ci dobbiamo attendere poi probabilmente cose clamorose domani, se non il fatto che appunto ci sarà un tentativo italiano, lo hanno fatto presente proprio pochi minuti fa fonti del governo, dicendo abbiamo chiesto al COREPER dei centri di rimpatrio per i migranti. Allora, questa è in realtà un qualcosa che è stato approvato proprio recentemente a livello europeo, non più tardi di inizio giugno, e cioè il regolamento rimpatri con la creazione di hub per il rimpatrio in paesi terzi. Questo non è ancora operativo, però è quello che la Premier Meloni definisce un po' il modello Albania, se vogliamo. L'Italia sta spingendo molto su questo, perché sarebbero centri finanziati dall'Unione Europea proprio per portare chi non ha titolarità per richiedere asilo fuori dal territorio europeo. Si parlò all'epoca anche di Kazakistan e Uzbekistan come possibili territori dove mandare questi migranti. Detto questo, però, non dimentichiamoci di una cosa: il 12 giugno è entrato in vigore il patto sulla migrazione e l'asilo, che prevede già accertamenti più rigorosi alle frontiere, norme più chiare in materia di richiedenti asilo, una maggiore solidarietà tra Paesi membri in termini di ricollocazione e finanziamenti, e anche integrazione delle politiche migratorie nei partenariati internazionali. Probabilmente si cercherà, insomma, di rilanciare tutto questo, di rilanciare le linee guida già contenute nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, con l'Italia che ovviamente spingerà su questo punto in particolare, che è il più controverso, se vogliamo, ma comunque sul quale c'è già stata un'intesa. Detto questo, restano le domande di fondo. Come è stato possibile che ci sia stato un vero e proprio assalto all'exclave di Ceuta, con 60.000 immigrati all'improvviso arrivano alle frontiere? Chi c'è stato dietro? Qual è stata la regia? Perché, qual è stato il ruolo del Marocco? Perché questo alla fine è stato, in questo Sanchez aveva ragione, è stata una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e di conseguenza, se parliamo poi a livello anche europeo, dell'integrità della sovranità europea. Quindi questa è la domanda a cui si dovrà effettivamente poi rispondere, perché bisogna capire chi ha ordito questo assalto.
1: Grazie a Sergio Nava. Il Viminale sostiene che dall'inizio dell'anno gli sbarchi irregolari in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e dell'82% rispetto al 2023. E proprio oggi anche i dati del rapporto Migrazioni Interne Internazionali di Istat: si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, questi sono stati 30.000 in meno rispetto sempre all'anno precedente, e calano gli ingressi complessivi degli stranieri. Scendono da 452.000 a 440.000, ovvero meno 2,6%. Come abbiamo sentito, nella riunione di domani dei ministri dell'interno si parlerà dell'allestimento di centri di rimpatrio dei migranti al di fuori dei confini dell'Unione. E su questo, ce lo ribadiva Sergio Nava, punta il nostro governo. Iniziative di questo tipo sono già state assunte da vari paesi, oltre all'Italia.

0: La Gran Bretagna in Ruanda, ci ha provato anche la Danimarca in Kosovo. Ma come leggiamo oggi su Repubblica, articolo di Alessia Candito, questa soluzione di gestione dei flussi migratori si sarebbe di fatto rivelata un flop. Katia Scannavini, co-segretaria generale di Action Aid, ben trovata a Radio 24. Scannavini non c'è, allora... Dovevamo con lei affrontare, sostanzialmente commentare questo articolo su Repubblica che sostanzialmente sottolinea il flop di queste azioni, di questi interventi, cioè sostanzialmente di questi centri di rimpatrio. Mi fanno cenno che Scannavini ora è collegata con noi, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, come organizzazione, in collaborazione con l'Università di Bari, avete realizzato uno studio che appunto sottolinea sostanzialmente che questi centri di rimpatrio sono stati sostanzialmente un flop o quasi, e comunque sono molto molto costosi.
1: Sì, esattamente. Sentivo appunto che già si è fatto ampio cenno rispetto all'ospite precedente. Il problema qual è rispetto al cosiddetto modello Albania? È un modello che ha riguardato un numero estremamente limitato di persone e non ha prodotto gli effetti annunciati. Non voglio arrivare subito sulla questione dei diritti umani, perché sennò qui, come dire, si apre sempre la vox populi, no? Cioè ognuno si mette nella sua posizione.
0: Ma andiamo sul concreto, sui dati che avete elaborato.
1: Esattamente, perché quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo imparare, è che le politiche migratorie, le politiche che vengono adottate per il fenomeno migratorio, dovrebbero anche essere studiate come qualsiasi altra politica, a dire: ma gli investimenti che faccio su questa politica, che cosa mi riportano? Qual è il ritorno che io ho da tutto questo? Ebbene, l'esperienza Albania, che abbiamo studiato con l'università, come diceva appunto, e che abbiamo fortemente approfondito, quello che ci insegna e che ci mette in evidenza è che il ritorno degli obiettivi che si volevano mantenere non c'è per niente stato. Innanzitutto si parla di una spesa enorme. Se noi guardiamo da qua all'investimento che si vuol fare in 5 anni, il costo stimato è di 800 milioni di euro. Entro marzo 2025 sono già stati stanziati 74 milioni di euro. Ma i numeri poi rispetto ai cosiddetti rimpatri quanti sono stati? Numeri veramente esigui. In Albania noi abbiamo due centri fondamentali: Jader è il centro per i rimpatri. Ebbene, entro marzo del 2025 erano stati trasferiti a Jader solo 132 persone e un numero estremamente esiguo è stato rimpatriato. Se guardiamo poi i numeri più attuali portati avanti anche dal tavolo asilo, partiamo in totale di 600 persone con 90 soli rimpatri. Quindi voi capite bene che davanti a un attuale investimento più o meno di più di 70 milioni di euro, questi sono i numeri degli obiettivi che si era prefissato il nostro governo, quindi obiettivi estremamente labili rispetto a quello che appunto poi i risultati estremamente labili rispetto agli obiettivi che si erano prefissati. Ma potremmo andare anche più a fondo, se lei mi consente.
0: Sì, io però le volevo chiedere a vostro avviso, sì, le ragioni, sì, di questo flop quali sono?
1: Beh, innanzitutto che il modello Albania è un modello che non può reggere e stare in piedi, perché questo lo ha detto anche la Corte di Giustizia Europea. Non è possibile, infatti si è anche un po' modificato nel tempo, non è possibile prendere dei migranti che sono in mare e portarli in Albania, perché vengono meno quelli che sono i principi dello Stato di diritto, tanto che l'Italia ha cambiato poi questo modello. E quindi che cosa si è fatto? Si sono trasferite delle persone dai centri di permanenza per il rimpatrio italiani nello Stato italiano a quello in Albania, ovvero a un CPR italiano in un contesto internazionale. Quindi è stato già cambiato questo modello, però quello che è avvenuto è che anche in questo movimento di andi rivieni, ovvero i migranti trasferiti dai CPR presenti nel suolo italiano in quello in Albania, molti casi sono stati a loro volta di nuovo trasportati in Italia, proprio perché non può funzionare, lo Stato di diritto ci dà delle regole specifiche.

0: certamente noi, come si diceva nell'intervento poc'anzi, adesso sappiamo che dal 12 giugno c'è il patto europeo e c'è, come dire, un approccio securitario da parte dell'Unione Europea, ma dovremo vedere anche questo come funzionerà. Ciò che a me lascia basita, che ci lascia basite come organizzazione, è il fatto che il fenomeno migratorio venga sempre affrontato come un'emergenza, quando è un fenomeno strutturale. Quello che si mette in piedi è la possibilità di governarlo attraverso risposte emergenziali, quindi venendo meno allo Stato di diritto. E quando questo avviene, significa che chi sta operando il proprio dovere, quindi sta gestendo lo Stato, non riesce a farlo all'interno delle regole che ci siamo dati. Questo è molto grave, ci dovrebbe far riflettere, no? Il fatto che bisogna sempre andare verso un'eccezione, un'emergenza, per rispondere a un fenomeno strutturale,
1: grazie,
0: quando invece
1: grazie,
0: dovrebbero essere appunto gestiti attraverso regole ben precise. Grazie a voi.
1: Katia Scanavini, segretaria generale di Action Aid. Tre giorni fa, venerdì, più o meno a quest'ora, la grande paura ai campi Flegrei, questa volta anche con crolli, feriti, sfollati. E allora andiamo nelle zone dove venerdì la terra ha tremato. Rossella Strianese, inviata di 8 Channel, emittente regionale della Campania. Ciao, buonasera, bentrovata a Radio 24.
2: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio 24.
1: Allora, Rossella, com'è trascorsa la giornata?
2: Devo dire una giornata piuttosto difficile, complicata. Qui nei campi Flegrei lo sciame sismico ha concesso una tregua sul fronte dei sismografi, ma sul territorio la situazione resta estremamente tesa. L'emergenza si è spostata ora tutta sulla tenuta sociale, la gestione delle infrastrutture, i nodi della burocrazia. C'è stata una protesta molto forte, insomma, in occasione della visita del ministro Giuli, devo dire che i cittadini si sono fatti sentire, anche perché ampie porzioni della città di Pozzuoli sono ancora senza fornitura idrica. Senza contare poi gli sfollati, che ormai se ne contano più di 400, ma il numero chiaramente aumenta di ora in ora, man mano che i vigili del fuoco completano le verifiche sull'agibilità delle abitazioni. E anche i vigili del fuoco stanno in affanno, c'è un vero e proprio imbuto operativo. Al momento sono 540, pensate, le verifiche sugli edifici in lista d'attesa, devono ancora essere evase dai vigili del fuoco. Il comando provinciale di Napoli, la direzione regionale hanno messo in campo uno sforzo straordinario, hanno schierato 39 squadre specializzate e nuclei di ricognizione esperta per il rischio sismico, sono giunti anche da altre regioni d'Italia e però rivolgono un appello accorato alla cittadinanza perché non chiamino il 115 per tutte le emergenze, ma solo per reali situazioni di pericolo. Poi c'è anche l'impatto sui presidi sanitari, perché per esempio il distretto sanitario dell'ASL 35 è stato dichiarato inagibile ed è stato chiuso, quindi per evitare il blocco anche delle prestazioni sanitarie il punto unico di accesso, diciamo, i servizi sociosanitari sono stati tutti trasferiti d'urgenza in una casa di comunità, la casa di comunità di Monteruscello. Anche il polo diabetologico è stato spostato in un edificio adiacente. La linea ferroviaria della Cumana resta interrotta nel tratto tra Dazio e Gerolomini a causa del crollo di un costone roccioso sulla galleria di Monte Olibano, che poi è il crollo che adesso la magistratura sta
1: attenzionando. Ecco, infatti stava arrivando lì, e la notizia di oggi è che appunto la Procura sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di interventi sulla messa in sicurezza, leggo l'agenzia, di alcuni costoni a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi, interventi per i quali sono stati stanziati fondi che poi non sono stati utilizzati, è così?
2: Sì, questa in realtà poi è la denuncia del sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, che oggi, insomma, anche in occasione della visita del ministro ha proprio dichiarato questo, perché ritiene che ci siano circa 11 milioni di euro stanziati già da 3 anni e non ancora utilizzati proprio per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi su tutta la fascia flegrea. La Procura di Napoli vuole fare piena luce su queste eventuali responsabilità legate alla mancata messa in sicurezza e i magistrati della sezione colpe professionali, che sono coordinati dal procuratore aggiunto

0: Antonio Ricci hanno disposto appunto l'acquisizione di una documentazione. È un fascicolo esplorativo, per il momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati né ipotesi di reato formulate. L'inchiesta poi è stata anche al centro di un vertice che si è tenuto oggi in procura a Napoli tra il procuratore capo Nicola Gratteri e gli aggiunti, e al centro proprio degli accertamenti c'è questa frana del Monte Olibano che venerdì sera ha causato il distacco di alcune masse di rocce e detriti che hanno travolto auto, scooter, anche un anziano.
1: Sì, abbiamo visto le immagini, sì, abbiamo visto anche
0: è ancora ricoverato in prognosi riservata.
1: Gli occupanti di un'auto vivi per miracolo, insomma. Questa volta il senso distruttivo potenziale di una scossa di terremoto in quell'area è stato avvertito e in qualche modo anche vissuto in una maniera completamente forse diversa rispetto a quanto era accaduto in precedenza. Grazie a Rossella Strianese, inviata di 8 Channel, emittente regionale della Campania. Citava la collega il sindaco di Baccoli, Iosi Gerardo Della Ragione, collegato con noi. Buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, innanzitutto aggiorniamo la stima dei danni, quello che è emerso nelle ultime ore dai sopralluoghi che, come abbiamo sentito, continuano a essere effettuati dai vigili del fuoco sulla base delle segnalazioni che ricevono.
2: Sì, l'area flegrea è stata particolarmente travolta da questa scossa, da questo sciame sismico. Pensate, in 3 giorni abbiamo avuto 200 eventi sismici, tra cui 2 scosse con magnitudo 4.7 e 3.8. Mancano ancora d'appello circa 150 sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, ma sono già più tra i 400 e le 500 le persone sgomberate, oltre 220 famiglie che non possono rientrare in casa. La situazione è drammatica, ci sono numerosi cittadini anche tra coloro che possono rientrare che però non hanno l'acqua da 4 giorni, in quanto le scosse hanno creato disagio anche alla conduttura idrica. C'è una forte tensione sul territorio, in particolar modo nel comune di Pozzuoli. Stamattina è stato contestato il ministro Giuli come rappresentante del governo, tra pochi giorni, dopodomani, dovrà venire il ministro Piantedosi, ma a tutti chiediamo le stesse cose, cioè bisogna che le promesse fatte vengano mantenute, perché io credo questo: il bradisismo lo conosciamo, per i più giovani come noi l'abbiamo conosciuto in questa fase ed esiste da millenni nei campi flegrei. Quello che però crea danni è l'incapacità di dare risposte concrete, o peggio ancora, nell'assumere un impegno che poi non viene mantenuto. Non è possibile che cittadini sgomberati nel marzo del 2025, nel maggio 25, nel settembre 25 non abbiano ancora ricevuto il contributo di autonoma sistemazione, e le circa 500 persone che ora sono sgomberate viaggiano verso lo stesso destino. Quindi è l'incapacità istituzionale di dare risposte concrete che sta creando grande preoccupazione nella città, più ancora che delle scosse.
1: Ecco, si accennava prima con la collega all'apertura di questo fascicolo da parte della Procura di Napoli, che, da quello che ci diceva appunto la collega, è in qualche modo scaturito da una sua segnalazione. In sostanza ci sarebbero stati dei fondi da utilizzare per mettere in sicurezza alcuni costoni. Questo non è successo, ed è successo quello che abbiamo visto venerdì, e cioè il crollo.
2: Sì, i temi sono due. Il primo è che noi da anni, come comune di Baccoli, stiamo segnalando la criticità dei costoni, che è ancora più complessa di un'abitazione, perché tu la casa la vedi tutti i giorni e noti se c'è una crepa, il costone no. E quindi quelli in mare, per una città flegrea che affaccia quasi tutta sul mare e che vede migliaia di natanti che si avvicinano alla costa, e quelli su terra, i costoni che affacciano su strade e su case, quando franano creano danni incommensurabile. Allora abbiamo fatto anche su Baccoli un controllo puntuale con dei rocciatori, abbiamo investito decine di migliaia di euro come comune per ispezionare i costoni e dire al governo, anche alla regione, segnalare le criticità che c'erano dicendo intervenite. Su questo ancora non abbiamo risposte, però nello specifico 3 anni fa sono stati stanziati da parte del governo circa 11 milioni di euro con un progetto per il risanamento di un costone di Baccoli, quello della Marina Grande di Baccoli, il costone di 100 camerelle. Ebbene, i lavori non sono ancora partiti. In questi giorni sono partite le opere per la progettazione, quindi si deve fare ancora il progetto, poi si deve fare i lavori. Cioè, è una roba intollerabile. Allora, io non dico che le cose si devono fare dalla mattina alla sera, ma non è neanche pensabile che passino tre stati e noi manteniamo una criticità in corso senza nessun intervento, sebbene vi siano stati i soldi. E allora, quando si dice il governo stanzierà i fondi, ma in realtà i soldi sono stati anche stanziati, ma non vengono spesi. Ora, no, le problematiche secondo me sono afferibili ad una struttura commissariale che non riesce a dare ai seguito a tutti gli interventi, però i soldi ci sono, perché questi lavori non partono?
1: Grazie, grazie al sindaco di Baccoli, Giosi Gerardo della Ragione. E ora lo schianto dell'aereo in Perù, 8 esperti forensi sono incaricati dell'identificazione dei corpi delle 13 vittime, 2 piloti e 11 passeggeri, tra loro, come sappiamo, 7 italiani, un lavoro che potrebbe richiedere anche 3 giorni. Nel frattempo il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aereo Diana. Marco Giovaniello, giornalista esperto di aviazione, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera, buonasera.
1: Allora, la notizia di questi ultimi minuti è che quel video che abbiamo visto, ormai circola sui siti da giorni, e cioè di questo aereo che perderebbe i pezzi, sarebbe un fake, e questo in qualche modo, diciamo così, fa perdere almeno in partenza un po' di consistenza alla pista dell'aereo vecchio con problemi di manutenzione. Come interpreta questa causa possibile del disastro alla luce anche di questa novità proprio di questi ultimi minuti?
3: Allora, guarda, in aviazione di solito, almeno in aviazione commerciale, cioè quella degli aerei grandi, degli aerei di linea e quelli che hanno le scatole nere, eccetera, purtroppo si deve commentare subito cercando di capire, ma si sa soltanto dopo una rigorosa inchiesta, che qua non ci sarà perché abbiamo a che fare con un aereo piccolo, monomotore, 12 posti, non pressurizzato, eccetera, per cui non ha la scatola nera e non so quanto ne riusciremo a sapere. Si tratta comunque di un aereo prodotto in migliaia di esemplari che ha avuto decine e decine e decine di incidenti. È un po', vogliamo dire, no, adesso non vorrei dire la panda nel senso buono, cioè un aereo così comune, la panda è una macchina sicurissima, non ha nessun problema. Quello che può essere successo, possono essere successe tante cose, può essere stato un difetto di manutenzione, e qui c'è una cosa che chi ha la fortuna di andare a fare certi tipi di viaggi deve conoscere. La manutenzione e l'attenzione in genere che c'è negli aerei commerciali, quelli di ITA, di Lufthansa, di Ryanair, cioè è su livelli completamente diversi da quelli dei piccoli aerei, ma questo succede in un certo senso anche da noi. Un aereo monomotore, appunto, un motore solo, se gli succede un problema l'aereo casca. Insomma, tutti gli aerei commerciali hanno 2 motori, perché se se n'era un più uno c'è almeno l'altro. È praticamente rarissimo che succeda qualcosa a 2 motori. E idem tutto il resto, la manutenzione è in un aereo di linea si fa non quando non si cambia il pezzo, quando si rompe, ma si dice questa cosa durerà 5.000 ore, a 3.000 già la cambia.
1: Ecco, ma mi perdoni, non c'è, io quando porto la macchina ogni 2 anni a fare la revisione, faccio la revisione, un aereo di questo tipo non ha alcun obbligo di essere sottoposto ad una revisione periodica?
3: Allora, questo non glielo posso dire, a parte che veramente so pochissimo di...
1: Io glielo chiedo come allora, regola generale, questo tipo di aereo, anche se un monomotore, un aereo piccolo, d'accordo, non è un Airbus, non è un Boeing, però non c'è una legge che impone al proprietario, alla compagnia, di sottoporlo periodicamente ad una revisione?
3: Non lo so, perché non so quali siano le regole peruviane.
1: Quindi ogni paese può fare quello che vuole, in buona sostanza?
3: Dobbiamo capire, gli aerei commerciali viaggiano sotto un sistema di regole che sono state date quando comandavano dopo la guerra. Il settore dell'aviazione era americano, per cui gli americani hanno avuto l'opportunità di dare delle regole, tutti le hanno osservate, salvo loro stessi, perché ci ricorderemo del caso dei 737 Max che erano stati fatti, diciamo così, con delle scorciatoie, per cui poi la Boeing ha dovuto ricominciare da capo, va proprio cambiare mentalità, eccetera. Tant'è vero che gli aerei nuovi che sta facendo vengono scrutinati 4 volte di più, ma dico anche temporalmente, rispetto a come si faceva prima, cioè si è rimediato. Ma negli aerei piccoli, cioè che volano all'interno di un paese, le regole possono essere diverse. Allora, io non so quali siano le regole in Perù, probabilmente questo che era un aereo che svolgeva servizi per i turisti, e purtroppo lo si vede adesso dalla risonanza che ha il caso, per i turisti devono essere sottoposti ad una disciplina diversa da quello dell'aereo che uno prende e si usa per conto suo. Probabilmente ci saranno delle regole più stringenti. Sicurezza assoluta c'è, cioè, solo quando l'aereo è fermo a terra.
1: Beh, certo, certo.
3: Questo non è chiaro. Ci sono fuori. Cosa questo si possa chiaro. Essere adesso non lo so. L'importante è che adesso, tra l'altro, oggi ero in spiaggia, parlavo con.
1: Abbiamo con 30 secondi, Giovaniello.
3: Sono cose che purtroppo, cioè, uno deve sapere che questo tipo di voli non ha la stessa sicurezza dei voli commerciali. Chi lo fa? Certo, è raro che cadano, però insomma.
1: Mancherebbe. Certo, però è chiaro, il messaggio che lei ci lascia è molto chiaro. Attenzione, quando si fanno queste.
3: State attenti, purtroppo sono cose che succedono molto più spesso. È una cosa molto più pericolosa.
1: Perché noi questa notizia.
3: Andare a fare un giro con l'amico sul suo aereo privato e
1: magari pensarci un attimino. Certo. Certo, no, ma questo è chiaro che questa notizia ha coinvolto italiani, quindi ne stiamo parlando, però purtroppo nel mondo di queste tragedie ne accadono molte di più e chiaramente sfuggono alla nostra attenzione perché non ci sono magari coinvolti italiani. Grazie a Marco Giovaniello, giornalista esperto di aviazione. Ci fermiamo per qualche minuto.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Effetto estate.
1: 20.04, è l'ora di ricapitolare le notizie del giorno. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Roma non è stata all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà tra gli stati, ha detto il ministro degli esteri Albares. La linea comune sugli hub extra UE domani al centro della riunione dei ministri dell'interno dei 27. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile e domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi al vaglio del governo, le accise mobili. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus. Calcio, non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere a fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Europei di nuoto, a Parigi altre medaglie per l'Italia. E ora il punto esteri, sostanzialmente approfondiamo quanto abbiamo detto ora ricapitolando le notizie del giorno. Allora do il bentrovato a Pejman Abdolmohammadi, politologo, docente di storia e politica del Medio Oriente all'Università di Trento. Il suo ultimo libro è Il Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Buonasera, bentrovato.
11: Buonasera, eccoci qua.
1: Allora, il copione è ormai scontato, è una guerra, non bisognerebbe parlare così, ma potremmo parlare di un tormentone estivo. Un giorno Trump dice basta, ora, perdonate la mia espressione gergale, spiano l'Iran, il giorno dopo afferma il contrario, stiamo negoziando, arriveremo ad un accordo, eccetera. Ma subito dopo Teheran replica, non è vero, non stiamo trattando con gli Stati Uniti. È evidente che questa schizofrenia non fa altro che indebolire l'immagine, e non solo l'immagine, degli Stati Uniti.
11: È una situazione di transizione, è quasi una politica estera ibrida sia da parte degli Stati Uniti sia da parte della Repubblica Islamica. Da un lato gli Stati Uniti si trovano a voler in qualche modo indebolire e colpire il regime islamico cercando di usare l'arma del negoziato e della pressione economica e la minaccia dell'intervento militare. Dall'altra parte chiaramente il regime, che è molto indebolito, sta cercando in qualche modo di far vedere al 10% che lo sostiene ancora internamente e a quel mondo internazionalista islamico che in qualche modo sta resistendo, anzi non solo resiste ma riesce anche in qualche modo a dettare un'agenda nello stretto di Hormuz. Tutti i due attori si stanno confrontando in modo attento, è una grande partita di scacchi, ma attenzione, che è una partita che definirà gli equilibri medio orientali nei prossimi 20 anni, per questo dura un po' tanto.
1: A quanto potrà andare avanti ancora così?
11: Io penso che la situazione potrà durare ancora un po' di settimane, per non dire anche mesi, sicuramente con degli alti e bassi, nel senso potremmo aspettarci anche un altro intervento militare, ma allo stesso tempo ciò non vorrà dire che finisce la partita, perché allo stesso tempo c'è un interesse di fare attacco e negoziato, attacco e negoziato. Se posso cercare di essere più chiaro per i vostri radioascoltatori, bisogna vedere la grande strategia. La strategia più grande è quella che gli Stati Uniti non potrebbero, diciamo così, che meglio permettersi a medio lungo termine di avere la Cina, che è lo sponsor del regime islamico in Iran, diciamo di dargliela vinta, e la Cina non vuole permettere a Washington di riavere una influenza importante a Teheran, quella che succederebbe nel caso dovesse cadere il regime.
1: La minaccia degli Houthi di bloccare Bab el Mandeb, cioè il varco d'accesso al Mar Rosso, è concreta o rientra in questa, diciamo, partita a scacchi, come l'ha ben definita?
11: E rientra nella partita a scacchi, nel senso che oggi quello che rimane di quella che io chiamo l'internazionale politica all'Islam o l'internazionale dell'Islam politico, rimangono ancora un po' sani i Houthi. Guardiamo più ampio, Hezbollah in Libano a livello militare è quasi neutralizzato, le milizie sciite, vi ricordate, no, quelle in Iraq, sono state fortemente indebolite, resta un pezzo ancora terroristico che sono però all'interno dei confini iraniani per aiutare il regime. Rimane chiaramente Hamas, abbiamo visto che a Gaza sta perdendo i pezzi anche militari, quindi rimangono gli Houthi e il Bab el Mandeb. Quello, diciamo, è il gioco che ancora rimane per l'internazionale islamica gestita da Teheran per creare, diciamo, delle minacce o dei costi politici, ma non è così, diciamo, ancora significativa, la vedo più nel grande gioco.
1: E per quanto riguarda invece il lavoro del Board of Peace, esaltato da Trump per costruire un'alternativa a Gaza, Herzog ha rilasciato, il presidente israeliano Herzog ha rilasciato un'intervista, si è detto possibilista, chiaramente dice Hamas deve essere completamente disarmato, mentre invece Netanyahu ancora non si esprime.
11: Sì, diciamo che sicuramente in questo momento c'è anche una tra virgolette, è vero che sono alleati Washington e Tel Aviv, però è anche vero che c'è in questo momento un momento in cui sia il presidente americano sia il premier israeliano stanno anche pensando alle loro, tra virgolette, convenienze politiche interne. Quindi Netanyahu cercherà, prima di dare un ok a Trump su questa cosa, di avere più vantaggi sulla questione iraniana. Quindi è un gioco tra le parti. Tuttavia, penso che sia interesse, da quanto registro, infatti il presidente Herzog lo dice, israeliano, e anche interesse americano, quello di andare verso una soluzione che vada verso un sistema stabilizzatrice e anche pacifico a Gaza. Non credo che sia più interesse di mantenere questo. Il costo importante è che Hamas non deve più, tra virgolette, avere la cosa militare. Io aggiungerei neanche esistere a livello politico a Gaza. Questo è quello che chiederanno.
1: Grazie Beyman Abdul Mohammadi, politologo, docente di storia e politica del Medio Oriente all'Università di Trento, autore del nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. E allora, voltiamo pagina. Il diritto allo studio è un principio fondamentale garantito dalla Costituzione, ma poi però va applicato e, come ben sappiamo, oggi è messo in seria discussione dalle crescenti difficoltà da parte di molte famiglie a sostenere le spese universitarie dei figli. Rispetto ai miei tempi, le tasse di iscrizione, per esempio, sono decisamente più impegnative, e poi c'è il grande problema dei fuorisede. Oggi il Sole 24 Ore ha aperto con la notizia che cresce l'offerta degli alloggi per studenti, intendiamo i posti letto negli studentati. L'inchiesta è stata curata da Margherita Ceci e Rossella Savoiardi, quest'ultima è collegata con noi. Ciao, buonasera, bentrovata.
12: Ciao a te, buonasera a tutti i telespettatori.
1: Allora, più alloggi, però siamo sempre sotto quello che dovrebbe, diciamo, indicare il fabbisogno, quindi ancora insufficiente il numero, e soprattutto siamo anche indietro rispetto alle medie europee.
12: Sì, è corretto, è quello che raccontiamo oggi. Se facciamo un po' di calcoli, oggi in Italia sostanzialmente sono attivi 80.000 posti letto, facendo una somma degli studentati privati, convenzionati, che sono arrivati poi anche col PNRR. Questi 80.000 posti letto, se oggi li raffrontiamo a 650.000 fuori sede, Erasmus, studenti internazionali che arrivano nel nostro paese, sostanzialmente non arriviamo ad un tasso di copertura neanche del 12%, supergiunto, insomma, diciamo che intorno al 12%. Ma se questa stesso confronto lo facciamo con quella che è la popolazione studentesca totale, la nostra percentuale non arriva al 4%. Come dicevi tu, è sostanzialmente molto più basso se facciamo un confronto europeo, se pensiamo che la media europea è del 15% e alcuni dei paesi più virtuosi arrivano anche ad un 20%. Quindi sì, sostanzialmente siamo ancora molto molto molto indietro. C'è da dire, da una nota positiva, che indubbiamente, per fare un quadro anche a chi insomma non ha seguito pedissequamente un po' poi questo argomento, noi arrivavamo in Italia da una 338 che ci aveva, una legge 338 che ci aveva portato a, sostanzialmente dovevano essere 56.000 i posti letto cofinanziati. Ad oggi la legge 338 in 26 anni ha portato in esercizio poco più di 34.000 posti letto. La spinta del PNRR ci porterà, adesso a metà agosto lo scopriremo, il Ministero dell'Università e della Ricerca li sta appena rendicontando, dovrebbero arrivare questi primi 30.000 posti letto, e poi sappiamo che dovrebbero raddoppiare ad altri 30.000 il prossimo maggio, ne aspettiamo altri ancora.
1: Quindi diciamo che siamo in ritardo, ma siamo sulla strada del recupero in maniera molto più decisa rispetto al passato.
12: Senza dubbio sì, perché ciò che non esisteva prima delle risorse del PNRR, come dicevo appunto, avendo solo la legge 338, era la totale inesistenza di una macchina, come invece adesso esiste, c'è una macchina burocratica, amministrativa, che potesse un po' equilibrare, mettere insieme e soprattutto in comunicazione le esigenze del pubblico e i privati. Sostanzialmente oggi cosa avviene? Sono i privati ad accedere attraverso dei bandi, chi viene ammesso destina una percentuale dei posti letto delle residenze a canoni calmierati, il 15% in meno rispetto al mercato, a un'offerta convenzionata. Quindi sostanzialmente siamo in ripresa. Adesso poi dovremo prima riuscire a capire quali obiettivi sono stati raggiunti, come ti dicevo.
1: Certo.
12: Adesso ad ottobre, ad agosto, il 19 agosto si capirà se i primi 30.000 si sono stati raggiunti, e poi il prossimo maggio capiremo se gli ulteriori 30.000, perché la pipeline era di 60.000 posti letto complessivi, è stata raggiunta anche quella. Aspettiamo numeri da questo
1: aspettiamo
12: punto
1: altri numeri, e ti ringraziamo per quelli che tu e insieme alla collega Ceci avete fornito oggi su Sole 24 Ore. Grazie a Rossella Savoiardi. Ci fermiamo, ma

0: contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Effetto estate.
2: Simone Foglio, vicepresidente di Andisu e presidente Lazio Disco Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza. Buonasera, bentrovata a Radio 24.
3: Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito.
2: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, 15.000 studenti, leggiamo oggi su Sole 24 Ore, che avrebbero diritto agli alloggi, sono rimasti fuori.
3: Beh, diciamo che intanto avete messo al centro del vostro articolo, la vostra inchiesta, un tema che ci sta particolarmente a cuore. 15.000 studenti, che è un numero, diciamo, che corrisponde più o meno a quella che è la situazione attuale, è un numero ancora purtroppo molto elevato, su cui dobbiamo riflettere, che ci impone di fare ancora molto di più di quello che si sta facendo fino ad oggi. Bisogna tenere però conto dello sforzo straordinario, ma diciamo questo è un dato oggettivo, non lo dico per vicinanza o per piaggeria, lavoro straordinario fatto dal Ministero dell'Università, dal Ministro Anna Maria Bernini, con un'iniziativa che non era stata mai fatta in precedenza. Sicuramente si deve fare di più, con, ovviamente mi riferisco al bando dell'housing studentesco, la prima diciamo tranche relativa ai fondi del PNRR e questa seconda diciamo che ha come punto di caduta il 2027 con Cassa Depositi e Prestiti e un fondo ad hoc che è stato individuato. Sicuramente bisognerà fare di più, bisognerà controllare che tutti gli adempimenti burocratici sul territorio, le operazioni tecniche, le convenzioni con gli enti territoriali diciamo vengano fatte nel migliore modo possibile, nella più grande velocità, però va dato atto che oggettivamente un'operazione straordinaria di questo tipo in precedenza non era mai stata fatta.
2: Sì, come abbiamo sottolineato con la collega, stiamo recuperando il ritardo accumulato, ma lo stiamo facendo, diciamo, con un brio assolutamente nuovo rispetto al passato. Nel frattempo però questi 15.000 studenti che non hanno potuto usufruire degli alloggi in quelle condizioni chiaramente agevolate, si sono rivolti inevitabilmente al mercato libero insieme a tutti gli altri chiaramente, e leggiamo che il costo di una camera, chiaramente ci riferiamo sempre al mercato libero, è cresciuto del 50% in 6 anni, e in Italia, pensate, il prezzo medio di una stanza, ripeto, di una stanza, è 575 euro. Dicevo in apertura di questo blog, il diritto allo studio è un principio sancito dalla Costituzione, ma così 575 euro, per molte famiglie è impossibile.
3: Beh, diciamo, quello che dite è un'analisi che, come dicevo prima, ci deve indurre a una riflessione aggiuntiva. Il principio sancito dalla nostra amata Costituzione è sacrosanto e dobbiamo lavorare tutti i giorni per cercare di mettere nelle condizioni i nostri studenti meritevoli, privi di mezzi, nella condizione di poter studiare, impegnarsi, formarsi nel migliore modo possibile. Bisogna fare i conti poi con la realtà, quindi quello che dite voi è un elemento che va tenuto assolutamente in considerazione, che è differente nelle varie aree del paese. Io sono presidente, come dicevate, dell'Ente per il diritto allo studio del Lazio, quindi immaginate a Roma, la capitale d'Italia, quello che può essere quanto può essere complicato trovare una sistemazione adeguata per i nostri studenti e studentesse universitarie in situazioni che si incrociano inevitabilmente con eventi diciamo che nulla hanno a che vedere con le problematiche del diritto allo studio, ma incidono, come per esempio l'evento del Giubileo, gli eventi che ci sono stati nella capitale d'Italia, e quindi hanno contribuito a rendere più complesso e complicato la ricerca di un luogo adeguato dove poter vivere durante il periodo di studio. Diciamo, questo degli studentati convenzionati è uno strumento importante che va in questa direzione. Anche diciamo la parte pubblica, quindi le regioni, gli enti, come nel nostro caso, diciamo, sono nel Lazio in procinto di aprire degli studentati pubblici che quindi andranno ad implementare, ad aumentare l'offerta che mettiamo a disposizione dei nostri

0: giovani, però ecco, sono tutte situazioni sulle quali stiamo lavorando, c'è necessità di fare ancora di più, però ecco, insomma, rispetto a quello che succedeva 5 o 10 anni fa, diciamo che stiamo guardando al futuro con un pizzico di ottimismo.
1: E questo è il messaggio, e questo è il messaggio che ci lascia questa parte di effetto estate, appunto, ripetiamo, finalmente qualcosa concretamente si sta muovendo per garantire a tutti la possibilità di studiare. Era Simone Foglio, vicepresidente di Andiso e presidente Lazio Disco Ente Regionale per il diritto allo studio. Come abbiamo raccontato la scorsa settimana in effetto estate, nel 2025 crollo delle nascite, nuovo minimo storico. Sono venuti alla luce solo 355.000 bambini, con il tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Le difficoltà economiche, la mancanza di servizi sono le cause principali che stanno allungando questo inverno demografico, così dicono vari studi. Allora, fa notizia e molto, e induce soprattutto tanta speranza, quello che accade a Casale Monferrato. Come ci ha raccontato Claudio Del Frate sul Corriere della Sera qualche giorno fa, nella cittadina piemontese, 32.000 abitanti in provincia di Alessandria, invece si nasce come all'ospedale locale Il Santo Spirito. C'è davvero un grande affare. E allora Marco Iccardi, direttore della pediatria del reparto materno-infantile, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera.
1: Loredana Sferruzza, responsabile di ostetricia e ginecologia, buonasera anche a lei.
3: Buonasera, ben trovati.
1: Allora, Iccardi, ci può riassumere un po' questi numeri che hanno fatto scalpore, ripeto, inducono tanta speranza?
2: Sì, più che di numeri straordinari parlerei proprio di un segnale straordinariamente positivo. Nei primi sei mesi del 2026 all'ospedale Santo Spirito abbiamo registrato un incremento delle nascite di circa il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È un dato che ci rende felici, perché dietro ogni nascita non c'è una statistica, c'è una famiglia che ha deciso di affidarsi al nostro ospedale, le nostre ostetriche, gli infermieri, i ginecologi, i pediatri, gli anestesisti, tutti i professionisti che accompagnano la mamma e il bambino in un momento unico della loro vita. E in effetti una nazione nella quale siamo abituati a parlare soprattutto di natalità, vedere crescere il numero dei bambini che nascono a Casale Monferrato rappresenta un messaggio di fiducia e di speranza. Sappiamo ovviamente che è un incremento percentuale che deve essere valutato nel tempo, però è un risultato molto incoraggiante per noi. Significa che il punto nascita è vivo, è riconosciuto dalle famiglie e può continuare a essere un presidio importante per la comunità.
1: Ecco, dottoressa Sferruzza, quali sono state le azioni che in qualche modo l'ospedale ha messo in atto, presumo anche in sinergia con il territorio, della serie? Sì, certo, talvolta la casualità in queste situazioni può avere un certo ruolo, ma qui non mi sembra che sia solo casualità.
3: Naturalmente il risultato è il frutto di un lavoro sinergico di medici, ostetriche, infermieri, di tutto il personale, con l'obiettivo appunto di garantire un'assistenza di elevata qualità, questo dal punto di vista strettamente professionale, ma abbiamo puntato molto sull'aspetto umano, cioè l'elemento distintivo proprio l'attenzione alla persona. L'obiettivo è proprio quello, far sentire la donna accolta, ascoltata, accompagnata e supportata fin dall'inizio della gravidanza, con naturalmente un rapporto sinergico con il territorio, perché dal momento in cui la donna arriva al consultorio ritirando l'agenda di gravidanza, perché in Piemonte c'è un percorso nascita, devo dire, strutturato, che segue la donna fin dall'inizio, fin da quel momento grazie a questo rapporto sinergico tra il territorio e l'ospedale, la donna ha già un percorso ben delineato, sa quando deve fare i suoi controlli in ospedale dal punto di vista dei test di screening, le ecografie, fino ad arrivare al momento in cui viene presa in carico col bilancio di salute e per poi espletare il parto. Il discorso umano in che senso? Noi abbiamo, è da qualche tempo che cerchiamo di organizzare degli incontri con le donne, con le coppie, coppie, incontri aperti anche agli altri familiari, incontri nei quali le donne vengono a contatto con la struttura, conoscono le persone, viene loro illustrato un po' la gestione della paziente durante il ricovero ospedaliero, conoscono i posti, vengono a fare visita, a vedere le sale parto, il reparto, l'organizzazione. Questo perché? Perché in questo modo la donna riesce a visualizzare il posto in cui tutto avverrà, e questo può essere d'aiuto nel diminuire un po' le ansie, i timori e riuscire naturalmente a affrontare l'evento parto con maggiore serenità. E su questo puntiamo tantissimo. C'è da dire che proprio perché Casale Monferrato è un centro più piccolo, da sempre abbiamo puntato sul rapporto one to one della donna con l'ostetrica, cioè una stessa persona che ha conosciuto già durante gli incontri, durante il bilancio di salute, e che l'accompagna poi nel momento molto particolare che è quello del parto. E quindi questo può essere d'aiuto sicuramente per le donne.
1: Ecco, nei primi sei mesi, giusto per quantificare meglio quello che è accaduto a Casale Monferrato, sono nati 139 bambini. Ecco, dottoressa, queste donne vengono seguite anche dopo, non solo...
3: Sì, 139 al momento della notizia. Nel frattempo, in questa ultima settimana, il numero è cresciuto. Questo è un evento.
1: Siamo arrivati a?
3: Adesso saremo a 143-144, perché naturalmente il tutto continua, sicuramente.
1: Ecco, a proposito del tutto continua anche il rapporto con le donne una volta, diciamo, uscite dall'ospedale.
3: Sì, devo dire che questo è molto importante, cioè la donna che partorisce nel momento in cui viene dimessa ha già un appuntamento sul territorio per quanto riguarda la gestione dell'allattamento, dell'accudimento del neonato. È una cosa molto importante, fermo restando che il reparto rimane sempre un punto di riferimento per il post, però c'è già un percorso anche nel puerperio per la donna e per l'accudimento del bambino, naturalmente.
1: Ecco, Aicardi, possiamo parlare di modello Casale, e le chiedo, qualche donna, qualche famiglia è venuta anche da territori, diciamo, non direttamente del vostro circondario?
2: Non da fuori regione, non siamo ancora a quei livelli, speriamo di diventarlo prossimamente, però sicuramente sì, anche un pochino da fuori.
1: Ecco, modello Casale, in qualche modo c'è già qualcuno che alla luce anche di questo riscontro mediatico vi ha chiesto qualche informazione, che in qualche modo ha pensato di organizzare come avete organizzato voi?
2: Allora, qualche telefonata in più l'abbiamo sicuramente ricevuta, no, non potrei dire che facciamo qualcosa di così straordinario da poter essere, diciamo, un modello da preso a livello nazionale. Abbiamo quella fortuna che diceva la dottoressa Sferruzza di poter garantire delle cose che nei grandi centri non sono in grado di garantire, quindi cerchiamo di far capire che oltre alla sicurezza che deve essere garantita in ogni ospedale italiano, è importante anche l'esperienza della nascita, e questo può essere garantito nei punti nei quali c'è quella possibilità di avere un rapporto one to one, che è un rapporto di tipo umano diverso che in ospedali dove ci sono molti più parti non sono in grado di garantire.
1: E questo è anche un po' un richiamo al mantenimento degli ospedali anche nei territori laddove, non è il vostro caso, questi ospedali vacillano, le cronache locali sono zeppe di notizie di questo tipo.
2: Certo.
1: E allora grazie a Marco Aicardi, direttore della pediatria del reparto materno-infantile, e a Loredana Sferruzza, responsabile di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Fineco Private Bank.

0: Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: Agosto parte con il piede giusto per le borse europee, sostenute dalla nuova schiarita tra Stati Uniti e Iran e dal conseguente crollo del petrolio. Il Brent infatti tratta in forte calo sugli 83 dollari al barile, dopo la sospensione degli attacchi voluta nel fine settimana dall'amministrazione Trump e la nuova apertura a Teheran su un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz. Così Milano chiude a più 1,3%, a un soffio dal record storico in chiusura, Parigi più 1,2%, Francoforte più 1,6%, Londra stabile a meno 0,1%. A Piazza Affari brilla il lusso, capitanato da Brunello Cucinelli, più 5%, seguono Diasorin, più 4,6% e Avio, più 4,3%. In fondo al listino risente del greggio in ritirata Eni, meno 1,2%, ancora vendite per ST, meno 0,8%, e realizzi su Leonardo, meno 0,7%. In discesa anche il gas TTF ad Amsterdam sui 57 euro al megawattora, mentre sul valutario l'euro vale 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
3: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica, a Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
4: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Effetto estate.
5: Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo, così ha parlato poco fa Donald Trump nello studio Ovale. Ma ritorniamo a parlare di bambini che nascono, un tema che ci piace tanto tanto. Quando un bambino sta per venire alla luce, fa tutto chiaramente la mamma, che assista al parto o attenda in un corridoio, in genere papà non ha proprio nulla da fare se non a gestire se stesso nell'attesa, nell'emozione dell'evento più bello. Ma c'è anche chi ha deciso di vivere quelle ore così speciali in maniera del tutto originale. All'ospedale San Martino di Oristano, pensate, Andrea Scano, che è un insegnante di musica, lo ha fatto. E cosa ha fatto? Autorizzato dalla direzione del reparto, si è portato da casa un piano elettrico e ha suonato musica classica per ore, visto che il travaglio è durato parecchio. Scano, buonasera, ben trovato a Radio 24.
6: Buonasera a voi.
5: Allora, innanzitutto Ginevra come sta?
6: Oh, benissimo, è in ottima salute, veramente bellissima.
5: Non abbiamo dubbi su questo. Allora, com'è venuta questa idea?
6: Allora, in realtà è un'idea abbastanza spontanea, che è arrivata, insomma, perché volevo aiutare la mia compagna a vivere in maniera più serena il parto. Quindi ci avevano già detto che è importante respirare in una certa maniera per vivere meglio le contrazioni, e poi durante tutta la gravidanza comunque la musica ci ha accompagnato in tutto il percorso, sempre suonato, la bambina scalciava, quindi effettivamente ha fatto molto la musica in questi mesi.
5: Ecco, quindi lei ha preso contatti con l'ospedale, ha detto io verrei non da solo.
6: Sì, praticamente il giorno in cui ci hanno fatto fare il tour dell'ospedale, perché abbiamo partecipato al corso preparto, infatti ero l'unico, eravamo in due genitori maschi a partecipare a questo corso, però io ho fatto di tutto perché appunto la presenza del padre è fondamentale,
5: certo,
6: nel percorso,
5: certo,
6: appunto del parto, della gravidanza. Quindi ho chiesto alla responsabile delle ostetriche se potessi portare il pianoforte. E lei, con mia grande sorpresa, ha detto di sì.
5: Cioè, lei pensava di ricevere sostanzialmente un rifiuto.
6: Eh certo, perché la mia era un pochino una battuta, cioè nel senso, ho detto vabbè dai, ci provo. In realtà mi sarebbe piaciuto molto, però non avrei mai immaginato che un reparto
5: accettasse questo. Ecco, ma lei si è messo in un corridoio, quindi?
6: No, allora, io ho portato il piano e ho accompagnato il travaglio lunghissimo, tra l'altro, che consiste in una fase, se non sbaglio, detta prodromica, di un certo numero di ore, poi avviene proprio la fase attiva del travaglio, quindi non sono 50 ore di travaglio attivo, per intenderci. Io quindi mi sono messo in camera e ho suonato per la mia per Stefania, insomma, in poche parole. Poi c'è stato un momento in cui sono uscito anche in corridoio a suonare per le altre partorienti.
5: Ah, quindi è un concerto per tutti i bambini e per tutte le mamme. Ecco, ma esatto. Che brani ha suonato?
6: Allora, ho suonato principalmente brani di mia composizione, brani originali, tratti dal mio diario di bordo, che praticamente ogni sera io scrivo, compongo e registro col mio pianoforte. Rappresenta un percorso di diversi anni nel quale ogni musica cerca di rappresentare il senso della giornata, quindi,
5: quindi il diario musicale della giornata. E poi solo quello oppure anche brani famosi?
6: Sì, anche qualche brano famoso, classica, Chopin, Beethoven, Mozart, e poi infine ho suonato il brano River Flows in You di Iruma, che è quello che ha tanto girato nel video
5: che è diventato
6: web.
5: Virale, certo. Ecco, ma c'è stata curiosità da parte del... cioè qualcuno sentiva suonare, magari che non era direttamente quel reparto, ha detto andiamo a vedere che succede?
6: Sì, allora, principalmente sono uscite dalle camere le mamme, neomamme, e hanno fatto video anche loro, c'è stata una crisi di pianto, no? Perché le musiche... comunque accompagnavano dei momenti,
5: cioè,
6: molto
5: momenti straordinari,
6: no?
5: Per la vita di chiunque, certo.
6: Esatto. Quindi c'è stato poi, insomma, molta partecipazione anche dal personale, e questo mi ha sorpreso molto, perché non mi aspettavo. Non me l'aspettavo, ecco.
5: E invece è stata una bella sorpresa per due. Poi la sorpresa, peraltro, annunciata più bella, chiaramente è stata Ginevra. Allora, un bacio a Ginevra, un bacio alla mamma Stefania. Grazie a lei, Andrea Scano, per questa testimonianza. È bello parlare di bambini che nascono qua a Radio 24. E ora l'ultima parte, gli ultimi minuti di questa puntata di Effetto Estate. Beh, li dedichiamo ad uno sport nobilissimo. In genere, purtroppo, però, di questi sport si parla solo così, un po' sporadicamente, un po' come succede anche con altri. La scorsa settimana abbiamo celebrato i successi, i trionfi della scherma. Stasera parliamo di nuoto e anche qui ci tuffiamo un po' nell'oro. Nicola Marconi, ex tuffatore, 3 volte campione europeo, 3 Olimpiadi, allenatore, commentatore televisivo. Buonasera, bentrovato a Radio 24.
7: Buonasera a tutti.
5: Allora Nicola, altre medaglie oggi, leggo, sono riuscito così un po' a sbirciare tra le agenzie.
7: Sì, oggi ancora una medaglia grazie a Matteo Santoro e Stefano Belotti, che dopo un'intensa battaglia, la possiamo proprio definire così, sono riusciti a raggiungere il 3° posto nella gara di tuffi sincronizzati da 3 metri.
5: Ecco, e poi medaglie però che si aggiungono a giornate molto significative con una grande regina di Parigi, Chiara Pellacani.
7: Assolutamente, assolutamente. Abbiamo iniziato molto bene con la medaglia d'oro nel team event, la gara a squadre, poi abbiamo proseguito con la medaglia d'oro nel sincro misto di Chiara e Matteo, e poi Chiara subito dopo, nella stessa giornata, un'oretta dopo, ha anche vinto la gara individuale dal trampolino di 1 metro, quindi fino adesso molto molto bene. E poi come non parlare anche del 4° posto individuale di Lorenzo Marsaglia, che comunque si è avvicinato moltissimo anche lui al podio, è mancato veramente pochissimo, quindi una squadra molto molto preparata, molto agguerrita, ma lo sapevamo perché comunque abbiamo partecipato tutti alla preparazione di questi ragazzi, di queste ragazze, quindi sappiamo il loro valore e quanto sia alto il livello della loro preparazione.
5: Da domani si nuota in acque libere, quindi vuol dire Senna, e era già successo 2 anni fa, insomma ci furono un po' di polemiche anche di malori.
7: Sì, da domani si nuoterà nella Senna. Gregorio Paltrinieri ha dichiarato che le acque sono un pochino migliorate, ma che ancora non è proprio la situazione ideale, però purtroppo l'organizzazione non vuole arretrare di un passo. Hanno fatto anche delle dichiarazioni che hanno fatto un po' discutere, addirittura hanno detto vi pagheremo il medico in caso di malori.
5: Non elegantissimo.

0: vabbè.
1: Elegantissimo. Diciamo che è una scelta un po' controversa questa di far nuotare gli atleti delle acque libere nella Senna, perché in passato, proprio per le Olimpiadi di Parigi, c'erano state delle difficoltà, dei problemi, quindi capisco che sia molto scenografico e molto bello da vedere, ma secondo me si poteva optare per qualcosa di diverso a questo giro.
0: Ecco, prima accennavo alla scherma, ora parliamo del nuoto e ritorniamo un po' al punto che mette insieme questi sport ed altri. C'è un deficit di attenzione?
1: Purtroppo sì, lo sappiamo tutti che l'Italia è un po' calcio dipendente, il calcio porta via molto spazio per quanto riguarda l'esposizione mediatica, ma è anche lo sport che porta più, diciamolo, fondi.
0: Beh sì, però
1: cassa, e quindi è normale che l'attenzione sia riposta lì. È vero che è un po' un cane che si morde la coda, perché se venisse dato più spazio, se venissero date più strutture, io adesso posso parlare per quanto riguarda il mio sport, nei tuffi abbiamo un'endemica problematica degli impianti. Gli impianti sono pochi, pochissimi sul territorio italiano. Se facciamo i conti con lo share di questi europei per quanto riguarda le gare di tuffi, ci sono state quasi 1 milione di persone che li hanno seguiti. Ecco, si potrebbero tramutare in tanti nuovi iscritti, ma non abbiamo posto dove metterli a Roma, ma anche così nel resto d'Italia, anche perché le piscine ormai si contano sulla punta delle dita di una mano: Roma, Milano, Trieste, Bolzano, Torino, c'è qualcos'altro, poco altro, fra Genova, Cosenza, ma sono situazioni molto più precarie. Ecco, ci vorrebbe da parte di Sport e Salute magari un investimento per promuovere questa disciplina che da sempre, da tanti anni, porta comunque tanti successi all'Italia. E se potessimo fare una ricerca del talento su zone territoriali diverse dalle solite, magari potremmo trovare anche atleti forti che altrimenti resterebbero sconosciuti, ecco, o comunque non potrebbero praticare questo sport.
0: Nicola, in 30 secondi, poniamo che all'ascolto ci siano genitori e ragazzi che dicono: ma cosa facciamo di sport? Ma sarebbe bello fare i tuffi, ammesso che nella zona ci sia una piscina adeguata. Ecco, perché consiglieresti di fare questo sport?
1: Allora, questo sport l'ho sempre definito uno sport molto molto completo da tutti i punti di vista, perché lega insieme diversi elementi: l'aria, la parte aerea del tuffo, lo stacco, quindi la parte a terra dell'acrobatica, e poi la parte subacquea, quella dell'ingresso in acqua, perché anche quella è una parte fondamentale del tuffo. Un ottimo ingresso in acqua lascia sempre l'impressione migliore ai giudici, la cosiddetta entrata senza schizzi. Ma anche la stessa preparazione dello sport di tuffi è qualcosa di molto molto completo: si fa l'acrobatica, si fa la mobilità, si fa l'esplosività, la coordinazione, la propriocettività. Quindi è uno sport che ti permette di avere una preparazione fisica e anche mentale molto molto elevata. Questo senza nulla togliere agli altri sport.
0: Ma ci mancherebbe. No, infatti la domanda era rivolta proprio a questo. Poi tutti gli sport chiaramente sono una esperienza da valutare da parte di tutte le famiglie. Grazie a Nicola Marconi, e quindi chiudiamo questa abbracciata un po' annaspando, visto che abbiamo veramente pochi secondi, questa puntata di Effetto Estate. C'è il tempo per ringraziare in redazione Claudia Schiattone e Lorenzo Nespoli, in regia Valeria Bernardi. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 circa, Effetto Estate.

0: Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La notizia più importante giunge dall'Autostrada del Sole, dove un mezzo in fiamme sta provocando code tra la Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo, disagi in direzione Milano. Strade in diretta tornerà alle 21.15 da Lorenzo Zappullo. Intanto buon viaggio.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Bentornati.

0: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono per una volta coscienziosamente Emanuele Agnelli e vi annuncio che si parlerà di medici con l'Africa e avremo un ospite straordinario nel mondo di Manuel.
1: Manuel.
2: Manuel.
1: Manuel.
2: Manuel. Manuel.
0: Il mondo di Manuel.
2: Manuel.
0: Il mondo perfetto.
1: Manuel.
0: Il mondo di Baduel.
2: Manuel.
0: Dove tutti sono Baduel.
2: Ok.
0: Non la voglio fare troppo lunga e cercare aggettivi e figure retoriche per introdurre il nostro ospite, anche perché saranno la sua storia e le sue parole a farci capire la potenza di una vita spesa al servizio di chi non ha niente. Benvenuto a Don Dante Carraro, benvenuto Don Dante, ciao.
3: Grazie, buona serata, ciao, ciao Manuel e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, potrei chiamarti commendatore, visto che dal 2020... sei commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, non lo farò, non ti preoccupare, però dirò che sei il direttore di Medici con l'Africa QAMM, no? C-U-A-M-M. Cos'è Medici con l'Africa QAMM e dove opera?
3: Sì, noi siamo un'organizzazione non governativa, il nome dice che abbiamo concentrato il nostro intervento nell'Africa, tutta l'Africa, ma l'Africa subsahariana, dove maggiori sono i bisogni sanitari. Intendo dire che sotto il Sahara si concentra proprio il peso sanitario maggiore a livello del pianeta. Parlo di un paese come l'Etiopia, che con 130 milioni di abitanti in tutto il paese ha poco più di 50 ortopedici in tutto il paese, 130 milioni di abitanti. Io abito a Padova, la sede nostra è a Padova e a Padova ci saranno 150 ortopedici, ma sono di più. È un paese come 130 milioni, per dire, ecco alcune cifre, così come vicino all'Etiopia c'è il Sud Sudan è famoso nel mondo perché c'ha un'ostetrica, non un ginecologo, un'ostetrica ogni 10.000 mamme che partoriscono. Insomma, questo spiega il dramma da una parte e dall'altra anche il perché abbiamo deciso di concentrarci in Africa. Medici, operatori sanitari in gran parte, ma con noi anche infermieri, ostetriche, tecnici, anche amministrativi, perché i conti dei progetti vanno fatti bene, certo, trasparentemente, e poi la logistica, perché noi come nostro mandato ci siamo dati proprio quello non delle capitali africane, ma l'ultimo miglio del sistema sanitario, quindi nelle zone rurali, quelle più fragili, dove maggiore è il bisogno. E poi siamo con l'Africa, qualcuno così innocentemente magari sbaglia il nostro nome, ci dice siamo medici per l'Africa. Ecco, noi sul per siamo allergici un po', perché questo per identifica che io sono qua per te, io sono molto bravo, tu invece non hai bisogno di tutto, vengo io ad aiutare te dall'alto al basso, e questo non va bene, perché non fa bene a chi lo riceve, perché si abitua a ricevere invece che a essere parte della soluzione del problema,
0: certo,
3: e aiuta, fa male anche a me, perché mi convince di essere io il salvatore di quelle situazioni, invece sono un umile uomo di buona volontà, di un medico che si mette accanto a queste piaghe, a queste situazioni, a queste ferite che le mamme, che i bambini, che questo continente vive, e con te, insieme con te camminiamo, patendo insieme, soffrendo insieme, ragionando insieme per capire qual è la strada migliore per tentare di dare risposte vere, durature, lunghe alla situazione in cui c'è. Ecco perché siamo molto attaccati a quel medici con l'Africa e non per l'Africa.
0: Don Dante, però ricordo ai nostri ascoltatori che tu sei un cardiologo, anzi sei diventato cardiologo prima di diventare un sacerdote, e che tu ogni mese vai in Africa e vivi quotidianamente però una tragedia che è difficile persino da immaginare. Poi alla fine noi che abbiamo le pance piene, le assicurazioni sanitarie, ce lo dimentichiamo. Vorrei che tu ci raccontassi, se possibile, un po' la quotidianità di un medico in Africa, in posti dove si muore per malattie che qua si curano con una pasticca.
3: Guarda, è proprio così. Io sono un cardiologo, la medicina mi piaceva molto e mi piace ancora tantissimo. però dentro di te senti qualcosa che non funziona e ti metti a cercare con tanta pazienza, con tanta umiltà, con tanta anche fiducia in qualcuno che magari prima o poi si ti fa capire. Ecco, così è stato, e quindi a 27 anni, no, a 28, ho deciso che la cardiologia fisica l'avrei mollata per dedicarmi alla cardiologia spirituale, chiamiamola così, e ho deciso di fare il prete. Perché sentivo forte che tutta la mia vita fosse dedicata all'altro, agli altri, e inizialmente quindi sono arrivato al QAM poi nel 94, una volta che sono diventato prete, e da lì è iniziato il mio cammino. Adesso sono 31 anni che io faccio spola dall'Italia, da Padova, ai 9 paesi dove stiamo lavorando, nei 21 ospedali, nei tanti centri sanitari, scuole di formazione che abbiamo in Africa. Ed è interessante perché un medico firma, cioè giura quando diventa medico. Io anch'io ho giurato sul giuramento di Ippocrate, e dove giuri che curi tutte le persone che sono ammalate, bianche, nere, gialle, verdi, ricche, povere, di tutti i colori, insomma, ecco. E io ho sentito che è vero questo, ma è altrettanto vero, è ancora più forte quella spinta che in questo senso il Vangelo, ma vuol dire anche la solidarietà, quella più ampia, diciamo, ti spinge e ti dice: partite e andate a curare gli ammalati. Cioè ha aggiunto al curare gli ammalati quel, in latino è leuntes, cioè partite. Ecco, quel partire mi ha fatto incontrare un mondo che io non immaginavo. Prima accennavo ai numeri del Sud Sudan,
0: sì.
3: È così, cioè vedere una mamma morire di parto è una roba che non te la dimentichi più, ma perché non riesci, cioè te la porti dentro e senti che diventa parte della tua vita, perché è talmente forte l'impatto, perché sappiamo tutto del parto. Beh, l'anno scorso sono morti in Africa subsahariana, lo dico con un dolore che tu non hai un'idea, e la forza dopo mi viene anche da questo. E cioè l'anno scorso sono morti in Africa subsahariana, quasi tutte lì, 260.000 mamme giovani che sono morte di parto. E il parto non è una malattia, il parto è il diritto sacrosanto di una donna di mettere alla luce un bambino, di generare vita, eppure non riusciamo a raggiungerle per fare due cose. Uno è il taglio cesareo, quando il bambino, c'è un parto ostruito, il bambino non esce, tu fai un taglietto sulla pancia della mamma, hai salvato il bambino e hai salvato la mamma. E l'altro è invece quella che viene chiamata, in termine tecnico, l'emorragia postpartum, cioè il bambino esce e la mamma perde tanto sangue. Allora lì, nel primo caso, il taglio cesareo, nella seconda una trasfusione di sangue. Ecco, ancora facciamo fatica a raggiungere le mamme per dare loro queste due cose che dal punto di vista anche medico sono cose fattibili, per quello che l'impegno nostro è tenacissimo su questo, ci siamo dati degli obiettivi chiari perché vogliamo tentare in tutti i modi di ridurre questo numero mostruoso di mamme che perdono la vita per questa maniera. E l'altra cosa che a me ancora sconcerta tantissimo, i bambini, no, tanti bambini ancora non sono vaccinati, e il tetano, da noi in Italia non muore più un bambino di tetano perché tutti i bambini sono vaccinati di tetano.
0: Allora, ci ascoltiamo il primo momento musicale, e diciamo che è quasi una dedica a te, il brano che Martin Luther King considerava l'inno non ufficiale, diciamo, del movimento dei diritti civili. Il brano è People Get Ready di Curtis Mayfield, e poi tu ci racconterai qual è il tuo legame con Martin Luther King, ma intanto ci ascoltiamo People Get Ready di Curtis Mayfield.

0: Leoni per Agnelli.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Sono le 21.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Madrid attacca Roma, von der Leyen esprime solidarietà a Sanchez. Fuori le chat, protesta dei 5 Stelle sulle conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Carroccia. Schianto sulla Terni Rieti, 6 vittime, 26 feriti, uno gravissimo. Buonasera da Cristina Carpinelli e dalla redazione di GR24. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza sui migranti, ha detto il ministro degli esteri Albares. Mano tesa della presidente della Commissione europea von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. Protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso Delmastro alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta fuori le chat e aprite la cassaforte, con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il

0: ristoratore Romano Carroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. Questa è l'ultima chance per loro di firmare un buon documento, lo ha detto il presidente americano Trump sulla ripresa dei colloqui con l'Iran. Stiamo discutendo in questo momento, su richiesta dell'Iran, sostenuto da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed altri paesi. Tutto questo nel giorno in cui l'Iran ha gelato Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Sulla statale 79 Ternana, l'altra tragedia dell'estate del fine settimana, 6 le vittime, 26 feriti, di cui 3 gravi, un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.
1: Restano ricoverate in ospedale una quindicina di persone sulle 45 coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale 79 bis Terni Rieti tra un camper e un bus navetta pieno di turisti e che ha interessato anche 2 auto. Delle 6 vittime, 2, i coniugi Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, erano a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con l'autobus, alla guida del quale c'era Federico Romualdi, anche lui deceduto. Hanno perso la vita anche Stefania Laurenti, Renzi, Paolo Cosci e la compagna Graziella Baldini, questi ultimi tutti a bordo del bus navetta. La Polstrada intanto sta verificando la presenza di dashcam a bordo dei mezzi coinvolti per provare a ricostruire tramite le immagini l'esatta dinamica dell'incidente. Sarebbe stato il camper, per motivi non ancora chiari, a invadere la corsia opposta su cui viaggiava il pullman, che non ha potuto evitare l'impatto. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo giornale radio. Un saluto da Cristina Carpinelli. Prossimi aggiornamenti col giornale radio delle 22.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Leoni per Agnelli.
11: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli. Prima della pausa abbiamo ascoltato People Get Ready di Curtis Mayfield. Don Dante, qual è il suo legame con Martin Luther King, che considerava appunto questo brano un po' l'inno non ufficiale del movimento dei diritti civili?
12: È un legame che nasce da quando ero poco più che bambino, cioè dalla prima adolescenza. E io sono del 58 e Martin Luther King è stato ammazzato nel 68 nello stesso anno di Robert Kennedy. Due figure che mi hanno segnato, ma in particolare Martin Luther King, perché fra l'altro insomma aveva sta voce tonante affascinantissimo. Mi sono letto e riletto, ho ascoltato qualche suo discorso, I Have a Dream famoso, che tutti l'abbiamo ascoltato. Insomma, io nella mia adolescenza, io avevo 12 anni, insomma in quell'epoca lì, fino ai 16, insomma, mi

0: nutrito, sentivo dentro di me una forza, un calore, una spinta che mi dava questo personaggio che non ha avuto paura di andare controcorrente di fronte a una ingiustizia palese. Distinguere le persone per il colore della pelle, le battaglie che ha fatto, le minacce che ha subito, questa forza che ha fatto suscitare quel movimento del popolo nero americano che l'ha portato poi alla prima legge antirazziale, contestatissima, un motivo per cui dopo ci sono state tante reazioni, eccetera, no? E fra tutte mi torna alla mente quando Martin Luther King ripetutamente raccontava come questa Rosa Parks che su questo pullman, perché a quell'epoca in Alabama i pullman erano divisi nella parte anteriore dovevano essere i bianchi e nella parte posteriore i neri se avanzava a posto e se no i neri stavano giù. E questa signora una mattina sale, era fra le prime fermate, quindi erano posti liberi, lei si è seduta sul primo che ha trovato libero, che era la parte anteriore, e dopodiché sale gente e salgono sti bianchi e quindi qualcuno si avvicina e dice, ti devi spostare dietro, dice, e se non c'è posto stai in piedi, perché qua mi devo sedere io. E lui era una persona bianca. E lei, Martin Luther King, sottolinea, dice, e Rosa non si è mossa da quel posto, non si è mossa. E dopo è stata messa in prigione, ma Martin Luther King diceva, quando ho incontrato Rosa, dico, Rosa, perché non ti sei mossa? Perché avrei perso la mia dignità. Sta parola fenomenale che è la dignità, che è quella che io sento che i giovani africani stanno cercando, la stanno volendo con tutte le proprie forze, che stanno anche facendo delle reazioni, come dire, molto anche discutibili. Voglio dire, pensa che nell'Africa dell'Ovest, parlo del Burkina Faso, parlo del Niger, parlo del Mali, parlo adesso della Guinea-Bissau, parlo di paesi del Mali, paesi come questi che negli ultimi 3 anni hanno avuto 8 colpi di Stato. Fatti da giovani africani che cercano una propria identità, la propria dignità, stufi di essere, come dire, schiavizzati, non come schiavizzati una volta trasportati in America, ma con le condizioni di peso che subiscono perché ancora tante potenze straniere, se una volta erano gli occidentali, adesso sono molto di più. I cinesi piuttosto che i russi, piuttosto che i
1: Certo,
0: turchi.
1: anche se voglio aggiungere che persino per ragioni cinicamente elettorali, persino Trump, che vuole pure il Nobel per la pace, poi ha tagliato i fondi per l'assistenza alle organizzazioni benefiche proprio mentre la guerra in Ucraina monopolizzava un po' l'attenzione e i finanziamenti dell'Occidente ricco sono stati tolti all'Africa, che lo ricordo è il teatro del 40% degli oltre 50 conflitti bellici in corso in questo momento nel mondo, no? Quindi.
0: Sì, è questo. E allora quando io incontro questi giovani, no? Allora dico l'unica risposta vera che abbiamo. Noi abbiamo 5 scuole di formazione, una facoltà di medicina in Mozambico e 5 scuole di formazione per infermieri ostetriche e sono distribuite nei vari paesi. Ecco, quando incontro i giovani è questa la proposta che facciamo a loro. Guarda, la risposta più vera è investiamo su di te. Sul tuo capacità di studio, di analizzare i problemi, di essere a servizio del tuo paese. Io sono tornato da relativamente poco ad agosto, mi pare, se non mi ricordo bene, perché viaggio molto e quindi
1: Certo.
0: le date dopo mi si scompaginano. Ma lì si è laureato. Ostetrico, Gordon, questo giovanotto emigrato per povertà, prima in Kenya, poi in Uganda, non trovava risposte. Insomma, è venuto a sapere in Sud Sudan, che è un paese che ha pochissimo personale sanitario, che avevamo aperto questa scuola. E lui mi avvicina e dice: posso iscrivermi? E dico: studia E se ti iscrivi io sono contento. Se hai

0: Il giorno della laurea ero là e incontro Gordon e gli dico: Gordon, guarda che adesso sei ostetrico. Sì, dice, non tanto, non vedo l'ora di mettermi al servizio. Dopo mi guarda negli occhi e dice: I'm very proud, sono orgoglioso di fare la mia parte per il mio paese. Porca della miseria, una risposta come questa mi pare sentire Rosa Parks che dice: da qua non mi muovo perché ho una dignità e voglio costruire io il mio futuro per quello che, certo, che riesco, insomma, ecco.
1: Don Dante, nella Repubblica Centrafricana si contano due ostetriche ogni 10.000 abitanti, in Etiopia c'è un medico ogni 10.000 abitanti. In cosa consiste il vostro programma Prima le donne e i bambini?
0: Consiste proprio in questo, cioè il tema del parto è proprio quello che ci caratterizza di più, perché ripeto, lo viviamo come uno scandalo nel 2025 che una mamma, una donna possa morire di parto. Quindi noi ci siamo dati un obiettivo, vogliamo tentare di essere gente seria, ci siamo dati un piano quinquennale, è il terzo piano quinquennale che facciamo, ma questo ultimo piano quinquennale ha messo come obiettivo di fondo 500.000 mamme assistite al parto, che vuol dire anche 500.000 neonati di cui ci prendiamo cura. E negli ospedali, sono 21 che abbiamo adesso, che stiamo sostenendo in Africa, lì ci impegniamo a essere vicini a queste donne e a questi neonati, con fare molta educazione sanitaria, perché noi incontriamo le mamme prima del parto 4 volte e in questi incontri le formiamo, le ascoltiamo, le insegniamo anche alcune cose, no? E quindi le donne diventano più coscienti anche della loro fertilità, della loro maternità, e dopo, quando nel momento del parto sono in ospedale, vengono in ospedale, ecco che diamo questi due interventi che sono il taglio cesareo da una parte e dall'altra una trasfusione di sangue, e insieme il neonato che è con lei. Pensa che su questo ci siamo inventati un po' di tutto, perché uno dei temi maggiori, ecco, il piano quindi nostro è quello di fare, molta assistenza sanitaria con questo obiettivo di 500.000 mamme, e dopo facciamo molta formazione del personale locale, sia quella formale nelle scuole e sia quella anche quotidiana, on the job, no? Sì. Che facciamo, cioè durante il lavoro, che facciamo invece tutti i giorni negli ospedali, fianco a fianco con il personale locale. Ecco, questo è il programma. Devo dire che su questo ci inventiamo anche delle soluzioni, perché uno dei temi maggiori rispetto a questo argomento è proprio quello dell'accesso, dell'accessibilità, cioè della possibilità da parte di queste donne di arrivare in ospedale. Perché abitano molto lontane in questi paesi che hanno territori molto vasti e sono lontani dall'ospedale. Allora, l'accessibilità, anche quella proprio geografica, la risolvi. Ma le ambulanze costano tanto, un'ambulanza costa 60.000 euro, quindi ne abbiamo poche. Abbiamo le motorette, le motoambulanze, carichiamo le mamme e anche con queste le portiamo in ospedale, perché se non hai altro, meglio una motoretta che piuttosto che stiano a casa, perché il rischio di un aggravamento della situazione è elevato. E poi ci siamo inventati, vengono chiamate maternal waiting house, cioè vicino all'ospedale, 15-20 giorni prima del parto, quindi senza l'urgenza che di solito ha nel momento del parto, le mamme vengono in questa casa che viene chiamata casa delle mamme in attesa del parto. E avere aperto questo recinto con delle capanne che mettiamo lì, le mamme vengono 15-20 giorni prima del parto e quando c'è il momento del parto le abbiamo vicine all'ospedale.
1: Certo.
0: In modo che possiamo dare un parto gratuito. Pensa che abbiamo fatto una ricerca scientifica pubblicata sul British Medical Journal, dove abbiamo dimostrato che utilizzare la maternal waiting house per le mamme, rispetto alle mamme che non usano la maternal waiting house perché magari sono arrivate tardi,

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento per questo lunedì 3 agosto con Strade in diretta. L'unica notizia giunge dall'autostrada del Sole, dove un mezzo in fiamme, per fortuna ora spento, sta provocando ancora code in direzione Milano tra la Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45. Buon viaggio.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa

0: La storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
1: Leoni per Agnelli.
2: Siete sempre a Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli, sono con Don Dante Carraro. Abbiamo appena ascoltato Mulatu Astakte, che è un po' il padre del jazz etiope. Don Dante un po' lo conosce, forse anche meglio di me, perché io in realtà lo conosco molto poco, ma è molto interessante ascoltare quello che arriva di musicale dall'Africa adesso. È uno dei lati positivi che possiamo raccontare, anche dal Mali c'è una generazione di musicisti eccezionali. Prima però di salutare Don Dante, vorrei fare una domanda da fan del presidente Mattarella. Cioè, il presidente è intervenuto al meeting per i 75 anni del QAM, era la prima uscita pubblica del presidente dopo il caso del presunto complotto. Lei in modo irrituale ha abbracciato il presidente, era il modo più chiaro per dichiarare da che parte stai, più o meno?
3: Guarda, non c'è dubbio che il presidente Mattarella, diciamo così, ecco, che ci si conosce anche da parecchi anni, dai primi anni quando lui è diventato presidente, e prima qualche amicizia così, ma e quindi c'è un affetto, cioè c'è un atteggiamento di amicizia e oso dire proprio di profondo affetto, però anche, come posso dire, mi è venuto spontaneo, perché abbiamo bisogno di gente così in Italia, certo. Da dire, nel senso di un uomo tutto d'un pezzo, gentile sempre, rispettoso sempre, però anche chiaro, anche molto pulito, che ha avuto posizioni coraggiose in tante situazioni, da sostenere comunque anche ha gridato tante volte che in Palestina si doveva fare di più, che l'Unione Europea alzasse la voce, certo. E così come è stato chiaro con la guerra in Ucraina, così come io l'ho apprezzato, perché parlo del mio, nel senso che è stato in Etiopia, dove noi lavoriamo, e a differenza magari di altre situazioni, lui è stato sì ad Addis Abeba, ma ha preso l'aereo che porta verso Gambela e ha voluto andare a vedere la situazione dei profughi che si stanno ammassando e sono ammassati al confine tra l'Etiopia e il Sud Sudan, gente disperata che scappa, e scappa perché ci sono condizioni di vita intollerabili, inammissibili, e ha voluto toccare con mano, essere là, essere presente, capire, dare un gesto di solidarietà concreta a questa gente, vicino anche al lavoro che stiamo facendo lì. Allora, tutte queste situazioni hanno fatto sì che quando è venuto sul palco mi è venuto forte, fortissimo, dirgli: ti siamo vicini anche adesso, anche in questa situazione magari che non ti è facile, che certo. Non... Che ecco, e devo dire che quello che è stato anche bellissimo, se posso dire, che c'è stata tutta l'assemblea, eravamo 4.000 e devo dire tutti in piedi, e c'è stato un grande applauso, quasi a dire: dai, continua così, siamo con te, e tu sii vicino. E ha chiuso il suo intervento dicendo, ed è per noi è stato un onore grandissimo: la Repubblica vi è grata. La Repubblica di Agrata, e questo me lo porto dentro, perché questi 75 anni di vita siano anche l'impegno ad averne altri 75 e più di altrettanto impegno vicino ai più poveri.
2: Don Dante, che cosa può fare una persona comune per aiutarvi, anche solo divulgando quello che state facendo?
3: Divulgando questa è una prima cosa importante, noi crediamo molto al passaparola più che alla pubblicità, proprio quella commerciale, eccetera. Certo. Se qualcuno abita in una città, va sul sito del QAM e vede anche che ci sono dei gruppi territoriali dove unirsi e fare poi delle iniziative sui territori in maniera molto concreta. Io ieri sera ero a Verona, l'altra sera ero a Codogno, e unirsi a questi gruppi. E la terza cosa, ci sono anche delle diciamo buone iniziative per il fundraising, ci sono delle buone cause dove uno, a seconda di quello che può, 10 euro, 15, 20, trova indicazioni molto concrete che per noi sono utilissime.
2: E questi soldi finiscono direttamente in aiuti invece che in manifestazioni piuttosto che inaugurazioni, perché di solito c'è questo dubbio da parte degli ascoltatori, no? che quello che viene donato finisca effettivamente praticamente a chi ne ha bisogno, insomma.
3: Di dire che, lo dico sottovoce perché proprio le fatiche sono tante, no? Ma sono anche umilmente orgoglioso di dire che noi l'anno scorso abbiamo avuto 3.5% di costi amministrativi, quindi veramente bassissimi. E perché tentiamo proprio che tutto vada proprio in Africa a supporto di quelle mamme, di quei bambini, di quei papà.
2: Fantastico. Saluto e ringrazio Don Dante Carraro. Grazie Don Dante per essere stato con noi. Come sempre il brano di chiusura è affidato alla musica di Carne Fresca, di questi ragazzi giovani e esordienti. Loro sono gli In Aria da Verona. Li abbiamo già conosciuti nel corso della scorsa stagione del programma e ora ce li riascoltiamo con questo brano chiamato Non mi curi più. Ciao a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 4 agosto. Alta pressione di matrice africana che continua ad essere presente su tutta l'Italia. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni. Temporali pomeridiani su Alpi e Appennini, temperature molto elevate, clima sempre afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: 24 ore podcast.
7: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
8: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
9: Chissà quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella.
10: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
9: Non lo sanno, naturalmente.
11: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: I podcast originali di 24 ore podcast.
16: Mi chiamo Paolo Colombo e insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Per anni i miei studenti mi hanno assillato lamentandosi perché la storia che gli era stata insegnata era noiosa. E a un certo punto anch'io mi sono stufato e ho cominciato con un format che si chiama Storia e Narrazione a mettere in piedi degli storytelling. Vi racconto qui di come la Olivetti riesca a produrre il primo personal computer della storia, ma poi quella fantastica opportunità vada perduta. Una storia che non bisognerebbe mai stancarsi di raccontare agli italiani, per ricordarci che sappiamo essere molto migliori di come si dice.
17: Buonasera.
6: L'ANCSI, Agenzia Nazionale per il Contenimento della Supremazia Italiana nel Mondo, ha fornito quest'oggi il rapporto sullo stato del nostro paese nell'anno in corso. Economia. Il debito pubblico e lo spread rimangono in calo costante, meno 86% e meno 130%. Lo spread tedesco, di conseguenza, è aumentato del 152% rispetto a quello italiano. Da Berlino è stato chiesto un ennesimo colloquio al nostro Premier per poter usufruire di ulteriori facilitazioni e aiuti dopo quelli già più volte concessi nei mesi passati. La benevolenza italiana verso le crescenti difficoltà tedesche potrebbe risultare decisiva davanti alla Commissione europea per non costringere la Germania a subire sanzioni dalla CE. Alimentazione. Nel mese di ottobre è stato aperto il 950esimo ristorante della catena italiana Mediterraneo, il primo in Alaska. L'Alaska è dunque il 190esimo paese conquistato dalla catena M. La relazione da poco pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivelato che da quando, a partire dal 1964, lo stile di alimentazione mediterraneo si è andato affermando nel mondo, scalzando il modello statunitense degli hamburger e del ketchup, l'incremento del livello di salute media ha viaggiato al ritmo del 6% annuo. I dati dello scorso anno mostrano che la diffusione del cibo italiano ha contribuito al miglioramento della salute di circa 70 milioni di persone, in particolare grazie a ricette come gli spaghetti al pomodoro e la parmigiana di melanzane. Sport. Ottimo anche lo stato di salute delle società sportive. In particolare le società calcistiche e professionistiche hanno tutte presentato bilanci in attivo. Le imposte da loro pagate costituiscono il 3% del prodotto interno lordo nazionale e sono state integralmente destinate alla realizzazione o al miglioramento di impianti sportivi per i ragazzi al di sotto dei 16 anni. Ne approfittiamo per segnalare che è di ieri la notizia che la ASD Ivrea, dopo la vittoria nella quarta finale consecutiva di Champions League, ha annunciato ai propri tifosi l'intenzione di mettere a segno nuovi colpi di mercato dopo quelli, già clamorosi, dell'ultima campagna acquisti. E ora veniamo ai dati sulla delinquenza. L'Italia si colloca ormai al secondo posto mondiale per i più bassi livelli di criminalità e di corruzione, dietro al solo cantone svizzero dello Zugo. Incoraggianti anche le statistiche su libertà di stampa e trasparenza che ci vedono al terzo posto dietro a Norvegia e Finlandia. Per quanto riguarda la tecnologia e lo sviluppo, il programma delle 3I, Innovazione, Intelligenza, Ivrea, inaugurato nel 1965, prosegue con successo. Il numero dei brevetti tecnologici depositati è salito del 14% negli ultimi 12 mesi. In aumento anche le start-up, che crescono con ritmo pari a quello di Israele. E ora passiamo alla cultura. L'italiano risulta per il quinto anno consecutivo, soprattutto in conseguenza dell'indotto generato dai linguaggi informatici della Arancia Olivettiana, la lingua più diffusa nel mondo. Sempre in aumento il numero dei laureati, con un più 15% che porta l'Italia in testa alla classifica OCSE dei paesi con più alto tasso di scolarizzazione. La disoccupazione giovanile è ai tassi minimi nella storia del nostro paese e il flusso di studenti Erasmus stranieri, specie verso i nostri distretti tecnologici e le nostre città d'arte, è in aumento vertiginoso, più 52%. E infine il turismo. L'Italia è sempre al primo posto per il turismo di qualità, colto ed ecosostenibile. Nell'ultimo anno 80 milioni di turisti stranieri hanno visitato il nostro paese, con un indotto di circa 300 miliardi di euro. Tale cifra sarà per una metà destinata a migliorare la qualità ecologica delle strutture recettive e per l'altra metà a proteggere le aree di eccellenza naturalistica e a migliorare il livello di fruibilità di quelle già sotto tutela. E infatti tutta la nostra costa ha ricevuto le bandiere blu di Mare Pulito e Pompei è per il 15° anno consecutivo al vertice delle classifiche dei luoghi turistici più frequentati, funzionali e piacevoli da visitare. Dal 1964 ad oggi, l'area degli scavi portati alla luce, adeguatamente protetti e fruibili dai visitatori, si è ampliata del 200%.
17: Sembra una storia impossibile? Ho nostalgia di un paese che non c'è mai stato. Ho nostalgia di un paese che avrebbe potuto camminare guardando a mete di valore, rifiutare l'inquinamento, astenersi dalla cementificazione delle coste, alimentare il turismo di qualità, nutrire la forza dei giovani, fare della propria innata creatività e genialità la prima fonte di benessere e il principale criterio di vita, sfruttare la cultura e la bellezza con razionalità e modernissima progettualità. Tutto futuro, immaginazione, sogno. non so. Il mare della storia è immenso. Dov'è che nuotano i pesci più grossi? Puoi passare una intera esistenza, anche più di una esistenza, vivendo di piccolo cabotaggio, mai allontanandoti da riva, aspettando qualche striminzito branco di misere acciughe da smerciare poi al mercato per tirare a campare. Oppure puoi cercare il grande marlin, l'enorme pesce spada che può cambiare la tua esistenza, che può cambiare un intero tempo storico. E per farlo, devi mettere a frutto le tue doti, tutte le tue doti migliori. Ho nostalgia di un paese che avrebbe potuto mettere a frutto quel che aveva. Serietà, impegno, qualità, inventiva, intraprendenza, radici ben affondate nel proprio territorio, tradizioni, storia. Impossibile, direte voi. Impossibile? No, siamo stati a un passo, maledizione. A un passo.

boato e scroscio di applauso interminabile del pubblico che si assiepa a guardarlo. Sono presenti il sindaco di New York, David Rockefeller, e i cronisti dei principali quotidiani del mondo. È il 24 ottobre del 1965 e mentre i Rolling Stones sbancano le hit di mezzo mondo con la loro Satisfaction, alla BEMA, la fiera mondiale di prodotti per l'ufficio di New York, viene mostrata la P101, l'ultimo prototipo della Olivetti, la Programma 101. Il piccolo strumento elettronico, grande come una scatola da scarpe, appena calcolato in 3 secondi netti l'orbita di un satellite attorno alla Terra. Molti sono scettici. Non sarà mica collegato a un computer nascosto tramite un cavo sotterraneo. Il successo è stellare. Entusiastici commenti dei giornali. Si parla del primo computer da desk, portatile. In breve la P101 diventa l'attrazione principale della fiera. Pochi mesi dopo, per la prima volta nella storia, si potrà comprare un computer in un negozio. Costa $3.500 contro gli oltre 100.000 necessari per il computer meno costoso della IBM. Il New York Times, all'uscita della 101, scrive: «Potremo vedere un computer in ogni ufficio persino prima che 2 macchine in ogni garage». In breve, 40.000 esemplari di P101 su un totale di 44.000 prodotti sono venduti negli USA. La P101 viene ben presto adottata anche alla NASA, che l'adotterà nel progetto Apollo, e impiegata a bordo dei sommergibili Polaris per il calcolo delle rotte. Oh, sul Polaris e alla NASA per portare il primo uomo sulla Luna, ma vi rendete conto? Siamo stati a un passo, maledizione. A un passo. Ma poi non è andata come avrebbe potuto. Perché? Dietro c'è una storia complicata e lunga. Ivrea, gli Olivetti, la Olivetti. E questa storia l'hanno già raccontata in tanti, molti sicuramente meglio di quanto sapremo fare noi. Però si può raccontare la stessa storia senza farne la solita storia. Ciò non di meno qualcosa della storia che forse già tutti conoscono, bisogna dire. E appunto si parte da lontano.

Tutto parte da Samuel David Camillo Olivetti, che nasce a Ivrea il 13 agosto 1868. Laureato in ingegneria, fa esperienze in Inghilterra e negli Stati Uniti, alla Stanford University. Lì vede la macchina da scrivere e pensa che quello sarà il futuro. Quando torna ad Ivrea, fonda nel 1908 la Ingegner C. Olivetti E.C., prima fabbrica nazionale macchine per scrivere, e l'azienda va alla grande. Camillo avrà 6 figli e tanto il padre è pragmatico quanto il primogenito Adriano è un sognatore. Così Camillo, per contrappasso educativo, lo manda in fabbrica già a 14 anni e poi a laurearsi in ingegneria chimica a Torino. Curiosissimo, Adriano viaggia anche lui negli Stati Uniti, che ama, perché, dice,

Lì, in 5 anni, sotto il profilo scientifico, industriale e culturale, capitava ciò che in Italia succedeva in 25. Diventa presidente dell'Olivetti nel 38. L'azienda per lui non è semplicemente il luogo di lavoro, ma luogo sociale di condivisione. Una realtà che provvede anche all'istruzione professionale, ai servizi sociali, al tempo libero, all'attività culturale, ai trasporti e alle abitazioni dei propri lavoratori. Annota nel suo diario. Imparai ben presto a conoscere e odiare il lavoro in serie. Una tortura per lo spirito che stava imprigionato per delle ore che non finivano mai nel nero e nel buio di una vecchia officina. A Ivrea, così, sotto la sua direzione, si costruiscono nuovi edifici industriali, uffici, case per dipendenti e mense, progettati dai più prestigiosi architetti del tempo come Figini, Pollini e Zanuso. Edifici che sono pensati per essere ambienti accoglienti, in grado di giovare all'umore dei dipendenti, di abbellire il paesaggio e di inserirsi armoniosamente nell'ambiente. Per Adriano, infatti, l'urbanistica è disciplina superiore alle altre, perché organizza attorno a sé tutti gli elementi della società. Non a caso Adriano viene prima nominato direttore del piano regolatore della Valle d'Aosta e poi presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Nel 1955 Olivetti fonda l'Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese per promuovere in pratica start-up industriali e agricole nella regione. Adriano ha precise convinzioni. La ricchezza deve ricadere soprattutto sul territorio e non sugli azionisti, e l'impresa deve collocarsi nel territorio. Ha in mente contadini operai e impiegati che tornano a casa nei piccoli paesi dove vivono e non nella periferia di una città fabbrica, e infatti istituisce appositi servizi di autobus. Ma non finisce lì. Grazie alle strutture create in azienda, nelle pause di lavoro i dipendenti chiedono in prestito libri in biblioteca, si godono spettacoli musicali o mostre, sfogliano le riviste in emeroteca oppure se ne stanno comodamente spaparanzati in terrazza a prendere il sole. Il venerdì, nel Salone dei 2000, capita di ascoltare Gassman, che recita poesie, di assistere a uno spettacolo del Piccolo Teatro di Milano, di vedere dal vivo grandi campioni dello sport come Coppi e Bartali, o di partecipare a un dibattito con intellettuali del livello di Moravi e Pasolini. E non è ancora tutto. In Olivetti, già negli anni 40 e 50, vengono organizzati corsi di lingua e seminari di formazione politica, il sistema di welfare è all'avanguardia, il regolamento assistenza lavoratrice Olivetti prevede addirittura 9 mesi di maternità e assistenza medica per madri e figli contro i 2 previsti per legge, e a cui si aggiunge un contributo economico per ogni nascita. L'assistenza medica in anticipo sui tempi, pensiamoci a cosa poteva voler dire allora, viene estesa anche a malinconie e a sindromi depressive. 2 architetti sono gratuitamente a disposizione delle famiglie dei dipendenti che vogliano costruire casa per edificare con gusto e razionalità. C'è bisogno di dire altro. Adriano è uno che mette la dignità, il rispetto e l'umanità prima di tutto. Mi è capitato di sentirmi riferire un aneddoto che non riesco mai a non raccontare. Un giorno d'inverno Adriano passa in auto davanti alla mensa della fabbrica. Sul ciglio della strada c'è un manutentore che mangia al freddo in compagnia di altri operai. Adriano chiede all'autista di fermarsi, scende dall'auto e chiede perché stiano pranzando lì e non in mensa. E quelli: «Oh, ingegnere, buongiorno. Sa, ci hanno detto che siamo sporchi, vede, abbiamo lavorato tutta la mattina». Adriano entra in mensa, chiede spiegazioni. «Vede, ingegnere, quelli là sono tutti sporchi, la mensa. Va bene, mi apparecchia un tavolo? I signori sono miei ospiti». Adriano si siede e mangia con gli operai. Il manutentore la sera torna a casa e racconta l'accaduto alla moglie, incinta, e lì per lì decidono il nome del bambino. È lui, divenuto adulto, che ci ha raccontato la vicenda. E beh, sapete come si chiama? Adriano. I genitori quella sera hanno pensato che non c'era nome migliore per il nascituro. Adriano, come scrive Altiero Spinelli, è un pescatore di uomini. Si è calcolato che tra il 1945 e il 1960 abbia effettuato personalmente quasi il 95% dei colloqui di assunzione dei propri dirigenti. Per lui è fondamentale che si reclutino persone libere nel giudizio, aperte ad interessi sociali e culturali, non per forza degli specialisti. La curiosità e la disponibilità ad apprendere sono basilari, la propensione all'innovazione, il talento umano, addirittura delle ossessioni. Adriano è uno che lascerà poco o niente ai propri eredi. Il profitto deve essere destinato prima di ogni cosa agli investimenti, soprattutto in ricerca e sviluppo, poi alle retribuzioni e ai servizi sociali, solo alla fine agli azionisti, con il vincolo di non creare mai disoccupazione. Adriano è uno che attrae nei quadri dell'azienda

0: letterati, artisti, architetti e scienziati sociali del tempo. Giorgio Fuà, Claudio Napoleoni, Pietro Rossi, Cesare Musatti, Luciano Gallino, tanto per dire. Non è un mecenate, ma sogna una trasformazione del rapporto tra intellettuali e industria. Nel 1946 dà vita alla casa editrice Edizioni di Comunità. Vuole promuovere le tendenze più stimolanti della nuova cultura internazionale italiana nel tentativo di sprovincializzarla. La casa editrice mostra interesse non solo, come sarebbe logico, per le tematiche legate all'industria e alla tecnologia, ma anche per l'esperienza religiosa, la filosofia e le scienze sociali, da Kierkegaard a Sartre, passando per Schumpeter e Friedman. Adriano compra persino i diritti di alcune opere di Hemingway. Hemingway, avete presente? Quello di Il vecchio e il mare. Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela della corrente del Golfo ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio ormai era decisamente, definitivamente salão, che è la peggior forma di sfortuna, e il ragazzo gli aveva obbediti andando in un'altra barca e prese 3 bei pesci nella prima settimana. Era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota. Insomma, Adriano è uno che fa cose decisamente fuori del comune. Vi stupisce che uno così scriva articoli e saggi nei quali demolisce la funzione politica della partitocrazia, che sogni di ricostruire una società a misura d'uomo, la comunità, e che su questa base fondi un movimento al di fuori della politica ufficiale? Vi stupisce che uno così, quando mette un piede in quella stessa politica ufficiale, dando impegno alle proprie azioni Olivetti per pagarsi la campagna elettorale, riceva soltanto pochi consensi e molte alzate di spalle? Vi stupisce che uno così attacchi classe imprenditoriale, sindacati, governo e potere centrale per aver investito male e in mala fede e aver frenato lo sviluppo italiano? Vi stupisce che Fiat non compri i prodotti Olivetti, che Montecatini ne disdica gli ordini e che il Comune di Roma mette all'embargo sulle macchine da scrivere di Ivrea? Ma alla faccia di tutto e tutti, l'Olivetti funziona alla grande, cresce a ritmi stratosferici e dall'estero piovono i riconoscimenti. L'Olivetti di Adriano, dopo una drastica razionalizzazione, aumenta incredibilmente la produttività. Nel 1946 ci volevano 12 ore per montare una macchina da scrivere. Nel 1958 le ore si riducono a 4,5. Negli stessi 12 anni la produzione dell'azienda aumenta quasi di 10 volte, le esportazioni di 17, l'occupazione più che raddoppia e i salari medi quasi quadruplicano. Crescono le filiali, i concessionari e le consociate. D'accordo, è in generale, mica solo a Ivrea, il boom economico, ma Olivetti esplode in tutto il mondo. Nel 1950 siamo noi che andiamo a conquistare l'America. Viene fondata la Olivetti Corporation of America e viene acquisita al 70% la Underwood, antica e gigantesca azienda di prodotti per l'ufficio del Connecticut. Alla fine del 1958 il numero di dipendenti su scala globale è di circa 25.000. Tra il 1945 e il 1959 esce un nuovo prodotto ogni 8 mesi, roba che neanche la Samsung di oggi.
1: Il mondo non si è fermato mai un momento.
0: E a questo punto uno si immagina l'operaio sporco di grasso incollato alla catena di montaggio 15 ore al giorno con turni da incubo. Invece, nel 1956 Olivetti può ridurre l'orario di lavoro da 48 a 45 ore settimanali, a parità di salario, anticipando di alcuni anni il contratto nazionale. L'anno dopo, prima della maggior parte delle aziende europee, arriva il sabato festivo, sempre a parità di salario. Gli stipendi, come se non bastasse, sono più alti anche del 50%, 60.000 lire contro le 40.000 lire della media nazionale di categoria. Per molti, lavorare a Ivrea è un sogno. Solo questione di soldi e contratti di lavoro? No. Nello stesso anno la media dei libri dati in prestito dalla biblioteca Olivetti raggiunge la cifra di 6.000 al mese. Qualche libro viene anche rubato, ma Adriano se ne rallegra. Probabilmente pensa, nel futuro questa roba darà i suoi frutti.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Ci sono guerre che non vediamo.
11: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
10: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
11: Io sono Antonio Talia.
10: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
11: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
10: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
12: Sono le 22.
0: GR 24, il Sole 24 ore.

0: Trump, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Madrid attacca Roma, von der Leyen con Sanchez su Ceuta. Ariana Grande si prende una pausa, troppe critiche sul suo aspetto fisico. Buonasera da Elisabetta Fiorita dalla redazione. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo, l'ha detto Donald Trump nello studio Ovale dopo che Teheran ha smentito negoziati in corso con gli USA e riguarda il prezzo del petrolio. In Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Il tycoon se la prende anche con i leader europei dopo Ceuta. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice Trump. E Madrid è contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiori solidarietà fra gli stati membri, ha detto il ministro degli esteri Albares. Mano tesa invece della presidente della Commissione europea von der Leyen verso il premier spagnolo Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. E adesso invece gli spettacoli. Ariana Grande annuncia una pausa dopo le critiche dei social sulla sua magrezza.
1: Tra i fan c'è grande preoccupazione. Ariana Grande ha annunciato che alla fine del tour Eternal Sunshine, che avrà l'ultima data a Londra il 1 settembre, interromperà a lungo le apparizioni in pubblico a causa dell'eccessiva attenzione che viene data a tutto quello che la riguarda. Da qualche tempo in particolare, la superstar di Wicked è tornata al centro dell'attenzione per il suo vistoso dimagrimento. Soprattutto le immagini del videoclip del nuovo singolo Petal hanno alimentato commenti sui social.
2: It's unreal to cry again.
1: Nel video Ariana interpreta un'artista sottoposta a continue critiche durante i provini. Alla fine dell'ennesima audizione scatena la sua rabbia, con una motosega fa a pezzi un gruppo di produttori e viene accolta dagli applausi delle altre aspiranti candidate. Quanto si fermerà Ariana Grande? Probabilmente per almeno un anno. Sicuramente non farà parte del cast del revival del musical Sunday in the Park, previsto per l'estate 2027, per cui il suo nome era praticamente certo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GL alle 23.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
4: Buon inizio settimana e benvenuti alla prima puntata delle puntate speciali che come ogni agosto mandiamo in onda Focus Economia. Do subito il calendario adesso. Questa settimana, quindi fino al 7 agosto, ascolteremo alcuni degli interventi più significativi e dei dibattiti di carattere chiaramente economico che si sono tenuti al 21esimo Festival dell'Economia di Trento. Poi nella settimana dal 10 al 14 agosto, quest'anno per la prima volta sbarca sul palinsesto di Radio 24 nello spazio di Focus Economia un podcast che è stato già trasmesso da Sole 24 Ore, si chiama Squali. È un podcast dove il collega Andrea Franceschi racconterà e racconta le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. E poi invece dal 17 agosto fino al 28 agosto, chiaramente sabato e domenica esclusi, torneremo ad ascoltare alcuni degli interventi più importanti che si sono tenuti al Festival dell'Economia di Trento, quest'anno, dicevo, 21esima edizione. Il titolo: dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. Oltre 700 relatori tra il 20 e il 24 maggio, 4 premi Nobel, 16 ministri, 111 accademici, 35 economisti nazionali e internazionali e 87 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e 90 tra manager e imprenditori intervenuti in oltre 300 eventi. Quindi non abbiamo dovuto fare una sintesi. Ovviamente il primo panel, il primo dibattito che vi proponiamo è quello che ha visto come protagonisti il vicepresidente di Confindustria Trento, Marcello Lunelli, il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, moderati da Alberto Faustini, sul ruolo dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa. È stato un panel molto interessante perché ha ben descritto le difficoltà che deve fronteggiare la manifattura italiana e quali strade si possono seguire per rilanciarla. È chiaro che la questione energetica resta centrale. L'anno scorso le imprese italiane, quindi al di fuori della crisi di Hormuz, dell'attacco all'Iran, ma l'anno scorso le imprese italiane hanno speso in media il 24% in più di elettricità rispetto alle loro concorrenti europee, con 26,25 centesimi a kilowatt. Ora, a questo poi si somma e si aggiunge la competizione cinese, la crisi che è nata

0: da Hormuz, ma una crisi anche energetica e qualche segnale di difficoltà sull'export verso gli Stati Uniti, particolarmente forte nel settore vino, per esempio, e nel settore tessile. Secondo l'indagine diffusa dal Centro Studi di Confindustria il mese scorso, a luglio, c'è stato un leggero miglioramento nelle prospettive e nelle aspettative di produzione. Nel rapporto però si sottolinea comunque la preoccupazione per l'impatto che la guerra in Medio Oriente avrà e ha avuto sui costi produttivi. Le preoccupazioni principali sono materie prime energetiche, il fattore più rilevante per tutti gli intervistati, costi di trasporto, logistica e assicurazione è al secondo posto, e aumento delle materie prime non energetiche al terzo posto. E allora ascoltiamo, moderati da Alberto Faustini, Marcello Lunelli e Gregorio De Felice.
1: Oggi parliamo del ruolo importante dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa, lo facciamo da una parte, permettimi Gregorio di dire, con l'uomo dei numeri, con l'uomo dei numeri di Banca Intesa, perché al di là del suo ruolo il dottor Gregorio De Felice è sempre stato quello che i numeri li ha analizzati e anche, tra virgolette, proiettati, perché se non guardiamo a cosa è accaduto prima fatichiamo a immaginare cosa accadrà dopo, per cui abbiamo chi proprio in queste ore ci può dire, visto che sono usciti da una parte i dati dell'Europa, dall'altra i dati dell'Istat, due fotografie che non posizionano esattamente l'Italia in un luogo felice, perché dicono che siamo in un momento di crisi, però poi c'è la questione manifatturiera, ci sono alcune questioni importanti, ma ne parleremo tra poco. Dall'altra abbiamo l'imprenditore, per cui abbiamo Marcello Lunelli, che è vicepresidente di Confindustria Trento, ma è anche l'esponente importante della famiglia che gestisce da tanti anni lo spumante Ferrari, detta così insomma fa un altro effetto, anche se ormai c'è più di un'etichetta che porta il nome dei Lunelli, per cui la gente inizia a collegare i due nomi. Però prima di entrare nel vivo del dibattito do la parola al vice direttore di Confindustria Trento, al dottor Alessandro Santini, che ci spiega anche, come dire, la ratio dell'incontro di oggi voluto da Confindustria insieme a Banca Intesa. Prego, dottor Santini.
2: Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Io porto il saluto di Confindustria Trento, in particolare quello del presidente dell'ADIO, del direttore Busato. Lasciatemi ringraziare innanzitutto i colleghi di Intesa San Paolo, con i quali abbiamo voluto organizzare questo evento e un altro che terremo nel pomeriggio nella cornice del festival, perché ci sembrava importante trattare alcune tematiche come quella che proponiamo oggi e quindi parlare di industria. E a proposito di Intesa San Paolo, ringrazio in particolare il dottor De Felice, che è nostro ospite gradito, non è la prima volta, ci rivolgiamo a lui tutte le volte che abbiamo bisogno di un'analisi sullo stato dell'economia italiana e internazionale, qualche così prospettiva per il futuro. Ringrazio anche il nostro vicepresidente Lunelli per essere intervenuto, per intervenire oggi. Grazie anche al nostro moderatore di fiducia Alberto Faustini, che ci segue nei nostri eventi. Perché parlare di industria in questo momento? Lo ha detto anche Faustini. A noi piace sempre ricordare che l'industria italiana è il settimo paese al mondo per capacità produttiva, è il sesto paese per export manifatturiero, ma dal 2017 siamo spariti dal ranking di una classifica che posiziona, che misura la competitività dei sistemi industriali. Siamo usciti dalla top ten dal 2017. Lo stesso allarme lo diamo anche in Trentino, o meglio chiediamo attenzione al comparto industriale, perché è quello che può contribuire a tenere alti livelli di PIL e quindi di benessere per tutta la comunità, e quindi il tema della competitività è un tema che ci interessa e ci appassiona, e per questo abbiamo voluto proporlo anche nella cornice del Festival dell'Economia. Io mi fermo qui e vi auguro buon lavoro. Grazie.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Grazie dottor Santini. C'è proprio il tema della competitività, dottor De Felice, per cui nel darti la parola ti chiedo appunto di fare un quadro generale, perché è vero che Italia e Germania restano le regine della manifattura in Europa, però è anche vero che qualche rumorino, qualche scricchiolio nel motore anche della nostra manifattura si sente, soprattutto in uno scenario europeo e globale, e appunto gli ultimi dati, che sono proprio freschissimi, ci descrivono una situazione che non è esattamente rosea, pur restando noi

0: questo fantastico G7 ancora dei protagonisti importanti. Un quadro, dottor De Felice.
1: Un quadro, io direi che il quadro complessivo, sia dal punto di vista geopolitico che economico, è molto cambiato negli ultimi 2 anni, in modo particolare a causa dell'amministrazione americana, a causa di Donald Trump. Allora, il titolo, il ruolo dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa, quindi ci siamo già collocati con questo titolo come una leva importante per la nostra industria per permettere all'Europa di rilanciarsi. E in questo la tradizionale competizione tra Italia e Germania, no? È superata. Lasciamola ai campi di calcio, lasciamola alle squadre.
2: Se giocassimo ancora i mondiali,
1: certo. Ma magari qualche campionato minore lo facciamo.
2: Sì, c'è il Sutilo che ogni tanto viene a Trento e facciamo Italia-Germania in casa.
1: Ecco, allora, cioè, l'industria in Europa è fatta da Germania e Italia, perché la Germania pesa per il 27,5% del totale dell'industria europea, l'Italia 13,5%. Quindi messe insieme Italia e Germania fanno il 40% e qualcosa in più. Se non ripartono più forti Italia e Germania, l'Europa non ha speranza. Ma torno al punto, giocavamo con le squadre di calcio, ma non è più il tempo della concorrenza tra Germania e Italia, è il tempo della concorrenza tra i grandi blocchi, in particolare tra Stati Uniti e Cina. Ora, noi abbiamo una guerra nel Golfo Persico. Tra le varie ragioni di questa guerra molto discutibili le scelte americane, perché non si capisce dove vogliano arrivare gli States. Ma io credo che ci sia.
2: Un po' non lo capisce neanche il presidente, nel senso che è imprevedibile anche a se stesso.
1: Ero più gentile di te, come al solito, ma tu mi aiuti a dire le cose straight to the point, come si dice. Una delle ragioni è anche quella di negare, di rallentare la possibilità che la Cina ha di avere elettricità. Oggi, se facciamo un confronto tra Cina e Stati Uniti a vari livelli. Primo livello, le terre rare. Chi vince? Lo sappiamo. La Cina. La Cina è molto davanti, ha quasi un monopolio delle terre rare e così via. Secondo livello, se guardiamo i microprocessori, vince Taiwan, attenzione, è un tema, insieme agli Stati Uniti. Microprocessori, microchip sono di questi due paesi. Terzo livello, computer e data center se la battono, la Cina c'è, gli Stati Uniti sono molto forti, c'è anche l'India e così via. C'è poi un livello dove stravincono gli Stati Uniti, che è quello del mondo dell'iCloud. Non c'è neanche una grande azienda cinese capace di farlo, gli Stati Uniti ne hanno 5. Ma dove dove c'è il maggior conflitto è proprio sul mondo dell'intelligenza artificiale.
2: Tu dici che vale quasi più del Golfo, no? Come preoccupazione.
1: Secondo me vale più del Golfo. È un rischio geopolitico altrettanto importante. Nell'intelligenza artificiale Cina e Stati Uniti si contendono la medaglia d'oro, e l'Europa prende una onorevole medaglia di bronzo, ma insomma, visto che siamo tre blocchi geografici, quella medaglia di bronzo non vale granché. Europa, da che cosa partiamo? Dalla realtà tedesca e dalla realtà italiana. Sono due mondi complementari. Germania, la grande impresa, l'auto, la chimica, la meccanica di larga scala. L'Italia con il suo, come posso dirlo, capitalismo di territorio.

0: tedesche. Le rigidità tedesche, o meglio, la dimensione dell'impresa tedesca compensa la piccola dimensione italiana. Quindi io quello che vedo è un'alleanza, un giocare insieme tra Germania e Italia sempre più forte. In un quadro però, come ho detto, che è cambiato, la tecnologia è diventata un terreno di conflitto. Questo dobbiamo essere ben consapevoli di questo. Il conflitto non si fa soltanto con i droni, con i missili. Il conflitto c'è, ci sarà sulla tecnologia e in modo particolare sull'intelligenza artificiale. L'Europa. L'Europa osserva.
1: Lentamente, no? Cioè, un passo lento, dannatamente lento,
0: come si usa in montagna, però perlomeno in montagna si arriva sulle cime,
1: si sale
0: anche se lentamente, perché è giusto non sprecare le migliori energie all'inizio. Ma un passo lento è un passo molto regolamentato, in cui salvaguardiamo la concorrenza, evitiamo gli aiuti di Stato, tranne il periodo della pandemia. Ma che cosa stanno facendo Stati Uniti e Cina nel frattempo? La vecchia idea che il mercato regolamenti tutto è finita. Oggi abbiamo sempre di più le grandi economie che intervengono con lo Stato nel mercato.
1: Qualche esempio. Modificano le regole di fatto.
0: Modificano le regole, cioè torniamo agli anni, non so, agli anni 70-80, quando la presenza dello Stato nell'economia era enorme. Stati Uniti, non, già prima con Joe Biden, Inflation Reduction Act, che nulla a che fare con la riduzione dell'inflazione, serviva ad attirare sul territorio americano con grandissimi incentivi, circa un trilione di dollari, con grandissimi incentivi, imprese da tutto il resto del mondo. Parlo degli Stati Uniti, non parlo del piccolo paese dei Balcani che cerca di attirare insediamenti produttivi. Gli Stati Uniti. E questa è una regola che l'Europa non ha mai voluto intraprendere. Cosa fa la Cina? Sovvenziona i campioni nazionali cinesi. Sono la concorrenza che vediamo nell'auto. Non solo le auto cinesi costano meno perché il costo del lavoro è più basso, eccetera, eccetera, ma perché hanno anche sovvenzioni dal governo cinese. Allora, in tutto questo l'Europa come si posiziona? Beh, l'Europa il potenziale ce l'ha, perché capacità imprenditoriale è una delle migliori nel mondo. Mancano i capitali, siamo pieni di risparmio. L'Europa nel complesso ha 12 trilioni di euro, le famiglie di tutta Europa, parcheggiate in depositi. E non è che sono le banche che non li investono. Mancano opportunità, manca progettualità del privato, ma ancora di più del pubblico, e tanto manca tanto del partenariato pubblico-privato. Allora, quindi imprenditorialità c'è, le banche ci sono, la capacità di innovare, le università sono molto buone in Europa, quindi abbiamo tanti brevetti. Che cosa ci manca? La possibilità del trasferimento tecnologico, cioè di portare le innovazioni dal mondo della ricerca alla realtà produttiva. Manca il famoso garage degli Stati Uniti. E questo, se poteva funzionare fino a un certo punto, oggi non è più ammissibile, perché oggi qualsiasi politico o membro del Parlamento europeo o della Commissione dice a parole dobbiamo conquistare la indipendenza strategica.

0: indipendenza strategica, perché l'Europa è rimasta scottata nell'immediato dell'invasione russa dell'Ucraina dal fatto di non avere più il gas dalla Russia, lo pagavamo 10 euro. Quindi vogliamo l'indipendenza strategica, in che campo? Dalle telecomunicazioni, l'alimentare, la difesa, e lì saremo costretti, ed è l'unico campo su cui c'è un po' di consenso, un po', neanche totale, ma soprattutto indipendenza strategica in campo energetico. E poi nel campo delle informazioni, dell'intelligenza artificiale, abbiamo detto due grandi blocchi. Se continuiamo così saremo dipendenti, al massimo potremo scegliere se stare con Xi Jinping o stare con Donald Trump. Ovviamente staremo con Donald Trump, perché l'Alleanza Atlantica vale molto. Cosa fa l'Europa? ha emanato il Chips Act, regole sulle tecnologie verdi, messe male perché senza i fattori abilitanti per passare all'elettrico e così via. Ecco, io penso che dobbiamo muoverci da un'Europa che regola a un'Europa che pensa in maniera strategica, siccome non si può mai fare tutto quanto insieme. Quali possono essere, poi mi taccio.
1: Siamo venuti per ascoltarti, peraltro, però. Siamo venuti per ascoltarti.
0: Sì, sì, no, mi taccio un po'.
1: Diamo spazio a Marcello, diamo anche spazio per due cose.
0: Allora, politica energetica comune, questo è essenziale. Oggi stiamo chiedendo, alcuni Paesi membri chiedono all'Europa di poter sforare. Io dico le regole del patto di stabilità. È importante sforare non per qualche misura tampone, è importante sforare per un progetto strategico, soprattutto in campo energetico. Serve più capacità fiscale comune, dobbiamo focalizzarci sui settori dove siamo forti, ma soprattutto sui settori che sappiamo che cresceranno moltissimo nei prossimi anni, e quindi tutto il mondo della tecnologia avanzata, e poi il grande tema dell'integrazione del mercato dei capitali, dove c'è il progetto della Savings and Investment Union, che mira a far arrivare il grande risparmio delle famiglie europee, citavo prima un dato, a vantaggio dell'impresa europea. Noi oggi, ogni anno, finanziamo imprese col nostro risparmio, il risparmio di noi tutti, finanziamo imprese che sono al di fuori dell'Europa. Ora, io non voglio fare il nazionalista, però sapere che ogni anno dall'Europa escono 500 miliardi di euro e di questi almeno 300 vanno negli Stati Uniti, quando abbiamo un bisogno drammatico di fare investimenti qui, per la difesa, l'energia, l'intelligenza artificiale, eccetera, beh, vuol dire che qualche cosa non funziona così bene.
2: Adesso una breve pausa, pubblicità.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale, la prima di tre settimane di puntate speciali di Focus Economia. E allora sempre sulle possibilità, il ruolo, le speranze dell'industria italiana, del panel a cui facciamo riferimento, ascoltiamo l'intervento di Marcello Lunelli, vicepresidente Confindustria Trento, sempre introdotto dal moderatore Alberto Faustini.
1: I produttori italiani, piccoli, grandi produttori italiani, come si muovono nel contesto di cui stiamo parlando, e in particolare i trentini, perché tu rappresenti oggi Confindustria Trento, mi piace, rispetto allo scenario che ha descritto Gregorio, provare anche a capire noi come ci stiamo muovendo.
2: Allora, noi ci stiamo muovendo, allora Confindustria, io sono qui in rappresentanza di Confindustria. Confindustria, l'industria trentina è una, diciamo, una manifatturiera diffusa. Non abbiamo, è vero, il dottor De Felice, mi fa molto piacere, ha parlato di cinque distretti in cui c'è anche il Porfido, non dimentichiamolo perché è un valore inestimabile anche a livello artistico che portiamo in giro per il mondo. Però ecco, questa manifatturiera diffusa ha avuto le sue difficoltà. L'anno scorso, se il Nord-Est aveva un più 2,2%, il Trentino ha avuto un meno 3,3%, e anche l'Italia è stata col segno positivo. Però questa diffusione ci fa anche essere resilienti, perché abbiamo competenze in tantissimi settori. Probabilmente il futuro, e lo diciamo anche nel nostro piano di sviluppo economico-industriale che abbiamo proposto alla politica, al governo provinciale, forse dobbiamo rafforzare quello che c'è, ma sviluppare attività ad alto valore aggiunto, che sono prevalentemente le attività nell'ICT, nella meccanica, nella meccatronica, quelle che in futuro possono darci un valore aggiunto su un territorio che è scarso. Noi non possiamo essere la Germania, non possiamo avere produzioni diffuse, perché il Trentino specificatamente è un territorio scarso. Il 70% della superficie trentina è montagna. In tutto il resto dobbiamo vivere, anche divertirci, fare turismo, fare commercio, fare industria e fare agricoltura. Ecco, questo è un grande enigma che dobbiamo risolvere, e all'interno del piano di Confindustria ci siamo concentrati su quattro direttrici. La prima è imprese e competitività, quindi degli interventi dedicati alle imprese. La seconda direttrice è competenze e attrattività, cioè rendere il Trentino ancora più attrattivo sotto diversi punti di vista. Poi politiche di contesto, cioè cercare di armonizzare quello che il Trentino ha in questo momento e che forse non conosciamo completamente, e poi una visione sull'industria trentina del futuro, un qualcosa che va al 2040. Questi sono i nostri orizzonti. Speriamo che, insomma, vengano ascoltate, perché il governo provinciale sta chiedendo a tutte le categorie che porteranno le loro proposte, e dopo ci sarà una armonizzazione a seconda poi del ruolo che ogni categoria ha. Ecco, io ricordo che Confindustria rappresenta il 35% del PIL provinciale, il 95% dell'export di tutto il Trentino. Ecco, su questo noi ci siamo concentrati anche per consolidare questi numeri, che ci danno anche una grande responsabilità rispetto al territorio.
1: Grazie. Dottor De Felice, allora, da una parte è stato evocato l'export, per cui volevo capire due cose sull'export, dall'altra invece si è parlato di 2040, ti chiedevo di portarci a 2030, nel senso che ci sono dei dati che ci... 2040,
3: mi fai uno sconto.
1: 2040, se ti faccio uno sconto, ne parleremo al festival del 2031, no? Del 2040, però insomma ci sono anche lì dei dati, e ti chiedo anche una ventata di ottimismo, nel senso che sennò ci fai preoccupare rispetto al quadro generale.
3: Ma io penso dobbiamo essere realistici, partire dai dati, partire da quello che, da quella che può essere la capacità della, dell'industria manifatturiera italiana di resistere a, a quello che sta succedendo in giro per il mondo, in particolare al Golfo Persico. Cosa preoccupa? Beh, il fatto che dallo stretto di Hormuz passi all'incirca il 20% del petrolio, il 20% del gas naturale liquefatto, 20% del mondo. Questo implica un incremento dei costi dell'energia. Però, incremento dei costi, incremento dell'inflazione, rischio rialzo dei tassi di interesse, l'inflazione più alta a parità di stipendi e salari erode il potere d'acquisto delle famiglie, quindi avremo quest'anno una dinamica dei consumi un po' più debole di quanto ci si poteva aspettare prima della guerra. Non sono ancora arrivato alle buone notizie.
4: No, la ventata non la sento, ma,
3: ma me la tengo per il...
4: Insomma, magari va verso un elito. Non so se...
3: qua non facciamo, un crescendo.
4: La corrente, ecco, va bene.
3: Facciamo un crescendo. E questo è il dato negativo, che vale per l'Italia, vale per altri paesi, vale un po' per tutta l'Europa. Pensate a questo numero. La dipendenza energetica dell'Europa nel suo complesso, dall'estero, cioè quanta energia importiamo dall'estero, fatto 100 il fabbisogno, 50, più del 50%. L'Asia 25-26%, gli Stati Uniti sono non solo autosufficienti, la esportano. E tu dici, dove arriva sta bella notizia? Li voglio tenere un po' su...
5: Suspense.
3: Quindi partiamo da lì. Cosa c'è di meno grave di quanto sembri? Primo punto. L'industria italiana è stata capace di ridurre l'intensità energetica. A partire da un quadro complicatissimo degli anni 70, quando ci furono le grandi crisi petrolifere, pian piano l'utilizzo del petrolio o del fossile per produrre un milione di valore aggiunto è sceso, non tanto per il gas ma soprattutto per il petrolio. Oggi utilizziamo, industria nel suo complesso, il 1/3, quindi il 30% di quanto utilizzavamo 30 anni fa. Quindi è vero che siamo dipendenti da energia straniera, ma ne importiamo un po' di meno, perché siamo stati più bravi di altri nel ridurre l'intensità energetica. Secondo aspetto, comincia a far caldo, si cominciano ad accendere i condizionatori. I condizionatori richiedono molta elettricità. Come è messa l'Italia come percentuale di stoccaggi rispetto ad altri paesi europei? Bene, perché noi ad oggi abbiamo stoccato gas per il 54% della disponibilità dei nostri depositi. Lo stesso dato in Germania è al 30%, in Francia al 28%. Quindi già questi sono due elementi di resilienza. Struttura finanziaria delle imprese, completamente diversa rispetto a quella che potevamo avere 7-8 anni fa. Oggi in media le imprese manifatturiere italiane hanno le spalle più larghe, che vuol dire un livello di indebitamento in percentuale delle attività che devono fare più basse, una riserva di liquidità in depositi bancari, quindi depositati presso il sistema delle aziende di credito, pari a circa 400 miliardi, e poi l'export. Quarto elemento. nonostante tutto quello che sta succedendo, abbiamo visto i dati di qualche giorno fa, l'Italia continua a mantenere elevate quote di mercato nell'export internazionale, cosa che non riesce

riescono a fare Francia e Germania, l'export verso gli Stati Uniti è ulteriormente cresciuto. Allora, questo cosa vuol dire? È cresciuto nonostante i dazi. Questo vuol dire che una buona parte del prodotto italiano che viene esportata è di una qualità talmente buona che un loro rialzo dei prezzi viene più o meno accettato dall'importatore, dal consumatore americano. Certo, rimangono tutti i problemi che abbiamo detto prima su una politica industriale europea, però a livello nazionale avremo anche l'iperammortamento fino al 2028. Questo può essere una spinta agli investimenti che negli ultimi mesi sono stati un po' latitanti, insomma, ma capisco le imprese. Quando gli economisti come De Felice mi vengono a fare un elenco di incertezze, di cose eccetera, Marcello dice: ma io devo investire con quello che dice lui. Sarebbe il momento migliore in linea teorica, però non tutti la pensano come Lunelli, e quindi in media c'è un rallentamento degli investimenti, così come c'è stato l'anno scorso con Transizione 5.0, perché i decreti attuativi non arrivavano mai, ci si è un po', sai, quando sai che stanno per arrivare i saldi, non vai a comprare il televisore prima, aspetti i saldi. Ora mi sembra diverso questo strumento dell'iperammortamento, mi pare molto utile. Insomma, per farla breve, mentre il 26 sarà un anno molto interlocutorio per la crescita del fatturato delle imprese manifatturiere italiane, vediamo una crescita dal 27 al 2030, come dicevi, di un più 1% medio anno a prezzi costanti. Dirai, non è tantissimo, ma bisogna considerare quanto diversificata sia l'industria manifatturiera italiana. Quindi il dato medio tenderà a essere sempre meno importante, perché quel processo di selezione tra le imprese non è, secondo me, terminato, e quell'1% nasconde tassi di crescita del 10-15%, 20% per le migliori, e tassi negativi per altri. Siamo un'economia in trasformazione. Noi trasformiamo le materie prime, ma ci stiamo trasformando nel trasformarle, quindi trasformiamo al cubo. Però, ecco, nel complesso non vedo un rischio di recessione, non vedo disastri. Se poi l'Europa contribuisce con delle linee guida positive, ce la facciamo e ce la possiamo fare bene.

0: Di nuovo con questa prima puntata speciale dedicata agli elementi più importanti che sono emersi nel Festival dell'Economia di Trento. Continuiamo a ragionare su questo panel intitolato Il ruolo dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa, appunto con Marcello Lunelli, vicepresidente di Confindustria Trento, e Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, moderati da Alberto Faustini. In quest'ultima parte parliamo anche dell'intelligenza artificiale, il ritardo dell'Europa, ma un mercato che è in crescita. L'anno scorso in Italia il mercato dell'intelligenza artificiale ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, più 50% sul 2024. Il dato è dell'Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. C'è però un divario grosso, ne abbiamo già parlato anche a Focus Economia. Il 71% delle grandi imprese ha già avviato progetti di intelligenza artificiale. Se però vai sulle piccole e medie, la quota scende all'8%. Questo rischia di riaprire un divario che in parte sarà ristretto tra il divario dimensionale, cioè laddove le dimensioni sono più grandi hai anche più possibilità di investire in competenze, negli strumenti, nei modelli di collaborazione. Sentiamo che cosa è emerso dal panel.
1: Marcello Lunelli, la capacità di trasformarsi, perché poi bisogna trasformare anche la propria testa, no? In questa era di trasformazione, anche rispetto all'avvento dell'intelligenza artificiale che il dottor De Felice ha paragonato addirittura al Golfo, no? Cioè l'intelligenza artificiale che ha un peso anche geopolitico straordinario.
2: Ma dipende un po' dal settore merceologico. Sicuramente il nostro, l'alimentare e bevande, può essere aiutato, però il prodotto stesso non deve essere svilito, non deve essere assolutamente, non deve essere piegato alle esigenze del mercato, proprio per mantenere quelle specificità che hanno fatto grande l'Italia e che sono nella storia di Carlin Petrini. Però anche nella quarta direttrice, nell'industria trentina del futuro, si parla di nuovi campi di azione per quanto riguarda l'industria in Trentino. Non lo so, l'idrogeno, parliamo dell'idrogeno, l'idrogeno verde è sicuramente un filone da sviluppare e da consolidare per il futuro. Meccanica e meccatronica sono sicuramente, abbiamo, come diceva il dottor De Felice, abbiamo dei grandissimi centri di ricerca, vedi FBK, ma anche l'Istituto Trentino di Cultura che ci danno, e l'Università di Trento che ci danno ossigeno. Quello che abbiamo inserito come richiesta noi industriali è rafforzare o creare quello strumento intermedio tra ricerca e mercato, che è un modo di rendere sviluppabile un brevetto o una nuova ricerca sul modello degli istituti Fraunhofer germanici, cioè un corpo intermedio che aiuti la nostra industria a prendere la ricerca e a portarla sul mercato. Esatto. E accanto a questo stiamo cercando di dare corpo a quell'alta formazione professionale post diploma. Siamo stati forse i primi in Italia a sviluppare questo tipo di professionalità, che in Italia si chiamano ITS, le ITS Academy. E quindi adesso sempre nel piano c'è la richiesta che anche noi in Trentino, con l'aiuto poi delle industrie, perché gli ITS devono avere una compartecipazione industriale dei privati, rendere questa alta formazione professionale al passo con i tempi italiani, con questi istituti tecnici superiori, e soprattutto una pubblicizzazione delle competenze scientifiche. Questo sempre di più. Termino dicendo che un grande capitolo è dedicare un budget alla comunicazione di territorio affinché questo territorio sia attrattivo per i nostri talenti. Quindi avete visto la prima immagine della clip, venite in Trentino, Trentino no, respira. Questo è dedicato al turismo, è dedicato alle vacanze, è dedicato allo svago. Noi abbiamo chiesto uno sforzo di comunicazione per dare un'immagine diversa del Trentino per attrarre talenti. Quindi qualità della vita, welfare, scienze della vita, patrimonio naturalistico, e all'interno di questo un caposaldo sono le scuole internazionali. Cioè abbiamo bisogno in Trentino, riteniamo noi come Confindustria, che sia il momento di far partire, di creare una scuola internazionale. Adesso i nostri manager devono andare a Verona. Noi abbiamo un esempio proprio degli ultimi anni, un nostro manager che è il capo, diciamo, degli enologi francese, che si è trasferito a Verona e vive a Verona perché c'è una scuola internazionale. Ecco, e continua a fare la spola. Il sogno è avere una scuola internazionale a Trento, ma non solo per loro, ma anche per quegli studenti trentini che vogliono affacciarsi ad altre, diciamo, prospettive di conoscenza. E questo secondo me sarà si giocherà molto dei talenti che vogliamo attrarre in Trentino. Non è possibile attrarli solo per la qualità della vita o per il paesaggio o per respirare buono e bello, ma anche perché bisogna dare a questi manager un futuro alle loro famiglie. La scuola internazionale è per noi fondamentale da qui al 2040, ovviamente, non certo tra un paio d'anni.
1: Messaggio molto chiaro, fermatevi non solo a respirare, fermatevi
2: e basta.
1: Abbiamo un istante per le vostre eventuali domande, se ci sono, per cui vi chiedo se avete delle domande da fare al dottor De Felice o viceversa al dottor Lunelli, prima sennò di fare la mia rapida domanda finale, perché sapete che il Festival Economia ha dei tempi molto molto stretti che vanno rispettati. Non vedo braccia che si alzano, allora chiedo al dottor De Felice per finire: il PNRR, come dire, ci ha aiutato fino ad oggi, quando verrà meno ce ne accorgeremo in modo pesante dal punto di vista economico, o tutto sommato siamo in grado di andare avanti con le nostre gambe, visto che il PNRR di fatto ha un po' aiutato complessivamente l'economia italiana?
3: Avremo ancora, credo, un 40-43 miliardi che verranno spesi nel 27, quindi questo smussa un po' l'interruzione del piano. Io mi auguro che quello che le istituzioni hanno imparato con il PNRR, dal mondo dell'università, la ricerca, gli enti territoriali, ci rimanga dentro, cioè la capacità di programmare in tempi più rapidi. Non è una svolta uniforme per tutti, però in molti casi c'è stato questo progresso, e mi auguro che questa sia una legacy, una eredità che ci portiamo anche per gli anni futuri.
1: Sì, per cui abbiamo chance. La vedi allo stesso modo dal punto di vista dell'azienda e di Confindustria Trento?
2: Sì, assolutamente. Dobbiamo per definizione, per dovere, per responsabilità rispetto al nostro territorio, vederla in senso positivo. Ci sono tutte le premesse. Siamo una terra di non solo di confine, ma anche una terra di autonomia. E quello che i nostri colleghi in giro per l'Italia stentano a fare, a chiedere, vedi il nostro presidente nazionale Orsini, un piano di politica industriale al governo centrale, noi attraverso l'autonomia lo stiamo chiedendo e lo attueremo a livello territoriale. Quindi sicuramente un'opportunità in più che dobbiamo giocarcela alla grande.

Così appunto Marcello Lunelli e Gregorio De Felice. Per la puntata di oggi è tutto, chiaramente. Domani resteremo sul tema della manifattura italiana, però di un, del settore che è stato l'epicentro e tuttora è l'epicentro della crisi manifatturiera in Europa, colpa anche dell'Europa, ma colpa anche di grandi soggetti del settore, in primis le case automobilistiche tedesche. Chiaramente mi riferisco al settore auto. A domani.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Se c'è un modo in cui le cose possono andare male, lo faranno. Buonasera, benvenuti a Smart City, è una delle più conosciute formulazioni delle leggi di Murphy, che sono utili, diciamo, nella vita di un ingegnere, quasi oserei dire, quanto le leggi della meccanica, quelle della termodinamica. Ecco, di sicuro, diciamo, le hanno prese sul serio la Fondazione Bruno Kessler, dove all'interno del Dipartimento Metodi Formali per la Progettazione dei Sistemi e del Software hanno messo insieme un team di esperti che si è specializzato nell'arte di prevedere, per così dire, tutti i modi in cui le cose possono andare male. Insomma, pessimisti di professione, ma col vezzo di indicare anche delle soluzioni ai problemi oltre che metterli in fila. A capo di questo team di ricercatori abili nello scovare gatte da pelare c'è Alessandro Cimatti, che è direttore del Centro Digital Industry di Fondazione Bruno Kessler, già altre volte nostro ospite. Bentornato Alessandro.
7: Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
6: Allora, intanto vorrei che ci spiegassi in quali contesti si inserisce il vostro lavoro, in quali ambiti è più importante. Tra l'altro voi lavorate con molte realtà anche industriali.
7: Allora, il nostro lavoro si svolge in contesti in cui vengono progettati dei sistemi molto complessi, composti da tanti componenti che interagiscono tra loro. Alcuni esempi: sistemi spaziali, sistemi avionici, ferroviari, sistemi di trasporto e di produzione.
6: Insomma, dove magari i singoli componenti li conosciamo bene, ma quando se ne mettono insieme centinaia, migliaia, no? Pensiamo anche, come dire, all'elettronica, se non sbaglio, anche su quello voi lavorate.
7: Elettronica o circuiti RLE, chiaramente quando un componente ha operato nelle stesse condizioni per tanto tempo possiamo sapere che tipo di caratteristiche ha in termini di affidabilità, ma quando mettiamo tutto insieme le cose diventano molto più complicate.
6: Ecco, allora veniamo appunto al processo che voi utilizzate per identificare le criticità, insomma per capire che cosa può andare male. Aiutaci appunto a capire come lavorate.
7: Allora, l'idea è quella di rappresentare questi sistemi complessi a un livello di astrazione piuttosto alto. Quindi noi sappiamo come questi sistemi sono composti da componenti che interagiscono uno con l'altro. Per esempio, una batteria che alimenta un motore può causarne il malfunzionamento se è scarica. L'idea è quindi quella di rappresentare questi sistemi complessi, che sono appunto composti da un numero esorbitante di componenti di base, in un grafo in cui si evidenziano le dipendenze tra i malfunzionamenti. Mm-hmm. Questo grafo viene poi analizzato per capire quando si arriva, a causa di alcune configurazioni di guasti di componenti base, a perdere delle funzionalità
6: essenziali, insomma, a arrivare a un problema di natura catastrofica, no? Ecco, quindi voi non simulate fisicamente i singoli componenti, anche perché appunto spesso questi sono conosciuti bene, no? A voi interessa capire quali sono le concatenazioni, magari un piccolo componente che può andare in default e causare, per una serie di effetti a catena, un grave problema.
7: Esattamente, tipicamente i problemi ad alto livello non sono il risultato di un singolo punto di fallimento, anzi, per esempio la Federazione Americana del Volo richiede proprio che non ci sia un singolo componente che può causare una catastrofe, quindi questi sistemi vengono proprio progettati in modo ridondato per far sì che se le cose vanno storte debba dipendere da una combinazione di situazioni. Ecco. E questo è quello che rende tutto complicato, chiaramente.
6: Ecco, qual è alla fine il risultato della vostra analisi? Che tipo, diciamo, di output fornite? Naturalmente un'analisi che fate con ampio utilizzo di tecnologie informatiche e quant'altro.
7: L'analisi viene chiaramente svolta da dei software molto sofisticati che abbiamo sviluppato. Il risultato di questa analisi è duplice. Da un lato, dato un sistema complesso, noi siamo in grado di valutarne il rischio rispetto ai vari requisiti e quindi determinare se il rischio è accettabile o meno in base alle normative
6: vigenti
7: di riferimento. Dall'altro lato, quando il sistema non è ancora determinato, possiamo trovare la soluzione ottimale di ridondanza quantificando non soltanto il livello di affidabilità sufficiente, ma anche provando a ridurre i costi, il consumo energetico, il peso e così via. Il tentativo è proprio quello di ridurre la cosiddetta sovraingegnerizzazione, cioè di fare un sistema che sia più robusto di quanto serve, diciamo. Che è chiaramente un problema, perché certo. Questo poi porta costi, consumi.
6: Certo, se io faccio un aereo con una corazza da carro armato, certamente sarà resistente, però poi ci sarà un problema,
7: magari di consumi, per esempio.
6: Esatto.
7: Sì, e d'altra parte le tecniche che riusciamo a mettere in campo rispetto alle tecniche manuali che sono basate su approssimazione sono più esatte, e quindi noi riusciamo a dimostrare che magari un progetto meno ridondato comunque sufficiente in termini di affidabilità.
6: Grazie Alessandro Cimatti, alla prossima.
7: Grazie a voi, è stato un piacere.
6: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Sono le 23.
3: GR24, il Sole 24 Ore.

0: caso del Mastro sarà la giunta per le autorizzazioni della Camera a decidere sulle chat, ma l'opposizione protesta. Trump, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Madrid attacca Roma, von der Leyen con Sanchez su Ceuta. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Ancora scontro maggioranza-opposizione sulle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il presunto prestanome del clan dei Senesi Mauro Caroccia. La giunta per le autorizzazioni rimette alla plenaria la possibilità di visionare il materiale della Procura di Roma attualmente dentro la cassaforte a Montecitorio. Protestano le opposizioni per il presidente della giunta Davis Dori di AVS. La giunta per le autorizzazioni è un organo di garanzia. Mettendo il voto sull'accesso ai documenti a un voto di maggioranza, viene meno la natura di garanzia. Tutto questo al termine di una giornata infuocata in aula con cartelli e proteste 5 Stelle, così Riccardo Ricciardi.
1: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte! Tirate fuori queste chat!
0: Chance per l'Iran di firmare un buon accordo, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale dopo che Teheran ha smentito i negoziati in corso con gli USA. Caro carburante, in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. E il Tacun se la prende anche con i leader europei. Dopo Ceuta, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice Trump. Intanto Madrid è contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come questione europea, richiede maggiori solidarietà fra gli stati membri, dice il ministro degli esteri spagnolo Albares. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen verso il premier Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Intanto interviene anche il vice premier Antonio Tajani. Mi auguro che domani a Bruxelles si prendano decisioni importanti come quella di dare vita a degli hub per il rimpatrio degli immigrati clandestini, con hub che possono essere creati nel continente africano. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones guadagna l'1,32% raggiungendo un nuovo record, il Nasdaq sale del 2,13%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,48%. Era l'ultima notizia, prossimo GR a mezzanotte.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Più di 30 anni fa la rete entrava nel mondo del pop e del rock, cambiandolo drasticamente. Dai Rolling Stones ai Radiohead, ecco come è stato il primo impatto degli artisti con il web. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Tra i grandi pionieri della rete anche David Bowie.

Golden Years, il classico di David Bowie tra i brani di riferimento di Station to Station, l'album del 76 che quest'anno, il prossimo 23 gennaio, compie 50 anni, e proprio in quel giorno usciranno due versioni in vinile del disco, una anche picture disc, tutte e due con master restaurati. Bowie ci ha lasciati 10 anni fa, è stato come detto un pioniere del web e tanti suoi dischi continuano ad essere attualissimi in quanto a stili e intuizioni sonore, tra questi Station to Station appunto, che riprendeva le influenze funk e soul del precedente Young Americans e le ampliava flirtando con quell'elettronica che poi albergherà in maniera pervasiva nella successiva trilogia berlinese e che da lì influenzerà tanti artisti. Station to Station è anche il disco in cui si delinea il controverso personaggio ariano del Duca Bianco, superuomo nicciano, freddo, zombie, amorale come dirà Bowie, e soprattutto è l'album del periodo losangelino gravato da cocaina e altre dipendenze, periodo di cui Bowie dirà di non ricordarsi nulla, tanto era oltre. Sono anche i mesi delle sue esternazioni di estrema destra, poi rimangiate dicendo che rientravano nella costruzione teatrale del personaggio Thin White Duke e che in ogni caso erano frutto di stati di paranoia e depressione indotti da un consumo astronomico, parole sue, di cocaina e anfetamina. La prima stampa in CD risale al 1984, 10 anni dopo, nel 1994, internet comincerà a trasformarsi da strumento accademico e di ricerca in fenomeno di massa. Iso Fitzroy,

Give Me the High, Iso Fitzroy, artista inglese, un classico di ultrapop. Attendo con impazienza nuove cose, speriamo arrivino presto. Il 1994 è quindi, come si diceva, l'anno della grande svolta online. In Italia, ad esempio, l'Unione Sarda sarà il secondo quotidiano al mondo, il primo è stato il Washington Post, a lanciare un proprio sito web prefigurando il futuro del giornalismo digitale. In rete al tempo campeggiava la prima pagina del giornale con qualche approfondimento. Diciamo un momento e un'iniziativa cruciale. Sicuramente oggi è molto difficile immaginare la nostra quotidianità senza la rete, vale per tutti gli ambiti e settori e ovviamente anche per l'industria musicale. Non a caso la stragrande maggioranza dei ricavi musicali proviene dallo streaming. Gli artisti, si sa, ricorrono da anni in maniera massiccia ai social per promuovere il proprio lavoro e gran parte del rapporto con i fan avviene proprio online. Oggi lo diamo per scontato, ma più di 30 anni fa è stato un vero e proprio diluvio culturale e sociale, con artisti come Bowie, appunto, i Rolling Stones e molti altri che per la prima volta dovevano relazionarsi a un universo che per loro, e non solo, fino a quel momento era assolutamente impensabile. Come sono state al tempo le reazioni, accompagnate di sicuro da una sfilza di domande esistenziali tipo "e adesso come si cambia?" E poi ci torno, "There's a ghost in my house", Damned, dal loro album di cover in arrivo venerdì prossimo. Dopo il brano una piccola pausa e di nuovo dentro Ultrapop qui su Radio 24.

Soul, storico chitarrista di Chicago, in giro da anni ha scritto anche per altri artisti, ha fatto parte dei Mob e da sempre vive per Curtis Mayfield e si sente. Di recente è uscito un nuovo EP per la Motown. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, certo che ha vissuto nel 94 il passaggio all'online, diciamo come incipiente fenomeno di massa, beh, quel momento se lo ricorda molto molto bene. Del resto, come tutti i grandi passaggi epocali, l'arrivo dei cellulari, ad esempio, in tempi non lontanissimi, un altro immenso sogno generazionale, quasi fantascientifico. La rete però è andata oltre, ha cambiato molte regole del gioco e anche gli artisti ci sono finiti dentro. Le domande cruciali al tempo erano: e adesso? Ci saranno vantaggi, svantaggi, insidie? Vieni da un mondo intrinsecamente diverso che si sta rovesciando, quindi devi capire, ed è tutto molto incerto. Tra i primi a buttarsi proprio nel 94 i Rolling Stones, che il 18 novembre, attenzione, di quell'anno trasmetteranno in live streaming 5 pezzi dal loro concerto al Cotton Bowl di Dallas. Utilizzeranno un servizio chiamato M-Bone, abbreviazione di Multicast Backbone, con Mick Jagger che si rivolgerà al mondo dicendo: un saluto speciale a chi stasera è salito sulla rete, spero non crolli tutto. Diciamo un momento epocale. Altri nomi minori si erano imbarcati in progetti simili, ma tra i nomi grossi del rock gli Stones arriveranno per primi. Al tempo erano già splendidi signori di mezza età, ma certo non avevano intenzione di trascurare nuovi possibili modi di interagire con i fan, e soprattutto non pensavano di rallentare, come peraltro non hanno mai fatto, a parte ora le stanchezze e gli acciacchi di Keith Richards e il conseguente annullamento del tour in programma quest'anno. Ma vedrai che presto ripartiranno. Ian Kay, I'm Gonna Make You Love Me. Remember.

Tra l'altro i podcast ci sono sempre tutti, quindi ascolti continuati a pioggissima totale. Certo, lo sbarco in rete di Jagger e Richards nel 94 ha veramente segnato un momento fondamentale nella storia del rock, e questo nonostante ci fossero solo alcune centinaia di server a livello mondiale in grado di ospitare il live stream del gruppo, e nonostante immagini e audio lasciassero molto a desiderare. Ma siamo agli inizi e ci sta. La cosa fantastica è come il responsabile della Thinking Pictures, che aveva organizzato l'evento, aveva convinto il gruppo, aveva detto a Jagger e Richards: guardate, se non lo fate voi lo faccio con gli Aerosmith, capirai subito. Cosa che però, al di là dell'enorme popolarità degli Aerosmith, in un certo senso poteva anche starci, dal momento che il gruppo di Steven Tyler è da sempre considerato l'equivalente americano degli Stones. Mick Jagger comunque insisterà con la rete e in seguito darà anche vita nel 97 a Jagged Internet Works, una società fondata, come recitava il comunicato stampa, per produrre e promuovere eventi sportivi e di intrattenimento su internet. Lo scopo principale per cui in origine l'aveva messa in piedi era di trasmettere un torneo internazionale di cricket, il suo sport preferito. Anche la sua carriera solista è andata di pari passo con un sito dedicato, strapieno di audio, video e testi dei brani, disponibili gratuitamente per i fan. Quindi amore totale per la rete, che in un'intervista del 2008 il cantante degli Stones considerava una splendida opportunità per espandere l'universo musicale di una persona. Raccontava che fino a quel momento scoprire nuova musica significava solitamente ascoltare alla radio quello che in un determinato periodo era in voga, oppure, e qui lo aggiungo io, affidarsi al giusto negoziante in grado di reperire titoli altrimenti impossibili da trovare. Insomma, si aprivano tante porte, appunto Gates of the West, i Clash dall'EP The Cost of Living del 79 con Mick Jones alla voce. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 4 agosto. Alta pressione di matrice africana che continua ad essere presente su tutta l'Italia. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni. Temporali pomeridiani su Alpi e Appennini, temperature molto elevate, clima sempre afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Change a Life, che pezzo stracolmo di suoni, Simple and the Broken Bones, ma tutto l'album uscito di recente che si chiama come loro è splendido, uno dei miei dischi preferiti del 2025. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, si è detto di come artisti nati e cresciuti in un'epoca tutta analogica si sono poi confrontati con la rete a partire dal 94, l'anno della lenta ma inesorabile diffusione globale del web, la vita che cambia, appunto come diceva il pezzo dei Simple. Anche i metalloni Megadeth non sono rimasti a guardare, sempre in quell'anno daranno vita a Megadeth Arizona, un proprio sito web con chat in cui i fan interagivano e rimanevano informati sulle vicende del gruppo. È considerato il primo in ambito rock. Sempre nel 94 la casa discografica Geffen consentirà il download gratuito di un pezzo degli Aerosmith, Head First, brano che era rimasto fuori da Get a Grip, l'album del gruppo del 93. Il pezzo era comunque uscito come lato B in Europa. Succedeva il 27 giugno 1994 e

sarà il primo download musicale della storia. Quindi vedi, si erano rifatti rispetto al primo live online mancato, poi realizzato come detto dai Rolling Stones. Il download del singolo avverrà tramite CompuServe, uno dei primi grandi provider di servizi internet negli Stati Uniti. Da notare che al tempo per scaricare un pezzo come Head First di 4 minuti e 40 secondi ci potevano volere fino a 90 minuti, e comunque verrà scaricato più o meno da 10.000 persone. Un momento anche questo epocale dal punto di vista del mercato discografico e dell'innovazione tecnologica, e mi sa che va ascoltato. Ecco

Head First, gli Aerosmith, e questo è stato il primo download musicale della storia. Nel 97 anche Radiohead metteranno in piedi un proprio sito giusto in tempo per l'uscita di OK Computer, un album a cui all'inizio l'etichetta discografica della band non aveva creduto troppo, considerandolo poco commerciale. In realtà sbancherà le classifiche in Gran Bretagna e altrove, anche spinto dalle possibilità offerte dalla rete e dai siti dedicati alla band che i fan avevano cominciato ad avviare. 10 anni dopo Radiohead andranno oltre, consentendo ai fan di scaricare dal sito del gruppo l'album in rainbows, pagando quello che ritenevano appropriato, questo fino all'arrivo del disco nei negozi. Fan musicali in genere comunque sono sempre stati molto attivi, e anche prima della banda larga ci bastava un computer, una linea telefonica e un modem che fischiava che era una bellezza perché si disvelassero il meraviglioso e lentissimo mondo del web e una serie di comunità online, oggi sostituite dai social network, comunità dedicate nello specifico solo a determinate band. In questo i fan dei Grateful Dead in America sono stati ad esempio potentissimi. Peraltro dei Grateful Dead è scomparso la scorsa settimana Bob Weir, uno degli storici fondatori del gruppo. Ovviamente la diffusione a livello globale della rete ha alimentato da subito discussioni e sollevato preoccupazioni in ambito discografico. Con la disponibilità sempre più evidente di musica online, artisti ed etichette hanno cominciato a tremare. Da qui i pezzi dei Beatles arrivati ad esempio su iTunes solo nel 2010 dopo anni di trattative, oppure la causa dei Metallica nel 2000 a Napster, la piattaforma di condivisione musicale peer-to-peer, dopo aver scoperto che la loro musica circolava liberamente, e lì si è aperto il dibattito globale su copyright e file sharing. Dinner Party di

Dinner Party, D.B. Cohen, artista canadese dal suo primo album Scratch Cards and Wine, prodotto da Snowboy. Tra gli artisti che hanno sempre avuto un rapporto molto controverso con la rete c'è sicuramente Jack White. Mi sono letto questa sua intervista a The Age, il quotidiano australiano, in cui nel 2003 ricordava: siamo in un'epoca in cui la musica è invisibile, tutto sta diventando MP3, nei prossimi 10 anni sarà tutto scaricabile su un iPod o qualcosa del genere, e non ci sarà più niente che si possa tenere in mano. Va comunque ricordato che Jack White possiede ancora una quota azionaria simbolica minoritaria di Tidal, la piattaforma di streaming hi-fi che insieme ad altri artisti ha contribuito a lanciare nel 2015. Al tempo il proprietario era il rapper Jay-Z. Per White comunque il vinile è sempre stato il supporto di riferimento, e in questo la sua etichetta, la Third Man Records, non si batte. Molto tranciante anche Elton John, che nel 2007 aveva addirittura proposto in un'intervista al Guardian di spegnere internet per un certo periodo. Aveva detto: penso che sarebbe un esperimento incredibile chiudere internet per 5 anni e vedere che tipo di arte viene prodotta in quel lasso di tempo. Quindi, come si vede, il rapporto dei vari musicisti dal 94 ad oggi con la rete è sempre stato molto complesso e variegato. Eccolo Jack White.

Love in Arms, Lack of Afro, polistrumentista e produttore inglese con la voce di Greg Blackman, sempre a proposito del rapporto con la rete di artisti nati in epoche in cui il web e non solo era pura fantascienza. Beh, Bob Dylan è stato fantastico. Nel 2001 dichiarerà in modo molto ironico: ho paura di andare su internet, ho paura che qualche pervertito mi attiri chissà dove. Diciamo che nella sua carriera Dylan non ha mai troppo frequentato la rete. 2 anni fa il Wall Street Journal ha anche raccontato che continua ad andare in tour perché quello è il suo modo perfetto per rimanere anonimo e allo stesso tempo far parte comunque di una rete sociale. A proposito dei social, ha detto che rendono felici molte persone, che aprono canali di comunicazione, che possono rimodellare qualsiasi cosa, cancellare i ricordi e cambiare la storia, ma possono anche dividerci e separarci. Quest'anno, come si sa, ricorrono anche 10 anni dalla morte di Prince e di David Bowie, appunto due grandi pionieri della musica online. Dal 2001 al 2006 Prince gestirà ad esempio NPG Music Club, un sito web in abbonamento assolutamente innovativo in cui i fan potevano avere accesso a contenuti musicali esclusivi, biglietti e altro, bypassando in questo modo l'intermediazione dell'industria musicale e anticipando in un certo senso piattaforme di streaming come Spotify. Anche lui ha avuto comunque un rapporto abbastanza contrastato e diffidente con la rete, ricordando sempre ai fan: non lasciate mai che sia il computer ad usare voi. Eccolo Prince.

Controversy, il classico di Prince dall'omonimo album dell'81, grandissimo brano. Abbiamo iniziato con Bowie e chiudiamo con lui. Nel 98 lancerà BowieNet, il suo provider di servizi internet tramite il quale i fan un anno dopo potranno scaricare per intero a pagamento l'album Hours, poi pubblicato anche in CD. Bowie è stato la prima grande star a farlo. Mesi prima l'avevano fatto anche Massive Attack con l'album Mezzanine. Non solo, 3 anni prima, nel 96, il suo pezzo Telling Lies passerà alla storia per essere il primo singolo pubblicato in origine solo in forma digitale da un artista mainstream. Dal suo sito era possibile scaricare addirittura 3 versioni diverse del brano, poi uscito anche in CD. Anche lui, come Prince, ha però avuto un rapporto discretamente conflittuale con la rete e non a caso nel 99 dirà alla BBC: penso che la portata dell'incidenza di internet sulla società sia inimmaginabile nel bene e nel male. Credo che siamo effettivamente sull'orlo di qualcosa di esaltante e terrificante. Il web sarà comunque per Bowie anche una grande condanna. Prima della rete, Bowie per molti era la rete. Artisti come lui davano la linea, aprivano strade, intercettavano nuovi suoni, sprigionavano immaginari, intrecciavano moda, arte, cinema, letteratura. Quando tutto diventa a portata di tutti, l'impatto originario dell'artista comincerà ad affievolirsi, mai dimenticato comunque, come si vede anche oggi. E a proposito di cinema, ambito molto caro a Bowie, un ideale Oscar del web va sicuramente alla splendida Sandra Bullock, la prima persona a comprare online, attenzione, 2 biglietti per il cinema. Lo farà in occasione dell'uscita di The Net, il suo film del 95 dedicato al complesso e insidioso mondo della rete. Ovviamente una grande e anche prevedibile mossa pubblicitaria. C'è questo filmato in rete divertentissimo, basta cercare su YouTube Sandra Bullock Ticket Online, con lei davanti al computer impacciata il giusto, e chi non lo sarebbe stato, con carta di credito in mano che cerca di acquistare i biglietti. Da vedere assolutamente. Louis Brooker, Safe and Sound.

Safe and Sound, gli inglesi Andy Lewis e Hugh Brooker, Tito Ramirez, Milly Malone, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: È mezzanotte.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Madrid attacca Roma, von der Leyen si schiera con Sanchez, Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Il presidente USA avverte l'Iran, ultime possibilità per un accordo. Scontro tra PD e 5 Stelle sull'Ucraina, Schlein frena Conte, opposizione in rivolta per le chat di Del Mastro. Infantino in bilico, Inghilterra e Galles mollano il presidente della FIFA. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, mentre a Sanchez arriva l'appoggio di von der Leyen. In serata interviene anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice il presidente USA.
7: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano.
8: L'attacco è diretto e frontale nei confronti di quei paesi, Italia in testa, che anziché offrire aiuto e solidarietà di fronte all'esplodere della crisi migratoria a Ceuta, non si sono mostrate all'altezza della situazione. A lanciarlo, alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno europei, il titolare degli esteri iberico Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e di diffondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares ricorda che Roma registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Con colpevole ritardo, la presidente della Commissione von der Leyen ricorda la necessità di una risposta europea alla crisi spagnola, mentre a Madrid si apre il dibattito interno sia sul vero ruolo del Marocco in questa crisi, sia sulle possibili falle dell'intelligence iberica nel prevedere l'assalto alla frontiera. A Ceuta le autorità locali stimano fra 3.000 e 5.000 i clandestini ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran dopo che Teheran aveva negato gli accordi con gli USA.
9: Teheran non tornerà al tavolo di trattativa con gli Stati Uniti. L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica ventilata dal presidente americano Trump svanisce senza aver mai preso corpo e riportando la tensione alle stelle, con Trump che definisce i leader iraniani ipocriti. Prima mi supplicano di chiudere un accordo, poi negano, dice, avvertendo che questa è l'ultima chance prima della decapitazione del regime, aggiunge dallo studio Vale. Nel frattempo Teheran sta per chiudere un'intesa con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, colloqui bilaterali che procedono in modo del tutto autonomo rispetto al confronto con Washington. A chiarire la posizione ufficiale della Repubblica Islamica è il capo della diplomazia iraniana Baghei, che ha precisato che il negoziato riguarda un passaggio accettabile per entrambe le parti, diverso dalle rotte attuali. Un accordo, precisa Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni, non ci sarà

0: alcun cambiamento significativo nella situazione dello stretto, dice. Washington intanto annuncia di aver dirottato 44 navi mercantili nell'ambito del blocco imposto all'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Scontro tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. Giuseppe Conte aveva detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Frena la segretaria PD, così Elly Schlein al TG3.
2: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
1: Nulla di fatto in giunta per il regolamento della Camera chiamata a decidere sulla possibilità di accedere per i componenti della giunta per le autorizzazioni alle chat di Andrea Del Mastro, inviate dalla Procura di Roma e contenute in un CD sotto chiave. Il voto finisce 7-6 a favore della maggioranza, con l'esponente di Azione Antonio D'Alesso che lascia la riunione prima del voto finale. Giornata di protesta in aula con striscioni del Movimento 5 Stelle, così Riccardo Ricciardi.
3: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Tirate fuori queste chat!
1: L'Aula della Camera ha approvato il decreto legge PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori, ex ospiti della comunità, dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Sulla statale 79 Ternana, tragedia dell'estate del fine settimana, 6 le vittime e 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.
4: Restano ricoverate in ospedale una quindicina di persone. Sulle 45 coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale 79 bis Terni-Rieti tra un camper e un bus navetta pieno di turisti e che ha interessato anche 2 auto. Delle 6 vittime, 2, i coniugi Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, erano a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con l'autobus, alla guida del quale c'era Federico Romualdi, anche lui deceduto. Hanno perso la vita anche Stefania Laurenti, Paolo Cosci e la compagna Graziella Baldini, questi ultimi tutti a bordo del bus navetta. La Polstrada intanto sta verificando la presenza di dashcam a bordo dei mezzi coinvolti per provare a ricostruire tramite le immagini l'esatta dinamica dell'incidente. Sarebbe stato il camper, per motivi non ancora chiari, a invadere la corsia opposta su cui viaggiava il pullman, che non ha potuto evitare l'impatto. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali.
5: Il passo indietro sul progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo non basta. Gianni Infantino è nel mirino degli oppositori, un'onda lunga che parte dall'Europa e mira a ridisegnare gli equilibri politici della FIFA in vista del voto del prossimo mese di marzo, ma con l'obiettivo della UEFA di arrivare alla resa dei conti anche prima. 2 fronti aperti, secondo quanto ricostruito dalla stampa anglosassone, Nyon ha informato di essere pronta anche a un'azione legale contro Infantino, ha mandato una comunicazione chiedendo che nessun documento venga distrutto e allargando il raggio anche ai potenziali investitori che sarebbero dovuti entrare nell'operazione. Dal punto di vista politico si sono mosse le federazioni inglese e gallese, ritirato l'appoggio che era stato preannunciato per la candidatura di Infantino a caccia del terzo e ultimo mandato. Non è detto restino isolate. Il numero uno della FIFA deve fare la conta degli alleati rimasti, anche nel caso dovesse affrontare una sfiducia palese nelle prossime settimane, e secondo il New York Post e la BBC avrebbe telefonato alla Casa Bianca chiedendo un appoggio in vista di marzo, senza successo, scrivono i giornali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Sapete qual è una delle cose che mi colpisce di più della depressione? È che tutti pensano di conoscerla, perché dicono: ma sì, ma anch'io sono stata o sono stato triste una volta. Ma la depressione non è essere tristi, è qualcosa di molto più subdolo. È smettere di sentire il gusto delle cose che prima ti facevano vivere, come se qualcuno abbassasse il volume del mondo. Non senti più la musica, non senti più gli abbracci, non senti più il profumo del caffè, non senti nemmeno il desiderio di stare meglio. La frase più pericolosa che possiamo dire a una persona depressa è: dai, reagisci, dai. Perché è come dire a chi ha una gamba rotta: corri. Cioè, non è una questione di volontà, è una questione proprio di sofferenza. E allora forse dovremmo smettere di chiedere: ma perché sei così? E cominciare a chiedere: c'è qualcosa che posso fare per starti accanto? Perché la depressione convince chi ne soffre di essere un peso. È questa l'idea che ha un depresso: sono un peso. La nostra presenza invece può ricordargli che è ancora una persona, non un peso. E a volte, quando uno non riesce più a vedere la luce, non ha bisogno di qualcuno che gliela spieghi, ha bisogno di qualcuno che rimanga seduto al suo fianco nel buio finché non torna l'alba. Io sono Paolo Ruffini, questo è Come Stai? Sono le 18.08 in questo momento, questa è Radio 24, 800 24 0024 per partecipare in diretta, 331 5755 721 per mandarci WhatsApp. Ci siamo, buonasera a tutti.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Ciao Paolo, chiamo Paola, ho 50 anni, abito in un paesino a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Intanto volevo dirti grazie, semplicemente grazie, per la persona che sei, per tutto quello che fai. Io non ho social particolari, ma ti seguo su YouTube. Mi bastano per capire che hai una bellissima sensibilità e sei una persona splendida. Io lavoro in ospedale, quindi capisco quando parli e fai gli occhi lucidi per certe situazioni.
2: Ciao Paolo, ciao a tutti. Mi chiamo Serena e inizio questa mia con un'enorme grazie. Grazie perché stai dando voce a delle persone speciali che fino a poco tempo fa venivano quasi nascoste. Grazie perché ci fai toccare con mano la genuinità e purezza dei bambini. Grazie per liberare un po' di dolore a genitori sfortunati. E ora, come stai? Come stai? È un vi ascolto, un vi accolgo. Grazie di tutto ciò, Paolo.
3: Siete troppo gentili, troppo gentili. Io vi ricordo che di lavoro faccio sempre lo scemo, ma insomma mi piace ascoltare, mi piace in questo periodo storico, secondo me, stare un pochino più attento, un pochino più in ascolto rispetto alla vita, perché non so voi, però insomma tutti quelli che hanno una certa sensibilità, insomma, con tutta la situazione che c'è oggi in giro, penso che a volte ci si possa svegliare e sentire un peso un pochino sulla cervicale, sul groppone, no? E allora io cerco semplicemente di fare da filtro e di fare in modo che la vita possa scorrere anche diversamente. Se potremo essere d'aiuto a qualcuno, ben venga. Siamo in diretta oggi, sono le 18:10 su Radio 24, cari amici che siete capitati qui per caso. Questa è una trasmissione antiestiva, completamente controcorrente, non si parla di cosa si mangia sotto l'ombrellone, ci importa una sega di cosa, se siete scottati o no oggi al mare. Noi parliamo di vita, parliamo di cose complesse. Le persone che avete ascoltato ci hanno scritto, ci hanno mandato un WhatsApp vocale al 331 57 55 721. Per partecipare in diretta 800 24 00 24, c'ho un ospite, ma prima di presentarvelo volevo ancora un pochino andare dentro la questione di oggi, che come avete capito è una malattia, perché la depressione è una patologia. E sentite qua, il problema della depressione è che è un nome troppo piccolo. Noi chiamiamo depressione una cosa come se fosse un mal di schiena, un raffreddore, una parentesi storta della vita. Invece la depressione è una bugia. È una bugia che il cervello racconta al cuore, gli dice che non cambierà mai niente, che domani sarà identico a oggi, che non vali abbastanza, che sei un peso, che tutti starebbero meglio senza di te. E il dramma è che quella voce non urla, sussurra, parla con la tua voce. Per questo ci credi. La depressione è un ladro educato. Non entra in casa facendo rumore, entra in punta di piedi. Prima ti rubo il sonno, poi la voglia di uscire, poi quella di rispondere ai messaggi, poi smetti di ridere, poi smetti di piangere. E quando non ti accorgi nemmeno più che è passato un mese senza aver provato entusiasmo per niente, allora lei ha già arredato casa. E sapete qual è il suo travestimento preferito? Il sorriso. Perché tantissime persone depresse continuano a lavorare, continuano a fare genitori, continuano a fare battute, continuano ad andare a cena, continuano anche a dire sto bene, come stai? Tutto bene, tutto a posto, perché la depressione non porta sempre a letto. A volte ti porta in ufficio, ti fa guidare, ti fa andare al supermercato, ti fa pubblicare una foto sorridente e nessuno si accorge che dentro quella fotografia c'è una persona che sta affondando. Noi abbiamo imparato a riconoscere chi ha la febbre, ma non abbiamo ancora imparato a riconoscere chi ha finito le speranze. E allora diciamo cose tipo dai, vai che ce la fai, dai, esci un pochino, vai, sì, vabbè, ma sei sempre musone, pensa positivo, dai, ma c'hai tutto, non ti manca nulla, ma perché non ridi un po'? Ma la depressione non ascolta la logica, perché se bastasse la logica nessuno ne soffrirebbe. È come chiedere appunto a uno che c'ha l'asma di respirare meglio. La depressione non è mancanza di carattere, è sofferenza. La sofferenza non si giudica, si accompagna. Forse dovremmo imparare una frase nuova. Invece di dire dimmi cos'hai, potremmo dire io resto qui. perché chi soffre di depressione spesso non ha bisogno di qualcuno che trovi le parole giuste, ha bisogno di qualcuno che non scappi davanti al suo silenzio, perché il contrario della depressione forse non è la felicità, è la relazione. È sapere che anche quando il tuo cervello continua a ripeterti che sei solo, c'è una voce, una mano, una telefonata, una radio che ti ricorda che non è vero. E forse è proprio questo il senso di questa trasmissione che stiamo facendo, cioè non convincere nessuno che la vita sia sempre bella, perché sarebbe una bugia, ma ricordare a chi sta attraversando il momento più buio che nessuna notte è così potente da spegnere il sole. E che chiedere aiuto non è una sconfitta, è il primo gesto di fiducia verso il domani, perché la depressione ti fa credere che il futuro sia già scritto. Noi siamo qua, ogni sera.

0: clip tratta dal suo profilo Instagram, dove non molto tempo fa ha fatto una dichiarazione importante.
1: Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video sperando di essere utile a qualcuno. È vero, l'ho provato. Bisogna toccare il fondo per riemergere, ma toccarlo veramente. E poi scavare, fino a quasi arrivare alla Cina. E nel mentre, in meno di un anno ho perso tutto. Il lavoro, un matrimonio, e la Pozzolis Family è solo un ricordo. Ero a Roma, lontano da tutto, nel periodo più buio della mia vita. Ero ormai indifferente alla gioia. Io, da leggerezza, non sapevo più che cosa fosse. Sentivo di non appartenere più a nessun luogo, a nessuna persona. Devi gestire l'onda, ma se nel mare tolgono l'acqua?
2: E qualcuno provò a sbirciare che cosa avevo dentro alla testa.
1: Ho perso 14 kg, sono sparito dal web e anche per i miei figli ero la brutta copia indebolita del loro padre. Una grave forma di depressione mi ha colto di notte e ha cominciato a mangiarmi da dentro. E non se n'è andata per 3 interminabili mesi, durante i quali ho commesso un grave errore. Non ho contattato immediatamente uno specialista per iniziare una terapia. Non fatelo, agite subito. Poi ho preso dei farmaci corretti e sono stato aiutato da uno specialista che mi ha rimesso in sesto, più forte di prima, più ottimista, presente con i figli e aperto con le persone, conosciute e sconosciute. Tutte quelle che mi hanno ascoltato e supportato per strada, in treno, nei bar, quando mi tremava la voce e mi tremava il corpo. Non fate il mio errore, non perdete tempo, vi meritate di essere felici. Subito.
0: Gianmarco Pozzoli, benvenuto.
3: Grazie Paolo, buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Che effetto ti fa sentire questo tuo contributo ora? Quando l'hai pubblicato?
3: L'ho pubblicato penso a fine gennaio o primi di febbraio, quando ormai stavo bene.
0: Stavi bene. E a risentirlo ora?
3: È giusto. Ho fatto una cosa buona e giusta. È veramente una cosa bellissima. Ma l'ho fatto proprio perché sentivo il dovere di parlare a tanta gente che cerca appunto di sotterrare questo star male.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Intanto Gianmarco si scrive con la N.
3: NM.
0: È sempre questa cosa che io a volte scrivo Gianmarco con due M.
3: No, Gianmarco sì, attaccato.
0: Sempre.
3: Sì.
0: Ma c'è anche qualche Gianmarco con due M.
3: Facciamo anche delle feste di classe.
0: Allora, io una delle cose che, vabbè, attore, fantasista direi, perché io quando ti penso ti abbino a due cose, alla fantasia e al fatto che te hai avuto il culo di fare Rocky Horror Picture Show al Cinema Mexico.
3: Bello.
0: E per me, io l'ho fatto tanti anni anch'io, però non ho vissuto quell'epoca lì, il venerdì era, vero?
3: Sì.
0: Ma eri nel cast dove c'era anche Bisio?
3: No, quello lì è stato proprio il primissimo cast, noi siamo arrivati dopo, perché loro cantavano anche dal vivo, noi molto meno talentuosi invece.
0: Tu chi facevi, Riffraff?
3: Prima facevo il narratore, che non c'era mai stato come ruolo. Beh. poi Brad e wow. Poi Riffraff.
0: Wow. Vabbè, ma tu canti anche.
3: Canto
0: canti d'attore.
3: Diciamo che per essere un comico sono bravo. Per essere un cantante è meglio che faccio il comico.
0: No, vabbè, tu hai fatto
3: intonato.
0: Hai fatto tante
3: musical,
0: cose.
3: Beh, musical. No,
0: ma sì,
3: Matilda.
0: Ma sì, hai fatto Matilda, poi hai fatto Colorado quando non c'ero io.
3: Sì.
0: L'hai fatta apposta o?
3: No.
0: Sì, l'hai fatta apposta.
3: Volevo che andasse bene, quindi ho scelto Rambo come c'eri tu.
0: Hai fatto Zelig, hai fatto Lof, Lon, hai fatto tutto.
3: Ho fatto sì, tutto. Ho fatto
0: cinema.
3: Sì,
0: benvenuti al nord.
3: Poca roba, sì.
0: Beh, comunque tu sei uno di quelli che però, dai.
3: Quello lì, dai, che coso, dai.
0: No, vabbè, nella aiutami. Pubblicità hai fatto un
3: me lo
0: botto
3: chiedo a me
0: cose.
3: Poi, dai, sei.
0: No,
3: ma devo indovinare io.
0: Nella comicità hai fatto un botto di cose, anche con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, ma insomma, hai fatto un botto di cose, l'hai fatto anche insieme alla tua famiglia, Pozzolis Family, è stato un progetto importante,
3: molto.
0: Dei teatri, tutti soldavo, cioè avevate dei teatri clamorosi.
3: Poi 8 anni di Un passo dal cielo, la fiction su Rai 1, insomma, Uber, che è un personaggio molto amato o dai bimbi o dalle signore anziane, le trentenni non mi filano, è così.
0: Però quando, a un certo punto, riprendendo il Rocky Horror, io mi ricordo sempre questa frase dove a un certo punto il narratore, mi sembra alla fine, dice: "And crawling on the planet's face, some insects called human race, lost in time, lost in space and meaning."
3: Certo.
0: Cioè, degli insetti chiamati esseri umani, persi nel tempo, persi nello spazio e persi nel significato. Io credo che essere persi nel significato sia quello che ti fa sentire proprio smarrito, ed è proprio il senso di smarrimento che tu hai vissuto.
3: Sì.
0: Allora, visto che il tuo suggerimento è il suggerimento principe di questa trasmissione,

0: trasmissione, cioè così come si va dal dentista se ci fa male un dente, se ci fa male l'anima, il cuore o il cervello, bisogna andare da un professionista che ci aiuti.
1: E non bisogna attendere troppo.
0: Ok, perché tu hai atteso?
1: Ho atteso perché ero a Roma per un lavoro, quindi avevo la necessità di fare degli incontri dal vivo, però non volevo farli con una persona che poi avrei perso quando sarei tornato a Milano, e quindi questa perdita di tempo, di questo tentennamento mi ha fatto fare questo grande errore.
0: Sarebbe cambiato qualcosa se tu fossi
1: intervenuto? No, secondo me no, perché ero in una situazione emotivamente molto compromessa, perché sono avvenute contemporaneamente tante cose, non solo il divorzio. Appunto mi hanno comunicato anche nello stesso periodo che avevo, che un passo dal cielo era stata chiusa, quindi appunto un'entrata fissa che io avevo ogni 2 anni, appunto, che mi permetteva di fare dell'arte. Come tu sai, c'è una bella differenza per noi artisti fare le cose che ci piacciono e le cose che ci permettono di pagare le bollette, e quindi appunto sapere che quella cosa lì veniva a meno quando già sarebbe venuto a meno il lavoro con la mia ex moglie, insomma avevo perso due cose enormi contemporaneamente.
0: Ma come dire, questa io dico sempre, perché noi facciamo un mestiere che è il massimo del precariato, no?
1: Voglio,
0: ma
1: sì,
0: lo dimostrano tantissime carriere e tantissimi colleghi che proprio passano dalle stelle alle stalle o dalle stalle alle stelle in un batter d'occhio, cioè questa è una cosa. E per te il lavoro contava così tanto? Cioè, nel senso, ovvio che contasse così tanto, ma è stato uno dei motivi scatenanti per portarti giù, abbinato alla problematica sentimentale, da quello che ho capito?
1: Diciamo che ci sono stati gli ultimi anni di lavoro che non sono andati come potevano andare, dalla grandissima occasione di LOL, che non mi ha portato quello appunto che pensavo che ci portasse, perché c'era anche la mia ex moglie, per delle cose che sono accadute che non ho mai detto lì a LOL, che mi hanno fatto capire che era difficile che io avessi comunque del successo lì. E poi dopo,
0: perché scusami se puoi dire qualcosa,
1: sono successe delle cose appunto che mi hanno fatto cadere le palle, che non ho mai detto.
0: Il montaggio
1: che ha tolto l'80% delle cose, perché io sono uno che improvvisa molto, anzi è proprio la mia chiave, cioè il mio punto di forza. Poi diciamo che la cosa più triste è stata quando non so se hai visto una mia gag, appunto io
0: non ti facevi i capelli?
1: No, facevo finta di sedermi su un'anguria e poi sputavo i semini dalla bocca, come se avessi inghiottito l'anguria, e i semi li sputavo a terra. Quindi c'è Forrest che, non so, improvvisa una cosa e si rotola a terra, quindi gli ho semplicemente detto una cosa che faceva molto ridere di altri, che avevo improvvisato, però io gli dissi: ti sei impanato nei semini. Lui scoppiò a ridere e non è partito nessun allarme.
0: Ok.
1: E Forrest ha proprio fatto così. E io mi sono guardato in giro per dire: beh, allora questo allarme quando arriva?
0: Non è partito.
1: Non è partito niente. E quindi io gli ho capito che avevano già scelto chi doveva andare avanti e chi era un pesce troppo piccolo per poter eliminare un pesce così grande. Allora...
0: E questa aspettativa ovviamente ti ha deluso talmente tanto?
1: No,
0: che ti ha...
1: questa è stata una cosa. Poi appunto dovevamo fare... Io lì c'è un film, eravamo arrivati all'ultima stesura e poi dopo la sceneggiatura non è stata voluta da nessuna piattaforma, e quindi appunto anche il sogno di fare il nostro film, di fare questo upgrade... è saltato tutto nel giro di 2-3 anni, quindi questi due grandi fallimenti. Poi appunto la storia appunto cominciava a mostrare le piccole crepe, perché anche il lavoro, appunto io ho un modo proprio come i Pampers, io appunto diciamo che sono Andrea, quindi sono un iperattivo, quindi voglio rompere il cazzo, voglio fare quello che sogno di fare, invece la mia... Parlo di socia, a questo punto è più calma, è più analitica, quindi anche questo diverso modo di voler intervenire o di non intervenire ha ovviamente alla lunga un po' compromesso anche la nostra vita
0: insieme.
1: Insieme.
0: Chi fa il nostro lavoro vuole un po' cambiare il mondo e il tema è se abbiamo tenuto lo scontrino.
1: Comunque questo mondo ci sta veramente mettendo alla prova. Certo, questi eventi ci stanno bucando le ruote dell'entusiasmo. Certo, infatti sono stufo, voglio cambiare il mondo. Hai tenuto lo scontrino? Certo, sono annoiato. Se mi taglio le vene escono sbadigli. Ho capito, ma tu devi trovarti un hobby. Con tutte le cose belle che si possono fare nella vita. Tante cose belle. E prova a dire, prendere la crema protezione 50 e metterla sugli ombrelloni al sole. Certo. Fare gli sgambetti ai treni. Certo. Colorare di azzurro la sabbia in modo da farla sembrare mare, così quello che vende il cocco non sa più dove camminare. Certo. E poi la più bella. Comprare le uova e rimetterle nelle galline. Certo.
0: Posso dire che, vabbè, c'è sempre un po' l'idea, no, del clown con la lacrima. Però noi non ci conosciamo così bene, però ti sto volendo bene perché... cioè non è che stai dando l'immagine del comico malinconico, del comico triste, ma del comico sincero.
1: Sì, sì.
0: Ma perché... guarda che questa roba qua è rivoluzionaria.
1: Ah sì?
0: Porca miseria. È rivoluzionaria perché, cioè, in un mondo dove i comici si devono un po' convertire nei social, essere sinceri vuol dire convertirsi nel sociale.
1: Ah no, ma io devo esserlo come esempio per i miei figli e,
0: bravo,
1: e perché mi voglio fare la barba, guarda, dando una persona che mi piace. E quindi è.
2: Ciao a tutti, essere grati è importante. Essere consapevoli di quello che si ha e di quello che ci circonda può migliorare notevolmente la nostra qualità di vita e il nostro umore. E puoi farlo ovunque, mentre leggi l'importo di una multa, mentre rifai per la terza volta il giro del quartiere per trovare un parcheggio, oppure quando si rompe il sacchetto della spesa, puoi farlo mentre cerchi di tamponare con uno scontrino i 2 litri d'olio che stanno condendo l'intero quartiere, oppure puoi farlo come me, ogni sera, prima di addormentarti. Sono grato all'inventore del 2x, che mi permette di ascoltare i vocali di mia zia da 6 minuti senza perdere sangue dal naso. Sono grato al gatto del mio vicino di casa, che ogni giorno per pranzo mi porta un piccione, il mio delivery preferito. Sono grato all'inventore del gorgonzola dolce, che rende divina una cosa molle e con la muffa. Perché non fa l'andrologo questo? Sono grato alla barista che mi decora con un cuoricino la crema del cappuccino. Sono meno grato al suo fidanzato che mi ha decorato la portiera della macchina con un cacciavite. Sono grato al calzino spaiato perché mi ricorda che io sono fortunato. Io una nuova compagna me la posso trovare. Lui no. Sono grato per le feste di compleanno dei compagni di classe di mio figlio, che sempre più spesso stanno diventando delle ottime occasioni per ubriacarsi in gruppo fra adulti senza essere giudicati dai bambini.
3: Tutto bene!
2: Sono grato a quella mamma della chat di gruppo di classe che ha chiesto: ma che regalo facciamo alla maestra a fine anno? Ma quella domanda l'ha fatta a febbraio, ricordandoci così che siamo meno soli nella nostra lotta contro l'eiaculazione precoce. Anche lei, come noi, non sa aspettare. E sono grato a chi sta in prima linea, ai volontari, a chi rischia la propria vita per il nostro bene e che spesso in cambio non riceve neanche della gratitudine. E sono molto grato a chi usa la gentilezza non come facciata ma come uno stare al mondo.
0: Gianmarco Pozzoli, ospite di Come stai? E non rispondete tutto bene quando ve lo chiedo, mi raccomando, perché qui si dice veramente come si sta. È ospite Gianmarco con noi questa sera per parlare di un argomento importante, ma poi alla fine si parla sempre di vita. Ora scusami, quando tu sei, diciamo, in uno stato depressivo, la gratitudine è proprio uno degli elementi che ti mancano di più, credo, no?
1: Sì, perché entri in uno stato di confusione, quindi non... cioè non sai se quelli che ti stavano attorno sono colpevoli per il tuo stato o, cioè, non capisci più chi ti ha fatto del bene, chi ti ha fatto del male, allontani un po' il fuoco da tutto quanto. Però appunto io ho letto un sacco di manuali quando proprio stavo male, appunto, quindi ho provato a fare queste liste infinite. E allora quando ti metti lì, prendi del tempo per ricordarti invece quanto bene hai attorno, allora il fuoco torna.
0: Raccontami un po' le cose positive di quando sei stato male. Hai letto tanto?
1: Ho letto tanto, Madonna.
0: Basta.
1: No, la cosa bella che ho, perché io avevo, cioè io camminavo proprio male, avevo proprio il fisico che si era indebolito, appunto avevo perso 14 kg, quindi camminavo per la strada, non mangiavo perché mi era entrata questa pippa che non potevo prendere il caffè perché 1,50 euro erano troppi, e quindi avevo il terrore, anche se avevo molti più soldi in banca di quanti ne abbia ora, però nella mia testa, pensando appunto a mio padre che sta in un RSA, pensando ai miei figli, pensando appunto che non c'era più la Fiction, non c'era più la Pozzolis Family, ho detto sì, ma questi soldi qua, sì, io ho speso il quintuplo dei soldi che avevo in banca 2 anni fa, in 1 anno e mezzo, cioè con questi soldi come faccio a campare? Quindi appunto se facevo la colazione fuori un giorno come regalo, che poteva essere il sabato, non potevo mangiare, che ne so, un pezzo di carne il giorno stesso. Ero entrato in questa cosa un po' alla Dickens, non so, mi viene proprio,
0: sì,
1: proprio
0: cioè,
1: da favola, da
0: Scrooge.
1: Sì,
0: da...
1: esatto. E la cosa bella appunto, perché io camminavo male e fermavo la gente di chiedendo loro come potevo essere felice. E sono pochissimi quelli che abbassavano lo sguardo e se ne andavano, e tantissimi che stavano con me dandomi la mano per 40-50 minuti. Dopo 20 minuti che parlavano con me si rendevano conto che ero io. E questa qua è stata in assoluto la cosa più bella.
0: E che ricordi una bella risposta che hai ricevuto?
1: Sono tante parole che andavano sempre sulla questione dei valori, che avevo 2 figli bellissimi, che avevo una vita bellissima, che avevo fatto ridere tantissima gente, che dovevo pensare a quanto bene avessi fatto agli altri, e adesso era il momento di farlo a me stesso, era quello.
0: Quando tu andavi in giro e fermavi le persone, no? E ti davano una risposta e ti tenevano la mano, tra le cose belle forse c'è anche questa, no? Di aver riacquistato un po' di fiducia nel prossimo.
1: Molto, sì sì, molto. Io ho avuto 1000 dimostrazioni anche in treno. Io c'era la gente che sentiva che avevo degli spasmi, perché questa malattia mi provocava delle contrazioni non controllate dell'addome, e quindi facevo aspetta, cioè continuiamo a dire aspetta a me stesso, come che quell'aspetta cos'era? Aspetta a stare sereno, aspetta a morire, aspetta a cosa? E sentivo gli sguardi della gente appunto che si girava per capire cosa fosse, se fosse uno spezzone di un film, se fosse una lettura, se fosse che ne so qualcuno, e tantissimi si sono alzati e si sono messi proprio di fianco a me a terra, tenendomi la mano, tanti.
0: Bello.
1: Bello sì, però avevo perso la dignità da una parte, perché non mi interessava più farmi vedere così debole, però bello perché c'era la gente che mi stava.
0: Beh, però ci stai dando anche un'immagine di un mondo che non fa poi così schifo come.
1: No, no, anzi, ma no.
0: Invece senti, forse se hai voglia, la cosa più brutta o la situazione più brutta, il ricordo più brutto che hai di quando sei stato male.
1: Che non ero più degno di essere padre.
0: Raccontami.
1: Ecco, quello.
0: Cioè?
1: Che non ero più... che i miei figli non potevano più avere un padre come quello che avevano conosciuto. Questo.
0: All'800 24 0024 ci ha chiamato Santi da Reggio Emilia. Santi, come stai?
4: Non bene, Paolo, grazie. Non sto bene.
0: Raccontami.
4: La testimonianza del tuo ospite, tra l'altro, mi colpisce molto, perché sono un genitore, ho 59 anni, ho 2 figli, che mi hanno visto trasformarmi da una persona molto dinamica, attiva anche nel lavoro. Un po' di responsabilità che ho dovuto, ahimè, lasciare circa 10 anni fa. Sono arrivato al punto di essere l'ombra di me stesso, ho perso 10 chili, sono diventati capelli anche all'improvviso. Non sapevo cosa fare, a chi rivolgermi, sono andato al centro di salute mentale, sono stato accolto. E lì mi hanno aiutato, però le parole del tuo ospite sull'aspetto della genitorialità, delle relazioni con la moglie, guarda, piangevo.
0: Allora, Gianmarco ci ha raccontato prima, cioè nel senso non ce l'ha raccontato, ce l'ha raccontato nella clip, che lui poi è riuscito a stare meglio, è riuscito a uscire grazie all'intervento di un professionista, sì, e anche qualche farmaco, come dicevi.
1: Sì, ai farmaci a ricovero al SRFL turno. Io ho fatto 3 settimane assieme a 30 persone che stavano male come me, peggio di me, un po' meno di me, però appunto essere accolto da persone che sanno esattamente il motivo per cui respiri male è molto utile.
0: E ti senti anche capito. Santi, tu ti stai facendo aiutare?
4: Sì, sì, sì, io mi sto facendo aiutare da una psichiatra del centro di salute mentale e da uno psicologo qui a Parma.
0: Da quanto tempo è che stai male?
4: Ma è ormai che sono in questa condizione così conclamata da 12 anni circa. E credimi che alzarsi al mattino si fa grande fatica, grande, grande fatica, però mi faccio forza. È un'altra cosa che, della quale vorrei anche dire a tutti quelli che stanno un po' come noi e che bisogna ascoltare se stessi, perché come dicevi tu o come dici tu nell'equipe, non riceviamo mai le domande giuste o l'apporto giusto. Alle volte basta soltanto la vicinanza fisica e il silenzio. Per me sarebbe già un gran conforto, perché non ho mai trovato nessuno capace di ascoltare, perché non perché ne abbia delle colpe, ma perché non vivendo quello che viviamo noi non si può capire, non si riesce a farlo passare, ed è molto molto. Io
0: quanti anni hai, Santi? Quanti anni hai?
4: 59.
0: Gianmarco, vuoi dire qualcosa a Santi? Noi, sai, non siamo, ovviamente io non sono un divulgatore, non sono uno psicologo qui, io sono un conduttore di una trasmissione radiofonica, però qui accanto a me c'è un padre come te che ha versato nella stessa condizione tua, e se ti può far comodo.
1: Ciao. No, appunto, la fortuna che ho avuto io, diciamo, nella sfortuna della nostra esperienza, è che questa cosa qua è in maniera così conclamata è durata, tra virgolette, solo 3 mesi, e in 11 anni è veramente tanta roba. Però io avevo sempre da tanti anni una, diciamo, un'ombra addosso, e secondo me l'unica vittoria, l'unico modo per vedere il sole è non stare soli. Bisogna stare con gli altri e bisogna parlare con le stesse persone che stanno male come noi. Quindi hai fatto benissimo ad andare in questo centro.
0: Santi, per quello che conta, noi siamo qua e speriamo di farti un po' di compagnia, a volte un po' di distrarti, e speriamo di farti sentire anche un po' meno solo. Grazie di questa tua testimonianza.
4: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao, una
0: buona serata. Ciao, ciao.
5: Sei papà quando ami fortissimo e sai che almeno questa cosa sarà per sempre. Lo sai quando porti la tua piccola al saggio di danza e ti commuovi, perché come va fuori tempo lei, nessuno. Sei un papà quando hai il fisico completamente sproporzionato, perché sei sempre con lo stesso braccio che porti i tuoi bambini. Quindi per metà sei Vittorio Sgarbi, per l'altra metà Cannavacciuolo. Lo sai quando, dopo essere stato un maniaco della pulizia, sopporti che i tuoi figli trasformino giornalmente l'interno della tua auto nel locale spazzatura, tra l'altro differenziando malissimo. Quando ad una sagra prendi un panino con la salamella per te e un panino al prosciutto cotto per lui. Poi lui ti chiederà di assaggiare il panino con la salamella e da lì in poi quel panino sarà suo. Allora del panino col prosciutto cotto che tu neanche volevi, mangerai solo il pane, perché il prosciutto lo mangerà lui intanto che la salamella si raffredderà. Lo sai quando passa una bellissima modella che spinge il suo bimbo nel

0: passeggino e tu guardi di chiamarlo il passeggino. Quando metti tuo figlio sull'altalena e cominci dolcemente a spingerlo. E poco dopo un altro papà mette suo figlio nell'altalena di fianco alla tua. Anche lui comincia a spingerlo fissandoti. Tu cominci a spingerlo un po' più forte perché vuoi essere migliore di lui. E lui comincia a spingerlo fissandoti sempre più forte. La forza aumenta e dopo un quarto d'ora, ops, i bambini sono spariti, volati via. Quando sei a casa e sta per scendere in campo la tua squadra del cuore, ma la TV la sta guardando tua figlia, un televisore 4K, 50 pollici, Dolby Surround, e tu per non farla piangere guardi la partita di fianco a lei sul cellulare, senza audio. E quando la tua squadra prende un gol, smadonni, sempre senza audio. Sei papà quando di notte tuona e tuo figlio si infila correndo nel lettone e ti stringe forte e tu chiudi gli occhi e ti senti l'uomo più forte e felice della terra. E se vuoi essere un buon padre, segnati il parchetto dove devi andare a prenderlo, invece di essere come me che fra un po' devo chiamare la protezione civile per portarlo a casa.
1: Gianmarco Pozzoli che è qui con noi questa sera ospite, grazie ancora.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Sono le 19.15 in questo momento, questa è Come stai? Io sono Paolo Ruffini, come state? Non rispondete tutto bene? Intanto ne approfitto per ringraziare la redazione, Michele La Serra, Cristina Lunghi, Veronica Serafini, regia Anna Elena Iva, immancabile, imperterrita, lì, piombata, incredibile, io... Non so se, ma voi c'avete un gabinetto di là del vetro, come state? Ma come fate a... Cioè non so, GR sempre in regia, Annina. Bene.
2: Ho visto un catetere io.
1: Certo, ma per forza, se non c'è un'altra spiegazione. Allora, stiamo parlando di un po' di cose importanti, saluto tutti quelli che ci stanno anche scrivendo su WhatsApp, vi ricordo i numeri 331-5755-721, anche i vocali, oppure 349-238-6666. E allora c'è Enrico da Monza, ma prima io volevo mettere una canzone, nel frattempo mandiamola già, che questa è bella, ci tiriamo, questa è una roba che è diventata, hai visto quei trend social, no, dove dicono negli
2: non
1: anni
2: conosco, non conosco i social.
1: Ma va, che cazzo, cioè, 6 milioni di...

0: carissimi. Io dal 2017 che lotto per cercare di aiutare mia moglie con la sua depressione. Abbiamo subito approcciato psichiatri per avere il giusto supporto farmacologico, abbiamo approcciato la psicoterapia. Io da un annetto e mezzo a questa parte mi sto vedendo con uno psicologo perché non mi ci raccapezzavo più nella situazione della nostra famiglia. Ho cercato di esserci, no, ho cercato di garantire relazione, ho provato anche ad annullare quelle che sono le mie passioni, lo sport e la musica, per poi sentirmi dire dagli specialisti che assolutamente non dovevo farmi trascinare nel gorgo, perché se uno scende nel gorgo non può aiutare nessuno a risalire. Il risultato di tutto questo percorso è stato che dal 2017 ad oggi mia moglie ha messo in atto 4 tentativi di suicidio. Fortunatamente tentativi molto maldestri che non sono andati a buon fine. Mia moglie è attualmente ricoverata in psichiatria in un ospedale nel nord Italia. Io non so veramente più cosa fare. Mi sta prendendo, meglio, la rabbia sorda e cattiva che ho provato per lunghissimo tempo si sta trasformando in una rassegnazione abulica. Non sarà che se una persona non vuole salvarsi non ce la farà mai?
1: Prima di tutto grazie per la trasmissione. Io sono Luigi Mario, telefono dalla provincia di Novara e questa trasmissione sulla depressione è qualcosa che mi colpisce direttamente. Io fino a poco tempo fa avevo una compagna bellissima, anche se ho 65 anni, lei ne aveva 50, ma la distanza, lei in Russia, io qua, alla fine...

0: portato lei a scegliere qualcos'altro. Io avevo già programmato il mio futuro con lei, ma purtroppo poi io purtroppo ho una brutta malattia agli occhi, ho una maculopatia irreversibile e mi è anche scesa la cataratta, di conseguenza sono praticamente cieco e non sanno se riusciranno a operarmi. E in più altri problemi economici, perché alla mia età sono disoccupato e è impossibile trovare lavoro. Quindi capisco quelli che dicono la depressione. Io in questo momento sono qui sul divano che fisso il soffitto della stanza e dico: perché sono ancora qua? Grazie Paolo, grazie a tutti.
1: Grazie a te, grazie a te. Grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie a chi sta alzando la radio, grazie a chi si sente accarezzato, grazie a chi si sente meno solo, perché il nostro senso è questo, di farvi compagnia non solo. Siamo con Gianmarco Pozzoli, come vedi ci sono tante condivisioni, tante testimonianze.
2: Quanta allegria.
1: Lo so, però ragazzi,
2: lo so, perché questo qua è il mondo, questo è il mondo, e io ne ho fatto parte e sono...
1: Io, se vuoi possiamo mettere su RDS, se vuoi possiamo vedere cosa stanno facendo su Radio DJ o su RTL, perché
2: va benissimo qua, mi sento.
1: Ma cosa fare la sera? Oggi cos'è? Il 3 di agosto?
2: Penso di sì, non lo so, io non ci penso, che non posso andare in ferie, quindi per me
1: non
2: diciamo
1: puoi
2: che
1: andare, vabbè, però lo vedi anche te, cazzo, non puoi andare in ferie perché non hai le disponibilità.
2: Esatto.
1: Ma ora lavorativamente cosa vuoi fare?
2: Io voglio fare le cose che mi fanno star bene, perché non accetto più di dover convincere qualcuno che faccio ridere all'età di 55 anni, quindi se qualcuno mi chiama per fare un progetto io ci sono, però intanto farò gli spettacoli nelle case delle persone o a casa mia. E poi, appunto, visto che prima di fare il comico ero e sono un disegnatore anche.
1: Ma scusami, prima cosa vuol dire faccio gli spettacoli nelle case delle persone?
2: Cioè, sì, che mi contattano, mi chiamano e c'è una sorta di offerta e io faccio come si faceva una volta, faccio l'artista di invece che di strada di casa, quindi
1: fai il delivery, esatto, l'artista delivery.
2: Sì, e dopo appunto non escludo di lavorare come fanno tutte le persone che hanno bisogno, anche facendo un lavoro normale, quindi non escludo di fare un colloquio all'Esse Lunga o in qualche altro posto, però voglio fare cose per cui mi stanco, non voglio avere contatto con la gente, voglio fare proprio quello che mette la frutta sulle sue.
1: Sì, ma posso dirti, tu puoi fare anche il cassiere, puoi fare il tabaccaio, puoi fare, se no puoi andare a vedere se gli estintori sono a norma, ma sei un artista, quindi.
2: Esatto, ma io
1: l'artista, ma infatti penso che sia al di là di quello che fa.
2: Sì, esatto.
1: Cioè, c'è chi fa l'attore, c'è chi è un attore. Tu sei un attore e basta, cioè qualsiasi cosa
2: sì,
1: tu fai.
2: Però esatto, però appunto farò ridere le persone. In maniera semplice.
1: Invece questa cosa è illustratore, mi dicevi.
2: Invece farò dei specie di ritratti, ma non delle caricature, per strada o nelle fiere o agli eventi, perché faccio appunto questa cosa, questa si chiama drawing machine ed è una specie di scatola nella quale mi nascondo con i pennarelli, con i fogli di carta, la gente si siede di fronte a me, è come se fosse un'antica macchina fotografica, io in 2 minuti e mezzo, il tempo di una canzone che faccio scegliere agli altri, io intanto li faccio il ritratto.
1: Grande idea. Allora io volevo sentire almeno 2 ascoltatori e poi c'è un'altra clip, ma qui il tempo vola, sono 19:22. Sentiamo intanto Enrico da Monza. Enrico, come stai?
3: Ciao Paolo, come sto? È 12 anni che, anzi è dal 2012 che sto bene, ma faccio finta di star bene. Sto ancora aspettando che Lucia mi chiami e mi faccia tornare a casa.
1: Chi, scusami?
3: Lucia.
1: Lucia è
3: mia moglie.
1: Tua moglie.
3: Io dico che è ancora mia moglie, perché ha deciso lei e hanno deciso tutti gli altri che dovessimo stare lontani, e con i nostri 3 ragazzi è complicato.
1: Quant'è che non stai con lei?
3: Dal 2012. 21 dicembre 2012. E io sono.
1: E dove vivi, scusami Enrico?
3: E vivo in provincia di Monza e vivo da solo, non ho più rapporti con nessuno della mia famiglia, non ho più rapporti con gli amici. Io sono a disposizione.

0: edizione di Lucia e Demetra, ragazzi che sono bravi, sono fantastici.
1: E non hai più sentito i tuoi figli o tua moglie, non li senti?
0: No, no, io la mia moglie e i miei figli li sento quasi tutti i giorni e faccio finta di vivere con loro. Io sono straconvinto che fra qualche anno tornerò a casa come se nulla fosse. E la cosa peggiore di tutto questo è che ho una consapevolezza di sbagliare, ma
1: perché
0: non riesco.
1: Avrai sbagliato qualcosa, Enrico? Sarà successo qualcosa?
0: Allora, ti posso dire che non abbiamo avuto problemi più importanti o più difficili di quelle che hanno le normali famiglie, che ho avuto io, che ho avuto anche mia moglie. Il tema è che in un mondo come quello di oggi, e te lo dico con grande onestà, Paolo, in un mondo come quello di oggi, con tre figli a carico, un giudice ci mette 10 minuti a fare una firma e a consolidare una separazione. Io ci ho messo 3 mesi a separarmi perché ho detto, con tutti questi avvocati e questi psicologi di mezzo ci roviniamo la vita. E ti assicuro che non è successo niente di grave. È stato un momento difficile. Io l'unica cosa che mi devo rammaricare, quello sì, quello mi rammarico, è che non ho capito che Loredana aveva bisogno di aiuto. E allora eravamo giovani, era 2012, erano tanti anni fa.
1: Loredana o Lucia si chiama, perché siamo confusi qua.
0: Loredana.
1: Okay.
0: Non voglio dire il nome perché poi mi riconoscono a Monza.
1: No, ci mancherebbe. Enrico, ti ringrazio. Io sono quasi in chiusura, ma ti ringrazio per questa testimonianza. Ovviamente ti ascolto, ti accolgo e noi siamo qua e ti auguro che l'aspettativa che hai e il sogno che hai si possa realizzare e che tu possa tornare a casa. T'abbraccio forte. Grazie Enrico.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie. Marco da Milano in chiusura e poi chiudo con Gianmarco, cioè abbiamo 2 minuti.
2: Va bene. Ciao, intanto grazie, ho atteso tanto per parlare.
1: Mi dispiaceva chiudere senza sentirti. Come stai?
2: Paolo, allora, visto mi ha colpito la tua trasmissione, io sto male, quindi non posso dire che sto bene. E voglio dire che sei un ottimo professionista, che mi è sempre piaciuto come sei, come ti poni.
1: Troppo gentile. Però dimmi di te, Marco, che ho pochissimo tempo.
2: Sinceramente, tu mi piaci, ma non mi piace tantissimo le cose, almeno le cose che avevo visto, nel senso gli argomenti che tratti. Oggi, quando ti ho sentito parlare di queste cose in questo modo, mi ha fatto capire delle cose, ecco, e niente, comunque volevo dire che la cosa più difficile è anche solo riuscire a dire cosa uno abbia. Prima, quando ho chiamato e la centralinista mi ha chiesto perché chiama, io ho detto di cosa vuole parlare e ho detto di quello che stanno parlando, cioè il problema era già dirgli di che cosa volevo parlare. Quindi ringrazio tanto perché hai detto delle cose molto belle, intelligenti e utili, e che fanno bene.
1: Marco, non ce la fai a dire quella parola della malattia, non ce la fai a dire depressione, non ce la fai.
2: No.
1: Ma perché non ce la fai? Perché ti caghi addosso? Perché c'hai paura? Perché?
2: Perché mi sembra che poi dopo il mondo mi giudichi e non mi consideri più forte abbastanza come invece dovrei essere.
1: Marco, sei un grande e ti abbraccio forte. Richiamaci, ti prego. Io devo chiudere, ma ti voglio bene davvero. Ti abbraccio, buona serata. Ciao Marco.
3: Guarda, c'è la parte finale dello spettacolo che andrò a fare nelle case o a casa mia, appunto, che parla dell'antica arte giapponesa.
1: Vuol dire che le persone possono
3: anche,
1: dimmi.
3: Che è il Kim Suji.
1: Chiudiamo con questa cosa.
3: L'antica arte dove quando si rompe una scodella non si butta, ma le crepe i pezzi rotti si rimettono assieme, ma quelle crepe non vengono nascoste, ma vengono messe in luce con della polvere d'oro. Ecco, quindi pensate, appunto, e questo ultimo ascoltatore Marco, che la gente invece quando tu incomincerai a far vedere con chiarezza le tue ferite, loro smetteranno di considerarle strane.
1: E le ferite possono essere delle

0: feritoie molto belle da cui passa la luce. Grazie a Gianmarco Pozzoli.
1: Grazie,
0: grazie
1: a voi.
0: Ma grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Magari ci torni a trovare, tanto non vai in ferie, no?
1: Tanto sono qua in zona.
0: E allora cazzo se ne frega. Ragazzi, ci sentiamo domani alle 18 su Radio 24 e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
2: Per sempre.
3: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
2: Cosa?
3: Scopare.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: GR24 di mezzanotte.

0: Madrid attacca Roma, von der Leyen si schiera con Sanchez, Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Il presidente USA avverte l'Iran, ultime possibilità per un accordo. Scontro tra PD e 5 Stelle sull'Ucraina, Schlein frena Conte, opposizione in rivolta per le chat di Del Mastro. Infantino in bilico, Inghilterra e Galles mollano il presidente della FIFA. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, mentre a Sanchez arriva l'appoggio di von der Leyen. In serata interviene anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dice il presidente USA.
1: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano.
2: L'attacco è diretto e frontale nei confronti di quei paesi, Italia in testa, che anziché offrire aiuto e solidarietà di fronte all'esplodere della crisi migratoria a Ceuta, non si sono mostrate all'altezza della situazione. A lanciarlo, alla vigilia del vertice straordinario dei ministri dell'interno europei, il titolare degli esseri iberico Albares, secondo cui le azioni del governo Meloni e di quello finlandese si inseriscono in una sincronizzazione dell'internazionale reazionaria per amplificare i fatti di Ceuta e di fondere menzogne sull'integrità dello spazio Schengen. Albares ricorda che Roma registra il maggior numero di ingressi di clandestini in Europa. Il Viminale ribatte che nella penisola da gennaio si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, meno 55%. Con colpevole ritardo, la presidente della Commissione von der Leyen ricorda la necessità di una risposta europea alla crisi spagnola, mentre a Madrid si apre il dibattito interno sia sul vero ruolo del Marocco in questa crisi, sia sulle possibili falle dell'intelligence iberica nel prevedere l'assalto alla frontiera. A Ceuta le autorità locali stimano fra 3.000 e 5.000 i clandestini ancora presenti nell'enclave spagnola in Marocco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran dopo che Teheran aveva negato gli accordi con gli USA.
3: Teheran non tornerà al tavolo di trattativa con gli Stati Uniti. L'ipotesi di una via d'uscita diplomatica ventilata dal presidente americano Trump svanisce senza aver mai preso corpo e riportando la tensione alle stelle, con Trump che definisce i leader iraniani ipocriti. Prima mi supplicano di chiudere un accordo, poi negano, dice, avvertendo che questa è l'ultima chance prima della decapitazione del regime, aggiunge dallo studio Vale. Nel frattempo Teheran sta per chiudere un'intesa con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, colloqui bilaterali che procedono in modo del tutto autonomo rispetto al confronto con Washington. A chiarire la posizione ufficiale della Repubblica Islamica è il capo della diplomazia iraniana Baghei, che ha precisato che il negoziato riguarda un passaggio accettabile per entrambe le parti, diverso dalle rotte attuali. Un accordo, precisa Baghei, che non porterà alla riapertura di Hormuz. Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni, non ci sarà alcun cambiamento significativo nella situazione dello stretto, dice. Washington intanto annuncia di aver dirottato 44 navi mercantili nell'ambito del blocco imposto all'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Scontro tra PD e Movimento 5 Stelle sull'Ucraina. Giuseppe Conte aveva detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Frena la segretaria PD, così Elly Schlein al TG3.
4: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo

0: soltanto il suo partito. Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario per sostenere milioni di famiglie italiane con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori.
1: Nulla di fatto in giunta per il regolamento della Camera chiamata a decidere sulla possibilità di accedere per i componenti della giunta per le autorizzazioni alle chat di Andrea Del Mastro, inviate dalla Procura di Roma e contenute in un CD sotto chiave. Il voto finisce 7-6 a favore della maggioranza con l'esponente di Azione Antonio D'Alesso che lascia la riunione prima del voto finale. Giornata di protesta in aula con striscioni del Movimento 5 Stelle, così Riccardo Ricciardi.
2: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Tirate fuori queste chat!
1: L'Aula della Camera ha approvato il decreto legge PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori, ex ospiti della comunità. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Sulla statale 79 Ternana, tragedia dell'estate del fine settimana, 6 le vittime e 26 feriti, di cui 3 gravi. Un uomo di 58 anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.
3: Restano ricoverate in ospedale una quindicina di persone sulle 45 coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla statale 79 bis Terni-Rieti tra un camper e un bus navetta pieno di turisti e che ha interessato anche 2 auto. Delle 6 vittime, 2, i coniugi Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, erano a bordo del camper che si è scontrato frontalmente con l'autobus alla guida del quale c'era Federico Romualdi, anche lui deceduto. Hanno perso la vita anche Stefania Laurenti, Renzi, Paolo Cosci e la compagna Graziella Baldini, questi ultimi tutti a bordo del bus navetta. La Polstrada intanto sta verificando la presenza di dashcam a bordo dei mezzi coinvolti per provare a ricostruire tramite le immagini l'esatta dinamica dell'incidente. Sarebbe stato il camper, per motivi non ancora chiari, a invadere la corsia opposta su cui viaggiava il pullman che non ha potuto evitare l'impatto. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali.
4: Il passo indietro sul progetto di privatizzazione della Coppa del Mondo non basta. Gianni Infantino è nel mirino degli oppositori, un'onda lunga che parte dall'Europa e mira a ridisegnare gli equilibri politici della FIFA in vista del voto del prossimo mese di marzo, ma con l'obiettivo della UEFA di arrivare alla resa dei conti anche prima. 2 fronti aperti, secondo quanto ricostruito dalla stampa anglosassone, Nyon ha informato di essere pronta anche a un'azione legale contro Infantino, ha mandato una comunicazione chiedendo che nessun documento venga distrutto e allargando il raggio anche ai potenziali investitori che sarebbero dovuti entrare nell'operazione. Dal punto di vista politico si sono mosse le federazioni inglese e gallese, ritirato l'appoggio che era stato preannunciato per la candidatura di Infantino a caccia del terzo e ultimo mandato. Non è detto restino isolate. Il numero uno della FIFA deve fare la conta degli alleati rimasti, anche nel caso dovesse affrontare una sfiducia palese nelle prossime settimane. E secondo il New York Post e la BBC avrebbe telefonato alla Casa Bianca chiedendo un appoggio in vista di marzo. Senza successo, scrivono i giornali. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati come sempre a quest'ora e per tutto il mese di agosto, anzi fino al 4 di settembre, con le puntate più belle della passata stagione di Grand Tour, tanti spunti di viaggio, luoghi da visitare, ma anche cammini, percorsi di trekking, itinerari in bicicletta e tanto altro. Allora, buon viaggio e buon ascolto.
2: Ed eccoci insieme per andare a cercare ancora una volta luoghi insoliti e proposte alternative nella regione unica in Italia che ha una denominazione plurale che racconta parte della storia di questo territorio, una volta diviso in molti feudi. Cominciamo a camminare a Macerata. Qui incontriamo un borgo unico, ma unico davvero, Borgo Villa Ficana, un ecomuseo. La coordinatrice è Martina Fermani.
3: L'ecomuseo di Villa Ficana si trova appunto a Macerata, la città di Macerata, nella zona, diciamo, il quartiere Santa Croce Montalbano, quartiere storico della città, fuori però dalle mura del centro storico.
4: E di che cosa parliamo in particolare? Perché qui, al di là del borgo, appunto Villa Ficana, parliamo di un ecomuseo.
3: Sì, allora la particolarità è proprio che tutto quanto il borgo di Villa Ficana è diventato un ecomuseo dal 2016, diciamo ufficialmente. 2016 è appunto l'anno in cui è stato inaugurato e l'anno in cui l'ecomuseo è entrato nella rete dei musei di Macerata. La particolarità appunto è che è un borgo nato alla metà dell'Ottocento, borgo abitato, quindi diciamo ci vivono persone e famiglie, e una piccola parte di alcune case di questo borgo, che sono di proprietà comunale, fanno parte del percorso museale gestito da un gruppo d'associazione appunto che si occupa della promozione di questo luogo e della sua storia.
4: Però spieghiamo qual è la particolarità di questo borgo, cioè perché si è arrivati a definirlo un ecomuseo, perché la struttura delle case è una struttura particolare.
3: Sì, giustamente, perché appunto il nome già dice parecchio, quindi ecomuseo delle case di terra Villa Ficana, perché appunto è un borgo sorto alla metà dell'Ottocento costituito da case realizzate in terra cruda. Ma la particolarità maggiore, perché comunque case in terra cruda, case singole sparse per le campagne del maceratese, ma non solo, sono un po' in tutta Italia e anche nel mondo, la particolarità di Villa Ficana appunto è che è un borgo, quindi un aggregato di case che è sopravvissuto alla cementificazione degli anni 70 e che quindi si è mantenuto tale appunto dalla metà dell'Ottocento.
4: Come è possibile conciliare, diciamo, la visita da parte di viaggiatori e turisti con il fatto che si tratta di case private, quindi di un borgo proprio abitato?
3: Allora, si riesce tranquillamente, perché comunque gli abitanti sono molto, diciamo, molto ospitali, nel senso che comunque sono ormai abituati a vedere turisti piuttosto che bambini o scolaresche che vengono a visitarle come museo. Hanno molto piacere di questo, perché comunque noi che ci occupiamo della gestione insieme agli abitanti riusciamo a lavorare in maniera tale che nessuno crei problemi a chi ci vive e a chi, diciamo, questo luogo lo ha scelto come propria abitazione e come casa. Dobbiamo anche dire che non siamo in una grande città, che non ci sono enormi flussi turistici, ma parliamo proprio di un'esperienza, diciamo, di quello che adesso viene chiamato turismo lento, turismo esperienziale. Quindi si tratta veramente di una scoperta che può essere fatta in maniera molto tranquilla, e sia in autonomia passeggiando per le vie del borgo, perché comunque è un borgo aperto appunto, sia accompagnati dai volontari dell'ecomuseo che possono guidare le persone con racconti e suggestioni appunto sulla storia sia delle persone che ci hanno vissuto, che del borgo, che del quartiere che ospita questo, insomma, questo luogo così particolare.
4: Sit Senta, nella sua esperienza, che cos'è che colpisce di più chi viene a visitare questo borgo? Cioè, qual è l'elemento di queste case che colpisce di più?
3: La cosa che colpisce molto solitamente anche da chi visita il quartiere, che magari abita nei dintorni o comunque nelle province, diciamo, circostanti della zona, è appunto che nessuno si aspetta un luogo del genere all'interno della città. L'altra particolarità sicuramente è il materiale e la tecnica costruttiva e il fatto che si possa vivere in maniera dico tra virgolette normale in case costruite appunto con questa tecnologia e con questo materiale anche oggi nel 2025.
4: C'è qualche differenza invece sostanziale tra case costruite con questa tecnica e, diciamo, le case come le conosciamo noi?
3: Sì, sicuramente, non solo per la tecnica quanto per il materiale, ecco. Ci sono delle differenze appunto che sono quelle strutturali che comunque permettono, insomma, di vivere in queste case, ma con delle differenze abbastanza importanti. Quindi, non so, le case in questione, appunto le case di Villa Ficano, sono piccole, sono su due piani, hanno porte e finestre molto piccole, quindi diciamo non entra grandissima luce. D'altro canto però il materiale con cui sono costruite permette, appunto essendo un materiale assolutamente naturale, permette di vivere in un luogo, in una situazione compatibile con uno stile di vita assolutamente sano. Il materiale stesso rende appunto le abitazioni fresche d'estate, calde d'inverno, mantenendo appunto un microclima ideale al loro interno, quindi diciamo questa è una delle particolarità un po' più importanti.
2: Restiamo in zona, sempre in provincia di Macerata. A Sarnano c'è una via, la Via delle Cascate Perdute. Ce la racconta Francesco Vegliò del Centro Informazione e Accoglienza Turistica.
5: Ci troviamo nella parte sud delle Marche, nell'interno, quindi nella parte, diciamo, orientale. Allora, in questa dicitura, Cascate Perdute, il sindaco di prima, quello precedente, Luca Piergentili, nel 2020, scopo di, avere più turismo, perché sennò dopo il terremoto, diciamo la verità, c'erano meno persone che venivano qui, turisti. Allora, ha ritrovato una cosa che era stata perduta nel tempo, cioè queste cascate, a livello molto storico, sia dai romani sia nel periodo post prima guerra mondiale, ha fatto delle ricerche e così le ha scoperte, nel senso scoperte fisicamente con dei lavori, insomma lavori fatti per poter pulire, ripulire tutto e l'ambiente e creare una possibilità di accedere senza nessun rischio, o meno rischi minori per i turisti, insomma. Ricercare un turismo che era stato un po' perduto per maggior motivo per causa del terremoto del 2016.
2: Il percorso, visto che si chiama la Via delle Cascate Perdute, ci fa pensare che le cascate siano diverse.
5: Le cascate in realtà sono quattro, anche se vengono scritte cinque, perché la quinta è una pozza dell'Acqua Santa. Però diciamo che non è una vera cascata, è una pozza fatta di zigzag, acqua scende giù piano piano, ma diciamo che invece la cascata vicino, quella del Pellegrino, è una vera cascata, perché sennò il getto deve essere diretto. Quindi sono quattro le cascate, i nomi sono appunto la più vicina al centro storico, è la cascatella dell'antico mulino del Piano, una frazione del Sarnano. La seconda, quella più vicino, la cascatella dell'Uvagnatò, chiamata così perché dalla prima guerra mondiale ci andavano i giovani sarnanesi a fare il bagno, un bagnato perché si bagnavano. Poi la terza, la più storica, più antica, è quella, la cascatella di Sarnano dei Romani, appunto che c'è sotto un molino nascosto sotto la cascata dei Romani, ed è la più piccola ma più storica, per me molto potente. E la quarta, lontanissima, appunto, è questa cascata del Pellegrino, che è un po' difficile anche trovarla proprio. Yeah.
2: E queste quattro cascate, è possibile, come dire, il percorso è possibile farlo in quanto tempo?
5: Ma il tempo non

0: 1993 purtroppo non ci si può andare proprio di sotto, se no occorreva anche i bastoncini perché era molto ripida. Si arriva a un certo punto, ma c'è diciamo un bracciolo di legno per scendere piano piano piano, anche se un po' pericolante, è stato sistemato bene, però ci si sta bene, meglio avere un bastone nella parte destra. Mentre quella lì della Pellegrino, la più lontano, io la sconsiglio a solo giovani, diciamo, perché è molto molto ripida e difficile si disconnesse a raggiungerla perché è proprio fuori, ripeto, è bellissima ma pericolosa. La terza, quarta, le Castelle ai Romani, passando in un sentiero che ha fatto l'ex sindaco, molto bello, che porta da Evagnato a lì, a Castelle del Sernano, quella principale dei Romani, circa un chilometro e 300 metri, quindi in 15-16 minuti tra di me si cammina, tutto pianeggiante, è accessibile tranquillamente, a parte la parte finale, dove si gira a destra, dopo gli ultimi 2-3 metri che quando piove tanto è molto bagnato e scivoloso, quindi lì bisogna stare attenti, insomma essere un po' equilibrata, se no si può scivolare. Quindi su 4 o 2 sono più accessibili, le altre 2 sono un po' così così.
1: Gran Tour seconda parte, siamo nelle Marche. In questa puntata la provincia di Macerata è la star, perché qui a San Severino c'è una frazione che si chiama El Cito. Dicono che è un borgo fantasma, ma non è del tutto vero. Ce lo spiega Paolo Cappelletti, che è il presidente dell'associazione Pro El Cito.
2: Ci troviamo sull'entroterra marchigiano, c'è un monte, diciamo che è un punto di riferimento di una valle particolare che è posta come versante nord-sud, stranissima, no? tra i monti, diciamo, c'è una valle che si chiama Sinclinale Camerte. Sopra questa valle c'è un monte che si chiama San Vicino, che è la vetta più alta di questo piccolo territorio. E alle pendici del San Vicino c'è un posto che si chiama El Cito, che è inerpicato su uno sperone di roccia. È particolare per questo motivo, perché sta proprio ancorato sulla roccia.
1: È particolare anche per un altro motivo, perché questo è un borgo fantasma.
2: Sì, da diversi anni è un borgo fantasma perché sono cambiate le abitudini di chi lo vive e di chi lo frequenta. Allora, che è successo? È successo che fino ai primi anni di questo secolo, quindi del 2000, c'erano alcuni residenti fissi al Cito che avevano solo la casa del Cito, e quindi erano fissi lì, andavano via dal Cito solo quando avevano necessità di acquistare qualche bene che non trovavano nel paese, poi dopo vi spiego cose che trovavano nel paese, oppure quando dovevano votare, per esempio, e dovevano scendere a valle, diciamo, oppure quando c'era qualche matrimonio o funerale, insomma. E adesso sono cambiate le abitudini, nel senso che chi dimora adesso a El Cito ha una seconda opzione, quindi ha una casa in un'altra città o paese limitrofo e poi passa i weekend a El Cito, praticamente, quindi ha un piano B. Quindi il borgo è fantasma perché effettivamente nel borgo non c'è nessuno fisso residente, ma noi contiamo che 4-5 persone comunque a rotazione tra loro riescono a dare un presidio continuo.
1: Che caratteristiche ha questo borgo? Perché comunque è anche un borgo visitato.
2: Questo borgo è molto visitato, diciamo che questo borgo nasce come un avamposto, diciamo, per la sicurezza di un altro posto che è lì vicino e che è l'abbazia di Valfugina, quindi un'abbazia di monaci che era collegata ad altre abbazie della zona e che era un grosso presidio culturale, eccetera. E questo sperone di roccia dove c'è stato costruito questo castello, che oramai praticamente non esiste più quasi, era proprio a difesa di questa abbazia, era un punto strategico di difesa per l'abbazia, quindi è particolare per questo. Le mura castellane poi sono state dismesse per la costruzione delle case, quindi troviamo su molte case ipotetici pezzi di mura che sono stati smontati da questo muro.

0: muro di cinta, l'abbazia non c'è più e quindi l'avamposto ha cambiato destinazione, insomma, quindi sono diventate abitazioni. Questo posto è particolare perché quando lo vedi già da distante, lo vedi arrampicato su questo sperone di roccia, è proprio unico, diciamo, nel suo genere. Sembra molto impervio, capito? È effettivamente molto impervio e quindi è visitato da turisti, diciamo, che vogliono vedere questo posto da diversi chilometri di distanza, quindi non solo dai marchigiani che stanno lì vicino, ecco.
1: Com'è l'accoglienza, visto che è poi un posto abbastanza ricercato, quindi insomma arrivano tante persone?
0: Arrivano tante persone, sì. E in alcuni momenti dell'anno le persone arrivano anche più di tante. Quindi il borgo è piccolo, l'accoglienza c'è, gli abitanti sono molto disponibili, organizzano anche delle cose per i visitatori, hanno una specie di piccolo museo, diciamo, dove sono esposte delle foto che percorrono la storia degli abitanti del sito. Cerchiamo di tirarlo su il più possibile. Le case sono state ristrutturate quasi tutte, quindi c'è una certa attenzione da chi ci passa il tempo, da chi dimora, anche come casa estiva, come casa di vacanza, comunque c'è una certa attenzione e c'è una certa armonia anche tra gli abitanti che hanno ereditato, diciamo, questa voglia di condividere, di stare insieme anche dai nonni. Noi abbiamo ereditato le case dai nostri avi, insomma, quindi e siamo molto attenti a questa eredità che per noi è importante, è grande, è una grande eredità.
1: Prima faceva riferimento a che cosa si trova nel borgo e invece che cosa era necessario andare a cercare altrove.
0: Allora, nel borgo, dunque, diciamo che nel borgo nessuno aveva auto, quindi dovevano essere sempre accompagnati, però c'erano delle attività, queste attività che vendevano un po' tutto, che facevano la spola e andavano in paese con un furgoncino, quindi portava su il pane, portava su qualcosa che loro non producevano e quindi questa era la cosa che alimentava il borgo. Per il resto gli abitanti avevano sostentamento da loro. Adesso c'è solo un ristoro, diciamo, che è non per gli abitanti, prevalentemente per il pubblico, insomma, che quindi chi viene su può fermarsi, diciamo, e prendere qualcosa da mangiare, un caffè o quant'altro. Questo borgo purtroppo è invaso dalle macchine, quindi noi come associazione ci siamo battuti più volte, diciamo, senza ottenere un grande risultato in realtà, perché per noi sarebbe bello che la gente venisse a conquistarlo il paese, non necessariamente a non inquinarlo, è una parola brutta, insomma, questo posto che è una bomboniera, un piccolo gioiello, diciamo, ecco, è un po' depauperato dal traffico e quindi sarebbe un grande sogno, per esempio creare una piccola zona a traffico limitato o senza traffico, insomma, sarebbe veramente bello.

0: Il nostro giro si chiude a Iesi, sede del Museo delle Arti della Stampa. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
1: Oggi andiamo a Iesi a scoprire il Museo delle Arti della Stampa. Come spesso mi succede di fare, prima vorrei dire due parole sulla sede, perché il museo è collocato all'interno di un bellissimo palazzo che è Palazzo Pianetti Vecchio. E questo meraviglioso palazzo era stato originariamente edificato nel XVI secolo come convento per le clarisse e nel secolo successivo è poi stato trasformato in un'abitazione nominiare proprio dalla famiglia Pianetti che gli ha dato il nome. A partire dal 1921 una parte del palazzo è diventata la sede di una tipografia ed è a seguito della chiusura di questa attività che il comune di Iesi ha deciso di dar vita ad una realtà museale proprio dedicata alla tipografia, realtà che inizialmente ha preso il nome di Studio per le Arti della Stampa e che ha aperto le porte al pubblico nel 2000 e che poi nel 2021 è diventata il Museo delle Arti della Stampa di cui stiamo parlando adesso. L'interesse per la stampa e la volontà di farne oggetto di un museo da parte del comune di Iesi non è però casuale, ma nasce dal fatto che la cittadina marchigiana è stata una delle prime città italiane che ha sviluppato l'arte della stampa e che già nel 1472 aveva dato vita alla sua prima officina tipografica, che tra l'altro nello stesso anno aveva prodotto una delle primissime edizioni della Divina Commedia, conosciuta come Liber Dantis, che tra l'altro è conservata nel museo. Il museo che oggi possiamo visitare ha scelto un tipo di esposizione che prende in considerazione quelli che sono tutti e due gli aspetti che hanno caratterizzato l'invenzione della stampa e che hanno generato quindi, come sappiamo, una vera e propria rivoluzione sociale. Quindi si occupa sia del libro inteso come prodotto finale del processo che dei macchinari tipografici che creano e sviluppano questo processo. Nel grande e bellissimo salone di Palazzo Pianetti che ospita il museo, il visitatore ha così la possibilità di vedere sia l'esposizione di volumi capaci davvero di raccontare la storia del libro, a partire dagli incunaboli e sino ai volumi del XIX secolo, ma anche le macchine da stampa, i torchi, gli strumenti tipografici, eccetera, eccetera, che raccontano invece la storia del libro appunto dal punto di vista tecnologico e delle diverse modalità produttive che si sono succedute nel corso dei secoli. È un insieme straordinario che privilegia le produzioni locali, perché tutti i macchinari esposti sono di provenienza iesina o comunque di zone strettamente limitrofe, e che espone anche dei pezzi davvero unici, sia per quanto concerne i libri che per quanto riguarda le attrezzature produttive. Tanto per fare qualche esempio, questo museo espone delle edizioni aldine che sono risalenti al 500 e che sono considerati tra i libri di maggior pregio e valore di tutta la storia della stampa, ma espone anche dei rarissimi almanacchi e un'edizione bodoniana dell'Iliade del 1808. Per quanto riguarda invece i macchinari e gli aspetti più tecnologici della storia del libro, è possibile trovare un'eccezionale collezione di caratteri mobili, tra le altre cose conservati ed esposti nelle loro cassette originali che sono molto belle, che riescono a raccontarci delle trasformazioni delle tecniche della stampa, a partire ad esempio dalla stampa piana con torchio in legno del Settecento, passando per la composizione manuale a caratteri mobili e arrivando sino alla composizione meccanica della linotype. E non è finita qui, perché una parte di torchi e di macchine per la stampa sono funzionanti e vengono messe a disposizione del pubblico per laboratori didattici e corsi di approfondimento in materia di tecniche di stampa antiche.
2: Grand Tour a ruota libera.

0: E siamo di nuovo nelle Marche, in questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, questa volta in uno dei suoi territori più celebri, il Parco Naturale del Conero, con la sua riviera, le colline dove nasce il celebre vino Rosso Conero. Siamo in provincia di Ancona e siamo in compagnia di Mauro Fumagalli di Marche Bike Life, guida cicloturistica. Benvenuto Mauro, ciao.
1: Ciao Alessandra, grazie mille per l'invito.
0: E allora, ci racconti che cosa si può fare in bicicletta in questo territorio? Ci sono varie possibilità nel territorio del Conero?
1: Sì, ci sono questi itinerari per scoprire al meglio le meraviglie appunto del Parco del Conero, dove ci sono esattamente questi quattro comuni che si sono uniti per creare questo grande anello appunto sul Parco del Conero: la città di Ancona, Camerano, la città di Numana e la città di Sirolo. Quindi questi quattro comuni, tra le altre cose, attraverso questo progetto hanno avuto modo di avere un'assegnazione di un bando da parte di un progetto di bici in comune, che è stato un bando appunto del Ministero dello Sport, e sono degli itinerari incastonati tra mare e montagna.
0: Quanti chilometri mettiamo sulle gambe? Diciamo, la partenza è da Ancona, che tour consiglieresti, di quanti chilometri?
1: Sono all'incirca dai 50 e non si supera mai 60 chilometri. Sono tutti degli anelli, poi dopo sono stati fatti, creati degli ulteriori sottoanelli di circuiti dove si condivide al meglio proprio il territorio, ma siamo sempre su quel chilometraggio. Quindi diciamo così che può essere un buon spunto per poter comunque fare anche una buona vacanza di 4-5 giorni, ogni giorno avere a disposizione un anello.
0: E le strade sono strade secondarie, sono strade dove si può andare abbastanza in sicurezza con la bici?
1: Sì, allora abbiamo cercato di scegliere tutte quelle strade abbandonate dal traffico pesante, quindi stradine di campagna dove ci sono dei tratti di ciclabili, delle ciclovie, quindi si ha la possibilità, attraverso questa, diciamo così, maglia cucita di strade, stradine, stradelle, strade bianche, di fare delle esperienze al di fuori del traffico e in sicurezza, quindi pedalare in sicurezza, che è uno degli argomenti che insomma ci sta veramente molto a cuore. E questo è...

0: abbiamo raccontato dal punto di vista ciclistico questo anello da Ancona, dal mare alle colline del Rosso Conero. Ora andiamo a scoprire meglio i suoi borghi con Andrea Giordani, guida turistica.
1: D'Ancona si prende la strada provinciale del Conero e la prima tappa imperdibile è la baia di Portonovo, che è una bellissima baia proprio al centro del parco del Conero. A Portonovo c'è una chiesa romanica del 1000, bellissima, tra l'altro sembra che San Pier Damiani, che era un riformista benedettino, ci abbia soggiornato, Dante ce lo ricorda nel 21esimo canto del Paradiso. Poi proseguendo lungo la strada provinciale si arriva a Sirolo, paesino carinissimo della riviera del Conero, a 120 metri sul mare. Sirolo vanta le spiagge, diciamo, più belle della riviera del Conero. Una delle spiagge più suggestive è quella delle Due Sorelle. Si chiama così perché le Due Sorelle sono due faraglioni di roccia bianche e lì la spiaggia è caratterizzata da una sabbia chiara, dei ciottoli bianchi, l'acqua trasparente e il fondale limpido. Proseguendo sempre lungo la strada provinciale si arriva a Numana, la località balneare più attrezzata dal punto di vista turistico perché ci sono più strutture ricettive. Numana ha l'arco di torre molto interessante, poi c'è un santuario del crocifisso, lo stesso di una certa rilevanza. E poi per aggiungere qualcosa, diciamo, di particolare, ci sono le grotte a Camerano, complesso sotterraneo di ambienti scavati nell'arenaria che esteso per vari chilometri. Queste grotte hanno gallerie, delle sale con volte a cupola, nicchie, per esempio, bassorilievi, collegati tra loro da piccoli passaggi e cunicoli. Erano, diciamo, la loro origine non è certa. Nacquero come magazzini, come cantine per la conservazione delle derrate alimentari, ma furono utilizzate, per esempio, nel corso del tempo come luoghi di culto, rifugi e anche depositi militari. Day.

0: E come scriveva qualcuno, le Marche sono un plurale, dunque colline, crinali, fiumi, spiagge sabbiose, gole profonde e grotte segrete. Continuiamo allora il nostro giro a pedali in questa regione dalle mille sfaccettature con Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi. Ben ritrovata Fabrizia, ciao.
1: Ciao Alessandra e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio 24.
0: Fabrizia, tu sei una grande esperta di questa regione, sei una grande pedalatrice, quale itinerario ci consigli?
1: Io vi porto nelle Alte Marche, su e giù per queste dolci colline tra borghi, castelli, canyon e un mare davvero cristallino. Questo territorio è davvero ideale per il cicloturismo perché è innervato da un reticolo di strade secondarie. È perfetto anche per questa stagione perché non arriviamo mai a quote elevate e anzi in questa stagione c'è il miracolo, diciamo così, iconografico del foliage che quando si attraversano i boschi ovviamente si produce in tutta la tavolozza dei gialli, dei rossi, dei viola. Il percorso copre circa 280 km con 4.300 metri di dislivello. Le tappe che io propongo sono 4 perché in questo modo, diciamo così, ogni giorno non si devono percorrere tantissimi chilometri e si può fare la sosta nei posti più belli, anche perché di posti belli ce n'è a sufficienza. Uno. Parte da Borgo Massano, che è questo borghetto proprio a pochissimi chilometri da Urbino, tipico borgo della campagna Urbinate, e disegna un anello andando verso il mare, quindi un anello di 92 chilometri con 1100 metri di dislivello. La seconda tappa si affronta un percorso in linea di 71 km con 1570 metri di dislivello e da Borgo Massano si riprende questa danza a pedali per conquistare Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, patrimonio UNESCO dal 98 e sede di una delle più antiche università d'Europa, fondata addirittura nel 1506. La terza tappa si spinge verso il Monte Catria e attraversa le gole del Furlo, disegnando un itinerario a ferro di cavallo per tagliare poi il traguardo a Fossombrone. In tutto sono 74,4 km con soli 960 metri di dislivello. Ecco, qua comincia davvero una delle parti che io amo di più, cioè la Gola del Furlo, che è un canyon scavato dal torrente Candigliano tra altissime pareti calcaree. Ogni volta che me lo ricordo mi emoziono perché si pedala lungo l'antica via Flaminia, attraversando le forre tra salici, pioppi, sambuchi e non è raro avvistare aquile reali e aironi cinerini. Alla fine si arriva a Fossombrone, che è il nostro traguardo della terza tappa, cittadina molto pittoresca, dai palazzetti dipinti con tutte le sfumature dell'alba e del tramonto, incorniciati da questo ponte della Concordia, costruito nel Settecento, che scavalca il fiume Metauro disegnando un ampio arco a tutto sesto. La tappa numero 4 è la più breve, solo 41 chilometri, ma con 670 metri di dislivello da Fossombrone. Praticamente seguiamo una strada di sapori che attraversa la conca da Fossombrone alla Valle del Foglia, tentando il cicloturista con vari assaggi sia dell'olio di Cartoceto DOP sia di tanti formaggi tipici. Dopo Sant'Angelo di Lizzola ci sono pochi chilometri per rientrare a Borgo Massano.
0: Grazie Fabrizia, alla prossima, buona bici, ciao!
1: Ciao Alessandra e buone pedalate a tutti!
2: Gran Tour a passo libero.

E a questo punto il nostro viaggio alla scoperta delle Marche continua a piedi e continua scoprendo il grande anello dei Monti Sibillini, percorso escursionistico di circa 120 km, diviso idealmente potremmo dire in 9 tappe, che circonda appunto l'intero Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un percorso di trekking che è una vera e propria immersione nella natura e che ci porta

0: da camminare tra boschi, vallate e pascoli d'alta quota. Un itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Jessica Ribichini, guida ambientale escursionistica, che ritroviamo con grande piacere. Buongiorno Jessica.
1: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Allora, lo abbiamo sintetizzato in poche parole introduttive. Innanzitutto, qual è però la particolarità principale di questo viaggio a piedi e nelle Marche?
1: Allora, la particolarità di questo viaggio è innanzitutto, parliamo anche di trekking di più giorni, quindi direi esperienzialità nel trekking stesso. La particolarità è proprio nell'esperienza di farsi questi 9 giorni all'interno di questo parco nazionale che si sviluppa non solo nelle Marche ma anche in Umbria. Quindi sono diverse tappe che toccano diversi punti del parco da nord, sud, est, ovest, quindi 4 versanti, e ognuno con una sua particolarità, con diversi paesaggi, e soprattutto non è solamente legato alla natura, ma si attraversano anche piccole frazioni e comunque piccoli paesi che appunto caratterizzano il parco stesso. Quindi è un binomio tra un po' natura, cultura e insomma, camminando lentamente ti puoi assaporare tutti i 120, oltre i 120 chilometri che questo cammino presenta. Quindi la particolarità è proprio l'esperienza che puoi vivere attraversando questi luoghi, direi, a questo punto.
0: Ecco, questi 120 chilometri, questo viaggio parte idealmente da Visso, siamo in provincia di Macerata, nella porzione ovest della regione, quasi al confine appunto con l'Umbria, lo citavi anche prima, giusto insomma per dare 2 coordinate, e come ci dice il nome, è un percorso ad anello. Da Visso poi come si sviluppa questo viaggio a piedi?
1: Allora, si sviluppa su 9 tappe che, come diciamo, attraversa la parte, diversi versanti del parco, e adesso riassumendo le tappe sono Visso Cupi, Cupi Fiastra, Fiastra Monastero, Monastero Garulla, Garulla Rubiano, da Rubiano poi si va a Colle di Montegallo, Colle di Montegallo, Colle Leccese, da Colle Leccese a Campivecchio, Campivecchio Visto, in breve. Poi dopo ovviamente per tutte le tappe nel dettaglio è possibile consultare il sito internet del Parco Nazionale per approfondire poi ogni tappa, ma alcuni tratti originali che erano previsti per il Grande Anello hanno subito poi delle variazioni in seguito a quello che purtroppo è successo nel 2016, che ha caratterizzato in particolare questa zona. E alcuni sentieri hanno subito delle varianti, che però è possibile sempre consultare sul parco Sibillini, che poiché sono stati aggiornati vari tracciati, che se qualcuno vuole partire in autonomia può scaricare direttamente dal sito del parco.
0: E quindi c'è anche un percorso, diciamo, più breve, come no tappe, volendo?
1: Allora, solitamente il tracciato parte da Visto, è possibile farlo in senso orario per tutte le 9 tappe, però la cosa che consiglio è che in base al tempo che si ha a disposizione e in base anche all'esperienza di chi si avventura in questo percorso, è possibile un po' personalizzarlo. C'è chi magari, in base anche ai miei escursionisti che ogni tanto vanno in escursione con me, l'hanno fatto magari o su tappe giornaliere, che magari fanno la prima tappa in un giorno, poi magari in un secondo momento fanno la seconda tappa, tutto in giornata. Però c'è la possibilità di farlo anche in formula weekend, solo che bisogna organizzarsi un po' con il trasporto. Dopo, chi si vuole affidare invece a operatori come ad esempio tour operator, magari hanno tutti i servizi come ricettività, transfer e tutto il resto per poter farlo in maniera un po' più organizzata e avere il pensiero solo del camminare e rilassarsi mentre si cammina e godersi i diversi panorami.
0: Perché diciamo, chi fa tutto il percorso ad anello parte e arriva allo stesso punto, magari chi fa solo una porzione deve capire
1: sì,
0: come tornare.
1: Sì, magari farlo, poi magari lo spezzettano e viene fatto in diversi vini in base a una persona quando può avere le ferie, perché magari non tutti hanno le ferie durante l'anno, alcuni lo fanno ad agosto. Però se devo consigliare il periodo ideale per poter fare questo tipo di trekking, io personalmente consiglio la primavera oppure settembre, perché già non c'è il periodo fine estate-autunno, okay. Perché ad agosto farlo in piena estate diventa un po' massacrante, soprattutto per il fatto che ci sono elevate temperature, quindi alcuni tratti sono comunque su pascoli e non con copertura boschiva, quindi alcune tappe hanno anche 20 chilometri, quando dai 15 ai 20 chilometri potrebbe essere un po' difficoltoso, soprattutto sul periodo di alta stagione come agosto, ad esempio.
0: Ci sono un paio di deviazioni rispetto, diciamo, al percorso principale che vale la pena fare?
1: Assolutamente, poi dico un po' il cammino è un po' in base ai gusti personali di chi intraprende questo percorso, c'è chi magari preferisce l'aspetto un po' più culturale o comunque la parte un po' più, ad esempio, una prima deviazioni che consiglio di fare quando ci troviamo nella zona di Montefortino.

0: magari restare un giorno in più per poter andare a visitare le gole dell'internato. Oppure un'altra versione che è carina da fare nella zona di Castelluccio di Norcia durante il periodo delle fioriture. Ovviamente questo sempre a discrezione di quando un camminatore può andare e soprattutto il tempo che ha a disposizione.
1: Castelluccio di Norcia, famoso anche per le lenticchie, no? O sbaglio?
0: Sì, infatti parlavo delle fioriture legate... Fioriture delle lenticchie, oppure anche si passa ad esempio nel periodo di maggio, consiglio il periodo di maggio ad esempio per passare sull'altopiano di Ragnolo, che si può ammirare un altopiano dipinto dalle fioriture spontanee come orchidee selvatiche, narcisi e altre fioriture molto particolari che adornano, diciamo che dipingono di diversi colori questo bellissimo altopiano che è molto panoramico anche, quindi di chicche ce ne sono diverse, di chicche. Che non voglio spoilerare perché voglio fare un po' incuriosire chi ti ascolta.
1: Ok, giustamente. Ecco appunto, a chi consiglieresti questo viaggio a piedi?
0: Allora, questo viaggio a piedi lo consiglierei innanzitutto a coloro che hanno il piacere di scoprire luoghi a passo lento. È un trekking di più giorni, quindi magari che può toccare, che va dai 1800 metri di quota di Forca di Giuda che troviamo in Umbria al punto più basso, il Grande Anello, che si trova circa 560 metri sul livello del mare, che è nella zona di Monte Fortino. Quindi lo consiglierei a chi è un po' abituato a camminare per più giorni, soprattutto a chi ha un po' di esperienza in montagna, perché ci sono diverse varianti di sendiero che può andare dall'altopiano panoramico a un po' all'alta quota del 1800, quindi gente che ha un po' di esperienza, però un buon livello nel camminare, soprattutto essere allenato per più giorni a portare lo zaino in spalla.
1: E allora questo era giusto, insomma, un assaggio di questi 120 km da percorrere a piedi nelle Marche. Per tutte le altre informazioni potete fare riferimento, l'abbiamo detto anche prima, al sito del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, oppure insomma seguire o farvi accompagnare da Jessica Ribichini, i suoi social, il suo sito appenninoemozioni.it. Grazie mille Jessica, a presto.
0: Grazie.
1: E quindi chiudiamo questa ora di programma in viaggio oggi in lungo e largo nelle Marche, declinando il viaggio a misura di bambino, e ci facciamo ispirare da Vissia Lucarelli di marcheforkids.com. Buongiorno Vissia.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Allora, abbiamo appena insomma raccontato un percorso di 120 km, nel tuo caso però insomma accorciamo le distanze, ci spostiamo sul Monte Canfaito per un'escursione appunto facile, un'escursione pensata per i più piccoli. Innanzitutto dove siamo qui?
2: Allora, siamo sempre all'interno della riserva naturale del Monte San Vincino e del Monte Canfaito, però ci spostiamo verso la faggeta secolare, il bosco di Canfaito, che è famoso per appunto avere al suo interno questi faggi secolari molto grandi, tra cui è probabilmente l'albero monumentale più antico delle Marche, che si dice avere circa 500 anni, e al suo interno in questa faggeta ci sono delle passeggiate molto semplici che si possono fare anche col passeggino, quindi agevolare anche le famiglie che magari non sono abituate al trekking all'interno di questo ambiente molto bello, molto suggestivo in tutti i periodi dell'anno, quindi sia d'estate che d'inverno, ma soprattutto in questo periodo diciamo autunnale in cui la passeggiata è colorata da migliaia di foglie che insomma scendono su questo pavimento, insomma, che si interseca un po' in tutto il percorso. Non c'è soltanto questa passeggiata, diciamo, all'interno del bosco di Canfaito, ma c'è anche un bel vedere. Quindi arrivando comodamente con la macchina, seguendo le indicazioni, si può lasciare l'auto e prendendo un piccolo sentiero che si apre proprio sulla destra della faggeta, si arriva anche a un bel vedere che si apre poi sui borghi di Matelica e di Castelraimondo. Anche questo facilmente fattibile, insomma, con i bambini o addirittura con i bimbi molto piccoli.
1: Ecco, appunto, da dove partiamo per questa escursione?
2: Allora, bisogna dare ovviamente l'indicazione. Sono quelle di andare verso il borgo di Elcito. Dal borgo di Elcito, che è molto piccolino, okay, 821 metri sul livello del mare, ci si sposta appunto all'interno verso la faggeta, e lì c'è una sola strada, quindi diciamo che il percorso vi porta le persone comunque a questo parcheggio, poi da lì si scende, si va a piedi, e ci sono all'interno del percorso una serie di cancelli, perché poi in questo prato, in questa faggeta, ci sono degli animali ovviamente che vivono normalmente anche allo stato brado, le mucche, ma ci sono anche tantissimi animali come la volpe, il cinghiale, ovviamente la lepre, e ci sono dei cancelli che permettono a questi animali di vivere tranquillamente, quindi vanno chiusi, no? Ci si sposta e

0: Volta in volta è bene che il visitatore poi richiuda dietro di sé questi cancelli e uno di questi cancelli si trova proprio all'inizio del percorso. Ci si possono far volare gli aquiloni, ci si può fare un picnic, è un'area davvero molto molto vasta.
1: Ecco, accennavi appunto al borgo di El Cito, l'abbiamo raccontato nella prima parte di Grand Tour con Valeria, e qui ci sono anche dei giochi che possiamo fare con i bambini?
0: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Giochi che ci piacciono fare con i bimbi molto piccoli, ovviamente raccogliere le foglie che sono tutte diverse fra loro e magari raccogliere in un erbario che poi si può riportare a casa come ricordo della giornata passata insieme. Oppure assolutamente una lettura a tema fate all'interno di questo bosco, perché come dicevo prima, è un bosco che si può visitare in tutti i periodi dell'anno, quindi anche se c'è la nebbia, quindi anche se la giornata magari è un po' uggiosa, in realtà la faggeta assume un aspetto davvero magico, proprio che ci fa pensare alle fate. Quindi leggere una storia dedicata alle fate, come ce ne sono tante, quelle dei Sibillini, ovviamente potrebbe essere un'iniziativa bella da fare con i bambini, ma anche andare alla ricerca delle impronte che i tanti animali che passano da lì, lasciano lungo i sentieri.
1: Che bello. Allora, un'altra, diciamo, passeggiata che possiamo fare sul confine della riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito è quella a Braccano, meglio noto come il paese dei Murales, Vissia.
0: Esatto, sì, si trova a pochissimi chilometri di distanza, è una frazione di Matelica, che è il borgo, insomma, che si trova più vicino, è appunto noto come il paese dei Murales, perché un po' di anni fa le varie accademie, quindi l'Accademia di Brera, l'Accademia di Urbino, anche l'Accademia di Belle Arti di Macerata, hanno iniziato a dipingere le pareti di questo piccolissimo, graziosissimo borgo, tanto da che oggi è quasi completamente dipinto e non sono rimaste più pareti da dipingere, quindi è un percorso molto bello che si interseca appunto fra le vie del borgo. Ci sono dei murales davvero anche molto grandi, quindi anche sono molto, come si può dire, instagrammabili, quindi ovviamente con i bambini ci si può divertire, insomma, a fare delle foto anche molto suggestive. C'è un'immagine molto bella, famosissima, che è proprio di questo grande lupo dipinto su una delle pareti di Braccano, questa è proprio la più tipica, la più vista.
1: Quindi è una passeggiata che è un po' anche una scoperta, una caccia al tesoro. I tesori sono questi murales.
0: Assolutamente sì, poi è un percorso ecco, facilissimo anche questo da fare perché il borgo, nonostante sia appunto in montagna, però è molto facile insomma, da percorrere, da girare anche col passeggino anche qui.
1: Questi quindi erano giusto due spunti veloci per vivere le Marche a misura anche di bambino. Ci sarà modo di tornare da queste parti per raccontarne altri sicuramente. Nel frattempo vi ricordo marcheforkids.com. Grazie mille a Vissia Lucarelli, a presto.
0: Grazie a voi, grazie, a presto.
2: E per oggi il nostro viaggio si ferma qui, ma con Grand Tour ci risentiamo domani, come sempre, dalle 15 alle 16. Buona serata, ciao!

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: GR24 di mezzanotte.